0: autore che mi proponeva al pianoforte le sue canzoni.
1: Ecco, perché qual è il ruolo dell'editore musicale? Chi è l'editore musicale?
0: Beh, l'editore musicale, secondo me, deve essere... Innanzitutto, io credo che non debba conoscere la musica. Io non so dove sia il do sul pianoforte. Kramer mi diceva: io vorrei avere le tue orecchie e ti darei volentieri le mie. Tanto era un fatto forse anche di un'intuizione musicale, di una, forse di una sensibilità di captare. Il Bindi, ad esempio, quando mi presentava i suoi pezzi, duravano 10 minuti. Io dovevo essere lì pronto con una mano sul suo ginocchio e quando sentivo che sforava, lui sentiva la stretta, si fermava e mi diceva: fino a questo punto va bene, poi devo cambiare. Dico: esattamente così.
2: Alfredo, dimmi. Ti posso assicurare che non è cambiato di una virgola.
0: È sempre
2: Umberto,
0: così, eh?
2: Sempre.
3: Ti voglio dire che Umberto, poi Umberto Bindi, tra noi cantautori dell'epoca, degli anni 60, è il più preparato musicalmente, lui senz'altro.
2: Senza dubbio.
3: Noi siamo tutti artigiani.
0: Sai cos'è? Che Umberto ha avuto sempre una grandissima passione per la musica classica. Se tu vai in casa di Umberto, magari ci sono 2 mobili di meno, ma ci sono 2 pareti dove forse ci saranno 20.000 dischi di musica classica.
2: Di musica lirica soprattutto.
0: E quindi lui sa tutto. Io ho fatto dei test con lui, non so, prendere uno dei compact, metterlo su al terzo pezzo, al quarto pezzo, lui mi diceva chi era, qual era l'orchestra, non solo, ma sapeva l'arrangiamento a memoria.
2: Adesso è partito il nostro concerto.

0: Caro Alfredo, una gloria di Umberto, una gloria tua, il nostro concerto, un monumento alla nostra musica leggera.
1: Sì.
0: È un monumento che, nonostante le dimensioni del pezzo, è anche finito nel night club, perché di quello stiamo parlando.
1: Sì, certo.
0: Come operavi tu con la musica da night?
1: Ma ti devo dire che io nei night club ci sono andato molto poco, perché non era la più bella atmosfera per quanto riguardava la mia natura, e quindi andavo quando dovevo sentire qualcuno, però ero molto affascinato, sai da che cosa? Dalle musiche dei pianisti che ovviamente frequentavano il night, per cui c'erano temi dolci, temi proprio da mattonella.
0: Era poi un posto dove si proponeva musica, non era musica da
1: no, no, la musica... si proponeva musica e ascoltavi volentieri la musica. Per me il piano bar è nato fin da allora, poi c'era gente che ovviamente approfittava di questa musica per limonare con la donna che aveva portato con sé nel locale
2: o che trovava lì,
1: e ciò che trovava lì, e devo dirti che non so quanti siano coppie abbiano fatto l'amore dopo aver sentito diciamo molte canzoni che io avevo editato, pubblicato.
0: Dice tra l'altro una leggenda che tu sì. andasti in un night club una delle poche volte, come dice, sì. per andare a sentire un cantante che si chiamava Sergio Endrigo,
1: sì.
0: e ne divenisti probabilmente il primo discografico, è vero?
1: È vero, io allora non avevo nessuna intenzione di iniziare l'attività discografica, però nacque ad un amico mio molto vicino l'idea di creare le cartoline sonore che si chiamarono fonoscope, ed era su una plastica particolare che
2: ce l'ho ancora a casa.
1: Cioè, io penso che non ne trovo più una. Questa plastica inserita, non era inserita, diciamo, non so come che si, verbo
0: si,
1: trovare.
0: Si autosuonava.
1: Sì, era stata incollata in un certo modo sì. ad un cartoncino, e con una matrice posta sopra e con una certa pressione, materialmente lasciava l'impronta su questa plastica che portata su un giradischi ancora con le puntine del famoso 78 giri
0: riproduceva la voce di Sergio Endrigo
1: molto bene, e sì. direi che per 10-15 volte tu ascoltavi molto felicemente questo.
2: Era una plastica rossa e gialla, mi ricordo benissimo, ce l'ho a casa, e io ho cantato Piove e Io sono il vento.
1: Esatto, perché facemmo nel 58 tutto il Festival di Sanremo, e graficamente avevamo chiesto a Iacovitti di creare dei disegni sui titoli delle varie canzoni del 58, dove c'era la famosa anche Volare. Per cui io mi accorsi addirittura in questa fabbrichetta che avevamo montato, quindi ti parlo del 58, mi ricordo l'entusiasmo di queste donne operaie che avevo, perché ogni tanto noi facevamo una prova di queste cartoline e proprio su giradischi che funzionasse tutto bene, no? Mm-hmm. Insomma, io mi ero accorto che questa gente cantavano solo Volare in fabbrica.
0: Senti, ma purtroppo Volare non era di tua edizione, mentre sto scorrendo il catalogo delle tue edizioni sì. ed è straordinario. Da Arrivederci a Carina, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, eccetera. Ce n'è una che vorrei proporti adesso, e dopo parlare della meravigliosa persona che l'aveva interpretata e credo composta, che è Giuggiola.
1: Corrado Lo Iacono.

Questa canzone si intitola Giuggiola, è un successo non soltanto della storia del Night, ma anche un successo discografico, perché questa raggiunse questa canzone il primo posto nella classifica di dischi.

0: eccezionale. Eppure non era un ragazzo felice, però lui aveva questa necessità all'improvviso, ma non voleva farlo, cioè non faceva per far ridere gli amici che aveva intorno, si divertiva lui per primo, e quindi ha fatto delle gag, delle telefonate, di cui per fortuna ancora il nastro, che c'era da impazzire dallo humor che lui porgeva a chiunque chiamasse al telefono, dal dentista al direttore di un negozio importante di dolciumi, intrattenendoli per 20 minuti e facendoli impazzire.
1: Anche perché parlava gran melò, senza farsi capire, come Tognazzi in Amici miei, no?
0: Esattamente, che io credo abbiano preso
1: allo stile Lo Iacono,
0: allo stile Lo Iacono proprio.
1: C'era Sergio che voleva farti una domanda.
2: No, no, una domanda, volevo ricordare una cosa, che oltre a questi dischi cartolina, come li hai chiamati tu, di plastica, hai provato anche a fare dischi seri, voglio dire, no?
0: Sì, certo.
2: Io mi ricordo di aver inciso malissimo, perché non sapevo cantare in italiano ancora, cantavo solo in inglese praticamente nel Night.
0: Sì.
2: Ho inciso Arrivederci di Bindi,
0: sì,
2: con la grande orchestra di Bertolazzi.
0: Con Mario Bertolazzi.
2: Con Mario Bertolazzi. E il nome sul disco era Sergio Doria, perché io mi vergognavo.
0: Sì, me lo ricordo questo particolare.
2: Sì, purtroppo ce l'ho ancora a casa.
0: È bellissimo.
1: Stiamo parlando con Alfredo Rossi, uno dei grandissimi editori di musica leggera italiana. T'aveva, a proposito di editore,
0: sì,
1: Pezzolla prima ti aveva chiesto in cosa consisteva. Quindi assumevi le canzoni che ti piacevano,
0: che
1: in edizione, e le editavi. Cosa voleva dire?
0: Editarli vuol dire che io dovevo trovare, non avendo miei artisti, quindi la mia discografica, dovevo trovare degli artisti che salivano nelle quotazioni del mercato per influenzarli con la mia presenza e con i provini che proponevamo a questi artisti una loro incisione.
1: E poi li editavi fisicamente, la
0: e
1: musica, cioè come c'è un editore di libro, tu
0: certo,
1: pubblicavi la musica.
2: Io mi ricordo una tua fotografia mentre balli con Caterina Valente.
0: Sì, certo, certo. E quindi devo dirti che ho avuto la gioia, io penso che sono andato fino a New York e lì ho conosciuto Nat King Cole, con cui era nato un rapporto meraviglioso, tanto che ho una sua fotografia con la dedica in italiano e penso che possa essere una fotografia da collezionista, perché non credo che ne abbia fatte proprio di altre dediche, soprattutto in italiano. E andai a ascoltare la registrazione che lui fece alla Capitol, dove, non ti dico, per entrare c'erano non so quanti cancelli chiusi, ma io mi trovai dentro con lui senza che nessuno mi chiedesse nulla e assistetti alla registrazione di Capucina, che era il titolo in inglese del pezzo
1: Permettete
0: signori
1: di Pino Massara.
0: Di Pino Massara.
1: Mio concittadino, perché divisevano provincia di Pavia.
0: Perfetto.
1: E tuo esclusivista.
0: Perfetto.
3: A proposito di Pino Massara,
0: sì,
3: c'è una canzone che si intitola Amorevole.
0: Sì.
3: E cantata da Nicola Arigliano.
0: Sì.
1: Che sarebbe piaciuta anche a Nat King Cole, diciamolo
0: certo,
1: francamente.
0: Sì.
4: Va bene, voglio.
3: Questo è un concerto di Nicola Arigliano.
4: Questo è l'inno crea popoli, datevi una scandagliata.

0: Ecco Alfredo Rossi, come amorevole, seguendo il catalogo delle opere che hai editato, che sono per la precisione 6.118.
1: Perfetto.
0: 6.118, di cui perlomeno 300 sono dei successi grossi. Li cito per nome perché è veramente un palmarès fantastico. I Sing Amore, Arrivederci, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, Ghiaccio Bollente, A Come Amore, Folle Banderuola, Il Barattolo, Due Note, Estate, tutto Bruno Martino naturalmente.
1: Il Barattolo, Due Note, sì.
0: Prendi una matita, hai fatto anche debuttare Mogol, se non mi ricordo male, era il suo primo pezzo.
1: Sì.
0: E avanti.
1: Bezos, è vero.
0: Tutto, hai fatto Il Mio Mondo.
1: È stato veramente.
0: Ritornerai, hai fatto debuttare anche Bruno Lauzi.
1: Certo.
0: Insomma, un grande editore. La musica è finita per la nostra Ornella, hai fatto debuttare anche Califano. Insomma, hai avuto del gran gusto e delle grandi doti, e un naso e delle orecchie tremende.
2: Ecco, il gran gusto, perché c'è una canzone editata da te, Alfredo, che io ho cantato facendo il provino al discografico alla Casa Ricordi a Milano, ed era Le tue mani di Spotti, che è una canzone stupenda, ma
1: che
2: molto
1: bella,
2: difficile.
1: Bella canzone.
2: Bellissima.
1: Però.
0: Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
1: E tu hai una memoria di ferro, Sergio.
2: Le rivedo che m'accarezzano quelle tue adorabili mani.
0: Stiamo andando verso la fine della trasmissione e vorrei ricordare che oltre i grandi meriti di editore di materiale italiano, e Dio sa quanto abbiamo combattuto in questi ultimi anni per mantenere alto il livello della canzone italiana e la dignità della canzone italiana, tu hai fatto, sempre con lo stesso gusto, hai importato in Italia una delle musiche più raffinate dell'universo, che è il Bossa Nova, perché alcuni dei grandi Bossa Nova vedono te come subeditore, cioè l'uomo che ci ha visto più lontano.
1: Tu sai che Corcovado?
0: Sì.
1: Io sono l'editore per tutta l'Europa, l'editore originale.
0: Complimenti.
1: E andai da Jobin, mi fece sentire questo pezzo e gli dissi: guarda, io sono pronto a qualsiasi sacrificio per lanciare questo pezzo in Europa. E lui mi disse: io te la lascio per tutta l'Europa.
0: Non cancino un violão.
2: E allora aveva ragione Kramer, era proprio delle buone orecchie.
1: Sì,
0: caro Alfredo, sì. Meriteresti 25 puntate, però accontentiamoci per adesso, poi se mai ti richiameremo.
1: Sergio, quando vuoi io sono a tua disposizione, perché a me fa piacere che le persone risentano questi brani, proprio per far sì che anche gli autori, che oggi quelli che vivono a fianco delle società discografiche, capiscono da che cos'era fatta la canzone.
0: Dalla polpa.
1: Hai capito?
0: Dal testo.
1: È il motore di una macchina. Tu puoi fare la più bella carrozzeria della terra, ma se dentro non c'è un motore che lascia una traccia, che dia quei cavalli che il motore ha bisogno per poter vincere, non c'è niente da fare.
0: Ci vuole un testo con uno che si sappia scrivere, un musicista,
1: certo.
0: Un musicista che sappia scrivere la musica e un editore che sappia sentirla,
1: certo.
0: Come Alfredo
1: e
0: Rossi.
1: Lo recepisca subito.
0: Grazie Alfredo,
2: arrivederci.
1: È stata una gioia sentirvi, Sergio. Grazie a te per avermi chiamato, a tua disposizione quando hai bisogno.
0: Arrivederci Alfredo.
2: Grazie Alfredo Rossi,
1: un abbraccio, grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: c'è ancora un attimo di tempo.
1: Abbiamo lasciato
0: Alfredo Rossi. Perché non finiamo la puntata con un altro dei suoi successi, che è un successo, il primo forse, o il secondo, di uno dei suoi, degli autori suoi, del suo staff, uno che ha valorizzato e che io vi propongo poi di avere qua in trasmissione, che è Bruno Martino.
1: Ecco, direi, dedichiamogli un'intera trasmissione a Bruno Martino,
2: certo,
1: minimo.
2: Anche due.
1: Ecco.
0: Io vi propongo di sentire un pezzo editato da Alfredo Rossi, dall'Ariston, cioè nel 1960, che si chiama Jessica.
1: E secondo voi ci siamo staccati molto dall'atmosfera del night parlando con un editore musicale?
0: Assolutamente no.
1: Quindi siamo rimasti...
2: perché erano proprio le canzoni che si suonavano nel night.
1: Siamo rimasti in tema, quindi.
2: Certo.
1: Ecco. E allora sì, Jessica di Bruno Martino, e così la prossima volta sentiamo direttamente lui.
3: Jessica, sei una donna fantastica.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi iniziamo un lungo speciale dedicato a una delle compagnie più importanti e conosciute del teatro italiano, la Compagnia dei Giovani, formatasi nel 1954 ad opera di tre attori già affermati, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk, a cui si aggiungerà subito dopo Anna Maria Guarnieri e il primo anno Tino Buazzelli. I giovani diedero vita a un teatro di qualità molto raffinato, con particolare attenzione allo svecchiamento del repertorio e alla valorizzazione di autori contemporanei, tra cui Giuseppe Patroni Griffi, di cui la compagnia rappresentò ben tre sue commedie, D'amore si muore, Anima nera e Metti una sera a cena. I giovani diedero anche un contributo fondamentale per la rappresentazione delle opere di Pirandello e per la sua conoscenza all'estero. I sei personaggi in cerca d'autore, Il gioco delle parti, L'amica delle mogli, trovarono in Valli, Falk e nella regia di De Lullo gli interpreti ideali per restituire alle scene un autore nella sua complessità, visto fino ad allora come un autore troppo cerebrale. Con la nascita della compagnia si vide per la prima volta nel teatro italiano del dopoguerra un gruppo di giovani attori recitare in ruoli da protagonisti, mentre prima invece erano stati appannaggio di attori maturi e famosi. E la forza della compagnia risiedeva proprio nel lavoro d'insieme e non poggiava solo sulla bravura di un singolo attore. Falk, Valli, De Lullo, Guarnieri e poi Elsa Albani, a cui si uniranno negli anni, anche se a intermittenza, Ferruccio De Ceresa, Carlo Giuffrè, Giulia Lazzarini, Umberto Orsini, erano uniti tra loro anche da un forte legame di amicizia e il sodalizio professionale durerà circa 20 anni. La compagnia si sciolse nei primi anni 70, ma De Lullo e Valli continueranno a lavorare insieme fino alla morte di Romolo Valli, avvenuta nel 1980 per un tragico incidente stradale. Il nostro speciale vi proporrà alcune opere interpretate dalla Compagnia dei Giovani, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, brevi testimonianze di De Lullo, Valli e Rossella Falk e un ricordo rilasciatoci da Anna Maria Guarnieri. E poi ci sarà una conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani. Iniziamo facendovi ascoltare Romeo e Giulietta di Shakespeare, diretto da De Lullo e interpretato dallo stesso De Lullo e da Anna Maria Guarnieri nei ruoli dei protagonisti del dramma shakespeariano, trasmesso da Radio 2 nel 1962. Buon ascolto.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, ad Alberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. La nutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo. Atto primo.
2: L'azione si svolge nella bella Verona, dove fra due famiglie di uguale nobiltà, per antico odio nasce una nuova discordia che sporca di sangue le mani dei cittadini. Da questi nemici discendono i due amanti che, nati sotto contraria stella, dopo pietose vicende, con la loro morte annienteranno l'odio di parte. Le tremende lotte del loro amore, già segnato dalla morte, l'ira spietata dei genitori che affine soltanto con la morte dei figli, ecco quello che la nostra scena vi offrirà in due ore. Se ascolterete con pazienza, la nostra fatica cercherà di compensare qualche mancanza.
1: Una piazza di Verona.
3: Sulla mia parola, Gregorio, non manderemo insulti giù nella strozza.
4: Certo, perché saremmo degli strozzini.
3: Volevo dire che se la collera aumenta, tireremo fuori la spada.
4: Credo che finché sarai vivo tirerai fuori il collo dal collare.
3: Io faccio presto a muovere le mani quando mi eccito.
4: Già, ma non ti ecciti facilmente per muovere le mani.
3: Basta un cane di casa Montecchi per farmi eccitare.
4: Ma eccitarsi significa muoversi, mentre chi ha coraggio resta fermo. Se ti muovi troppo finirei per scappare.
3: Dico che un cane di quella casa mi troverà fermo. Avrò il lato del muro da qualunque servo ed anche serva di casa Montecchi che incontrerò.
4: Ciò dimostra che sei un debole schiavo, perché chi è debole va sempre al muro.
3: Verissimo! E per questo le donne, che sono i vasi più deboli, sono spinte sempre contro il muro.
4: Ecco qualcuno di casa Montecchi! Fuori la spada!
3: La mia lama è fuori. Su, litiga! Io ti starò alle spalle.
4: E come? Voltando le spalle e fuggendo?
3: Stiamo dalla parte della legge. Lascia che siano loro primi.
4: Passando, li guarderò di traverso. E la prendano come vogliono.
3: No, non avranno coraggio. Li guarderò fissi, mordendomi il pollice. È un'offesa se la sopportano.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: Io mi mordo il pollice, signore.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: La legge è dalla nostra parte, se rispondo di sì.
4: No.
3: No, signore! Non mi mordo il pollice per voi, ma mi mordo il pollice, signore.
4: Volete litigare, signore?
5: Litigare, signore? No, signore.
3: Ma se voleste, signore, sono ai vostri ordini. Io servo un padrone che vale quanto il vostro.
5: Ma non di più.
3: Allora?
4: Digli che vale di più. C'è un parente del padrone.
3: Sì! Vale più del vostro, signore.
4: Tu menti!
3: Fuori le spade, se siete uomini. Gregorio, ricorda il tuo colpo da spaccone.
6: Separatevi, sciocchi! Giù le spade! Non sapete cosa fate?
4: Come? Hai alzato la spada contro questi vili servi? A me, Benvolio! E guarda in faccia la tua morte!
6: Sebaldo, io cerco di mettere pace. Riponi la spada, aiutami con essa a separare costoro.
4: Come con la spada in pugno tu parli di pace? Io odio questa parola come l'inferno. E così te, tutti montecchi, a te, vile!
7: Avanti con le lance, le picche,
4: colpite,
7: annientateli!
8: Onore dei capuletti,
9: onore dei capuletti!
4: Portatemi una grande spada, su!
10: Una gruccia semmai. Che volete farne della spada?
4: La mia spada, ho detto! Il vecchio Montecchi è qui, agita la sua, per sfidarmi!
11: Vile Capuletti!
12: Non mi tenere, moglie mia, lasciami andare!
10: Non avrai un passo contro il nemico!
13: Fonditi, ribelli! Nemici della pace! E profanate le spade col rosso del sangue cittadino! Dico a voi! Belve, non uomini, che volete spegnere il fuoco della collera impetuosa nei rossi ruscelli che scorrono dalle vostre vene. Pena la tortura, gettate le spade dalle mani piene di sangue e udite la condanna del vostro principe.
14: È già la terza volta che una rissa civile nasce per colpa vostra. Da parole d'orgoglio ed insulto, e che voi, o vecchio Capuleti, e voi, Montecchi, turbate la quiete delle nostre strade, costringendo perfino i vecchi di Verona a lasciare i loro abiti severi e a riprendere con mano tremante le vecchie partigiane arrugginite nella pace per dividere voi, arrugginiti nell'odio. Se ancora una volta oserete turbare la nostra città, pagherete con la vita la vostra colpa. Per oggi vada. Allontanatevi di qua! Voi, Capuleti, seguitemi. E voi, Montecchi, trovatevi stasera nel vecchio castello di Villafranca, dove udrete la mia sentenza per i fatti avvenuti, nel luogo di giudizio ordinario. Allontanatevi! Ripeto, pena la morte.

0: Chi è stato, caro nipote, a riprendere questa antica lite? Eravate qui quando è cominciata.
1: Quando giunsi, i servi del nostro nemico erano già in lotta coi vostri. Io ho cercato di separarli con la spada, ma proprio allora è intervenuto il violento Tebaldo, che sibilando parole di sfida al mio orecchio ha cominciato ad agitare la sua spada. Mentre eravamo là e i colpi si seguivano ai colpi, la folla cresceva sempre più a estendere la mischia. Poi è arrivato il principe a dividere le due parti.
2: E Romeo, dov'è? Lo avete visto oggi? Sono felice che non abbia partecipato a questa rissa.
1: Signora, un'ora prima che il divino sole apparisse al balcone dell'Oriente, una vaga tristezza mi spinse nel boschetto che si stende sul fianco di Verona. E là ho visto Romeo, nell'ora mattutina. Volevo andargli incontro, ma appena mi vide, scomparve nella selva. Misurai la sua tristezza dalla mia, che cercava conforto dove non c'era. E stanco di me, della mia noia, ho seguito cupi pensieri nella solitudine. E volentieri ho lasciato Romeo, che mi fuggiva, alla sua malinconia.
0: Più volte l'hanno visto là, prima dell'alba, a crescere col pianto la rugiada fresca del mattino, dare nuvole alle nuvole con profondi sospiri. Ma non appena il sole, che fa lieta ogni cosa, comincia nel lontano limite d'Oriente ad aprire le buie cortine al letto dell'aurora, quel dolente mio figlio fugge in casa, chiude le finestre alla sua stanza perché non entra la bella luce del giorno, e fa notte per sé. E l'oscura tristezza sovrumana lo farà molto soffrire in solitudine, se non avrà qualcuno che l'aiuti.
1: Mio nobile zio, sapete perché si tormenta?
0: Non lo so, né lo posso sapere da lui.
1: Ma lo avete costretto in qualche modo?
0: Io e molti amici abbiamo provato, ma egli confida solo a se stesso i suoi dolori, non so con quale verità. Ed è così chiuso e segreto che è difficile scoprire quello che ha dentro, come il germoglio d'un fiore, divorato da un verme odioso, prima di poter aprire nell'aria i teneri petali e offrire al sole la sua bellezza. Se potessimo conoscere la causa dei suoi tormenti, cercheremmo con amore di guarirli.
1: Eccolo che viene. Allontanatevi un poco. Saprò ciò che l'addolora, o ancora una volta tacerà.
0: Spero che restando tu riesca ad avere una leale confessione. Venite, signora, andiamo.
1: Buongiorno, cugino.
3: È ancora così presto?
1: Sono appena le 9.
3: Ahimè, come sembrano lunghe le ore tristi. Quello che si è allontanato così in fretta era mio padre.
1: Sì? Quale tristezza fa lunghe le ore di Romeo?
3: Non avere ciò che le farebbe brevi.
1: Sei innamorato.
3: Privo
1: d'amore.
3: Privo delle grazie della donna che amo.
1: Ahimè, perché amore di aspetto così gentile e poi alla prova così aspro e tiranno?
3: Ahimè, perché amore anche bendato deve vedere senza occhi il sentiero che lo guidi ai suoi desideri. Dove andremo a pranzare? Povero me, che lite c'è stata qui. Ma è inutile che parli, ho già capito tutto. Qui c'è molto da fare per l'odio, ma più ancora per l'amore. O amore furioso, o odio amoroso, o tutto creato dal nulla, o leggerezza che gravi, o seria vanità, caos informe di graziose forme, piuma di piombo, fumo luminoso, gelido fuoco, inferma salute, o sonno, che ha sempre gli occhi.

0: Perché il tuo tenero cuore è tormentato.
1: Ma è così quando l'amore non è corrisposto. La pena è grave nel mio petto e tu vuoi ancora aggiungere il peso della tua. Perché l'affetto che mi dimostri accresce il dolore già troppo grande. L'amore è una nuvola che si forma col vapore dei sospiri. Se la nuvola svanisce, l'amore è un fuoco che brilla negli occhi degli amanti. Se s'addensa ai venti contrari, può diventare un mare che cresce con le lacrime dell'amante. E che cos'è l'amore? Se non una pazzia mite, un'amarezza che soffoca, una dolcezza che dà sollievo. Addio, cugino.
0: Piano, vengo anch'io. Se mi lasci così mi offendi.
1: Ho smarrito me stesso. Io non sono qui, questo non è Romeo. Romeo è altrove.
0: Dimmi seriamente, chi ami?
1: Come? Dovrei allora piangere per dirtelo.
0: Piangere? Ma no, dimmi con serietà, chi è?
1: Diresti a un ammalato di fare con serietà il suo testamento? Sarebbe una parola mal diretta a uno che sta già così male. Seriamente, cugino, amo una donna.
0: Colpivo quasi nel segno quando supponevo che tu fossi innamorato.
1: Sei un perfetto tiratore. La donna che amo è bella.
0: Un bellissimo bersaglio, mio bel cugino, è più facile da colpire.
1: No. Con questo colpo hai mancato il segno. Essa non sarà colpita dalla freccia di Cupido perché ha la saggezza di Diana. E poi è ben difesa nella forte armatura della sua castità e vive serena, lontana dal debole infantile arco d'amore. Essa non permette di essere assediata da parole amorose, evita gli sguardi che tentano l'assalto e non apre il grembo nemmeno a loro che seduce perfino i santi. Essa è ricca di bellezza ed è soltanto povera in questo, che quando morirà, con la sua bellezza morirà la sua ricchezza.
0: Allora ha deciso di conservare la purezza.
1: Sì, e con questo risparmio sperpera immensamente, perché la bellezza che non viene nutrita dall'amore, a causa della sua severità, ruba ai posteri la bellezza. Essa è troppo bella, troppo saggia, troppo saggiamente bella, perché vuole meritare la felicità celeste con la mia disperazione. Ha giurato di non amare, e per quel voto io vivo essendo morto, e vivo per dirtelo ora.
0: Ascoltami, non pensare più a lei.
1: Insegnami come posso non pensare più.
0: Libera i tuoi occhi e guarda altre bellezze.
1: Ma questo sarebbe proprio il modo di ricordare ancora di più la sua rara bellezza. Le fortunate maschere che baciano il viso delle belle donne con il loro colore nero non ci fanno pensare alla bellezza che esse nascondono? Chi è diventato cieco non può dimenticare il prezioso tesoro che i suoi occhi hanno perduto. Fammi vedere una donna che sia bellissima fra le altre. La sua bellezza non sarà altro per me che una pagina dove leggerò di colei che le supera tutte per bellezza. Addio. Tu non puoi insegnarmi a dimenticare.
0: Ti devo questo insegnamento o morirò con un debito.
2: Anche il Montecchi è ormai legato come me con la minaccia della stessa pena. Penso del resto che non sarà difficile ad uomini vecchi come noi di stare in pace.
3: Tutti e due siete molto stimati ed è penoso che per lungo tempo sia durata la vostra discordia. Ma, signore, che cosa rispondete alla mia domanda?
2: Non posso che rispondere quello che ho già detto. Mia figlia non ha esperienza del mondo, non ha ancora 14 anni. Prima che sia matura per le nozze, lasciamo che l'estate inaridisca ancora per due volte nelle sue fiamme.
3: Molte fanciulle più giovani di lei sono già madri felici.
2: Già. Ma quelle che si sposano troppo presto perdono subito la loro bellezza. La terra ha inghiottito tutte le mie speranze e ora ho lei sola e ogni mia grande speranza è in lei, padrona della mia terra. Intanto fatele la corte, mio gentile paride, cercate di conquistare il suo cuore. Se essa è contenta avrete il mio consenso insieme alla sua dolce parola che ve lo accorda. Questa sera, per antica usanza, c'è festa in casa mia. Ho invitato molte persone, fra le più care. Venite ad accrescere quel numero, sarete il prediletto. Andiamo, venite con me. E tu, miserabile, vai in giro per la bella Verona, cerca le persone segnate qui e dirai che saranno bene accolte nella mia casa.
4: Cerca le persone segnate qui.

0: Sta scritto che il calzolaio si deve servire del metro, è il sarto della forma delle scarpe, il pescatore del pennello e il pittore delle reti. E a me si comanda di cercare le persone segnate in questa carta, quando io non so leggere. Bisogna che cerchi qualcuno che ha studiato.
1: Mio caro, un fuoco spegne un altro fuoco, un dolore s'attenua con la pena di un altro dolore. Se girando ti viene il capogiro per farlo passare, gira in senso contrario.
2: Il tuo medicamento è ottimo per questo.
1: Per che cosa?
2: Per il tuo stinco, sei rotto.
1: Ma Romeo, tu diventi pazzo.
2: Pazzo no, ma più legato ad un pazzo, chiuso in prigione, affamato, frustato, torturato e... Oh, buongiorno, ragazzo mio.
0: Dio renda a voi il buongiorno. Scusate, signore, sapete leggere?
2: Sì, la mia sorte nella mia sventura.
0: E sareste capace di leggere qualunque cosa vedete?
2: Certo, purché si tratti di un alfabeto e di una lingua che conosco.
0: Ho capito. State allegro.
2: Aspetta, ragazzo! So leggere. Il signor Martino con la moglie e le figlie, il conte Anselmo e le sue graziose sorelle, la vedova del signor Vitruvio, il signor Piacenzio e le sue leggiadre nipoti, Mercuzio e suo fratello Valentino, mio zio Capuleti con la moglie e le figlie, la mia bella nipote Rosalina, Livia, il signor Valente, suo cugino Tebaldo, Lucio con la sua allegra Elena. Una bella comitiva. E dove si devono riunire?
0: Lassù.
2: Dove?
0: A cena, in casa nostra.
2: In casa di chi?
0: Del mio padrone.
2: Già prima avrei dovuto chiederti questo.
0: Ora ve lo dirò senza bisogno di domandarmelo. Il mio padrone è il ricchissimo signor Capuleti. E se non siete uno di casa Montecchi, tu, vi prego, venite a bere con noi una tazza di vino. State allegro.
1: Alla festa che i Capuleti danno per tradizione troverai a cena la bella Rosalina, che tu ami tanto, e le più ammirate bellezze di Verona. Vai là, e con occhio imparziale confronta il suo viso con quello di altre fanciulle che ti indicherò, e vedrai che il tuo cigno è un corvo.
2: Se la viva fedeltà dei miei occhi si dimostrasse così falsa, possano le mie lacrime mutarsi in fuoco. E questi trasparenti eretici che non possono morire, tante volte annegarono nel pianto, siano bruciati come stregoni. Un'altra donna più bella del mio amore. Il sole che tutto vede non vide mai una simile a lei, dal principio del mondo. Verrò, non per quello che mi vuoi mostrare, ma per avere gioia dallo splendore della mia fanciulla.
3: Nella casa dei Capuleti.
4: Nutrice, dov'è mia figlia? Chiamala che venga qui.
5: L'ho già avvertita di venire qui. Ve lo giuro sulla verginità di quando avevo 12 anni. Ehi, Agnellina! Dove sei, coccinella? Dio la guardi, dov'è questa bambina? Ehi, Giulietta!
6: Che c'è? Chi mi vuole?
5: Vostra madre.
6: Madonna, sono qui. Che volete?
4: Ecco di che si tratta. Nutrice, vuoi lasciarci solo un momento? Dobbiamo parlare in segreto. No, torna qui, Nutrice, ci ho ripensato. Ed è meglio che tu assista al nostro colloquio. Tu sai che mia figlia ha ormai una bella età.
5: Potrei dire la sua età senza sbagliare d'un'ora.
4: Non ha ancora compiuto 14 anni.
5: Posso scommettere 14 dei miei denti, ma per mia disgrazia ne ho soltanto 4. Che essa non ha ancora 14 anni. Quanto manca per l'agosto?
4: 15 giorni o poco più.
5: Più o meno non importa. Però quando fra tutti i giorni dell'anno verrà il primo agosto, la notte della vigilia, essa avrà 14 anni. Susanna e lei, pace mio Dio a tutte le anime cristiane, avevano allora la stessa età. Ora Susanna è con Dio. Era troppo buona per me. Ma, come dicevo, essa compirà i 14 anni proprio alla vigilia del primo agosto. Senza dubbio è così, me ne ricordo benissimo. L'ho svezzata il giorno di quel forte terremoto, 11 anni fa. Non lo dimenticherò mai, proprio in quel giorno. Avevo messo un po' di essenza al capezzolo e stavo seduta al sole contro il muro sotto la colombaia. Il signore, voi eravate allora a Mantova. Ho una memoria io.
4: Sì, Nutrice.
5: Ma come vi dicevo, appena succhiò l'assenzolo del capezzolo e lo sentì amaro, bisognava vedere con che furia picchiava sulla bambella. Fuggi, disse a un tratto la colombaia. Ma credetemi che non ci fu bisogno che mi dicessero di scappare.
4: Sì,
5: sono passati 11 anni da quel tempo ed essa stava già in piedi da sola. Certo, per la croce. E correva e sgambettava dovunque. Ah, il giorno avanti aveva battuto la testa per terra e fu mio marito. Dio salvi la sua anima. Era un uomo molto vivace a tirare sulla bambina. Ehi, le disse, sei caduta con la faccia in avanti. Quando sarai più abile imparerai a cadere all'indietro. Non è vero, Giulietta? E allora, per la Vergine, la piccina smise di piangere e disse sì. Guardate, guardate come uno scherzo a volte può cogliere nel segno. Scommetto che non lo dimenticherò mai, anche se vivessi 1000 anni. Non è vero, Giulietta? Disse lui. E la piccola capricciosa smise di piangere e disse sì.
4: Allora basta, basta, taci, ti prego.
5: Sì, signora, ma non posso fare a meno di ridere quando penso che smise di piangere per dire sì. Già, ve la assicuro, aveva sulla fronte un bernoccolo grande come un testicolo di galletto. Aveva preso un brutto colpo e urlava forte. Come fece mio marito, tu cadi sulla faccia, quando avrai l'età buona cadrai sulla schiena. Non è vero, Giulietta? Lei si calmò e disse sì.
4: E per favore, taci anche tu, nutrice, dico io.
5: Pazienza, ho finito. Dio ti protegga. Tu sei stata la bambina più graziosa che io abbia allattato. E se posso vivere fino a vederti maritata, non desidero altro.
4: Maritata? Ecco, proprio di questo voglio parlare. Dimmi, Giulietta, bambina mia, che cosa ne pensi? Ti senti di maritarti?
6: È un onore che non sogno neppure.
5: Un onore? Se non fossi stata io la tua sola nutrice, direi che hai succhiato saggezza dalla mammella.
4: Bene, è tempo che tu pensi al matrimonio. Qui a Verona vi sono fanciulle molto stimate che, più giovani di te, sono già madri. Se non mi sbaglio nel conto, io alla tua età non ero fanciulla come te, ma già tua madre. Ecco, allora, in poche parole, il nobile Paride ti chiede di amare.
5: Un uomo, ragazza mia! Un uomo che tutto il mondo... proprio un uomo fatto di cera.
4: L'estate di Verona non ha un simile fiore.
5: Ah, sì, un fiore! Un bellissimo fiore, davvero!
4: Che ne dici? Puoi amare quel gentiluomo. Questa notte lo vedrai alla nostra festa. Leggi sul libro del volto del giovane Paride e vi troverai la felicità che fu scritta con la penna della bellezza. Osservi i lineamenti e vedrai come uno faccia felice l'altro. E ciò che è oscuro nel bel libro, cercalo scritto ai margini degli occhi.
6: Lo guarderò, se il guardare spinge ad amare. Ma non lascerò che il mio occhio si abbandoni a Paride, non più di quanto il vostro consenso gli darà forza di farlo.
7: Madonna! Gli invitati sono qui, la cena è servita. Tutti chiedono di voi e della mia padroncina.
4: Eccoci, veniamo. Giulietta, il conte è di là che attende.
5: Va, bambina, e trova notti felici. Ai tuoi giorni felici.
3: Una strada lungo il muro del giardino dei Capuleti.
8: Allora, Mercuzio, questo discorso per scusarci si fa o entriamo senza preamboli?
1: Il tempo di queste chiacchiere è passato. Noi non avremo nessun cupido armato con l'arco di legno per spaventare le dame come uno spauracchio. E neppure entreremo recitando fiocamente il prologo a memoria con l'aiuto del suggeritore. Lasciate che ci misurino con la misura che vogliono. Noi misureremo loro una misura e via.
8: Dammi una torcia. Non ho voglia di ballare, mi sento pesante. E porterò la luce, che è leggera.
9: Ah no, gentile Romeo, noi vogliamo che tu balli.
8: Voi avete scarpini da ballo con suole leggere, io ho l'anima di piombo che mi inchioda al suolo. Non posso muovermi.
9: Tu sei innamorato. Fatti prestare le ali da Cupido e vola al di là di ogni limite.
8: Io sono ferito troppo profondamente dalla sua freccia per poter volare con le sue penne leggere. E così legato non posso sorvolare l'altezza del triste dolore. Sotto il grave peso dell'amore io precipito.
9: E precipitandoti su lui schiacceresti l'amore. Troppo grave peso per una così tenera cosa.
8: L'amore è una tenera cosa? È troppo rude, troppo brutale, troppo aspro e punge come una spina.
9: Se amore è brutale con te, sii brutale con amore. Rendi a lui puntura per puntura e lo metterai giù. Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso. Una maschera sopra una maschera. Che mi importa se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei difetti? Questo mascherone arrossirà per me.
1: Via, bussiamo e entriamo. E non appena dentro, ognuno si affidi alle proprie gambe.
8: Una torcia a me. I giovani dal cuore leggero accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie. Per me va bene l'antico proverbio. Tengo il candeliere e sto a vedere.
9: Oh, il topo è giù, come dice il connestabile. Se sei giù, ti tireremo su dal pantano o, con tutto il rispetto, dall'amore nel quale sei affondato fino alle orecchie. Vieni, faremo luce al giorno alla fine.
8: No, non è così.
9: Dico, signore, che perdendo tempo sprechiamo le nostre luci inutilmente. come lampade accese di giorno. Prendilo con buona intenzione, cioè in senso buono, perché il nostro senno ha 5 volte più buon senso dei nostri 5 sensi.
8: Infatti, con buona intenzione noi andiamo a questa mascherata, ma non sarebbe di buon senso andarci.
9: Perché? Si può sapere?
8: Ho fatto un sogno stanotte.
9: Anch'io?
8: Che hai sognato?
9: Che i sognatori spesso mentono.
8: Quando dormono e sognano cose vere?
9: Ecco, ecco. La regina Meb è certo venuta da te. Meb, levatrice delle fate, appare non più grande di un'agata che splende sull'indice a un priore. In volo la tira una muta di invisibili farfalle sul naso di chi dorme. Le ruote del cocchio girano con raggi di lunghe zampe di ragno, sono le redini di lieve ragnatela, il mantice d'ali di cavallette, i finimenti dumi di raggi di luna. Un osso di grillo serve per la frusta, la sferza è una membrana grande, meno della metà del verme che gonfia il dito alle fanciulle pigre. Il suo cocchio è un guscio di nocciola. Uno scoiattolo che lavora il legno o un vecchio lombrico da tempo assai lontano fanno i piccoli carri delle fate. E così Meb galoppa notte dopo notte dentro i cervelli degli amanti ed essi sognano d'amore o sulle ginocchia dei cortigiani che allora sognano inchini, cerimonie o sulle dita dei legali che allora sognano compensi o su labbra di donne che allora sognano baci, labbra che spesso Meb copre di bollicine perché fiatano aria di guaste confetture. Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano che allora sogna l'odore di una buona carica o s'avvicina al naso ad un prelato che dorme e lo sfiora piano con la coda di un porcellino della decima ed ecco il sogno di un nuovo beneficio. Alle volte passa sul collo d'un soldato che allora sogna gole nemiche tagliate, brecce imboscate, lame spagnole, brindisi con tazze profonde 5 braccia. Poi di colpo un tamburo risuona al suo orecchio, il soldato si scuote impaurito e si sveglia, bestemmia una preghiera e s'addormenta ancora. Questa è Meb, la stessa che di notte arruffa le criniere dei cavalli e impasta nei luridi e grassi crini nodi delfi che a scioglierli portano sventura. Meb è la strega che se trova supine le ragazze le costringe all'abbraccio ed è così che insegna a portare per la prima volta e le fa donne di buon portamento. Questa è colei
8: che... Basta, basta, Mercuzio, taci. Tu parli di nulla.
9: Parlo infatti dei sogni, che sono figli della mente in ozio, che nascono da una vana fantasia, la quale ha natura leggera come l'aria e più incostante del vento, che ora è in amore sul grembo gelido del nord e poi sdegnato se ne va sbuffando con la faccia al sud fresco di rugiada.
1: Il vento di cui parli ci soffia da noi stessi. La cena ormai è finita, arriveremo tardi.
8: Troppo presto, temo, perché il mio cuore predice un triste avvenimento, ancora sospeso nelle stelle. Questa notte, durante la festa, avrà un tremendo inizio che alla vita inutile chiusa nel mio petto segnerà un limite con una vile morte violenta. Ma a chi guida il mio viaggio diriga ora la mia vela. Allegri, compagni, andiamo.
1: Batti, tamburo!
10: Benvenuti, signori! Le donne che non hanno caldi ai piedi vogliono fare un giro con voi. Signore mie, chi di voi ora rifiuterà di ballare? Chi farà la sdegnosa, lo giuro, a qualche callo.
11: Ho toccato il punto debole.
10: Benvenuti, signori! Avanti, suonatori, più forte! Largo, largo, fate spazio! E voi, ragazze, ballate! Altri nomi, furbanti! Sgomberate! caldo qui dentro. Qui. Sedete, sedete, mio buon cugino Capuleti, perché per voi e per me non è più tempo di ballare. Quanti anni sono passati da quando ci vedemmo l'ultima volta in maschera?
12: Per la Vergine, 30 anni.
10: Oh, caro, di meno, di meno. L'ultima volta con le nozze di Lucenzio. Quando verrà la Pentecoste saranno 25 anni.
12: Di più, di più. Il figlio di Lucenzio ha 30 anni.
10: Ma che dite? L'anni fa era ancora sotto tutela.
8: Sai chi è quella donna che con la sua preziosa mano onora quel cavaliere?
0: Non so, signore.
8: Essa insegna le torce come splendere. Sembra pendere sul volto della notte come ricca gemma all'orecchio di un etiope. Ma è bellezza di valore immenso che mai nessuno avrà. Troppo preziosa per la terra. Come colomba bianca in una lunga fila di cornacchie sembra la fanciulla fra le sue compagne. Come sarei felice se la mia rude mano sfiorasse quella sua. Ha mai amato il mio cuore? Negate, occhi, prima di questa notte non ho mai veduto la bellezza.
12: La sua voce sembra quella di un Montecchi. Vammi a prendere la spada, ragazzo. Come il vile ha il coraggio di venire qui con una maschera dell'antica commedia sulla faccia per ghignare sulla nostra festa? Ebbene, per la nobiltà e l'onore della mia stirpe, penso che se lo colpisco a morte non commetto un peccato.
10: Che c'è, nipote? Perché sei così in collera?
12: Zio! Costui è un Montecchi! Un nemico, un miserabile che è venuto questa sera per disprezzare la nostra festa.
10: Non è il giovane Romeo?
12: Proprio lui, quel miserabile Romeo!
10: Calmati, mio gentile nipote, lascialo stare. Si comporta come un vero gentiluomo. Per la verità Verona è orgogliosa di lui, perché è un giovane virtuoso e ben educato. Io non vorrei, per tutte le ricchezze della città, che egli venisse offeso nella mia casa. Quindi abbi pazienza a non curarti di lui.
12: Ma zio!
10: Così voglio! E se vuoi rispettare la mia volontà, sii di buon umore, rasserena la tua faccia, che nessuno ha voglia di vedere buia in una festa.
12: Anzi, è il viso che ci vuole, quando fra gli ospiti c'è un miserabile come lui. Non lo sopporterò!
10: Invece lo sopporterai, ragazzo mio. Ripeto, lo sopporterai.
12: Ma zio, questa è una vergogna!
10: Vorresti provocare una rissa fra i miei invitati. Non contrariarmi, t'ho detto. Hai scelto il momento buono. Benissimo! Sei un arrogante. Va, e sta tranquillo. Più luce, più luce!
12: La pazienza alla quale sono costretto, urtando con la mia collera furibonda, mi agita il sangue per il contrasto delle due forze. Me ne andrò, ma la presenza di Romeo, che ora può sembrare dolce, diverrà amarissimo fiele.
8: Se credete che io profani con la mano più indegna questa sacra reliquia, le mie labbra rosse come due timidi pellegrini cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio.
6: Buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, che non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani, e le mani dei pellegrini le toccano. Palma contro palma. Questo è il bacio sacro dei pellegrini.
8: Ma i santi e i pellegrini non hanno labbra.
6: Sì, pellegrino. Labbra che servono per la preghiera.
8: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra facciano come le tue mani. Esse pregano. Tu esaudiscile in modo che la fede non si muti in disperazione.
6: I santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano.
8: E allora non muoverti. Così la mia preghiera sarà esaudita. Le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie.
6: Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto.
8: Oh, colpa dolcemente rimproverata. Rendimi il mio peccato.
6: Voi baciate come insegna il libro.
13: Giulietta! Vostra madre vuole parlarvi.
6: Vengo subito, nutrice.
8: Chi Chi è sua madre?
5: Come, giovanotto? Sua madre, la padrona di questa casa. Una dama buona, saggia, virtuosa. Io ho allattato sua figlia, la fanciulla con la quale avete parlato finora. Vi assicuro che essa sarà oro sonante, perché avrà la fortuna di averla. Ve lo assicuro.
8: Allora è una Capuleti. Oh, caro prezzo. Sono debitore della vita alla mia nemica.
1: Vieni, andiamocene. Il bello sta per finire.
8: Temo che sia così. Più restiamo e più l'infelicità s'accresce.
10: No, signori, non andatevene. C'è ancora una piccola cena, tanto per stare un po' allegri. Ma volete proprio lasciarci? Ebbene, allora vi ringrazio tutti, miei cari signori. Grazie. Buonanotte.
14: Buonanotte.
10: Altre chiacchiere qui. Buonanotte.
6: Vieni qui, nutrice. Chi è quel gentiluomo?
5: Il figlio e l'erede del vecchio Tiberio.
6: E quello che esce ora dalla porta?
5: Quello? Ma credo che sia il giovane Petruccio.
6: E l'altro che lo segue e che non ha voluto ballare?
5: Quello? Non lo so.
6: Va, chiedi il suo nome.
5: Sì, signora.
6: Se è sposato, la tomba sarà il mio letto di nozze. Allora?
5: Il suo nome è Romeo. È un Montecchi, l'unico figlio del vostro grande nemico.
6: Mio unico amore, nato dal mio unico odio, ho sconosciuto troppo presto visto e troppo tardi conosciuto. Oh, sovrumana forza d'amore, tu mi fai amare il nemico che odiavo.
5: Che dici, che dici?
6: Alcuni versi che ho imparato ora da uno che ballava con me.
15: Giulietta!
5: Subito, subito! Andiamo, gli ospiti sono andati via tutti.

0: Ora l'antica passione giace sul letto di morte e un nuovo affetto vuole esserne l'erede. La bella fanciulla per cui l'amante soffriva e desiderava la morte, vicino alla soave Giulietta, non è più bella. Ora Romeo è amato ed ama un'altra volta. I due amanti sono legati dall'incanto degli sguardi, ma egli deve soffrire, credendo la sua nemica, ed essa deve rubare la dolce esca d'amore da tremendi ami. Essendo considerato come un nemico, egli non può avvicinarla per mormorare le promesse degli amanti. E per lei, che ama con uguale misura, sono più difficili le occasioni per incontrarsi in qualche luogo con l'amato. Ma la passione presta loro la forza, il tempo, i mezzi e il modo per incontrarsi e consolare le estreme sofferenze con estreme dolcezze.
1: Posso andare avanti quando il mio cuore è là? Torna indietro, mia instabile terra, e trova il tuo centro.
2: Romeo! Cugino Romeo! Romeo!
3: Sulla mia vita, quel Romeo è saggio. Sono certo che è già a casa nel suo letto.
2: Invece lo vidi qui. Andava in fretta e poi ha scavalcato il muro di questo giardino. Chiamalo tu, mio buon Mercuzio.
3: Sì, non solo, ma lo evocherò. Romeo! Romeo! Romeo! Capriccioso, pazzo, amante furioso! Rivelati almeno con un sospiro. Ah, con una rima. E io sarò soddisfatto. No. Oh. Grido un semplice... ahimè, pronuncia soltanto bella e stella, eh? Oh, trova una dolce parola per venere la mia comare e un soprannome per il figlio cieco, il suo erede, il giovane Adamo Cupido, che colpì nel segno quando il re Cofetua si innamorò della fanciulla povera. Romeo, ma Romeo non risponde, non ascolta, non si fa vivo, non si muove. Quella scimmia è morta. Bisogna proprio che io la evochi. Io ti scongiuro per i luminosi occhi di Rosalina, per la sua bella fronte, per le sue labbra scarlatte, per i suoi piedi bellissimi e le sue gambe diritte, di apparire a noi come veramente tu sei.
2: Se ti sente, certo andrà in collera.
3: Ma no, questo non può irritarlo. Avrebbe ragione di infuriarsi con me se facessi spuntare nel cerchio della sua amata uno spirito di strana natura e ve lo lasciassi là in piedi fino a quando essa non lo scongiurasse di piegarsi e di andarsene. Questa sì sarebbe una vera offesa, ma la mia invocazione in nome della sua donna è giusta e onesta, perché vuole solo far levare su lui.
2: Vieni, si sarà nascosto fra quegli alberi per avere compagna l'umida notte. Il suo amore è cieco e quindi sta bene nell'oscurità.
3: Oh, ma se l'amore è cieco, non può colpire il segno. No. Ora Romeo sta seduto sotto un nespolo e sogna con desiderio la sua donna. Buonanotte, Romeo! Vado a dormire nel mio letto, perché questo letto da campo è troppo freddo per me. Vieni, andiamo via.
2: Sì, andiamo. È inutile cercare chi non vuol farsi trovare.
1: Ride delle ferite altrui chi non ha mai provato una ferita. Ma quale luce apre l'ombra da quel balcone? Ecco l'Oriente e Giulietta è il sole. Alzati dunque, o vivo sole, e spegni la luna già fioca, pallida di pena, che ha invidia di te perché sei bella più di lei, tu che la servi. E se ha invidia di te, lasciala sola. Il suo manto di vestale ha già un colore verde di palude, più nessuna vergine lo porta, gettalo via. È la mia donna, è il mio amore, ma non lo sa, non dice parola. È il suo occhio che parla. E a lui risponderò. Ma che folle speranza la mia. Non è a me che parla. Due fra le stelle più lucenti che girano ora in altre zone pregano i suoi occhi di splendere nelle sfere senza luce fino al loro ritorno. E se i suoi occhi fossero nel cielo veramente e le stelle nel suo viso? Lo splendore del suo volto farebbe pallide le stelle come la luce del giorno la fiamma di una torcia. E se poi i suoi occhi fossero nel cielo? Quanta luce su nell'aria! Tanta che gli uccelli, credendo finita la notte, comincerebbero a cantare. Guarda come posa la guancia sulla mano. Oh, fossi un guanto su quella mano per sfiorare la guancia.
4: Ahimè.
1: Ecco, parla. Oh, parla ancora, angelo splendente.
4: Oh, Romeo, Romeo, perché tu sei Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome. O, se non vuoi, legati al mio amore e io non sarò più una Capuleti.
1: Devo rispondere o ascoltare ancora?
4: Il tuo nome soltanto è mio nemico. Tu sei tu. Anche se non fossi uno dei Montecchi. Che cosa vuol dire Montecchi? Né mano, né piede, né braccio, né viso, nulla di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome. Che c'è nel nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, anche con altro nome avrebbe il suo profumo. E così Romeo, senza più il suo nome, sarebbe caro, com'è, e così perfetto. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per quel nome che non è parte di te, prendi me stessa.
1: Io ti prendo in parola. Chiamami soltanto amore e avrò un nuovo battesimo.
4: Chi sei tu che, difeso dall'ombra della notte, entri nel mio chiuso pensiero?
1: Con un nome non so dirti chi sono. Odio il mio nome che ti è nemico.
4: Il mio orecchio non ha ancora bevuto 100 parole di quella voce e già ne riconosco il suono. Non sei Romeo, uno dei Montecchi?
1: Nell'uno nell'altro, mia bella fanciulla, se non ti è caro nell'uno nell'altro.
4: Come? Perché sei giunto fino a qui? Alti sono i muri del giardino e aspri da scalare, e se qualcuno ora ti scopre, se penso chi sei, questo è il luogo di morte.
1: Con le ali leggere d'amore volai su questi muri. Per amore non c'è ostacolo di pietra. E ciò che amore può fare, amore tenta. Non possono fermarmi i tuoi parenti.
4: Se ti vedono qui, ti uccideranno.
1: Ahimè, il pericolo è più nei tuoi occhi che non inventi delle loro spade. Basta che tu mi guardi con dolcezza e sarò forte contro il loro odio.
4: Non vorrei che ti vedessero qui, per tutto il mondo.
1: Il manto della notte mi nasconde, ma se non mi ami, lascia che mi trovino. Meglio che il loro odio tolga la mia vita. Che la morte tardi senza il tuo amore.
4: Chi ti ha guidato in questo luogo?
1: Amore mi aiutò a cercarlo con il suo consiglio. Io non sono un pilota, ma se tu fossi lontana, quanto la più deserta spiaggia del più lontano mare, io mi spingerei là sopra una nave per una merce tanto preziosa.
4: La maschera della notte mi nasconde il volto. Altrimenti vedresti il rossore che copre le mie guance per le parole dette questa notte. Oh, come vorrei volentieri, volentieri smentire le parole, ma ormai addio finzioni. Mi ami tu? So che direi di sì e io ti crederò, ma se giuri tu puoi ingannarmi. Dicono che Giove rida dei falsi giuramenti degli amanti. Oh, gentile Romeo, se mi ami, dimmelo veramente. Ma se credi che mi sia abbandonata troppo presto, sarò crudele, dirò di no, e allora sarei tu a pregarmi. E io non saprei dirti di no per tutto il mondo. Oh, bel Montecchi, è vero. Il mio amore è troppo forte. E con ragione potresti dirmi leggera, mio gentile signore, ma vedrai che sono più sincera delle donne che più di me conoscono l'astuzia di apparire timide. E più timida, certo, sarei stata. Io stessa ancora non sapevo. Tu hai svelato in me un grande amore. Non giudicarmi male. Perdona questo mio facile abbandono nell'amore che l'ombra della notte ti ha rivelato.
1: Per la felice luna che imbianca le cime di questi alberi, io giuro.
4: Oh, non giurare per la luna, per l'incostante luna che ogni mese muta il cerchio della sua orbita.
1: Per che cosa devo giurare allora?
4: Non giurare. O se vuoi, giura per te, gentile, che sei il Dio che il mio cuore ama e sarai creduto.
1: Sei il caro amore del mio cuore.
4: No, non giurare. Ogni mia gioia è in te. Ma non ho gioia dal nostro patto d'amore di questa notte. Improvviso, inaspettato, rapido, troppo simile al lampo che finisce prima che si dica lampeggia. Buonanotte, mio amore. Questo germoglio d'amore che si apre al mite vento dell'estate sarà uno splendido fiore quando ci rivedremo ancora. Buonanotte. Buonanotte. Un sonno dolce e felice scenda nel tuo cuore, come nel mio.
1: Oh, tu mi lasci con tanto desiderio.
4: E che desiderio puoi avere questa notte?
1: Scambiare il tuo amore con il mio.
4: Io t'ho dato il mio prima che tu lo chiedessi. E vorrei non averlo ancora dato.
1: Vorresti forse riprenderlo? E per quale ragione, amor mio?
4: Per offrirlo ancora una volta. Io desidero quello che possiedo. Il mio cuore come il mare non ha limiti. E il mio amore è profondo quanto il mare. Più a te ne concedo, più ne possiedo. Perché l'uno e l'altro sono infiniti.
5: Giulietta!
4: Sento qualche rumore nella casa. Caro amore, addio.
5: Subito, mia buona nutrice.
4: E tu, amato Montecchi, sii fedele. Aspetta un momento, forse tornerò.
1: Oh, felice, felice notte. Io temo, poiché notte, che sia soltanto un sogno il mio. Troppo dolce di lusinghe per essere realtà.
4: Due parole, mio caro, e poi davvero buonanotte. Se questo tuo amore è onesto e mi vuoi come sposa, domani mandami a dire da chi verrà da te, dove e in che giorno compiremo il rito. Avrai allora ai tuoi piedi la mia sorte e verrò con te, mio signore, in tutto
5: signora!
4: Il mondo. Vengo subito. Ma se il tuo amore non è onesto, ti supplico.
5: Signora!
4: Vengo, vengo. Ti supplico, non parlarmi più e lasciami il mio dolore. Domani manderò qualcuno. Mille volte buonanotte.
1: Mille volte cattiva notte, ora che mi manca la tua luce. Amore va verso amore come i ragazzi fuggono dai libri, ma amore lascia amore con la malinconia dei ragazzi quando vanno a scuola.
4: Psst. Romeo. Psst. Romeo. Oh, se avessi voce di falconiere per richiamare il mio falco gentile. Il prigioniero parla sottovoce, non può urlare. Certo, saprei spezzare le caverne dove eco si chiude e fare alla sua voce aerea più fioca della mia, a furia di gridare il nome di Romeo.
1: Forse è l'anima mia che mormora il mio nome. Come nella notte la voce degli amanti ha chiara suono d'argento, di musica dolcissima all'orecchio che ascolta.
4: Romeo!
1: Cara!
4: A che ora domani vuoi che mandi da te?
1: Alle 9.
4: Non tarderò. Mancano 20 anni fino a quell'ora. Non ricordo più perché t'ho richiamato.
1: Lasciami qui, finché lo ricordi.
4: Allora lo scorderò, perché tu resti, ricordando solo la cara tua compagnia.
1: E io resterò qui, finché tu lo ricordi, dimenticando qui ogni altra cosa.
4: È quasi giorno, e io vorrei che tu fossi andato, ma... non più in là di un cardellino che una fanciulla libera dalla mano, come un povero prigioniero dalle catene. E poi, con un filo di seta lo riporta a sé, amante troppo gelosa di quella libertà
1: Vorrei essere io quel cardellino.
4: Anch'io lo vorrei, caro. Ma avrei paura di ucciderti con le mie carezze. Buonanotte. Buonanotte. Lasciarti è dolore così dolce che direi buonanotte fino a giorno.
1: Scenda sui tuoi occhi il sonno e la quiete nel tuo cuore. Oh, fossi il sonno e la quiete per riposare così dolcemente. Ora andrò dal mio padre spirituale a chiedere il suo aiuto e a raccontargli del mio felice incontro di stanotte.

State ascoltando Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Teche Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini. And down by the
1: shore an orchestra's playing. Buonasera, sono Angelo Sabatini. Questa sera abbiamo al telefono Mario Rigoni Stern, un narratore e autore di alcune pregevoli opere letterarie che sono improntate ad un altissimo sentimento poetico della vita e delle cose. Ricordo per gli ascoltatori alcuni titoli. Il sergente della neve, che segnò nel 1953 il suo debutto letterario. Il bosco degli Urogalli del 1962, Quota Albania del 1971, Ritorno sul Don del 73, Storia di Tönle del 1978. Questo libro venne selezionato per il premio Campiello 1979. Questi sono i titoli e i libri a me noti. Sentiremo però da lui, da Rigoni Stern, se ho dimenticato qualche altro libro. Rigoni Stern, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Beh, insomma, siamo qui al fresco, no?
1: Già, perché devo dire agli ascoltatori che tu abiti ad Asiago,
2: sì.
1: Cioè tra i monti frequentemente descritti nelle tue opere,
2: sì.
1: Un po' appartato e alieno da queste moltissime cure mondane.
2: Ma proprio sono di fuori, direi.
1: Eh sì. Ora, se si deve prendere per vero che l'opera è lo specchio dell'autore, il tuo caso mi pare è estremamente emblematico. Infatti mi pare, dalla lettura delle tue opere, di ricavare questa convinzione che l'ambiente interiore, cioè il tuo mondo, è tutto riflesso nel mondo del paesaggio montano.
2: Beh, non potrebbe essere differente.
1: Sì, ora, ma poi l'ultima prova, diciamo, la riprova ultima di questo rapporto così intenso con il paesaggio ricco di silenzi, di villaggi, di inverni, mi è stato proprio fornito oggi quando ti ho chiamato e mi hai risposto, mi hai fatto attendere qualche minuto e poi mi hai detto che eri a curare l'insalata nell'orto.
2: Sì, stavo trapiantando proprio l'insalata per l'inverno.
1: Quindi questa impressione che cioè tra il tuo scrivere, il tuo modo di scrivere, l'oggetto del tuo costante interesse, cioè la montagna, il villaggio, la campagna e la tua personalità, c'è un rapporto strettissimo. Ora io devo dire che quando ti conobbi a Venezia, in occasione, mi pare ci vedemmo nella sede della RAI per un intervento nella bellissima trasmissione Voi ed Io, e io mi ripromettevo di restare a pranzo con te per poter andare un po' oltre quelle impressioni che io ricavai dalla lettura dei libri, perché io amo molto esplorare, diciamo, nel laboratorio dell'animo degli scrittori per trovare più di quanto forse lo stesso scritto non riesce a fornire. In verità tu poi dovesti partire presto e quindi non ci fu questa occasione. E allora la telefonata di questa sera può essere molto utile proprio per soddisfare questa mia curiosità. Intanto una prima domanda, anche perché gli ascoltatori sappiano più di quello che io ho detto. Quali sono i momenti della tua vita, della tua esistenza più rappresentativi, cioè più significativi e ai fini della tua formazione, diciamo, morale, psicologica e ai fini della comprensione dei tuoi scritti?
2: Ma per quanto riguarda il momento, diciamo, più importante per me è stata l'infanzia, la giovinezza, no?
1: Sì.
2: Passata qui al paese, in una famiglia patriarcale, eravamo 25 persone, tra tante cose, tra un paese che si stava ricostruendo tra le rovine della Grande Guerra.
1: Sì, perché tu sei nato nel 1921.
2: Nel 1921, sì. Quando si stava ricostruendo il paese. Credo di essere uno dei primi nati in una casa ricostruita.
1: Ah, e quindi questo riferimento all'infanzia?
2: Alla mia infanzia, sì, mi ricordo molte cose, no? Proprio una memoria della mia infanzia che me la porto dentro giorno per giorno. Ecco, e credo che mi abbia aiutato anche a superare i momenti più, diciamo, tragici della mia vita, in guerra, in prigionia, eccetera, no?
1: Ecco, quindi nell'infanzia, nella tua infanzia, hai avuto modo di fare qualche lettura? Per esempio io stesso da bambino leggevo pochissimo, quasi nulla, diciamo.
2: Beh, io leggevo invece. No, io quando il tempo era brutto, no? Quando era bello stavo fuori a giocare con i compagni, sì, con gli amici nei prati, nei boschi, eccetera, no?
1: Sì.
2: Poi invece quando il tempo pioveva o nevicavo, era freddo, me ne stavo vicino al camino a leggermi dei libri.
1: Quali erano questi libri,
2: ecco,
1: di preferenza?
2: Appena incominciai a leggere furono i racconti delle fate. Ah. Quelli che venivano raccontati alla corte del Re Sole.
1: Sì.
2: E poi più avanti, naturalmente, quando ebbi 10-12 anni, cominciai quei libri d'avventura. Sì. Salgari, che poi mi stancò abbastanza presto dopo averne letto parecchio, allora Verne.
1: Sì.
2: E poi su Conrad Stevenson, fino a leggere a 14 anni magari Gorky e Conrad o Tolstoi.
1: Ecco, Tolstoi, io difatti volevo farti una proprio questa domanda, cioè io nella lettura delle tue cose, dei tuoi libri, ho avuto sempre l'impressione che ci fosse l'eco di qualche scrittore russo, a parte, diciamo, la presenza della Russia nella tua opera,
2: sì,
1: il Sergente della Neve ed altri, il Ritorno sul Don, eccetera, sì. Ma mi sembra che ci sia proprio un riferimento così nascosto a quel mondo che possa essere venuto da qualche lettura della tua giovinezza?
2: Esattamente, io difatti mi ricordo l'impressione, no, che ne ebbi, un'impressione molto forte.
1: Sì.
2: Quando lessi i quattro libri di lettura del Tolstoi.
1: Sì.
2: E poi i racconti naturalistici della sua prima giovinezza, no, di narratore.
1: Sì.
2: I racconti del Caucaso, cosiddetti Sebastopoli, i racconti del Caucaso.
1: Sì.
2: Haji Murat, il taglio del bosco, i cosacchi.
1: Ecco.
2: E questi ricordi, questi racconti, mi fecero una forte impressione. A quell'età lì,
1: sì,
2: io avevo, sì, 15-16 anni quando li lessi, sì, la prima volta, magari in brutte traduzioni, perché forse erano ritradotti da traduzioni francesi allora.
1: Sì.
2: Mi ricordo quelle edizioni economiche, forse erano le Pietti, forse, no?
1: Sì.
2: Ma erano quelle edizioni economiche che si camperavano sulle bancarelle di mercati del paese.
1: Sì.
2: E che io con tanta pazienza e con tanta anche costanza andavo a cercare 10 centesimi da un parente o da mia madre, da uno zio, da mio padre, per arrivare a fare la lire 50 che era necessaria per comprare un libro che allora così costava.
1: E questa lettura, e quindi l'immagine che veniva fuori della Russia da questa lettura, l'hai potuto poi in un qualche modo confrontare con,
2: certamente,
1: la Russia che poi hai visto, diciamo?
2: Certamente, certamente. Difatti, c'è un racconto del Tolstoi, no?
1: Sì.
2: Dove ci sono dei ribelli che avanzano verso i cosacchi, diciamo, l'esercito,
1: sì,
2: regolare, nascosti dietro un carro di fieno, no?
1: Sì.
2: E erano dei popoli che abitavano il Caucaso.
1: Sì.
2: E mi trovai di fronte a una situazione analoga il primo settembre del 1942 nell'Ansa del Don verso Stalingrado.
1: Sì.
2: Quando fummo circondati e i russi si avvicinarono a noi che eravamo in mezzo alla steppa, spingendo avanti loro di carri di fieno, allora tenendo nascosti sotto, poterono avvicinarsi e farsi sotto molto, molto, molto sotto.
1: Quindi,
2: in questa maniera. Ecco,
1: cioè,
2: e mi venne proprio un preciso riferimento col racconto che avevo fatto nella mia infanzia con,
1: sì,
2: quell'attacco di questa giornata del primo settembre 42.
1: Ecco, quindi diciamo anche che hai assimilato un po' il clima psicologico del mondo
2: russo.
1: Io direi
2: di sì. Ecco. Io direi di sì.
1: Sì.
2: Difatti,
1: sì,
2: quando arrivai lì in Russia in primo tempo, no?
1: Sì.
2: Vedevo questi nomi sulle cartelle indicatori che avevano messo i tedeschi, no? Che,
1: sì,
2: indicavano magari il Tere, che indicavano magari, non so, il Caucaso. Allora facevano la strada molto lunga, addirittura mi ricordo c'era lì sul Don un cartello che indicava la direzione di Mosca, immaginarsi,
1: sì,
2: poi quanto era ben lontana, no?
1: Sì.
2: E proprio quei nomi, quella maniera, quei villaggi, quella steppa, quelle cose, mi ricordavano veramente tutte le mie letture che avevo fatto nell'infanzia, perché poi dopo, naturalmente, la tua storia, lessi anche Gorky, ricordo,
1: certo,
2: la steppa di Gorky, la madre,
1: sì,
2: che lessi verso i 18 anni, no?
1: Quindi
2: poi
1: ti
2: anche
1: senti,
2: certo,
1: sì, sì, ti senti quindi debitore in un qualche modo di questi scrittori russi?
2: Certamente, certamente,
1: certo, perché appunto, ripeto, io nel leggere le tue cose mi riferivo poi in particolare, avevo come riferimento il sergente della neve, cioè sì, come, sì, come ambiente proprio più
2: sì,
1: specifico.
2: Sì, ma anche, perché guarda, anche Antonicelli, sì, vero che bravo critico, che tu certamente sai,
1: certo,
2: facendo il mio nome un giorno, recensendo il mio libro, che non aveva niente a che fare poi con la Russia vera e propria, in quanto
1: certo,
2: non era il sergente della neve, era il corso di Loro Galli,
1: ah.
2: E diceva, Harry Gundy dice, si sente, dice che ha letto i grandi romanzieri dell'Ottocento russi, e particolarmente indicava il Tolstoi, i racconti che dicevo prima del Caucaso, e Turgenev nelle Memorie di un cacciatore.
1: Certo. Quindi per te vale bene quello che diceva Proust, mi ricordo nelle giornate di lettura, che c'è un momento in cui bisogna dimenticare le letture, quelle fatte dopo, ma
2: sì,
1: non quelle dell'infanzia.
2: Ah, infatti è vero, ha ragione.
1: Per questo...
2: Sì, infatti... per Bacco, io mi ricordo anche queste letture proprio fatte nell'infanzia, mi fecero grande impressione. Poi era la prima volta, no, che si mettevano insieme parole per ricavarne un senso.
1: Sì. Senti, Rigonistelle, tu, uno scrittore come te, cioè un uomo come te che sembra dedito a cogliere il rapporto vitale dell'uomo con la natura e quindi con la vita umana strettamente legata alla natura, la vita del villaggio, i contadini, il piccolo paese, eccetera. In quale rapporto di scambio, quindi di relazione, si pone poi col mondo della città, dell'industria e quindi con la cultura che le esprime? Cioè, quali relazioni hai con il mondo culturale ufficiale, per esempio?
2: Io ricordo i tempi quando ero, non so, amico di Elio Vittorini, no?
1: Sì.
2: Quando andavo a Milano, le prime volte che lo incontrai, quando andai a Milano, e poi successivamente,
1: sì,
2: quando nella galleria di Via Manzoni, nella libreria di Einaudi, si incontrava con, oltre a lui c'erano molti altri amici come Oreste Del Buono, Luciano Pianciardi, Massimo Nardi,
1: sì,
2: eccetera, no?
1: Sì.
2: Che quando si passava da Milano si era certi che lì alla sera alle 7,
1: sì,
2: si era certi di trovare Vittorini, qualche volta c'era anche Montale, c'era Lalla Romano.
1: Sì.
2: Stavi insieme a parlare, o attori di passaggio anche, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un incontro, diciamo, al di fuori del mio ambiente, perché l'immagine del mio ambiente è così, di montanari, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un tuffo che poteva essere il polso, sentire proprio il contatto diretto con la cultura che lo raccontava.
1: Sì. E quindi per te allora era un riferimento abbastanza...
2: Un lavoro, cioè un incontro, diciamo, straordinario,
1: sì,
2: che mi ha dato la possibilità di conoscere questi amici.
1: Certo.
2: Per esempio,
1: poi quel mondo,
2: anche,
1: sì,
2: grafico che
1: sì,
2: era, no?
1: Sì, sì.
2: E attualmente,
1: sì,
2: a parte i miei rapporti con il mio editore, che sono amichevoli da tanti anni,
1: sì,
2: ho amicizia cara con Primo Levi,
1: sì,
2: che conosciamo da quando ripubblicò Se questo è un uomo.
1: Sì.
2: Siamo con lo stesso editore e ci troviamo, ci seguiamo, no? Poi con Ugo Revelli, che è un altro eneudiano, diciamo,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: pure vivendo dall'altra parte delle Alpi sente molti problemi di cui io sono dentro.
1: Ecco, questo è il rapporto con il mondo culturale,
2: sì,
1: il rapporto con il mondo così un po' oggettivo, questo mondo delle relazioni pubbliche, il mondo dell'industria, della cultura, ma come espressione di questo mondo della civiltà industriale, eccetera.
2: Lo vedo di riflesso.
1: Tu lo vivi solo
2: Lo vedo di riflesso, no? Oppure lo seguo attraverso i giornali, attraverso la stampa, le pubblicazioni, oppure lo sento col naso.
1: Ah,
2: ecco,
1: certo,
2: vedi, quando io arrivo in una città come Marghera, come Mestre,
1: sì,
2: o a Milano, o a Torino,
1: sì,
2: o qualsiasi altra città industriale,
1: sì,
2: il primo impatto che ho è quello proprio sensitivo, proprio diretto, con i miei sensi, no? Con l'aria,
1: sì,
2: che va dentro nei polmoni, con l'odore che sento nel naso.

0: rapporto naturale molto stretto con la natura e quindi...
1: Sì, io sono... ma però c'è anche questo, no? Che questo mondo esiste, insomma, non si deve mica ignorare.
0: Certo.
1: Io sono un uomo che racconto, che vivo in questa epoca, devo sapere che c'è anche questo.
0: Certo, però non ti fai fagocitare da questo mondo, non ti fai fagocitare.
1: Ho visto come si lavora in fabbrica, ho lavorato anche in una miniera quando mi tocco farlo per i tedeschi quando mi deportarono, no?
0: Certo.
1: Ebbi occasione di fare lavori anche, non diciamo soltanto questi che sono di impiegato al catasto o di adesso pensionato in rapporto immediato con la natura, ma anche lavori in città. Ho visto le fabbriche, sono stato alle mense degli operai, ho usato per lungo tempo alle mense degli operai in tempi anche un po' duri, no?
0: Ecco, in questa contrapposizione tra mondo contadino e mondo del progresso industriale, ora ricorre la convinzione in genere che il mondo contadino abbia perso la sua cultura più intima. Perché? Perché è stato così condizionato ormai dalla civiltà tecnica che ne ha scalfito un po' la crosta e le difese, no? Per esempio la televisione e tutti i mezzi di informazione operano con un processo lento, ma sicuro, inevitabile di trasformazione. Si dice quindi che anche il mondo contadino ha perso questo spaccato ideale, diciamo. Ora, tu sei convinto che questo fenomeno sia in atto ovunque, o ci sono delle zone in cui il mondo contadino è ancora quel mondo genuino, spontaneo?
1: Sì, ci sono delle isole.
0: Ci sono, ma...
1: No, riferendomi a paesi del terzo mondo, per esempio, no?
0: Sì.
1: O paesi dove l'agricoltura è preponderante e anche su scala, diciamo, proprio intensiva, no? Come produzione.
0: Sì.
1: Ma anche qui da noi in Italia.
0: Mm.
1: Io sono convinto che in certe... zone di campagna, in certe valli o anche in certi paesi del sud che sono andato a vedere che questo mondo esiste ancora, soltanto che non ha la voce di farsi sentire.
0: Certo. E
1: ma
0: io credo che tu sei...
1: Insomma, non possiamo cancellare 5.000 anni di storia dell'uomo con la nuova epoca, diciamo, industriale che è sorta nel 1800, no?
0: Beh, certo. Però, insomma, il rapporto tra quel mondo e il mondo della civiltà industriale, del progresso, può essere o un rapporto di antitodo, cioè di netta opposizione, oppure può costituire una forma di correttivo del mondo industriale, no?
1: Dovrebbe essere.
0: Ora, quindi il riferimento, mi pare che da quella nostra conversazione di Venezia veniva fuori che in fondo la tua posizione era che il mondo della montagna, il mondo del contadino costituisce più un correttivo che non un antidoto, cioè un modo come, diciamo, ritemprare un poco la propria energia per...
1: Ecco, bisogna cercare l'equilibrio, no?
0: Certo.
1: E che è abbastanza difficile, però, credo.
0: Ecco, non ti viene mai in mente di pensare che, chiuso nell'orizzonte un po' naturale in cui tu ami vivere, ci sia una ristrettezza dei valori, degli ideali?
1: Non lo credo assolutamente, anzi,
0: non lo credo.
1: Penso il contrario.
0: Ah, ecco. Perché...
1: Sì, no? Abbiamo degli esempi grandiosi, no? Di sì. Esempi molto... importanti di autori o di pittori o di scrittori o chi vuoi, insomma, di scienziati anche, che sono riusciti a dare molto all'umanità anche vivendo appartati apparentemente al di fuori di quello che potrebbe essere le grandi cose che travolgono la storia, eccetera, quella la macro storia la chiamerebbe Andrea Zanzotto.
0: Sì.
1: Ma ci sono anche, ripeto, questi uomini che sanno dare la loro parte per poter camminare.
0: Certo.
1: No?
0: Del resto poi una vita vissuta all'insegna di un rapporto naturale con il mondo dà anche la possibilità di avere una profonda meditazione sull'esistenza, penso, no?
1: E difatti vediamo l'infinito dei leopardi,
0: sì,
1: che con 13 versi sa dire molte cose, insomma,
0: ecco.
1: No?
0: Quindi in te affiora l'interrogazione sul senso della vita, sul tempo, il destino.
1: Anzi, io direi che tante volte potrebbe essere una vita tumultuosa, no?
0: Sì.
1: È quella che poi fa stornata dei mass media, è quella che ci investe oggi l'uomo nelle città, che potrebbe distogliere.
0: In quale momento, scusa, della giornata questi interrogativi si affacciano di più in te?
1: Mi si affacciano parecchie volte, parecchi punti della giornata. Io, per esempio, questa mattina, no?
0: Sì.
1: Mi sono stato abbastanza presto, alle 7, e sono andato a fare un giro per il bosco con il mio cucciolo.
0: Sì.
1: È ritornato a casa.

0: ho scritto un po', ho fatto la corrispondenza.
1: Ah, sì.
0: Ecco, no?
1: Beh,
0: ma camminando nel bosco,
1: sì,
0: è già una meditazione che faccio.
1: Certo.
0: Di confronti, di pensieri.
1: Scusa,
0: alcune cose che potrebbero darmi il motivo di riflessione.
1: Certo. Scusa Mario, scusa, il tempo è scaduto e quindi sono costretto a interrompere una conversazione nel momento in cui si faceva più interessante.
0: Sì.
1: Ma spero di riprenderlo personalmente venendoti a trovare presto.
0: Grazie.
1: Ciao, ti ringrazio
0: buonanotte.
1: Della partecipazione. Buonanotte.
0: Buonanotte
1: e buonanotte a tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, quindi sono anche un tantino, come dire, non è, emozionato, ecco, perlomeno reso un po' più timido dalla presenza di questo scrittore che vi dirò subito il suo nome, è Gregor Forrezzori. È uscito un suo libro di recente proprio in Italia, è il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane, ed è intitolato Storie di Magrebinia. Lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera, signor Rezzori.
2: Buonasera carissimo, io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio, ed ecco mi trovo ancora una volta dopo quasi 40 anni o 30 anni davanti non a un microfono ma davanti un telefono.
1: Vabbè, comunque che... certo, in contatto con... attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo aveva scritto per la radio, signor Forrezzori?
2: Esatto,
1: no?
2: Io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era una urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo, allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivavamo nel 46, 7 qualcosa, e ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine, e così quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere anche...
1: Cioè quella che si leggeva girando le pagine.
2: Esattamente.
1: era un doppio libro, quindi.
2: Un doppio libro.
1: Beh, credo... Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no? Infatti,
2: è uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
1: Devo dire che sono bellissimi i disegni.
2: È rimasto, come direi, il più vecchio, più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
1: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei sia un Ermellino a Cernopol, che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare, nei primi anni 60,
2: esatto.
1: E poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse... non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado, vince a Stalingrado, sì.
2: Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole, perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi, ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non con un certo odio, ma non... con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
1: Senta, signor Forrezzori, Lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi, e credo che lei abbia, non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
2: Non mai, mai.
1: Ma perché...
2: Era un mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so,
1: perché non sono disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire, sono, è tant'è vero che se non fosse così l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
2: Guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione tedesca, quindi ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
1: Ah, lo conosco facente. Benissimo, uno che ha vissuto per tanto in Italia, fra l'altro, sì.
2: Esatto, lui adora l'Italia e abbiamo molte, molte cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
1: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forzo?
2: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
1: Infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco o austriaco, anzi, meglio
2: io
1: ancora.
2: Sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
1: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
2: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia paterna viene dalla Sicilia.
1: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze
2: oggi
1: in genere.
2: Oggi sarei un americano.
1: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo, voglio dire, che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è... il nome che si dà a questa zona.
2: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo. Infatti,
1: sì.
2: Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
1: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
2: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe... in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
1: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale, per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico. Cioè praticamente
2: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via... sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
1: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
2: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le cinque persone che mi hanno fatto, cioè le cinque persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante. Ecco, tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Serro, stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa. E poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
1: è lontana,
2: passato, che ci ha fatto tutti.
1: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una... Noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che... ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere, che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente c'è, cioè, come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi ogni tanto vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti gli altri che sono stati, Musil, eccetera, che sono stati via via scoperti e che hanno costituito una stagione assolutamente non trascurabile del romanzo europeo. E mi accorgo che in tutti quanti c'è una specie di stupore e di rassegnazione, magari ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno questo è il timore, un'altra alba.
2: Ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di essere, diciamo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso, nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto in una tale fretta che non solo è difficile è quasi impossibile di
1: spiegare il cambiamento,
2: paragonare,
1: sì.
2: le due
1: certo. Okay?
2: Ma è soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, nell'ultimo libro che ho scritto in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare,
1: certo,
2: in scuola dalla Romania.
1: Treno che attraversava l'Europa, che partiva, mi pare, da Parigi e arrivava
2: a Istanbul, a Londra, perché a metà armeno, a metà inglese. dopo una vita passata altrove, in America, torna qua e prende quel nuovo Fasullo Orient Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasulleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale. Ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa come non so.
1: Sì, come della plastica al posto del, non so, del cristallo o di qualche altro metallo prezioso che ha utilizzato, sì. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, Fonrezzori, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché da ragazzo il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov. E io mi sono occupato a lungo di teatro e Il giardino dei ciliegi, Le tre sorelle, Il gabbiano sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà ma che è ancora confuso, oscuro e ci lascia forse un tantino anche un po' perplessi.
2: Ma guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo della, più o meno della stessa generazione, ma io temo che di essere molto più
1: vecchio. 6-7 anni, non di più. Quindi
2: però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di allora.
1: Della vecchia Europa, sì.
2: Ma ad ogni modo, di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra il nostro testo, questo ci fa, mantiene un po' più...
1: più vicini, no? Un po' più coetanei, sì.
2: Può darsi saremo rimasti.
1: Credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo dire anche agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Fornezzori, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io, per coloro che si fossero...
2: La ringrazio molto.
1: Dico, per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è Gregor Fornezzori, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei perché
2: sì,
1: questa è la...
2: Sono molto lusingato, molto...
1: Sì, ma non si deve sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso appena un po' di coraggio nel parlare con lei, si immagini. Storie di Magrebinia è il volume che abbiamo davanti ed è un volume bellissimo, pieno di favole, di novelli, di racconti, di personaggi, di ironia, raccontate e illustrate con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Fornezzori, che io saluto molto cordialmente e, sia pure così da lontano, abbraccio.
2: La ringrazio e un abbraccio collegiale e auguri, auguroni per la sua emissione.
1: E buonanotte.
2: Buonanotte, grazie mille.
1: Grazie buonanotte. Ancora e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani ci sentiamo ancora domani sera.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Oggi Archimede, il racconto della scienza inizia da una sponda dell'Arno. Firenze, a poca distanza dalla Galleria degli Uffizi. Lungarno, Anna Maria Luisa de' Medici. Qui si apre Piazza dei Giudici, con Palazzo Castellani, che risale all'XI secolo e ospita il museo dove stiamo per entrare. Il Museo Galileo, uno dei più importanti del capoluogo toscano e tra i maggiori in assoluto per quel che riguarda la storia della scienza. Lo visiteremo insieme a una guida d'eccezione, il direttore del museo, Filippo Camerota. Siamo a Firenze, ma siamo anche su Radio Tech e Te. Benvenuti da Danilo Angelelli. A metà della nostra visita ci fermeremo per ascoltare un programma di archivio che in questo caso arriva dal 1993, una riflessione sul connubio tra scienza e tecnologia. E non a caso, nel Museo Galileo sono esposti tutti gli strumenti realizzati dal grande scienziato pisano giunti fino a noi. Prima di entrare, uno sguardo alla meridiana monumentale di recente costruzione, indica l'ora solare e la data. È stata disegnata, tra gli altri, proprio da Filippo Camerota, che ci aspetta. Direi di entrare. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Lei è architetto, è stato docente universitario e ha dedicato buona parte dei suoi studi al rapporto tra arte e scienza. È direttore scientifico di questo museo dal dicembre 2021.
2: Un incarico recente perché c'è stato un cambio di direzione, il direttore precedente Paolo Galluzzi è stato in questo istituto per 40 anni, poi ha deciso di lasciare la nave ad altri comandanti.
1: E sarà proprio lui l'intervistato del programma di archivio. Intanto siamo entrati.
2: Siamo al primo piano che raccoglie gli strumenti della collezione Medicea, quindi sono strumenti straordinari, bellissimi, che valgono anche per la loro funzione estetica. Naturalmente sono strumenti per una collezione principesca, quindi sono costruiti per il principe. Gli strumenti d'uso erano generalmente più semplici come fattura, però la funzione era la stessa. E sono strumenti topografici e astronomici soprattutto, perché questi erano i principali interessi del primo Granduca Cosimo I de' Medici. E spesso sono strumenti unici al mondo perché sono stati disegnati per il Granduca, quindi repliche di alcuni di questi strumenti non esistono.
1: Qui troviamo appunto, come ci ha detto, le collezioni scientifiche dei Medici e degli Asburgo-Lorena. Succedettero i Medici e governarono il Granducato di Toscana per oltre 100 anni, a partire dalla prima metà del XVIII secolo. Due dinastie, due famiglie che, ricordiamo, proteggevano, favorivano, finanziavano il lavoro dei maggiori scienziati.
2: Sì, esatto. La collezione dei Lorena si trova al secondo piano ed è una collezione importante per il fatto che furono i primi a inventare un museo pubblico, cioè la collezione fu aperta al pubblico con Pietro Leopoldo di Lorena. Questo era importante perché ovviamente passava tutta questa bellezza, tutta questa scienza fatta di oggetti, passava dalle stanze private dei granduchi alla cittadinanza sostanzialmente. Certo, in quell'epoca bisognava chiedere un permesso, essere raccomandati eccetera, però era possibile entrare anche se non si era nobili o legati a famiglie principesche. Ed è una collezione questa che prima di essere esposta in questo palazzo, è qui dal 1930, prima di essere esposta qui si trovava agli Uffizi. Prima a Palazzo Vecchio, poi agli Uffizi, insieme alle opere e ai capolavori d'arte, proprio perché gli Uffizi erano concepiti dai Medici come il tempio delle arti, ma anche delle scienze.
1: Allora, noi possiamo procedere perché abbiamo subito un impatto straordinario con la sfera armillare più grande del mondo.
2: È una sfera armillare di più di 2 metri di diametro, sì, è la più grande del mondo, fu costruita per Ferdinando I de' Medici quando decise di portare la collezione da Palazzo Vecchio agli Uffizi, perché lì fece allestire una stanza che noi chiamiamo della cosmografia, in quanto il tema era quello, dove c'erano solamente 2 oggetti sostanzialmente, questa sfera e un globo terrestre delle stesse dimensioni che oggi è ancora Palazzo Vecchio. In questa sala degli Uffizi si trovavano questi 2 oggetti straordinari e sulle pareti la rappresentazione cartografica dei domini medicei che raccoglievano sia il territorio fiorentino che il territorio senese, in quanto ormai il territorio senese era stato annesso a quello fiorentino, quindi l'intera Toscana era rappresentata sulle pareti, per cui c'era, come dire, la topografia della Toscana, il mondo intero, mondo terrestre rappresentato dal globo terrestre, e il mondo celeste rappresentato da questa sfera tolemaica, perché qui siamo ancora in un momento in cui la cosmologia copernicana non era ancora stata accettata. E quindi
1: e proprio Galileo sostenne la teoria copernicana dell'eliocentrismo e per questo fu condannato all'eresia nel 1633.
2: Sì, esatto, Galileo fu quello che spinse di più verso l'accettazione del sistema copernicano. Naturalmente sì, fu punito con quella condanna esemplare che è rimasta fino ad oggi un segno, una macchia nera per quanto riguarda il ruolo della Chiesa nei confronti della scienza, che per altri versi invece, come dire, il rapporto tra scienza e fede è sempre stato molto stretto e controverso, se vogliamo, però insomma c'è sempre stato un legame molto forte.
1: Sentiamo in sottofondo la voce di una guida con una scolaresca attentissima. Sono tante le scolaresche che chiedono di visitare il museo?
2: Sono tante, soprattutto in questo periodo di gite scolastiche, ma devo dire tutto l'anno c'è la presenza delle scuole qui, perché abbiamo un nutrito numero di laboratori didattici con operatori che si occupano proprio di spiegare non solo il museo ma anche determinati strumenti, quindi i laboratori didattici sono a tema e sono dedicati a scuole che vanno dalle medie superiori all'università.
1: Il museo è aperto tutti i giorni?
2: Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio per ragioni di conservazione, di riordino delle vetrine, insomma, per controllo degli strumenti. Solo il martedì pomeriggio è chiuso, però è aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi ovviamente.
1: Abbiamo percorso qualche metro e ci troviamo in un'altra sala dove ci sono dei capolavori cartografici.
2: Cosimo I de' Medici era estremamente interessato ovviamente all'espansione politica del potere mediceo non solo nel Mediterraneo ma diciamo anche oltre, e i granduchi che lo succedettero anche, tant'è che all'inizio del Seicento fu finanziata anche una spedizione in Amazzonia che ebbe successo, nel senso che tornarono indietro le navi, ma non ebbe successo per quanto riguarda la colonizzazione di quelle terre, che era ovviamente controllata strettamente da Spagna e Portogallo. Però furono molti i tentativi dei Medici di espandersi oltre il Mediterraneo, e le carte che vediamo qui, le mappe, i planisferi, parlano proprio di questo interesse, che è un interesse non solo culturale, perché diciamo così l'umanesimo cartografico a Firenze ha una storia antica e è qui che è stata riscoperta la geografia di Tolomeo alla fine del 300, e quindi sono cominciati tutti gli studi sulla geografia antica e moderna, però l'interesse di queste mappe ovviamente era la conoscenza del mondo anche a scopo politico e militare. E gli strumenti che vediamo qui molto spesso sono pezzi unici, c'è tutta una serie in una vetrina di strumenti lasciati ai Medici da Robert Dudley, che era un ammiraglio importantissimo dell'inglese, che venne e lasciò l'Inghilterra per polemica verso la corona e prestò servizio alla corte dei Medici.
1: Stiamo parlando dell'inizio del XVII secolo?
2: Sì, e la produzione di questo ammiraglio è straordinaria, perché spesso disegnava lui gli strumenti, poi li comprava, li raccoglieva nei suoi viaggi, molti li ha portati dall'Inghilterra, e soprattutto ha lasciato un libro straordinario che è l'Arcano del Mare, che qui è esposto in una vetrina del museo, in facsimile, perché l'originale si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma è un libro importantissimo perché è il primo atlante nautico dell'età moderna, se vogliamo, nel senso che espone tutto ciò che c'è da sapere sulla scienza del mare.
1: Adesso ci porta?
2: Ora andiamo nella sala dedicata all'arte militare, perché questo era un tema fondamentale, dove ci sono strumenti, compassi di varie fogge, di vari tipi, e che diciamo così aprono la storia del compasso di proporzione, cioè di uno strumento di calcolo che serviva a varie operazioni.
1: Non è un compasso da disegno?
2: Non è un compasso da disegno, è uno strumento di calcolo che serve anche a disegnare, volendo, però soprattutto serve a misurare, quindi misure topografiche, misure anche di pesi, di volumi. Poteva essere usato sia a scopi civili per i mercanti, sia soprattutto a scopi militari, in questo caso, perché la sala parla di questo.
1: Anche questo compasso è ideato e realizzato da Galileo?
2: Uno di questi compassi è realizzato da Galileo. Sì, Galileo, quando inventa il compasso geometrico e militare, lo fa sulla scopa scia di questa tradizione che nel Cinquecento era molto forte, di compassi militari. Qui ce n'è uno, per esempio, che è straordinario anche per la forma e che spiega un po' questo, il valore di questi strumenti per il condottiero moderno. Il pugnale era l'arma fondamentale di qualsiasi soldato. Un soldato poteva perdere la spada, ma non doveva mai perdere il pugnale. E il compasso era lo strumento fondamentale di qualsiasi matematico. Allora, in questo caso noi abbiamo un compasso a forma di pugnale, che è aperto, come vediamo, con tutte le scale di misura, eccetera, ma se lo chiudiamo diventa un pugnale col suo fodero ed è, volendo, anche un'arma. Per cui, ma racchiude simbolicamente proprio questo passaggio fondamentale che c'è stato nel corso del Cinquecento dalla guerra come arte cavalleresca alla guerra come scienza matematica.
1: Siamo arrivati nella sala che è un po' il cuore di questo museo, la sala Galileo, ovviamente.
2: È una sala importante perché raccoglie strumenti sia di Galileo sia di scienziati che li hanno costruiti al tempo di Galileo e successivamente sulla base delle scoperte galileiane. E qui soprattutto ci sono gli unici due cannocchiali sopravvissuti dei tanti che ha costruito Galileo. Uno di questi fu donato al Granduca Cosimo II ed è il più bello, diciamo quello più decorato, ma abbiamo anche una lente che è sopravvissuta del primo cannocchiale donato al Granduca, una lente rotta come si può vedere, ma esposta all'interno di una cornice molto raffinata in legno e avorio, con la rappresentazione di tutti gli strumenti o di una gran parte degli strumenti matematici che sono esposti in questo museo e che all'epoca facevano parte della collezione dei Medici. Quindi questa sala racconta un po' quella che è stata la scienza di Galileo, dal compasso geometrico e militare di cui abbiamo parlato un attimo fa, al telescopio, agli strumenti di fisica e quindi quelli che si occupano della caduta dei gravi e che sono stati costruiti da scienziati successivi, ma sulla base sempre dei disegni e degli scritti di Galileo.
1: Camerota, il museo si compone di 18 sale distribuite su due piani. Quanto tempo ci vuole per visitarlo tutto con calma e attenzione?
2: Un'ora abbondante ci vuole, se uno vuole soffermarsi, perché qui abbiamo anche dei video che raccontano alcune cose particolari del museo, anche di più. Fortunatamente abbiamo allestito anche un sito web molto raffinato e dettagliato, per cui l'approfondimento può essere fatto anche successivamente o preventivamente. Ci sono dei visitatori, devo dire, che vengono qui molto preparati perché prima guardano il museo virtuale sul web.
1: E infatti è un sito dove si trovano sì tutte le informazioni pratiche e non solo, ma soprattutto è ricco di approfondimenti anche per prepararsi alla visita. L'indirizzo museogalileo.it. Camerota, questo è anche un centro di ricerca.
2: Certo, nasce così, nasce prima come istituto di storia della scienza, poi come istituto con annesso museo nel giro di pochi anni, tra il 1925 e il 1930. Ed è sempre andato avanti con questa formula, istituto e museo di storia della scienza. E il centro di ricerca serve proprio a valorizzare gli strumenti che qui sono conservati, quindi qui non è un museo concepito solo come conservazione degli oggetti che sono raccolti nella collezione, ma come valorizzazione di questi oggetti, e la valorizzazione passa attraverso la ricerca. Gli strumenti erano esposti e conservati dai Medici già in origine insieme ai libri, perché i libri parlano proprio del funzionamento degli strumenti. Pensiamo a qualsiasi strumento, un compasso, per esempio il compasso di Galileo. Galileo costruiva compassi, ma ha dovuto pubblicare anche un libro per spiegare come si usa, e così facevano anche gli altri scienziati o matematici che costruivano strumenti. Quindi, come dire, uno strumento senza il libro fa poco perché non lo si può usare, e un libro senza lo strumento idem, per cui i due oggetti devono stare insieme. E noi abbiamo una biblioteca specializzata in storia della scienza che raccoglie una buona biblioteca di libri antichi.
1: 170.000 opere in totale.
2: Esatto, e quelli antichi sono quelli che erano conservati qui.
1: Intanto siamo saliti al secondo piano dedicato alla collezione lorenese. Lo abbiamo detto, la dinastia che ha governato sul Granducato di Toscana dopo i Medici, dal 1737 per circa 120 anni. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo, cosa troviamo qui?
2: Troviamo una serie di strumenti anche molto spettacolari per le dimensioni in questa sala dove ci troviamo adesso. Ad esempio ci sono delle macchine elettrostatiche molto grandi che erano all'epoca degli strumenti che suscitavano meraviglia perché dimostravano un fenomeno fisico sconosciuto o comunque conosciuto solo attraverso la natura quando c'era un temporale, ad esempio il fulmine, no? Queste macchine elettrostatiche praticamente fanno vedere ciò che succede quando si accumula elettrostaticità nei materiali, quindi quando si mettono in movimento si crea una frizione per cui degli elementi di metallo che all'inizio del movimento della macchina sono lontani uno dall'altro vengono poi avvicinati e in quel momento schiocca la scintilla, quindi questo fatto diventa veramente spettacolare per chi non ha familiarità col fenomeno e soprattutto diventa ancora più spettacolare quando uno tocca l'oggetto che è carico di elettrostaticità e poi si trasferisce l'elettrostaticità sul proprio corpo o sul corpo di altri. Gli esperimenti che vediamo qui rappresentati anche con pagine prese da libri dimostrano proprio questo fatto, con i capelli che si alzano ad esempio perché il corpo è carico di elettrostaticità ed erano tutti esperimenti che venivano fatti questi nelle case dei nobili nel Settecento da fisici che naturalmente prestavano il loro servizio anche per la remunerazione economica perché anche quello faceva parte del lavoro del fisico e organizzavano quelle che si chiamavano serate elettriche, cioè degli eventi con un gruppo di nobili in uno dei loro palazzi dove il fisico faceva vedere questi esperimenti e tutti rimanevano ovviamente affascinati dai fenomeni della scienza.
1: Punteggio il nostro incontro raccontando le attività promosse da questo museo perché veramente sono tante, sono originali e spesso testimoniano anche di un desiderio del museo di dialogare con il territorio, ad esempio colazione al museo, calendario di attività.

0: E quindi le famiglie possono venire qui e poi si assiste a una dimostrazione appunto delle attività artigianali fiorentine, che è importante perché è tutto un aspetto questo che a noi sfugge, in quanto i mestieri si perdono e c'è poco da fare, le competenze e le conoscenze si perdono, però gli strumenti che abbiamo esposto qui parlano anche di questo, parlano dell'attività degli artigiani. C'erano degli straordinari ebanisti, straordinari costruttori di strumenti, quindi che usavano metalli, c'erano produttori di carta, carte raffinate che servivano a rivestire ad esempio i telescopi. Quindi tutte queste competenze, queste professionalità sono presenti in museo e in qualche modo questa attività didattica le mette in evidenza.
1: Senza queste professionalità, queste figure, Galileo come sarebbe giunto a certe scoperte?
0: Sarebbe stato ben difficile, perché ad esempio la costruzione delle lenti non era uno scherzo. Infatti il problema del cannocchiale all'inizio era basato proprio su questo: non tutti vedevano la stessa cosa, non tutti vedevano quello che Galileo diceva di aver visto, perché non avevano lenti molate nel modo giusto. Il cannocchiale fa vedere ciò che passa attraverso le lenti, se le lenti sono difettose non si vede, o si vedono cose diverse.
1: Filippo Camerota, adesso usciamo dalla sala, troviamo un posto per sederci e ascoltiamo una puntata dagli archivi delle Teche Rai. Arriva dal 1993, è tratta da Palomar, il primo programma interamente scientifico quotidiano di Radio 3. Occupava la fascia pomeridiana. Nella parte della puntata che proponiamo interveniva il suo predecessore Camerota, cioè Paolo Galluzzi, storico della scienza. Per circa 40 anni è stato direttore del Museo Galileo, che fino al 2010 si chiamava Istituto e Museo di Storia della Scienza. Proprio sotto la direzione di Galluzzi il museo ha cambiato denominazione. Che scelta è stata questo cambio di nome?
0: È stata una scelta importante e coraggiosa, perché Galileo rappresenta la figura centrale di questo museo, non c'è dubbio, però è un museo effettivamente che raccoglie l'opera di tanti altri matematici e si è sempre chiamato Museo di Storia della Scienza perché, diciamo, il campo largo è questo, rappresenta la storia della scienza di un determinato periodo, dal 500 al 18 secolo, e non c'è solo Galileo. Però Galileo è una figura di riferimento sicuramente più importante a Firenze, in Europa e a questo punto nel mondo per quanto riguarda la scienza moderna. Ma abbiamo voluto dargli questo nome proprio per valorizzare il nome di Galileo all'interno dell'offerta culturale fiorentina. Qui naturalmente i musei sono tanti, i visitatori vengono a vedere soprattutto gli Uffizi, l'Accademia dei Musei d'Arte, diciamo così. Un museo di storia della scienza come il nostro per molti anni ha corso il rischio di passare inosservato, perché la cultura scientifica ovviamente sta sempre un po' in secondo piano rispetto a quella artistica, ma anche perché mancava un elemento, come dire, di presa molto forte, come può essere invece il nome di Galileo. E quindi non è solamente una questione di marketing, è proprio far riconoscere, ecco, questa raccolta con uno scienziato, con l'attività di uno scienziato che in qualche modo l'ha, non dico l'ha formata, ma ci è cresciuto dentro e in parte l'ha formata, perché se noi vogliamo, abbiamo detto prima, Galileo è il fulcro, la sala Galileo è il fulcro di questo museo, ma gli strumenti che avvengono prima della sala Galileo sono quelli raccolti dai medici nel corso del Cinquecento e sono rappresentativi della cultura matematica sulla quale si è formato Galileo. Quelli che vengono dopo la sala Galileo sono strumenti elaborati sulla scorta delle scoperte galileiane.
1: E nella puntata di Palomar che stiamo per ascoltare, non a caso si parla del connubio tra scienza e tecnologia. Qui in questo museo abbiamo la prova più lampante di tale connubio. Tra il 5 e il 600 si verifica questo grande cambiamento. La scienza e la tecnica si avvicinano sempre più. Galileo è stato tra le figure che ha maggiormente contribuito a questo avvicinamento. Allora, ascoltiamo Palomar, Radio 3, dal 1993. A più tardi, qui dal Museo Galileo, con il suo direttore scientifico, Filippo Camerota.

0: rimangono ignorate dai dotti. Sarebbero considerate davvero miracolose se di tanto in tanto qualcuno non le mettesse per iscritto. E così, mentre i meccanici ignorano l'uso delle proprie osservazioni, i dotti al contrario ignorano che i loro desiderata potrebbero venire attuati ricorrendo proprio alle conoscenze dei meccanici. Ma è solo dalla riunione di cose separate che si possono produrre invenzioni utili, le quali non possono venire in mente a coloro che considerano pochi elementi. Pertanto sarebbe sicuramente nell'interesse generale descrivere accuratamente l'intera storia di ciascuna attività artigiana. Se Galileo non avesse parlato con i costruttori di condotti d'acqua e non avesse appreso da altri artigiani che l'acqua non può innalzarsi molto oltre i 30 piedi in una pompa aspirante, oggi ignoreremmo il segreto circa il peso dell'aria, la macchina per il vuoto e il barometro. E William Harvey, da parte sua, poté intuire il moto circolatorio del sangue allorché osservò le legature dei chirurghi mentre sezionavano una vena.
1: Buon pomeriggio da Silvia Calandrelli. Il brano che abbiamo appena ascoltato è stato scritto da Leibniz nel 1681 e mette in evidenza la relazione tra scienza e tecnica e soprattutto sottolinea con grande efficacia la necessità che sapere scientifico e sapere tecnico siano complementari. Quella di Leibniz è un'analisi retrospettiva proprio perché tra 5 e 600, ma soprattutto più compiutamente nel 600, si compie una vera rivoluzione del pensiero, grazie alla quale ci si affranca da una tradizione dotta che voleva da una parte la scienza come teoria pura e dall'altra in netta separazione il sapere pratico e villano degli artigiani. Nei secoli XVI e XVII le università non sono più, infatti, come accadeva nel Medioevo, le uniche sedi in cui si elabora e si produce cultura. L'ingegnere che progetta canali, dighe e fortificazioni viene finalmente assumendo una posizione di grande prestigio. Ne cambia non soltanto il ruolo sociale, ma soprattutto muta il suo apporto al sapere scientifico. Viene dunque messo in nuova luce il valore conoscitivo della tecnica, del sapere pratico, senza il quale, peraltro è doveroso ricordarlo, né Galileo, né Harvey, né Newton sarebbero arrivati alle conclusioni e alle scoperte scientifiche che invece ci hanno fornito. E di questo connubio tra scienza e tecnica, che arriva, come sapete, fino ai nostri giorni, e che modifica radicalmente il modo di indagare i fenomeni e la natura, parleremo oggi a Palomar. C'è un'occasione naturalmente che ci consente questo excursus, e l'occasione ci è data proprio dalla ripubblicazione di un'opera in più volumi, La storia della tecnologia, di cui in questi giorni la Bollati Boringhieri ripropone i testi dedicati al Rinascimento e all'incontro appunto tra scienza e tecnica. E a parlare con noi di tutto questo oggi pomeriggio abbiamo dalla sede RAI di Firenze Paolo Galluzzi, direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Allora Paolo Galluzzi, innanzitutto tracciamo i confini dell'epoca in cui si compie questa fondamentale svolta nel campo del sapere scientifico. Quali furono innanzitutto le condizioni, le circostanze che resero possibile questo mutamento di prospettiva, che indussero i dotti, gli accademici, a volgere finalmente lo sguardo verso il sapere artigianale?
2: Buonasera, anzitutto la domanda è complessa, cercherò di schematizzare in maniera problematica. Quanto al periodo si può individuare tra la fine del Rinascimento e l'inizio di quel moto in parte conseguente a quelle cose di cui parleremo, che è l'Illuminismo, cioè investe in pieno il 500, questo processo il 600 e certamente anche la parte iniziale del secolo XVIII. Per quanto riguarda le ragioni sono molteplici, ma se noi definiamo il tema e almeno in questa prima parte della chiacchierata ci proponiamo sullo spunto delle suggestioni che vengono da quel bel testo di Leibniz che lei prima leggeva, dell'invito, della perorazione molto appassionata, che è uno dei grandi protagonisti di una rivoluzione culturale profonda, quale si verificò nel 600, Leibniz appunto raccomandava e considerava fondamentale. Se noi ci teniamo a quel tema, certamente dobbiamo prima di tutto sottolineare che questo abbraccio tra la tecnica e la scienza fu un abbraccio parziale, controverso, oggetto di interpretazioni interessate da parte dei tecnici, per un lato, da parte dei filosofi naturali, come si chiamavano gli scienziati allora, per un altro. Cioè quello che Leibniz alla fine del Seicento considerava un processo ormai irreversibile, in realtà si era venuto configurando nei molti decenni precedenti come una possibilità tutt'altro che scontata, e comunque i modi dell'abbraccio apparvero molteplici e non riducibili a un modello unico. Cerco di spiegarmi. La tradizione è nota, basterebbe frugare nelle pieghe del linguaggio ancora oggi usato dalla gente comune per trovarvi aggettivo come triviale, dal significato estremamente negativo ancora oggi a indicare persona che ha attività puramente manuali. Spesso non si riflette che questo aggettivo triviale ha un'origine molto dotta in fondo ed è l'espressione di una classificazione delle attività dell'uomo in categorie gerarchicamente disposte, il quadrivio, che è appunto il luogo dove si raccolgono le discipline degne della dignità umana, cioè discipline intellettuali, e il trivio, da cui viene appunto triviale, che invece registra le attività e le pratiche umane fondate sull'uso delle mani. Meccanica e trivialità sono tradizionalmente, intendo dire nel Medioevo, sinonimi, e quindi c'è una profonda spaccatura tra chi si dedica ad attività di riflessione, quindi che fa il filosofo, e chi invece è ingegnere, tecnico e artefice. Questo processo di netta separazione si attenua nel corso del 400, direi che il fulcro, il luogo, il deputato di un momento di incontro tra questi due poli tradizionalmente distaccati, di cui uno aveva sede nell'università, come lei ricordava, le discipline teoretiche, l'altro aveva sede nelle botteghe artigiane, proprio la bottega rinascimentale, la bottega dell'artista rinascimentale, la bottega di Verrocchio, la bottega di Pollaiolo, la bottega di Leonardo, per essere concreti, che configurano una trasformazione dei luoghi della produzione tecnologica, trasformazione che registra un prototipo di incontro tra esigenze tecnologiche e, secondo il nostro linguaggio, esigenze scientifiche. Quindi all'inizio del processo troviamo il Rinascimento, certamente italiano, in grande misura, anzi direi fiorentino, i modelli di questi artisti come Leonardo è forse l'episodio più emblematico, anche se non l'unico, che si sforzano di trasferire le tecniche in una dimensione scritta, come raccomandava di fare Leibniz, e generalizzata, e al tempo stesso tentano di assimilare i fondamenti del sapere tradizionale.
1: E vediamo, Paolo Galluzzi, a questo punto, proprio più da vicino, che cosa scriveva Guidobaldo del Monte a proposito delle arti meccaniche.

0: La parola meccaniche non è intesa da molti per lo suo vero significato. Anzi, troveransi di quelli che stimeranno lei esser voce di ingiuria, solendosi in molte parti d'Italia dire ad altrui meccanico per ischerno o villania, e talcuni per essere chiamati ingegneri si prendono sdegno et collera. Non sarà allora fuor di proposito ricordare che meccanico è vocabolo onoratissimo, convenevole ad uomo di alto affare et che sappia con le sue mani et col senno mandare ad esecuzione opere meravigliose a singolare et diletto del vivere umano.
1: E questa era proprio la difesa d'ufficio che Guidobaldo del Monte faceva delle arti meccaniche, e siamo nel 1577. Lei, Paolo Galluzzi, faceva naturalmente riferimento a Leonardo come grande figura emblematica di questo periodo, ma vediamo accanto a Leonardo quali sono le altre figure di scienziati ed intellettuali che maggiormente hanno contribuito a questo cambio di prospettiva.
2: Beh, c'è tutto un versante della discussione della rivalutazione delle arti che attraverso il 400, con arti si intendevano le arti meccaniche soprattutto, che attraversa tutto il 400 e che vede impegnati fior di umanisti e fior di filosofi. Questo lo dico per sottolineare che la rivalutazione, di cui abbiamo ascoltato la vivace e colorita testimonianza di Guidobaldo, appunto un umanista Guidobaldo lui stesso, non a caso faceva riferimento a etimologie greche, che per dar credito alla propria rivalutazione del mestiere del meccanico, e quindi c'è tutto un versante di una cultura di tipo tradizionale che si impegna a rinnovare il sapere attraverso. Poi naturalmente c'è, ed è quello il campo probabilmente decisivo, l'evidenza pratica dei risultati che a partire dalla metà del 400 molti di questi personaggi cominciano a conseguire. Accanto a Leonardo noi troviamo delle figure significative di persone meno indotte, pensiamo per esempio a Galileo, è inevitabile che il discorso cada su Galileo, il quale pur avendo una formazione, un approccio rigorosamente teoretico, essendo stato da alcuni storici identificato con posizioni neoplatoniche addirittura, quindi non nuove ma tradizionali nell'impianto, si dedica a attività che portano alla scoperta di nuovi strumenti, il cannocchiale prima, poi il compasso geometrico militare, poi naturalmente il microscopio, strumenti che sono realizzati con tecniche manuali e che sono operazioni da artefici dai quali dipende l'apertura di campi per la ricerca teoretica precedentemente impensati. A proposito dei brani che sono stati letti, si potrebbe aggiungere, anche se io non l'ho qui da leggere, ma tutti o molti lo conoscono, il passo iniziale dei discorsi e dimostrazioni intorno a Due nuove scienze di Galileo, l'opera più matura di Galileo, l'opera dove questo abbraccio, questa esigenza di un abbraccio profondo tra gli uomini che praticano le tecniche e gli studiosi di geometria astratta, viene raccomandato, se vi ricordate tutti il passo sull'arsenale di Venezia, la esaltazione che Galileo fa dei proti, cioè degli artefici, dei maestri operai che presiedono alla costruzione dei velieri e delle navi della Repubblica di Venezia. Però ecco, in quel passo, che pure è così bello, così appassionato, e dove apparentemente Galileo fa una difesa d'ufficio, come aveva fatto Guidobaldo, della dignità dei proti, in realtà Galileo fa vedere che i proti sanno fare le cose, ma non conoscono le ragioni in base alle quali fanno le loro cose. E quindi questa esigenza di un abbraccio non è solo un bisogno che la cultura astratta ha di assimilare il sapere degli artefici, ma è anche viceversa la necessità di fondare su regole certe le pratiche sapute solo per esperienza dagli artefici. Direi che qui troviamo un punto fondamentale per tornare anche al passo di Leibniz, che ci porta ad altri protagonisti, ci porta Huygens, ci porta Newton, ci porta ai padri della rivoluzione scientifica, ci porta cioè a considerare come questo nella formulazione più avanzata e più matura, che non è quella di Bacone, riecheggiata nel brano di Leibniz, dove Leibniz dice bisogna fare la storia delle arti e dei mestieri. Questo era Bacone e Leibniz lo riecheggiava. Ma ci porta piuttosto a Huygens e a Newton, cioè all'idea che questo abbraccio non è un rinnovamento solo del sapere teoretico, ma è un fondamentale apporto che il sapere scientifico, diremmo noi oggi, il sapere astratto, può dare a una esecuzione delle tecniche meno fondata su pura esperienza e su trasmissioni dirette del sapere. L'orologio oscillatorio di Huygens, cioè il primo trattato geometrico che spiega per quale ragione i pendoli che Galileo riteneva isocroni non sono in realtà isocroni e che l'unico percorso curvilineo di oscillazione isocrona è la cicloide, e lo dimostra su base di dimostrazione puramente geometrica, rovescia quel discorso. Cioè in quel caso si arriva a costruire un manufatto perfetto, che è l'orologio oscillatorio, che è l'orologio con il pendolo cicloidale, un perfetto misuratore del tempo, con l'apporto della teoria. Non è viceversa, ma è il rovesciamento completo di questo discorso. Ecco, quello che noi vediamo tra 5 e 600 è un processo che inizia, se possiamo schematicamente così raffigurarlo, con un bisogno di assimilare e di rinnovare il sapere tradizionale, che poi la cultura scolastica fondamentalmente, utilizzando i saperi degli uomini che praticano nelle botteghe e che adoperano l'esperienza e l'osservazione, ma progressivamente dopo questa fase emerge la necessità di un dialogo costruttivo e si conclude forse, così possiamo dire, con la École Polytechnique alla fine del Settecento, con l'idea che è vero che si deve formare l'ingegnere nelle applicazioni, ma che per poter fare le applicazioni bene è necessario conoscere molto bene la struttura generale del sapere, la dimensione astratta.
1: Un affresco rinascimentale complesso e variegato, dunque, Paolo Galluzzi, che le pagine di questa storia della tecnologia da cui abbiamo preso le mosse ben riproducono, ma guardiamoli più da vicino a questo punto, questi due volumi che la Bollati Boringhieri ci ripropone, a distanza dobbiamo ricordarlo di 30 anni dalla prima pubblicazione. E quindi Paolo Galluzzi, in chiusura di questo nostro colloquio, mettiamone in evidenza le luci e le ombre di questo classico della tecnologia.
2: Le luci prevalgono senz'altro sulle ombre e direi che le poche ombre che si possono veder proiettare da questi volumi sono ombre che sono state imposte dal tempo che è trascorso. Gli studi e le ricerche sono andati avanti nei 40 anni dall'edizione originale. Naturalmente i dati e le ricerche che sono state acquisite hanno contribuito a trasformare sia il modo di interpretare il rapporto tra le scienze e le tecniche, sia proprio i singoli aspetti di questa evoluzione. La ricchezza di questi due volumi è straordinaria. Ancora oggi non esiste un'opera che la sostituisca e che possa più utilmente essere raccomandata a chi voglia conoscere l'evoluzione della tecnologia. I limiti o le ombre stanno nel fatto che oggi, proprio sulla base di quello che dicevamo e anche sulla base dei testi che sono stati letti, abbiamo più la tendenza a tenere collegata il racconto dell'evoluzione delle scienze e delle tecniche. Se qui forse oggi dovessimo rimpostare quest'opera, daremmo più spazio a quelli che consideriamo degli scienziati, di quanto non sia stato dato in questo contesto a loro, e introdurremmo un rapporto più stretto tra l'avanzamento delle ricerche in sede di geometria, anche teorica, e lo sviluppo delle tecnologie. Ma ripeto, a scorrere anche l'elenco e dei titoli con quella organizzazione per temi che caratterizza i volumi sulla tecnologia, quindi la civiltà materiale, le comunicazioni e poi naturalmente la produzione primaria, i manufatti, una delle possibili organizzazioni, naturalmente i tagli di questo tipo attenuano la trasversabilità piena di tutto quello che è l'evoluzione della tecnologia, per cui un orologio rinvia agli automi, gli automi rinviano ai meccanismi idraulici, l'idraulica rinvia alla gestione del territorio. Questo, ecco, può essere un altro aspetto dove oggi affronteremo diversamente la divisione della materia. Però guardando l'elenco di coloro che hanno scritto questi straordinari contributi e ricordando, perché questo è sempre un fatto molto importante, che questo è stato un testo pionieristico per la combinazione molto intelligente tra descrizione verbale e ricorso a illustrazioni non storiche ma ridisegnate per spiegare meglio il funzionamento di un meccanismo, di un dispositivo, cosa fondamentale nella tecnologia. L'immagine è costitutiva fin dall'inizio e questo è un testo da questo punto di vista innovativo. Direi che ci troviamo tra gli autori quelli che allora spesso erano dei giovani promettenti e che sono poi diventati delle vere e proprie autorità.
1: Ecco, facciamo qualche esempio, Paolo Gallucci.
2: Rupert Hall, per esempio, oggi professore emerito dell'Università di Oxford, adesso avrà intorno ai 70 anni, ora io non voglio andare a frugare nelle carte d'identità di illustri colleghi, ma aveva allora probabilmente meno di 30 anni. Derek de Solla Price, che forse era un po' più anziano, ma ancora nella fase che per uno studioso si considera giovanile, che poi è diventato uno straordinario storico degli strumenti di precisione, scriveva appunto in questi volumi dedicati al periodo 1750, uno straordinario saggio, allora veramente molto importante sugli strumenti di precisione, prima del 1500. L'attenzione che qui veniva dedicata alla costruzione degli strumenti scientifici, che è proprio il campo nel quale la scienza si avvicina alla tecnologia, perché la costruzione di strumenti di precisione significa strumenti per gli studi astronomici, per le misurazioni ponderali, per quello che è misurazione del tempo, e quindi è il confine proprio tra la tecnologia e la scienza, trovava una parte intera dedicata in questa serie di volumi e quindi indicava la consapevolezza che allora questi autori già avevano della centralità del tema dei rapporti piuttosto che del prevalere della scienza sulla tecnologia o viceversa.
1: E su queste considerazioni di Paolo Galluzzi noi ci fermiamo. Io ringrazio Paolo Galluzzi, che vi ricordo è direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Lo ringrazio per essere stato qui con noi oggi pomeriggio e a tutti gli ascoltatori naturalmente l'invito a questo punto a leggere questi due volumi che la Bollati Boringhieri ripropone. Vi ricordo sono La Storia della Tecnologia, i volumi che escono adesso in libreria sono dedicati proprio al Rinascimento e l'incontro di scienza e tecnica. E le note della sigla ci annunciano che anche il viaggio di Palomar è terminato. Grazie a Massimo Clementi per la realizzazione tecnica, a voi per l'ascolto. Da Silvia Calandrelli, buon pomeriggio.

0: Palomar 1993 conduceva Silvia Calandrelli, oggi direttore di Rai Cultura. Siamo qui dal Museo di Firenze per Archimedi e racconto della scienza, Danilo Angelelli e l'attuale direttore scientifico del museo Filippo Camerota. Il precedente direttore Galluzzi ci ha detto di questo abbraccio tra scienza e tecnica, di cui Galileo è stato uno dei più convinti sostenitori. Camerota.
1: Certo, Galileo ha dovuto fare i conti con la tecnica, naturalmente, non solo per quello che si diceva prima, per la tecnica di lavorazione delle lenti e per mettere a punto il cannocchiale, ma anche con la meccanica. La meccanica era una scienza fondamentale che proprio si è consolidata tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento attraverso i contributi sì di Galileo, prima di Guidobaldo del Monte, che era amico di Galileo e suo sostenitore, e quindi la meccanica è stata una scienza fondamentale, fondata proprio dagli studi di Guidobaldo e di Galileo.
0: Ancora Galluzzi ha parlato di studi che erano andati avanti nei 30 anni che li separavano dai testi citati, i due tomi dedicati al Rinascimento dell'opera sulla storia della tecnologia, pubblicati nel 1963, ripubblicati nell'anno della trasmissione che abbiamo ascoltato, il 1993. Sono passati altri 30 anni da quella trasmissione. Come sono ulteriormente cambiati gli studi sul rapporto tra scienza e tecnica?
1: Beh, dal 1993 in poi ci sono state una serie di eventi, manifestazioni, mostre, diciamo più chiaramente, organizzate dal Museo di Storia della Scienza sotto la cura di Paolo Galluzzi, dedicate proprio agli ingegneri del Rinascimento. Queste mostre sono state fondamentali, sono state esposte in varie sedi in Italia e all'estero, fondamentali per mettere a punto quelle che sono le nostre conoscenze della meccanica e della tecnologia nel mondo moderno, non solo nel mondo moderno ma anche nel mondo antico, perché una di queste mostre era dedicata a Pompei. E sono state occasioni straordinarie, qui che entra in gioco l'istituto di ricerca, no? Perché per fare una mostra di questo genere bisogna studiare, bisogna poi saper spiegare i temi, come attraverso oggetti, reperti archeologici o reperti che si trovano nei musei che raccolgono oggetti più moderni, ma anche attraverso modelli, quindi ricostruzione di quelle che potevano essere le macchine, quelle che erano le macchine, in questo caso del Rinascimento, diciamo, ma anche quelle antiche che noi conosciamo attraverso i testi, i libri che le illustrano e le descrivono. E questa operazione di ricostruire le macchine è stata fondamentale perché ha permesso effettivamente di capire come funzionavano, quali erano le problematiche che si presentavano ai grandi ingegneri per risolvere determinati problemi e capire quali erano poi gli interventi che venivano fatti nel territorio, perché oggi sappiamo un po' di più sulla cupola di Brunelleschi, per esempio, anche grazie a questo tipo di mostre. Sappiamo un po' di più sullo sviluppo del territorio toscano grazie a queste mostre, perché conosciamo bene che cosa è successo nel territorio senese per l'approvvigionamento delle acque, per avere, ad esempio, per controllare il sistema idrico che era fondamentale per lo sviluppo di un paese come questo. L'Arno è sempre stato un grosso problema per Firenze, nel senso che le alluvioni, l'abbiamo visto fino all'ultima del 66, distruggevano un po' tutto e quindi...
0: Anche qualche strumento del museo è stato danneggiato dall'alluvione?
1: Sì, anche qualche strumento del museo purtroppo è stato danneggiato, perché in quell'epoca gli strumenti si trovavano al piano seminterrato, per cui sono stati inondati. Qualche cosa si è perduto quando le acque si sono ritirate, perché è stato trascinato fuori dalle inferriate, ma poca roba. E invece molti oggetti sono rimasti sotto, coperti dal fango, e sono stati restaurati nel tempo. Ora è stato recuperato tutto, anche i libri, devo dire. Abbiamo avuto anche un recupero importante di libri che erano completamente diventati dei sassi, completamente bloccati dal fango. Invece abbiamo potuto recuperare tutte le pagine, libri estremamente importanti e bellissimi.
0: E prima che lei, Camerota, ci racconti gli strumenti dell'ultima sala in cui siamo arrivati, ultima tra quelle che abbiamo, per così dire, selezionato per questioni di tempo, le sale del Museo Galileo sono 18. Dicevo, prima di quest'ultima sala, ci piace ricordare le vostre attività per persone con esigenze specifiche. I libri parlati, le visite guidate tattili, le guide in braille per le persone con disabilità visive o altre attività per persone con disabilità uditive.
1: È tanto tempo che ci stiamo dedicando ai pubblici meno, diciamo così, fortunati dal punto di vista delle possibilità di apprendimento o anche semplicemente di mobilità. quindi i laboratori didattici sono spesso dedicati a non vedenti, ad esempio abbiamo veramente delle attività in corso da tanto tempo per i non vedenti, a pubblici anche diciamo che hanno solamente problemi di spostamento, che sono molto lontani, quindi abbiamo dei laboratori didattici online con le isole più lontane del nostro paese, perché è difficile per certe scuole poter far viaggiare i propri alunni così lontano, parliamo delle Eolie per esempio. Abbiamo attività che riguardano anche purtroppo chi è in carcere e non può uscire da un luogo come quello e quindi portiamo noi i nostri laboratori in quei luoghi.
0: Anche qui torniamo al discorso del dialogo col territorio, perché le due carceri sono una nel comune di Firenze e una a Volterra.
1: Sì, esatto, e lì anche ci sono state esperienze molto positive per chi le ha fatte, perché ha visto un riscontro naturalmente, una risposta molto, molto positiva da parte di chi ha seguito questi laboratori. E questo però riguarda anche gli ospedali, l'ospedale Mayer ad esempio qui a Firenze, che è un'eccellenza per la cura dei bambini oncologici, quindi cose molto, molto gravi. Abbiamo portato dei laboratori lì ed è stata una scoperta.
0: Ci avviamo alla conclusione mentre siamo circondati da telescopi.
1: Sì, qui ci troviamo in una sala che raccoglie dei grandissimi telescopi, veramente erano quelli che potevano essere considerati le eccellenze nel 700. Perché quando il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena decise di aprire il Museo di Fisica in Palazzo Torrigiani, lì organizzò non solo il museo ma anche una farmacia e anche un osservatorio astronomico. L'ambizione era quella di fare di Firenze un centro per l'osservazione astronomica pari a Parigi o a Londra, quindi un osservatorio astronomico che potesse un po' essere all'altezza dell'osservatorio di Greenwich, per dire. Non ci riuscirono ovviamente perché le condizioni erano diverse, però l'osservatorio fu costruito e i telescopi furono comprati, quindi era un osservatorio che fu in attività, ora l'osservatorio astronomico fiorentino si trova sulla collina di Arcetri, quindi in un posto diciamo più adatto per l'osservazione astronomica, perché Palazzo Torrigiani invece è a valle, in città, quindi non era proprio il posto giusto, però era un'occasione proprio per come dire, approvvigionarsi di oggetti d'avanguardia, perché questi erano veramente, diciamo così, lo stato dell'arte e della strumentazione astronomica.
0: Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Per concludere, un invito a chi ci ascolta.
1: Direi che è uno dei musei più importanti del mondo per la storia della scienza. E a Firenze soprattutto lo potremmo paragonare agli Uffizi per la storia della scienza, cioè è un museo che ha questo tipo di importanza, questo tipo di valenza, è veramente centrale e raccoglie degli strumenti straordinari, a parte quelli che sono raccolti in altri musei di storia della scienza in giro per il mondo, che sono sempre molto belli. Ci sono degli strumenti unici, che sono quelli che abbiamo visto prima, la sfera armillare, gli orologi solari poliedrici, le armi che diventano strumenti matematici, quindi cose molto particolari che raccontano una storia, che è la storia dei Medici, sì, ma poi è la storia anche d'Europa e diventerà poi la storia mondiale.
0: Grazie di averci accolti e accompagnati in questo breve viaggio in un luogo di conoscenza, memoria, creatività, dialogo, inclusione e utilità sociale.
1: Grazie a voi.
0: Archimede, il racconto della scienza da Firenze Museo Galileo, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Divismo oppure antidivismo, ecco uno di quegli argomenti, di quei temi che tipicamente possono provocare un godimento intenso e possibilmente anche, speriamo, sfrenato, in un'occasione come questa, soprattutto dal momento che abbiamo qui con noi una vera diva popolarissima e stupenda come Silvana Pampanini. E la sua sola presenza con noi in questo studio ci evoca un periodo di film addirittura indimenticabili, con titoli come Bellezza in bicicletta, Biancaneve e i sette ladri, Una bruna indiavolata e tutta una serie di titoli, come per esempio, se ricordo bene,
2: Processo alla città,
1: Un marito per Anna Zaccheo,
2: Un giorno in pretura.
1: Zaccheo, uno di quei nomi che una volta sentiti sono come il primo amore, non si scorda mai, Zaccheo.
2: Si doveva dire Zaccheo Anna.
1: Zaccheo Anna.
2: Perché facevo la guaglione napoletana.
1: Ma poi anche altri film.
2: Mi tanti.
1: Cosa sono? 60, 70,
2: 60, 70. 70, sì, da protagonista.
1: E tutti da protagonista. Sì. E in buona
2: iniziato parte, protagonista.
1: E sempre stati protagonista, sì, per 70, sì, film fatti in un'epoca in cui, in fondo, si può dire non sono mai stati, non è umanamente possibile fare dei film irrilevanti o insignificanti, perché questi film ci consegnano un'immagine d'Italia tale che è più importante e più significativa forse di certi romanzi, di certi saggi e di certi contributi di sociologi e di psicologi. Infatti, l'immagine che viene da questi film, in fondo, è ancora quella di un'Italia dove si costruivano delle grosse passerelle in quel di Stresa, dove sfilavano delle bellezze in costumi da bagno molto castigati, sì, con dei genitori sempre molto vicini, sì, in mezzo e quindi molto, molto attenti alla sfilata. Ammiratori che arrivavano, chi magari in fuoriserie, chi magari in bicicletta, come quelle famose bellezze.
2: Sì.
1: Queste bellezze poi finivano sempre con i loro costumi, i bei costumi da bagno, su copertine di settimanali illustrati che andavano avanti per anni e anni, sempre proponendo dei tipi di bellezza italiana. Si intrecciavano storie straordinarie dove c'entravano via Veneto, feste, piscine, tuffi in piscina e magari dei pascià o almeno dei rajà, però c'era sempre un punto fermo, cioè mi pare che era lei che lo diceva, che dai pizzi del pagliaccetto oppure dalle pieghe delle tonache, dei peplino, che ne erano così, sì, invece si vedeva sotto fior di costume da bagno,
2: sì,
1: così,
2: sì,
1: portato,
2: esatto,
1: anche sotto il pagliaccetto, sì, mutando.
2: Si intravedeva, si doveva intravedere,
1: ma non si vedeva
2: poi
1: mai
2: questo
1: niente.
2: Ne parleremo,
1: ne parleremo,
2: sì,
1: subito.
2: Certo.
1: Mentre invece nel caso della antidiva si intravede e si vede.
3: L'antidiva
1: Adriana Asti,
3: si vede, sì.
1: Sei un'antidiva tipica.
3: Sono un'antidiva,
1: quindi,
3: sono qua.
1: E quindi come tipica antidiva, quindi capricciosa, eccentrica, bizzarra, imprevedibile, con carriere di una birichineria inverosimile, con inizi, dunque io mi ricordo che c'è un inizio teatrale, compagnia Il Carrozzone. Il Carrozzone cosa andava in giro per campi, per cascine,
3: no, teatri,
1: per fiori di teatri,
3: teatri d'opera,
1: con Romolo Valli e Fantasio Piccoli, regista. Sì. Primo film, invece, prima della rivoluzione, come? Esordio di Bernardo Bertolucci. E dopo tutta una fila di nomi illustri, registi e di cinema e di teatro. I primi cosa sono stati? Strehler e Visconti.
4: Strehler e Visconti, sì.
1: Poi c'è stato Peppino Patrone Griffith, che ha diretto in un pirandello.
4: Sì.
1: Poi teatro con Gassman. Natalia Ginzburg, che ha scritto una commedia.
4: Sì. Ne ho fatte più di una.
1: Tanti registi ti hanno diretta in film.
4: Sì.
1: Visconti.
4: Paolo
1: Bolognini.
4: Sì.
1: Pasqualino Festa Campanile.
4: Sì, eccolo lì. Vero.
1: Chi altro ti ha diretto? Allora, moltissimi.
4: Pasolini.
1: Ah,
4: ma accidenti. Insomma, tanti, adesso non mi ricordo.
1: Dimmi qualcuno. Buñuel.
4: Sì, Buñuel. Appunto, ero lì senza costume da bagno, ero nuda che suonavo un pianoforte.
1: E anche quest'ultimo Caligola.
2: No, io non capisco questo diva e antidiva, no?
1: Quest'ultimo Caligola di cui si dicono anche
4: adesso
1: delle cose.
4: Adesso non sono riuscito, non cominciamo ad attaccare.
1: Cose di questo
4: io
1: ne
4: ho su dei paletò tutti chiusi, non è come si racconta.
1: Ad ogni modo, invece, dopo aver fatto questi elenchi, adesso vorremmo incominciare in presenza di alcuni nostri illustri ospiti e amici che sono venuti e si spera che interverranno molto, incominciamo questa specie di competizione. Questo è uno spazio polemico, non è un salottino, non siamo qui a farci dei complimenti.
2: Certo, ma neanche a graffiarci.
1: Questo si vedrà. Ad ogni modo, secondo le nostre regole, incominciamo, ci sono per 10 minuti, l'iniziativa siamo d'accordo a Adriana Asti.
2: No, poi io gli do un prego perché non capisco veramente questa perché molto spesso le antidive.
1: Secondo, diamo un prego, sì. Ricordiamo le nostre regole, i nostri tempi, 10 minuti.
2: Non siete voi che vi dovete graffiare.
1: 5 minuti di interventi di ospiti, poi gli interventi di Sivana e l'iniziativa passano a Sivana, 5 minuti di interventi e finale. Prego,
2: diamo il prego. Diamo il prego. Sì, non riesco a capire la diva e l'antidiva. Molto spesso le antidive sono più dive delle dive. Io poi non sono mai stata...
1: Questo fa già parte, questi sono i 10 minuti, sono i suoi 10 minuti.
2: Io preferisco dargli Asti, prego.
1: Ecco. Grazie. Poi ci sono i 10 minuti dell'antidiva.
4: Allora, dunque, io essendo qui appunto, è noioso dire sempre queste cose qui, antidiva con una vera diva. Allora, che vera davvero, a parte quei bisticci di parole di prima, carini.
2: Bisticci no.
4: Vabbè,
1: giochini.
4: Allora io volevo domandare subito come si sente una vera diva, come si sentiva, come si sente, com'è nella vita sua, come porta nella vita questo divismo.
2: Molto bene, diva è una parola così, diva. Io sono sempre stata, forse diva mi hanno fatto gli altri, il mio pubblico, perché il mio pubblico mi ha sempre voluto molto bene. E mi ha sempre seguito. Però io nella mia vita non sono mai stata una diva. Io sono stata molto semplice, ho studiato, ho cercato di fare del mio meglio. Ho cercato di fare i miei film protagonista. Ho iniziato protagonista con la 20th Century Fox in Italia. Ed essendo un film piuttosto bellino, che ha avuto successo, non è uscito in contemporanea soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Per cui dopo un mese ero Silvana Pampanini. Certamente io ce l'ho messa tutta, anche si vede il destino, non lo so. Comunque nella mia vita io non mi sono mai sentita diva, né adesso mi sento diva, anche se ho un tailleur nero con volpe e lei è in pantaloni di pelle con una giacchina molto hippie. Io non mi sento affatto diva, perché diva ci si può sentire anche scalze con un paio di blue jeans strappati e fare la diva ugualmente. Per cui io veramente non sono mai stata dentro di me né diva né capricciosa, ma piuttosto così, senza peccare di orgoglio, molto molto attento al mio lavoro, facendo la mia professione come un altro lavoro qualsiasi, però amandolo in una maniera unica.
4: Bene. Io vedo che lei continua a sospettarmi di divismo.
2: Sì.
1: Adesso
4: vediamo, cosa posso fare, accidenti. Allora, posso fare un'altra domanda? Allora?
2: Sì, fa così con i capelli.
4: No, lo faccio perché
2: non è antidiva.
1: Fanne tante.
4: No, dice che è meglio se sono indietro, perché se sono davanti fanno delle ombre. Allora io mi
1: regolo. L'antidiva sta bene sempre.
4: L'antidiva sta bene. Dunque, allora, volevo sapere, questa vita di lavoro continuo, queste protagoniste così tante, così...
1: 70, eh?
4: 70. E così, voglio dire, ha dovuto sacrificare parte della sua vita, mettiamo, amorosa. Io anche le faccio un'altra domanda, sempre in questa domanda, che lei non si è sposata, è signorina. Intanto volevo anche sapere se lei l'ha fatto per sua libera scelta, per il suo lavoro di non sposarsi, o se lei è una Don Giovanna.
2: Perché molto bene, questa Don Giovanna veramente proprio è una cosa così, veramente antidiva, brava. Le volevo dire una cosa, anzi le voglio dire una cosa. Io, oddio, non mi piace parlare delle mie cose intime.
4: Ho capito, ecco, sono stata indiscreta.
2: No, anzi, mi fa gioco. Siccome invece so, poi gli farò le mie domande, dato che lei ha spinto questa, anzi mi ha dato il via per un'altra domanda che dovrò fare.
4: Non mi faccia spaventare.
2: Allora, a un certo momento no, è questo. Io non mi sono sposata, prima di tutto per una cosa così, piuttosto triste. E tutti noi altri, le dive pensano, le star, le attrici, no? Che non hanno mai dolori, non passano mai niente, e che soltanto sono eleganti. Anche perché io mi sono messa questo tailleur per un rispetto al mio pubblico. Non trovo carino presentarsi a un pubblico, a tutti i telespettatori e anche al pubblico presente, così, con un senso di sporco o un senso di sciatto, no? Io preferisco presentarmi al mio pubblico, sempre proprio per doveroso omaggio al pubblico, presentarmi vestita piuttosto bene. Questa cosa la faccio prima di tutti per me e poi per il mio pubblico. Ritornando alla sua domanda, ho sacrificato molto, sì, al mio lavoro, perché è stato intenso, è stato duro. Io mi sono fatta da sola, io non ho mai avuto persone che mi hanno aiutate. Non ho mai avuto persone o mariti produttori o amanti operatori o amanti illustri che mi abbiano aiutato a fare il cinema. No, e allora è stato duro, lei lo capisce, Asti, che è molto duro fare questo. Un'altra cosa è che in un momento molto bello della mia vita, e ci sono sempre i risvolti, i rovesci della medaglia, in un momento delicatissimo della mia vita, che amavo a un mese dal matrimonio, la persona che amavo e che mi adorava, io l'ho perduta. È solo questo il fatto, perché non mi sono sposata. Per cui è un lato molto triste. Adesso non è che io sia contraria allo sposarmi. No, a parte che è così simpatico sentirsi chiamare una bella zitella, no? E qualche volta qualcuno ha detto sul giornale la più bella zitella d'Italia. Simpatico anche questo, è un
5: potrebbe
2: titolo.
4: È
2: un titolo che è carino.
5: Potrebbe essere anche il titolo di un film, un titolo di un film straordinario.
2: Ma non sono contrario al matrimonio, forse sono diventata un pochino più difficile. La vita oggi è così scabrosa, io non sono facile a piccole avventure o a vivere con delle persone così tanto per vivere, non è nel mio carattere, non ne sono capace. Per cui forse verrà un giorno che io mi sposerò, allora suoneranno le campane.
5: Fa parte del connotato del divismo, forse anche questo. Forse questo voleva dire Adriana.
2: No,
5: fa parte
2: no.
5: del divismo. No. Cioè, no. Il divismo ha dei certi connotati, ha dei certi doveri, sì. Ha dei certi obblighi, sì. Per cui diventa una professione totale. Che
2: beh,
5: esclude.
2: No, non si sacrifica sì. mai l'amore.
5: Forse voleva dire
2: l'amore
5: questo,
2: è importante. L'amore nella
4: no,
2: vita.
4: No, è questo che volevo chiedere.
2: Ecco, ma l'amore nella vita è molto importante e serve, è necessario. In qualsiasi forma, no? Verso delle persone care come verso l'uomo tuo, però ecco, ci deve essere amore, veramente amore con la maiuscola.
5: Ecco, ci rimangono pochi minuti per chiedere
4: ecco,
5: altre
4: allora,
5: cose
4: vediamo.
5: Sul divismo,
4: ecco,
5: invece credo che ce
4: momento.
5: Ne sono molte
4: allora,
5: cose che
4: volevo
5: dirci.
4: Intanto precisare con i teleutenti che questo vestito qui e questa magliettina qui è nuova e quindi pulitissima e anche i pantaloni sono anche abbastanza preziosi, sono tutti di pelle.
6: Fa delle domande, non portare via il tempo.
4: Voglio far
6: fa
4: vedere
6: delle domande.
4: Perché, e poi sono io sono molto pulita.
2: Ma io non ho detto che lei è sporca. Io ho detto come mi sono vestita io.
4: Ha ragione,
2: per
4: ma
2: quale cosa?
6: Fa delle domande
4: una
6: sul divismo. Noi siamo qui che vogliamo sapere
4: allora,
6: di più sul divismo. Io mi metto anch'io nei teleutenti, voglio sapere sul divismo.
4: Il divismo, il divismo, vediamo un po', che voglio sapere le caratteristiche, enumerandole così anche, di una diva. Cioè
2: caratteristiche in che senso?
4: Come deve essere una diva per diventare una diva.
2: Io non direi una diva, direi un'attrice, direi una donna che ama il suo lavoro. Per essere un'attrice, se voi la volete chiamare diva, è quello di essere... di saper fare, di mettercela tutta, di avere quella forza per essere indipendente e dire no, sì, senza scendere a compromessi. Tutto qui.
4: Bene, allora...
5: Sono tanti caratteri connotati del divismo.
4: Certo, il divismo, ecco, il divismo. La donna, per esempio, diva in un film, deve prevalere sull'uomo divo? Voglio sapere i rapporti tra la diva, donna, e l'uomo divo. I rapporti, cioè, se la donna può, deve prevalere, oppure se la donna diva può sottostare e essere usata come... come oggetto, senza delle sue precise esigenze. Ecco, se il maschio...
6: Dominare
4: divo,
6: o essere dominato.
4: Ecco, vabbè, sì.
2: Adoperato una frase, no? Così, mettendoci dentro l'oggetto, che oggetto sono oggi più che altro le donne, oggetto. Ma non perché prima, parlando di prima qualche anno fa, sembra di parlare del Medioevo, no, perché di qualche anno fa. Ma non
4: no,
2: c'è
4: vorrei
2: mai...
4: sapere il rapporto con il...
2: Sì, ma... Quando ci sono due protagonisti importanti, non c'è mai quello che vuole sopraffare l'altro. Ci sono delle parti determinate, no? Per cui a un certo momento uno fa di meglio per fare il proprio ruolo, cari amiche e cari amici. Per cui a un certo momento se si trova a lavorare con un altro nome grosso, anzi le dirò di più che viene una cosa talmente carina e familiare che si cerca di fare bene, di non farsi le ombre. Sapete bene nelle scene dei baci, delle cose,
4: cioè,
2: non guarda,
4: aiutarsi.
2: Ecco, guarda, metti il naso un po' più là, se no mi fai ombra, allora hai capito, il viso mio non viene più bene, hai capito?
4: Aiutarsi.
2: Ecco.

0: Sì, no, questo a me sinceramente in 70 film non mi è mai capitato.
1: Beh, anzi, è bellissimo.
0: Non mi è mai capitato.
2: Altre domande?
1: Altre domande? Allora,
2: altre domande sulla diva.
1: No. Va bene. Allora, che cosa fanno gli ammiratori di una diva? Mi dispiace di dire sempre questa cosa. Diva.
0: Dai,
2: no, è giusto, chiamiamo le cose con loro.
1: Chiamiamo le cose con loro. Devo fare.
0: Bene.
1: Allora, gli ammiratori di una diva, cosa sono disposti a fare? Cosa possono fare? Cosa gli viene in mente? E cosa, quali sono le iperboli che possono raggiungere gli ammiratori di una diva?
0: Va. A me sono successe tante cose straordinarie e strano a dirti mi succedono tuttora, anche se adesso non faccio dei film. Perché? Perché non lo so, forse seguitano a girare in tutti i paesi, mi scrivono da tutte le parti, per cui fiori, omaggi, poesie, canzoni, ritratti, persino i carcerati. Io ho una serie di ritratti fatti dai carcerati, fatti su fotografie avute, no? E lettere, dichiarazioni d'amore, non so, e anche dichiarazioni d'amore strane. A me è successo una volta che, non so, dopo tante lettere che mi scriveva un tipo, io l'adoro, e no, Dio mi ha detto che io devo essere suo marito, no? Queste cose strane. A un certo momento, dopo diverse lettere, io sono tuo marito, Silvana, vengo a trovarti. Io dico, ma questo è veramente un pazzo. A un certo momento, possono capitare anche queste cose. Un ragazzo piuttosto bello, occhi azzurri, biondo, alto,
2: ex
0: con tre fiori.
2: Ex carcerato, no.
0: No, ancora no, aspetti. Arbasino caro, poi le dirò chi era invece. A un certo momento con tre fiori, sempre freschi. Alla quarta volta che è venuto, il mio portiere si era preoccupato. Ha detto, qui signorina, questo qui vuole entrare per forza perché dice che è suo marito. Quando non erano tre fiori freschi, erano tre fiori finti. Va bene?
1: Ah, sempre questi fiori.
0: Sempre tre fiori. A un certo momento al mio portiere ha detto, guardi, se lei non mi fa entrare, ha tirato fuori una siringa dicendo, dice, se lei non mi fa entrare io le faccio questa iniezione e lo ammazzo. Il che il portiere ha chiamato la polizia. Ha detto, questo signore dice che è sposato con la signora Pampanini. E dice, sì, ci ha sposati la questura. Allora, carinamente, è arrivata la questura. Io sono scesa dicendo, ecco, sì, ha ragione, ci ha sposati la questura, infatti andiamo a fare il nostro viaggio di nozze con la questura.
1: E l'avete fatto?
0: Naturalmente siamo saliti in macchina e lui è stato portato a Santa Maria della Pietà e io ricondotto a casa mia. Ora, questo è un fatto di un certo genere, come invece ci sono dei fatti meravigliosi di
2: ma forse,
0: regali.
2: Ma forse, facciamo intervenire i nostri ospiti, sono scaduti i nostri 10 minuti.
0: Ah, benissimo.
2: Sentiamo gli amici cosa hanno da chiedere.
0: Sentiamo.
2: Cosa hanno da chiedere? C'è qualcuno
0: sono
2: che
0: qua.
2: Vuole domandare qualcosa?
3: Vorrei subito chiedere una cosa.
2: Irene Bignardi.
3: Irene Bignardi.
2: Giornalista.
3: Secondo voi, che non è in tema, ma che non è in tema, però lo è relativamente. Perché secondo lei, signora Pampanini, non ci sono più dive, ma ci sono divi? Perché da qualche anno il divismo ha passato la mano solamente ai maschi?
0: A me viene da ridere perché non ci sono più né dive, né divi, né niente. I veri divi oggi sono quelli che leggono il telegiornale, i giornalisti del telegiornale.
2: Altre domande? Pasqualino.
4: Ma io vorrei domandare.
2: Pasquale Festa Campanile,
0: è importante, tutti importanti, io mi sento molto. Oddio, poi non mi posso girare. Ma...
4: Io vorrei domandare ad Adriana Asti, che
1: sì,
4: ha affrontato
1: qua.
4: Soltanto un po' il problema così frivolo esteriormente della diva e dell'antidiva. Vorrei sapere da te, non essendo te una diva in Italia, magari all'estero ci sono anche delle antidive che invece hanno una grande fortuna, è un fatto di comportamento. Tu ritieni di avere dal cinema, di aver avuto, di avere dal cinema, nonostante il curriculum che ha detto prima Arbasino, hai lavorato con i più grandi registi italiani, ma ritieni di avere quello che meriti dal cinema italiano? Ti senti soddisfatta, insoddisfatta?
1: Io sono contenta della mia strada che ho fatto teatrale e cinematografica. Farò delle altre cose, chissà quali, non lo so, però io... Essendo un'antidiva, qui proprio un'antidiva e essendo chiamata per questo motivo, allora sono un'attrice più che altro e volevo appunto spiegare a questo punto proprio la mia provenienza. Lei ha presente quelle stanze? E parlo anche
2: a tutti.
1: Allora, quelle stanze che stanno a livello della terra, a volte anche sottoterra, dove ci sono delle scale, si va giù, in penombra e dietro, in fondo c'è una tenda che è meglio se è di velluto rosso, che ogni tanto si muove così, e dietro c'è anche un balcone chiamato loggione, e dietro quella tenda rossa ci sono delle persone, ogni tanto la tirano. Se queste persone che si mettono a parlare sono sentite da quelle che sono là in fondo attaccate, sedute nel loggione, quelle persone.

0: Noi si chiamano attori.
1: Brava, io brava. Sono... Altre?
0: Io sono una di quelle lì.
1: Brava.
2: Altre? Abbiamo tempo?
3: Io ho le domande. Altro volevo, regista, Giorgio Ferrara.
4: Volevo fare una domanda alla signora. Io qualche tempo fa ho visto una sua trasmissione in televisione dove lei, tra altre conoscenze, citava Perón.
0: Sì.
4: Io, siccome qualche tempo fa ho saputo che in casa della Lollobrigida ci sono, Gina Lollobrigida, sì, le opere complete, mi sembra, di Perón, tutte con autografo dello stesso Perón, volevo sapere se le aveva anche lei oppure se gliele aveva regalate anche a lei.
0: No. Io sono stata in Argentina diverse volte. La primissima volta sono stata ospite di questo paese ospitale meraviglioso. E in questa occasione io ho conosciuto Perón. Perón è stato gentilissimo. Anzi, mi ricordo che oltre alla macchina ufficiale con i motociclisti, sapendo che io adoro, e sono una sportivaccia, adoro guidare la macchina, lui aveva un'alfetta e me l'ha messa a disposizione. Io ho molti regali, molte cose carine datami da Però e da tutto il pubblico argentino, però non ho quelle opere che ha Gino Lollobrigida.
4: Grazie.
1: Prego. Altre domande? Niente, nessun'altra domanda.
0: Come
1: questo
0: no?
1: Significa
0: cosa
1: che è finito un primo quarto d'ora.
0: Aia.
1: E la parola passa adesso a Silvana Pampanini che interpella Adriana Asti.
0: Sono qua.
1: Avanti.
0: Allora.
1: Prego.
0: Allora, ecco. Io vorrei dire, siccome ho inteso prima il nostro amico, che lei ha fatto tante cose, ho sentito dei nomi altisonanti, ho sentito così da Visconti, Strehler, Festa Campanile, Pasolini, tanti nomi, sì, no? Ma lei chi è? Che cosa ha fatto? Perché io veramente, guardi, lei cos'è? Un'attrice di cinema, di teatro, di televisione?
5: Le spiegavo, lui mi ha interrotto. Sai, in quelle sale buie...
0: Beh, ma prima non domandavo io, ecco. Adesso
5: ma lei non
0: vorrei...
5: ha sentito?
0: No, io ho sentito, ecco, molto bene.
5: Lì, allora, siamo rimasti al balcone. Che se quelli là del balcone sentono quegli altri che quando hanno tirato quella tenda, meglio se di velluto rosso.
0: Certo, rosso rubino.
5: Quelli cominciano a parlare. Quelli là del balcone li sentono, quelli sono considerati attori.
1: Sì. Quindi tu nasci come attrice.
5: Quando invece quelli lì dietro la tenda cantano sono cantanti.
0: Sì.
5: Allora io invece
1: tu non,
5: parlavo.
1: Non sei
0: no, allora attrice.
5: Parlavo.
0: Allora io vorrei sapere però, dato questi nomi,
5: ho fatto
0: e dato questo
5: nomi,
0: ombrellone meraviglioso di
5: sono stati
0: di
5: miei
0: amici,
5: registi.
0: Ecco, registi,
5: non sono
0: eccetera.
5: Amici, miei registi.
0: Beh, registi. Lei ha fatto però sempre delle piccole parti.
5: No, a teatro ero la protagonista.
0: E in cinema invece ha fatto delle grandi parti.
5: In cinema ho fatto delle grandi parti con Bernardo Bertolucci.
0: Mm. Allora, avendo fatto
5: Giorgio Ferrara,
0: ecco, avendo fatto queste grandi parti
5: e poi anche
0: parti,
5: una bellissima parte con Vittorio De Sica.
0: Ecco, allora avendo fatto queste grandi parti,
5: sì, non
0: come
5: sono
0: mai lei è fino... Chi c'entra? Uno può essere una diva, una star formidabile,
5: senta,
0: fare delle secondo parti.
5: Ma non ho fatto 70 film a protagonista tutti quanti.
0: Ma io dico, ecco, siccome ha cominciato così importante, no? Ed avendo
5: sì,
0: delle qualità, come mai è finita nel pornografico?
5: Finita nel pornografico?
1: Finita nel pornografico.
5: Ma senta, semplicemente... Per... Dunque, le spiego subito. Io le racconto come sono finita, come dice lei, nel pornografico.
0: Beh, lei non può dire che non fa delle scene di pornografia
5: no,
0: pura.
5: No, io dico che...
1: È sceso l'ultimo gradino.
5: Ho toccato il
0: peccato,
5: fondo.
0: Peccato.
5: Dunque,
0: peccato,
5: adesso le racconto.
0: Perché si può fare tante cose, sex, forti,
5: se lei
0: senza
5: mi lascia
0: denudarsi.
5: Rispondere, lei
0: sì,
5: mi lascia...
0: Sì, io la lascio rispondere.
5: Le racconto una fiaba.
0: Allora, una fiaba è troppo lunga perché
5: no,
0: voglio fare altre domande.
5: No, una cosa corta.
1: Sì, 10 minuti.
5: Allora, lei... ricorda Luchino Visconti?
0: Sì.
5: Ecco,
0: e cosa ha fatto con Luchino Visconti?
5: Ah, ho fatto 4 spettacoli: Il Crogiolo di Miller, Veglia la mia casa Angelo di Thomas Hood, L'inserzione di Natalia Ginzburg, sempre come protagonista. E ultimo spettacolo, purtroppo.
0: E gli ha servito poi per fare le parti di adesso.
5: Un momento. Si chiamava Old Times, tanto tempo fa.
0: Sì.
5: C'era Valentina Cortese e Umberto Orsini. La scena a un certo punto prevedeva che io tornassi da un bagno con su una capotavola e mi spogliassi completamente nuda. E in scena al Teatro Argentina, in mezzo alla platea, che era fatta come un ring, non era più una platea, avevano tolto le poltrone, lì. Allora io per un attimo ho detto, ma insomma, perché spogliarsi in fondo, lo faccio sul capatoio, che tanto è lo stesso, viene bene. Invece Luchino prevedeva per quella scena veramente che io mi spogliassi nuda, senza neanche le mutande.
0: E lei ha accettato.
1: L'antidiva è nemica della biancheria.
5: Dunque, l'antidiva... Appunto, lì si è visto che l'antidiva mi sono spogliata. E devo anche aggiungere una cosa, che... E il primo momento magari così, la prima, la prova generale, ero imbarazzata così. Poi ho capito che si prova un piacere grandissimo a recitare senza vestiti. Cioè, lei sa benissimo che recitare, cioè esibirsi come fa lui, come ha sempre fatto lei, come fanno tante altre persone, attori, così, anche presentatori, e si prova un grande piacere fisico.
3: L'esibizione in che senso?
5: L'esibizione, sempre parlare. Spogliandosi si prova anche un piacere fisico, un grande piacere, cioè non è una cosa...
3: Non è mentale solo?
5: Tu dici fisico. Penso un orgasmo?
3: No, quello no. Io non penso un orgasmo.
0: No, io invece penso addirittura.
3: Tu pensi?
5: Hai detto piacere solo fisico. Certo, è un grande piacere, cioè è una grande cosa. Dopo questo Luchino che mi ha messo in, senza neanche le mutande, ripeto, lì che recitavo una parte, ero la protagonista, e benissimo. È incominciato come una galleria di personaggi nudi.
0: Allora, a lei Buñuel, piacciono, lei li accetta.
5: Molto. Mi piace
0: allora,
5: molto recitare senza
0: questo
5: vestiti.
0: Che volevo sapere, lei
5: sì,
0: piace?
5: Ma non è, per conto mio non era la più bassa pornografia.
0: Ma io non ho detto Buñuel, bassa. No, da certe alta, cose classiche non ho detto né alte né basse, ho detto pornografia.
5: Nella più pura, vabbè, allora forse nel film di Buñuel, dove anche lì recitavo completamente nuda e suonavo anche il pianoforte.
0: Nuda,
5: senza neanche le mutande. E lui mi diceva, écoutez, excusez-moi, je suis pas un pornographe, vous savez...
0: Buñuel.
5: Io dicevo, sono sicura, Buñuel. Perché io ero sicura che lui non era un pornografo. E infatti facevo la mia scena completamente nuda e così. Ecco, poi mi è capitato...
0: Buñuel è piuttosto un regista formidabile, ma piuttosto morbosetto, no?
5: E vabbè, ma sa...
0: allora sa...
3: L'antidiva è volentieri.
0: E certo che la scena di suonare nuda a pianoforte senza le mutande, come dice lei,
3: l'antidiva è volentieri morbosetto.
5: L'antidiva non è chic. L'antidiva non è chic.
0: No, di pulizia, infatto di igiene.
5: Insista lei con la pulizia, io sono pulita.
0: Perché se io penso di girare una scena, guardi che ho fatto, si può dire i primi film, Osè, no? Il pagliaccetto che si intravedeva, si vedeva tutto, ma non mi mettevo nuda. Ma a un certo momento io dico, girare delle scene merito, così come?
6: È un merito.
3: Momento,
0: no,
3: aspetti,
0: rispondo
3: momento,
0: anche andiamo. A lei, già che è stato così cattivo.
5: Ma cattivo? A me mi dicono che non sono sempre fatti di genere, che non è pulito.
3: Non perdiamo il filo.
0: Igienicamente, fare delle scene, no? Con la luce, il sole, la gente,
5: la
0: le polvere,
5: non
0: eccetera. No, fa bene, anzi, rafforza il sudore. Veramente quando uno è nuda si sente di più l'olezzo. No, a un certo momento la polvere, le cose, in posizioni strane di gambe, di tette, non lo so, io non
5: sì,
0: so, non lo
5: voglio
0: trovo dignitoso.
5: Il mio corpo non puzza. E allora, no. Pigliavo, non so, stavo benissimo.
0: L'ambiente,
5: come se fossi vestita.
0: L'insieme.
5: Insomma, non avevo di questo disagio. Non ce l'avevo. E questo forse l'antidiva non ce l'ha. L'antidiva forse ce l'ha. Ecco.
3: Altre domande. Andiamo avanti con le domande all'antidiva.
0: Altre domande. No, volevo sapere appunto, io ho letto, non so, stavo viaggiando, ero su un aereo e ho visto un, cos'era, panorama, non so... Panorama, sì. Dove lei ha una posizione veramente incredibile, tutta nuda.
5: Non
0: l'ha detta qua,
5: nuda.
0: L'ha detta là.
5: Non è vero.
0: No, c'ha dei cordoni tra le gambe.
5: C'ho dei
0: sì,
5: piccoli cordoncini e anche un velo.
3: Sì,
5: e una
3: parrucca
5: qua.
3: In che situazione?
0: Caligola.
5: Un costume di Danilo Donati molto bello. Sì.
0: Però si vedeva tutto.
3: Sempre voi, verrà al vostro momento.
5: Sì, si
0: vedeva tutto.
5: Senta, come le devo dire che a me non mi dispiace di spogliarmi, sono contenta e anche
0: se allora
5: vede...
0: Beata lei, io le auguro di proseguire.
5: Non so quale sia.
0: Le auguro di proseguire.
5: Adesso vediamo, non è che mi spoglierò.
3: Dopo l'augurio sulla novità,
5: ferma. No. Dunque, ho recitato tante volte.
0: Guardi, lei a me è simpatica.
5: Tante volte
0: io non la conoscevo,
5: vestiti.
0: Però oggi mi è simpatica.
5: No, le voglio dire che adesso lei non vada a casa pensando che ha trovato una maniaca del nudo.
0: Lo spero per lei. No. Perché altrimenti,
5: momento,
0: poverina.
5: Voglio dirle che ho recitato, l'ultima cosa che ho fatto in teatro era Rosa Luxemburg, ero io che facevo Rosa Luxemburg e durava...
0: Ecco, allora non capisco.
5: Ero tutta vestita
0: non
5: con
0: capisco.
5: Dei cappelli, dei busti.
0: Guardi,
5: perché
0: non
5: faccio
0: capisco.
5: Anche quello.
0: No, non capisco. Perché lei, che fa delle cose, come mi ha detto, io non le ho viste, adesso farò in modo di vederle.
5: Vabbè,
0: quando
5: adesso
0: le farà.
5: Io la chiamo, come ci
0: sempre.
5: Sono delle prime...
0: E mi manda i biglietti, però.
5: Voglio
0: eh?
5: Che le
0: ecco.
5: Veda. Sì.
0: Ecco, io non capisco, come un'attrice che si sente preparata... che è stata accompagnata, no? Soprattutto nei primi anni di lavoro, da grossi nomi, no? Perché scende a fare queste piccole cose che
5: ma
0: per me sono
5: Rosa
0: piccole?
5: Rosa Luxemburg le sembra una cosa piccola.
0: No, questo no, parlavo degli ultimi film come Caligola.
5: Ma Caligola non è una piccola cosa, mi piace molto quello che ho fatto in Caligola.
0: Beh, allora va bene, se a lei piace vuol dire che questa è la sua aspirazione. Beh, no, ho
5: ma
0: visto
5: lei allora
0: le foto.
5: Una veggente, vede una fotografia e dice io veggo che
0: ma lei
5: cosa...
0: è nuda e io cosa sono?
5: Ma
0: non
5: scusi,
0: una veggente.
5: Ma lei vede una nuda e dice questa cosa è brutta.
0: Sono una cittadina che legge, che vede...
5: Ma lei come vede una persona brutta dice ah che peccato questa persona
0: ma no,
5: è nuda.
0: Anzi.
5: Scusi.
0: No, una bella statua si ammira sempre, ma una
5: vabbè,
0: statua...
5: Adesso non mi
0: ma
5: posso
0: certe posizioni no. In certe posizioni no, non lo trovo dignitoso.
5: Io voglio comprare
0: ecco.
5: Panorama. Stavo là su un divano sdraiata. Adesso
0: sì, con le gambine aperte.
5: Al teleutente?
0: Sì, con le gambine aperte.
5: Al teleutente così.
3: Altre domande?
0: Sempre
3: altre
0: a me?
3: Domande. Sì, perché stanno per scadere i 10 minuti.
0: Ah, benissimo, benissimo. Senta, lei
5: vorrei avere
0: veramente in tutta questa cosa, no, in questa carriera, grazie. Perché lei non è che ha cominciato da adesso, ho sentito, ha cominciato
5: sì.
0: Già da molto tempo, no? In che cosa crede?
5: Bah, mi piace molto il mio lavoro, ogni volta che lo faccio, in quel momento in cui lo faccio, non è che penso al futuro, al passato, vivo molto presentemente e quindi mi interessa quello che faccio in quel momento. E poi faccio il mio lavoro appunto d'attrice, andrò presto dietro una tenda di quelle lì rosse che parlerò.
0: Mi piace molto quella tenda, la muove così.
5: Che
0: sì.
5: Non è il sipario di ferro, quello di una volta neanche il sipario strappato, famoso vecchio film di Hitchcock, è proprio il sipario.
0: Ecco, allora vorrei sapere invece in che cosa crede nel la vita, quali sono le cose, cioè il suo credo e in che cosa crede nella vita l'Asti?
5: Credo nella vita, nella mia vita, in quello che posso fare, in quello che posso migliorare di me, di qualcuno che ho vicino, in quello che posso fare di meglio. E poi credo anche delle cose che non mi riguardano, perché non bisogna sempre pensare a se stessi.
0: Bravo,
5: volevo dirle un'altra cosa.
0: Sì.
5: Io non sono una diva.
0: Io.
5: Momento! No.
0: Sono io che devo fare le domande adesso.
5: No, momento, posso dire?
3: Sta scadendo.
5: Ma no, momento,
3: già
5: non è scaduto.
3: Ultima
5: voglio
3: cosa.
5: Dire una cosa, che
3: ultima
5: se io non sono una diva...
3: E poi chiediamo
5: se io,
3: loro,
5: la dico,
3: okay.
5: Se io non sono una diva... Benché a lei apparrà molto strano, qualche volta...
0: No, per me lei è una diva.
5: Vabbè, lei
0: parte.
5: È gentile. Le voglio dire che, anche se non lo sono, non lo sarò mai in questo senso, ogni
3: presto,
5: tanto,
3: presto.
5: Quando sono stata molto di buon umore, non so, qualche volta sono stata divina.
0: La divina creatura. La divina no, creatura.
3: Solo
0: divina.
3: Adesso loro che parlavano creatura. Tanto prima. Ecco, adesso è il momento. Ecco, adesso... Adesso
6: questa cosa del nudo, che lei non si è mai spogliata, no? Però
0: ma
6: per
0: non
6: lei
0: è vero, lei ha
6: è un merito non spogliarsi.
0: Non mi sono mai messa nuda e non ho mai fatto scene che così le chiamano, scusate se vi offendete, ma le chiamano pornografiche.
6: No, un
0: con
6: nudo,
0: degli atti,
6: cioè,
0: con delle scene d'amore, con delle
6: nudo.
0: Cose. Scusate, lo dicono tutti, non è che lo dico io.
6: Cioè, ma...
0: Non so perché lei si pecca.
5: No, dice...
6: No, no, non ci siamo
5: dice
6: capiti.
5: Se lei è...
0: Sì.
6: Cioè... Sembra che lei ci abbia dei problemi col nudo, cioè quando
0: problemi?
6: Lei sente la parola nudo.
0: Ma che problemi? Ma quali problemi? Non per so. Me sarebbe molto facile spogliarmi e guadagnare.
7: Spoglierebbe il film
6: appunto.
7: Adesso?
0: No.
7: Perché allora?
3: Avanti.
0: Perché non mi piace.
6: Mi sembra che...
0: È molto semplice. Ma non è... No, lei non ha capito proprio niente, signorina. Perché io non ho detto che non mi piace. Non mi piace farlo. Perché io sono stata la prima a fare dei film osé. Quando a un certo momento le mie fotografie in pagliaccetto nero, che si intravedeva tutto il senino, la coscetta, e se la vuol vedere gliela faccio vedere pure adesso, sono da... Sono... Guardi, la guardi bene. Sono veramente da essere nude. Vede?
7: Bellissime.
0: Lo vede? E se faccio così altrettanto, signorina, non è questa, è la mia dignità. Non trovo carino... perlomeno per me, appunto lei, l'ho detto.
6: Lei sembra che non abbia mai visto le cose di cui sta parlando, cioè sembra che non sia mai andata a teatro, a cinema,
0: ma
6: non ha mai
0: vado.
6: Visto queste cose.
0: Cioè, come non ci va?
6: Vede la fotografia sul panorama e non ci va lei.
0: Ma
6: perché ci sta
0: Adriana
6: nuda.
0: Non è ancora uscito. Non è ancora uscito.
6: No,
0: ma
6: e allora
5: sono
6: cosa
5: tutti
6: ti
5: nudi,
6: le cose...
3: Voleva dire qualche
7: no,
3: cosa
7: dire
3: Giosetta
7: cosa.
3: Fioroni, pittrice.
7: Volevo dire una cosa. Perché pensa che ci sia molta differenza tra spogliarsi completamente nuda o far vedere, come lei dice, la coscetta,
0: guardi,
7: o il senino, la cosa?
0: Non
7: mi
0: ho
7: sembra,
0: detto spogliarsi
7: mi sembra,
0: solamente
7: potrebbe
0: nude.
7: Essere più pornò fare vedere
0: no,
7: la coscetta.
0: No, è più sexy, è più chic. È tutto
7: no, se lasciamo perdere
0: guardi,
7: il chic, il
0: non
7: sexy,
0: è
7: lasciamo,
0: nudo, è il
7: sodo.
0: Nudo come si mette in alcune scene cinematografiche facendo tutti gli atti, d'accordo, il cinema è speculum vitae, d'accordo, e che fanno vedere nudi tutte le posizioni, se lei va a vedere una tomba etrusca, le posizioni le ha viste tutte, le vede tutte e le sa tutte, non è che siamo, oddio sai, vedi così, è che come esempio, portando delle cose così... intime, così importanti nella vita, invece vengono degradate portandole sullo schermo in questa maniera.
7: Io
0: scusi, come fa a non capirlo? Un nudo che lei dipinge è meraviglioso. Ma se lei questo nudo lo fa muovere con scene strane, da bucco, le cose, otto, prendo, atte faccia, che è tutta un'altra cosa.
7: Perché se queste scene avvengono con una persona che ha un reggipetto e un paio di mutandine, non sono altrettanto.
0: Non sono da farsi nemmeno con il reggiseno e le mutandine.
7: Di no, penso
0: non
7: di
0: sono
7: no,
0: da farsi
7: no,
0: nemmeno no. con il reggiseno
5: e no, poi
0: è la, è la maniera, è la maniera che il regista porta determinate cose.
7: Tanto direi
0: e la, e l'attrice secondo come le interpreta.
5: Certo,
0: perché si può rifiutare. Io faccio la stessa scena, però non la faccio in questa maniera, la faccio un pochino più così. Lei dà lo stesso senso di brivido, di cose per la gente che vuol vedere sta roba qui.
7: Detto questo, il fatto che la persona sia nuda o che abbia un déshabillé pieno di pile non cambia niente, no? Dico. Ecco, se torniamo
0: cioè,
7: all'idea che lo stile
0: guardi, quando lei si vede in alcuni
7: il fatto che sia vede, il nudo totale, il nudo parziale, veramente
0: non ci sovrapponiamo,
7: anzi.
0: Se no non sentono né lei né me. Allora, vero la regista forse, no? Ecco, a un certo momento non è in se stessa la scena che va fatta con cura, perché quando lei imbocca un'attrice, io mi rifiuterei, mi dice, ah, come faccio adesso a dirlo? Perché mi piacerebbe tanto, mettilo, dammi tutto così, con le gambe così, scusi, lo trova carino
5: qui?
0: Lei questo?
5: Ma no, non si parla di questo, ma chi li fa
8: questo
0: film?
8: Però,
0: non lo trovo che
7: cioè, si parla di questo.
8: Luigi Zampa, sentiamo cosa dice Zampa.
0: Io ho lavorato con Zampa e ho fatto delle scene d'amore fortissime in un giorno in pretura. Gasticata
9: no,
0: e
9: era sesso. Processo alla
0: processo
9: città.
0: Processo alla città, scusa. Vedi, adesso presa dalla cosa.
9: Sì,
0: mi posso girare? Mi giro verso il mio regista. Verso il mio regista. Gigi, mi hai fatto fare delle cose meravigliose,
9: certo.
0: No? Tutte le critiche sono state meravigliose e il film è alla Cineteca. Sono stata sexy in quel film?
9: Silvana, lo sei stata, ma io voglio. Scusate, io come regista devo dirvi una cosa: che non ci sono né dive né antidive.
0: Allora è quello che ho detto io.
9: Scusa, te lo dico in tre minuti, in due secondi anzi. Quando si distribui. Quando io e tutti i registi distribuiscono. No, diciamo non tutti, non mi voglio impegnare per gli altri. Io distribuisco le parti di un film, prendo l'attrice che corrisponde a quel ruolo. Se sia diva, se sia antidiva, se si spoglia, se non si spoglia, c'ha le gambe dritte, la gamba. Io non mi sono mai sognato di far questo. Deve aderire lei, cioè. Direi che il cinema è la vita colta nel suo divenire. Nel suo divenire c'è un personaggio con una, interpretato da un'attrice che ha una faccia, che ha una recitazione. Le dive, le antidive, io vi dico, non l'ho mai calcolato. Lei ha fatto con me il processo alla città, era giusto che facesse quel ruolo. Poco fa stavo guardando la nostra, l'altra attrice e le ho detto, io devo fare un film su un collettivo femminista. La stavo, uno mi domandava, perché guardi Adriana Asti? Io ho detto, perché devo fare, vorrei fare in futuro, quando sarà un film su un collettivo femminista, e vorrei farle fare una parte. Non mi sono sognato di pensare se era una diva o una antidiva. Era... andava bene, benissimo, per un ruolo in quel film che io vorrei fare. Io
0: esatto.
9: Nego le dive, le
0: diva,
9: antidive.
0: Le antidive non esiste, bravo. A un certo
5: no.
0: momento vorrei dire che la diva la fa il pubblico, la popolarità, eccetera. Però io, proprio diva, come ho già detto...
5: No, voglio dire una cosa, come sarebbe finito? Momento,
8: no,
5: una
8: no,
5: cosa.
8: No, non è finito.
5: Tiro
8: non
5: su
8: è
5: un
8: finito.
5: Braccio, Fabio.
8: Non è finito,
5: ah,
8: non è finito.
5: Ah, tiro su anche l'altro braccio.
8: No, no, dire, vai,
5: posso
8: abbiamo ancora un paio
5: io
8: di minuti.
5: Io voglio dire
8: dicolo.
5: Che il divismo a cui io mi accosto però di più, che non ha niente a che fare con lo spettacolo... E va bene, il divismo vero, Greta Garbo, che tutti la rincorrevano e lei si nascondeva nei cassetti, quello per me è il massimo del divismo. Ma il divismo più grande sarebbe, sarebbe quello di Elisabetta II, che appena entra in una stanza tutti cantano Dio salvi la regina. Se io potessi usufruire di quel divismo lì, io sarei molto felice. Ecco, perché
0: non credo molto importante fare quel divismo là.
5: Ma come?
0: Lei con tutta entra, la tu caterba dici, di pensieri
5: Dio
0: che
5: salvi
0: ci
5: la
0: sono
5: regina.
0: Dietro.
5: Ma lei sa cosa che conforto può
0: dare? Se tutti quando lei entra in una stanza cantassero Nini Pam Pam sarebbe una bella cosa. Però non ci vado né ci penso.
5: Ma io invece
0: Pam Pam me lo hanno fatto. La regina già c'è nel ruolo di regina.
5: Certo. Sì, ha ragione. Però...
10: ultima domanda, la signora Pampanini. Sono Laura Dellicolli, una giornalista.
0: Sì.
10: Si dice, molti lo hanno anche scritto,
0: sì.
10: Che a lei piace un po' barare quando si racconta.
0: Barare?
10: Barare. Nel senso che lei, per esempio, dice di non sentirsi una diva, ma poi si racconta con degli aneddoti, degli...
0: Mi dica un aneddoto, signorina.
10: Per esempio, anche questa sera ci ha raccontato delle cose molto gustose, molto colorite.
0: Lei è molto carina, ma se il pubblico mi fa queste cose...
10: Vorremmo sapere
0: allora,
10: se lei questa sera
0: vuol dire
10: ha barato
0: che le
10: un
0: merito.
10: Po' o no.
0: Io non baro mai, dico sempre la verità.
10: Meglio così.
0: Dico sempre la verità. Se è pronta ad altre domande, io ci sto. Devo dire una cosa. Chi dice che io baro è perché non ha mai avuto nella vita delle soddisfazioni grandi e non le vede in questo momento che il pubblico le faccia a nessuno, perché oggi il pubblico se ne frega delle attrici e degli attori, e se ci vuole, quando passano gli fanno anche la pernacchietta dietro.
11: E tu,
0: per cui,
11: tu
0: per cui scusi, non sono abituati a questi omaggi di pubblico, non ci sono abituati, a me lo hanno fatto. Oh, e se qualcuno ci sforma...
10: Posso aggiungere che invece, per esempio, a teatro, presto, anche una domenica pomeriggio in una città molto piccola e brutta, a volte gli spettatori fanno tutta questa cosa qui, anche a un'attrice come me, che sono attrice e sono un'antidiva.
0: Ecco, allora lei dice che questo ha barato, secondo la signorina.
10: No, no,
0: non variamo.
3: È finito il vostro tempo. È finito il nostro
0: che
3: tempo.
0: Che peccato!
3: Io mi auguro soltanto che la prossima volta ci vediamo.
10: Io mi metto un altro vestito. Mi metto giù.
0: E io mi metto una calzamaglia per fare proprio...
3: Calzamaglia e vestita
10: come sarò
3: da hippie.
10: Mi metto
3: grazie,
10: un'altra
3: cosa. Arrivederci, grazie, vestita da
0: volti.
3: Ciao, arrivederci,
0: ciao.
3: Vestita da hippie.
0: Vestita da hippie.
3: Arrivederci.
10: Arrivederci. Ciao.
0: Bye. Finito.

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Dammi la borsetta. E dammi sta borsetta.

0: dottore, dottore, mi perdonasse la disturbo, ma di là si è presentato un signore, dicasi il vedo della signora Totano.
1: Ah, e che vuole?
0: Venne personalmente di persona a denunciare l'attentato assassino della moglie. Siccome voleva parlare con il commissario, l'ha fatto trasferire del suo ufficio. Male feci?
1: No, no, no, hai fatto bene, grazie.
2: Buongiorno, commissario.
1: Comodo.
2: Commissario, se ci permette mi presento. Agostino Totano.
1: E come sta Montalbano?
2: E questa è mia moglie Erminia.
1: Molto lieto, signora. Prego, si accomodi, signor Totaro.
2: Sì, signore, grazie.
1: Allora, che è successo?
2: Io, commissario, lei deve sapere che io pensionato sono. 50 anni ho travagliato nelle ferrovie. E da quant'è che sono in pensione? Ogni mattina mi assetto davanti alla finestra e non mi suso fino a quando Erminia non mi viene a chiamare per il pranzo. È vero che mi viene a chiamare? Anzi, vero? Io voglio stare ancora. Io stamattina mi stavo sosteggiando un caffè dietro la finestra e guardavo lei dalla strada che attraversava per andare in chiesa, perché lei prima va in chiesa e poi va.
3: Vedi, signor commissario, io poco ci vedo e non mi ero accorta di niente finché non ho sentito la voce di quell'uomo mascherato. E solo allora ho visto quella pistola che mi teneva puntata addosso.
4: Dammi la borsetta.
3: Mentre mi strappava la borsetta, la pistola sparò e io caddi svenuta. Santa Eufemia Bella mi ha salvato per via della devozione che le porto. Perché quando io sentì lo sparo, io ero già morta, commissario, ero già morta. Quel delinquente mi aveva sparato a meno di un metro.
1: Scusi, signora, mi faccia capire una cosa. Lei non è stata nemmeno sfiorata dal proiettile.
3: Ma come ho fatto a non prendermi? Santa Eufemia, devo ringraziare Santa Eufemia mia che mi ha salvato la vita.
1: Allora di nuovo, eh?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Signor Toto, tutto a posto?
6: Ciao,
1: Salvo. Oh, mi, che sono? No, niente, c'è stato uno scippo, solo lo scippatore si è messo a sparare, ci poteva scappare il morto. Ah. Ma tu che fai qua? Non sei in licenza?
6: Sì, certo che sono in licenza, ma sono dovuto venire a recuperare i miei documenti che tengo nel cassetto della scrivania.
7: Ormai è un'abitudine, tengo tutto qua, Salvo, il bancomat, il passaporto, tutto qua. Solo che adesso mi tocca portarli via perché devo fare un sacco di carte per il matrimonio.
1: E ti sei voluto sposare, quindi devi fare presto e non rompere le scatole. Quando è la data?
7: Nel 18.
1: Domenica prossima?
7: Sì, perché quando pensavi che fosse, Salvo?
1: Niente, non pensavo che arrivasse così presto.
7: Ah.
1: Che fai dopo? Torni in ufficio?
7: Tra un mese torno in ufficio.
1: Cosa devi dire tra un mese?
7: Tra un mese, Salvo, c'è il viaggio di nozze, tra un mese torno.
1: Vabbè, ma non lo vuoi fare un po' più corto il viaggio di nozze?
7: Ma non ti preoccupare, ho parlato con la questura, tra qualche giorno ti mandano il mio sostituto, va bene?
1: Sì, il sostituto.
7: Eccolo. Ce l'hai qualcosa da segnare?
1: Sì.
7: E allora scrivi, ti devo dare le misure degli anelli.
1: Gli anelli?
7: Gli anelli, Salvo, le fedi, quelli che devo portare il testimone. Il testimone, sei te, te lo sei dimenticato.
1: Ma che mi sono dimenticato, Mimì?
7: Allora segna.
1: Sto segnando.
7: Allora, io 21.
1: 21.
7: E Beba 15.
1: E Beba 15.
7: 15. Te saluto.
1: Te saluto pure io. 21 e 15.

0: Copy the book.
1: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
1: Un'altra aggressione, con le stesse modalità delle precedenti.
2: Il percepatore ha sparato senza colpire.
1: Sì, signore. Stiamo aspettando Iacomuzzi, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro per saperne di più.
2: La donna dov'è?
1: Ma voleva tornarsene a casa. L'ho fatta accompagnare dalla tortorella. Abita qua sotto, incontrata cane stanco.
3: Buongiorno, se commissario, venga.
4: Buongiorno, signora Mandracchia.
3: Sì, venga.
4: Come sta, signora?
3: Bene, bene.
4: Si è fatta male?
3: Niente, tranquillo.
4: Vabbè, un po' di spavento.
3: Ah, non può niente.
4: Vabbè, insomma, un po' di spavento.
3: Niente, tranquillo. Vabbè. Venga, si accomodi.
4: Grazie.
3: Li conosce, eh? Anche lei li conosce, signor commissario, vero?
4: Ma io veramente non è che sono un esperto dei santi, ecco.
3: Di sicuro anche lei c'ha la sua devozione, non mi dica di no.
4: Sì,
3: ogni ladrone c'ha la sua devozione.
4: Ma...
3: ogni ladrone c'ha la sua devozione.
4: Ogni ladrone c'ha la sua devozione.
3: Venga, signor commissario. Questa è Santa Lucia, quella che protegge la vista. Infatti, non ti faccio mancare mai un lumino a Santa Lucia. E poi c'è... questo è San Cristoforo, lo vede? Uh-huh. Col Gesù Bambino che protegge gli automobilisti. E guardi questo, guardi. San Martino protegge i cornuti. Venga, signor commissario, si accomodi. Mi deve scusare qua, sono arrivata ora.
4: No, ma non si preoccupi.
3: Mi dispiace, guarda.
4: Devo fare alcune domande.
3: Si accomodi.
4: Ma lei sarebbe in grado di riconoscere il suo aggressore?
3: Guardi, signor commissario, ringraziando Santa Lucia, io sarò vecchia ma ci vedo benissimo. Solo che quello lì c'aveva sulla testa un casco nero come la pece. Anche il vetro era scuro. Anzi, come faceva a vederci, non l'ho capito proprio. Pareva un cavaliere nero, pareva. Io però l'avevo visto arrivare e ci stavo attenta. Perché lei lo sa come fanno sti motorini, signor commissario. Come i pazzi vanno. Io non è che mi volevo fare mettere sotto mentre attraversavo.
4: Certo, ma quando mi si è parato davanti, lei che cosa ha visto?
3: Il revolver ho visto, subito. Come quelli che si vedono nella televisione, quelli dei film degli indiani, quello preciso.
4: Sì, ho capito, una pistola a tamburo.
3: Io, siccome l'avevo visto alla televisione, ho alzato le mani e ci ho detto mi arrendo. Però quello mi ha preso la borsetta e mi ha sparato. E poi se n'è scappato là, nella discesa, non l'ho visto più.
4: Senta, lei nella borsetta aveva soldi, documenti?
3: Io in chiesa stavo andando, signor commissario, che avevo bisogno di soldi. C'avevo le immaginette, quelle me le porto sempre. C'avevo San Giro, Santa Eufemia, c'avevo Sant'Antonio Abate, Santa Lucia. E poi c'avevo la Madonna di Pompei. Poi c'avevo l'immaginetta del crocifisso, quella me la porto sempre. E c'avevo anche la coroncina del Rosario.
5: No, comunque...
4: Però... Iacomo, che hai trovato?
6: Una beneamata minchia ho trovato.
4: Ma no, quella non ci serve, il proiettile l'hai trovato. Senti,
6: Salvo, quello può essere finito dappertutto, può essere finito conficcato nella porta della casa, può essere finito sul tetto.
4: Oh, vedi che l'aggressore ha sparato con una pistola a tamburo,
6: E a te che te l'ha detto?
4: La signora Mandracchia, quella che è stata aggredita.
6: Peggio mi sento, la pistola a tamburo, non rilascio il bossolo.
4: Senti una cosa, ma tu sul luogo dell'altra aggressione, davanti alla chiesa di Santa Eufemia, anche lì non hai trovato niente?
6: Niente. Che cosa dovevo trovare?
4: E che dovevi trovare? Iacomo, il proiettile. Di solito quando uno spara con la pistola dalla canna, un proiettile, no? A meno che...
6: A meno che cosa?
4: Niente, cazzi miei. Trovami sto proiettile, Iacomo. Ti saluto.
7: Le porto una bella trancia di cernia, una bella bistecca di tonno, o meglio ancora, sapi che cosa ci porta? Una bella frittura di cappotteggi.
2: Prendo un caffè con lui dopo.
7: Come fanno pazienza? Come volete voi? Mi chiamate e sono a disposizione.
2: Grazie,
7: servo vostro,
2: Che c'è? Non c'è appetito, mi? Ho troppe cose per la testa, la panza non vuole pensieri, Salvo. Non mangio più, non dormo più.
4: Ma mica c'era paura del matrimonio.
2: Senti una cosa, Salvo. Che tu sappia, il geometra Garzullo si occupa ancora di compravendite, affitti da casa.
4: Geometra Garzullo?
2: No?
4: Ma da quello che ne so io è in pensione. Però ogni tanto si occupa dell'agenzia immobiliare, perché?
2: Ma perché c'ho la mia casa da scapolo? Che ci faccio? La voglio affittare, magari ci faccio qualche soldo, no?
8: Stamattina la signorina Esterina Mandracchia, come già 3 giorni fa la signora Erminia Todaro, è stata aggredita e derubata qui, sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, a seguito di un altro scippo sacrilego. aggredita e derubata da un misterioso scippatore che non si è limitato a strapparle brutalmente la borsetta, ma che ha esploso un colpo di rivoltella a bruciapelo che per puro miracolo non ha colpito la povera donna. Non possiamo, cari telespettatori di Televicata, non possiamo liquidare questi episodi delittuosi con la semplice denominazione di scippi. Non di scippi si tratta, ma di azioni intimidatorie, terroristiche, rivolte a dissuadere tutte le fedeli di Vigata dal frequentare le chiese.
2: Pronto?
8: Siamo di fronte.
0: Dottore Zacca, si dico urgentissima. Dice di appresentarsi subito e di lasciare stare qualsiasi sia cosa stava facendo. Il questore Bonizzi a venire. Parlare il commissario Montalbano.
2: Ho capito, te lo chiamo. Salvo, è Catarella.
5: Allora, Montalbano, quante povere donne dovranno essere terrorizzate, minacciate, derubate prima che si possa mettere le mani su questo misterioso scippatore?
9: Su questo noi stiamo indagando. Purtroppo ancora non abbiamo trovato niente. Il dottor Iacomuzzi anche sta...
5: Montalbano, ne parlavo prima col giudice Scognamiglio. Ho ricevuto più di una telefonata. Le autorità ecclesiastiche sono molto preoccupate.
9: E perché?
5: Temono che questi episodi possano dissuadere i fedeli dal frequentare le funzioni religiose.
9: Ma questi scippi non hanno niente a che vedere con la religione. Il fatto che le donne scippate stavano andando in chiesa è del tutto irrilevante.
5: Lei faccia come crede, ma bisogna porre fine a questo scempio. Non possiamo permettere che le chiese di Vigata restino deserte. Risolva il caso al più presto. Arresti il colpevole. E non mi costringa ad affidare l'incarico a un'altra persona. Mi sono spiegato?
10: Anch'io, sinceramente, dietro a questi scippi non ci vedo nessun complotto.
11: Signor giudice, fino ad oggi il ladro è riuscito a scippare circa 65 centesimi di euro. Se si vendeva il proiettile, capace che ci faceva di più.
10: E poi non capisco perché spara dopo che gli hanno consegnato la borsetta.
11: Non solo, ma questo spara a circa mezzo metro. Come si fa a sbagliare da quella distanza? Io capisco la prima volta le urla del marito, si sarà spaventato, ma la seconda volta aveva tutto il tempo per centrare il bersaglio. No, io credo che i due colpi non siano stati sbagliati.
10: Adesso non la seguo.
11: Secondo me questo spara a salve.
10: A salve?
11: Questo spiegherebbe anche perché non riusciamo a trovare i proiettili.
10: Allora, secondo lei ci troviamo di fronte a un folle?
11: Un folle, signor giudice, c'è molta logica dietro questa follia.
10: Ah sì, c'è molta logica in questa follia. Amleto, c'è molta logica in questa follia, ci penserò. No, non mi dica niente, commissario, ci voglio arrivare da solo, mi consenta.
11: D'accordo. Arrivederci, signor giudice.
10: Arrivederci, commissario.
0: Non si preoccupi, ispettore Fazio. Appena vieni glielo dico. Intanto qua io... Quasi, sì, un attimo. Dottore, dottore. Orora telefonò l'ispettore Fazio perché all'ospedale ci sta un energumeno.
11: Ci sta l'ospedale?
0: Un energumeno, dottore. Un energumeno sta spaccando tutto. E l'ispettore Fazio cerca rinforzi, ma qui non c'è nessuno. C'è solo il pendone per le denunce.
11: No, Catare, dove vai? Scusa, mandaci Galluzzo, no?
0: Non c'è.
11: E allora mandaci Tortorella.
0: Sì, è malato stamattina.
11: Mamma mia, gelo ci sta.
0: È in licenza, ma non ci può più, dottore, ci vado io.
11: Sì, no, ma dove vai, Catare? Dove vai? Scusa, tu devi rimanere qua, no? Devi rispondere al telefono, no? Ci vado io, ci vado.
0: Ci vada lei. Dottore, al pronto soccorso di Vigata.
1: Fazio.
8: E allora... Ah, commissario, venga da questa parte. Ma perché è venuto lei?
1: Vuoi ti rispondo?
8: No.
1: Che è successo?
8: Ma no, niente, commissario.
1: C'è un occhio nero.
8: Sì, comunque niente di grave, non si preoccupi. Venga, le faccio vedere da questa parte, di qua.
12: Per oggi ci spostiamo nell'altro ambulatorio.
1: E che?
12: Commissario Montalbano.
1: Sì.
12: Sono il dottor Cusumano, assistente del pronto soccorso.
1: Piacere.
12: Scusi se non le do la mano, ma sono caduto nel parapiglia.
13: Meno male che è arrivato l'ispettore Fazio, perché noi qui del reparto in quattro non riuscivamo a immobilizzarlo questo pazzo.
1: Mi racconti dall'inizio,
13: eh? Sì, le cose sono andate così. Oggi pomeriggio è venuto un uomo con la figlia svenuta, dicendo che la picciotta aveva avuto un mancamento e aveva magari vomitato. Di turno c'ero io e l'ho visitata subito. Il padre se ne stava tranquillamente in sala d'attesa, se non che un infermiere cretino che passava di lì, quando il padre ha chiesto della figlia, non l'ha mandata da me, ma gli ha detto così su due piedi che la figlia era incinta e andava ricoverata, se no rischiava di perdere il piccoliccio.
1: È scoppiato casamicio.
13: No, no, in un primo tempo il padre è rimasto immobile, paralizzato. Poi è scattato come una molla. Pigliava a cazzotte medici, infermieri, chiunque gli si parava davanti. Meno male che l'ispettore è intervenuto non appena chiamato.
1: Meno male. Lui dov'è?
8: È in una stanzetta. Gli hanno somministrato un sedativo, ne aveva bisogno, commissario. Ho lasciato due agenti di guardia, non si sa mai.
1: La ragazza?
13: Ah, la ragazza, venga con me, da questa parte.
8: Sì.
14: Commissario, conosce padre Vassallo?
15: No, molto lieto, come siamo a Tabasone.
14: Ah, invece. Padre Vassallo gestisce una comunità, San Tarcisio, proprio qui, fuori Vicata. Si prende cura di ragazze madre, tossicodipendenti, altri casi difficili.
15: Ah.
14: Si trova qui per una ragazza della comunità ricoverata da lui. Ha visto tutto quello che è successo.
15: Ho capito. E che dice la ragazza?
16: E niente, commissario, la ragazza è ancora in stato di shock, non disse niente. Appena si rimetterà dallo spavento cercherò di parlarle.
15: Lei la conosceva già?
16: No, no. Ho capito però che è una ragazza che aveva bisogno d'aiuto.

0: che vuoi che succeda? Si sento un gran botto e io mi piglio un bello spavento.
1: Giacomo, voglio dire, se si spara a salve sui vestiti, sui tessuti, rimangono delle tracce particolari, differenti.
0: Se ti spara a salve, oppure se ti sparo con un proiettile vero, l'arma lascia sempre tracce di polvere da sparo. Però, se ti sparo a salve, questi residui sono più consistenti.
1: Ah, e tu i vestiti delle due signore aggredite li hai analizzati, no?
0: Certo che no.
1: E perché non l'hai fatto?
0: E perché avrei dovuto farlo?
1: È perché io mi sono fatto convinto che l'aggressore ha sparato a salve.
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Te lo dico io.
0: Ma che dici, Salvo? Quello poteva essere drogato, forse gli sarà tremata la mano. Ringraziamo Dio che ha mancato il bersaglio.
1: Senti, Giacomo, tu adesso vai a casa delle due signore, ti fai dare i vestiti che avevano quando sono state aggredite, me le analizzi e me fai sapere.
0: Ma Salvo!
1: Oppure ti prendi i tuoi uomini, ti batti palmo a palmo la zona dell'aggressione e metti fuori i due proiettili. Scegli tu.
0: Va bene, io vado.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno. Allora?
0: Ma non le ha spiegato, Catarella?
1: È certo che mi ha spiegato, per questo ti chiedo allora.
0: Ma da ieri sera del dottor Saverio Landolina non si hanno più notizie.
1: Ah.
0: Pare che ha lasciato lo studio dopo le ultime visite, come faceva di solito, alle 7 di ieri sera. Dopodiché, questa mattina la moglie ne ha denunciato la scomparsa.
1: Quella lì è la sua macchina?
0: Sì, quella è la macchina. L'abbiamo trovata così come la vede, commissario. Perfettamente chiusa. Le chiavi sono in una sacca da pescatore che sta lì in fondo. Insieme al portafoglio, il telefonino e le chiavi di casa. Non manca niente. C'è anche il libretto degli assegni e i documenti.
1: Ci sono segni di effrazione, di colluttazione qua intorno?
0: No, niente, niente che possa fare pensare ad un sequestro, commissario.
2: Quella signora chi è, una parente?
0: È la moglie del dottore.
2: Ah. Permette, signora, molto lieto, il commissario Montalbano.
3: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno. Signora, ha qualche idea su cosa possa essere successo?
3: No, no, assolutamente. Ieri sera mi ha telefonato dallo studio, verso le 7, dicendo che sarebbe andato a pescare. Quando non è tornato a cena non mi sono preoccupata. Altre volte era successo che si era trattenuto fino a tardanotte. Poi però questa mattina, quando mi sono svegliata, saranno state le 4. Io ho provato a chiamarlo sul cellulare. Il cellulare squillava, squillava, ma non rispondeva nessuno. Vede, commissario, ho trovato tutto al suo posto. Ci sono persino due pesci nel cesto, ma lui non c'è, commissario. Non c'è.
2: Senta, ma quando è arrivata qui stamattina, ha visto se qua intorno, sull'altro molo, c'erano altre persone, altri pescatori, altre automobili?
3: No, no, non c'era nessuno, non c'era anima viva stamattina qui sul molo. Non c'era nessun altro. Io, commissario, ho cercato, ho guardato dappertutto, ma niente.
2: Allora, guardi, facciamo così. Adesso la faccio accompagnare a casa, eh? Comunque, stia tranquilla. Signora Landolina, qualunque cosa veniamo a sapere, qualunque sia, gliela comunicheremo immediatamente. Va
3: grazie,
2: bene?
3: Commissario, grazie.
2: Arrivederci. Fazio!
0: Sì, commissario.
2: Accompagna la signora. Fatti dare anche qualche foto del dottore. E poi chiama la guardia costiera e digli che devono perlustrare il litorale. Se purtroppo il dottore è caduto in mare, tempo 24 ore, di sicuro lo ritroviamo. D'accordo?
0: Va bene.
2: Vai.
0: Venga, signora, l'accompagno.
2: Venga. Venga.
0: Non si preoccupi, stia tranquilla.

0: Buonasera.
1: Come stai?
0: Bene, si accomodi.
1: Ma proprio non ti ricordi?
0: Veramente no, perché ci conosciamo.
1: Guardami bene.
2: Barbara!
1: Oh, ci sei arrivato finalmente.
2: Barbarella! Che piacere! Ma ci credo che non ti riconoscevo, scusami. T'ho lasciato bambina, mi ritrovo donna.
1: Tu invece sei sempre lo stesso.
2: Sì, sempre più vecchio. Ma da quanti anni è che non ci vediamo?
1: 12 anni.
2: 12 anni, mamma mia. Ma che ci fai, avvocata?
1: Non ci crederai mai. Sono qui perché devo sostituire il tuo vice.
2: Sei entrata in polizia?
1: Sì.
2: Ma dai, ma quando?
1: Ho vinto il concorso l'anno scorso e questo è il mio primo incarico.
2: Ah, complimenti. Allora sostituisci Mimì Augello.
1: Sì, e pensa che ho fatto di tutto per venire qui. Mm. Io penso che con te questo mestiere lo imparerò bene.
2: Ma smettila, vieni, vieni.
1: Guarda che ho poco tempo, devo ancora disfare tutti i bagagli.
2: Ah, ma hai trovato casa qua a Vicata?
1: No, no, per il momento sono in albergo.
2: Ah, ma quando sei arrivata?
1: Sono arrivata adesso, sono corsa subito da te perché non mi sembrava carino presentarmi domattina senza prima farti una visita.
2: Hai fatto bene, ci sei rimasto come un fesso.
1: Ma a proposito, da domani come ti devo chiamare? Salvo o commissario?
2: E come vuoi chiamare? Eccellenza.
1: Vabbè, va. Allora, eccellenza.
3: Dimmi.
1: Lo sai che ti trovo proprio bene?
2: Sì, bontà tua.
1: Ci siamo maritati, eh?
2: No.
1: E allora questa chi è?
2: È la mia fidanzata.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Lina.
1: Lascia, ma lo sai che è proprio carina?
2: Sei curiosa come una Bertuccia, come da bambina. Senti, andiamoci a prendere un caffè,
1: no, va? No, ho fretta, Salvo. Devo ancora fare delle commissioni prima che chiudano i negozi.
2: Ah, allora t'accompagno, all'uscita.
1: Va bene. Ah, dimenticavo. Queste te le mando a papà.
2: No, ma non si doveva disturbare.
1: Ma quale disturbare? Meno male che sono venuta in treno, sennò ti avrebbe dato tutta la cantina.
2: Sono di quello buono che fa lui.
1: È proprio quello buono, sì.
2: Ma poi lo chiamo per ringraziarlo. Senti, allora noi ci vediamo domani.
1: Domani, sì.
2: Mi raccomando, passa una buona notte.
1: Anche
2: eh?
1: Tu. Ciao, Salvo.
2: Ciao. Buonanotte. Iacomozzi, non mi dire che hai fatto quell'analisi.
4: Eh certo che sì, ho analizzato i vestiti delle due donne aggredite. Hai ragione tu.
2: Lo scippatore ha sparato a Salvo?
4: Lo scippatore ha sparato a Salvo.
2: Sicuro?
4: Non ti posso dare la certezza al 100%, ma è molto probabile. Devi sapere che la circonferenza, la rosa...
2: Non puoi parlare di cose fisiche che non ci capisco niente di fisica. L'importante è che mi confermi che lo scippatore ha sparato a Salvo.
4: Te lo garantisco. Ma tu me la togli una curiosità?
2: Dimmi.
4: Ma perché lo scippatore ha sparato a Salvo? Che minchia mi viene a significare?
2: È quello che dobbiamo scoprire, Iacomo. Ti saluto.
4: Buonanotte, Salvo.
2: Buonanotte.

0: avanti.
1: Posso entrare?
2: Prego.
1: Ciao, Salvo.

0: Buongiorno, commissario.
1: Ah, commissario, buongiorno.
2: Oh, Fazio, che mi dice il dottor Landolino?
1: Ma sto tornando ora dalla capitaneria di porto. Le ricerche in mare per il momento non hanno dato nessun esito. Ho parlato col comandante della capitaneria che mi ha detto che i guardia marina stanno battendo la zona da Marinella a scendere fino a Punta Secca e da Marinella a salire fino a Donna Lucata, ma su quei fondali non c'è niente, commissario.
3: Tu che ne pensi?
1: Beh, se il dottore si è voluto buttare in mare perché voleva uccidersi oppure è caduto per un malore, a questo lì il cadavere l'avrebbero già bello che trovato.
3: Hai diramato le foto del dottor Landolino anche a terra?
1: Sì, sì. A tutte quante le pattuglie, ai carabinieri, alla guardia di finanza.
3: Hai fatto bene. Va bene.
1: No, no, questa è sua, commissario.
3: Che ci devo fare? Me la metto sulla scrivania?
1: No, per completezza io ne ho fatto una copia anche per lei.
3: Capito, per completezza.
4: Buongiorno.
3: Oh, Barbara, buongiorno, sei già qui?
4: Sì, stavo sistemando le mie cose.
3: Ti posso presentare l'ispettore Fazio, la dottoressa Barbara Bellini, che sostituirà Augello per una mesata circa, no? Fazio.
1: Tanto piacere di conoscere.
4: Salve.
1: Benvenuta nel nostro commissariato.
3: Sì.
1: Adesso io vado,
3: commissario.
1: Sì.
3: Grazie mille,
1: Di nuovo.
4: Vieni due secondi.
3: Sì. Hai fatto colpo,
4: Figurati.
3: Figurati.
4: Senti un po', non riesco a far funzionare questo computer. Non è che mi daresti una mano tu?
3: Guarda, c'è proprio la persona sbagliata. Io di computer non ne capisco niente. Qui il mago dei computer è Catarella, la gente. L'hai conosciuto?
4: È quello che sta a Centralino?
3: Sì.
4: È gentilissimo. Pensa che mi ha fatto visitare tutto il commissariato.
3: Ah, vedi, ecco, rivolgiti a lui e lui sarà felicissimo ad aiutarti.
4: E con questa cosa faccio? La posso mettere via?
3: Sì, è il mio vice con la fidanzata che stanno per sposare.
4: È carino.
3: Sì.
4: Tu sei meglio.
3: Smetti, senti, io sono di là, Sì.
1: Posso?
3: Oh, vieni, vieni.
1: Mi scusi, commissario. Di là c'è la signora Angela Loporto. Domandavi lei.
3: Chi è? La conosciamo?
1: Sì, sì, l'infermiera del dottor Landolina.
3: Ah, sì. Barbara, scusami, qualunque cosa sono di là. Puoi entrare anche di qua perché i nostri uffici sono comunicanti.
4: Ok, salve. Grazie, a dopo.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Commissario Montalbano.
5: Angela Loporto. Sono l'infermiera del dottore Saverio Landolina.
3: Sì, lo sappiamo. Allora, mi dica, signorina.
5: È tutto teatro, signor commissario.
3: Che cosa?
5: La macchina. Il cadavere che non si trova. Il dottore non si è suicidato. È stato ammazzato.
3: Ah, e da chi?
5: Ignazio Coglitore.
3: E chi sarebbe Ignazio Coglitore?
1: È il pazzo che ha sfasciato il pronto soccorso, commissario.
3: Ah, sì. Perché questo Ignazio Coglitore dovrebbe aver ammazzato il dottor Landolina, mi scusi?
5: Il dottore gli ha messo incinta alla figlia Mariuccia.
3: Ah, e a lei chi gliel'ha detto?
5: Questi occhi, signor commissario. Buonasera, signorina. Prego, si accomodi. Un anno fa pigliai io stessa l'appuntamento per questa Mariuccia. Mi telefonò la madre. Il giorno dell'appuntamento si presentarono Mariuccia, la madre e un'altra parente. Io feci accomodare la signorina nello studio e poi dovette salire nella mia cameretta per cucire un bottone del camice che si era scucito.
6: Buongiorno, signorina. Quanti anni ha?
7: Compie 20 anni a giugno.
5: Scusi, dottore.
6: È la sua prima visita ginecologica?
7: Sì.
6: Va bene, signorina. Se si vuole accomodare di là, si spogli.
7: Nuda, tutto mi devo levare.
6: No, può restare il sottovesti.

0: quando c'è sino nel gabinetto. Quando c'è sino nel gabinetto, lo stavano già facendo. Il dottore si era messo nudo e i vestiti erano gettati per terra alla San Vasò.
1: Ma lei ebbe l'impressione che la stesse violentando?
0: Ma che dice, signor commissario? Si erano messi del ceparavendo e...
1: Ma quindi il dottore e la signorina già si conoscevano?
0: Non lo so, io era la prima volta che la vedevo nello studio. Non era mai venuta prima.
1: Ho capito. E poi?
0: Dopo lui topoliava la porta, già si erano rivestite. Io stessa accompagnai Mariuccia dalla madre. Signor commissario, prima di far entrare la nuova paziente, dovette puliziare bene il lettino. Capisce?
1: No, veramente no.
0: La signorina era vergine. E il dottore non mi disse niente, manco una parola.
1: E quello fu il loro unico incontro?
0: Ma quando mai? Ogni 15 giorni si vedevano. Lei? La signorina, va? Era sana come un pesce. Però il dottore gli aveva inventato una bella malattia e due volte a mese si incontravano nello studio.
1: E lei che faceva quando la ragazza...
0: Che facevo? Che voleva che facesse, signor commissario? Me ne andavo nella cameretta a piangere.
1: Ma scusi, ma perché se ne andava nella cameretta a piangere? Lei mica era innamorata del dottore, no?
0: Ma perché non si vede?
1: Beh, vabbè, ma comunque tra di voi non c'era niente, no?
0: Niente. Niente. Magari ci fosse stato. A quest'ora il dottore sarebbe ancora vivo.
1: Vabbè, insomma, andiamo avanti.
0: Invece il 15 di aprile lei si presentò nello studio che pareva avesse vinto un terno. Io stavo andando nella cameretta e le sentii gridare: ma che ginecologo sei? Non l'hai ancora capito che sono incinta? Mi voltai. Il dottore era una statua di sale. E proprio in quel momento si persuase della terribile minchiata che aveva fatto. Andai nella mia stanza, ma non la chiuse la camera. Passai la porta un pochino aperta. L'intenzione di quell'incosciente e cretina, o sape qual era? Quello di dire tutte cose a suo padre. A così il dottore era costretto a dire tutte cose alla moglie e a chiedere il divorzio, che si poteva maritare con lei. Però il dottore fu bravo. Gli disse d'aspettare prima di parlare con suo padre, che nel frattempo lui sistemava la cosa con la moglie.
1: E poi la ragazza se ne andò.
0: Dopo fecero l'amore.
1: Ah, e quella fu l'ultima volta che si vedono, no?
0: Ma quando mai? Fino a 5 giorni fa è venuta nello studio. Prima fottevano e dopo parlavano.
1: E di che parlava?
0: E il dottore gli diceva che stava facendo progressi con sua moglie, la quale dice che si era dimostrata condiscendente per il divorzio. Ma io sono convinta che non era vero niente. Lui gli diceva così per tenerla buona. Cercava una soluzione. Era diventato distratto e preoccupato.
1: Ma secondo lei la soluzione poteva essere il suicidio?
0: Ma che fa, babbia, signor commissario? Ma quale suicidio? Quale, quale? Il dottore non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi. Io lo conoscevo troppo bene. Sicuramente quell'incosciente cretina ci disse tutte cose a suo padre. E Ignazio Cogliatore non ci ha perso tempo.
2: Allora padre Vassallo ha parlato con la ragazza?
3: Mario ci ha raccontato che i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi al dottor Landolina solo dopo aver scartato altri ginecologi, tutti troppo giovani o troppo immorali.
4: Almeno così credevano.
3: Commissario, ma lei lo sa che a casa dei Cogliatore non ci sono televisione, non c'è radio, non ci sono giornali, niente? Quella povera ragazza è vittima della famiglia. Hanno cresciuto in un ambiente ignorante, arretrato. I Cogliatore sono una specie di setta fondamentalista, tutti devoti alla Santona.
5: Ma chi è questa Santona?
3: Una zia di Mariuccia.
5: Ah, ma io ho sentito parlare di questa Santona, commissario. Non sapevo che era la zia di Mariuccia, ma c'è un sacco di gente che va da lei per farsi predire il futuro, per chiedere una guarigione, perché dicono che la signora parla con Dio.
3: Per carità, io adesso non voglio fare quello che giudica, però Dio parla tutti i giorni con ciascuno di noi, se abbiamo il cuore aperto per ascoltarlo. Ma sicuramente non a pagamento. L'altro giorno all'ospedale avevo convinto Mariuccia a venire qua in comunità. Il giorno dopo i genitori andano all'ospedale a pigliare e si buttare a casa. C'è qualcosa che possiamo fare, commissario?
1: Senza la volontà della ragazza non possiamo fare niente.
3: E allora è una partita persa. I Cogliatore sono tutti schierati a coprire il disonore della ragazza, ma in verità vogliono difendere la Santona perché è da là che arriva il denaro dei coglitori.
4: Buongiorno, signora Assurda.
6: Buongiorno.

0: Ignazio Cogliutore sono io.
1: Buongiorno.
0: Che cosa volete? Se si tratta della faccenda dell'ospedale, ho già detto tutto. Sono pronto a ripagare i danni.
1: No, no, non si tratta della faccenda dell'ospedale.
0: E allora che cosa volete?
1: Vorrei parlare con Mariuccia.
0: Mariuccia? Con mia figlia?
1: Eh.
0: E lei che cosa ci deve dire a mia figlia? Scusate.
1: No, vede, sua figlia è paziente del dottor Landolina e...
0: Ma chi è questo Landolina?
1: Come chi è? È il ginecologo di sua figlia, non lo sa?
0: Ah no, io non so niente, che sono così femmine sono.
1: Vabbè, comunque, vorrei parlare con Mariuccia, se può?
0: No, no, mi dispiace, Mariuccia è malata.
1: Ah, è malata?
0: Sì, eh? Sì, sì, sì, non può parlare con nessuno.
1: Ho capito. La saluto.
0: La saluto, commissario.

0: Commissario, facciamoci fare un mandato di perquisizione subito.
1: Sì, che te lo firma, scognamiglio? Fino a che non trovi il corpo di Andrea, quello non firma niente.
0: Lo so, però noi se vogliamo sapere se è vero quello che ha detto l'infermiera, dobbiamo parlare con la ragazza.
1: In qualche modo troveremo.

0: Come vede, abbiamo diversi tipi di fede nuziali. Adesso sta a lei scegliere se li vuole di oro giallo o di oro bianco. Scegliere il tipo, la forma, se li vuole classici, moderni.
1: No, guardi signora, io vorrei due fedi normalissime.
0: Benissimo, credo d'aver capito cosa ci vuole per lei. Guardi queste. Sono per lei?
1: No, io sono il testimone dello sposo.
0: Bene, allora sarà necessario che mi dia le misure.
1: Sì. Mi sa che mi sono dimenticato il pezzetto.
0: Vabbè, fa niente. Quelle può darmele tranquillamente anche per telefono.
1: Ah, benissimo.
0: E i nomi di battesimo degli sposi, spero li ricorderà.
1: Beh, quelli sì. Domenico e Beatrice.
0: Domenico e Beatrice.
1: Esattamente.
0: E la data di matrimonio?
1: La data?
0: Beh, sì, certo.
1: La vuole precisa?
0: Ma sì.
1: Perché deve scrivere qua dentro.
0: Perfetto, esattamente.
2: Adesso, vieni qua. Faccio vedere, signora. Tranquillo, sono il commissario Montalbano, signora.
3: Oh,
2: sì.
3: Mi ha rubato la borsetta.
2: Sì, ho visto.
3: E mi ha sparato.
2: Tranquillo, stia tranquillo.
3: Aiutatemi.
2: Tranquillo, adesso fermiamo il sangue. Ecco così. Ecco. Oh, mi raccomando, tieni la coppa, prendere la macchina. Cioè, andiamo in ospedale.
3: Sì.

0: Alloso.
1: Allora?
0: Nulla di particolare, commissario. Due operai che stavano lavorando hanno visto la scena. Il solito motorino, il solito uomo con il casco integrale, insomma tutto come le altre due volte. Tranne che questa volta la pistola era carica.
1: Dove lavoravano questi due operai?
0: Qui nel palazzo di fronte.
1: Non capito. Vedi, ci stanno altri testimoni, no?
0: Va bene, commissario.
2: Ciao Muzzi.
3: Ehi, Salvo. Siamo fortunati, abbiamo trovato il proiettile.
2: Ah.
3: A occhi e croce appartiene a una pistola di almeno 50 anni fa. Però mi dispiace, ma la tua teoria del revolver caricato a Salve va a farsi fottere.
2: No, perché, scusa, l'aggressore non potrebbe aver sparato le prime due volte a Salve e la terza aver caricato l'arma.
3: Ah, proprio oggi ha caricato l'arma.
2: Proprio oggi. Diamo, fatti i cazzi tuoi, Bravo comunque.
3: Grazie.
4: Buongiorno, come stai?
5: Buongiorno.
4: Allora, questa volta lo scippatore ha sparato sul serio.
2: Per fortuna la signora non si è fatta niente, solo una ferita superficiale, ma ci poteva scappare il morto.
4: E gli ha preso ancora la borsetta?
2: Sì.
4: E quanti soldi c'erano?
2: Ma niente, soldi di pochi euro. Ma io non capisco che cavolo di scippi sono questi. Ma se tu vuoi scippare una persona anziana, dove vai?
4: Davanti alle poste quando prende la pensione.
2: E questo invece le scippa davanti alla chiesa.
4: Ah, commissario, c'è la signora Landolina. Vuole parlare con lei.
2: Ah, sì, vieni, andiamo a sentire che vuole.
6: Buongiorno, signora.
7: Buongiorno, commissario.
6: Allora? Ci sono novità?
7: Nessuna novità. Volevo sapere da voi se avete scoperto qualcosa.
6: No, al momento niente.
7: Ed è... E lei... Lei crede che mio marito sia morto, commissario?
6: Signora, io sinceramente non lo so. Ma negli ultimi tempi suo marito come stava? In salute, voglio dire. Ha avuto qualche problema? Ha fatto qualche esame clinico particolare?
7: No, no, commissario, che io sappia no. Anzi, sono andata io stessa allo studio e ho parlato con l'infermiera, la signorina Loporto. Anzi, mi pare che anche voi l'avete interrogata, no?
6: Sì, sì, l'abbiamo interrogata, ma non ci ha detto niente di importante in questo senso. Senta, signora, io devo fare un'altra domanda un po' più personale. Lei esclude del tutto che suo marito potesse avere un amante, insomma, che possa essere fuggito con un'altra donna?
7: Vede, commissario, io e mio marito stiamo insieme da quasi 20 anni. E anche se non abbiamo avuto la benedizione di un figlio, siamo sempre stati felici. Senza di lui io posso anche morire. Io non so se avevo un'altra donna. So però che ogni sera tornava da me. Vede, commissario, le sembrerà banale, ma la nostra era una vita tranquilla, serena, prima di quella maledetta giornata.
6: Senta, signora, facciamo così. Appena sappiamo qualcosa la avvertiremo. Sarà mia cura personalmente, d'accordo?
7: Grazie, commissario, grazie.
6: Arrivederla.
7: Mi scusi.
0: Prego, signora.
7: Grazie.
0: Caruso, accompagna la signora. Prego.
4: Commissario, c'è una cosa strana che mi ero dimenticato di dirle. La signora Landolina sostiene di avere chiamato ripetutamente il marito sul cellulare la mattina della scomparsa. Però, né sui tabulati telefonici, né sul telefonino del dottore risultano queste chiamate.
6: Ah. Senti, io voglio sapere tutto su Landolina. Voglio sapere quanto guadagnava il dottore e se la moglie era ricca. Tutto. Tutto quello che riesce a scoprire. D'accordo? Anche un'altra cosa, soprattutto. Voglio sapere se il dottor Landolina era uno sciupa femmine. Cioè, se oltre a Mariuccia aveva avuto altre storie.
4: Ma in paese dicono che era un uomo serio, fedele alla moglie. Per quanto riguarda le informazioni bancarie ci vorrà un pochino di tempo, sarà un pochino più complicato.
6: Infatti, se era semplice non lo chiedeva a te. E poi per quanto riguarda il tempo, come al solito, devi fare in fretta.
4: Senta, commissario, ma secondo lei che voleva la signora Landolina?
6: Secondo me la signora Landolina ci nasconde qualcosa e voleva sapere quanto noi sapevamo di questo qualcosa.
4: Vado.
8: E
5: E c'è questo signore in giro per la campagna, vede queste due mucche, una bianca e una nera, e c'è il contadino. Si ferma, sono belle, e chiede al contadino: scusi, signor contadino, quanto fieno mangiano al giorno queste vacche? E il contadino fa: ah, la nera mangia 50 kg di fieno al giorno. E la bianca? Anche? Ah, e quanto latte producono? E il contadino fa: ah, la nera produce 20 litri di latte al giorno. E la bianca? Anche? E questa signora ci pensa e poi fa al contadino: ma mi scusi, contadino, ma perché lei parla sempre della nera e della bianca mai? Ah, oh, perché la nera è mia. E la bianca? Anche? Io sono morto quando me l'hanno raccontato.
2: Mi sembrava aver sentito una voce che già conoscevo. Licenza, come questo improvviso attaccamento all'ufficio?
5: No, sono in licenza, infatti ho chiesto scusa alla dottoressa perché sono venuto a disturbare, ma avevo dei documenti qua nella segreteria.
2: Ho capito. Vabbè, io vi lascio, tanto vedo che già avete fatto conoscenza. Ci vediamo dopo, eh? Arrivederci.
8: Ciao.
5: No, aspetta, Salvo, che devo venire da te, ti devo dare una cosa. Dottoressa, allora scusi ancora il disturbo, eh?
8: Si immagina.
5: Lascia a te.
2: Oddio, hai capito che cosa mi conviene tu qua dentro? Questo ha detto enchanté. Enchanté.
5: Hai visto il sostituto che si è trovato il commissario Montalbano?
2: Non me lo sono trovato, me l'ha mandato la questura.
9: Ah, sì, ma tu te lo stai godendo.
2: Ah, Mimì, che vuoi?
5: Ah, sì. Ero venuto per questo.
2: E che sono?
5: Sono le chiavi del mio appartamento da scapolo. Non le voglio più tenere.
2: E che ci devo fare io?
5: Hai visto? No, io non è più forte di me. Io non voglio avere tentazioni. Vedi se riesci ad affittarmelo. Vedi tu.
2: E che faccio, agente immobiliare?
5: Ma me lo vuoi fare questo favore? Io ho un sacco di cose da fare per il mio matrimonio. Non me ne posso occupare. Non voglio avere tentazioni.
2: Sentimi, vedi di sposarti presto perché ci stai rompendo i gabbasisi a tutti con sto matrimonio, eh?
5: Salvo, sei un amico. Ah, senti una cosa, Salvo. Mi saluti Barbara.
2: Sì, e tu salutami Beatrice.
10: Tu percorri tutto il corso principale fino a che arriva una rotonda.
8: Sì.
10: A questa rotonda vedrai ci sono due strade che vanno a sinistra verso in salita, non le devi considerare. Sì. A destra c'è Viale Gorizia. Viale Gorizia. Quando sei a Viale Gorizia sei praticamente arrivata, perché tu giri a sinistra, c'è un piccolo giardino, non lo considerare. Vai oltre, c'è un cancelletto abbastanza elegante.
2: Disturbo?
8: Vieni, vieni, Salvo. Giuseppe mi stava spiegando dove abita sua cugina, che forse vuole affittare metà della casa.
2: Ah, bene.
4: Adesso io vado per quelle informazioni bancarie, commissario. Mi raccomando, chiama la mia cugina.
8: Ciao Giuseppe.
4: Ciao Barbara.
2: Ciao Giuseppe. Sì, ho trovato anch'io una casa. Vattela a vedere perché se ti piace puoi entrare subito.
8: Ah, e dove sì. Si trova?
2: Contrada Villa Seta, via Portata della Ginestra 102. È un po' isolata ma è una bella casa.
8: Va bene, ci vado stasera appena esco dall'ufficio.
2: Senti, stammi bene a sentire perché ho un incarico importante da affidarti.
8: Dimmi.
11: Rai Radio Tech e Te.
12: Se nel cuor della notte

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Settima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951, il cui scopo era verificare sul campo quanto il sogno europeo, appena formulato con il Trattato di Parigi che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fosse stato recepito dall'opinione pubblica del continente e potesse avere una forma più estesa, più strutturata. Bentrovati da Edoardo Melchiorre a questo viaggio attraverso 12 nazioni dell'Occidente libero e democratico che per questa settima puntata si ferma nella Confederazione Elvetica, una tappa che dopo Francia, Olanda e Belgio esprime una tiepida accoglienza nei confronti di una possibile struttura sovranazionale a fronte dei vantaggi offerti dalla storica neutralità della Svizzera. Buon ascolto!

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: La radio italiana si è già occupata recentemente della Svizzera in una serie di trasmissioni dirette da Giovan Battista Angioletti, nelle quali venivano illustrati i più interessanti aspetti di questo paese, che per l'antica data di nascita della sua democrazia e per l'alto livello di perfezione raggiunto può essere considerato come un modello per l'Europa futura. Nel quadro generale dell'inchiesta che comprende l'Occidente democratico non potevamo perciò trascurare questo paese per sapere se può o non può esprimere una volontà fattiva ai fini di una intesa comune. In questa trasmissione abbiamo voluto dare una visione panoramica della Confederazione Elvetica, ponendo soprattutto l'accento sui sentimenti del popolo svizzero e sulle opinioni degli uomini più rappresentativi della cultura. Per conoscere in che modo e fino a qual punto l'opinione pubblica di un paese è informata e sente i problemi degli altri paesi, non vi è sistema più pratico e sbrigativo che andare nella redazione di un grande quotidiano di informazione. I giornalisti non sono forse definiti come i depositari delle leve dell'opinione pubblica? Nella tipografia della National Zeitung di Basilea abbiamo perciò avvicinato il dottor Hans Bauer, uno specialista di problemi politici e conoscitore delle opinioni del grosso pubblico. Egli ha così risposto alla nostra domanda sulle reazioni degli svizzeri a proposito di una eventuale federazione europea.
2: Es freut mich, dass Sie diese Frage gerade mir stellen.
3: Mi fa piacere che abbiate posto proprio a me questa domanda. Io sono il presidente del Movimento Svizzero per la Federazione Europea. Non lo sono per caso, dato che come storico e come sociologo ho studiato molto da vicino tutti gli atti relativi alla nostra storia svizzera come federazione e ho constatato come per noi svizzeri si siano sviluppati gli avvenimenti e sono fermamente convinto che una federazione europea potrà avvalersi con notevole vantaggio dei principi che abbiamo adottato qui da noi. E infatti la federazione europea, che non può essere costituita dall'oggi al domani, è la sola soluzione ai futuri problemi europei, dato che in questo modo possono essere riassunti i caratteri di tutti i popoli.
1: Qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica svizzera nei riguardi della situazione politica attuale?
2: Wir sind auch jederzeit bereit und das noch viel lieber mitzuarbeiten.
3: Noi siamo sempre pronti a collaborare, per quanto lo consentano le nostre deboli forze, alla libertà dell'Europa, al miglioramento delle reciproche relazioni. La nostra neutralità fondamentale significa soprattutto che la Svizzera ha sempre rinunciato alla politica di forza e di violenza. Dato che le nostre relazioni con gli altri paesi si basano su principi pacifici, noi ci difenderemo, ci ribelleremo solo se saremo attaccati. Ma se nessuno ci aggredisce, siamo il popolo più pacifico e più cordiale del mondo.
1: A Cressy-sur-Morin abbiamo avvicinato invece un operaio, un falegname. Lo abbiamo incontrato sulla porta della sua bottega proprio ai margini di una strada provinciale. Cressy-sur-Morin è un piccolo villaggio dove si parla francese, ma è circondato quasi interamente da altri paesi di lingua tedesca. Venendo qui, avevamo prima attraversato un altro piccolo centro di religione protestante e che ci avevano detto confinava a pochi chilometri con diversi altri villaggi di religione cattolica. Eppure tutta questa gente godeva degli stessi diritti, lavorava la stessa terra e si nutriva dello stesso pane, perché in Svizzera
4: les langues ni les religions ne sont une séparation entre les citoyens.
3: Né la lingua né la religione sono elementi di separazione tra i cittadini.
1: Così ci ha risposto il falegname di Cressy, il quale, conversando poi con noi, ci ha dato la prova di quanto gli svizzeri si tengano al corrente degli avvenimenti internazionali.
4: Quant à la politique étrangère, ce que j'ai lu dans les journaux ces derniers jours, voici ce que j'en pense.
3: Quanto alla politica estera, a proposito di quello che ho letto sui giornali in questi ultimi giorni, ecco cosa ne penso. Accenno prima di tutto al conflitto coreano. e vi dirò che il siluramento del generale MacArthur è un po' il risultato della pressione delle forze politiche sulla guerra. Io credo che bisognerebbe lasciar fare la guerra ai generali e che la politica dovrebbe adattarsi più o meno alla guerra quando si è in guerra e non che questa debba adattarsi alla politica.
4: Quand on est en guerre et non pas que la guerre doive s'adapter à la politique.
1: Lasciamo all'operaio svizzero la responsabilità delle sue affermazioni. Noi le abbiamo volute citare perché al di sopra di un personale apprezzamento stanno a significare che non è poi giusto ritenere gli svizzeri come irriducibili sostenitori dell'isolazionismo di casa. La gente, come avete sentito, partecipa anche qui ai fatti degli altri paesi. Come ha potuto allora la Svizzera conciliare la sua antica dottrina della neutralità perpetua con il concetto della collaborazione e della solidarietà internazionale? Ci risponde un illustre storico e saggista svizzero, il professor Gonzague du Reynold.
5: Cette conciliation ne pouvait se faire que sur un compromis. Les compromis, je ne les aime pas.
3: Questa conciliazione non ha potuto farsi che mediante un compromesso. Io non amo i compromessi, ma posso dire che essi hanno almeno il vantaggio della durata. Il primo compromesso fu quello fatto al momento dell'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni esigeva che i membri assumessero impegni militari contro eventuali aggressori. Gli svizzeri non vollero sapere di questi obblighi e si giunse allora ad un compromesso che possiamo chiamarlo della neutralità differenziata. La Svizzera fu accolta come membro della Società delle Nazioni con tutti i diritti inerenti alla sua qualità e in cambio si impegnava di compiere tutti i suoi sforzi per essere in grado di difendersi da sé. Questo è il vero carattere della neutralità svizzera. In tutte le forme che essa ha assunto nel corso della storia moderna, gli svizzeri hanno sempre voluto assumersi l'obbligo di difendersi da se stessi e non hanno mai voluto accettare che si venisse in loro aiuto, a meno che tale aiuto non fosse stato sollecitato.
1: In particolare, qual è allora l'opinione degli svizzeri francesi, tedeschi, italiani, che è poi l'opinione dell'intero popolo svizzero, a proposito dell'unità europea? Il professor Gonzague du Reynold ha cominciato subito col dirci che è molto difficile rispondere, dato che bisognerebbe conoscerli tutti molto bene, interrogarli a lungo e sapere cosa veramente pensano dentro di sé. Tuttavia,
5: je ne crois pas me tromper, mais je ne suis pas sûr d'être juste quand même.
3: Non credo di sbagliarmi, anche se non posso dire di avere assolutamente ragione, ma mi sembra che in generale, come dappertutto, l'idea europea non ha molta presa sull'insieme del popolo. È un'idea ancora troppo intellettuale, troppo politica, non è ancora veramente popolare. Se ne avverte vagamente la necessità, soprattutto quando se ne legge sui giornali, ma in fondo, nel suo insieme, non credo che l'idea europea preoccupi molto il popolo svizzero. Tanto più che esso ha una reazione naturale contro i grandi agglomeramenti e ciò che lo preoccupa di più è invece la sua difesa nazionale. Se dovessi comunque riassumervi il mio punto di vista, vi direi che attualmente ci troviamo in una neutralità che io definirei di attesa. Fintanto che l'Europa non si sarà organizzata per la sua difesa comune, noi non potremo uscire da questa neutralità, poiché andremmo a cadere in un abisso e saremmo votati al suicidio.
5: Tant que l'Europe ne se sera pas organisée pour sa défense commune, nous ne pouvons pas sortir de cette neutralité parce que nous tomberions dans le vide, n'est-ce pas? Ce serait un suicide.
1: Sullo stesso argomento è tornato l'insigne statista William Rappard, direttore dell'Istituto Superiore di Studi Internazionali a Ginevra. Qual è l'atteggiamento della Svizzera a proposito dei maggiori problemi che si pongono oggi all'Europa, soprattutto per quanto riguarda una eventuale federazione europea? Gli avevamo chiesto.
6: La question que vous voulez bien me poser est infiniment complexe. L'attitude
3: La domanda che mi avete posto è infinitamente complessa. L'atteggiamento della Svizzera a proposito di tutti questi problemi è un atteggiamento di attesa, di interessamento caratterizzato da simpatia, pur tuttavia circospetto.
1: La Svizzera, ha proseguito il professor Rappard, è al centro dell'Europa. Essa non ha vicino che europei e pertanto viene ad essere più europea di altri paesi con gli sbocchi al mare e quindi avendo per confini altri continenti. La Svizzera inoltre è composta di genti di diversa cultura che parlano lingue differenti e che hanno trovato nella federazione la soluzione delle loro difficoltà.
6: Si l'on s'en tient là, on peut s'étonner.
3: Se ci fermiamo qui, ci possiamo anche meravigliare dell'assenza di entusiasmo che si può generalmente constatare in Svizzera per l'idea di una federazione. Ma come spiegare tutto ciò? tra l'idea di una federazione europea, e cioè la subordinazione delle sovranità nazionali a un superstato europeo, tra tale idea e la neutralità svizzera non c'è possibilità di conciliazione. O si è membro di una federazione, membro reale e solidale, oppure si è neutrale.
1: La collaborazione, continua a dire lo statista Rappard, è invece un'altra cosa. E si può dire che nessun paese collabori con le nazioni europee quanto la Svizzera, specialmente nel campo economico. Basti pensare che la sua popolazione sarebbe del 131% troppo numerosa e, se non mantenesse rapporti con le altre nazioni, non potrebbe in regime di autarchia soddisfare i suoi bisogni e mantenere il suo livello di vita. Ma tra una collaborazione economica, politica o culturale e l'idea di una federazione c'è tutta la differenza che esiste tra la sovranità e l'indipendenza da un canto e l'associazione dall'altra.
6: Tout d'abord, dans une fédération, les grands pays resteront des grands pays. Et une fédération européenne, la voix de la France.
3: Prima di tutto, in una federazione i grandi paesi resteranno sempre, senza dubbio, dei grandi paesi. E in una federazione europea la voce della Francia, dell'Italia o della Germania, mi limito all'Europa occidentale, saranno sempre le voci eminenti. La voce delle nazioni minori sarà sempre un mormorio che non conta nulla. Da ciò deriva che il sacrificio dell'indipendenza è più notevole per una piccola nazione di quanto non lo sia per quella grande. Le grandi nazioni dicono invariabilmente: ma voi avete pochi diritti da campare, voi non potete pretendere una parte importante nelle deliberazioni internazionali.
1: A questo punto il professor Rappard ricorda uno degli episodi della storia svizzera, quando nel 1848, dovendosi costituire la Federazione Elvetica, fu posto lo stesso problema. I più ostili, infatti, erano i piccoli cantoni, perché essi godevano già di una indipendenza quasi completa, mentre con la federazione tale libertà sarebbe stata più limitata di quella dei grandi cantoni come Berna e Zurigo. Quindi il professor Rappard giustifica, alla luce delle esperienze storiche, la politica di rigorosa neutralità che la Svizzera ha dovuto sostenere per non rischiare la sua esistenza, poiché la composizione eterogenea della sua popolazione avrebbe potuto provocare, in caso di conflitto e in qualsiasi conflitto, uno schieramento a favore dell'uno o dell'altro contendente, a seconda dei comuni legami di lingua o di religione. La neutralità è perciò ispirata da una necessità di sicurezza nazionale e non per rimanere al riparo dei colpi.
3: Non debbo ora difendere la Svizzera dall'accusa di vigliaccheria, ma se c'è qualcosa nella storia che dimostra come questo paese non abbia mai temuto la battaglia, questo è proprio dato dalla nostra storia nazionale.
1: Passando su un piano meno particolare, abbiamo quindi chiesto all'eminente studioso di storia politica se lo spirito dell'Europa occidentale potrebbe essere meglio tutelato attraverso una federazione.
6: Vous avez employé deux termes, l'esprit de l'Europe, l'Europe occidentale, de l'Occident.
3: Lei ha impiegato due termini, lo spirito dell'Europa e l'Europa occidentale. Io credo che se si parla di spirito non si debba parlare di Europa, ma piuttosto di Occidente, della comunità atlantica. Infatti, qual è l'idea centrale che oppone l'Europa occidentale all'Europa orientale nella situazione odierna? È l'amore della libertà politica e della democrazia, non quella popolare, ma quella effettiva. Ora, non è necessario dirvi che a tale proposito non c'è un solo svizzero che esiti. Tutte le nostre simpatie vanno all'idea della libertà politica, che mi sembra sia molto più occidentale che non europea. Ma dopo le esperienze politiche della Germania, della Spagna, dell'Italia e della Francia durante gli ultimi anni, io credo molto difficile poter ravvisare in questi maggiori paesi continentali i guardiani della libertà politica. Piuttosto mi sembra è in Gran Bretagna e al di là dei mari che bisogna cercare i grandi campioni. Ecco perché, preoccupati dal concetto di neutralità, molti svizzeri in una federazione di tutti gli stati del mondo si sentirebbero ben più attirati da una unità politica atlantica che non da una federazione propriamente europea, se per europea si intende l'Europa dell'Occidente e specialmente del continente occidentale. Per spirito di tradizione storica, noi siamo stati sempre molto vicini alla mentalità anglosassone e temeremmo particolarmente un frazionamento del continente attraverso il quale l'Inghilterra fosse indotta a ripiegare su se stessa.
6: Un frazionamento del continente che tendrebbe a pousser la Gran Bretagna a se replier sur son empire.
1: Gli artisti in verità sono assai meno complicati degli uomini politici. La loro storia è fatta di idee semplici e universali. I loro problemi sono abituati a risolvere fra le quattro pareti di uno studio, lavorando magari in maniche di camicia, come ci è capitato appunto di incontrare il pittore svizzero Paul Stöckli. Lui nel suo campo è davvero un europeista senza riserve.
7: Man kann nicht sagen, dass es eine nationale Kunst gibt.
3: Non si può dire che esista un'arte nazionale. Esiste semmai un carattere nazionale, ha cominciato col dire. È l'ambiente in cui si cresce che determina la scelta degli argomenti e la forma della nostra espressione. L'arte può essere solo supernazionale. Io trovo che la forma di Stato democratico può essere quella dove l'artista può svilupparsi più liberamente. Se qualche cosa viene imposta ad un artista o ad una sua espressione, non vi può mai essere vera grandezza. Si rimane sempre, per così dire, a un lavoro di gnomi, dato che lo spirito e l'arte debbono essere liberi.
1: E poiché sappiamo che il pittore Stöckli ha svolto, data la giovane età, una lunga attività all'estero, gli abbiamo chiesto se gli artisti svizzeri sentono la necessità di stringere relazioni con i colleghi di altri paesi e se questi rapporti sono subordinati a motivi di carattere politico.
3: Si creano i rapporti tra artisti solo quando essi si muovono all'estero. Lo svizzero è fatto così, egli non rimane mai nel suo paese, ma ha relazioni con Parigi. Prima della guerra ne aveva forse anche con la Germania e molti contatti ha con l'Italia. Questi rapporti sono soltanto di natura artistica. Quando si creano questi contatti non ci si domanda quali sono le concezioni politiche dei colleghi. Si conosce forse già l'artista attraverso le opere che si sono viste ed è solamente questo motivo che può determinare l'interesse per l'artista stesso e mai le concezioni politiche.
1: Il nome di Karl Jaspers richiama da solo alla mente problemi profondi, sottili ragionamenti, travaglio di sentimenti e di ideologie. Egli è uno dei più eminenti e celebri filosofi contemporanei e, come accade spesso, reca evidenti sul volto e sulla persona le impronte fisiche del pensatore. Sguardo acuto che affronta direttamente persone e problemi, un modo di porgere le parole con ponderata sicurezza, ma soprattutto una aperta serenità che ti prende già prima che parli. Gli abbiamo chiesto come considera la situazione attuale dell'Europa. La nostra era forse una domanda generica, ma era stata formulata così perché desideravamo da lui una messa a punto generale. La risposta del professor Jaspers merita davvero di essere riportata integralmente.
7: Europa ist in den Schatten getreten vor den Großmächten USA.
3: L'Europa è entrata in una zona d'ombra

0: Venire che non sia basato sulla potenza politica militare, ma bensì sulle forze spirituali di cui essa dispone, allora si può ben dire che la forza dell'Europa è da ricercarsi nel culto della Bibbia e dell'antichità. La libertà, nella storia del mondo, è nata in Europa, ed anche in Europa è stata limitata a dimensioni più piccole. Anche la libertà di pensiero è un prodotto europeo, di cui, secondo le esperienze degli ultimi decenni, non è più possibile fare a meno. Altrimenti la vita spirituale, secondo gli schemi europei, non può essere concepita, ma viene a trovarsi in grandissimo pericolo. Prevedere il futuro dell'Europa è impossibile. Tra i pessimisti che non sperano più nulla e gli ottimisti che dal passato dell'Europa ritengono poter trarre motivi di speranza, noi non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi ai tremendi pericoli che ci sovrastano. Se si deve raggiungere una libertà attraverso un processo di natura politica, ciò potrà accadere solo nel caso in cui in Europa si facesse a meno delle volontà nazionali degli Stati a favore dell'idea europea. Ove ciò non avvenisse, allora si può prevedere, anzi, si deve prevedere, che il destino dell'Europa sarà quello dell'antica Grecia, che mai volle trovare la forma di unità confederativa e divenne teatro di battaglia per Macedoni e Romani, creando in tal modo da se stessa la propria distruzione. Le possibilità europee di indole politica, industriale e sociale possono essere realizzate a patto che tutti i principi nazionali vengano messi a disposizione di un principio generale, l'unità europea. Se oggi ciò sia realizzabile con difficoltà, è certamente motivo delle più grandi preoccupazioni. Infatti già si vede come la stessa gioventù, che nutriva le maggiori speranze, esprima ora i suoi dubbi davanti alle esitazioni dei vari stati e molto spesso si abbandoni addirittura alla rassegnazione. Lo spirito europeo, se non è più protetto da un ordinamento statale atto a mantenere le libertà, anche se non verrà distrutto, non potrà tuttavia che originare una catastrofe, la cui portata non può essere facilmente prevista da noi e che, ciò nonostante, toglie qualsiasi speranza al nostro animo.
1: Una democrazia che ha raggiunto forme elevate di perfezione come in Svizzera deve portare necessariamente l'istruzione popolare a un alto grado. Qui infatti è addirittura impossibile trovare, neppure tra le persone più anziane, un solo analfabeta. Nelle scuole però non si formano soltanto i futuri cittadini svizzeri, ma anche gli europei di domani. Questa è l'impressione che abbiamo ricevuto assistendo ad una lezione in una scuola elementare di Berna.
2: Ein Dorf aufgebaut, Pestalozzi Dorf, heißt es. Habt ihr schon von dem gehört? Also, Roger, was weißt du davon?
1: Il maestro indossava un lungo camice bianco e stava conversando con gli alunni sulla istituzione di un villaggio dedicato al nome del grande pedagogista svizzero Enrico Pestalozzi. Ma chi è stato accolto in questo villaggio? Domanda il maestro. Alcuni bambini, risponde un alunno, arrivati dalla Francia, dalla Norvegia, dall'Ungheria e dall'Italia, che hanno avuto i genitori uccisi dalla guerra. Il villaggio, aggiunge un altro, è stato chiamato Pestalozzi per ricordare l'uomo che fu come un padre per tutti i bambini. Qui infatti hanno trovato un focolare quelli che non hanno più né padre né madre. Su un piano intellettuale esiste a Ginevra una istituzione chiamata degli incontri internazionali che vuole contribuire anch'essa a stringere i legami fra gli uomini di ogni tendenza e di opinioni economiche, politiche, filosofiche e artistiche le più diverse.
3: La società, le rencontres internationales de Genève ont été fondées en 1946.
0: L'associazione Incontri Internazionali di Ginevra, dice il presidente professor Babel, è stata fondata nel 1946 con lo scopo di riavvicinare i popoli e in modo particolare gli intellettuali delle varie nazioni. Io ero rimasto assai colpito nel constatare in quale misura la guerra avesse lasciato dietro a sé delle barriere fra i diversi paesi. Abbiamo però pensato che dietro tali frontiere dovevano pure esistere uomini di buona volontà. Gli Incontri Internazionali di Ginevra sono legati alla Società Europea di Cultura, fondata dal professore italiano Umberto Campagnolo, la quale rappresenta le tendenze più varie di eminenti scrittori, filosofi e pensatori, ma che, sia pure con mezzi diversi, intende raggiungere lo stesso risultato. In tale maniera le due istituzioni sono riuscite ad ottenere l'auspicio

0: delicato avvicinamento che riteniamo sia assolutamente necessario all'Europa e al mondo. Per quanto riguarda noi ginevrini, siamo felici di avere stabilito contatti così stretti con una società le cui radici sono profondamente italiane e che ha diramazioni nella maggior parte dei paesi europei.
1: Denis de Rougemont è uno scrittore svizzero, autore di numerosi e pregiati saggi tradotti nelle principali lingue. Promotore del Movimento Federalista Europeo e presidente del Centro Europeo per la Libertà della Cultura, egli dedica da parecchio tempo tutta la sua attività al federalismo. Le sue dichiarazioni sono perciò assai importanti, in quanto fatte da uno svizzero, ma soprattutto perché riassumono chiaramente lo stato attuale del federalismo europeo.
2: Je crois qu'il serait difficile d'être très optimiste vis-à-vis de la question de la fédération de l'Europe si l'on s'en...
0: Credo sia difficile essere molto ottimisti rispetto ai problemi della federazione europea, se ci si limita alle questioni puramente politiche. Nel campo politico c'è Strasburgo, c'è l'Assemblea e il Comitato dei Ministri di Strasburgo che, come sapete, litigano tra di loro da più di un anno e mezzo. Sono invece molto più ottimista quando si tratta di questioni più generali, quali quelle relative alla creazione di un sentimento europeo. Io infatti ritengo che un tale sentimento si stia sviluppando in maniera che oggi sfugge ancora al gran pubblico, dato che si tratta di un sentimento e non di dichiarazioni che appaiono sui giornali. Gli europei sentono ormai di appartenere ad una comune civiltà, che è da considerarsi anche l'origine della loro potenza, persino dal punto di vista materiale. Questa, dopo tutto, è l'Europa, che nonostante sia poco popolata e non tanto ricca di risorse naturali, ha dominato il mondo intero per 4 secoli. Da dove viene e dove risiede, allora, il segreto della sua potenza? Nella sua cultura. Da noi si pongono molti più problemi e domande di quante non se ne pongano in India, in Cina e nelle due Americhe. L'Europa si distingue per una inquietudine intellettuale molto più grande di quanto non la si trovi in altre parti del globo. Ciò dipende dalle sue lotte, dalle sue concorrenze nella vita e finalmente per il suo spirito creativo. Tutte le grandi invenzioni, infatti, provengono dall'Europa, siano esse il marxismo, il cooperativismo, la psicanalisi, il DDT, l'automobile, l'aviazione, la bomba atomica o le teorie di Einstein. Ci si accorge che tutto viene dall'Europa, dai cervelli europei e da quella concorrenza incessante che lievita il nostro continente. Se si vuole dunque creare una forza europea, una potenza europea sul piano mondiale, capace di allinearsi con l'impero russo da una parte e quello americano dall'altra, bisogna tornare alle basi reali della potenza dell'Europa, che sono nella nostra cultura e non altrove.
3: Morgenblatt. Nationaltitti Morgenblatt.
1: Abbiamo iniziato il racconto di questa trasmissione dedicata alla Svizzera nella tipografia di un grande quotidiano e la chiudiamo seguendo ancora lo stesso filo conduttore. È stato infatti un giornale a portarci anche questa volta in una famiglia di Basilea ed è stato sempre un giornale a creare il fatto che ora vi racconteremo. Abbiamo trascorso qualche ora in una casa svizzera, in una famiglia media, senza troppe pretese e senza falsi convenzionalismi. C'è nell'aria un po' di festa, c'è gente straniera, ma c'è soprattutto un'atmosfera di cordialità davvero sincera. È lo stesso padrone di casa che ce ne dà spiegazione.
4: Oh. Allora, un momento di silenzio, prego, eh. Siamo riuniti per cosa del concerto della Filarmonica di Monaco, eh. Questa idea di ospitare questi musicisti è venuto quando abbiamo letto che musicisti da Monaco vengono a Basilea. Fu scritto in giornale che le genti che ospitavano i musicisti ricevono dei biglietti per il concerto. Noi abbiamo ospitati 2 musicisti per un giorno.
1: Al padrone di casa risponde con sussiego uno dei 2 professori d'orchestra.
5: Als Mitglied der Münchner Philharmoniker haben wir heute ein Konzert in
1: La Filarmonica di Monaco, egli dice, ha dato un concerto a Basilea ed oggi siamo ospiti in una famiglia di questa città. Ci sono italiani, francesi, svizzeri e tutti sono molto cordiali e tutto è molto bello. Siamo una sola famiglia. Così 2 tedeschi hanno mangiato alla stessa tavola ed hanno abitato lo stesso tetto in una casa di Basilea, così senza che fossero stati mai visti e conosciuti prima. Esiste qualcosa allora che avvicina gli uomini di là dalle frontiere e dagli egoismi nazionali? Ne importa se questo qualcosa può essere rappresentato da un concerto o da una gita turistica. Gli svizzeri mantengono, forse più di ogni altro paese, questi contatti di oltreconfine. Sono due ragazze della stessa famiglia che ce ne parlano.
6: Gli svizzeri hanno l'abitudine di passare le loro vacanze nell'estero. Forse è perché la Svizzera è assai piccola, forse è perché la moneta è buona per il cambio. Così anch'io sono stato due volte a Roma. Un'impressione assai grande mi ha fatto una beatificazione a San Pietro.
7: Anche a me piace tanto l'estero. Sono stata tante volte in Francia. E questo è un popolo che mi piace tanto perché è così libero e lieto. Anche gli italiani sono così lieti. Noi, il mio fidanzato ed io, siamo artisti. E per questa professione bisogna di avere tanti amici.
1: Si era fatto ormai tardi. L'ora era davvero insolita per una famiglia svizzera, sia pure in una circostanza straordinaria. L'antico orologio della casa batteva la mezzanotte. Di fuori si udivano anche i tocchi della torre campanaria e sembrava che tutto fosse così ben regolato da risultarne un battito solo. Una stessa voce invitava la gente al riposo dopo una giornata di lavoro, nelle famiglie, nella città e in tutti i cantoni della Confederazione. Buonanotte Svizzera, paese libero e felice.
0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.

erano chiamati le sorelle bandiera, un terzetto di politici democristiani che dentro la Balena Bianca avevano fatto una carriera invidiabile.

0: Vecchia volpe era detto Giulio Andreotti e Bettino Craxi il cinghialone. Arnaldo Forlani era il coniglio Mannaro, Giorgio Almirante l'omino Bialetti per la sua somiglianza con il celebre disegno stilizzato sulla moca.
1: Elettrici ed elettori, colleghi giornalisti, è la prima volta che ho l'onore di partecipare ad una conferenza stampa di tribuna elettorale come segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano. E il mio pensiero, credo anche il vostro, corre commosso alla memoria di Arturo Michelini, che mi ha preceduto da questa tribuna per tanti anni, dal 1960 fino all'anno scorso, con così cordiale umanità, rappresentando e difendendo le posizioni del Movimento Sociale Italiano in tempi difficili. Ora i tempi sono diventati ancora più difficili, e non lo dico dal nostro punto di vista, elettrici ed elettori, anche se questa campagna elettorale è stata e continua ad essere per noi, qualche volta personalmente, per la mia modesta persona, particolarmente aspra. Noi stiamo facendo semplicemente il nostro dovere, e poiché ci troviamo sulla più avanzata fra le trincee, è naturale che i colpi del nemico ci piovano addosso e qualche volta ci piovano anche personalmente addosso. Ma quando in questo momento io parlo del nemico, non parlo dal nostro punto di vista, parlo a tutti quanti voi, o perlomeno alla stragrande maggioranza tra voi, cioè a tutti coloro che non si rassegnano a lasciarsi comunistizzare.
0: Ai primi del 2000 Alemanno divenne retro danno, Massimo D'Alema baffino o spezzaferro per la sua abilità nello stappare le bottiglie coi denti. Fausto Bertinotti, il subcomandante, Berlusconi, il cavaliere, Violante, il piccolo Wyszynski, appellativo creatogli da Cossiga, mentre Francesco Rutelli era Cicciobello.
2: Giorno da pecora, perché anzitutto è l'esaltazione di ciò che è stata ed è la ricchezza fondamentale della Sardegna, la pecora. E poi perché io preferisco la pecora a chi si dice coraggioso, perché le pecore non hanno mai ammazzato nessuno, mentre i coraggiosi sì.
0: Rosy Bindi, la passionaria. Elvira Savino, Topolona. Oscar Luigi Scalfaro, il campanaro. Franco Marini, il lupo marsicano. Lamberto Dini, Lamberto. Romano Prodi, Mortadella. Quando cadde il suo governo, Domenico Gramazio venne sospeso perché sugli scranni del Senato, insieme al collega Nino Strano, mangiarono fette appunto di mortadella, ma senza pane.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.

stupiti, la sigaretta, il mito antico, è una speranza d'amore. Come scordarti in questo canto?

0: farai, cos'è la finta?
1: Rai Radio Techete.
2: Super Trap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Arrivando alla stagione 86-87, i salentini sfiorarono l'immediato ritorno in Serie A. Quella squadra, inizialmente guidata da mister Pietro Santin, cui seguì in corso di stagione mister Carlo Mazzone, chiuse il campionato al terzo posto insieme a Cesena e Cremonese. Si rese dunque necessario giocare uno spareggio a tre. Al termine di questo mini torneo, Lecce e Cesena rimasero ancora a pari punti. Bisognò dunque ricorrere ad un ennesimo spareggio che però l'8 luglio di quello stesso anno a San Benedetto del Tronto vide il Cesena a trionfare con il risultato finale di 2-1. Ma la festa fu soltanto rimandata di una stagione, con il ritorno nella massima serie che arrivò nel campionato 87-88. L'aritmetica certezza arrivò il 5 giugno 1988, terz'ultima giornata di campionato, con la vittoria ottenuta sul Catanzaro per 2-0 con le reti di Pasculli e Vincenzi. Il Lecce ritornò in Serie A. I giallorossi riuscirono ad ottenere la permanenza in Serie A per 3 anni di fila, con un 9° posto raggiunto nel campionato 88-89 che tutt'oggi risulta ancora essere il miglior piazzamento del Lecce in Serie A. Poi però arrivò una nuova retrocessione al termine del campionato 90-91, sancita questa aritmeticamente alla penultima giornata il 19 maggio 1991, quando a Marassi i salentini persero 3-0 contro la Sampdoria, che quello stesso anno si laureò per la prima e ad oggi unica volta campione d'Italia. Dopo 2 anni di Serie B nel campionato 92-93, il Lecce riuscì a conquistare una nuova promozione in Serie A, questa volta sotto le attenzioni del mister Bruno Bolchi. E il 13 giugno del 1993, al Via del Mare, arriva la matematica certezza. Il Lecce vince 2-1 contro la Lucchese, celebrando il ritorno nell'Olimpo del calcio. Una gioia però che durò ben poco. L'anno dopo il Lecce tornò in Serie B e nel campionato 94-95, con l'ultimo posto maturato nella serie cadetta, arrivò, dopo 19 lunghi anni, una retrocessione in Serie C. Parallelamente il vertice del club passò alla gestione Semeraro e dunque la presidenza venne affidata a Mario Moroni. L'anno dopo il Lecce, con il primo posto raggiunto nel campionato di Serie C1, fece immediato ritorno in Serie B, ma quella potente società riservò una nuova sorpresa a tutti i suoi tifosi, tornando in Serie A dopo un solo anno di Serie B, compiendo così un doppio salto di categoria al termine della stagione 96-97, ottenendo l'aritmetica certezza della promozione in Serie A all'ultima giornata. 15 giugno 1997, il Lecce vince 3-0 a Cesena, vendicando la promozione persa proprio contro i romagnoli 10 anni prima. Il vero eroe di quelle stagioni fu l'allenatore mister Giampiero Ventura. Uno dei protagonisti in campo invece fu sicuramente Checco Palmieri. Benvenuto al Super Club, Checco. Dunque parliamo di quella stagione 95-96, da dove ripartì il Lecce per poi tornare in massima serie. Quel campionato si fece subito notare per la difficoltà della C1, ma con quella squadra compiste una vera cavalcata vincente. 51 gol segnati, 29 reti subite, 61 punti finali, migliore attacco del campionato, e in quell'attacco giocavano Francioso e un certo Checco Palmieri.
4: Sì, è stato veramente bello, perché giocare con Mino, perché ci sposavamo come caratteristiche in una maniera incredibile. Io più un giocatore di rifinitura, più un giocatore che attaccava la profondità, che mi allargavo sugli esterni, che mi piaceva fare l'assist. Lui un autentico killer d'area di rigore, un goleador, un giocatore che ti dava sempre la possibilità di avere un perno centrale importante, con grandi qualità realizzative. E tant'è vero che in quell'anno e nell'anno successivo sono sempre stato io a procurare occasioni per lui, quasi mai lui per me. Ma ho sempre fatto un sacco di assist. L'ultimo è stato quello che mi sono portato a lavorare con me a Sassuolo 4 anni fa, per cui, però, a parte tutto, con Mino in campo non ci si parlava nemmeno, ci bastava uno sguardo per capire dove andarci a posizionare, come muoverci. Abbiamo avuto anche un grande allenatore con una grande squadra di supporto, perché Ventura era un innovatore all'epoca, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato a muoverci in una determinata maniera. Eravamo un gruppo poi incredibile, fatto di giocatori forti, importanti, con anche dei valori umani altrettanto importanti, tant'è vero che eravamo un gruppo affiatato, un gruppo che poi ha conquistato con successo in quell'annata una promozione meritatissima, togliendoci delle soddisfazioni anche in Coppa Italia incredibili, perché mi ricordo che avevamo eliminato sia il Cesena che era in Serie B, che addirittura il Napoli che era in Serie A quell'anno, per cui veramente è stata una stagione bellissima. Abbiamo ricreato un entusiasmo incredibile in una piazza così calorosa come quella giallorossa, facendo un ottimo calcio, perché in quegli anni il Lecce di Ventura ha fatto parlare di sé. Adesso parlano di possesso di palle, di costruzione dal basso. Noi l'abbiamo fatta a metà degli anni 90, con grandissimi successi, secondo me.
3: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Quel Lecce fu ancora una volta inarrestabile. Confermato mister Ventura, alla guida dei giallorossi, la squadra ormai consolidata realizzò un nuovo sogno per tutti i suoi tifosi. È il 15 giugno del 1997, ultima giornata di campionato, la partita è Cesena-Lecce, gol di Cosimo Francioso al primo minuto di gioco e spettacolare doppietta finale di Checco Palmieri. Il Lecce, dopo tre anni, ritorna in Serie A. Checco, che emozione fu?
4: Ah, mi emoziona ancora adesso. Mi ricordo la notte prima di quella partita, come sempre, eravamo in ritiro insieme in camera, io e Mino abbiamo dormito quasi niente, per la tensione che c'era, che si respirava, con un caldo afoso, eravamo in ritiro a Imola. Mi ricordo come fosse adesso, al Mulino Rosso a Imola, e si pensava e si aspettava solamente la partita del giorno dopo. Sapevamo di avere al seguito tantissimi tifosi, ma non come quelli che poi ci sono stati presenti sugli spalti in quella partita, più di 10.000 leccesi a gremire gli spalti dello stadio Manuzzi lì a Cesena, ed è stata un'emozione indescrivibile, veramente, perché eravamo carichi. Mi ricordo che quella partita io sono sceso con la fascia di capitano al braccio ed ero convinto che quel giorno avremmo conquistato una cosa che sognavamo un po' tutti assieme da quando siamo partiti dalla Serie C, la promozione in Serie A, perché penso che l'abbiamo meritata, l'abbiamo voluta e l'abbiamo conquistata con tenacia, con grande gioco, con grandi risultati e con grande voglia. È stata una soddisfazione enorme per tutti, per il pubblico giallorosso, per la società, come ho detto prima, gestita da un grande uomo che era Giovanni Smeraro, per l'allenatore e per tutti i giocatori. C'è da dimenticare che quella squadra era una squadra veramente forte, che faceva un calcio bellissimo, guidata da un allenatore bravo che poi ha fatto grandissime cose in futuro, per cui è stato un mix incredibile. Ma vincere non è mai facile, invece con quasi la stessa squadra, con puntellato, con qualche nesso, abbiamo fatto anche la Serie B a grandissimi livelli e ci siamo tolti la soddisfazione di andare in Serie A.
3: Arrivò dunque il momento dell'esordio in Serie A, stagione 97-98, la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Cesare Prandelli, mentre nel mercato estivo molti dei protagonisti delle promozioni lasciarono il club, a partire dal tuo compagno Francioso, quindi seguirono Mazzeo, De Patre, Servidei e Zanoncelli. Capitan Palmieri e il baluardo, la guida di quel Lecce. La stagione partì male, con 5 sconfitte subite consecutivamente, poi il 19 ottobre del 1997 un fugace segnale di ripresa con la memorabile vittoria a San Siro per 2-1 contro il Milan, ma subito dopo è di nuovo crisi di risultati. Sulla panchina cambiarono 3 allenatori, Prandelli si dimise dopo 18 giornate, seguì mister Pereni che venne però esonerato, quindi il ritorno di mister Sonetti. A fine stagione però, con il penultimo posto, il Lecce ritornò in Serie B. Che momento è stato?
4: Beh, a dire la verità è stato un momento difficile già verso la fine della stagione prima, quando stavamo andando in Serie A, perché a un mese e mezzo dalla fine del campionato quelli che erano a scadenza di contratto hanno iniziato a fare dei colloqui con la società, con l'allenatore. Non abbiamo mai capito perché nessuno che era aveva la possibilità di rinnovare il contratto, si percepiva un'aria strana. Con tutto ciò siamo riusciti a fare un grande risultato, quello di essere promossi. Poi siamo ripartiti con una squadra francamente che lasciava tanti punti interrogativi, tanti giovani, tante scommesse fatte. Non si capiva perché era stata smantellata quella grandissima squadra che secondo me poteva anche ben figurare in Serie A con discreti risultati. Se fossero stati aggiunti qualche elemento di categoria, sicuramente avremmo fatto dei buoni risultati. ci siamo affacciati in Serie A sprovvisti di esperienza, con tanti giovani che venivano dalle serie inferiori, e tutto sembrava tutta una scommessa, e ci abbiamo capito poco. Come sempre, io arrivato a un certo punto avevo avuto delle richieste e non mi hanno fatto andare via perché ci avevo messo la faccia anche con la gente. Questa cosa un po' mi aveva lasciato l'amaro in bocca, però con tutto ciò ho continuato a lottare per quella squadra, per quella maglia. Alla fine della stagione ho anche sull'aspetto personale fatto una stagione positiva, ma la stagione della squadra non è stata positiva, anzi tutt'altro, è stata negativa. Ma era facile, di facile lettura, quello che era stato fatto. C'era stata fatta una grande confusione, e il perché ancora a distanza di tanti anni non sono riuscito a capirlo. Però ripeto, mi ha lasciato molto l'amaro in bocca di non aver potuto fare la Serie A con quella squadra che aveva conquistato due promozioni con quegli stessi compagni, con quello stesso allenatore, con quelli che avevano fatto qualcosa di eccezionale, arrivando a un traguardo così incredibile, francamente con poche idee, con poca qualità. Lì onestamente si è un po' incrinato anche il mio rapporto, perché ho chiesto spiegazioni, ci ho messo, come ho detto prima, la faccia, ho discusso anche all'interno con la società, mi ricordo che facevo il capitano senza parlare con nessuno, neanche con gli organi di stampa, perché mi ero irrigidito stando sulla mia posizione, perché non riuscivo a capire e nessuno sapeva darmi delle spiegazioni che fossero logiche. L'unico che riusciva ad avere un rapporto di un certo tipo era il grandissimo presidente, che era Giovanni Semeraro, il quale mi ha sempre cercato di aiutarmi, di farmi capire, di darmi delle spiegazioni. Però poi lui era chiaramente il presidente, non era quello che doveva, sotto l'aspetto tecnico, darmi delle spiegazioni, no? E allora mestamente è finita la stagione. Io quell'anno ho fatto 10 gol, però in Serie A, per le mie caratteristiche, ho fatto un campionato importante, e poi a fine stagione sono andato via.
3: Nel campionato 98-99 però arrivò un nuovo cambio di serie per il Lecce, che tornò dunque in Serie A conquistando all'ultima giornata una meravigliosa promozione a Verona contro il Chievo, vincendo 2-1. Il Lecce, dopo 7 stagioni consecutive di sali scendi, trovò dunque stabilità nella massima serie, disputando 3 stagioni consecutive nel campionato di Serie A, un record che eguagliò quello già ottenuto alla fine degli anni 80. Nella stagione 99-2000 i giallorossi trovarono la salvezza in massima serie alla penultima giornata di campionato, vincendo 2-1 contro il Torino, condannando così i Granata alla Serie B, facendo conquistare al loro allenatore mister Alberto Cavasin la panchina d'oro. Uno dei protagonisti di quella squadra fu certamente Cristiano Lucarelli, che raggiunse Lecce nell'estate del 1999. Lucarelli tornò dunque a giocare in Italia dopo l'esperienza al Valencia e rimase a Lecce per 2 stagioni, realizzando 59 presenze e impreziosendole con 27 indimenticabili gol. Benvenuto al Super Club, Cristiano, che ricordo hai di quei 2 anni a Lecce?
5: Una bellissima esperienza, sia quella di Valencia, sia quella di... soprattutto quella di Lecce. Valencia venne fermato da un brutto infortunio che mi tenne fuori un po' di mesi, e quindi non ebbi la possibilità di giocarmi le mie chance, mentre invece post infortunio mi ricordo che Pantaleo Corvino venne a prendere a Valencia, proponendomi appunto di diventare un calciatore del Lecce. Come hai detto anche te, è stata una bellissima esperienza, perché abbiamo raggiunto 2 salvezze consecutive e io tutti e 2 gli anni sono arrivato in doppia cifra, e quindi è stata una bellissima esperienza. Anche quella, come spesso accade al Sud, oltre al valore calcistico, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista umano.
3: Subito dopo per il Lecce iniziò un saliscendi tra Serie B e Serie A, Lecce che nell'estate del 2001 sul calciomercato si impegnò tanto, portando in Salento 2 calciatori che contribuiranno alla storia del club, Guillermo Giacomazzi ed Ernesto Chevanton. Benvenuti al Super Club, Guillermo, la tua storia d'amore con il Lecce ebbe inizio nell'estate del 2001, quando l'allora direttore sportivo dei salentini, Pantaleo Corvino, rimase letteralmente folgorato dalle tue prestazioni e per la stagione 2001-2002 ti portò a Lecce insieme al tuo connazionale Ernesto Chevanton.
6: Ricordo direi positivo per discorso personale, logicamente, perché si è partito con l'obiettivo non raggiunto, no? con una retrocessione, però stati dal punto di vista personale 8 gol in Serie A come primo come primo campionato non era poco, considerando il campionato, il livello del calcio italiano in quel periodo, il ruolo logicamente in centrocampista e l'impatto, diciamo, del campionato, che molte volte un sudamericano fa fatica ad adattarsi al calcio italiano per quello che è, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico, e anche negli allenamenti, culturalmente, logicamente in Sud America si vive in questo sport in modo diverso per tante cose, ma come primo anno, direi, dal punto di vista personale è stato molto buono. Dal punto di vista squadra purtroppo no, anche perché siamo mancati diverse volte, perché lì in quel periodo c'era la nazionale, che dovevi abbandonare un po' la tua squadra e dovevi partire in nazionale, quindi non sono stati, purtroppo per noi, non siamo potuti essere, dico noi con Cio Antone, sempre con le Lecce, credo sia stata comunque decisiva, no? Perché è una squadra, diciamo, corta come Rozza.
3: Nella stagione 2002-2003 Giacomazzi e Cio Antone restarono fedeli a Lecce e partita dopo partita lottarono per conquistare l'immediato ritorno in massima serie. È il 7 giugno del 2003 e tra le mura amiche del Via del Mare il Lecce vince 3-0 contro il Palermo, riconquistando così la Serie A. Guillermo.
6: È stato un campionato diverso, un campionato dove devi dimostrare e giocare per vincere tutte le partite, sotto un aspetto era bello, perché io venivo comunque dall'Uruguay, del Peña, era una squadra grande, ti sentivi comunque a dover fare le partite tutte le domeniche. Si è ottenuto il risultato che era la promozione. L'ultima partita con Palermo è stata una festa, comunque. Dentro fuori e vincendo con lo stadio pienissimo, mi ricordo che credo fosse stato quella volta lo stadio che era una roba incredibile, che non ho mai avuto poi la possibilità di trovare uno stadio in quelle condizioni, diciamo, così tanta gente, quindi dare quel regalo alla gente è una promozione alla società che sicuramente meritava per tutti gli sforzi economici che aveva fatto, quindi si è concluso un secondo anno in modo molto positivo.
3: La stagione 2003-2004 potremmo invece considerarla quasi la stagione dei colpi di scena, o dei record se preferite. Il Lecce, dopo un disastroso girone di andata in Serie A che costò il terzultimo posto in classifica, si rimboccò le maniche e realizzò ben 29 punti nel girone di ritorno. Ma per Javier Ernesto Cio Antone quella stagione sarà indimenticabile e lo porterà di diritto ad entrare nella storia del club. 19 gol segnati in 31 partite, quarto posto nella classifica marcatori della Serie A. Cio Antone diventa il miglior marcatore del Lecce in una singola stagione di Serie A, primato che venne poi raggiunto solo da Mirko Vucinic nella stagione seguente. Cio Antone stabilì il nuovo record di gol totali con la maglia del Lecce, raggiungendo quota 30 e superando così il precedente record di Pedro Pablo Pasculli. E ancora una volta Ernesto siglò il record di gol in gare consecutive del Lecce in Serie A. Una stagione incredibile per lui. Benvenuto al Super Club, Ernesto Cio Antone.
7: Sì, credo che quell'anno 2003-2004 è stata la stagione dove mi sentivo meglio fisicamente, più maturo. Avevo già due anni, uno in Serie A e uno in Serie B, che poi la Serie B era come la Serie A perché c'erano delle squadre molto importanti. Quell'anno è stato fantastico, perché è vero che abbiamo iniziato molto male, avevamo 9-12 punti al girone di andata. Dopo Natale il grande direttore Pantaleo Corvino fece 2-3 acquisti, fece di nuovo la squadra e poi, come hai detto tu, abbiamo fatto 29 reti vincendo a Torino 4-3 con

0: a Mr. Zeman. Benvenuto al Super Club, Mister. Lei quell'anno lanciò nella Serie A due giovani stelle emergenti, Mirko Vucinic e Valery Božinov.
1: Vabbè, c'era anche Cassetti, che poi forse è il primo che è arrivato in nazionale, anche se lui all'inizio non voleva fare terzino, a convincerlo che da terzino è più facile arrivare in nazionale, ce l'ha fatta subito. Poi Božinov e Vucinic erano in quel periodo molto bravi. Poi Vucinic giocava poco perché aveva infortunio dell'anno prima, però praticamente ha fatto 13 partite tutte, e le altre le ha fatte sempre parziali, però ha fatto 19 gol, penso, non so quanto. È un giocatore importante, a parte che giocatore, lui era atleta, poteva fare tutti i sport, se giocava a basket, se faceva mezzo fondo, anche più corto, su 400, su 800, li spaccava tutti.
0: Qual è il ricordo più bello legato agli anni trascorsi a Lecce?
1: Ma anche lì sono partite singole che non contano. Il ricordo più bello è che abbiamo lottato per qualche cosa nonostante qualche freno che ci è stato messo da fuori.
0: Decisamente meno bella fu la stagione 2005-2006. Sulla panchina del Lecce si alternarono in ordine mister Angelo Gregucci, subito dopo mister Silvio Baldini, poi il tecnico della primavera Roberto Rizzo, affiancato dal mister Franco Paleari, ma nulla riuscì ad invertire la rotta. Molte furono le contestazioni dei tifosi e il Lecce, con il 18° posto finale, si ritrovò in Serie B. Guillermo, che cosa accadde?
2: Personalmente l'anno un anno nero, perché io mi sono dato il crociato e ritiro. Io non ho giocato praticamente il primo girone, non me l'ho giocato. E, ma al di là di questo, il discorso di squadre piccole, si fa fatica comunque a essere continuo quando non hai comunque una base solida. Però io personalmente la prima settimana del ritiro mi ruppe il crociato anteriore, il ginocchio sinistro, e niente, questo ti comporta una serie di 7 mesi da fermo, anche se in presa personale, grazie comunque al dottore Mariani di Roma e un paio di preparatori, Giovanni De Luca, che ancora è a Lecce, è riuscito a mettermi in 4 mesi in campo. Però chi sai che ha fatto questo sport sa che dal punto di vista clinico sei pronto e vai in campo e vai dai il massimo, ma dal punto di vista mentale e tante altre piccole cose, i dolori vengono comunque dopo 3-4 mesi alti, le devi togliere fuori. Quindi per me personalmente sarà una brutta stagione, perché è partita con un infortunio molto grave che mi ha portato comunque praticamente tutta un'annata per recuperarmi e mettermi in condizione. Così già si parte con un cambio allenatore dopo 5 partite. Mi ricordo sicuramente un modo di giocare totalmente diverso. Da Zeman è sicuramente un allenatore molto particolare come gestione, ma è concettualmente offensivo. Tornare a un mondo mentale italiano catenacciaro, che era quel periodo, Gregucci, che era giovane in quel periodo, che poi lui ha fatto tanti anni di esperienza e comunque ha cambiato il suo modo di giocare, però inizialmente la squadra ha subito tanto questo, sia come gestione che come modo di giocare, comporsi davanti a un avversario. Poi ci sono stati altri, io con Baldini non l'ho vissuto molto, perché ho fatto la riabilitazione fuori, sono rientrato già quando la squadra arrancava un poco e altalenava dei risultati positivi a 2 o 3 risultati negativi, quando poi alla fine sono rientrato nel gruppo, quando già era cambiato l'allenatore, che era Rizzo, che era l'allenatore della primavera, che aveva ottenuto tanti buoni risultati nel Lecce, e non siamo riusciti comunque a metterci davanti o dietro 3 squadre, eravamo già abbastanza compromessi.

0: mesi come classifica, non siamo riusciti a, non siamo stati all'altezza di salvarci con anni.
1: Nella stagione 2009-2010 il presidente Semeraro rinnovò la fiducia al mister Di Canio, che questa volta poté lavorare fin da subito con la squadra e contestualmente avviò una vera e propria rivoluzione nella rosa. Restarono i veterani, Giacomazzi, Angelo, Fabiano, Munari e Vives, si ripartì da lì. Mentre dal calciomercato arrivarono Baclé, Bergognù, Lepore, Defendi, Belleri, Terranova, Meshba, Mazzotta e Digao. Tornarono dai prestiti anche altri rinforzi importantissimi per il Lecce come David Di Michele, Massimo Loviso, Stefano Ferrario, Andrea Bertolacci e Raffaele Gragnaniello. Insomma, quel nuovo Lecce conquistò la vittoria del campionato ritornando immediatamente in Serie A. Negli anni a seguire arrivarono alti e bassi per il Lecce e la vera svolta arrivò nel 2015. Ma lasciamo che a raccontarci quei momenti sia il numero uno del club, il presidente Saverio Sticchi Damiani. Benvenuto al Super Club, presidente. Dunque, verso la fine di novembre del 2015, una cordata di imprenditori leccesi capitanata proprio da lei, l'avvocato Saverio Sticchi Damiani, rilevò le quote di maggioranza dell'Unione Sportiva Lecce, nominando l'allora presidente Enrico Tundo. Si arrivò dunque al 15 dicembre del 2017 e Saverio Sticchi Damiani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Lecce. Ci racconti cosa ha provato quel giorno, presidente?
2: Sicuramente è stato un percorso inaspettato per me, perché sia la scelta di rilevare il club nel lontano 2015 come socio e poi di diventarne presidente nel 2017 sono state due scelte per me non previste, perché non era questo uno dei miei progetti della mia vita. Però in quel momento la squadra era in grande difficoltà, sia quando rilevammo il club nel 2015 e sia dopo un anno e mezzo di gestione, pur avendo iniziato un percorso di ristrutturazione del club, ci voleva un impegno in prima persona che ho deciso di prendere ufficialmente in quel lontano, ma allo stesso tempo vicino 2017. Da lì sono diventato presidente e da lì è iniziato un percorso avvincente, perché da quell'anno in poi abbiamo ottenuto una serie di risultati sportivi, tre promozioni, una dalla B alla C e due dalla B alla A, quindi un percorso incredibile in così poco tempo.
1: 29 aprile 2018, è finalmente arrivato il momento per la grande festa. Il Lecce venne affidato alla guida tecnica di mister Fabio Liverani e in quel giorno di fine aprile si gioca la penultima di campionato al Via del Mare. Marco Armellino al 17° minuto segna il gol che decide la partita contro la Paganese. 1-0, il Lecce conquista la Serie B.
2: Solo al pensiero davvero provo emozioni forti, perché quella promozione, paradossalmente proprio quella promozione dalla C alla B, fu per me profondamente sofferta, perché vedere il Lecce in una categoria, la terza serie, che nulla deve avere a che fare con la storia di questo club e con l'importanza del nostro territorio, rappresentava per me un fardello enorme. Quindi quella promozione, figlia di una programmazione, figlia anche di un allenatore ancora all'inizio, perché in quel periodo Liverani era proprio all'inizio della sua carriera di allenatore, quindi con tante incognite, fu una promozione magica, perché riportò intanto il Salento nella Serie B dopo anni infernali.
1: Confermato mister Liverani sulla panchina giallorossa per il campionato di Serie B 2018-2019, il Lecce si rese protagonista di un'altra impresa sportiva. 11 maggio 2019, i giallorossi conquistano il ritorno in Serie A dopo 7 lunghi anni. Presidente, che emozione ha provato?
2: Beh, un'emozione che è difficile da raccontare. Io non credo che in molti presidenti possano raccontare un'emozione del genere, cioè l'emozione del doppio salto dalla C alla A. È una fortuna che capita a pochi. Io sono davvero fortunato ad averla vissuta nella mia terra, a capo della squadra che amo sin da bambino. Un doppio salto compiuto alla guida, appunto, un presidente così legato al territorio, sembra una favola che anche con la fantasia è difficile da immaginare. Invece fu tutto vero. Noi quel campionato partimmo per un campionato tranquillo, con la speranza di salvarci il prima possibile, però tra le felici intuizioni di mercato del nostro direttore sportivo dell'epoca Mario Meluso, e il grande lavoro di questo allenatore così bravo e così emergente come Fabio Liverani, che diede un'identità fortissima a questa squadra, che proponeva calcio, che a differenza di qualsiasi neopromossa giocava sempre un calcio offensivo, riuscì, sorprendendo tutti, ad arrivare in Serie A, mettendosi alle spalle squadre super attrezzate che erano partite con l'obiettivo di vincere. Alla fine vincemmo noi e devo dire siamo stati quell'anno l'autentica sorpresa del campionato.
1: Presidente, io so che lei è da sempre legato ai colori del Lecce e so anche che fin da bambino ha seguito le partite della sua squadra del cuore, accompagnato allo stadio da suo papà. Qual è il ricordo più bello che conserva di quel periodo?
2: È ben informato, perché io già dall'età di 8-9 anni incominciai ad andare assiduamente allo stadio, accompagnato da mio papà, che mi ha trasmesso questa passione per la squadra. Quindi io sono un po' figlio di quella generazione di bambini che nel 1985, cioè quando io avevo 10 anni, vide per la prima volta la Serie A a Lecce, e quello diventa poi un marchio, no? Assistere a quell'età alla prima storica promozione in Serie A è un marchio che mi porto dentro. Anzi, proprio questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante condividere addirittura le due promozioni che io ho vissuto da presidente con tutte queste nuove generazioni, sia la prima promozione in A che la seconda di cui abbiamo parlato. Ho cercato di appunto metterle a disposizione non solo della città ma soprattutto delle nuove generazioni, proprio forti di questa mia esperienza, sapendo che in quel momento si costruiscono e in qualche modo si marchiano di giallo-rosso a vita tante nuove generazioni di tifosi. Quindi quelli che erano i miei idoli, i vari Barbas e Pasculli dell'epoca, oggi lo sono per le nuove generazioni, i protagonisti di oggi, e questa è una cosa che va cavalcata.
1: Presidente, c'è un coro della tifoseria del Lecce che le è rimasto particolarmente nel cuore?
2: Beh, c'era un coro che partiva dalla curva nord, diciamo, veniva ripetuto all'infinito, che diceva praticamente, ora non me lo faccio cantare perché non ne sono capace, diceva: noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te. Ecco, è quel segnale di appartenenza totale, no? Che deve essere la caratteristica di una tifoseria del sud, che in termini di passione e di sostegno verso la squadra del territorio può avere solo ed esclusivamente quella squadra da sostenere e da amare. Questo è il tifo al sud, questo è il tifo nel Salento, e noi abbiamo solo il Lecce.

0: si capovolge.
1: State ascoltando Radio Techetè.
2: Canta il nightclub. Il nightclub editoriale questa notte.
3: Ah, è una sorpresa. È un po' che ci penso di dedicare una trasmissione all'editore. È una figura importante.
2: L'editore musicale.
3: È l'editore musicale.
2: Secondo me centrale.
3: Centrale, Endrigo?
4: Sì, io farei una piccola differenza dopo tra l'editore di una volta e l'editore di oggi.
3: Cioè, insomma, c'è una grande abbiamo differenza. Un bel programma in programma.
5: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Allora, Endrigo, prego, questo preambolo.
4: L'editore di una sì, volta e l'editore di oggi. È un operatore vero, cioè che parlava con gli autori e cercava di lanciarli con i pochi mezzi che c'erano allora, no? La radio, c'era. Mentre oggi, diciamo, dopo l'avvento del boom discografico, l'editoria è un po' passiva, cioè guadagna sui dischi, sulle esecuzioni, ma sempre di riflesso. Mentre prima l'editore era proprio il personaggio importantissimo.
2: E abbiamo al telefono uno degli editori grandi, quelli che hanno fatto grande la musica leggera italiana, perché è Alfredo Rossi. Buongiorno Alfredo.
6: Buongiorno Sergio.
2: Buonanotte Alfredo.
6: Cioè, grazie.
2: Buon domani Alfredo, insomma.
3: Benvenuto Alfredo Rossi.
6: Grazie per avermi chiamato.
2: È ti considero il primo editore della musica nuova italiana perché hai seguito tutti i fermenti dal 1949, quando hai fondato insieme a tuo fratello la tua casa editrice musicale, hai seguito i nuovi fermenti. Te lo dico perché allora ero ragazzo e seguivo anch'io i fermenti, e
6: certo,
2: erano sempre targati Ariston, come se l'Ariston avesse uno stile. Li hai seguiti fino a diventare il primo editore, a mio parere, della musica dei cantautori, cioè perché il primo cantautore a mio parere fu Umberto Bindi, e
6: esatto,
2: tu ne sei stato lo scopritore.
6: Io andai a trovarlo nel 1958 a Genova e ti dirò che fu un caro amico, il maestro Francesco Ferrari, che dirigeva la prima orchestra, diciamo un po' jazz italiana, che mi disse: Alfredo, ho sentito un autore a Genova, splendido, meraviglioso, che vende le sue canzoni a 5.000 lire a chiunque le voglia comprare. Ho detto: non è possibile arrivare a tanto. Dico: chi è? Lui mi dice: si chiama Umberto Bindi. Morale, due giorni dopo io ero da lui. Ed è stato un incontro, direi, piacevolissimo, sorprendente, perché devo dirti che ho visto una casa completamente disadorna. E questo omino che mi si è presentato, a un certo momento dice: senta, le spiace se andiamo giù, che c'è un negozio dove ci sono gli strumenti musicali, perché io non ho il piano qui. Mi sono meravigliato, sono sceso e davanti al pianoforte i primi due pezzi che lui mi fece sentire furono Arrivederci e Il nostro concerto.
2: Buonasera, bella giornata, eh?
6: È stata una giornata, direi, felicissima.
4: Altro che 5.000 lire.
6: No, ti devo dire che è stato per me una gioia, perché prima di tutto mi sono trovato di fronte a un vero artista, dove spaziava sul pianoforte in una maniera entusiastica proprio, e ti faceva sentire l'arrangiamento del pezzo.
2: Un editore si innamorava dei suoi,
6: non c'è dubbio,
2: dei suoi autori. Tu ne hai creati molti, eh?
6: Io ne ho creati molti, sono felice della scelta di questo lavoro che ho amato profondamente ormai dal 49 a oggi, sono 46 anni, e di ciascuno ho voluto conoscere tutto. E ti dirò che io ho lavorato sempre di fianco a un pianoforte. Per tutto ciò che tu puoi aver sentito fin dall'inizio, considera che io ero sempre su un sgabello di fianco all'autore che mi proponeva al pianoforte le sue canzoni.
3: Ecco, perché qual è il ruolo dell'editore musicale? Chi è l'editore musicale?
6: Beh, l'editore musicale, secondo me, deve essere innanzitutto, io credo che non debba conoscere la musica. Io non so dove sia il do sul pianoforte. Kramer mi diceva: io vorrei avere le tue orecchie e ti darei volentieri le mie. Tanto era un fatto forse anche di un'intuizione musicale, di una forse di una sensibilità di captare. Il Bindi, ad esempio, quando mi presentava i suoi pezzi, duravano 10 minuti. Io dovevo essere lì pronto con una mano sul suo ginocchio e quando sentivo che sforava, lui sentiva la stretta, si fermava e mi diceva: fino a questo punto va bene, poi devo cambiare. Dico: esattamente così.
2: Alfredo, dimmi. Ti posso assicurare che non è cambiato di una virgola.
6: È sempre
2: Umberto,
6: così, eh?
2: Sempre.
4: Ti voglio dire che Umberto, poi Umberto Bindi, tra noi cantautori dell'epoca, degli anni 60, è il più preparato musicalmente, lui senz'altro.
2: Senza dubbio.
4: Noi siamo tutti artigiani.
6: Sai cos'è? Che Umberto ha avuto sempre una grandissima passione per la musica classica. Se tu vai in casa di Umberto, magari ci sono 2 mobili di meno, ma ci sono 2 pareti dove forse ci saranno 20.000 dischi di musica classica.
2: Di musica lirica soprattutto.
6: E quindi lui sa tutto. Io ho fatto dei test con lui, non so, prendere uno dei compact, metterlo su al terzo pezzo, al quarto pezzo, lui mi diceva chi era, qual era l'orchestra, non solo, ma sapeva l'arrangiamento a memoria.
2: Adesso è partito il nostro concerto.

0: Caro Alfredo, una gloria di Umberto, una gloria tua, il nostro concerto, un monumento alla nostra musica leggera.
1: Sì.
0: È un monumento che, nonostante le dimensioni del pezzo, è anche finito nel night club, perché di quello stiamo parlando.
1: Sì, certo.
0: Come operavi tu con la musica da night?
1: Ma ti devo dire che io nei night club ci sono andato molto poco, perché non era la più bella atmosfera per quanto riguardava la mia natura, e quindi andavo quando dovevo sentire qualcuno, però ero molto affascinato, sai da che cosa? Dalle musiche dei pianisti che ovviamente frequentavano il night, per cui c'erano temi dolci, temi proprio da mattonella.
0: Era poi un posto dove si proponeva musica, non era musica.
1: Si proponeva musica e ascoltavi volentieri la musica. Per me il piano bar è nato fin da allora. Poi c'era gente che ovviamente approfittava di questa musica per limonare con la donna che aveva portato con sé nel locale.
2: O che trovava lì.
1: E devo dirti che non so quanti siano coppie abbiano fatto l'amore dopo aver sentito diciamo molte canzoni che io avevo editato, pubblicato.
0: Dice tra l'altro una leggenda che tu andasti in un nightclub una delle poche volte, come dice, per andare a sentire un cantante che si chiamava Sergio Endrigo.
1: Sì.
0: E ne divenisti probabilmente il primo discografico, è vero?
1: È vero, io allora non avevo nessuna intenzione di iniziare l'attività discografica, però nacque ad un amico mio molto vicino l'idea di creare le cartoline sonore che si chiamarono Fonoscope, ed era su una plastica particolare che
2: ce l'ho ancora a casa.
1: Cioè, io penso che non ne trovo più una. Questa plastica inserita, non era inserita, diciamo, non so come trovare.
0: Si autosuonava.
1: Sì, era stata incollata in un certo modo ad un cartoncino, e con una matrice posta sopra e con una certa pressione materialmente lasciava l'impronta su questa plastica che, portata su un giradischi ancora con le puntine del famoso 78 giri,
0: riproduceva la voce di Sergio Endrigo
1: molto bene, e direi che per 10-15 volte tu ascoltavi molto felicemente questo.
2: Era una plastica rossa e gialla, mi ricordo benissimo, ce l'ho a casa, e io ho cantato Piove e io sono il vento.
1: Esatto, perché facemmo nel 58 tutto il Festival di Sanremo, e graficamente avevamo chiesto a Iacovitti di creare dei disegni sui titoli delle varie canzoni del 58, dove c'era la famosa anche Volare. Per cui io mi accorsi addirittura in questa fabbrichetta che avevamo montato, quindi ti parlo del 58, mi ricordo l'entusiasmo di queste donne operaie che avevo, perché ogni tanto noi facevamo una prova di queste cartoline e proprio su giradischi che funzionasse tutto bene, no? Mm-hmm. Insomma, io mi ero accorto che questa gente cantavano solo Volare in fabbrica.
0: Senti, ma purtroppo Volare non era di tua edizione, mentre sto scorrendo il catalogo delle tue edizioni ed è straordinario. Da Arrivederci a Carina, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, eccetera. Ce n'è una che vorrei proporti adesso, e dopo parlare della meravigliosa persona che l'aveva interpretata e credo composta, che è Giuggiola.
1: Corrado Lo Iacono.

0: Questa canzone si intitola Giuggiola, è un successo non soltanto della storia del Night, ma anche un successo discografico, perché questa raggiunse, questa canzone, il primo posto nella classifica di dischi più venduti di quei primi anni 60.
1: Esattamente, 35 anni fa.
2: Corrado Lo Iacono, cosa ti ricordi?
1: Corrado è stato il personaggio, direi, il più strano, perché aveva una carica di umorismo che era eccezionale, eppure non era un ragazzo felice, però lui aveva questa necessità all'improvviso, ma non voleva farlo, cioè non faceva per far ridere gli amici che aveva intorno, si divertiva lui per primo e quindi ha fatto delle gag, delle telefonate di cui per fortuna ancora il nastro, che c'era da impazzire dallo humor che lui porgeva a chiunque chiamasse al telefono, dal dentista al direttore di un negozio importante di dolciumi, intrattenendoli per 20 minuti e facendoli impazzire.
2: Anche perché parlava Gran Melò, senza farsi capire, come Tognazzi in Amici miei, no?
1: Esattamente, che io credo abbiano preso
2: allo stile Lo Iacono.
1: Allo stile Lo Iacono proprio.
2: C'era Sergio che voleva farti una domanda.
3: No, una domanda, volevo ricordare una cosa, che oltre a questi dischi cartolina, come li hai chiamati tu, di plastica, hai provato anche a fare dischi seri, voglio dire, no?
1: Sì, certo.
3: Io mi ricordo di aver inciso malissimo, perché non sapevo cantare in italiano ancora, cantavo solo in inglese praticamente nel Night.
1: Sì.
3: Ho inciso Arrivederci di Bindi,
1: sì,
3: con la grande orchestra di Bertolazzi.
1: Con Mario Bertolazzi.
3: Con Mario Bertolazzi. Bologna. E il nome sul disco era Sergio Doria, perché io mi vergognavo.
1: Sì, me lo ricordo questo particolare.
3: Sì, purtroppo ce l'ho ancora a casa.
1: È bellissimo.
2: Stiamo parlando con Alfredo Rossi, uno dei grandissimi editori di musica leggera italiana. T'aveva, a proposito di editore,
1: sì,
2: Pezzolla prima ti aveva chiesto in cosa consisteva. Quindi assumevi le canzoni che ti piacevano,
1: che
2: in edizione, e le editavi. Cosa, certo, voleva dire?
1: Editarli vuol dire che io dovevo trovare, non avendo miei artisti, quindi la mia discografica, dovevo trovare degli artisti che salivano nelle quotazioni del mercato per influenzarli con la mia presenza e con i provini che proponevamo a questi artisti una loro incisione.
2: E poi li editavi fisicamente, la
1: e
2: musica, cioè come c'è un editore di libro, tu,
1: certo,
2: pubblicavi la musica.
3: Io mi ricordo una tua fotografia mentre balli con Caterina Valente.
1: Sì, certo, certo. E quindi devo dirti che ho avuto la gioia, io penso che sono andato fino a New York e lì ho conosciuto Nat King Cole, con cui era nato un rapporto meraviglioso, tanto che ho una sua fotografia con la dedica in italiano e penso che possa essere una fotografia da collezionista, perché non credo che ne abbia fatte proprio di altre dediche, soprattutto in italiano. E andai a ascoltare la registrazione che lui fece alla Capitol, dove, non ti dico, per entrare c'erano non so quanti cancelli chiusi, ma io mi trovai dentro con lui senza che nessuno mi chiedesse nulla e assistetti alla registrazione di Capucina, che era il titolo in inglese del pezzo
2: Permettete
1: signori
2: di Pino Massara.
1: Di Pino Massara.
2: Mio concittadino, perché divisevano provincia di Pavia.
1: Perfetto.
2: E tuo esclusivista.
1: Perfetto.
0: A proposito di Pino Massara,
1: sì,
0: c'è una canzone che si intitola Amorevole.
1: Sì.
0: E cantata da Nicola Arigliano.
1: Sì.
2: Che sarebbe piaciuta anche a Nat King Cole, diciamolo francamente.
1: Sì.
4: Va bene, voglio.
0: Questo è un concerto di Nicola Arigliano.
4: Questo è l'inno crea popoli, datevi una scandagliata.

mille. Resta qui con me, adorabilmente così.

0: Ecco Alfredo Rossi, come amorevole, seguendo il catalogo delle opere che hai editato, che sono per la precisione 6.118.
1: Perfetto.
0: 6.118, di cui perlomeno 300 sono dei successi grossi. Li cito per nome perché è veramente un palmarès fantastico. I Sing Amore, Arrivederci, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, Ghiaccio Bollente, A Come Amore, Folle Banderuola, Il Barattolo, Due Note, Estate, tutto Bruno Martino naturalmente.
1: Il Barattolo, Due Note, sì.
0: Prendi una matita, hai fatto anche debuttare Mogol, se non mi ricordo male, era il suo primo pezzo.
1: Sì.
0: E avanti, Porto avanti.
1: Porto Speso, è vero.
0: Tutto, Il Mio Mondo.
1: È stato veramente...
0: Ritornerai, hai fatto debuttare anche Bruno Lauzi.
1: Certo.
0: Insomma, un grande editore. La musica è finita per la nostra Ornella, hai fatto debuttare anche Califano. Insomma, hai avuto del gran gusto e delle grandi doti, e un naso e delle orecchie tremende.
2: Ecco, gran gusto, perché c'è una canzone editata da te, Alfredo, che io ho cantato facendo il provino al discografico alla Casa Ricordi, a Milano, ed era Le tue mani di Spotti, che è una canzone stupenda, ma
1: che
2: molto
1: bella,
2: difficile.
1: Bella canzone.
2: Bellissima. Però.
0: Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
1: E tu hai una memoria di ferro, Sergio.
2: Le rivedo che mi accarezzano quelle tue adorabili mani.
0: Stiamo andando verso la fine della trasmissione e vorrei ricordare che oltre i grandi meriti di editore di materiale italiano, e Dio sa quanto abbiamo combattuto in questi ultimi anni per mantenere alto il livello della canzone italiana e la dignità della canzone italiana, tu hai fatto, sempre con lo stesso gusto, hai importato in Italia una delle musiche più raffinate dell'universo, che è il Bossa Nova, perché alcuni dei grandi Bossa Nova vedono te come subeditore, cioè l'uomo che ci ha visto più lontano.
1: Tu sai che Corcovado,
0: sì,
1: io sono l'editore per tutta l'Europa, l'editore originale.
0: Complimenti.
1: E andai da Jobim, mi fece sentire questo pezzo e gli dissi: guarda, io sono pronto a qualsiasi sacrificio per lanciare questo pezzo in Europa. E lui mi disse: io te la lascio per tutta l'Europa.
0: Non cancini un violão.
2: E allora aveva ragione Kramer, proprio delle buone orecchie.
1: Sì,
0: caro Alfredo, meriteresti 25 puntate, però accontentiamoci per adesso, poi se mai ti richiameremo.
1: Sergio, quando vuoi io sono a tua disposizione, perché a me fa piacere che le persone risentano questi brani, proprio per far sì che anche gli autori che oggi, quelli che vivono a fianco delle società discografiche, capiscano da che cos'era fatta la canzone.
0: Dalla polpa.
1: Hai capito?
0: Dal testo.
1: È il motore di una macchina. Tu puoi fare la più bella carrozzeria della terra, ma se dentro non c'è un motore che lascia una traccia, che dia quei cavalli che il motore ha bisogno per poter vincere, non c'è niente da fare.
0: Ci vuole un testo con uno che si sappia scrivere, un musicista,
1: certo.
0: Un musicista che sappia scrivere la musica, e un editore che sappia sentirla,
1: certo.
0: Come Alfredo
1: e lo recepisca subito.
0: Grazie Alfredo,
2: arrivederci.
1: È stata una gioia sentirvi, Sergio. Grazie a te per avermi chiamato, a tua disposizione quando hai bisogno.
0: Arrivederci Alfredo.
2: Grazie Alfredo Rossi,
1: un abbraccio, grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: C'è ancora un attimo di tempo.
1: Abbiamo
0: lasciato Alfredo Rossi. Perché non finiamo la puntata con un altro dei suoi successi, che è un successo, il primo forse o il secondo di uno dei suoi, degli autori suoi, del suo staff, uno che ha valorizzato e che io vi propongo poi di avere qua in trasmissione, che è Bruno Martino.
1: Ecco, direi dedichiamogli un'intera trasmissione a Bruno Martino,
2: certo,
1: minimo,
2: anche due.
1: Ecco,
0: io vi propongo di sentire un pezzo editato da Alfredo Rossi, dall'Ariston.

0: cioè nel 1960, che si chiamava Jessica.
1: E secondo voi ci siamo staccati molto dall'atmosfera del night parlando con un editore musicale?
0: Assolutamente no.
1: Quindi perché? Siamo rimasti...
2: perché erano proprio le canzoni che si suonavano nel night.
1: Siamo rimasti in tema, quindi.
2: Certo.
1: Ecco. E allora sì, Jessica di Bruno Martino, e così la prossima volta sentiamo direttamente lui.
3: Jessica, sei una donna fantastica.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentare. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo tu

cose precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi iniziamo un lungo speciale dedicato a una delle compagnie più importanti e conosciute del teatro italiano, la Compagnia dei Giovani, formatasi nel 1954 ad opera di tre attori già affermati, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk, a cui si aggiungerà subito dopo Anna Maria Guarnieri e il primo anno Tino Buazzelli. I giovani diedero vita a un teatro di qualità molto raffinato, con particolare attenzione allo svecchiamento del repertorio e alla valorizzazione di autori contemporanei, tra cui Giuseppe Patroni Griffi, di cui la compagnia rappresentò ben tre sue commedie: D'amore si muore, Anima nera e Metti una sera a cena. I giovani diedero anche un contributo fondamentale per la rappresentazione delle opere di Pirandello e per la sua conoscenza all'estero. I sei personaggi in cerca d'autore, Il gioco delle parti, L'amica delle mogli, trovarono in Valli, Falk e nella regia di De Lullo gli interpreti ideali per restituire alle scene un autore nella sua complessità, visto fino ad allora come un autore troppo cerebrale. Con la nascita della compagnia si vide per la prima volta nel teatro italiano del dopoguerra un gruppo di giovani attori recitare in ruoli da protagonisti, mentre prima invece erano stati appannaggio di attori maturi e famosi. E la forza della compagnia risiedeva proprio nel lavoro d'insieme e non poggiava solo sulla bravura di un singolo attore. Falk, Valli, De Lullo, Guarnieri e poi Elsa Albani, a cui si uniranno negli anni, anche se a intermittenza, Ferruccio De Ceresa, Carlo Giuffrè, Giulia Lazzarini, Umberto Orsini, erano uniti tra loro anche da un forte legame di amicizia e il sodalizio professionale durerà circa 20 anni. La compagnia si sciolse nei primi anni 70, ma De Lullo e Valli continueranno a lavorare insieme fino alla morte di Romolo Valli, avvenuta nel 1980 per un tragico incidente stradale. Il nostro speciale vi proporrà alcune opere interpretate dalla Compagnia dei Giovani, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, brevi testimonianze di De Lullo, Valli e Rossella Falk e un ricordo rilasciatoci da Anna Maria Guarnieri. E poi ci sarà una conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani. Iniziamo facendovi ascoltare Romeo e Giulietta di Shakespeare, diretto da De Lullo e interpretato dallo stesso De Lullo e da Anna Maria Guarnieri nei ruoli dei protagonisti del dramma shakespeariano, trasmesso da Radio 2 nel 1962. Buon ascolto.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, Adalberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo. Atto primo.
2: L'azione si svolge nella bella Verona, dove fra due famiglie di uguale nobiltà, per antico odio nasce una nuova discordia che sporca di sangue le mani dei cittadini. Da questi nemici discendono i due amanti che, nati sotto contraria stella, dopo pietose vicende, con la loro morte annienteranno l'odio di parte. Le tremende lotte del loro amore, già segnato dalla morte, l'ira spietata dei genitori che affine soltanto con la morte dei figli, ecco quello che la nostra scena vi offrirà in due ore. Se ascolterete con pazienza, la nostra fatica cercherà di compensare qualche mancanza.
1: Una piazza di Verona.
3: Sulla mia parola, Gregorio, non manderemo insulti giù nella strozza.
4: Certo, perché saremmo degli strozzini.
3: Volevo dire che se la collera aumenta, tireremo fuori la spada.
4: Credo che finché sarai vivo tirerai fuori il collo dal collare.
3: Io faccio presto a muovere le mani quando mi eccito.
4: Già, ma non ti ecciti facilmente per muovere le mani.
3: Basta un cane di casa Montecchi per farmi eccitare.
4: Ma eccitarsi significa muoversi, mentre chi ha coraggio resta fermo. Se ti muovi troppo finirai per scappare.
3: Dico che un cane di quella casa mi troverà fermo. Avrò il lato del muro da qualunque servo ed anche serva di casa Montecchi che incontrerò.
4: Ciò dimostra che sei un debole schiavo, perché chi è debole va sempre al muro.
3: Verissimo! E per questo le donne, che sono i vasi più deboli, sono spinte sempre contro il muro.
4: Ecco qualcuno di casa Montecchi! Fuori la spada!
3: La mia lama è fuori. Su, litiga! Io ti starò alle spalle.
4: E come? Voltando le spalle e fuggendo?
3: Stiamo dalla parte della legge. Lascia che siano loro primi.
4: Passando li guarderò di traverso. E la prendano come vogliono.
3: No, no, non avranno coraggio. Li guarderò fissi mordendomi il pollice. È un'offesa se la sopportano.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: Io mi mordo il pollice, signore.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: La legge è dalla nostra parte, se rispondo di sì.
4: No.
3: No, signore! Non mi mordo il pollice per voi, ma mi mordo il pollice, signore.
4: Volete litigare, signore?
5: Litigare, signore? No, signore.
3: Ma se voleste, signore, sono ai vostri ordini. Io servo un padrone che vale quanto il vostro.
5: Ma non di più.
3: Allora?
4: Digli che vale di più. C'è un parente del padrone.
3: Sì! Vale più del vostro, signore!
4: Tu menti!
3: Fuori le spade, se siete uomini! Gregorio, ricorda il tuo colpo da spaccone!
6: Separatevi, sciocchi! Giù le spade! Non sapete cosa fate!
4: Come? Hai alzato la spada contro questi vili servi! A me, Benvolio! E guarda in faccia la tua morte!
6: Tebaldo, io cerco di mettere pace! Riponi la spada, aiutami con essa a separare costoro.
4: Come con la spada in pugno tu parli di pace? Io odio questa parola come l'inferno! E così te e tutti i Montecchi! A te, vile!
7: Avanti con le lance! Le picche!
4: Colpite!
7: Annientateli!
8: A morte i Capuletti!
9: A morte i Montecchi!
4: Perché questo fracasso? Portatemi una grande spada, su!
10: Una gruscia, semmai! Che volete farne della spada?
4: La mia spada, ho detto! Il vecchio Montecchi è qui, agita la sua, per sfidarmi!
11: Vile Capuletti!
12: Non mi tenere, moglie mia, lasciami andare!
10: Non avrai un passo contro il nemico!
6: Sfonditi, ribelli! Nemici della pace! E profanate le spade col rosso del sangue cittadino! Dico a voi! Belve, non uomini, che volete spegnere il fuoco della collera impetuosa nei rossi ruscelli che scorrono dalle vostre vene. Pena la tortura, gettate le spade dalle mani piene di sangue e udite la condanna del vostro principe. È già la terza volta che una rissa civile nasce per colpa vostra. Da parole d'orgoglio ed insulto, e che voi, o vecchio Capuletti e voi, Montecchi, turbate la quiete delle nostre strade, costringendo perfino i vecchi di Verona a lasciare i loro abiti severi e a riprendere con mano tremante le vecchie partigiane arrugginite nella pace per dividere voi, arrugginiti nell'odio. Se ancora una volta oserete turbare la nostra città, pagherete con la vita la vostra colpa. Per oggi, vada. Allontanatevi di qua! Voi, Capuletti, seguitemi. E voi, Montecchi, trovatevi stasera nel vecchio castello di Villafranca, dove udrete la mia sentenza per i fatti avvenuti, nel luogo di giudizio ordinario. Allontanatevi! Ripeto! Pena la morte!

0: Chi è stato, caro nipote, a riprendere questa antica lite? Eravate qui quando è cominciata.
1: Quando giunsi, i servi del nostro nemico erano già in lotta coi vostri. Io ho cercato di separarli con la spada, ma proprio allora è intervenuto il violento Tebaldo, che sibilando parole di sfida al mio orecchio ha cominciato ad agitare la sua spada. Mentre eravamo là e i colpi si seguivano ai colpi, la folla cresceva sempre più a estendere la mischia. Poi è arrivato il principe a dividere le due parti.
2: E Romeo, dov'è? Lo avete visto oggi? Sono felice che non abbia partecipato a questa rissa.
1: Signora, un'ora prima che il divino sole apparisse al balcone dell'Oriente, una vaga tristezza mi spinse nel boschetto che si stende sul fianco di Verona. E là ho visto Romeo, nell'ora mattutina. Volevo andargli incontro, ma appena mi vide, scomparve nella selva. Misurai la sua tristezza dalla mia, che cercava conforto dove non c'era. E stanco di me, della mia noia, ho seguito cupi pensieri nella solitudine. E volentieri ho lasciato Romeo, che mi fuggiva, alla sua malinconia.
0: Più volte l'hanno visto là, prima dell'alba, a crescere col pianto la rugiada fresca del mattino, dare nuvole alle nuvole con profondi sospiri. Ma non appena il sole, che fa lieta ogni cosa, comincia nel lontano limite d'Oriente ad aprire le buie cortine al letto dell'aurora, quel dolente mio figlio fugge in casa, chiude le finestre alla sua stanza perché non entri la bella luce del giorno, e fa notte per sé. E l'oscura tristezza sovrumana lo farà molto soffrire in solitudine, se non avrà qualcuno che l'aiuti.
1: Mio nobile zio, sapete perché si tormenta?
0: Non lo so, né lo posso sapere da lui.
1: Ma lo avete costretto in qualche modo?
0: Io e molti amici abbiamo provato, ma egli confida solo a se stesso i suoi dolori, non so con quale verità. Ed è così chiuso e segreto che è difficile scoprire quello che ha dentro, come il germoglio d'un fiore divorato da un verme odioso prima di poter aprire nell'aria i teneri petali e offrire al sole la sua bellezza. Se potessimo conoscere la causa dei suoi tormenti, cercheremmo con amore di guarirli.
1: Eccolo che viene. Allontanatevi un poco. Saprò ciò che l'addolora, o ancora una volta tacerà.
0: Spero che restando tu riesca ad avere una leale confessione. Venite, signora. Andiamo.
1: Buongiorno, cugino.
3: È ancora così presto?
1: Sono appena le 9.
3: Ahimè, come sembrano lunghe le ore tristi. Quello che si è allontanato così in fretta era mio padre.
1: Sì? Quale tristezza fa lunghe le ore di Romeo?
3: Non avere ciò che le farebbe brevi.
1: Sei innamorato?
3: Privo
1: d'amore.
3: Privo delle grazie della donna che amo.
1: Ahimè, perché amore di aspetto così gentile e poi alla prova così aspro e tiranno?
3: Ahimè, perché amore anche bendato deve vedere senza occhi il sentiero che lo guidi ai suoi desideri. Dove andremo a pranzare? Povero me, che lite c'è stata qui. Ma è inutile che parli, ho già capito tutto. Qui c'è molto da fare per l'odio, ma più ancora per l'amore. O amore furioso, o odio amoroso, o tutto creato dal nulla, o leggerezza che gravi, o seria vanità, caos informe di graziose forme, piuma di piombo, fumo luminoso, gelido fuoco, inferma salute, o sonno, che ha sempre gli occhi aperti e non è mai sonno. Questo è l'amore che io provo, senza sentire amore in esso. E tu non ridi?
1: No, cugino. Invece piango.
3: Perché, mio dolce cuore?
1: Perché il tuo tenero cuore è tormentato.
3: Ma è così. Quando l'amore non è corrisposto, la pena è grave nel mio petto e tu vuoi ancora aggiungere il peso della tua, perché l'affetto che mi dimostri accresce il dolore già troppo grande. L'amore è una nuvola che si forma col vapore dei sospiri. Se la nuvola svanisce, l'amore È un fuoco che brilla negli occhi degli amanti. Se s'addensa ai venti contrari può diventare un mare che cresce con le lacrime dell'amante. E che cos'è l'amore? Se non una pazzia mite, un'amarezza che soffoca, una dolcezza che dà sollievo. Addio, cugino.
1: Piano, vengo anch'io. Se mi lasci così mi offendi.
3: Ho smarrito me stesso. Io non sono qui, questo non è Romeo. Romeo è altrove.
1: Dimmi seriamente, chi ami?
3: Come? Dovrei allora piangere per dirtelo.
1: Piangere? Ma no, dimmi con serietà, chi è?
3: Diresti a un ammalato di fare con serietà il suo testamento? Sarebbe una parola mal diretta a uno che sta già così male. Seriamente, cugino, amo una donna.
1: Colpivo quasi nel segno quando supponevo che tu fossi innamorato.
3: Sei un perfetto tiratore. La donna che amo è bella.
1: Un bellissimo bersaglio, mio bel cugino, è più facile da colpire.
3: No. Con questo colpo hai mancato il segno. Essa non sarà colpita dalla freccia di Cupido perché ha la saggezza di Diana. E poi è ben difesa nella forte armatura della sua castità e vive serena, lontana dal debole infantile arco d'amore. Essa non permette di essere assediata da parole amorose, evita gli sguardi che tentano l'assalto e non apre il grembo nemmeno a loro che seduce perfino i santi. Essa è ricca di bellezza ed è soltanto povera in questo, che quando morirà, con la sua bellezza morirà la sua ricchezza.
1: Allora ha deciso di conservare la purezza.
3: Sì, e con questo risparmio sperpera immensamente, perché la bellezza che non viene nutrita dall'amore, a causa della sua severità, ruba ai posteri la bellezza. Essa è troppo bella, troppo saggia, troppo saggiamente bella, perché vuole meritare la felicità celeste con la mia disperazione. Ha giurato di non amare, e per quel voto io vivo essendo morto, e vivo per dirtelo ora.
1: Ascoltami, non pensare più a lei.
3: Insegnami come posso non pensare più.
1: Libera i tuoi occhi e guarda altre bellezze.
3: Ma questo sarebbe proprio il modo di ricordare ancora di più la sua rara bellezza. Le fortunate maschere che baciano il viso delle belle donne con il loro colore nero non ci fanno pensare alla bellezza che esse nascondono? Chi è diventato cieco non può dimenticare il prezioso tesoro che i suoi occhi hanno perduto. Fammi vedere una donna che sia bellissima fra le altre. La sua bellezza non sarà altro per me che una pagina dove leggerò di colei che le supera tutte per bellezza. Addio. Tu non puoi insegnarmi a dimenticare.
1: Ti devo questo insegnamento o morirò con un debito.
4: Anche il Montecchi è ormai legato come me con la minaccia della stessa pena. Penso del resto che non sarà difficile ad uomini vecchi come noi di stare in pace.
5: Tutti e due siete molto stimati ed è penoso che per lungo tempo sia durata la vostra discordia. Ma, signore, che cosa rispondete alla mia domanda?
4: Non posso che rispondere quello che ho già detto. Mia figlia non ha esperienza del mondo, non ha ancora 14 anni. Prima che sia matura per le nozze, lasciamo che l'estate ne ardisca ancora per due volte nelle sue fiamme.
5: Molte fanciulle più giovani di lei sono già madri felici.
4: Già. Ma quelle che si sposano troppo presto perdono subito la loro bellezza. La terra ha inghiottito tutte le mie speranze e ora ho lei sola e ogni mia grande speranza è in lei, padrona della mia terra. Intanto fatele la corte, mio gentile paride, cercate di conquistare il suo cuore. Se

0: prediletto. Andiamo, venite con me. E tu, miserabile, vai in giro per la bella Verona, cerca le persone segnate qui e dirai che saranno bene accolte nella mia casa.
1: Cerca le persone segnate qui. Sta scritto che il calzolaio si deve servire del metro, è il sarto della forma delle scarpe, il pescatore del pennello e il pittore delle reti. E a me si comanda di cercare le persone segnate in questa carta, quando io non so leggere. Bisogna che cerchi qualcuno che ha studiato.
2: Mio caro, un fuoco spegne un altro fuoco, un dolore s'attenua con la pena di un altro dolore. Se girando ti viene il capogiro per farlo passare, gira in senso contrario.
3: Il tuo medicamento è ottimo per questo.
2: Per che cosa?
3: Per il tuo stinco, sei rotto.
2: Ma Romeo, tu diventi pazzo.
3: Pazzo no, ma più legato ad un pazzo, chiuso in prigione, affamato, frustato, torturato e... Oh, buongiorno, ragazzo mio.
1: Dio renda a voi il buongiorno. Scusate, signore, sapete leggere?
3: Sì, la mia sorte nella mia sventura.
1: E sareste capace di leggere qualunque cosa vedete?
3: Certo, purché si tratti di un alfabeto e di una lingua che conosco.
1: Ho capito. State allegro.
3: Aspetta, ragazzo! So leggere. Il signor Martino con la moglie e le figlie, il conte Anselmo e le sue graziose sorelle, la vedova del signor Vitruvio, il signor Piacenzio e le sue leggiadre nipoti, Mercuzio e suo fratello Valentino, mio zio Capuleti con la moglie e le figlie, la mia bella nipote Rosalina, Livia, il signor Valente, suo cugino Tebaldo, Lucio con la sua allegra Elena. Una bella comitiva. E dove si devono riunire?
1: Lassù.
3: Dove?
1: A cena, in casa nostra.
3: In casa di chi?
1: Del mio padrone.
3: Già prima avrei dovuto chiederti questo.
1: Ora ve lo dirò senza bisogno di domandarmelo. Il mio padrone è il ricchissimo signor Capuleti. E se non siete uno di casa Montecchi, tu, vi prego, venite a bere con noi una tazza di vino. State allegro.
2: Alla festa che i Capuleti danno per tradizione troverai a cena la bella Rosalina, che tu ami tanto, e le più ammirate bellezze di Verona. Vai là, e con occhio imparziale confronta il suo viso con quello di altre fanciulle che ti indicherò, e vedrai che il tuo cigno è un corvo.
3: Se la viva fedeltà dei miei occhi si dimostrasse così falsa, possano le mie lacrime mutarsi in fuoco. E questi trasparenti eretici che non possono morire tante volte annegarono nel pianto, siano bruciati come stregoni. Un'altra donna più bella del mio amore. Il sole che tutto vede non vide mai una simile a lei, dal principio del mondo. Verrò, non per quello che mi vuoi mostrare, ma per avere gioia dallo splendore della mia fanciulla.
4: Nella casa dei Capuleti.
5: Nutrice, dov'è mia figlia? Chiamala che venga qui.
6: L'ho già avvertita di venire qui. Ve lo giuro sulla verginità di quando avevo 12 anni. Ehi, Agnellina! Dove sei, Coccinella? Dio la guardi, dov'è questa bambina? Ehi, Giulietta!
7: Che c'è? Chi mi vuole?
6: Vostra madre.
7: Madonna, sono qui. Che volete?
5: Ecco di che si tratta. Nutrice, vuoi lasciarci solo un momento? Dobbiamo parlare in segreto. No, torna qui, Nutrice, ci ho ripensato. Ed è meglio che tu assista al nostro colloquio. Tu sai che mia figlia ha ormai una bella età.
6: Potrei dire la sua età senza sbagliare d'un ora.
5: Non ha ancora compiuto 14 anni.
6: Posso scommettere 14 dei miei denti, ma per mia disgrazia ne ho soltanto 4. Che essa non ha ancora 14 anni. Quanto manca per l'agosto?
5: 15 giorni o poco più.
6: Più o meno non importa. Però quando fra tutti i giorni dell'anno verrà il primo agosto, la notte della vigilia, essa avrà 14 anni. Susanna e lei, pace mio Dio a tutte le anime cristiane, avevano allora la stessa età. Ora Susanna è con Dio. Era troppo buona per me. Ma, come dicevo, essa compirà i 14 anni proprio alla vigilia del primo agosto. Senza dubbio è così, me ne ricordo benissimo. L'ho svezzata il giorno di quel forte terremoto, 11 anni fa. Non lo dimenticherò mai, proprio in quel giorno. Avevo messo un po' di essenza al capezzolo e stavo seduta al sole contro il muro sotto la colombaia. Il signore, voi eravate allora a Mantova. Ho una memoria io.
5: Sì, nutrice.
6: Ma come vi dicevo, appena succhiò la senzola del capezzolo e lo sentì amaro, bisognava vedere con che furia picchiava sulla bambella. Fuggi, disse a un tratto la colombaia. Ma credetemi che non ci fu bisogno che mi dicessero di scappare.
5: Sì,
6: sono passati 11 anni da quel tempo ed essa stava già in piedi da sola, certo per la croce, e correva e sgambettava dovunque. Ah, il giorno avanti aveva battuto la testa per terra e fu mio marito,

0: Dio salvi la sua anima, era un uomo molto vivace a tirare sulla bambina. Ehi, le disse, sei caduta con la faccia in avanti, quando sarai più abile imparerai a cadere all'indietro, non è vero Giulietta? E allora per la Vergine la piccina smise di piangere e disse sì. Guardate, guardate come uno scherzo a volte può cogliere nel segno. Scommetto che non lo dimenticherò mai, anche se vivessi 1000 anni. Non è vero Giulietta? Disse lui e la piccola capricciosa smise di piangere e disse sì.
1: Allora basta, basta, taci, ti prego.
0: Sì, signora, ma non posso fare a meno di ridere quando penso che smise di piangere per dire sì. Già, ve l'assicuro, aveva sulla fronte un bernoccolo grande come un testicolo di galletto. Oh. Aveva preso un brutto colpo e urlava forte. Come fece mio marito, tu cadi sulla faccia, quando avrai l'età buona cadrai sulla schiena. Non è vero, Giulietta? Lei si calmò e disse sì.
1: E per favore, taci anche tu, nutrice, dico io.
0: Pazienza, ho finito. Dio ti protegga. Tu sei stata la bambina più graziosa che io abbia allattato. E se posso vivere fino a vederti maritata, non desidero altro.
1: Maritata? Ecco, proprio di questo voglio parlare. Dimmi, Giulietta, bambina mia, che cosa ne pensi? Ti senti di maritarti?
2: È un onore che non sogno neppure.
0: Un onore? Se non fossi stata io la tua sola nutrice, direi che hai succhiato saggezza dalla mammella.
1: Bene, è tempo che tu pensi al matrimonio. Qui a Verona vi sono fanciulle molto stimate che più giovani di te sono già madri. Se non mi sbaglio nel conto, io alla tua età non ero fanciulla come te, ma già tua madre. Ecco allora, in poche parole, il nobile Paride ti chiede di amare.
0: Un uomo, ragazza mia! Un uomo che tutto il mondo... proprio un uomo fatto di cera.
1: L'estate di Verona non ha un simile fiore.
0: Ah, sì, sì, sì, un fiore! Un bellissimo fiore, davvero!
1: Che ne dici? Puoi amare quel gentiluomo? Questa notte lo vedrai alla nostra festa. Leggi sul libro del volto del giovane Paride e vi troverai la felicità che fu scritta con la penna della bellezza. Osservi i lineamenti e vedrai come uno faccia felice l'altro. E ciò che è oscuro nel bel libro, cercalo scritto ai margini degli occhi.
2: Lo guarderò. Se il guardare spinge ad amare, ma non lascerò che il mio occhio si abbandoni a Paride, non più di quanto il vostro consenso gli darà forza di farlo.
3: Madonna! Gli invitati sono qui, la cena è servita, tutti chiedono di voi e della mia padroncina.
2: Eccoci, veniamo.
1: Giulietta, il conte è di là che attende.
0: Va, bambina, e trova notti felici, ai tuoi giorni felici.
4: Una strada lungo il muro del giardino dei Capuleti.
5: Allora, Mercuzio, questo discorso per scusarci si fa o entriamo senza preamboli?
6: Il tempo di queste chiacchiere è passato. Noi non avremo nessun cupido armato con l'arco di legno per spaventare le dame come uno spauracchio. E neppure entreremo recitando fiocamente il prologo a memoria con l'aiuto del suggeritore. Lasciate che ci misurino con la misura che vogliono. Noi misureremo loro una misura e via.
5: Dammi una torcia. Non ho voglia di ballare, mi sento pesante. E porterò la luce, che è leggera.
7: Ah no, gentile Romeo, noi vogliamo che tu balli.
5: Voi avete scarpini da ballo con suole leggere, io ho l'anima di piombo che mi inchioda al suolo. Non posso muovermi.
7: Tu sei innamorato. Fatti prestare le ali da Cupido e vola al di là di ogni limite.
5: Io sono ferito troppo profondamente dalla sua freccia per poter volare con le sue penne leggere. E così legato non posso sorvolare l'altezza del triste dolore. Sotto il grave peso dell'amore io precipito.
7: E precipitandoti su lui schiacceresti l'amore. Troppo grave peso per una così tenera cosa.
5: L'amore è una tenera cosa? È troppo rude, troppo brutale, troppo aspro e punge come una spina.
7: Se amore è brutale con te, sii brutale con amore. Rendi a lui puntura per puntura e lo metterai giù. Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso. Una maschera sopra una maschera. Che mi importa se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei difetti? Questo mascherone arrossirà per me.
6: Via, bussiamo e entriamo. E non appena dentro, ognuno si affidi alle proprie gambe.
5: Una torcia a me. I giovani dal cuore leggero accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie. Per me va bene l'antico proverbio. Tengo il candeliere e sto a vedere.
7: Oh, il topo è giù, come dice il connestabile. Se sei giù, ti tireremo su dal pantano o, con tutto il rispetto, dall'amore nel quale sei affondato fino alle orecchie. Vieni, faremo luce al giorno alla fine.
5: No, non è così.
7: Dico, signore, che perdendo tempo sprechiamo le nostre luci inutilmente, come lampade accese di giorno. Prendilo con buona intenzione, cioè in senso buono, perché il nostro senno ha 5 volte più buon senso dei nostri 5 sensi.
5: Infatti, con buona intenzione noi andiamo a questa mascherata, ma non sarebbe di buon senso andarci.
7: Perché? Si può sapere?
5: Ho fatto un sogno stanotte.
7: Anch'io?
5: Che hai sognato?
7: Che i sognatori spesso mentono.
5: Quando dormono e sognano cose vere?
7: Ecco, ecco. La regina Meb è certo venuta da te. Meb, levatrice delle fate, appare non più grande di un'agata che splende sull'indice a un priore. In volo la tira una muta di invisibili farfalle sul naso di chi dorme. Le ruote del cocchio girano con raggi di lunghe zampe di ragno. Sono le redini di lieve ragnatela, il mantice d'ali di cavallette, i finimenti d'umi di raggi di luna. Un osso di grillo serve per la frusta. La sferza è una membrana grande meno della metà del verme che gonfia il dito alle fanciulle pigre. Il suo cocchio è un guscio di nocciola. Uno scoiattolo che lavora il legno o un vecchio lombrico da tempo assai lontano fanno i piccoli carri delle fate. E così Meb galoppa notte dopo notte dentro i cervelli degli amanti, ed essi sognano d'amore o sulle ginocchia dei cortigiani, che allora sognano inchini, cerimonie, o sulle dita dei legali, che allora sognano compensi, o su labbra di donne, che allora sognano baci. Labbra che spesso Meb copre di bollicine perché fiatano aria di guaste confetture. Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano, che allora sogna l'odore di una buona carica, o s'avvicina al naso ad un prelato che dorme e lo sfiora piano con la coda di un porcellino della decima. Ed ecco il sogno di un nuovo beneficio. Alle volte passa sul collo d'un soldato, che allora sogna gole nemiche tagliate, brecce imboscate, lame spagnole, brindisi con tazze profonde 5 braccia. Poi di colpo un tamburo risuona al suo orecchio, il soldato si scuote impaurito e si sveglia, bestemmia una preghiera e s'addormenta ancora. Questa è Meb, la stessa che di notte arruffa le criniere dei cavalli e impasta nei luridi e grassi crini nodi delfi che, a scioglierli, portano sventura. Meb è la strega che, se trova supine le ragazze, le costringe all'abbraccio, ed è così che insegna a portare per la prima volta e le fa donne di buon portamento. Questa è colei
5: che... Basta, basta, Mercuzio, taci. Tu parli di nulla.
7: Parlo infatti dei sogni, che sono figli della mente in ozio, che nascono da una vana fantasia, la quale ha natura leggera come l'aria e più incostante del vento, che ora è in amore sul grembo gelido del nord e poi sdegnato se ne va sbuffando con la faccia al sud fresco di rugiada.
6: Il vento di cui parli ci soffia da noi stessi. La cena ormai è finita, arriveremo tardi.
5: Troppo presto, temo, perché il mio cuore predice un triste avvenimento ancora sospeso nelle stelle. Questa notte, durante la festa, avrà un tremendo inizio che alla vita inutile chiusa nel mio petto segnerà un limite con una vile morte violenta. Ma a chi guida il mio viaggio diriga ora la mia vela. Allegri, compagni, andiamo.
6: Batti, tamburo!
8: Benvenuti, signori! Le donne che non hanno caldi ai piedi vogliono fare un giro con voi. Signore mie, chi di voi ora rifiuterà di ballare? Chi farà la sdegnosa, lo giuro, a qualche canno. Ho toccato il punto debole. Benvenuti, signori! Avanti, suonatori, più forte! Largo, largo, fate spazio! E voi, ragazze, ballate! sono qui dentro. Qui. Sedete, sedete, mio buon cugino Capuleti, perché per voi e per me non è più tempo di ballare. Quanti anni sono passati da quando ci vedemmo l'ultima volta in maschera?
9: Per la Vergine, 30 anni.
8: Ma no, caro, di meno, di meno. L'ultima volta con le nozze di Lucenzio. Quando verrà la Pentecoste saranno 25 anni.
9: Di più, di più. Il figlio di Lucenzio ha 30 anni.
8: Ma che dite? 2 anni fa era ancora sotto tutela.
5: Sai chi è quella donna che con la sua preziosa mano onora quel cavaliere?
10: Non so, signore.
5: Essa insegna le torce come splendere. Sembra pendere sul volto della notte come ricca gemma all'orecchio di un etiope. Ma è bellezza di valore immenso che mai nessuno avrà. Troppo preziosa per la terra. Come colomba bianca in una lunga fila di cornacchie sembra la fanciulla fra le sue compagne. Come sarei felice se la mia rude mano sfiorasse quella sua. Ha mai amato il mio cuore? Negate, occhi, prima di questa notte non ho mai veduto la bellezza.
11: La sua voce sembra quella di un Montecchi. Vammi a prendere la spada, ragazzo. Come il vile ha il coraggio di venire qui con una maschera dell'antica commedia sulla faccia per ghignare sulla nostra festa? Ebbene, per la nobiltà e l'onore della mia stirpe, penso che se lo colpisco a morte non commetto un peccato.
8: Che c'è, nipote? Perché sei così in collera?
11: Zio! Costui è un Montecchi! Un nemico, un miserabile che è venuto questa sera per disprezzare la nostra festa.
8: Non è il giovane Romeo?
11: Proprio lui, quel miserabile Romeo!
8: Calmati, mio gentile nipote, lascialo stare. Si comporta come un vero gentiluomo. Per la verità Verona è orgogliosa di lui, perché è un giovane virtuoso e ben educato. Io non vorrei, per tutte le ricchezze della città, che egli venisse offeso nella mia casa. Quindi abbi pazienza a non curarti di lui.
11: Ma zio!
8: Così voglio! E se vuoi rispettare la mia volontà, sii di buon umore, rasserena la tua faccia, che nessuno ha voglia di vedere buia in una festa.
11: Anzi, è il viso che ci vuole, quando fra gli ospiti c'è un miserabile come lui. Non lo sopporterò!
8: Invece lo sopporterai, ragazzo mio. Ripeto, lo sopporterai.
11: Ma zio, questa è una vergogna.
8: Vorresti provocare una rissa fra i miei invitati. Non contrariarmi, t'ho detto. Hai scelto il momento buono. Benissimo, sei un arrogante. Va e sta tranquillo. Più luce, più luce.
11: La pazienza alla quale sono costretto, urtando con la mia collera furibonda, mi agita il sangue per il contrasto delle due forze. Me ne andrò, ma la presenza di Romeo, che ora può sembrare dolce, diverrà amarissimo fiele.
5: Se credete che io profani con la mano più indegna questa sacra reliquia, le mie labbra rosse come due timidi pellegrini cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio.
2: Buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, che non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani, e le mani dei pellegrini le toccano. Palma contro palma. Questo è il bacio sacro dei pellegrini.
5: Ma i santi e i pellegrini non hanno labbra.
2: Sì, pellegrino, labbra che servono per la preghiera.
5: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra facciano come le tue mani. Esse pregano. Tu esaudiscile in modo che la fede non si muti in disperazione.
2: I santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano.
5: E allora non muoverti. Così la mia preghiera sarà esaudita. Le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie.
2: Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto.
5: Oh, colpa dolcemente rimproverata. Rendimi il mio peccato.
2: Voi baciate come insegna il libro.
12: Giulietta! Vostra madre vuole parlarvi.
2: Vengo subito, dottrice.
5: Chi è sua madre?
0: Come, Giovanotto? Sua madre, la padrona di questa casa. Una dama buona, saggia, virtuosa. Io ho allattato sua figlia, la fanciulla con la quale avete parlato finora. Vi assicuro che essa sarà orsonante per chi avrà la fortuna di averla. Ve lo assicuro.
5: Allora è una Capuleti. Oh, caro prezzo. Sono debitore della vita alla mia nemica.
6: Vieni, andiamocene. Il bello sta per finire.
5: Temo che sia così. Più restiamo e più l'infelicità s'accresce.
8: No, signori, non andatevene. C'è ancora una piccola cena, tanto per stare un po' allegri. Ma volete proprio lasciarci? Ebbene, allora vi ringrazio tutti, miei cari signori. Grazie. Buonanotte.
10: Buonanotte.
8: Altre chiacchiere qui. Buonanotte.
2: Vieni qui, nutrice. Chi è quel gentiluomo?
0: Il figlio erede del vecchio Tiberio.
2: E quello che esce ora dalla porta?
0: Quello? Ma credo che sia il giovane Petruccio.
2: E l'altro che lo segue e che non ha voluto ballare?
0: Quello? Non lo so.
2: Va, chiedi il suo nome.
0: Sì, signora.
2: Se è sposato, la tomba sarà il mio letto di nozze. Allora?
0: Il suo nome è Romeo. È un Montecchi. L'unico figlio del vostro grande nemico.
2: Mio unico amore, nato dal mio unico odio, ho sconosciuto troppo presto visto e troppo tardi conosciuto. Oh, sovrumana forza d'amore, tu mi fai amare il nemico che odiavo.
0: Che dici, che dici?
2: Alcuni versi che ho imparato ora da uno che ballava con me.
13: Giulietta!
0: Subito, subito! Andiamo. Gli ospiti sono andati via tutti.

0: Ora l'antica passione giace sul letto di morte e un nuovo affetto vuole esserne l'erede. La bella fanciulla per cui l'amante soffriva e desiderava la morte, vicino alla soave Giulietta, non è più bella. Ora Romeo è amato ed ama un'altra volta. I due amanti sono legati dall'incanto degli sguardi, ma egli deve soffrire, credendo la sua nemica, ed essa deve rubare la dolce esca d'amore da tremendi ami. Essendo considerato come un nemico, egli non può avvicinarla per mormorare le promesse degli amanti. E per lei, che ama con uguale misura, sono più difficili le occasioni per incontrarsi in qualche luogo con l'amato. Ma la passione presta loro la forza, il tempo, i mezzi e il modo per incontrarsi e consolare le estreme sofferenze con estreme dolcezze.
1: Posso andare avanti quando il mio cuore è là? Torna indietro, mia instabile terra, e trova il tuo centro.
2: Romeo! Cugino Romeo! Romeo!
3: Sulla mia vita, quel Romeo è saggio. Sono certo che è già a casa nel suo letto.
2: Invece lo vidi qui. Andava in fretta e poi ha scavalcato il muro di questo giardino. Chiamalo tu, mio buon Mercuzio.
3: Sì, non solo, ma lo evocherò. Romeo! Romeo! Romeo! Capriccioso, pazzo, amante furioso! Rivelati almeno con un sospiro. Ah, con una rima. E io sarò soddisfatto. Eh? No. Oh. Grido un semplice... ahimè, pronuncia soltanto bella e stella, eh? Oh, trova una dolce parola per venere la mia comare e un soprannome per il figlio cieco, il suo erede, il giovane Adamo Cupido, che colpì nel segno quando il re Cofetua si innamorò della fanciulla povera. Eh? Romeo? Oh, oh, ma Romeo non risponde, non ascolta, non si fa vivo, non si muove. Quella scimmia è morta. Bisogna proprio che io la evochi. Io ti scongiuro per i luminosi occhi di Rosalina, per la sua bella fronte, per le sue labbra scarlatte, per i suoi piedi bellissimi e le sue gambe diritte, di apparire a noi come veramente tu sei.
2: Se ti sente, certo andrà in collera.
3: Ma no, questo non può irritarlo. Avrebbe ragione di infuriarsi con me se facessi spuntare nel cerchio della sua amata uno spirito di strana natura e ve lo lasciassi là in piedi fino a quando essa non lo scongiurasse di piegarsi e di andarsene. Questa sì sarebbe una vera offesa, ma la mia invocazione in nome della sua donna è giusta e onesta, perché vuole solo far levare su lui.
2: Vieni, si sarà nascosto fra quegli alberi per avere compagna l'umida notte. Il suo amore è cieco e quindi sta bene nell'oscurità.
3: Oh, ma se l'amore è cieco, non può colpire il segno. No, no, no, no, no, no, no. Ora Romeo sta seduto sotto un nespolo e sogna con desiderio la sua donna. Buonanotte, Romeo! Vado a dormire nel mio letto, perché questo letto da campo è troppo freddo per me. Vieni, andiamo via.
2: Sì, andiamo. È inutile cercare chi non vuol farsi trovare.
1: Ride delle ferite altrui chi non ha mai provato una ferita. Ma quale luce apre l'ombra da quel balcone? Ecco l'Oriente e Giulietta è il sole. Alzati dunque, o vivo sole, e spegni la luna già fioca, pallida di pena, che ha invidia di te perché sei bella più di lei, tu che la servi. E se ha invidia di te, lasciala sola. Il suo manto di vestale ha già un colore verde di palude, più nessuna vergine lo porta, gettalo via. È la mia donna, è il mio amore, ma non lo sa, e non dice parola. È il suo occhio che parla, e a lui risponderò. Ma che folle speranza la mia. Non è a me che parla. Due fra le stelle più lucenti che girano ora in altre zone pregano i suoi occhi di splendere nelle sfere senza luce fino al loro ritorno. E se i suoi occhi fossero nel cielo veramente e le stelle nel suo viso? Lo splendore del suo volto farebbe pallide le stelle come la luce del giorno la fiamma di una doccia. E se poi i suoi occhi fossero nel cielo, quanta luce su nell'aria, tanta che gli uccelli, credendo finita la notte, comincerebbero a cantare. Guarda come posa la guancia sulla mano. Oh, fossi un guanto su quella mano per sfiorare la guancia.
4: Ahimè.
1: Ecco, parla. Oh, parla ancora, angelo splendente.
4: Oh, Romeo, Romeo, perché tu sei Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome. Oh, se non vuoi, legati al mio amore e io non sarò più una Capuleti.
1: Devo rispondere o ascoltare ancora?
4: Il tuo nome soltanto è mio nemico. Tu sei tu, anche se non fossi uno dei Montecchi. Che cosa vuol dire Montecchi? Né mano, né piede, né braccio, né viso, nulla di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome. Che c'è nel nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, anche con altro nome avrebbe il suo profumo. E così Romeo, senza più il suo nome, sarebbe caro, com'è, e così perfetto. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per quel nome che non è parte di te, prendi me stessa.
1: Io ti prendo in parola. Chiamami soltanto amore e avrò un nuovo battesimo.
4: Chi sei tu che, difeso dall'ombra della notte, entri nel mio chiuso pensiero?
1: Con un nome non so dirti chi sono. Odio il mio nome che ti è nemico.
4: Il mio orecchio non ha ancora bevuto 100 parole di quella voce e già ne riconosco il suono. Non sei Romeo, uno dei Montecchi?
1: Nell'uno nell'altro, mia bella fanciulla, se non ti è caro nell'uno nell'altro.
4: Come? Perché sei giunto fino a qui? Alti sono i muri del giardino e aspri da scalare. E se qualcuno ora ti scopre, se penso chi sei, questo è luogo di morte.
1: Con le ali leggere d'amore volai su questi muri. Per amore non c'è ostacolo di pietra. E ciò che amore può fare, amore tenta. Non possono fermarmi i tuoi parenti.
4: Se ti vedono qui, ti uccideranno.
1: Ahimè, il pericolo è più nei tuoi occhi che non inventi delle loro spade. Basta che tu mi guardi con dolcezza e sarò forte contro il loro odio.
4: Non vorrei che ti vedessero qui per tutto il mondo.
1: Il manto della notte mi nasconde, ma se non mi ami, lascia che mi trovino. Meglio che il loro odio tolga la mia vita che la morte tardi senza il tuo amore.
4: Chi ti ha guidato in questo luogo?
1: Amore mi aiutò a cercarlo con il suo consiglio. Io non sono un pilota, ma se tu fossi lontana quanto la più deserta spiaggia del più lontano mare, io mi spingerei là sopra una nave per una merce tanto preziosa.
4: La maschera della notte mi nasconde il volto, altrimenti vedresti il rossore che copre le mie guance per le parole dette questa notte. Oh, come vorrei volentieri, volentieri smentire le parole, ma ormai addio finzioni. Mi ami tu? So che direi di sì e io ti crederò, ma se giuri tu puoi ingannarmi. Dicono che Giove rida dei falsi giuramenti degli amanti. Oh, gentile Romeo, se mi ami, dimmelo veramente. Ma se credi che mi sia abbandonata troppo presto, sarò crudele, dirò di no, e allora sarei tu a pregarmi. E io non saprei dirti di no per tutto il mondo. Oh, bel Montecchi, è vero. Il mio amore è troppo forte. E con ragione potresti dirmi leggera, mio gentile signore, ma vedrai che sono più sincera delle donne che più di me conoscono l'astuzia di apparire timide. E più timida, certo, sarei stata. Io stessa ancora non sapevo. Tu hai svelato in me un grande amore. Non giudicarmi male. Perdona questo mio facile abbandono nell'amore che l'ombra della notte ti ha rivelato.
1: Per la felice luna che imbianca le cime di questi alberi, io giuro.
4: Oh, non giurare per la luna, per l'incostante luna che ogni mese muta il cerchio della sua orbita.
1: Per che cosa devo giurare allora?
4: Non giurare. O se vuoi, giura per te, gentile, che sei il Dio che il mio cuore ama e sarai creduto.
1: Sei il caro amore del mio cuore.
4: No, non giurare. Ogni mia gioia è in te, ma non ho gioia dal nostro patto d'amore di questa notte. Improvviso, inaspettato, rapido, troppo simile al lampo che finisce prima che si dica lampeggia. Buonanotte, mio amore. Questo germoglio d'amore che si apre al mite vento dell'estate sarà uno splendido fiore quando ci rivedremo ancora. Buonanotte. Buonanotte. Un sonno dolce e felice scenda nel tuo cuore, come nel mio.
1: Oh, tu mi lasci con tanto desiderio.
4: E che desiderio puoi avere questa notte?
1: Scambiare il tuo amore con il mio.
4: Io t'ho dato il mio prima che tu lo chiedessi. E vorrei non averlo ancora dato.
1: Vorresti forse riprenderlo? E per quale ragione, amor mio?
4: Per offrirlo ancora una volta. Io desidero quello che possiedo. Il mio cuore come il mare non ha limiti. E il mio amore è profondo quanto il mare. Più a te ne concedo, più ne possiedo. Perché l'uno e l'altro sono infiniti.
5: Giulietta!
4: Sento qualche rumore nella casa. Caro amore, addio.
5: Subito, mia buona nutrice.
4: E tu, amato Montecchi, sii fedele. Aspetta un momento, forse tornerò.
1: Oh, felice, felice notte. Io temo, poiché notte, che sia soltanto un sogno il mio. Troppo dolce di lusinghe per essere realtà.
4: Due parole, mio caro, e poi davvero buonanotte. Se questo tuo amore è onesto e mi vuoi come sposa, domani mandami a dire da chi verrà da te, dove e in che giorno compiremo il rito. Avrai allora ai tuoi piedi la mia sorte e verrò con te, mio signore, in tutto
5: signora!
4: Il mondo. Vengo subito. Ma se il tuo amore non è onesto, ti supplico.
5: Signora!
4: Vengo, vengo. Ti supplico, non parlarmi più e lasciami al mio dolore. Domani manderò qualcuno. Mille volte buonanotte.
1: Mille volte cattiva notte, ora che mi manca la tua luce. Amore va verso amore come i ragazzi fuggono dai libri, ma amore lascia amore con la malinconia dei ragazzi quando vanno a scuola.
4: Psst. Romeo. Psst. Romeo. Oh, se avessi voce di falconiere per richiamare il mio falco gentile. Il prigioniero parla sottovoce, non può urlare. Certo, saprei spezzare le caverne dove eco si chiude e fare alla sua voce aerea più fioca della mia, a furia di gridare il nome di Romeo.
1: Forse è l'anima mia che mormora il mio nome, come nella notte la voce degli amanti a chiara suono d'argento, di musica dolcissima all'orecchio che ascolta.
4: Romeo,
1: cara,
4: a che ora domani vuoi che mandi da te?
1: Alle 9.
4: Non tarderò. Mancano 20 anni fino a quell'ora. Non ricordo più perché t'ho richiamato.
1: Lasciami qui, finché lo ricordi.
4: Allora lo scorderò, perché tu resti, ricordando solo la cara tua compagnia.
1: E io resterò qui, finché tu lo ricordi, dimenticando qui ogni altra cosa.
4: È quasi giorno, e io vorrei che tu fossi andato, ma... non più in là di un cardellino che una fanciulla libera dalla mano, come un povero prigioniero dalle catene, e poi con un filo di seta lo riporta a sé, amante troppo gelosa di quella libertà
1: Vorrei essere io quel cardellino.
4: Anch'io lo vorrei, caro. Ma avrei paura di ucciderti con le mie carezze. Buonanotte. Buonanotte. Lasciarti è dolore così dolce che direi buonanotte fino a giorno.
1: Scenda sui tuoi occhi il sonno e la quiete nel tuo cuore. Oh, fossi il sonno e la quiete per riposare così dolcemente. Ora andrò dal mio padre spirituale a chiedere il suo aiuto e a raccontargli del mio felice incontro di stanotte.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini. And down by the
1: shore an orchestra's playing. Buonasera, sono Angelo Sabatini. Questa sera abbiamo al telefono Mario Rigoni Stern, un narratore e autore di alcune pregevoli opere letterarie che sono improntate ad un altissimo sentimento poetico della vita e delle cose. Ricordo per gli ascoltatori alcuni titoli. Il sergente della neve, che segnò nel 1953 il suo debutto letterario. Il bosco degli Urogalli del 1962, Quota Albania del 1971, Ritorno sul Don del 73, Storia di Tönl del 1978. Questo libro venne selezionato per il premio Campiello 1979. Questi sono i titoli e i libri a me noti. Sentiremo però da lui, da Rigoni Stern, se ho dimenticato qualche altro libro. Rigoni Stern, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Ma insomma, siamo qui al fresco, no?
1: Già, perché devo dire agli ascoltatori che tu abiti ad Asiago,
2: sì.
1: Cioè tra i monti frequentemente descritti nelle tue opere.
2: Sì, sì.
1: Un po' appartato e alieno da queste moltissime cure mondane.
2: Ma proprio sono di fuori, direi.
1: Eh sì. Ora, se si deve prendere per vero che l'opera è lo specchio dell'autore, il tuo caso mi pare è estremamente emblematico. Infatti mi pare, dalla lettura delle tue opere, di ricavare questa convinzione che l'ambiente interiore, cioè il tuo mondo, è tutto riflesso nel mondo del paesaggio montano.
2: Beh, non potrebbe essere differente.
1: Sì, ora, ma poi l'ultima prova, diciamo, la riprova ultima di questo rapporto così intenso con il paesaggio ricco di silenzi, di villaggi, di inverni, mi è stato proprio fornito oggi quando ti ho chiamato e mi hai risposto, mi hai fatto attendere qualche minuto e poi mi hai detto che eri a curare l'insalata nell'orto.
2: Sì, stavo trapiantando proprio l'insalata per l'inverno.
1: Quindi questa impressione che cioè tra il tuo scrivere, il tuo modo di scrivere, l'oggetto del tuo costante interesse, cioè la montagna, il villaggio, la campagna e la tua personalità, c'è un rapporto strettissimo. Ora io devo dire che quando ti conobbi a Venezia, in occasione, mi pare ci vedemmo nella sede della RAI per un intervento nella bellissima trasmissione Voi ed Io, e io mi ripromettevo di restare a pranzo con te per poter andare un po' oltre quelle impressioni che io ricavai dalla lettura dei libri, perché io amo molto esplorare, diciamo, nel laboratorio dell'animo degli scrittori per trovare più di quanto forse lo stesso scritto non riesce a fornire. In verità tu poi dovesti partire presto e quindi non ci fu questa occasione. E allora la telefonata di questa sera può essere molto utile proprio per soddisfare questa mia curiosità. Intanto una prima domanda, anche perché gli ascoltatori sappiano più di quello che io ho detto. Quali sono i momenti della tua vita, della tua esistenza più rappresentativi, cioè più significativi e ai fini della tua formazione, diciamo, morale, psicologica e ai fini della comprensione dei tuoi scritti?
2: Ma per quanto riguarda il momento, diciamo, più importante per me è stata l'infanzia, la giovinezza, no?
1: Sì.
2: Passata qui al paese, in una famiglia patriarcale, eravamo 25 persone, tra tante cose, tra un paese che si stava ricostruendo tra le rovine della Grande Guerra.
1: Sì, perché tu sei nato nel 1921.
2: Nel 1921, quando sì. Si stava ricostruendo il paese. Credo di essere uno dei primi nati in una casa ricostruita.
1: Ah, e quindi questo riferimento all'infanzia?
2: Alla mia infanzia, sì, mi ricordo molte cose, no? Proprio una memoria della mia infanzia che me la porto dentro giorno per giorno. Ecco, e credo che mi abbia aiutato anche a superare i momenti più, diciamo, tragici della mia vita, in guerra, in prigionia, eccetera, no?
1: Ecco, quindi nell'infanzia, nella tua infanzia, hai avuto modo di fare qualche lettura? Per esempio io stesso da bambino leggevo pochissimo, quasi nulla, diciamo.
2: Beh, io leggevo invece. No, io quando il tempo era brutto, no? Quando era bello stavo fuori a giocare con i compagni, sì, con gli amici nei prati, nei boschi, eccetera, no?
1: Sì.
2: Poi invece quando il tempo pioveva o nevicava, era freddo, me ne stavo vicino al camino a leggermi dei libri.
1: Quali erano questi libri,
2: ecco,
1: di preferenza?
2: Appena incominciai a leggere furono i racconti delle fate. Ah. Quelli che venivano raccontati alla corte del Re Sole.
1: Sì.
2: E poi più avanti, naturalmente, quando ebbi 10-12 anni, incominciai quei libri d'avventura. Sì. Salgari, che poi mi stancò abbastanza presto, dopo averne letto parecchio, allora Verne.
1: Sì.
2: E poi su Conrad, Stevenson, fino a leggere a 14 anni, magari Gorky e Conrad o Tolstoi.
1: Ecco, Tolstoi, io difatti volevo farti una proprio questa domanda. Cioè io nella lettura delle tue cose, dei tuoi libri, ho avuto sempre l'impressione che ci fosse l'eco di qualche scrittore russo, a parte, diciamo, la presenza della Russia nella tua opera,
2: sì,
1: Il Sergente della Neve ed altri, Il Ritorno sul Don, eccetera, sì. Ma mi sembra che ci sia proprio un riferimento così nascosto a quel mondo che possa essere venuto da qualche lettura della tua giovinezza?
2: Esattamente, io difatti mi ricordo l'impressione, no, che ne ebbi, un'impressione molto forte.
1: Sì.
2: Quando lessi i quattro libri di lettura del Tolstoi.
1: Sì.
2: E poi i racconti naturalistici della sua prima giovinezza, no, di narratore.
1: Sì.
2: I racconti del Caucaso, cosiddetti Sebastopoli, i racconti del Caucaso.
1: Sì.
2: Haji Murat, Il Taglio del Bosco, i Cosacchi.
1: Sì.
2: E questi ricordi, questi racconti mi fecero una forte impressione a quell'età lì.
1: Sì,
2: io avevo,
1: sì,
2: 15-16 anni quando li lessi, sì, la prima volta, magari in brutte traduzioni, perché forse erano ritradotti da traduzioni francesi allora.
1: Sì.
2: Mi ricordo quelle edizioni economiche, forse erano le Pietti, forse, no?
1: Sì.
2: Ma erano quelle edizioni economiche che si camperavano sulle bancarelle di mercati del paese.
1: Sì.
2: E che io con tanta pazienza e con tanta anche costanza andavo a cercare 10 centesimi da un parente o da mia madre, da uno zio, da mio padre, per arrivare a fare la lire 50 che era necessaria per comprare un libro che allora così costava.
1: E questa lettura, e quindi l'immagine che veniva fuori della Russia da questa lettura, l'hai potuto poi in un qualche modo confrontare con...
2: Certamente.
1: La Russia che poi hai visto, diciamo.
2: Certamente, certamente. Difatti c'è un racconto del Tolstoi, no?
1: Sì.
2: Dove ci sono dei ribelli che avanzano verso i cosacchi, diciamo, l'esercito,
1: sì,
2: regolare, nascosti dietro un carro di fieno, no?
1: Sì.
2: E erano dei popoli che abitavano il Caucaso.
1: Sì.
2: E mi trovai di fronte a una situazione analoga il primo settembre del 1942 nell'Ansa del Don verso Stalingrado.
1: Sì.
2: Quando fummo circondati e i russi si avvicinarono a noi che eravamo in mezzo alla steppa, spingendo avanti loro di carri di fieno, loro tenendo nascosti sotto, poterono avvicinarsi, farsi sotto molto molto molto sotto.
1: Quindi,
2: in questa maniera. Ecco,
1: certo.
2: E mi venne proprio preciso riferimento col racconto che avevo fatto nella mia infanzia con,
1: sì,
2: quell'attacco di questa giornata del primo settembre 42.
1: Ecco. Quindi diciamo anche che hai assimilato un po' il clima psicologico del mondo
2: russo.
1: Io
2: direi di sì.
1: Sì.
2: Difatti,
1: sì,
2: quando arrivai lì in Russia in primo tempo, no?
1: Sì.
2: Vedevo questi nomi sulle cartelle indicatori che avevano messi i tedeschi, no? Che,
1: sì,
2: indicavano magari il Tere, che indicavano magari, non so, il Caucaso. Allora facevano la strada molto lunga, addirittura mi ricordo c'era lì sul Don un cartello che indicava la direzione di Mosca, immaginarsi, sì, poi quanto era ben lontana, no?
1: Sì.
2: E proprio quei nomi, quella maniera, quelle villaggi, quella steppa, quelle cose, mi ricordavano veramente tutte le mie letture che avevo fatto nell'infanzia, perché poi dopo naturalmente la tua storia lessi anche Gorky, ricordo,
1: certo,
2: la steppa di Gorky, la madre,
1: sì,
2: che lessi verso i 18 anni, no?
1: Quindi
2: poi
1: ti senti,
2: certo,
1: sì, sì, ti senti quindi debitore in un qualche modo di questi scrittori russi?
2: Certamente, certamente,
1: certo, perché appunto ripeto, io nel leggere le tue cose mi riferivo poi in particolare, avevo come riferimento il Sergente della Neve, cioè come ambiente proprio più specifico.
2: Sì, ma lo penso anche, perché guarda, anche Antonicelli, vero che bravo critico, che tu certamente sai, facendo il mio nome un giorno, recensendo il mio libro, che non aveva niente a che fare poi con la Russia vera e propria, in quanto non era il Sergente della Neve, era il Borso di Loro Galli, e diceva, Erigoni dice si sente, dice che ha letto i grandi romanzieri dell'Ottocento russi e particolarmente indicava il Tolstoi, i racconti che dicevo prima del Caucaso, e Turgenev nelle Memorie di un cacciatore.
1: Certo. Quindi per te vale bene quello che diceva Proust, mi ricordo nelle giornate di lettura, che c'è un momento in cui bisogna dimenticare le letture, quelle fatte dopo, ma non quelle dell'infanzia.
2: Ah, difatti è vero, ha ragione.
1: Per questo
2: difatti per Bacco, io mi ricordo anche queste letture proprio fatte nell'infanzia, mi fecero grande impressione. Poi era la prima volta, no, che si mettevano insieme parole per ricavarne un senso.
1: Senti, Rigonister, tu, uno scrittore come te, cioè un uomo come te che sembra dedito a cogliere il rapporto vitale dell'uomo con la natura e quindi con la vita umana strettamente legata alla natura, la vita del villaggio, i contadini, il piccolo paese, eccetera. In quale rapporto di scambio, quindi di relazione, si pone poi col mondo della città, dell'industria e quindi con la cultura che le esprime? Cioè, quali relazioni hai con il mondo culturale ufficiale, per esempio?
2: Io ricordo i tempi quando ero, non so, amico di Elio Vittorini, no?
1: Sì.
2: Quando andavo a Milano, le prime volte che lo incontrai, quando andai a Milano e poi successivamente, quando nella galleria di Via Manzoni, nella libreria di Inaudi, si incontrava con, oltre a lui c'erano molti altri amici come Oreste Del Buono, Luciano Bianciardi, Marco Nardi, eccetera, no?
1: Sì.
2: E quando si passava da Milano si era certi che lì alla sera alle 7 si era certi di trovare Vittorini, qualche volta c'era anche Montale, c'era Lalla Romano.
1: Sì.
2: Stavi insieme a parlare, o attori di passaggio anche, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un incontro, diciamo, al di fuori di quello del mio ambiente, perché l'immagine del mio ambiente è così, di montanari, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un tuffo in cui che poteva essere il polso, sentire proprio il contatto diretto con la cultura che lo raccontava.
1: Sì. E quindi per te allora era un riferimento abbastanza.
2: Un lavoro, cioè un incontro, diciamo, straordinario, che mi ha dato la possibilità di conoscere questi amici.
1: Certo. Oh, poi Steiner, quel mondo,
2: grafico. E attualmente, a parte i miei rapporti con il mio editore, che sono amichevoli da tanti anni, ho amicizia cara con Primo Levi, che conosciamo da quando ripubblicò Se questo è un uomo.
1: Sì.
2: Siamo con lo stesso editore e ci troviamo, ci seguiamo, no? Poi con Ugo Revelli, che è un altro eneudiano, diciamo, che pure vivendo dall'altra parte delle Alpi sente molti problemi di cui io sono dentro.
1: Ecco, questo è il rapporto con il mondo culturale, il rapporto con il mondo così un po' oggettivo, questo mondo delle relazioni pubbliche, il mondo dell'industria, della cultura, ma come espressione di questo mondo della civiltà industriale, eccetera.
2: Lo vedo di riflesso.
1: Tu lo vivi solo di
2: riflesso. Lo vedo di riflesso, no? Oppure lo seguo attraverso i giornali, attraverso la stampa, le pubblicazioni, oppure lo sento col naso. Ecco, vedi, quando io arrivo in una città come Marghera, come Mestre, o a Milano, o a Torino, o qualsiasi altra città industriale, il primo impatto che ho è quello proprio sensitivo, proprio diretto, con i miei sensi, no? Con l'aria che va dentro i polmoni, con l'odore che sento nel naso, con la pelle che diventa appiccicosa.
1: Quindi è quasi una reazione animale.
2: Esattamente, fisica.
1: Fisica, perché appunto tu...
2: È come prendere un cane da caccia abituato in bosco e portarlo a vivere lì.
1: Sì, perché tu in fondo hai una costituzione psicologica ideale che è così vissuta all'insegna di questo rapporto naturale molto stretto con la natura e quindi...
2: Sì, io sono... ma però c'è anche questo, no? Che questo mondo esiste, insomma, non si deve mica ignorare. Io sono un uomo che racconto, che vivo in questa epoca, devo sapere che c'è anche questo.
1: Certo, però non ti fai fagocitare da questo mondo, non ti fai fagocitare.
2: Ho visto come si lavora in fabbrica, ho lavorato anche in una miniera quando mi toccò farlo per i tedeschi quando mi deportarono, no? Ebbi occasione di fare i lavori anche, non diciamo soltanto questi che sono impiegato al catasto o di adesso pensionato in rapporto immediato con la natura, ma anche lavori in città. Ho visto le fabbriche, sono stato alle mense degli operai, ho usato per lungo tempo alle mense degli operai, in tempi anche un po' duri, no?
1: Ecco, in questa contrapposizione tra mondo contadino e mondo del progresso industriale, ora ricorre la convinzione in genere che il mondo contadino abbia perso la sua cultura più intima. Perché? Perché è stato così condizionato ormai dalla civiltà tecnica che ne ha scalfito un po' la crosta e le difese, no? Per esempio la televisione e tutti i mezzi di informazione operano con un processo lento, ma sicuro, inevitabile di trasformazione. Si dice quindi che anche il mondo contadino ha perso questo spaccato ideale, diciamo. Ora, tu sei convinto che questo fenomeno sia in atto ovunque, o ci sono delle zone in cui il mondo contadino è ancora quel mondo genuino, spontaneo?
2: Sì, ci sono delle isole.
1: Ci sono, ma...
2: No, riferendomi a paesi del terzo mondo, per esempio, no?
1: Sì.
2: O paesi dove l'agricoltura è preponderante e anche su scala, diciamo, proprio intensiva, no? Come produzione.
1: Sì.
2: Ma anche qui da noi in Italia. Io sono convinto che in certe... zone di campagna, in certe valli o anche in certi paesi del sud che sono andato a vedere, che questo mondo esiste ancora, soltanto che non ha la voce di farsi sentire.
1: Certo.
2: Insomma, non possiamo cancellare 5.000 anni di storia dell'uomo con la nuova epoca, diciamo, industriale che è sorta nel 1800, no?
1: Beh, certo. Però, insomma, il rapporto tra quel mondo e il mondo della civiltà industriale, del progresso, può essere o un rapporto di antitodo, cioè di netta opposizione, oppure può costituire una forma di correttivo del mondo industriale, no?
2: Dovrebbe essere.
1: Ora, quindi il riferimento, mi pare che da quella nostra conversazione di Venezia veniva fuori che in fondo la tua posizione era che il mondo della montagna, il mondo del contadino costituisce più un correttivo che non un antidoto, cioè un modo come, diciamo, ritemprare un poco la propria energia per...
2: Ecco, bisogna cercare l'equilibrio, no?
1: Certo.
2: E che è abbastanza difficile, però, credo.
1: Ecco, non ti viene mai in mente di pensare che chiuso nell'orizzonte un po' naturale in cui tu ami vivere, ci sia una ristrettezza dei valori, degli ideali?
2: Non lo credo assolutamente, anzi, io penso il contrario.
1: Ah, ecco. Perché...
2: Sì, no? Abbiamo degli esempi grandiosi, no? Di sì. Esempi molto... importanti, di autori o di pittori o di scrittori o chi vuoi, insomma, di scienziati anche, che sono riusciti a dare molto all'umanità anche vivendo appartati, apparentemente al di fuori di quello che potrebbe essere le grandi cose che travolgono la storia, eccetera, quella, la macro storia la chiamerebbe Andrea Zanzotto.
1: Sì.
2: Ma ci sono anche, ripeto, questi uomini che sanno dare la loro parte per poter camminare.
1: Certo.
2: No?
1: Del resto poi una vita vissuta all'insegna di un rapporto naturale con il mondo dà anche la possibilità di avere una profonda meditazione sull'esistenza, penso, no?
2: E difatti vediamo l'infinito dei leopardi,
1: sì,
2: che con 13 versi sa dire molte cose, insomma,
1: ecco.
2: No?
1: Quindi in te affiora l'interrogazione sul senso della vita, sul tempo, il destino.
2: Anzi, io direi che tante volte potrebbe essere una vita tumultuosa, no?
1: Sì.
2: È quella che poi fa stornata dei mass media, quella che ci investe oggi l'uomo nelle città, che potrebbe distogliere.
1: In quale momento, scusa, della giornata questi interrogativi si affacciano di più in te?

0: camminando nel bosco,
1: sì,
0: è già una meditazione che faccio,
1: certo,
0: di confronti, di pensieri,
1: scusa,
0: alcune cose che potrebbero darmi il motivo di riflessione.
1: Certo. Scusa Mario, scusa, il tempo è scaduto e quindi sono costretto a interrompere una conversazione nel momento in cui si faceva più interessante,
0: sì.
1: Ma spero di riprenderlo personalmente venendoti a trovare presto.
0: Grazie.
1: Ciao, ti ringrazio della partecipazione,
0: buonanotte
1: e buonanotte a tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, quindi sono anche un tantino, come dire, non emozionato, ecco, perlomeno reso un po' più timido dalla presenza di questo scrittore che vi dirò subito il suo nome, è Gregor Forrezzori.

0: È uscito un suo libro di recente proprio in Italia. È il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane ed è intitolato Storie di Magrebinia. Lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera, signor Rezzori.
1: Buonasera, carissimo. Io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio. Ed ecco, mi trovo ancora una volta, dopo quasi 40 anni o 30 anni, davanti non a un microfono, ma davanti un telefono.
0: Vabbè, comunque, che... certo, in contatto con... Com'è? Attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo aveva scritto per la radio, signor Forrezzori?
1: Esatto,
0: no?
1: Io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era una urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo, Amburgo allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivavamo nel 46, 7 qualcosa. E ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine. E così, quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto: va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere anche...
0: Cioè quella che si leggeva girando le pagine.
1: Esattamente.
0: era un doppio libro, quindi.
1: Un doppio libro.
0: Beh, credo... Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no? Infatti,
1: è uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
0: Devo dire che sono bellissimi i disegni.
1: È rimasto, come direi, il più vecchio, il più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
0: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei sia un Ermellino a Cernopol, che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare, nei primi anni 60,
1: esatto.
0: E poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse... non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado, vince a Stalingrado, sì.
1: Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole, perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi, ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non con un certo odio, ma non... con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
0: Senta, signor Forrezzori, lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi, e credo che lei abbia... Non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
1: Non mai, mai.
0: Ma perché...
1: Era un mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so...
0: Perché sono disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire, sono... È tant'è vero che se non fosse così l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
1: Guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione tedesca, quindi ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
0: Ah, lo conosco perché benissimo, uno che ha vissuto pertanto in Italia, fra l'altro, sì.
1: Lui adora l'Italia, e abbiamo molte cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
0: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forenzone?
1: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
0: Beh, infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco come o austriaco, anzi, meglio
1: io
0: ancora.
1: Sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
0: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
1: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia paterna viene dalla Sicilia.
0: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze
1: oggi
0: in genere.
1: Oggi sarei un americano.
0: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo, voglio dire, che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è il nome che si dà a questa zona.
1: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo. Infatti,
0: sì.
1: Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
0: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
1: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
0: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale,
1: sì, orientale,
0: per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico, cioè praticamente
1: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
0: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
1: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche un po', ma non, al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le 5 persone che mi hanno fatto, cioè le 5 persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante. Ecco, tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Serro, cioè stiamo dimenticandolo, stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa. E poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
0: è lontana,
1: che ci ha fatto tutti.
0: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una... Noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che... Cioè, ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere, che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente, c'è come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi, ogni tanto, vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti gli altri che sono stati, Musil, eccetera, che sono stati via via scoperti e che hanno costituito una stagione assolutamente non trascurabile del romanzo europeo. E mi accorgo che in tutti quanti c'è una specie di stupore e di rassegnazione, magari ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno questo è il timore, un'altra alba.
1: Ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di essere, diciamo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso, nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto, in una tale fretta, che non solo è difficile, è quasi impossibile di
0: spiegare il cambiamento,
1: sì. le due
0: certo.
1: Ma è, soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, nell'ultimo libro che ho scritto, in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare,
0: certo,
1: in scuola dalla Romania.
0: Treno che attraversava l'Europa, che partiva, mi pare, da Parigi e arrivava
1: a Istanbul, a Londra, perché a metà armeno, a metà inglese. Dopo una vita passata altrove, in America, torna qua e prende quel nuovo fasullo Oriente Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasuleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale, ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa come non so,
0: come della plastica al posto del, non so, del cristallo, di qualche,
1: esatto,
0: altro metallo prezioso,
1: sì.
0: Che ha utilizzato, sì. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, Forrezzoli, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché Da ragazzo, il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov. E io mi sono occupato a lungo di teatro. E Il giardino dei ciliegi, Le tre sorelle, Il gabbiano, sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà ma che è ancora confuso, oscuro e ci lascia forse un tantino anche un po' perplessi.
1: Ma guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo della, più o meno della stessa generazione, ma io temo che di essere molto più vecchio.
0: Oh, poi 6-7 anni, non di più. Quindi
1: però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di allora.
0: Della vecchia Europa, sì.
1: Ma ad ogni modo, di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra il nostro testo, questo ci fa, ci
0: rende,
1: mantiene un po' più...
0: più vicini, no? Un po' più coetanei, sì.
1: Può darsi saremo rimasti...
0: Oh beh, credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo dire anche agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Forrezzoli, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io, per coloro che si fossero...
1: La ringrazio molto.
0: Dico, per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è Gregor Forrezzoli, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei, perché
1: sì,
0: questa è la...
1: Sono molto lusingato.
0: Ma non si deve sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso appena un po' di coraggio nel parlare con lei, si immagini. Storie di Magrebinia è il volume che abbiamo davanti ed è un volume bellissimo, pieno di favole, di novelli, di racconti, di personaggi, di ironia, raccontate e illustrate con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Forrezzoli, che io saluto molto cordialmente e, sia pure così da lontano, abbraccio.
1: La ringrazio e un abbraccio collegiale e auguroni per la sua emissione.
0: E buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Grazie buonanotte. Ancora e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani ci sentiamo ancora domani sera.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Oggi Archimede, il racconto della scienza, inizia da una sponda dell'Arno. Firenze, a poca distanza dalla Galleria degli Uffizi. Lungarno, Anna Maria Luisa de' Medici. Qui si apre Piazza dei Giudici, con Palazzo Castellani, che risale all'XI secolo e ospita il museo dove stiamo per entrare. Il Museo Galileo, uno dei più importanti del capoluogo toscano e tra i maggiori in assoluto per quel che riguarda la storia della scienza. Lo visiteremo insieme a una guida d'eccezione, il direttore del museo, Filippo Camerota. Siamo a Firenze, ma siamo anche su Radio Tech e Te. Benvenuti da Danilo Angelelli. A metà della nostra visita ci fermeremo per ascoltare un programma di archivio che in questo caso arriva dal 1993, una riflessione sul connubio tra scienza e tecnologia. E non a caso, nel Museo Galileo sono esposti tutti gli strumenti realizzati dal grande scienziato pisano giunti fino a noi. Prima di entrare, uno sguardo alla meridiana monumentale di recente costruzione indica l'ora solare e la data. È stata disegnata, tra gli altri, proprio da Filippo Camerota, che ci aspetta. Direi di entrare. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Lei è architetto, è stato docente universitario e ha dedicato buona parte dei suoi studi al rapporto tra arte e scienza. È direttore scientifico di questo museo dal dicembre 2021.
1: Un incarico recente perché c'è stato un cambio di direzione. Il direttore precedente, Paolo Galluzzi, è stato in questo istituto per 40 anni, poi ha deciso di lasciare la nave ad altri comandanti.
0: E sarà proprio lui l'intervistato del programma di archivio. Intanto siamo entrati.
1: Siamo al primo piano che raccoglie gli strumenti della collezione Medicea, quindi sono strumenti straordinari, bellissimi, che valgono anche per la loro funzione estetica. Naturalmente sono strumenti per una collezione principesca, quindi sono costruiti per il principe. Gli strumenti d'uso erano generalmente più semplici come fattura, però la funzione era la stessa. E sono strumenti topografici e astronomici soprattutto, perché questi erano i principali interessi del primo Granduca Cosimo I de' Medici. E spesso sono strumenti unici al mondo perché sono stati disegnati per il Granduca, quindi repliche di alcuni di questi strumenti non esistono.
0: Qui troviamo appunto, come ci ha detto, le collezioni scientifiche dei Medici e degli Asburgo-Lorena. Succedettero ai Medici e governarono il Granducato di Toscana per oltre 100 anni, a partire dalla prima metà del XVIII secolo. Due dinastie, due famiglie che, ricordiamo, proteggevano, favorivano, finanziavano il lavoro dei maggiori scienziati.
1: Sì, esatto. La collezione dei Lorena si trova al secondo piano ed è una collezione importante per il fatto che furono i primi a inventare un museo pubblico, cioè la collezione fu aperta al pubblico con Pietro Leopoldo di Lorena. Questo era importante perché ovviamente passava tutta questa bellezza, tutta questa scienza fatta di oggetti, passava dalle stanze private dei Granduchi alla cittadinanza sostanzialmente. Certo, in quell'epoca bisognava chiedere un permesso, essere raccomandati eccetera, però era possibile entrare anche se non si era nobili o legati a famiglie principesche. Ed è una collezione questa che, prima di essere esposta in questo palazzo, è qui dal 1930, prima di essere esposta qui si trovava agli Uffizi. Prima a Palazzo Vecchio, poi agli Uffizi, insieme alle opere e ai capolavori d'arte, proprio perché gli Uffizi erano concepiti dai Medici come il tempio delle arti, ma anche delle scienze.
0: Allora, noi possiamo procedere perché abbiamo subito un impatto straordinario con la sfera armillare più grande del mondo.
1: È una sfera armillare di più di 2 metri di diametro, sì, è la più grande del mondo, fu costruita per Ferdinando I de' Medici quando decise di portare la collezione da Palazzo Vecchio agli Uffizi, perché lì fece allestire una stanza che noi chiamiamo della cosmografia, in quanto il tema era quello, dove c'erano solamente 2 oggetti sostanzialmente, questa sfera e un globo terrestre delle stesse dimensioni che oggi è ancora Palazzo Vecchio. In questa sala degli Uffizi si trovavano questi 2 oggetti straordinari e sulle pareti la rappresentazione cartografica dei domini medicei che raccoglievano sia il territorio fiorentino che il territorio senese, in quanto ormai il territorio senese era stato annesso a quello fiorentino, quindi l'intera Toscana era rappresentata sulle pareti, per cui c'era, come dire, la topografia della Toscana, il mondo intero, mondo terrestre rappresentato dal globo terrestre, e il mondo celeste rappresentato da questa sfera tolemaica, perché qui siamo ancora in un momento in cui la cosmologia copernicana non era ancora stata accettata. E quindi
0: proprio Galileo sostenne la teoria copernicana dell'eliocentrismo E per questo fu condannato all'eresia nel 1633.
1: Sì, esatto. Galileo fu quello che spinse di più verso l'accettazione del sistema copernicano. Naturalmente sì, fu punito con quella condanna esemplare che è rimasta fino ad oggi un segno, una macchia nera per quanto riguarda il ruolo della Chiesa nei confronti della scienza, che per altri versi invece, come dire, il rapporto tra scienza e fede è sempre stato molto stretto e controverso, se vogliamo, però insomma c'è sempre stato un legame molto forte.
0: Sentiamo in sottofondo la voce di una guida con una scolaresca attentissima. Sono tante le scolaresche che chiedono di visitare il museo?
1: Sono tante, soprattutto in questo periodo di gite scolastiche, ma devo dire tutto l'anno c'è la presenza delle scuole qui, perché abbiamo un nutrito numero di laboratori didattici con operatori che si occupano proprio di spiegare non solo il museo, ma anche determinati strumenti. Quindi i laboratori didattici sono a tema e sono dedicati a scuole che vanno dalle medie superiori all'università.
0: Il museo è aperto tutti i giorni?
1: Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio per ragioni di conservazione, di riordino delle vetrine, insomma, per controllo degli strumenti. Solo il martedì pomeriggio è chiuso, però è aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi ovviamente.
0: Abbiamo percorso qualche metro e ci troviamo in un'altra sala dove ci sono dei capolavori cartografici.
1: Cosimo I de' Medici era estremamente interessato ovviamente all'espansione politica del potere mediceo, non solo nel Mediterraneo ma diciamo anche oltre, e i granduchi che lo succedettero anche, tant'è che all'inizio del Seicento fu finanziata anche una spedizione in Amazzonia che ebbe successo, nel senso che tornarono indietro le navi, ma non ebbe successo per quanto riguarda la colonizzazione di quelle terre, che era ovviamente controllata strettamente da Spagna e Portogallo. Però furono molti tentativi dei Medici di espandersi oltre il Mediterraneo, e le carte che vediamo qui, le mappe, i planisferi, parlano proprio di questo interesse, che è un interesse non solo culturale, perché diciamo così l'umanesimo cartografico a Firenze ha una storia antica, e è qui che è stata riscoperta la geografia di Tolomeo alla fine del 300, e quindi sono cominciati tutti gli studi sulla geografia antica e moderna, però l'interesse di queste mappe ovviamente era la conoscenza del mondo anche a scopo politico e militare. E gli strumenti che vediamo qui molto spesso sono pezzi unici, c'è tutta una serie in una vetrina di strumenti lasciati ai Medici da Robert Dudley, che era un ammiraglio importantissimo inglese, che venne e lasciò l'Inghilterra per polemica verso la corona e prestò servizio alla corte dei Medici.
0: Stiamo parlando dell'inizio del XVII secolo.
1: Sì, e la produzione di questo ammiraglio è straordinaria, perché spesso disegnava lui gli strumenti, poi li comprava, li raccoglieva nei suoi viaggi, molti li ha portati dall'Inghilterra, e soprattutto ha lasciato un libro straordinario che è l'Arcano del Mare, che qui è esposto in una vetrina del museo, in facsimile, perché l'originale si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma è un libro importantissimo perché è il primo atlante nautico dell'età moderna, se vogliamo, nel senso che espone tutto ciò che c'è da sapere sulla scienza del mare.
0: Adesso ci porta?
1: Ora andiamo nella sala dedicata all'arte militare, perché questo era un tema fondamentale, dove ci sono strumenti, compassi di varie fogge, di vari tipi, e che diciamo così aprono la storia del compasso di proporzione, cioè di uno strumento di calcolo che serviva a varie operazioni.
0: Non è un compasso da disegno?
1: Non è un compasso da disegno, è uno strumento di calcolo che serve anche a disegnare volendo, però soprattutto serve a misurare, quindi misure topografiche, misure anche di pesi, di volumi. Poteva essere usato sia a scopi civili per i mercanti, sia a scopi, soprattutto a scopi militari in questo caso, perché la sala parla di questo.
0: Anche questo compasso è ideato e realizzato da Galileo?
1: Uno di questi compassi è realizzato da Galileo. Sì, Galileo, quando inventa il compasso geometrico e militare, lo fa sulla scia di questa tradizione che nel Cinquecento era molto forte, di compassi militari. Qui ce n'è uno, per esempio, che è straordinario anche per la forma e che spiega un po' questo, il valore di questi strumenti per il condottiero moderno. Il pugnale era l'arma fondamentale di qualsiasi soldato. Un soldato poteva perdere la spada, ma non doveva mai perdere il pugnale. E il compasso era lo strumento fondamentale di qualsiasi matematico. Allora, in questo caso noi abbiamo un compasso a forma di pugnale, che è aperto, come vediamo, con tutte le scale di misura, eccetera, ma se lo chiudiamo diventa un pugnale con il suo fodero ed è, volendo, anche un'arma, per cui... Ma racchiude simbolicamente proprio questo passaggio fondamentale che c'è stato nel corso del Cinquecento dalla guerra come arte cavalleresca alla guerra come scienza matematica.
0: Siamo arrivati nella sala che è un po' il cuore di questo museo, la sala Galileo, ovviamente.
1: È una sala importante perché raccoglie strumenti sia di Galileo sia di scienziati che li hanno costruiti al tempo di Galileo e successivamente sulla base delle scoperte galileiane. E qui soprattutto ci sono gli unici due cannocchiali sopravvissuti dei tanti che ha costruito Galileo. Uno di questi fu donato al Granduca Cosimo II, ed è il più bello, diciamo, quello più decorato, ma abbiamo anche una lente che è sopravvissuta del primo cannocchiale donato al Granduca, una lente rotta, come si può vedere, ma esposta all'interno di una cornice molto raffinata in legno e avorio, con la rappresentazione di tutti gli strumenti o di una gran parte degli strumenti matematici che sono esposti in questo museo e che all'epoca facevano parte della collezione dei Medici. Quindi questa sala racconta un po' quella che è stata la scienza di Galileo, dal compasso geometrico e militare di cui abbiamo parlato un attimo fa, al telescopio, agli strumenti di fisica e quindi quelli che si occupano della caduta dei gravi e che sono stati costruiti da scienziati successivi, ma sulla base sempre dei disegni e degli scritti di Galileo.
0: Camerota, il museo si compone di 18 sale distribuite su due piani. Quanto tempo ci vuole per visitarlo tutto con calma e attenzione?
1: Un'ora abbondante ci vuole, se uno vuole soffermarsi, perché qui abbiamo anche dei video che raccontano alcune cose particolari del museo, anche di più. Fortunatamente abbiamo allestito anche un sito web molto raffinato e dettagliato, per cui l'approfondimento può essere fatto anche successivamente o preventivamente. Ci sono dei visitatori, devo dire, che vengono qui molto preparati, perché prima guardano il museo virtuale sul web.
0: E infatti è un sito dove si trovano sì tutte le informazioni pratiche e non solo, ma soprattutto è ricco di approfondimenti anche per prepararsi alla visita. L'indirizzo museogalileo.it. Camerota, questo è anche un centro di ricerca.
1: Certo, nasce così, nasce prima come istituto di storia della scienza, poi come istituto con annesso museo nel giro di pochi anni, tra il 1925 e il 1930, ed è sempre andato avanti con questa formula, istituto e museo di storia della scienza. E il centro di ricerca serve proprio a valorizzare gli strumenti che qui sono conservati, quindi non è un museo concepito solo come conservazione degli oggetti che sono raccolti nella collezione, ma come valorizzazione di questi oggetti, e la valorizzazione passa attraverso la ricerca. Gli strumenti erano esposti e conservati dai Medici già in origine insieme ai libri, perché i libri parlano proprio del funzionamento degli strumenti. Pensiamo a qualsiasi strumento, un compasso, per esempio il compasso di Galileo. Galileo costruiva compassi, ma ha dovuto pubblicare anche un libro per spiegare come si usa, e così facevano anche gli altri scienziati o matematici che costruivano strumenti. Quindi, come dire, uno strumento senza il libro fa poco, perché non lo si può usare, e un libro senza lo strumento idem, per cui i due oggetti devono stare insieme. E noi abbiamo una biblioteca specializzata in storia della scienza che raccoglie una buona biblioteca di libri antichi.
0: 170.000 opere in totale.
1: Esatto, e quelli antichi sono quelli che erano conservati qui.
0: Intanto siamo saliti al secondo piano dedicato alla collezione lorenese. Lo abbiamo detto, la dinastia che ha governato sul Granducato di Toscana dopo i Medici, dal 1737 per circa 120 anni. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo, cosa troviamo qui?
1: Troviamo una serie di strumenti anche molto spettacolari per le dimensioni in questa sala dove ci troviamo adesso. Ad esempio ci sono delle macchine elettrostatiche molto grandi che erano all'epoca degli strumenti che suscitavano meraviglia perché dimostravano un fenomeno fisico sconosciuto o comunque conosciuto solo attraverso la natura quando c'era un temporale, ad esempio il fulmine, no? Queste macchine elettrostatiche praticamente fanno vedere ciò che succede quando si accumula elettrostaticità nei materiali, quindi quando si mettono in movimento si crea una frizione per cui degli elementi di metallo che all'inizio del movimento della macchina sono lontani uno dall'altro vengono poi avvicinati e in quel momento schiocca la scintilla, quindi questo fatto diventa veramente spettacolare per chi non ha familiarità col fenomeno e soprattutto diventa ancora più spettacolare quando uno tocca l'oggetto che è carico di elettrostaticità e poi si trasferisce l'elettrostaticità sul proprio corpo o sul corpo di altri. Gli esperimenti che vediamo qui rappresentati anche con pagine prese da libri dimostrano proprio questo fatto, con i capelli che si alzano ad esempio perché il corpo è carico di elettrostaticità ed erano tutti esperimenti che venivano fatti questi nelle case dei nobili nel Settecento da fisici che naturalmente prestavano il loro servizio anche per la remunerazione economica perché anche quello faceva parte del lavoro del fisico e organizzavano quelle che si chiamavano serate elettriche, cioè degli eventi con un gruppo di nobili in uno dei loro palazzi dove il fisico faceva vedere questi esperimenti e tutti rimanevano ovviamente affascinati dai fenomeni della scienza.
0: Punteggio il nostro incontro raccontando le attività promosse da questo museo perché veramente sono tante, sono originali e spesso testimoniano anche di un desiderio del museo di dialogare con il territorio. Ad esempio, colazione al museo, calendario di attività incentrate sulle antiche tecniche artigiane.
1: Questa è un'iniziativa che è stata iniziata già qualche anno fa e continua a avere successo perché raccoglie spesso la cittadinanza. E quindi le famiglie possono venire qui e poi si assiste a una dimostrazione appunto delle attività artigianali fiorentine che è importante perché è tutto un aspetto questo che a noi sfugge in quanto i mestieri si perdono e c'è poco da fare, le competenze e le conoscenze si perdono, però gli strumenti che abbiamo esposto qui parlano anche di questo, parlano dell'attività degli artigiani, c'erano degli straordinari ebanisti, straordinari costruttori di strumenti quindi che usavano metalli, c'erano produttori di carte raffinate che servivano a rivestire ad esempio i telescopi, quindi tutte queste competenze, queste professionalità sono presenti in museo e in qualche modo questa attività didattica le mette in evidenza.
0: Senza queste professionalità, queste figure, Galileo come sarebbe giunto a certe scoperte?
1: Sarebbe stato ben difficile perché ad esempio la costruzione delle lenti non era uno scherzo, infatti il problema del cannocchiale all'inizio era basato proprio su questo, non tutti vedevano la stessa cosa, non tutti vedevano quello che Galileo diceva di aver visto perché non avevano lenti molate nel modo giusto. Il cannocchiale fa vedere ciò che passa attraverso le lenti, se le lenti sono difettose non si vede o si vedono cose diverse.
0: Filippo Camerota, adesso usciamo dalla sala, troviamo un posto per sederci e ascoltiamo una puntata dagli archivi delle Teche Rai. Arriva dal 1993, è tratta da Palomar, il primo programma interamente scientifico quotidiano di Radio 3. Occupava la fascia pomeridiana. Nella parte della puntata che proponiamo interveniva il suo predecessore Camerota, cioè Paolo Galluzzi, storico della scienza. Per circa 40 anni è stato direttore del Museo Galileo, che fino al 2010 si chiamava Istituto e Museo di Storia della Scienza. Proprio sotto la direzione di Galluzzi il museo ha cambiato denominazione. Che scelta è stata questo cambio di nome?
1: È stata una scelta importante e coraggiosa perché Galileo rappresenta la figura centrale di questo museo, non c'è dubbio, però è un museo effettivamente che raccoglie l'opera di tanti altri matematici e si è sempre chiamato Museo di Storia della Scienza perché diciamo, il campo largo è questo, rappresenta la storia della scienza di un determinato periodo, dal 500 al 18 secolo e non c'è solo Galileo. Però Galileo è una figura di riferimento sicuramente più importante a Firenze, in Europa e a questo punto nel mondo per quanto riguarda la scienza moderna. Ma abbiamo voluto dargli questo nome proprio per valorizzare il nome di Galileo all'interno dell'offerta culturale fiorentina. Qui naturalmente i musei sono tanti, i visitatori vengono a vedere soprattutto gli Uffizi, l'Accademia dei Musei d'Arte, diciamo così. Un museo di storia della scienza come il nostro per molti anni ha corso il rischio di passare inosservato, perché la cultura scientifica ovviamente sta sempre un po' in secondo piano rispetto a quella artistica, ma anche perché mancava un elemento, come dire, di presa molto forte, come può essere invece il nome di Galileo. E quindi non è solamente una questione di marketing, è proprio far riconoscere, ecco, questa raccolta con uno scienziato, con l'attività di uno scienziato che in qualche modo l'ha, non dico l'ha formata, ma ci è cresciuto dentro e in parte l'ha formata, perché se noi vogliamo, abbiamo detto prima, Galileo è il fulcro, la sala Galileo è il fulcro di questo museo, ma gli strumenti che avvengono prima della sala Galileo sono quelli raccolti dai medici nel corso del Cinquecento e sono rappresentativi della cultura matematica sulla quale si è formato Galileo. Quelli che vengono dopo la sala Galileo sono strumenti elaborati sulla scorta delle scoperte galileiane.
0: E nella puntata di Palomar che stiamo per ascoltare, non a caso si parla del connubio tra scienza e tecnologia. Qui in questo museo abbiamo la prova più lampante di tale connubio. Tra il 5 e il 600 si verifica questo grande cambiamento. La scienza e la tecnica si avvicinano sempre più. Galileo è stato tra le figure che ha maggiormente contribuito a questo avvicinamento. Allora, ascoltiamo Palomar,

0: Quanto numerose sono le conoscenze in possesso alla massa dei meccanici e degli empirici e che rimangono ignorate dai dotti. Sarebbero considerate davvero miracolose se di tanto in tanto qualcuno non le mettesse per iscritto. E così, mentre i meccanici ignorano l'uso delle proprie osservazioni, i dotti al contrario ignorano che i loro desiderata potrebbero venire attuati ricorrendo proprio alle conoscenze dei meccanici. Ma è solo dalla riunione di cose separate che si possono produrre invenzioni utili, le quali non possono venire in mente a coloro che considerano pochi elementi. Pertanto sarebbe sicuramente nell'interesse generale descrivere accuratamente l'intera storia di ciascuna attività artigiana. Se Galileo non avesse parlato con i costruttori di condotti d'acqua e non avesse appreso da altri artigiani che l'acqua non può innalzarsi molto oltre i 30 piedi in una pompa aspirante, oggi ignoreremmo il segreto circa il peso dell'aria, la macchina per il vuoto e il barometro. E William Harvey, da parte sua, poté intuire il moto circolatorio del sangue allorché osservò le legature dei chirurghi mentre sezionavano una vena.
1: Buon pomeriggio da Silvia Calandrelli. Il brano che abbiamo appena ascoltato è stato scritto da Leibniz nel 1681 e mette in evidenza la relazione tra scienza e tecnica e soprattutto sottolinea con grande efficacia la necessità che sapere scientifico e sapere tecnico siano complementari. Quella di Leibniz è un'analisi retrospettiva, proprio perché tra 5 e 600, ma soprattutto più compiutamente nel 600, si compie una vera rivoluzione del pensiero, grazie alla quale ci si affranca da una tradizione dotta che voleva da una parte la scienza come teoria pura e dall'altra in netta separazione il sapere pratico e villano degli artigiani. Nei secoli XVI e XVII le università non sono più, infatti, come accadeva nel Medioevo, le uniche sedi in cui si elabora e si produce cultura. L'ingegnere che progetta canali, dighe e fortificazioni viene finalmente assumendo una posizione di grande prestigio. Ne cambia non soltanto il ruolo sociale, ma soprattutto muta il suo apporto al sapere scientifico. Viene dunque messo in nuova luce il valore conoscitivo della tecnica, del sapere pratico, senza il quale, peraltro è doveroso ricordarlo, né Galileo, né Harvey, né Newton sarebbero arrivati alle conclusioni e alle scoperte scientifiche che invece ci hanno fornito. E di questo connubio tra scienza e tecnica, che arriva, come sapete, fino ai nostri giorni, e che modifica radicalmente il modo di indagare i fenomeni e la natura, parleremo oggi a Palomar. C'è un'occasione naturalmente che ci consente questo excursus, e l'occasione ci è data proprio dalla ripubblicazione di un'opera in più volumi, La storia della tecnologia, di cui in questi giorni la Bollati Boringhieri ripropone i testi dedicati al Rinascimento e all'incontro appunto tra scienza e tecnica. E a parlare con noi di tutto questo oggi pomeriggio abbiamo dalla sede RAI di Firenze Paolo Galluzzi, direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Allora Paolo Galluzzi, innanzitutto tracciamo i confini dell'epoca in cui si compie questa fondamentale svolta nel campo del sapere scientifico. Quali furono innanzitutto le condizioni, le circostanze che resero possibile questo mutamento di prospettiva, che indussero i dotti, gli accademici, a volgere finalmente lo sguardo verso il sapere artigianale?
2: Buonasera, anzitutto la domanda è complessa, cercherò di schematizzare in maniera problematica. Quanto al periodo si può individuare tra la fine del Rinascimento e l'inizio di quel moto in parte conseguente a quelle cose di cui parleremo, che è l'illuminismo, cioè investe in pieno il 500, questo processo il 600 e certamente anche la parte iniziale del secolo XVIII. Per quanto riguarda le ragioni sono molteplici, ma se noi definiamo il tema e almeno in questa prima

0: parte della chiacchierata, ci proponiamo sullo spunto delle suggestioni che vengono da quel bel testo di Leibniz che lei prima leggeva, dell'invito, della perorazione molto appassionata, che è uno dei grandi protagonisti di una rivoluzione culturale profonda, quale si verificò nel 600, Leibniz appunto raccomandava e considerava fondamentale. Se noi ci teniamo a quel tema, certamente dobbiamo prima di tutto sottolineare che questo abbraccio tra la tecnica e la scienza fu un abbraccio parziale, controverso, oggetto di interpretazioni interessate da parte dei tecnici, per un lato, da parte dei filosofi naturali, come si chiamavano gli scienziati allora, per un altro. Cioè quello che Leibniz alla fine del 600 considerava un processo ormai irreversibile, in realtà si era venuto configurando nei molti decenni precedenti come una possibilità tutt'altro che scontata, e comunque i modi dell'abbraccio apparvero molteplici e non riducibili a un modello unico. Cerco di spiegarmi. La tradizione è nota, basterebbe frugare nelle pieghe del linguaggio ancora oggi usato dalla gente comune per trovarvi aggettivo come triviale, dal significato estremamente negativo ancora oggi a indicare persona che ha attività puramente manuali. Spesso non si riflette che questo aggettivo triviale ha un'origine molto dotta in fondo ed è l'espressione di una classificazione delle attività dell'uomo in categorie gerarchicamente disposte, il quadrivio, che è appunto il luogo dove si raccolgono le discipline degne della dignità umana, cioè discipline intellettuali, e il trivio, da cui viene appunto triviale, che invece registra le attività e le pratiche umane fondate sull'uso delle mani. Meccanica e trivialità sono tradizionalmente, intendo dire nel Medioevo, sinonimi, e quindi c'è una profonda spaccatura tra chi si dedica ad attività di riflessione, quindi che fa il filosofo, e chi invece è ingegnere, tecnico e artefice. Questo processo di netta separazione si attenua nel corso del 400, direi che il fulcro, il luogo, il deputato di un momento di incontro tra questi due poli tradizionalmente distaccati, di cui uno aveva sede nell'università, come lei ricordava, le discipline teoretiche, l'altro aveva sede nelle botteghe artigiane, proprio la bottega rinascimentale, la bottega dell'artista rinascimentale, la bottega di Verrocchio, la bottega di Pollaiolo, la bottega di Leonardo, per essere concreti, che configurano una trasformazione dei luoghi della produzione tecnologica, trasformazione che registra un prototipo di incontro tra esigenze tecnologiche e, secondo il nostro linguaggio, esigenze scientifiche. Quindi, all'inizio del processo troviamo il Rinascimento, certamente italiano, in grande misura, anzi direi fiorentino, i modelli di questi artisti come Leonardo è forse l'episodio più emblematico, anche se non l'unico, che si sforzano di trasferire le tecniche in una dimensione scritta, come raccomandava di fare Leibniz, e generalizzata, e al tempo stesso tentano di assimilare i fondamenti del sapere tradizionale.
1: E vediamo, Paolo Galluzzi, a questo punto proprio più da vicino che cosa scriveva Guidobaldo del Monte a proposito delle arti meccaniche.

0: Meccaniche non è intesa da molti per lo suo vero significato. Anzi, troveransi di quelli che stimeranno lei esser voce di ingiuria, solendosi in molte parti d'Italia dire ad altrui meccanico per ischerno o villania, e talcuni per essere chiamati ingegneri si prendono sdegno et collera. Non sarà allora fuor di proposito ricordare che meccanico è vocabolo onoratissimo, convenevole ad uomo di alto affare et che sappia con le sue mani et col senno mandare ad esecuzione opere meravigliose a singolare et diletto del vivere umano.
1: E questa era proprio la difesa d'ufficio che Guidobaldo del Monte faceva delle arti meccaniche, e siamo nel 1577. Lei, Paolo Galluzzi, faceva naturalmente riferimento a Leonardo come grande figura emblematica di questo periodo, ma vediamo accanto a Leonardo quali sono le altre figure di scienziati ed intellettuali che maggiormente hanno contribuito a questo cambio di prospettiva.
2: Beh, c'è tutto un versante della discussione della rivalutazione delle arti che attraversa il 400, con arti si intendevano le arti meccaniche soprattutto, che attraversa tutto il 400 e che vede impegnati fior di umanisti e fior di filosofi. Questo lo dico per sottolineare che la rivalutazione, di cui abbiamo ascoltato la vivace e colorita testimonianza di Guidobaldo, appunto un umanista, Guidobaldo lui stesso non a caso faceva riferimento a etimologie greche per dar credito alla propria rivalutazione del mestiere del meccanico, e quindi c'è tutto un versante di una cultura di tipo tradizionale che si impegna a rinnovare il sapere attraverso. Poi naturalmente c'è, ed è quello il campo probabilmente decisivo, l'evidenza pratica dei risultati che a partire dalla metà del 400 molti di questi personaggi cominciano a conseguire. Accanto a Leonardo noi troviamo delle figure significative di persone meno indotte, pensiamo per esempio a Galileo, è inevitabile che il discorso cada su Galileo, il quale, pur avendo una formazione, un approccio rigorosamente teoretico, essendo stato da alcuni storici identificato con posizioni neoplatoniche addirittura, quindi non nuove ma tradizionali nell'impianto, si dedica a attività che portano alla scoperta di nuovi strumenti, il cannocchiale prima, poi il compasso geometrico militare, poi naturalmente il microscopio, strumenti che sono realizzati con tecniche manuali e che sono operazioni da artefici, dai quali dipende l'apertura di campi per la ricerca teoretica precedentemente impensati. A proposito dei brani che sono stati letti, si potrebbe aggiungere, anche se io non l'ho qui da leggere, ma tutti o molti lo conoscono, il passo iniziale dei discorsi e dimostrazioni intorno a Due nuove scienze di Galileo, l'opera più matura di Galileo, l'opera dove questo abbraccio, questa esigenza di un abbraccio profondo tra gli uomini che praticano le tecniche e gli studiosi di geometria astratta, viene raccomandato. Se vi ricordate tutti il passo sull'arsenale di Venezia, la esaltazione che Galileo fa dei proti, cioè degli artefici, dei maestri operai che presiedono alla costruzione dei velieri e delle navi della Repubblica di Venezia. Però ecco, in quel passo, che pure è così bello, così appassionato, dove apparentemente Galileo fa una difesa d'ufficio, come aveva fatto Guidobaldo, della dignità dei proti, in realtà Galileo fa vedere che i proti sanno fare le cose, ma non conoscono le ragioni in base alle quali fanno le loro cose. E quindi questa esigenza di un abbraccio non è solo un bisogno che la cultura astratta ha di assimilare il sapere degli artefici, ma è anche viceversa la necessità di fondare su regole certe le pratiche sapute solo per esperienza dagli artefici. Direi che qui troviamo un punto fondamentale per tornare anche al passo di Leibniz, che ci porta ad altri protagonisti, ci porta Huygens, ci porta Newton, ci porta ai padri della rivoluzione scientifica, ci porta cioè a considerare come questo, nella formulazione più avanzata e più matura, che non è quella di Bacone, riecheggiata nel brano di Leibniz, dove Leibniz dice bisogna fare la storia delle arti e dei mestieri, questo era Bacone e Leibniz lo riecheggiava, ma ci porta piuttosto a Huygens e a Newton, cioè all'idea che questo abbraccio non è un rinnovamento solo del sapere teoretico, ma è un fondamentale apporto che il sapere scientifico, diremmo noi oggi il sapere astratto, può dare a una esecuzione delle tecniche meno fondata su pura esperienza e su trasmissioni dirette del sapere. L'orologio oscillatorio di Huygens, cioè il primo trattato geometrico che spiega per quale ragione i pendoli che Galileo riteneva isocroni non sono in realtà isocroni e che l'unico percorso curvilineo di oscillazione isocrona è la cicloide, e lo dimostra su base di dimostrazione puramente geometrica, rovescia quel discorso. Cioè in quel caso si arriva a costruire un manufatto perfetto, che è l'orologio oscillatorio, che è l'orologio con il pendolo cicloidale, un perfetto misuratore del tempo con l'apporto della teoria. Non è viceversa, ma è il rovesciamento completo di questo discorso. Ecco, quello che noi vediamo tra 5 e 600 è un processo che inizia, se possiamo schematicamente così raffigurarlo, con un bisogno di assimilare e di rinnovare il sapere tradizionale, che poi la cultura scolastica fondamentalmente, utilizzando i saperi degli uomini che praticano nelle botteghe e che adoperano l'esperienza e l'osservazione, ma progressivamente dopo questa fase emerge la necessità di un dialogo costruttivo e si conclude forse, così possiamo dire, con la École Polytechnique alla fine del Settecento, con l'idea che è vero che si deve formare l'ingegnere nelle applicazioni, ma che per poter fare le applicazioni bene è necessario conoscere molto bene la struttura generale del sapere, la dimensione astratta.
1: Un affresco rinascimentale complesso e variegato, dunque, Paolo Galluzzi, che le pagine di questa storia della tecnologia da cui abbiamo preso le mosse ben riproducono, ma guardiamoli più da vicino a questo punto, questi due volumi che l'Abbollati Boringhieri ci ripropone, a distanza dobbiamo ricordarlo di 30 anni dalla prima pubblicazione. E quindi Paolo Galluzzi, in chiusura di questo nostro colloquio, mettiamone in evidenza le luci e le ombre di questo classico della tecnologia.
2: Le luci prevalgono senz'altro sulle ombre, e direi che le poche ombre che si possono veder proiettare da questi volumi sono ombre che sono state imposte dal tempo che è trascorso. Gli studi e le ricerche sono andati avanti nei 40 anni dall'edizione originale. Naturalmente i dati e le ricerche che sono state acquisite hanno contribuito a trasformare sia il modo di interpretare il rapporto tra le scienze e le tecniche, sia proprio i singoli aspetti di questa evoluzione. La ricchezza di questi due volumi è straordinaria. Ancora oggi non esiste un'opera che la sostituisca e che possa più utilmente essere raccomandata a chi voglia conoscere l'evoluzione della tecnologia. I limiti o le ombre stanno nel fatto che oggi, proprio sulla base di quello che dicevamo e anche sulla base dei testi che sono stati letti, abbiamo più la tendenza a tenere collegata il racconto dell'evoluzione delle scienze e delle tecniche. Se qui forse oggi dovessimo rimpostare quest'opera, daremmo più spazio a quelli che consideriamo degli scienziati, di quanto non sia stato dato in questo contesto a loro, e introdurremmo un rapporto più stretto tra l'avanzamento delle ricerche in sede di geometria anche teorica, e lo sviluppo delle tecnologie. Ma ripeto, a scorrere anche l'elenco e dei titoli con quella organizzazione per temi che caratterizza i volumi sulla tecnologia, quindi la civiltà materiale, le comunicazioni e poi naturalmente la produzione primaria, i manufatti, una delle possibili organizzazioni, naturalmente i tagli di questo tipo attenuano la trasversabilità piena di tutto quello che è l'evoluzione della tecnologia, per cui un orologio rinvia agli automi, gli automi rinviano ai meccanismi idraulici, l'idraulica rinvia alla gestione del territorio. Questo, ecco, può essere un altro aspetto dove oggi affronteremmo diversamente la divisione della materia. Però guardando l'elenco di coloro che hanno scritto questi straordinari contributi, e ricordando, perché questo è sempre un fatto molto importante, che questo è stato un testo pionieristico per la combinazione molto intelligente tra descrizione verbale e ricorso a illustrazioni non storiche ma ridisegnate per spiegare meglio il funzionamento di un meccanismo, di un dispositivo, cosa fondamentale nella tecnologia. L'immagine è costitutiva fin dall'inizio, e questo è un testo da questo punto di vista innovativo. Direi che ci troviamo tra gli autori quelli che allora spesso erano dei giovani promettenti e che sono poi diventati delle vere e proprie autorità.
1: Ecco, facciamo qualche esempio, Paolo Gallucci.
2: Rupert Hall, per esempio, oggi professore emerito dell'Università di Oxford, adesso avrà intorno ai 70 anni, ora io non voglio andare a frugare nelle carte d'identità di illustri colleghi, ma aveva allora probabilmente meno di 30 anni. Derek de Solla Price, che forse era un po' più anziano, ma ancora nella fase che per uno studioso si considera giovanile, che poi è diventato uno straordinario storico degli strumenti di precisione, scriveva appunto in questi volumi dedicati al periodo 1750, uno straordinario saggio, allora veramente molto importante, sugli strumenti di precisione prima del 1500. L'attenzione che qui veniva dedicata alla costruzione degli strumenti scientifici, che è proprio il campo nel quale la scienza si avvicina alla tecnologia, perché la costruzione di strumenti di precisione significa strumenti per gli studi astronomici, per le misurazioni ponderali, per quello che è misurazione del tempo, e quindi è il confine proprio tra la tecnologia e la scienza, trovava una parte intera dedicata in questa serie di volumi, e quindi indicava la consapevolezza che allora questi autori già avevano della centralità del tema dei rapporti piuttosto che del prevalere della scienza sulla tecnologia o viceversa.
1: E su queste considerazioni di Paolo Galluzzi noi ci fermiamo. Io ringrazio Paolo Galluzzi, che vi ricordo è direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Lo ringrazio per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, e a tutti gli ascoltatori naturalmente l'invito a questo punto a leggere questi due volumi che la Bollati Boringhieri ripropone. Vi ricordo sono La Storia della Tecnologia, i volumi che escono adesso in libreria sono dedicati proprio al Rinascimento e l'incontro di scienza e tecnica. E le note della sigla ci annunciano che anche il viaggio di Palomar è terminato. Grazie a Massimo Clementi per la realizzazione tecnica, a voi per l'ascolto. Da Silvia Calandrelli, buon pomeriggio.

0: Palomar 1993 conduceva Silvia Calandrelli, oggi direttore di Rai Cultura. Siamo qui dal Museo di Firenze per Archimedi e racconto della scienza, Danilo Angelelli e l'attuale direttore scientifico del museo Filippo Camerota. Il precedente direttore Galluzzi ci ha detto di questo abbraccio tra scienza e tecnica, di cui Galileo è stato uno dei più convinti sostenitori. Camerota.
1: Certo, Galileo ha dovuto fare i conti con la tecnica, naturalmente, non solo per quello che si diceva prima, per la tecnica di lavorazione delle lenti e per mettere a punto il cannocchiale, ma anche con la meccanica. La meccanica era una scienza fondamentale che proprio si è consolidata tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento attraverso i contributi sì di Galileo, prima di Guidobaldo del Monte, che era amico di Galileo e suo sostenitore, e quindi la meccanica è stata una scienza fondamentale, fondata proprio dagli studi di Guidobaldo e di Galileo.
0: Ancora Galluzzi ha parlato di studi che erano andati avanti nei 30 anni che li separavano dai testi citati, i due tomi dedicati al Rinascimento dell'opera sulla storia della tecnologia, pubblicati nel 1963, ripubblicati nell'anno della trasmissione che abbiamo ascoltato, il 1993. Sono passati altri 30 anni da quella trasmissione. Come sono ulteriormente cambiati gli studi sul rapporto tra scienza e tecnica?
1: Beh, dal 1993 in poi ci sono state una serie di eventi, manifestazioni, mostre, diciamo più chiaramente, organizzate dal Museo di Storia della Scienza sotto la cura di Paolo Galluzzi, dedicate proprio agli ingegneri del Rinascimento. Queste mostre sono state fondamentali, sono state esposte in varie sedi in Italia e all'estero, fondamentali per mettere a punto quelle che sono le nostre conoscenze della meccanica e della tecnologia nel mondo moderno, non solo nel mondo moderno ma anche nel mondo antico, perché una di queste mostre era dedicata a Pompei. E sono state occasioni straordinarie, qui che entra in gioco l'istituto di ricerca, no? Perché per fare una mostra di questo genere bisogna studiare, bisogna poi saper spiegare i temi, come attraverso oggetti, reperti archeologici o reperti che si trovano nei musei che raccolgono oggetti più moderni, ma anche attraverso modelli, quindi ricostruzione di quelle che potevano essere le macchine, quelle che erano le macchine, in questo caso del Rinascimento, diciamo, ma anche quelle antiche che noi conosciamo attraverso i testi, i libri che le illustrano e le descrivono. E questa operazione di ricostruire le macchine è stata fondamentale perché ha permesso effettivamente di capire come funzionavano, quali erano le problematiche che si presentavano ai grandi ingegneri per risolvere determinati problemi e capire quali erano poi gli interventi che venivano fatti nel territorio, perché oggi sappiamo un po' di più sulla cupola di Brunelleschi, per esempio, anche grazie a questo tipo di mostre. Sappiamo un po' di più sullo sviluppo del territorio toscano grazie a queste mostre, perché conosciamo bene che cosa è successo nel territorio senese per l'approvvigionamento delle acque, per avere, ad esempio, per controllare il sistema idrico che era fondamentale per lo sviluppo di un paese come questo. L'Arno è sempre stato un grosso problema per Firenze, nel senso che le alluvioni, l'abbiamo visto fino all'ultima del 66, distruggevano un po' tutto e quindi...
0: Anche qualche strumento del museo è stato danneggiato dall'alluvione?
1: Sì, anche qualche strumento del museo purtroppo è stato danneggiato, perché in quell'epoca gli strumenti si trovavano al piano seminterrato, per cui sono stati inondati. Qualche cosa si è perduto quando le acque si sono ritirate, perché è stato trascinato fuori dalle inferriate, ma poca roba. E invece molti oggetti sono rimasti sotto, coperti dal fango, e sono stati restaurati nel tempo. Ora è stato recuperato tutto, anche i libri, devo dire. Abbiamo avuto anche un recupero importante di libri che erano completamente diventati dei sassi, completamente bloccati dal fango. Invece abbiamo potuto recuperare tutte le pagine, libri estremamente importanti e bellissimi.
0: E prima che lei, Camerota, ci racconti gli strumenti dell'ultima sala in cui siamo arrivati, ultima tra quelle che abbiamo, per così dire, selezionato per questioni di tempo, le sale del Museo Galileo sono 18. Dicevo, prima di quest'ultima sala, ci piace ricordare le vostre attività per persone con esigenze specifiche. I libri parlati, le visite guidate tattili, le guide in braille per le persone con disabilità visive o altre attività per persone con disabilità uditive.
1: È tanto tempo che ci stiamo dedicando ai pubblici meno, diciamo così, fortunati dal punto di vista delle possibilità di apprendimento o anche semplicemente di mobilità. Quindi i laboratori didattici sono spesso dedicati a non vedenti, ad esempio abbiamo veramente delle attività in corso da tanto tempo per i non vedenti, a pubblici anche, diciamo, che hanno solamente problemi di spostamento, che sono molto lontani, quindi abbiamo dei laboratori didattici online con le isole più lontane del nostro paese, perché è difficile per certe scuole poter far viaggiare i propri alunni così lontano, parliamo delle Eolie per esempio. Abbiamo attività che riguardano anche purtroppo chi è in carcere e non può uscire da un luogo come quello e quindi portiamo noi i nostri laboratori in quei luoghi.
0: Anche qui torniamo al discorso del dialogo col territorio, perché le due carceri sono una nel comune di Firenze e una a Volterra.
1: Sì, esatto, e lì anche ci sono state esperienze molto positive per chi le ha fatte, perché ha visto un riscontro naturalmente e una risposta molto, molto positiva da parte di chi ha seguito questi laboratori. E questo però riguarda anche gli ospedali, l'ospedale Mayer ad esempio qui a Firenze, che è un'eccellenza per la cura dei bambini oncologici, quindi cose molto, molto gravi. Abbiamo portato dei laboratori lì ed è stata una scoperta.
0: Ci avviamo alla conclusione mentre siamo circondati da telescopi.
1: Sì, qui ci troviamo in una sala che raccoglie dei grandissimi telescopi, veramente erano quelli che potevano essere considerati le eccellenze nel 700, perché quando il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena decise di aprire il Museo di Fisica in Palazzo Torrigiani, lì organizzò non solo il museo ma anche una farmacia e anche un osservatorio astronomico. L'ambizione era quella di fare di Firenze un centro per l'osservazione astronomica pari a Parigi o a Londra, quindi un osservatorio astronomico che potesse un po' essere all'altezza dell'osservatorio di Greenwich, per dire. Non ci riuscirono ovviamente perché le condizioni erano diverse, però l'osservatorio fu costruito e i telescopi furono comprati, quindi era un osservatorio che fu in attività, ora l'osservatorio astronomico fiorentino si trova sulla collina di Arcetri, quindi in un posto, diciamo, più adatto per l'osservazione astronomica, perché Palazzo Torrigiani invece è a valle, in città, quindi non era proprio il posto giusto, però era un'occasione proprio per approvvigionarsi di oggetti d'avanguardia, perché questi erano veramente, diciamo così, lo stato dell'arte della strumentazione astronomica.
0: Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Per concludere, un invito a chi ci ascolta.
1: Direi che è uno dei musei più importanti del mondo per la storia della scienza. E a Firenze soprattutto lo potremmo paragonare agli Uffizi per la storia della scienza, cioè è un museo che ha questo tipo di importanza, questo tipo di valenza, è veramente centrale e raccoglie degli strumenti straordinari, a parte quelli che sono raccolti in altri musei di storia della scienza in giro per il mondo, che sono sempre molto belli. Ci sono degli strumenti unici, che sono quelli che abbiamo visto prima, la sfera armillare, gli orologi solari poliedrici, le armi che diventano strumenti matematici, quindi cose molto particolari che raccontano una storia, che è la storia dei Medici, sì, ma poi è la storia anche d'Europa e diventerà poi la storia mondiale.
0: Grazie di averci accolti e accompagnati in questo breve viaggio in un luogo di conoscenza, memoria, creatività, dialogo, inclusione e utilità sociale.
1: Grazie a voi.
0: Archimede, il racconto della scienza da Firenze Museo Galileo, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, alla prossima.

Pressure.

0: scivolava via, non te ne andare.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Divismo oppure antidivismo, ecco uno di quegli argomenti, di quei temi che tipicamente possono provocare un godimento intenso e possibilmente anche, speriamo, sfrenato, in un'occasione come questa, soprattutto dal momento che abbiamo qui con noi una vera diva popolarissima e stupenda come Silvana Pampanini. E la sua sola presenza con noi in questo studio ci evoca un periodo di film addirittura indimenticabili, con titoli come Bellezza in bicicletta, Biancaneve e i sette ladri, Una bruna indiavolata e tutta una serie di titoli, come per esempio, se ricordo bene,
2: alla città,
1: Un marito per Anna Zaccheo,
2: Un giorno in pretura.
1: Zaccheo, uno di quei nomi che una volta sentiti sono come il primo amore, non si scorda mai, Zaccheo.
2: Si doveva dire Zaccheo Anna.
1: Zaccheo Anna.
2: Perché faceva la guaglione napoletana.
1: Ma poi anche altri film.
2: Mi tanti.
1: Cosa sono? 60, 70,
2: 60, 70. 70, sì, da protagonista.
1: E tutti da protagonista. Sì. E in buona
2: iniziato parte, protagonista.
1: E sempre stati protagonista, sì, per 70, sì, film fatti in un'epoca in cui, in fondo, si può dire non sono mai stati, non è umanamente possibile fare dei film irrilevanti o insignificanti, perché questi film ci consegnano un'immagine d'Italia tale che è più importante e più significativa forse di certi romanzi, di certi saggi e di certi contributi di sociologi e di psicologi. Infatti, l'immagine che viene da questi film, in fondo, è ancora quella di un'Italia dove si costruivano delle grosse passerelle in quel di Stresa, dove sfilavano delle bellezze in costumi da bagno molto castigati, sì, con dei genitori sempre molto vicini, sì, in mezzo e quindi molto, molto attenti alla sfilata. Ammiratori che arrivavano, chi magari in fuoriserie, chi magari in bicicletta, come quelle famose bellezze.
2: Sì.
1: Queste bellezze poi finivano sempre con i loro costumi, i bei costumi da bagno, su copertine di settimanali illustrati che andavano avanti per anni e anni, sempre proponendo dei tipi di bellezza italiana. Si intrecciavano storie straordinarie dove c'entravano via Veneto, feste, piscine, tuffi in piscina e magari dei pascià o almeno dei rajà, però c'era sempre un punto fermo, cioè mi pare che era lei che lo diceva, che dai pizzi del pagliaccetto oppure dalle pieghe delle tonache, dei peplino, che ne erano così, sì, invece si vedeva sotto fior di costume da bagno,
2: sì,
1: così,
2: sì,
1: portato,
2: esatto,
1: anche sotto il pagliaccetto, sì, mutando.
2: Si intravedeva, si doveva intravedere,
1: ma non si vedeva
2: poi
1: mai
2: questo
1: niente.
2: Ne parleremo,
1: ne parleremo,
2: sì,
1: subito.
2: Certo.
1: Mentre invece nel caso della antidiva si intravede e si vede.
3: L'antidiva
1: Adriana
3: si
1: Asti,
3: vede, sì.
1: Sei un'antidiva tipica.
3: Sono un'antidiva,
1: quindi,
3: sono qua.
1: Quindi come tipica antidiva, quindi capricciosa, eccentrica, bizzarra, imprevedibile, con carriere di una birichineria inverosimile, con inizi, dunque io mi ricordo che c'è un inizio teatrale, compagnia Il Carrozzone. Il Carrozzone cosa andava in giro per campi, per cascine,
3: no, teatri,
1: per fior di teatri,
3: teatri d'opera,
1: con Romolo Valli e Fantasio Piccoli, regista. Sì. Primo film, invece, prima della rivoluzione, come? Esordio di Bernardo Bertolucci. E dopo tutta una fila di nomi illustri, registi e di cinema e di teatro. I primi cosa sono stati? Strehler e Visconti.
3: Strehler e Visconti, sì.
1: Poi c'è stato Peppino Patrone Griffith, che ha diretto in un pirandello. Sì. Poi teatro con Gassman. Natalia Ginzburg, che ha scritto una commedia.
3: Sì. Ne ho fatte più di una.
1: Tanti registi ti hanno diretta in film.
3: Sì.
1: Visconti.
3: Paolo
1: Bolognini.
3: Sì.
1: Pasqualino Festa Campanile.
3: Sì, quello lì. Vero.
1: Chi altro ti ha diretto? Allora, moltissimi.
3: Pasolini.
1: Ah,
3: ma accidenti. Insomma, tanti, adesso non mi ricordo.
1: Dimmi qualcuno. Buñuel.
3: Sì, Buñuel. Appunto, ero lì senza costume da bagno, ero nuda che suonavo un pianoforte.
1: E anche quest'ultimo Caligola.
2: No, io non capisco questo diva e antidiva, no?
1: Quest'ultimo Caligola di cui si dicono anche
3: adesso
1: delle cose.
3: Adesso non sono riuscito, non cominciamo ad attaccare.
1: Di questo
3: io
1: ne
3: su dei palettò tutti chiusi, non è come si racconta.
1: Ad ogni modo, invece, dopo aver fatto questi elenchi, adesso vorremmo incominciare in presenza di alcuni nostri illustri ospiti e amici che sono venuti e si spera che interverranno molto, incominciamo questa specie di competizione. Questo è uno spazio polemico, non è un salottino, non siamo qui a farci dei complimenti.
2: Certo, ma neanche invece, a graffiarci,
1: non ci graffiarci, questo si vedrà. Ad ogni modo, secondo le nostre regole, incominciamo, ci sono per 10 minuti, l'iniziativa siamo d'accordo a Adriana Asti.
2: No, poi io gli do un prego perché non capisco veramente. Ecco. Questa
1: allora,
2: diva, antidiva, perché molto spesso le antidive.
1: Secondo, diamo un prego, sì. Ricordiamo i nostri tempi, 10 minuti.
2: Non siete voi che vi dovete
1: minuti,
2: graffiare.
1: 5 minuti di interventi di ospiti, poi gli interventi di Sivana e l'iniziativa passano a Sivana, 5 minuti di interventi e finale. Prego,
2: diamo il prego. Sì, non riesco a capire la diva e l'antidiva. Molto spesso le antidive sono più dive delle dive. Io poi non sono mai stata...
1: Questo fa già parte, questi sono i 10 minuti, sono i suoi 10 minuti.
2: Io preferisco dargli Asti, prego.
1: Ecco. Grazie. Poi ci sono i 10 minuti dell'antidiva.
3: Allora, dunque, io essendo qui appunto è noioso dire sempre queste cose qui, antidiva con una vera diva. Allora, che vera davvero, a parte quei bisticci di parole di prima, carini.
2: Bisticci no.
3: Vabbè,
1: giochini, giochini.
3: Allora io volevo domandare subito come si sente una vera diva, come si sentiva, come si sente, com'è nella vita sua, come porta nella vita questo divismo.
2: Molto bene, diva è una parola così, diva. Io sono sempre stata, forse diva mi hanno fatto gli altri, il mio pubblico, perché il mio pubblico mi ha sempre voluto molto bene. E mi ha sempre seguito. Però io nella mia vita non sono mai stata una diva. Io sono stata molto semplice, ho studiato, ho cercato di fare del mio meglio. Ho cercato di fare i miei film protagonista. Ho iniziato protagonista con la 20th Century Fox in Italia. Ed essendo un film piuttosto bellino, che ha avuto successo, non è uscito in contemporanea soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Per cui dopo un mese ero Silvana Pampanini. Certamente io ce l'ho messa tutta, anche si vede il destino, non lo so. Comunque nella mia vita io non mi sono mai sentita diva, né adesso mi sento diva, anche se ho un tailleur nero con volpe e lei è in pantaloni di pelle con una giacchina molto hippie. Io non mi sento affatto diva, perché diva ci si può sentire anche scalze con un paio di blue jeans strappati e fare la diva ugualmente. Per cui io veramente non sono mai stata dentro di me né diva né capricciosa, ma piuttosto così, senza peccare di orgoglio, molto molto attento al mio lavoro, facendo la mia professione come un altro lavoro qualsiasi, però amandolo in una maniera unica.
3: Bene. Io vedo che lei continua a sospettarmi di divismo.
2: Sì.
1: Adesso
3: vediamo, cosa posso fare, accidenti. Allora, posso fare un'altra domanda? Allora?
2: Sì, fa così con i capelli.
3: No, lo faccio perché
2: non è antidiva.
1: Fanne tante.
3: No, dice che è meglio se sono indietro, perché se sono davanti fanno delle ombre. Allora io mi
1: regolo. L'antidiva sta bene sempre.
3: L'antidiva sta bene. Dunque, allora, volevo sapere, questa vita di lavoro continuo, queste protagoniste così tante, così...
1: 70, eh?
3: 70. E così, voglio dire, ha dovuto sacrificare parte della sua vita, mettiamo, amorosa. Io anche le faccio un'altra domanda, sempre in questa domanda, che lei non si è sposata e signorina. Intanto volevo anche sapere se lei l'ha fatto per sua libera scelta, per il suo lavoro di non sposarsi, o se lei è una Don Giovanna.
2: Perché molto bene, questa Don Giovanna veramente proprio è una cosa così, veramente antidiva, brava. Le volevo dire una cosa, anzi le voglio dire una cosa. Io, oddio, non mi piace parlare delle mie cose intime.
3: Ho capito, ecco, sono stata indiscreta.
2: No, anzi, mi fa gioco. Siccome invece so, poi gli farò le mie domande, dato che lei ha spinto questa, anzi mi ha dato il via per un'altra domanda che dovrò fare.
3: Non mi faccia spaventare.
2: Allora, a un certo momento no, è questo. Io non mi sono sposata, prima di tutto per una cosa così, piuttosto triste. E tutti noi altri, le dive pensano, le star, le attrici, no? Che non hanno mai dolori, non passano mai niente, e che soltanto sono eleganti, anche perché io mi sono messa questo tailleur per un rispetto al mio pubblico. Non trovo carino presentarsi a un pubblico, a tutti i telespettatori e anche al pubblico presente, così, con un senso di sporco o un senso di sciatto, no? Io preferisco presentarmi al mio pubblico, sempre proprio per doveroso omaggio al pubblico, presentarmi vestita piuttosto bene. Questa cosa la faccio prima di tutti per me e poi per il mio pubblico. Ritornando alla sua domanda, ho sacrificato molto, sì, al mio lavoro, perché è stato intenso, è stato duro. Io mi sono fatta da sola, io non ho mai avuto persone che mi hanno aiutate. Non ho mai avuto persone o mariti produttori o amanti operatori o amanti illustri che mi abbiano aiutato a fare il cinema. No, e allora è stato duro, lei lo capisce, Asti, che è molto duro fare questo. Un'altra cosa è che in un momento molto bello della mia vita, e ci sono sempre i risvolti, i rovesci della medaglia, in un momento delicatissimo della mia vita, che amavo a un mese dal matrimonio, la persona che amavo e che mi adorava, io l'ho perduta. È solo questo il fatto, perché non mi sono sposata. Per cui è un lato molto triste. Adesso non è che io sia contraria allo sposarmi. No, a parte che è così simpatico sentirsi chiamare una bella zitella, no? E qualche volta qualcuno ha detto sul giornale la più bella zitella d'Italia. Simpatico anche questo, è un
4: potrebbe
2: titolo.
4: È
3: un
2: titolo che è carino.
4: Potrebbe
2: ma non
4: essere
2: sono...
4: anche il titolo di un film, un titolo
2: ecco,
4: di un film
2: ma non sono, però... Ma non sono contrario al matrimonio, forse sono diventata un pochino più difficile. La vita oggi è così scabrosa, io non sono facile a piccole avventure o a vivere con delle persone così tanto per vivere, non è nel mio carattere, non ne sono capace. Per cui forse verrà un giorno che io mi sposerò, allora suoneranno le campane.
4: Fa parte del connotato del divismo, forse anche questo, forse era questo che voleva dire Adriana.
2: No,
4: fa parte
2: no.
4: del divismo,
2: no.
4: Cioè
2: no.
4: Il divismo ha dei certi connotati,
3: ha
4: dei certi doveri, sì. Ha dei certi obblighi, sì. Per cui diventa una professione totale che
2: beh,
4: esclude.
2: No, non si sacrifica sì. Mai l'amore,
4: forse voleva dire
2: l'amore
4: questo,
2: è importante, l'amore nella
3: dire.
2: Vita...
3: No, è questo che volevo chiedere.
2: Ecco, ma l'amore nella vita è molto importante e serve, è necessario. In qualsiasi forma, no? Verso delle persone care come verso l'uomo tuo, però ecco, ci deve essere amore, veramente amore con la maiuscola.
4: Ecco, ci rimangono pochi minuti perché le altre
3: allora,
4: cose
3: vediamo.
4: Sul divismo
3: ecco,
4: invece credo che ce
3: momento.
4: Ne sono molte
3: allora,
4: cose che
3: volevo
4: dirci.
3: Intanto precisare con i teleutenti che questo vestito qui e questa magliettina qui è nuova e quindi pulitissima e anche i pantaloni sono anche abbastanza preziosi, sono tutti di pelle.
5: Fa delle domande, non portare via il tempo.
3: Voglio far
5: fa
3: vedere
5: delle domande.
3: Perché, e poi sono io sono molto pulita.
2: Ma io non ho detto che lei è sporca. Io ho detto come mi sono vestita io.
3: Ha ragione,
2: per
3: ma
2: quale cosa?
5: Fa delle domande
3: una
5: sul divismo. Noi siamo qui che vogliamo sapere
3: allora,
5: di più sul divismo. Io mi metto anch'io nei teleutenti, voglio sapere sul divismo.
3: Il divismo, il divismo, vediamo un po', che voglio sapere le caratteristiche, enumerandole così anche, di una diva. Cioè
2: caratteristiche in che senso?
3: Come deve essere una diva, per essere una diva, per diventare una diva.
2: Io non direi una diva, direi un'attrice, direi una donna che ama il suo lavoro. Per essere un'attrice, se voi la volete chiamare diva, è quello di essere... di saper fare, di mettercela tutta, di avere quella forza per essere indipendente e dire no, sì, senza scendere a compromessi. Tutto qui.
3: Bene, allora...
1: Sono tanti caratteri connotati del divismo.
3: Certo, il divismo, ecco, il divismo. La donna, per esempio, diva in un film, deve prevalere sull'uomo divo? Voglio sapere i rapporti tra la diva, donna, e l'uomo divo. I rapporti, cioè, se la donna può, deve prevalere, oppure se la donna diva può sottostare e essere usata come... come oggetto, senza delle sue precise esigenze. Ecco, se il maschio...
5: Dominare
3: divo,
5: o essere dominato.
3: Ecco, vabbè, sì.
2: Adoperato una frase, no? Così, mettendoci dentro l'oggetto, che oggetto sono oggi più che altro le donne, oggetto. Ma non perché prima, parlando di prima qualche anno fa, sembra di parlare il Medioevo, no, perché di qualche anno fa. Ma non
3: no,
2: c'è
3: vorrei
2: mai...
3: sapere il rapporto con il...
2: Sì, ma... Quando ci sono due protagonisti importanti, non c'è mai quello che vuole sopraffare l'altro. Ci sono delle parti determinate, no? Per cui a un certo momento uno fa di meglio per fare il proprio ruolo, cari amiche e cari amici. Per cui a un certo momento se si trova a lavorare con un altro nome grosso, anzi le dirò di più che viene una cosa talmente carina e familiare che si cerca di fare bene, di non farsi le ombre. Sapete bene nelle scene dei baci, delle cose,
3: cioè,
2: non guarda,
3: aiutarsi.
2: Ecco, guarda, metti il naso un po' più là, se no mi fai ombra, allora hai capito, il viso mio non viene più bene, hai capito?
3: Aiutarsi.
2: Ecco. Allora c'è un aiuto invece, non c'è questa lotta, perlomeno certo. Io ho avuto questa fortuna di lavorare sempre con dei grandi attori formidabili, non ho mai bisticciato con nessuno, non c'è mai stato un fatto di dire ah io sono la diva, ah no io sono il divo, ah io devo entrare prima, ah no questa scena è così, no, questo a me sinceramente in 70 film non mi è mai capitato.
3: Beh,
2: anzi
3: è bellissimo,
2: non mi è mai capitato.
3: Allora che cosa fanno gli ammiratori di una diva? Mi dispiace di dire sempre questa cosa diva.
2: Dai,
5: no, è giusto, chiamiamo le cose con loro nome.
3: Chiamiamo le cose con devo fare.
2: Allora,
3: gli ammiratori di una diva cosa sono disposti a fare? Cosa possono fare? Cosa gli viene in mente? E cosa quali sono le iperboli che possono raggiungere gli ammiratori di una diva?
2: Va. A me sono successe tante cose straordinarie e strano a dirti mi succedono tuttora, anche se adesso non faccio dei film. Perché? Perché non lo so, forse seguitano a girare in tutti i paesi, mi scrivono da tutte le parti, per cui fiori, omaggi, poesie, canzoni, ritratti, persino i carcerati. Io ho una serie di ritratti fatti dai carcerati, fatte su fotografie avute, no? E lettere, dichiarazioni d'amore, non so, e anche dichiarazioni d'amore strane. A me è successo una volta che, non so, dopo tante lettere che mi scriveva un tipo, io l'adoro, e no, Dio mi ha detto che io devo essere suo marito, no? Queste cose strane. A un certo momento, dopo diverse lettere, io sono tuo marito, Silvana, vengo a trovarti. Io dico, ma questo è veramente un pazzo. A un certo momento, possono capitare anche queste cose. Un ragazzo piuttosto bello, occhi azzurri, biondo, alto,
5: ex
2: con tre fiori.
5: Ex carcerato, no.
2: No, ancora no, aspetti. Arbasino caro, poi le dirò chi era invece.
5: Cosa
2: a un certo momento con tre fiori, sempre freschi. Alla quarta volta che è venuto, il mio portiere si era preoccupato. Ha detto, qui signorina, questo qui vuole entrare per forza perché dice che è suo marito. Quando non erano tre fiori freschi, erano tre fiori finti. Va bene?
3: Ah, sempre questi
2: fiori. Sempre tre fiori. A un certo momento al mio portiere ha detto, guardi, se lei non mi fa entrare, ha tirato fuori una siringa dicendo, ah, dice, se lei non mi fa entrare io le faccio questa iniezione e lo ammazzo. Il portiere ha chiamato la polizia. Ha detto, questo signore dice che è sposato con la signora Pampanini. E dice, sì, ci ha sposati la questura. Allora, carinamente, è arrivata la questura. Io sono scesa dicendo, ecco sì, ha ragione, ci ha sposati la questura, infatti andiamo a fare il nostro viaggio di nozze. Con la questura.
3: E l'avete fatto?
2: Naturalmente siamo saliti in macchina e lui è stato portato a Santa Maria della Pietà e io ricondotto a casa mia. Ora, questo è un fatto di un certo genere, come invece ci sono dei fatti meravigliosi di
5: ma forse,
2: regali.
5: Ma facciamo intervenire i nostri ospiti, sono scaduti i nostri 10 minuti.
2: Ah, benissimo.
5: Sentiamo gli amici cosa hanno da chiedere.
2: Sentiamo.
5: Cosa hanno da chiedere? C'è qualcuno
2: sono
5: che
2: qua.
5: Vuole domandare qualcosa?
6: Vorrei subito chiedere una cosa.
5: Irene Bignardi. Giornalista.
6: Secondo, che non è in tema, ma che non è in tema, però lo è relativamente. Perché secondo lei, signora Pampanini, non ci sono più dive, ma ci sono divi? Perché da qualche anno il divismo ha passato la mano solamente ai maschi?
2: A me viene da ridere perché non ci sono più né dive, né divi, né niente. I veri divi oggi sono quelli che leggono il telegiornale, i giornalisti del telegiornale.
1: Altre domande? Pasqualino?
7: Ma io vorrei domandare...
1: Pasquale Festa Campanile, regista.
2: È importante, tutti importanti, io mi sento molto. Oddio, poi non mi posso girare, ma...
7: Io vorrei domandare ad Adriana Asti, che ha affrontato soltanto un po' il problema così frivolo esteriormente della diva e dell'antidiva. Vorrei sapere, da te, non essendo te una diva in Italia, magari all'estero ci sono anche delle antidive che invece hanno una grande fortuna, è un fatto di comportamento. Tu ritieni di avere dal cinema, di aver avuto, di avere dal cinema, nonostante il curriculum che ha detto prima Arbasino, hai lavorato con i più grandi registi italiani, ma ritieni di avere quello che meriti dal cinema italiano? Ti senti soddisfatta, insoddisfatta?
3: Io sono contenta della mia strada che ho fatto teatrale e cinematografica. Farò delle altre cose, chissà quali, non lo so, però io... Essendo un'antidiva qui, proprio un'antidiva, e essendo chiamata per questo motivo, allora sono un'attrice più che altro. E volevo appunto spiegare a questo punto proprio la mia provenienza. Lei ha presente quelle stanze. E parlo anche
1: a tutti.
3: Allora, quelle stanze che stanno a livello della terra, a volte anche sottoterra, dove ci sono delle scale, si va giù, in penombra, e dietro, in fondo, c'è una tenda che è meglio se è di velluto rosso, che ogni tanto si muove così, e dietro c'è anche un balcone chiamato loggione, e dietro quella tenda rossa ci sono delle persone, ogni tanto la tirano. Se queste persone che si mettono a parlare sono sentite da quelle che sono là in fondo attaccate, sedute nel loggione, quelle persone si chiamano attori.
1: Brava, altre?
3: Io sono una di quelle lì.
1: Brava, altre? Abbiamo tempo ancora?
5: Io ho le domande.
1: Regista, Giorgio Ferrara.
8: Volevo fare una domanda alla signora. Io qualche tempo fa ho visto una sua trasmissione in televisione dove... Lei, tra altre conoscenze, citava Perón.
3: Sì.
8: Io, siccome qualche tempo fa ho saputo che in casa della Lollobrigida ci sono, Gina Lollobrigida, sì, le opere complete, mi sembra, di Perón, tutte con autografo dello stesso Perón, volevo sapere se le aveva anche lei oppure se gliele aveva regalate anche a lei.
2: No,

0: Che io adoro e sono una sportivaccia, adoro guidare la macchina. Lui aveva un'Alfetta e me la mise a disposizione. Io ho molti regali, molte cose carine datami da Però e da tutto il pubblico argentino. Però non ho quelle opere che ha Gino Lollobrigida.
1: Grazie. Dai. Altre domande? Niente, nessun'altra domanda. Questo gol significa
2: cosa
1: che è finito
2: dire?
1: Un primo quarto d'ora. La parola passa adesso a Silvana Pampanini che interpella Adriana Asti.
2: Sono qua.
1: Avanti.
0: Allora, ecco. Io vorrei dire, siccome ho inteso prima il nostro amico, che lei ha fatto tante cose, ho sentito dei nomi altisonanti, ho sentito così da Visconti, Strehler, Festa Campanile, Pasolini, tanti nomi, sì. No? Ma lei chi è? Che cosa ha fatto? Perché veramente, guardi, lei cos'è? Un'attrice di cinema, di teatro, di televisione?
2: Le spiegavo, lui mi ha interrotto, sai, in quelle sale buie.
0: Ma prima non domandavo io, ecco, adesso
2: ma lei non
0: vorrei...
2: ha sentito?
0: No, io ho sentito,
2: sentito
0: molto bene.
2: Eravamo rimasti attori, al balcone, che se quelli là del balcone sentono quegli altri che quando hanno tirato quella tenda, meglio se di velluto rosso.
0: Certo, rosso rubino.
2: Quelli cominciano a parlare, quelli là del balcone li sentono, quelli sono considerati attori.
1: Sì. Quindi tu nasci come attrice.
2: Quando invece quelli lì dietro la tenda cantano sono cantanti.
0: Sì.
2: Allora io invece
1: tu non
2: parlavo.
1: Sei,
2: no.
0: Allora attrice.
2: Parlavo.
0: Allora io vorrei sapere però, dato questi nomi,
2: ho fatto
0: e dato
2: con
0: questo
2: nomi,
0: ombrellone meraviglioso di
2: sono
0: di,
2: stati
0: di
2: miei
0: amici,
2: registi.
0: Ecco, registi,
2: non sono
0: eccetera.
2: Amici, miei registi.
0: Beh, registi. Lei ha fatto però sempre delle piccole parti.
2: No, a teatro ero la protagonista.
0: E in cinema invece ha fatto delle grandi parti.
2: In cinema ho fatto delle grandi parti con Bernardo Bertolucci.
0: Mm. Allora, avendo fatto
2: Giorgio Ferrara,
0: ecco, avendo fatto queste grandi parti.
2: E poi
0: parti,
2: anche una bellissima parte con Vittorio De Sica.
0: Ecco, allora avendo fatte queste grandi parti,
2: sì. Non
0: come
2: sono
0: mai lei come mai lei è fina? Che c'entra? Uno può essere una diva, una star formidabile,
2: senta,
0: fare delle secondo parti.
2: Ma non ho fatto 70 film a protagonista tutti quanti.
0: Ma io dico, ecco, siccome ha cominciato così importante, no? Ed avendo delle qualità, come mai è finita nel pornografico?
2: Finita nel pornografico. Ma senta, semplicemente per... Dunque, le spiego subito. Io le racconto come sono finita, come dice lei, nel pornografico.
0: Beh, lei non può dire che non fa delle scene di pornografia
2: no,
0: pura.
2: No, io dico che...
1: È sceso l'ultimo gradino.
2: Ho toccato il
0: peccato,
2: fondo. Dunque,
0: peccato.
2: Adesso le racconto.
0: Perché si può fare tante cose, sex, forti,
2: se lei
0: senza
2: lascia
0: denudarsi.
2: Rispondere, lei
0: sì,
2: mi lascia...
0: Sì, io la lascio rispondere.
2: Le racconto, le racconto una fiaba.
0: Allora, una fiaba è troppo lunga perché
2: no,
0: voglio
2: no,
0: farvi
2: una cosa
0: domande.
2: Corta, corta.
1: Sì, 10 minuti.
2: Allora, lei... ricorda Luchino Visconti?
0: Sì.
2: Ecco, benissimo.
0: E cosa ha fatto con Luchino Visconti?
2: Ah, ho fatto 4 spettacoli: Il Crogiolo di Miller, Veglia la mia casa Angelo di Thomas Huth, L'Inserzione di Natalia Ginzburg, sempre come protagonista. E ultimo spettacolo, purtroppo.
0: E gli ha servito poi per fare il party di adesso.
2: Un momento. E si chiamava Old Times, tanto tempo fa.
0: Sì.
2: C'era Valentina Cortese e Umberto Orsini. La scena a un certo punto prevedeva che io tornassi da un bagno con su una capotavola e mi spogliassi completamente nuda. E in scena al teatro Argentina, in mezzo alla platea, che era fatta come un ring, non era più una platea, avevano tolto le poltrone, lì. Allora io per un attimo ho detto, ma insomma, perché spogliarsi in fondo, lo faccio sul capatoio, che tanto è lo stesso, ben bene. Invece Luchino prevedeva per quella scena veramente che io mi spogliassi nuda, senza neanche le mutande.
0: E lei ha accettato.
1: L'antidiva è nemica della biancheria.
2: Dunque, l'antidiva... Appunto, lì si è visto che l'antidiva mi sono spogliata. E devo anche aggiungere una cosa, che... E il primo momento magari così, la prova generale, ero imbarazzata così. Poi ho capito che si prova un piacere grandissimo a recitare senza vestiti. Cioè lei sa benissimo che recitare, cioè esibirsi come fa lui, come ha sempre fatto lei, come fanno tante altre persone, attori così, anche presentatori, e si prova un grande piacere fisico.
1: In che senso? L'esibizione,
2: saper parlare. Spogliandosi si prova anche un piacere fisico, un grande piacere, cioè non è una cosa...
1: Non è mentale solo?
2: Anche tu dici pensi un orgasmo?
1: Domando,
2: no, quello no.
1: Io non penso un orgasmo.
0: No, io invece penso
1: mentale.
0: Addirittura...
1: No, tu che pensi?
2: No, hai detto piacere solo fisico. No, momento, è un grande piacere, cioè è una grande cosa. Dopo questo lucchino che mi ha messo in, senza neanche le mutande, ripeto, lì che recitavo una parte, ero la protagonista, e benissimo. È incominciato come una galleria di personaggi,
1: delle
2: personaggi nudi.
0: Allora, a lei piacciono? Lei li accetta?
2: Molto. Mi piace molto recitare senza vestiti.
0: Questo che volevo sapere, lei piace?
2: Ma non è, per conto mio non era la più bassa pornografia. Ma

0: Io non ho detto Bologna. Bassa. No. Da certe cose classiche non ho detto né alte né basse. Ho detto pornografia.
1: Nella più pura. Vabbè, allora forse nel film di Buñuel, dove anche lì recitavo completamente nuda e suonavo anche il pianoforte.
0: Nuda,
1: senza neanche le mutande. E lui mi diceva, écoutez, excusez-moi, je suis pas un pornographe, vous savez... Buñuel. Io dicevo, sono sicura, Buñuel. Perché io ero sicura che lui non era un pornografo. E infatti facevo la mia scena completamente nuda e così. Ecco, poi mi è capitato...
0: Buñuel è piuttosto un regista formidabile, ma piuttosto morbosetto, no?
1: E vabbè, ma sa...
2: L'antidiva, cioè, no? È volentieri.
0: E certo che la scena di suonare nuda a pianoforte senza le mutande, come dice lui,
2: l'antidiva è volentieri morbosetto.
1: Sì, l'antidiva non è chic. L'antidiva
0: no,
1: non è chic.
0: Chic di pulizia, infatto di igiene.
1: Insista lei con la pulizia, io sono
0: di igiene, guardi. Perché se io penso di girare una scena, guardi che ho fatto, si può dire, i primi film, Osè, no? Il pagliaccetto che si intravedeva, si vedeva tutto, ma non mi mettevo nuda. Ma a un certo momento io dico, girare delle scene così, come?
3: È un merito.
2: Momento,
0: no,
2: aspetti,
0: rispondo
2: momento,
0: anche a lei, già che è stato così cattivo.
1: Ma cattivo? A me mi dicono che non sono sempre fatti di genere, che non è pulito.
2: Non perdiamo il filo.
0: Io dico, igienicamente, fare delle scene, no? Con la luce, il sole, la gente,
1: la luce,
0: le polvere, eccetera.
1: Male.
0: No, fa bene, anzi, rafforza il sudore. Veramente quando uno è nuda si sente di più l'olezzo. No, a un certo momento la polvere, le cose, in posizioni strane di gambe, di tette, non lo so, io non
1: sì,
0: so,
1: dalle
0: non lo trovo dignitoso.
1: Il mio corpo non puzza. E allora, no. Pigliavo, non so, stavo benissimo.
0: L'ambiente.
1: Come se fossi vestita.
0: L'insieme.
1: Insomma, non avevo di questo disagio. Non ce l'avevo. E questo forse l'antidiva non ce l'ha. L'antidiva forse ce l'ha. Ecco.
2: Altre domande. Andiamo avanti con le domande all'antidiva.
0: Altre domande. No, volevo sapere appunto, io ho letto, non so, stavo viaggiando, ero su un aereo e ho visto un, cos'era, panorama, non so... Panorama, sì. Dove lei ha una posizione veramente incredibile, tutta nuda.
1: Non
0: l'ha
1: sono
0: detta
1: tutta
0: qua,
1: nuda.
0: L'ha detta là.
1: Non è vero.
0: No, c'ha dei cordoni tra le gambe.
1: C'ho dei
0: sì,
1: piccoli cordoncini e anche un velo.
2: Sì,
1: e una
2: parrucca.
0: Un velo qua.
2: In che situazione?
0: Caligola.
2: Caligola.
1: Un costume di Danilo Donati molto bello. Sì.
0: Però si
2: finitela
0: vedeva tutto.
2: Sempre voi, verrà al vostro momento.
1: Sì, si
2: momento.
1: Vedeva tutto. Senta, come le devo dire che a me non mi dispiace di spogliarmi, sono contenta. E anche
0: beh,
1: se
0: allora,
1: si
0: beata lei,
1: non è
0: io le auguro
1: igienico,
0: di proseguire
1: non
0: in
1: so quale sia.
0: Le auguro
1: adesso
0: di proseguire.
1: Adesso vediamo, non è che mi spoglierò.
2: Dopo l'augurio sulla novità,
1: ah, ferma. No, dunque... Ho recitato tante volte.
0: Guardi, sì, lei a me è simpatica.
1: Tante volte
0: io non la conoscevo,
1: vestiti.
0: Però oggi mi è simpatica.
1: No, le voglio dire che adesso lei non vada a casa pensando che ha trovato una maniaca del nudo.
0: Lo spero per lei, no. Perché no. Altrimenti,
1: momento,
0: poverina.
1: Voglio dirle che ho recitato, l'ultima cosa che ho fatto in teatro era Rosa Luxemburg. Ero io che facevo Rosa Luxemburg e durava...
0: Ecco, allora non capisco.
1: Ero tutta vestita
0: non
1: con
0: capisco.
1: Dei cappelli, dei busti.
0: Guardi,
1: perché
0: non
1: faccio
0: capisco.
1: Anche quello.
0: No, non capisco. Perché lei, che fa delle cose, come mi ha detto, io non le ho viste, adesso farò in modo di vederle.
1: Vabbè,
0: quando
1: adesso
0: le farà.
1: Io la chiamo, come ci
0: sempre.
1: Sono delle prime
0: e mi manda i biglietti, però
1: voglio
0: eh?
1: Che le
0: ecco.
1: Veda. Sì.
0: Ecco, io non capisco come un'attrice che si sente preparata, che è stata accompagnata, no? Soprattutto nei primi anni di lavoro, da grossi nomi, no? Perché scende a fare queste piccole cose che
1: ma
0: per me sono
1: Rosa
0: piccole.
1: Luxemburg le sembra una cosa piccola.
0: No, questo no, parlavo degli ultimi film come Caligola.
1: Ma Caligola non è una piccola cosa, mi piace molto quello che ho fatto in Caligola.
0: Beh, allora va bene, se a lei piace vuol dire che
1: ma
0: questa è la sua
1: visto?
0: Aspirazione. Beh, no, ho
1: ma
0: visto
1: lei
0: è allora
1: una veggente, vede una fotografia e dice io veggo che
0: ma lei
1: cosa...
0: è nuda e io cosa sono?
1: Ma
0: non
1: scusi,
0: una veggente.
1: Ma lei vede una nuda e dice questa cosa brutta.
0: Sono una cittadina che legge, che vede...
1: Ma lei come vede una persona brutta dice ah che peccato questa persona
0: ma no,
1: è nuda.
0: Anzi,
1: scusi.
0: No, una bella statua si ammira sempre, ma una
1: vabbè,
0: statua...
1: Adesso non mi
0: ma certe posizioni no. In certe posizioni no, non lo trovo dignitoso.
1: Io voglio comprare
0: ecco.
1: Panorama. Stavo là su un divano sdraiata adesso
0: sì, con le gambine aperte.
1: Al teleutente?
0: Sì, con le gambine aperte.
1: Al teleutente così.
2: Altre domande.
0: Sempre
2: altre
0: a me?
2: Domande. Sì, perché stanno per scadere i 10 minuti
0: benissimo,
2: suoi,
0: benissimo. Senta, lei
1: vorrei avere
0: veramente in tutta questa cosa, no, in questa carriera, perché lei non è che ha cominciato da adesso, ho sentito, ha cominciato
1: sì.
0: Già da molto tempo, no? In che cosa crede?
1: Bah, mi piace molto il mio lavoro, ogni volta che lo faccio, in quel momento in cui lo faccio, non è che penso al futuro, al passato, vivo molto presentemente e quindi mi interessa quello che faccio in quel momento. E poi faccio il mio lavoro appunto d'attrice, andrò presto dietro una tenda di quelle lì rosse che parlerò.
0: Mi piace molto quella tenda, la muove così, eh?
1: Che sì. Non è il sipario di ferro, quello di una volta, neanche il sipario strappato, famoso vecchio film di Hitchcock, è proprio il sipario.
0: Ecco, allora vorrei sapere invece in che cosa crede nella vita, quali sono le cose, cioè il suo credo, e in che cosa crede nella vita l'Asti.
1: Credo nella vita, nella mia vita, in quello che posso fare, in quello che posso migliorare di me, di qualcuno che ho vicino, in quello che posso fare di meglio. E poi credo anche delle cose che non mi riguardano, perché non bisogna sempre pensare a se stessi.
0: Brava,
1: volevo dirle
0: bello.
1: Un'altra cosa.
0: Sì.
1: Io non sono una diva.
0: Io.
1: Momento! No.
0: Sono io che devo fare le domande.
1: No,
0: adesso.
1: Momento, posso
2: no,
1: dire?
2: Sta scadendo.
1: No, momento,
2: scadendo.
1: Non è scaduto. Ultima voglio dire una cosa: che
3: ultima
1: se io non sono una diva.
3: Poi chiediamo
1: se io,
3: loro,
1: la dico, se io non sono una diva. Benché a lei apparrà molto strano, qualche volta...
0: No, per me lei è una diva.
1: Vabbè, lei
0: parte.
1: È gentile. Le voglio dire che, anche se non lo sono, non lo sarò mai in questo senso, ogni
3: presto,
1: tanto,
3: presto.
1: Quando sono stata molto di buon umore, non so, qualche volta sono stata divina.
0: La divina creatura. La divina no, creatura.
3: Solo adesso loro
0: divina
3: che parlavano
0: creatura.
3: Tanto prima. Ecco, adesso è il momento. Ecco, adesso...
4: Adesso questa cosa del nudo, che lei non si è mai spogliata, no? Però
0: ma
4: per
0: non
4: lei
0: è vero, lei ha
4: è un merito non spogliarsi.
0: Non mi sono mai messa nuda e non ho mai fatto scene che così le chiamano, scusate se vi offendete, ma le chiamano pornografiche.
4: No, un
0: con
4: nudo,
0: degli atti,
4: cioè,
0: con delle scene d'amore, con delle
4: nudo.
0: Cose. Scusate, lo dicono tutti, non è che lo dico io.
4: Cioè, ma...
0: Non so perché lei si pecca.
1: No, dice...
4: no, no non ci siamo
1: dice
4: capiti.
1: Se lei è...
0: Sì.
4: Cioè... Sembra che lei ci abbia dei problemi col nudo, cioè quando
0: problemi?
4: Lei sente la parola nudo.
0: Ma che problemi? Ma quali problemi? Non per so. Me sarebbe molto facile spogliarmi e guadagnare.
5: Spoglierebbe il film
4: appunto.
5: Adesso?
0: No.
5: Perché allora?
2: Avanti.
0: Perché non mi piace.
4: Mi sembra che...
0: È molto semplice. Ma non è... No, lei non ha capito proprio niente, signorina. Perché io non ho detto che non mi piace. Non mi piace farlo. Perché io sono stata la prima a fare dei film osé. Quando a un certo momento le mie fotografie in pagliaccetto nero, che si intravedeva tutto il senino, la coscetta, e se la vuol vedere gliela faccio vedere pure adesso, sono da... Sono... Guardi, la guardi bene. Sono veramente da essere nude. Vede?
5: Bellissime.
0: Lo vede? E se faccio così altrettanto, signorina, non è questa, è la mia dignità. Non trovo carino... perlomeno per me, appunto lei, l'ho detto.
4: Lei sembra che non abbia mai visto le cose di cui sta parlando, cioè sembra che non sia mai andata a teatro, a cinema,
0: ma
4: non ha mai
0: vado.
4: Visto queste cose.
0: Come cioè, non ci va?
4: Vede la fotografia sul panorama e non ci va lei.
0: Ma
4: perché ci sta
0: Adriana
4: nuda.
0: Non è ancora uscito. Non è ancora uscito.
4: No,
0: ma
4: e allora
1: sono
4: cosa
1: tutti
4: ti dici? Conti, le cose.
2: Voleva dire qualche cosa
5: dire
2: Giosetta
5: cosa.
2: Fioroni, pittrice.
5: Volevo dire una cosa. Perché pensa che ci sia molta differenza tra spogliarsi completamente nuda o far vedere come lei dice la coscetta,
0: guardi,
5: o il senino, la cosa?
0: Non
5: mi
0: ho
5: sembra,
0: detto spogliarsi
5: mi sembra,
0: solamente
5: potrebbe
0: nude.
5: Essere più pornò fare vedere
0: no,
5: la coscetta,
0: no, è più sexy, è più chic. È tutto
5: no, se lasciamo perdere
0: guardi,
5: il chic, il
0: non
5: sexy,
0: è
5: lasciamo,
0: nudo, è il
5: sodo.
0: Nudo come si mette in alcune scene cinematografiche facendo tutti gli atti, d'accordo, il cinema è speculum vitae, d'accordo, e che fanno vedere nudi tutte le posizioni, se lei va a vedere una tomba etrusca, le posizioni le ha viste tutte, le vede tutte e le sa tutte, non è che siamo, oddio sai, vedi così, è che come esempio, portando delle cose così... intime, così importanti nella vita, invece vengono degradate portandole sullo schermo in questa maniera.
5: Io
0: scusi, come fa a non capirlo? Che... Un nudo che lei dipinge è meraviglioso, ma se lei questo nudo lo fa muovere con scene strane, da bucco, le cose, otto, prendo, otto, faccio, è tutta un'altra cosa.
5: Perché se queste scene avvengono con una persona che ha un reggipette e un paio di mutandine, non sono altrettanto...
0: Non sono da farsi nemmeno con il reggiseno e le mutandine.
5: Di no, penso
0: non
5: di
0: sono
5: no,
0: da farsi
5: no,
0: nemmeno
5: no.
0: con il reggiseno.
1: No,
0: non...
1: poi
0: è la,
1: no,
0: è la maniera, è la maniera che il regista porta determinate cose.
5: Tanto direi prendo,
0: e l'attrice secondo come le interpreta.
1: Certo,
0: perché si può rifiutare. Io faccio la stessa scena, però non la faccio in questa maniera, la faccio un pochino più così, lei dà lo stesso senso di brivido, di cose per la gente che vuol vedere sta roba qui.
5: Detto
0: però
5: questo,
0: la fa
5: il fatto che la persona sia nuda o che abbia un disabillé pieno di pile non cambia niente, no? Dico. Ecco, se torniamo
1: cioè,
5: all'idea che lo stile
0: guardi, quando lei si pone in alcuni
5: il fatto che sia il nudo totale, il nudo parziale, veramente
0: non ci sovrapponiamo, se no non sentono né lei né me. Allora, vero la regista forse, no? Ecco, a un certo momento non è, è in se stessa la scena che va fatta con cura, perché quando lei imbocca un'attrice, io mi rifiuterei, mi dice, ah, come faccio adesso a dirlo, perché mi piacerebbe tanto, metti, dammi tutto così, con le gambe così, scusi, lo trova carino
6: qui,
0: lei questo?
6: Ma chi le fa questo
5: fisico? Io non lo trovo che... Ma su questo parla di
7: questo? Sentiamo cosa dice Zampa.
0: Io ho lavorato con Zampa e ho fatto delle scene d'amore fortissime in un giorno in pretura. Gasticata,
8: no,
0: e
8: era sesso. Processo alla
0: processo
8: città.
0: Processo alla città, scusa. Vedi, adesso presa dalla cosa.
8: Sì,
0: mi posso girare? Mi giro verso il mio regista. Verso il mio regista. Gigi, mi hai fatto fare delle cose meravigliose,
8: certo,
0: no? Tutte le critiche sono state meravigliose e il film è alla Cineteca. Sono stata sexy in quel film?
8: Silvana, lo sei stata, ma io voglio... Scusate, io come regista devo dirvi una cosa, oh, che non ci sono né dive né antidive.
0: Allora è quello che ho detto io.
8: Scusa, te lo dico in 3 minuti, in 2 secondi anzi. Quando si distribui... Quando io e tutti i registi distribuiscono... No, diciamo non tutti, non mi voglio impegnare per gli altri. Io distribuisco le parti di un film, prendo l'attrice che corrisponde a quel ruolo. Se sia diva, se sia antidiva, se si spoglia, se non si spoglia, c'ha le gambe dritte, la gamba... Io non mi sono mai sognato di far questo. Devi aderire a lei, cioè... direi che il cinema è la vita colta nel suo divenire. Nel suo divenire c'è un personaggio con una, interpretato da un'attrice che ha una faccia, che ha una recitazione... Le dive, le antidive, io vi dico, non l'ho mai calcolato. Lei ha fatto con me il processo alla città, era giusto che facesse quel ruolo. Poco fa stavo guardando la nostra, l'altra attrice, e le ho detto, io devo fare un film su un collettivo femminista. La stavo, uno mi domandava, perché guardi Adriana Asti? Io ho detto, perché devo fare, vorrei fare in futuro, quando sarà un film su un collettivo femminista, e vorrei farle fare una parte. Non mi sono sognato di pensare se era una diva o una antidiva. Era... andava bene, benissimo, per un ruolo in quel film che io vorrei fare. Io
0: esatto,
8: nego le dive, le
0: diva,
8: antidive.
0: Le antidive non esiste, bravo. A un certo no, momento vorrei dire che la diva la fa il pubblico, la popolarità, eccetera. Però io, proprio diva, come ho già detto...
6: No, voglio dire una cosa, come sarebbe finito? Momento,
7: no,
6: una
7: no, non è finito.
6: Tiro
7: non è
6: su
7: finito.
6: Un braccio, Fabio.
7: Non è finito,
6: ah,
7: non è finito.
6: Ah, tiro su anche l'altro braccio.
7: No, no, dire, vai, abbiamo ancora un paio
6: io
7: di minuti.
6: Io voglio dire che il divismo a cui io mi accosto però di più, che non ha niente a che fare con lo spettacolo... E va bene, il divismo vero, Greta Garbo, che tutti la rincorrevano e lei si nascondeva nei cassetti, quello per me è il massimo del divismo, ma il divismo più grande sarebbe, sarebbe quello di Elisabetta II, che appena entra in una stanza tutti cantano Dio salvi la regina. Se io potessi usufruire di quel divismo lì, io sarei molto felice. Ecco, perché
0: non credo molto importante fare quel divismo là.
6: Ma come?
0: Lei con tutta entra, la tu caterba dici, di pensieri
6: Dio
0: che
6: salvi
0: ci
6: la
0: sono
6: regina.
0: Dietro.
6: Ma lei sa cosa che conforto può dare?
9: Se tutti quando lei entra in una stanza cantassero Nini Pam Pam sarebbe una bella cosa.
0: Però non ci vado né ci penso.
6: Ma io
0: Nini Pam Pam
6: me
0: lo hanno fatto. La regina già c'è nel ruolo di regina.
6: Sì, ha ragione. Però...
10: Ultima domanda, la signora Pampanini, sono Laura Dellicolli, una giornalista.
0: Sì.
10: Si dice, molti lo hanno anche scritto,
0: sì,
10: che a lei piace un po' barare quando si racconta.
0: Barare?
10: Barare. Nel senso che lei, per esempio, dice di non sentirsi una diva, ma poi si racconta con degli aneddoti, degli...
0: Mi dica un aneddoto, signorina.
10: Per esempio, anche questa sera ci ha raccontato delle cose molto gustose, molto colorite.
0: Lei è molto carina, ma se il pubblico mi fa queste cose...
10: Vorremmo sapere
0: allora,
10: se lei questa sera
0: vuol dire
10: ha
0: che le merito.
10: No.
0: Io non baro mai, dico sempre la verità.
10: Meglio così.
0: Dico sempre la verità, se è pronta ad altre domande io ci sto. Devo dire una cosa, chi dice che io baro è perché non ha mai avuto nella vita delle soddisfazioni grandi e non le vede in questo momento che il pubblico le faccia a nessuno, perché oggi il pubblico se ne frega delle attrici e degli attori e se ci vuole quando passano gli fanno anche la pernacchietta dietro.
7: E tu,
0: per cui,
7: tu
0: per cui
7: tu?
0: Scusi, non sono abituati a questi omaggi di pubblico, non ci sono abituati, a me lo hanno fatto, oh, e se qualcuno ci sforma.
6: Posso aggiungere che invece per esempio a teatro
7: presto,
6: anche una domenica pomeriggio in una città molto piccola e brutta a volte gli spettatori fanno tutta questa cosa qui anche a un'attrice come me che sono attrice e sono un'antidiva.
0: Ecco, allora lei dice io questo ha barato secondo la signorina.
6: No, non
7: vi ringrazio,
6: non
7: vi saluto, è finito
6: sincera.
7: Il vostro tempo. È finito il nostro
11: che
7: tempo.
11: Che peccato!
7: Io mi auguro soltanto che la prossima volta ci vediamo.
6: Io mi metto
7: Adriana
6: un altro vestito. Mi metto, giù.
11: E io mi metto una calzamaglia per fare proprio...
7: Calzamaglia e vestita da hippie.
6: Mi metto
7: grazie,
6: cosa.
7: Arrivederci
6: grazie.
7: Vestita da
11: volti. Ciao.
7: Arrivederci
11: ciao.
7: Vestita da hippie.
11: Vestita da hippie.
7: Arrivederci.
6: Arrivederci. Ciao.
11: Bye. Finito.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Dammi la borsetta. E dammi sta borsetta.

0: dottore, mi perdonasse il disturbo, ma di là si è presentato un signore, dica se il vedo della signora Totano.
1: Ah, e che vuole?
0: Venne personalmente di persona a denunciare l'attentato assassino della moglie. Siccome voleva parlare con il commissario, l'ha fatto trasferire del suo ufficio. Male feci?
1: No, no, no, hai fatto bene, grazie.
2: Buongiorno, commissario.
1: Comodo.
2: Commissario, se ci permette, mi presento. Agostino Totano.
1: E come sta Montalbano?
2: E questa è mia moglie Erminia.
1: Molto lieto, signora. Prego, si accomodi, signor Totaro.
2: Sì, signore, grazie.
1: Allora, che è successo?
2: Io, commissario, lei deve sapere che io pensionato sono. 50 anni ho travagliato nelle ferrovie. E da quant'è che sono in pensione? Ogni mattina mi assetto davanti alla finestra e non mi suso fino a quando Erminia non mi viene a chiamare per il pranzo. È vero che mi viene a chiamare? Anzi, vero? Io voglio stare ancora. Io stamattina mi stavo sosteggiando un caffè dietro la finestra e guardavo lei dalla strada che attraversava per andare in chiesa, perché lei prima va in chiesa e poi va a comprare.
3: Vedi, signor commissario, io poco ci vedo e non mi ero accorta di niente finché non ho sentito la voce di quell'uomo mascherato. E solo allora ho visto quella pistola che mi teneva puntata addosso.
4: Dammi la borsetta.
3: Mentre mi strappava la borsetta, la pistola sparò e io caddi svenuta. Santa Eufemia Bella mi ha salvato per via della devozione che le porto. Perché quando io sentì lo sparo, io ero già morta, commissario, ero già morta. Quel delinquente mi aveva sparato a meno di un metro.
1: Scusi, signora, mi faccia capire una cosa. Lei non è stata nemmeno sfiorata dal proiettile.
3: Ma come ho fatto a non prendermi? Santa Eufemia, devo ringraziare Santa Eufemia mia che mi ha salvato la vita.
1: Allora di nuovo, eh?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Signor Toto, tutto a posto?
6: Ciao,
1: Salvo. Oh, mi, che sono? No, niente, c'è stato uno scippo, solo lo scippatore si è messo a sparare, ci poteva scappare il morto. Ah. Ma tu che fai qua? Non sei in licenza?
6: Sì, certo che sono in licenza, ma sono dovuto venire a recuperare i miei documenti che tengo nel cassetto della scrivania.
5: Ormai è un'abitudine, tengo tutto qua, Salvo, il banco, il passaporto, tutto qua. Solo che adesso mi tocca portarli via perché devo fare un sacco di carte per il matrimonio.
1: E ti sei voluto sposare, quindi devi fare presto e non rompere le scatole. Quando è la data?
5: Nel 18.
1: Domenica prossima?
5: Sì, perché quando pensavi che fosse, Salvo?
1: Niente, non pensavo che arrivasse così presto.
5: Ah.
1: Che fai dopo? Torni in ufficio?
5: Tra un mese torno in ufficio.
1: Cosa devi dire tra un mese?
5: Tra un mese, Salvo, c'è il viaggio di nozze, tra un mese torno.
1: Vabbè, ma non lo vuoi fare un po' più corto il viaggio di nozze?
5: Ma non ti preoccupare, ho parlato con la questura, tra qualche giorno ti mandano il mio sostituto, va bene?
1: Sì, il sostituto.
5: Eccolo. Ce l'hai qualcosa da segnare?
1: Sì.
5: Allora scrivi, ti devo dare le misure degli anelli.
1: Gli anelli?
5: Gli anelli, Salvo, le fedi, quelli che devo portare il testimone. Il testimone, sei te, te lo sei dimenticato.
1: Ma che mi sono dimenticato, Mimì?
5: Allora segna.
1: Sto segnando.
5: Allora, io 21.
1: 21.
5: E Beba 15.
1: E Beba 15.
5: 15. Te saluto.
1: Te saluto pure io. 21 e 15.

0: Dammi la mossa.
1: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
1: Un'altra aggressione, con le stesse modalità delle precedenti.
2: Percepatore ha sparato senza colpire.
1: Sì, signore. Stiamo aspettando Iacomuzzi, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro per saperne di più.
2: La donna dov'è?
1: Ma voleva tornarsene a casa. L'ho fatta accompagnare dalla Tortorella. Abita qua sotto, incontrata cane stanco.
3: Buongiorno, se commissario, venga.
4: Buongiorno, signora Mandracchia.
3: Sì, venga.
4: Come sta, signora?
3: Bene, bene.
4: Si è fatta male?
3: Niente, tranquillo.
4: Vabbè, un po' di spavento.
3: Non può niente.
4: Un po' di spavento.
3: Niente, tranquillo. Vabbè. Venga, si accomodi.
4: Grazie.
3: Li conosce, eh? Anche lei li conosce, signor commissario, vero?
4: Ma io veramente non è che sono un esperto dei santi, ecco.
3: Di sicuro anche lei c'ha la sua devozione, non mi dica di no.
4: Sì,
3: ogni ladrone c'ha la sua devozione.
4: Ogni ladrone c'ha la sua devozione.
3: Venga, signor commissario. Questa è Santa Lucia, quella che protegge la vista. Infatti, non ti faccio mancare mai un lumino a Santa Lucia. E poi c'è, questo è San Cristoforo, lo vede? Uh-huh. Col Gesù Bambino che protegge gli automobilisti. E guardi questo, guardi. San Martino protegge i cornuti. Venga, signor commissario, si accomodi. Mi deve scusare qua, sono arrivata ora.
4: No, ma non si preoccupi.
3: Mi dispiace, guarda.
4: Devo fare alcune domande.
3: Si accomodi.
4: Ma lei sarebbe in grado di riconoscere il suo aggressore?
3: Guardi, signor commissario, ringraziando Santa Lucia, io sarò vecchia ma ci vedo benissimo. Solo che quello lì c'aveva sulla testa un casco nero come la pece. Anche il vetro era scuro. Anzi, come faceva a vederci, non l'ho capito proprio. Pareva un cavaliere nero, pareva. Io però l'avevo visto arrivare e ci stavo attenta. Perché lei lo sa come fanno sti motorini, signor commissario. Come i pazzi vanno. Io non è che mi volevo fare mettere sotto mentre attraversavo.
4: Certo, ma quando mi si è parato davanti, lei che cosa ha visto?
3: Il revolver ho visto, subito. Come quelli che si vedono nella televisione, quelli dei film degli indiani, quello preciso.
4: Sì, ho capito, una pistola a tamburo.
3: Io, siccome l'avevo visto alla televisione, ho alzato le mani e ci ho detto mi arrendo. Però quello mi ha preso la borsetta e mi ha sparato. E poi se n'è scappato là, nella discesa, non l'ho visto più.
4: Senta, lei nella borsetta aveva soldi, documenti?
3: Io in chiesa stavo andando, signor commissario, che avevo bisogno di soldi. C'avevo le immaginette, quelle me le porto sempre. C'avevo San Giro, Santa Eufemia, c'avevo Sant'Antonio Abate, Santa Lucia. E poi c'avevo la Madonna di Pompei. Poi c'avevo l'immaginetta del crocifisso, quella me la porto sempre. E c'avevo anche la coroncina del Rosario.
5: No, comunque,
4: però... Comunque, che hai trovato?
6: Una beneamata minchia ho trovato.
4: No, quella Salvo. Non ci serve, il proiettile l'hai trovato. Senti,
6: Salvo, quello può essere finito dappertutto, può essere finito conficcato nella porta della casa, può essere finito sul tetto.
4: Oh, vedi che l'aggressore ha sparato con una pistola a tamburo,
6: E a te che te l'ha detto?
4: La signora Mandracchia, quella che è stata aggredita.
6: Peggio mi sento, la pistola a tamburo, non rilascio il bossolo.
4: Senti una cosa, ma tu sul luogo dell'altra aggressione, davanti alla chiesa di Santa Eufemia, anche lì non hai trovato niente?
6: Niente. Che cosa dovevo trovare?
4: E che dovevi trovare? Jacopo, il proiettile. Di solito quando uno spara con la pistola dalla canna, un proiettile, no? A meno che...
6: A meno che cosa?
4: Niente, cazzi miei. Trovami sto proiettile, Jacopo. Ti saluto.
7: Le porto una bella trancia di cernia, una bella bistecca di tonno, o meglio ancora, sapi che cosa ci porta? Una bella frittura di cappotteggi.
8: Prendo un caffè con lui dopo,
7: Come comanda coscienza? Come volete voi? Mi chiamate e sono a disposizione, servo vostro,
8: Che c'è? Non c'è appetito, mimì? Ho troppe cose per la testa e la panza non vuole pensieri, Salvo. Non mangio più, non dormo più.
9: Ma mica c'era paura del matrimonio.
8: Senti una cosa, Salvo. Che tu sappia, il geometra Garzullo si occupa ancora di compravendite, affitti da casa.
9: Geometra Garzullo?
8: No?
9: Ma da quello che ne so io è in pensione. Però ogni tanto si occupa dell'agenzia immobiliare, perché?
8: Ma perché c'ho la mia casa da scapolo? Che ci faccio? La voglio affittare, magari ci faccio qualche soldo, no?
10: Stamattina la signorina Esterina Mandracchia, come già 3 giorni fa la signora Erminia Todaro, è stata aggredita e derubata qui. sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, a seguito di un altro scippo sacrilego. Aggredita e derubata da un misterioso scippatore che non si è limitato a strapparle brutalmente la borsetta, ma che ha esploso un colpo di rivoltella a bruciapelo che per puro miracolo non ha colpito la povera donna. Non possiamo, cari telespettatori di Televicata, non possiamo liquidare questi episodi delittuosi con la semplice denominazione di scippi. Non di scippi si tratta, ma di azioni intimidatorie, terroristiche, rivolte a dissuadere tutte le fedeli di Vicata dal frequentare le chiese.
8: Pronto?
10: Siamo di fronte.
0: Dottore, trattasi di cosa urgentissima. Dice di appresentarsi subito e di lasciare stare qualsiasi sia cosa stava facendo. Il questore Bonizzi è venuto a parlare il commissario Montalbano.
8: Ho capito, te lo chiamo. Salvo, è Catarella.
5: Allora, Montalbano, quante povere donne dovranno essere terrorizzate, minacciate, derubate prima che si possa mettere le mani su questo misterioso scippatore?
9: Su questo noi stiamo indagando. Purtroppo ancora non abbiamo trovato niente. Il dottor Iacomuzzi anche sta...
5: Montalbano, ne parlavo prima col giudice Scognamiglio. Ho ricevuto più di una telefonata. Le autorità ecclesiastiche sono molto preoccupate.
9: E perché?
5: Temono che questi episodi possano dissuadere i fedeli dal frequentare le funzioni religiose.
9: Ma questi scippi non hanno niente a che vedere con la religione. Il fatto che le donne scippate stavano andando in chiesa è del tutto irrilevante.
5: Lei faccia come crede, ma bisogna porre fine a questo scempio. Non possiamo permettere che le chiese di Vicata restino deserte. Risolva il caso al più presto. Arresti il colpevole. E non mi costringa ad affidare l'incarico a un'altra persona. Mi sono spiegato?
11: Anch'io, sinceramente, dietro a questi scippi non ci vedo nessun complotto.
12: Signor giudice, fino ad oggi il ladro è riuscito a scippare circa 65 centesimi di euro. Se si vendeva il proiettile, capace che ci faceva di più.
11: E poi non capisco perché spara dopo che gli hanno consegnato la borsetta.
12: Non solo, ma questo spara a circa mezzo metro. Come si fa a sbagliare da quella distanza? Io capisco la prima volta le urla del marito, si sarà spaventato, ma la seconda volta aveva tutto il tempo per centrare il bersaglio. No, io credo che i due colpi non siano stati sbagliati.
11: Adesso non la seguo.
12: Secondo me questo spara a salve.
11: A salve?
12: Questo spiegherebbe anche perché non riusciamo a trovare i proiettili.
11: Allora, secondo lei ci troviamo di fronte a un folle?
12: Un folle, signor giudice, c'è molta logica dietro questa follia.
11: Ah sì, c'è molta logica in questa follia. Amleto, c'è molta logica in questa follia, ci penserò. No, non mi dica niente, commissario, ci voglio arrivare da solo, mi consenta.
12: D'accordo. Arrivederci, signor giudice.
11: Arrivederci, commissario.
0: Non si preoccupi, ispettore Fazio. Appena vieni glielo dico. Intanto qua io... Quasi, sì, un attimo. Dottore. Oh. Orora telefonò l'ispettore Fazio perché all'ospedale ci sta un energumeno.
12: Ci sta l'ospedale?
0: Un energumeno, dottore, un energumeno sta spaccando tutto. E l'ispettore Fazio cerca rinforzi, ma qui non c'è nessuno. C'è solo il pendone per le denunce.
12: No, Catare, dove vai? Scusa, mandaci Galluzzo, no?
0: Non c'è.
12: E allora mandaci Tortorella.
0: Sì, è malato stamattina.
12: Mamma mia, Gelo ci sta.
0: È in licenza, ma non ci può più, dottore, ci vado io.
12: Sì, no, ma dove vai, Catare? Dove vai? Scusa, tu devi rimanere qua, no? Devi rispondere al telefono, no? Ci vado io, ci vado.
0: Ci vado a lei. Dottore, al pronto soccorso di Vicata.
1: Fazio.
10: E allora... Ah, commissario, venga da questa parte. Ma perché è venuto lei?
1: Vuoi ti rispondo?
10: No.
1: Che è successo?
10: Ma no, niente, commissario.
1: Ma c'è un occhio nero.
10: Sì, comunque niente di grave, non si preoccupi. Venga, le faccio vedere da questa parte, di qua.
13: Per oggi ci spostiamo nell'altro ambulatorio.
14: E che altro possiamo
1: fare? E che?
13: Commissario Montalbano?
1: Sì.
13: Sono il dottor Cusumano, assistente del pronto soccorso.
1: Piacere.
13: Scusi se non le do la mano, ma sono caduto nel parapiglia.
14: Meno male che è arrivato l'ispettore Fazio, perché noi qui del reparto in quattro non riuscivamo a immobilizzarlo questo pazzo.
1: Mi racconti dall'inizio,
14: eh? Sì, le cose sono andate così. Oggi pomeriggio è venuto un uomo con la figlia svenuta, dicendo che la picciotta aveva avuto un mancamento e aveva magari vomitato. Di turno c'ero io e l'ho visitata subito. Il padre se ne stava tranquillamente in sala d'attesa, se non che un infermiere cretino che passava di lì, quando il padre ha chiesto della figlia, non l'ha mandata da me, ma gli ha detto così su due piedi che la figlia era incinta e andava ricoverata, se no rischiava di perdere il piccoliccio.
1: È scoppiato casamicio.
14: No, no, in un primo tempo il padre è rimasto immobile, paralizzato. Poi è scattato come una molla, pigliava a cazzotti medici, infermieri, chiunque gli si parava davanti. Meno male che l'ispettore è intervenuto non appena chiamato.
1: Meno male. Lui dov'è?
10: È in una stanzetta. Gli hanno somministrato un sedativo, ne aveva bisogno, commissario. Ho lasciato due agenti di guardia, non si sa mai.
9: La ragazza?
14: Ah, la ragazza venga con me da questa parte.
9: Sì.
15: Come sai, lo conosce padre Vassallo?
9: No, molto lieto, come siamo un tabano.
15: Padre Vassallo gestisce una comunità, Sant'Arcisio, proprio qui, fuori Vicata. Si prende cura di ragazze madre, tossicodipendenti, altri casi difficili.
9: Ah.
15: Si trova qui per una ragazza della comunità ricoverata da lui. Ha visto tutto quello che è successo.
9: Ho capito. E che dice la ragazza?
16: E niente, commissario, la ragazza è ancora in stato di shock, non disse niente. Appena si rimetterà dallo spavento cercherò di parlarle.
9: Lei la conosceva già?
16: No, no. Ho capito però che è una ragazza che aveva bisogno d'aiuto.

0: Oh, Jacomo, vieni, vieni.
1: Che c'è, Salvo? Mi mandaste a chiamare?
0: Sì, ti devo chiedere una cosa, accomodi. Senti, ma se io t'appoggio addosso una pistola caricata a salve e te sparo quasi a bruciapelo, che succede?
1: E che vuoi che succeda? Se sento un gran botto io mi piglio un bello spavento.
0: Jacomo, voglio dire, se si spara a salve sui vestiti, sui tessuti, rimangono delle tracce particolari, differenti.
1: Se ti spara a salve, oppure se ti sparo con un proiettile vero, l'arma lascia sempre tracce di polvere da sparo. Però, se ti sparo a salve, questi residui sono più consistenti.
0: Ah, e tu i vestiti delle due signore aggredite li hai analizzati, no?
1: Certo che no.
0: E perché non l'hai fatto?
1: E perché avrei dovuto farlo?
0: E perché io mi sono fatto convinto che l'aggressore ha sparato a salve.
1: No, e chi te l'ha detto?
0: E te lo dico io.
1: Ma che dici, Salvo? Quello poteva essere drogato, forse gli sarà tremata la mano. Ringraziamo Dio che ha mancato il bersaglio.
0: Senti, Jacomo, tu adesso vai a casa delle due signore, ti fai dare i vestiti che avevano quando sono state aggredite, me le analizzi e me fai sapere.
1: Ma Salvo!
0: Oppure ti prendi i tuoi uomini, ti batti palmo a palmo la zona dell'aggressione e metti fuori i due proiettili. Scegli tu.
1: Va bene, io vado.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno. Allora?
0: Ma non le ha spiegato Catarella?
1: È certo che mi ha spiegato, per questo ti chiedo allora.
0: Ma da ieri sera il dottor Savero Landolina non si hanno più notizie.
1: Ah.
0: Pare che ha lasciato lo studio dopo le ultime visite, come faceva di solito, alle 7 di ieri sera. Dopodiché questa mattina la moglie ne ha denunciato la scomparsa.
1: Quella lì è la sua macchina?
0: Sì, quella è la macchina. L'abbiamo trovata così come la vede, commissario. Perfettamente chiusa. Le chiavi sono in una sacca da pescatore che sta lì in fondo. Insieme al portafoglio, il telefonino e le chiavi di casa. Non manca niente. C'è anche il libretto degli assegni e i documenti.
1: Ci sono segni di effrazione, di colluttazione qua intorno?
0: No, niente, niente che possa fare pensare ad un sequestro, commissario.
1: Quella signora chi è, una parente?
0: È la moglie del dottore.
1: Ah. Permette, signora, molto lieto, il commissario Montalbano.
2: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno. Signora, ha qualche idea su cosa possa essere successo?
2: No, no, assolutamente. Ieri sera mi ha telefonato dallo studio, verso le 7, dicendo che sarebbe andato a pescare. Quando non è tornato a cena non mi sono preoccupata. Altre volte era successo che si era trattenuto fino a tardanotte. Poi però questa mattina, quando mi sono svegliata, saranno state le 4. Io ho provato a chiamarlo sul cellulare. Il cellulare squillava, squillava, ma non rispondeva nessuno. Vede, commissario, ho trovato tutto al suo posto. Ci sono persino due pesci nel cesto, ma lui non c'è, commissario. Non c'è.
1: Senta, ma quando è arrivata qui stamattina, ha visto se qua intorno, sull'altro molo, c'erano altre persone, altri pescatori, altre automobili?
2: No, no, non c'era nessuno, non c'era anima viva stamattina qui sul molo. Non c'era nessun altro. Io, commissario, ho cercato, ho guardato dappertutto, ma niente.
1: Allora, guardi, facciamo così. Adesso la faccio accompagnare a casa, eh? Comunque, stia tranquilla. Signora Landolina, qualunque cosa veniamo a sapere, qualunque sia, gliela comunicheremo immediatamente. Va
2: grazie,
1: bene?
2: Commissario, grazie.
1: Arrivederci. Fazio!
0: Sì, commissario.
1: Accompagna la signora. Fatti dare anche qualche foto del dottore. E poi chiama la guardia costiera e digli che devono perlustrare il litorale. Se purtroppo il dottore è caduto in mare, tempo 24 ore, di sicuro lo ritroviamo. D'accordo?
0: Va bene.
1: Vai.
0: Venga, signora, l'accompagno. Venga. Venga. Non si preoccupi, stia tranquilla.

0: perché ci conosciamo.
1: Guardami bene.
2: Barbara!
1: Oh, ci sei arrivato finalmente.
2: Barbarella! Che piacere! Ci credo che non ti riconoscevo, scusami. T'ho lasciato bambina, mi ritrovo donna.
1: Tu invece sei sempre lo stesso.
2: Sì, sempre più vecchio. Ma da quanti anni è che non ci vediamo?
1: 12 anni.
2: 12 anni, mamma mia. Ma che ci fai, avvocata?
1: Non ci crederai mai. Sono qui perché devo sostituire il tuo vice.
2: Sei entrata in polizia?
1: Sì.
2: Ma dai, ma quando?
1: Ho vinto il concorso l'anno scorso e questo è il mio primo incarico.
2: Ah, complimenti. Allora sostituiscimi Mia Augello.
1: Sì, e pensa che ho fatto di tutto per venire qui. Mm. Io penso che con te questo mestiere lo imparerò bene.
2: Ma smettila, vieni, vieni.
1: Guarda che ho poco tempo, devo ancora disfare tutti i bagagli.
2: Ah, ma hai trovato casa qua a Vicara?
1: No, no, per il momento sono in albergo.
2: Ah, ma quando sei arrivata?
1: Sono arrivata adesso, sono corsa subito da te perché non mi sembrava carino presentarmi domattina senza prima farti una visita.
2: Hai fatto bene, sei rimasto come un fesso.
1: Ma a proposito, da domani come ti devo chiamare? Salvo o commissario?
2: E come vuoi chiamare? Eccellenza.
1: Vabbè, va. Allora, eccellenza.
3: Dimmi.
1: Lo sai che ti trovo proprio bene?
2: Sì, bontà tua.
1: Ci siamo maritati, eh?
2: No.
1: E allora questa chi è?
2: È la mia fidanzata.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Lina.
1: Lascia, ma lo sai che è proprio carina?
2: Sei curiosa come una Bertuccia, come da bambina. Senti, andiamoci a prendere un caffè.
1: No, no, no, no, fretta, Salvo. Devo ancora fare delle commissioni prima che chiudano i negozi.
2: Ah, allora t'accompagno, all'uscita.
1: Va bene. Dimenticavo. Queste te le mando a papà.
2: No, ma non si doveva disturbare.
1: Ma quale disturbare? Meno male che sono venuta in treno, sennò ti avrebbe dato tutta la cantina.
2: Sono di quello buono che fa lui.
1: È proprio quello buono, sì.
2: Ma poi lo chiamo per ringraziarlo. Senti, allora noi ci vediamo domani.
1: Domani, sì.
2: Mi raccomando, passa una buona notte.
1: Anche
2: eh?
1: Tu. Ciao, Salvo.
2: Ciao. Buonanotte.
4: Salvo! Salvo!
2: Jacopo Muzzi, non mi dire che hai fatto quell'analisi.
4: Certo che sì, ho analizzato i vestiti delle due donne aggredite. Hai ragione tu.
2: Lo scippatore ha sparato a Salvo?
4: Lo scippatore ha sparato a Salvo.
2: Sicuro?
4: Non ti posso dare la certezza al 100%, ma è molto probabile. Devi sapere che la circonferenza, la rosa...
2: Non puoi parlare di cose fisiche, che non ci capisco niente di fisica. L'importante è che mi confermi che lo scippatore ha sparato a Salvo.
4: Te lo garantisco. Ma tu me la togli una curiosità?
2: Dimmi.
4: Ma perché lo scippatore ha sparato a Salvo? Che minchia mi viene a significare?
2: È quello che dobbiamo scoprire, Jacopo. Ti saluto.
4: Buonanotte, Salvo.
2: Buonanotte.

0: Buongiorno, commissario.
1: Ah, commissario, buongiorno.
2: Oh, Fazio, che mi dice il dottor Landolino?
1: Ma sto tornando ora dalla capitaneria di porto. Mm. Le ricerche in mare per il momento non hanno dato nessun esito. Ho parlato col comandante per la capitaneria che mi ha detto che i guardia marina stanno battendo la zona, da Marinella a scendere fino a Punta Secca e da Marinella a salire fino a Donna Lucata, ma su quei fondali non c'è niente, commissario.
2: Tu che ne pensi?
1: Beh, se il dottore si è voluto buttare in mare perché voleva uccidersi oppure è caduto per un malore, a quest'ora il cadavere l'avrebbero già bello che trovato.
2: Mm. Hai diramato le foto del dottor Landolino anche a terra?
1: Sì, sì. A tutte quante le pattuglie, ai carabinieri, alla guardia di finanza.
2: Hai fatto bene. Va bene.
1: No, questa è sua, commissario.
2: Che ci devo fare? Me la metto sulla scrivania?
1: Per completezza io ne ho fatto una copia anche per lei.
2: Capito, per completezza.
3: Buongiorno.
2: Oh, Barbara, buongiorno, sei già qui?
3: Sì, stavo sistemando le mie cose.
2: Ti posso presentare l'ispettore Fazio, la dottoressa Barbara Bellini, che sostituirà Augello per una mesata circa, no? Fazio.
1: Tanto piacere di conoscere.
3: Salve.
1: Benvenuta nel nostro commissariato.
2: Sì.
1: Adesso io vado,
2: commissario.
1: Sì.
2: Grazie mille,
1: Di nuovo.
3: Vieni 2 secondi.
2: Sì. Hai fatto colpo,

0: Figurati.
1: Figurati.
2: Senti un po', non riesco a far funzionare questo computer. Non è che mi daresti una mano tu?
1: Guarda, c'è proprio la persona sbagliata. Io di computer non ne capisco niente. Qui il mago dei computer è Catarella, la gente. L'hai conosciuto?
2: È quello che sta a Centralino?
1: Sì.
2: È gentilissimo. Pensa che mi ha fatto visitare tutto il commissariato.
1: Ah, vedi, ecco, rivolgiti a lui. Lui sarà felicissimo ad aiutarti.
2: E con questa cosa faccio? La posso mettere via?
1: Sì, è il mio vice con la fidanzata che stanno per sposare.
2: Beh, è carino.
1: Sì.
2: Tu sei meglio.
1: Smetti, senti, io sono di là, eh. Sì.
3: Posso?
1: Oh, vieni, vieni.
3: Mi scusi, commissario. Di là c'è la signora Angela Loporto. Domandavi lei.
1: Chi è, la conosciamo?
3: Sì, sì, l'infermiera del dottor Landolina.
1: Ah, sì. Barbara, scusami, qualunque cosa sono di là. Puoi entrare anche di qua perché i nostri uffici sono comunicanti.
2: Ok, salve. Grazie, a dopo.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Commissario Montalbano.
4: Angela Loporto. Sono l'infermiera del dottore Saverio Landolina.
1: Sì, lo sappiamo. Allora, mi dica, signorina.
4: È tutto teatro, signor commissario.
1: Che cosa?
4: La macchina. Il cadavere che non si trova. Il dottore non si è suicidato. È stato ammazzato.
1: Ah, e da chi?
4: Ignazio Coglitore.
1: E chi sarebbe Ignazio Coglitore?
3: È il pazzo che ha sfasciato il pronto soccorso, commissario.
1: Ah, sì. Perché questo Ignazio Coglitore dovrebbe aver ammazzato il dottor Landolina, mi scusi?
4: Il dottore gli ha messo incinta alla figlia Mariuccia.
1: Ah, e a lei chi gliel'ha detto?
4: Questi occhi, signor commissario. Buonasera, signorina. Prego, si accomodi. Un anno fa pigliai io stessa l'appuntamento per questa Mariuccia. Mi telefonò la madre. Il giorno dell'appuntamento si presentarono Mariuccia, la madre e un'altra parente. Io feci accomodare la signorina nello studio e poi dovette salire nella mia cameretta per cucire un bottone del camice che si era scucito.
5: Buongiorno, signorina. Quanti anni ha?
6: Compie 20 anni a giugno.
4: Scusi, dottore.
5: È la sua prima visita ginecologica?
6: Sì.
5: Va bene, signorina. Se si vuole accomodare di là, si spogli.
6: Nuda, tutto mi devo levare.
5: No, può restare il sottovesti.

0: quando c'è sino nel gabinetto. Quando c'è sino nel gabinetto lo stavano già facendo. Il dottore si era messo nudo e i vestiti erano gettati per terra alla San Vasò.
1: Ma lei ebbe l'impressione che la stesse violentando?
0: Ma che dice, signor commissario? Si erano messi del ceparavendo e...
1: Ma quindi il dottore e la signorina già si conoscevano?
0: Non lo so, io era la prima volta che la vedevo nello studio. Non era mai venuta prima.
1: Ho capito. E poi?
0: Dopo lui topoliava la porta, già si erano rivestite. Io stessa accompagnai Mariuccia dalla madre. Signor commissario, prima di far entrare la nuova paziente, dovette poliziare bene il lettino. Capisce?
1: No, veramente no.
0: La signorina era vergine. E il dottore non mi disse niente, manco una parola.
1: E quello fu il loro unico incontro?
0: Ma quando mai? Ogni 15 giorni si vedevano. Lei? La signorina, va? Era sana come un pesce. Però il dottore gli aveva inventato una bella malattia e due volte a mese si incontravano nello studio.
1: E lei che faceva quando la ragazza...
0: Che facevo? Che voleva che facesse, signor commissario? Me ne andavo nella cameretta a piangere.
1: Ma scusi, ma perché se ne andava nella cameretta a piangere? Lei mica era innamorata del dottore, no?
0: Ma perché non si vede?
1: Beh, vabbè, ma comunque tra di voi non c'era niente, no?
0: Niente. Niente. Magari ci fosse stato. A quest'ora il dottore sarebbe ancora vivo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Invece il 15 di aprile lei si presentò nello studio che pareva avesse vinto un terno. Io stavo andando nella cameretta e le sentii gridare: ma che ginecologo sei? Non l'hai ancora capito che sono incinta? Mi voltai. Il dottore era una statua di sale. E proprio in quel momento si persuase della terribile minchiata che aveva fatto. Andai nella mia stanza, ma non la chiuse la camera. Passai la porta un pochino aperta. L'intenzione di quell'incosciente e cretina, o sape qual era? Quello di dire tutte cose a suo padre. A così il dottore era costretto a dire tutte cose alla moglie e a chiedere il divorzio, che si poteva maritare con lei. Però il dottore fu bravo. Gli disse d'aspettare prima di parlare con suo padre, che nel frattempo lui sistemava la cosa con la moglie.
1: E poi la ragazza se ne andò.
0: Dopo fecero l'amore.
1: Ah, e quella fu l'ultima volta che si vedono, no?
0: Ma quando mai? Fino a 5 giorni fa è venuta nello studio. Prima fottevano e dopo parlavano.
1: E di che parlavano?
0: E il dottore gli diceva che stava facendo progressi con sua moglie, la quale dice che si era dimostrata condiscendente per il divorzio. Ma io sono convinta che non era vero niente. Lui gli diceva così per tenerla buona. Cercava una soluzione. Era diventato distratto e preoccupato.
1: Ma secondo te la soluzione poteva essere il suicidio?
0: Ma che fa, babbia, signor commissario? Ma quale suicidio? Quale, quale? Il dottore non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi. Io lo conoscevo troppo bene. Sicuramente quell'incosciente cretina ci disse tutte cose a suo padre. E Ignazio Cogliatore non ci ha perso tempo.
2: Allora padre Vassallo ha parlato con la ragazza?
3: Mario ci ha raccontato che i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi al dottor Landolina solo dopo aver scartato altri ginecologi, tutti troppo giovani o troppo immorali.
4: Almeno così credevano.
3: Commissario, ma lei lo sa che a casa dei Cogliatore non ci sono televisione, non c'è radio, non ci sono giornali, niente? Quella povera ragazza è vittima della famiglia. Hanno cresciuto in un ambiente ignorante, arretrato. I Cogliatore sono una specie di setta fondamentalista, tutti devoti alla santona.
5: Ma chi è questa santona?
3: Una zia di Mariuccia.
5: Ah, ma io ho sentito parlare di questa santona, commissario. Non sapevo che era la zia di Mariuccia, ma c'è un sacco di gente che va da lei per farsi predire il futuro, per chiedere una guarigione, perché dicono che la signora parla con Dio.
3: Per carità, per carità. Io adesso non voglio fare quello che giudica, però Dio parla tutti i giorni con ciascuno di noi, se abbiamo il cuore aperto per ascoltarlo. Ma sicuramente non a pagamento. L'altro giorno all'ospedale avevo convinto Mariuccia a venire qua in comunità. Il giorno dopo i genitori andano all'ospedale a pigliare e si buttare a casa. C'è qualcosa che possiamo fare, commissario?
1: Senza la volontà della ragazza non possiamo fare niente.
3: E allora è una partita persa. I Cogliatore sono tutti schierati a coprire il disonore della ragazza, ma in verità vogliono difendere la Santona perché è da là che arriva il denaro dei coglitori.
4: Buongiorno, signora Assunta.
6: Buongiorno.

0: Ignazio Cogliutore sono io.
1: Buongiorno.
0: Che cosa volete? Se si tratta della faccenda dell'ospedale, ho già detto tutto. Sono pronto a ripagare i danni.
1: No, no, non si tratta della faccenda dell'ospedale.
0: E allora che cosa volete?
1: Vorrei parlare con Mariuccia.
0: Mariuccia? Con mia figlia?
1: Eh.
0: E lei che cosa ci deve dire a mia figlia? Scusate.
1: No, vede, sua figlia è paziente del dottor Landolina e...
0: Ma chi è questo Landolina?
1: Come chi è? È il ginecologo di sua figlia, non lo sa?
0: Ah no, io non so niente, che sto quasi femmine sono.
1: Vabbè, comunque, vorrei parlare con Mariuccia, se può?
0: No. No, mi dispiace, Mariuccia è malata.
1: Ah, è malata?
0: Sì, non può parlare con nessuno.
1: Ho capito. La saluto.
0: La saluto, commissario.

0: Commissario, facciamoci fare un mandato di perquisizione subito.
1: Sì, che te lo firma, scognamiglio? Fino a che non trovi il corpo di Andrea, quello non firma niente.
0: E lo so, però noi se vogliamo sapere se è vero quello che ha detto l'infermiera, dobbiamo parlare con la ragazza.
1: In qualche modo troveremo.

0: Come vede, abbiamo diversi tipi di fede nuziali. Adesso sta a lei scegliere se li vuole di oro giallo o di oro bianco. Scegliere il tipo, la forma, se li vuole classici, moderni.
1: Ma guardi, signora, io vorrei due fedi normalissime.
0: Benissimo, credo d'aver capito cosa ci vuole per lei. Guardi queste. Sono per lei?
1: No, io sono il testimone dello sposo.
0: Bene, allora sarà necessario che mi dia le misure.
1: Sì. Mi sa che mi sono dimenticato il pezzetto.
0: Vabbè, fa niente. Quelle può darmele tranquillamente anche per telefono.
1: Ah, benissimo.
0: E i nomi di battesimo degli sposi, spero li ricorderà.
1: Beh, quelli sì. Domenico e Beatrice.
0: Domenico e Beatrice.
1: Esattamente.
0: E la data di matrimonio?
1: La data?
0: Beh, sì, certo.
1: La vuole precisa?
0: Ma sì.
1: Perché deve scrivere qua dentro.
0: Perfetto, esattamente.
2: Adesso, vieni qua. Faccio vedere, signora. Tira su. Sia tranquilla. Sono il commissario Montalbano, signora. Sì.
3: Mi ha rubato la borsetta.
2: Sì, ho visto.
3: E mi ha sparato.
2: Tranquilla, stia tranquilla.
3: Aiutatemi.
2: No.
3: Aiutatemi.
2: Tranquilla, adesso fermiamo il sangue. Ecco così. Ecco. Oh, mi raccomando, tieni la coppa, prendere la macchina. Cioè, ce ne andiamo in ospedale.
3: Sì.

0: Alloso.
1: Allora?
0: Nulla di particolare, commissario. Due operai che stavano lavorando hanno visto la scena. Il solito motorino, il solito uomo con il casco integrale, insomma tutto come le altre due volte. Tranne che questa volta la pistola era carica.
1: Dove lavoravano questi due operai?
0: Qui nel palazzo di fronte.
1: Non capito. Vedi, ci stanno altri testimoni, no?
0: Va bene, commissario.
2: Ciao Muzzi.
3: Ehi, Salvo. Siamo fortunati, abbiamo trovato il proiettile.
2: Ah.
3: A occhi e croce appartiene a una pistola di almeno 50 anni fa. Però mi dispiace, ma la tua teoria del revolver caricato a Salve va a farsi fottere.
2: No, perché, scusa, l'aggressore non potrebbe aver sparato le prime due volte a Salve e la terza aver caricato l'arma.
3: Ah, proprio oggi ha caricato l'arma.
2: Proprio... Diamo, fatti i cazzi tuoi, eh. Bravo, comunque.
3: Grazie.
4: Buongiorno, commissario.
5: Buongiorno.
6: Allora, questa volta lo scippatore ha sparato sul serio.
1: Per fortuna la signora non si è fatta niente, solo una ferita superficiale, ma ci poteva scappare il morto.
6: E gli ha preso ancora la borsetta?
1: Sì.
6: E quanti soldi c'erano?
1: Ma niente, soldi di pochi euro. Ma io non capisco che cavolo di scippi sono questi. Ma se tu vuoi scippare una persona anziana, dove vai?
6: Davanti alle poste quando prende la pensione.
1: E questo invece le scippa davanti alla chiesa.
6: Ah, commissario, c'è la signora Landolina. Vuole parlare con lei.
1: Ah, sì, vieni, vieni. Andiamo a sentire che è buono.
7: Buongiorno, signora.
8: Buongiorno, commissario.
7: Allora? Ci sono novità?
8: Nessuna novità. Volevo sapere da voi se avete scoperto qualcosa.
7: No, al momento niente.
8: Ed è... E lei... Lei crede che mio marito sia morto, commissario?
7: Signora, io sinceramente non lo so. Ma negli ultimi tempi suo marito come stava? In salute, voglio dire. Ha avuto qualche problema? Ha fatto qualche esame clinico particolare?
8: No, no, commissario, che io sappia no. Anzi, sono andata io stessa allo studio e ho parlato con l'infermiera, la signorina Loporto. Anzi, mi pare che anche voi l'avete interrogata, no?
7: Sì, sì, l'abbiamo interrogata, ma non ci ha detto niente di importante in questo senso. Senta, signora, io devo fare un'altra domanda un po' più personale. Lei esclude del tutto che suo marito potesse avere un amante, insomma, che possa essere fuggito con un'altra donna?
8: Vede, commissario, io e mio marito stiamo insieme da quasi 20 anni. E anche se non abbiamo avuto la benedizione di un figlio, siamo sempre stati felici. Senza di lui io posso anche morire. Io non so se avevo un'altra donna. So però che ogni sera tornava da me. Vede, commissario, le sembrerà banale, ma la nostra era una vita tranquilla, serena, prima di quella maledetta giornata.
7: Senta, signora, facciamo così. Appena sappiamo qualcosa la avvertiremo. Sarà mia cura personalmente, d'accordo?
8: Grazie, commissario, grazie.
7: Arrivederla.
8: Mi scusi.
0: Prego, signora.
8: Grazie.
9: Caruso, accompagna la signora. Prego.
6: Commissario, c'è una cosa strana che mi ero dimenticato di dirle. La signora Landolina sostiene di avere chiamato ripetutamente il marito sul cellulare la mattina della scomparsa. Però, né sui tabulati telefonici, né sul telefonino del dottore risultano queste chiamate.
7: Ah. Senti, io voglio sapere tutto su Landolina. Voglio sapere quanto guadagnava il dottore e se la moglie era ricca. Tutto. Tutto quello che riesce a scoprire. D'accordo? Anche un'altra cosa, soprattutto. Voglio sapere se il dottor Landolina era uno sciupa femmine. Cioè, se oltre a Mariuccia aveva avuto altre storie.
6: Ma in paese dicono che era un uomo serio, fedele alla moglie. Per quanto riguarda le informazioni bancarie ci vorrà un pochino di tempo, sarà un pochino più complicato.
7: Infatti, se era semplice non lo chiedeva a te. E poi per quanto riguarda il tempo, come al solito, devi fare in fretta.
6: Senta, commissario, ma secondo lei che voleva la signora Landolina?
7: Secondo me la signora Landolina ci nasconde qualcosa e voleva sapere quanto noi sapevamo di questo qualcosa.
6: Vado.
5: E c'è questo signore in giro per la campagna, vede queste due mucche, una bianca e una nera, e c'è il contadino. Si ferma, sono belle, e chiede al contadino: scusi, signor contadino, quanto fieno mangiano al giorno queste vacche? E il contadino fa: ah, la nera mangia 50 kg di fieno al giorno. E la bianca? Anche? Ah, e quanto latte producono? E il contadino fa: ah, la nera produce 20 litri di latte al giorno. E la bianca? Anche? E questa signora ci pensa e poi fa al contadino: ma mi scusi, contadino, ma perché lei parla sempre della nera e della bianca mai? Ah, oh, perché la nera è mia. E la bianca? Anche? Io sono morto quando me l'hanno raccontato.
1: Ma sembrava aver sentito una voce che già conoscevo. Licenza, com'è questo improvviso attaccamento all'ufficio?
5: No, sono in licenza, infatti ho chiesto scusa alla dottoressa perché sono venuto a disturbare, ma avevo dei documenti qua nella segreteria.
1: Ho capito. Vabbè, io vi lascio, tanto vedo che già avete fatto conoscenza. Ci vediamo dopo, eh? Arrivederci.
8: Ciao.
5: No, aspetta, Salvo, che devo venire da te, ti devo dare una cosa. Dottoressa, allora scusi ancora il disturbo, eh?
8: Si immagina.
5: Lasciate.
1: Oddio, hai capito che cosa mi conviene tu qua dentro? Questo ha detto enchanté. Enchanté.
5: Hai visto il sostituto che si è trovato il commissario Montalbano?
1: Non me lo sono trovato, me l'ha mandato la questura.
10: Ah, sì, ma tu te lo stai godendo.
1: Ah, Mimì, che vuoi?
5: Ah, sì. Ero venuto per questo.
1: E che sono?
5: Sono le chiavi del mio appartamento da scapolo. Non le voglio più tenere.
1: E che ci devo fare io?
5: Hai visto? No, io non è più forte di me. Io non voglio avere tentazioni. Vedi se riesci ad affittarmelo. Vedi tu.
1: E che faccio, agente immobiliare?
5: Ma me lo vuoi fare questo favore? Io ho un sacco di cose da fare per il mio matrimonio. Non me ne posso occupare. Non voglio avere tentazioni.
1: Sentimi, vedi di sposarti presto perché ci stai rompendo i gabbasisi a tutti con sto matrimonio, eh?
5: Salvo, sei un amico. Ah, senti una cosa, Salvo. Mi saluti Barbara.
1: Sì, e tu salutami Beatrice.
11: Tu percorri tutto il corso principale fino a che arriva una rotonda.
8: Sì.
11: A questa rotonda vedrai ci sono due strade che vanno a sinistra verso in salita, non le devi considerare. Sì. A destra c'è Viale Gorizia. Viale Gorizia. Quando sei a Viale Gorizia sei praticamente arrivata, perché tu giri a sinistra, c'è un piccolo giardino, non lo considerare. Vai oltre, c'è un cancelletto abbastanza elegante.
1: Disturbo?
8: Vieni, vieni, Salvo. Giuseppe mi stava spiegando dove abita sua cugina, che forse vuole affittare metà della casa.
1: Ah, bene.
12: Adesso io vado per quelle informazioni bancarie, commissario. Mi raccomando, chiamo la mia cugina.
8: Ciao Giuseppe.
12: Ciao Barbara.
1: Ciao Giuseppe. Sì, ho trovato anch'io una casa. Vattela a vedere perché se ti piace puoi entrare subito.
8: Ah, e dove si trova?
1: Contrada Villa Seta, via Portata della Ginestra 102. È un po' isolata ma è una bella casa.
8: Va bene, ci vado stasera appena esco dall'ufficio.
1: Senti, stammi bene a sentire perché ho un incarico importante da affidarti.
8: Dimmi.
13: Rai Radio Tech & Tech.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Settima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951, il cui scopo era verificare sul campo quanto il sogno europeo, appena formulato con il Trattato di Parigi che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fosse stato recepito dall'opinione pubblica del continente e potesse avere una forma più estesa, più strutturata. Bentrovati da Edoardo Melchiorre a questo viaggio attraverso 12 nazioni dell'Occidente libero e democratico che per questa settima puntata si ferma nella Confederazione Elvetica, una tappa che dopo Francia, Olanda e Belgio esprime una tiepida accoglienza nei confronti di una possibile struttura sovranazionale a fronte dei vantaggi offerti dalla storica neutralità della Svizzera. Buon ascolto!

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: La radio italiana si è già occupata recentemente della Svizzera in una serie di trasmissioni dirette da Giovan Battista Angioletti, nelle quali venivano illustrati i più interessanti aspetti di questo paese, che per l'antica data di nascita della sua democrazia e per l'alto livello di perfezione raggiunto può essere considerato come un modello per l'Europa futura. Nel quadro generale dell'inchiesta che comprende l'Occidente democratico non potevamo perciò trascurare questo paese per sapere se può o non può esprimere una volontà fattiva ai fini di una intesa comune. In questa trasmissione abbiamo voluto dare una visione panoramica della Confederazione Elvetica, ponendo soprattutto l'accento sui sentimenti del popolo svizzero e sulle opinioni degli uomini più rappresentativi della cultura. Per conoscere in che modo e fino a qual punto l'opinione pubblica di un paese è informata e sente i problemi degli altri paesi, non vi è sistema più pratico e sbrigativo che andare nella redazione di un grande quotidiano di informazione. I giornalisti non sono forse definiti come i depositari delle leve dell'opinione pubblica? Nella tipografia della National Zeitung di Basilea abbiamo perciò avvicinato il dottor Hans Bauer, uno specialista di problemi politici e conoscitore delle opinioni del grosso pubblico. Egli ha così risposto alla nostra domanda sulle reazioni degli svizzeri a proposito di una eventuale federazione europea.
2: Es freut mich, dass Sie diese Frage gerade mir stellen.
3: Mi fa piacere che abbiate posto proprio a me questa domanda. Io sono il presidente del Movimento Svizzero per la Federazione Europea. Non lo sono per caso, dato che come storico e come sociologo ho studiato molto da vicino tutti gli atti relativi alla nostra storia svizzera come federazione e ho constatato come per noi svizzeri si siano sviluppati gli avvenimenti e sono fermamente convinto che una federazione europea potrà avvalersi con notevole vantaggio dei principi che abbiamo adottato qui da noi. E infatti la federazione europea, che non può essere costituita dall'oggi al domani, è la sola soluzione ai futuri problemi europei, dato che in questo modo possono essere riassunti i caratteri di tutti i popoli.
1: Qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica svizzera nei riguardi della situazione politica attuale?
2: Wir sind auch jederzeit bereit und das noch viel lieber mitzuarbeiten.
3: Noi siamo sempre pronti a collaborare, per quanto lo consentano le nostre deboli forze, alla libertà dell'Europa, al miglioramento delle reciproche relazioni. La nostra neutralità fondamentale significa soprattutto che la Svizzera ha sempre rinunciato alla politica di forza e di violenza. Dato che le nostre relazioni con gli altri paesi si basano su principi pacifici, noi ci difenderemo, ci ribelleremo solo se saremo attaccati. Ma se nessuno ci aggredisce, siamo il popolo più pacifico e più cordiale del mondo.
1: A Cressier-sur-Morin abbiamo avvicinato invece un operaio, un falegname. Lo abbiamo incontrato sulla porta della sua bottega proprio ai margini di una strada provinciale. Cressier-sur-Morin è un piccolo villaggio dove si parla francese, ma è circondato quasi interamente da altri paesi di lingua tedesca. Venendo qui, avevamo prima attraversato un altro piccolo centro di religione protestante e che ci avevano detto confinava a pochi chilometri con diversi altri villaggi di religione cattolica. Eppure tutta questa gente godeva degli stessi diritti, lavorava la stessa terra e si nutriva dello stesso pane, perché in Svizzera
4: les langues ni les religions ne sont une séparation entre les citoyens.
3: Né la lingua né la religione sono elementi di separazione tra i cittadini.
1: Così ci ha risposto il falegname di Cressier, il quale, conversando poi con noi, ci ha dato la prova di quanto gli svizzeri si tengano al corrente degli avvenimenti internazionali.
4: Quant à la politique étrangère, ce que j'ai lu dans les journaux ces derniers jours, voici ce que j'en pense.
3: Quanto alla politica estera, a proposito di quello che ho letto sui giornali in questi ultimi giorni, ecco cosa ne penso. Accenno prima di tutto al conflitto coreano, e vi dirò che il siluramento del generale MacArthur è un po' il risultato della pressione delle forze politiche sulla guerra. Io credo che bisognerebbe lasciar fare la guerra ai generali e che la politica dovrebbe adattarsi più o meno alla guerra quando si è in guerra e non che questa debba adattarsi alla politica.
4: Quand on est en guerre e non pas que la guerre doive s'adapter à la politique.
1: Lasciamo all'operaio svizzero la responsabilità delle sue affermazioni. Noi le abbiamo volute citare perché al di sopra di un personale apprezzamento stanno a significare che non è poi giusto ritenere gli svizzeri come irriducibili sostenitori dell'isolazionismo di casa. La gente, come avete sentito, partecipa anche qui ai fatti degli altri paesi. Come ha potuto allora la Svizzera conciliare la sua antica dottrina della neutralità perpetua con il concetto della collaborazione e della solidarietà internazionale? Ci risponde un illustre storico e saggista svizzero, il professor Gonzague du Reynol.
5: Cette conciliation ne pouvait se faire que sur un compromis. Les compromis, je ne les aime pas.
3: Questa conciliazione non ha potuto farsi che mediante un compromesso. Io non amo i compromessi, ma posso dire che essi hanno almeno il vantaggio della durata. Il primo compromesso fu quello fatto al momento dell'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni esigeva che i membri assumessero impegni militari contro eventuali aggressori. Gli svizzeri non vollero sapere di questi obblighi e si giunse allora ad un compromesso che possiamo chiamarlo della neutralità differenziata. La Svizzera fu accolta come membro della Società delle Nazioni con tutti i diritti inerenti alla sua qualità e in cambio si impegnava di compiere tutti i suoi sforzi per essere in grado di difendersi da sé. Questo è il vero carattere della neutralità svizzera. In tutte le forme che essa ha assunto nel corso della storia moderna, gli svizzeri hanno sempre voluto assumersi l'obbligo di difendersi da se stessi e non hanno mai voluto accettare che si venisse in loro aiuto, a meno che tale aiuto non fosse stato sollecitato.
1: In particolare, qual è allora l'opinione degli svizzeri francesi, tedeschi, italiani, che è poi l'opinione dell'intero popolo svizzero, a proposito dell'unità europea? Il professor Gonzague du Reynol ha cominciato subito col dirci che è molto difficile rispondere, dato che bisognerebbe conoscerli tutti molto bene, interrogarli a lungo e sapere cosa veramente pensano dentro di sé. Tuttavia,
5: je ne crois pas me tromper, mais je ne suis pas sûr d'être juste quand même.
3: Non credo di sbagliarmi, anche se non posso dire di avere assolutamente ragione, ma mi sembra che in generale, come dappertutto, l'idea europea non ha molta presa sull'insieme del popolo. È un'idea ancora troppo intellettuale, troppo politica, non è ancora veramente popolare. Se ne avverte vagamente la necessità, soprattutto quando se ne legge sui giornali, ma in fondo, nel suo insieme, non credo che l'idea europea preoccupi molto il popolo svizzero. Tanto più che esso ha una reazione naturale contro i grandi agglomeramenti e ciò che lo preoccupa di più è invece la sua difesa nazionale. Se dovessi comunque riassumervi il mio punto di vista, vi direi che attualmente ci troviamo in una neutralità che io definirei di attesa. Fin tanto che l'Europa non si sarà organizzata per la sua difesa comune, noi non potremo uscire da questa neutralità, poiché andremmo a cadere in un abisso e saremmo votati al suicidio.
5: Tant que l'Europe ne se sera pas organisée pour sa défense commune, nous ne pouvons pas sortir de cette neutralité parce que nous tomberions dans le vide, n'est-ce pas? Ce serait un suicide.
1: Sullo stesso argomento è tornato l'insigne statista William Rappard, direttore dell'Istituto Superiore di Studi Internazionali a Ginevra. Qual è l'atteggiamento della Svizzera a proposito dei maggiori problemi che si pongono oggi all'Europa, soprattutto per quanto riguarda una eventuale federazione europea? Gli avevamo chiesto.
6: La question que vous voulez bien me poser est infiniment complexe. L'attitude
3: La domanda che mi avete posto è infinitamente complessa. L'atteggiamento della Svizzera a proposito di tutti questi problemi è un atteggiamento di attesa, di interessamento caratterizzato da simpatia, pur tuttavia circospetto.
1: La Svizzera, ha proseguito il professor Rappard, è al centro dell'Europa. Essa non ha vicino che europei e pertanto viene ad essere più europea di altri paesi con gli sbocchi al mare e quindi avendo per confini altri continenti. La Svizzera inoltre è composta di genti di diversa cultura che parlano lingue differenti e che hanno trovato nella federazione la soluzione delle loro difficoltà.
6: Si l'on s'en tient là, on peut s'étonner.
3: Se ci fermiamo qui, ci possiamo anche meravigliare dell'assenza di entusiasmo che si può generalmente constatare in Svizzera per l'idea di una federazione. Ma come spiegare tutto ciò? tra l'idea di una federazione europea, e cioè la subordinazione delle sovranità nazionali a un superstato europeo, tra tale idea e la neutralità svizzera non c'è possibilità di conciliazione. O si è membro di una federazione, membro reale e solidale, oppure si è neutrale.
1: La collaborazione, continua a dire lo statista Rappar, è invece un'altra cosa. E si può dire che nessun paese collabori con le nazioni europee quanto la Svizzera, specialmente nel campo economico. Basti pensare che la sua popolazione sarebbe del 131% troppo numerosa e, se non mantenesse rapporti con le altre nazioni, non potrebbe in regime di autarchia soddisfare i suoi bisogni e mantenere il suo livello di vita. Ma tra una collaborazione economica, politica o culturale e l'idea di una federazione c'è tutta la differenza che esiste tra la sovranità e l'indipendenza da un canto e l'associazione dall'altra.
6: Tout d'abord, dans une fédération, les grands pays resteront des grands pays. Et une fédération européenne, la voix de la France.
3: Prima di tutto, in una federazione i grandi paesi resteranno sempre, senza dubbio, dei grandi paesi. E in una federazione europea la voce della Francia, dell'Italia o della Germania, mi limito all'Europa occidentale, saranno sempre le voci eminenti. La voce delle nazioni minori sarà sempre un mormorio che non conta nulla. Da ciò deriva che il sacrificio dell'indipendenza è più notevole per una piccola nazione di quanto non lo sia per quella grande. Le grandi nazioni dicono invariabilmente: ma voi avete pochi diritti da campare, voi non potete pretendere una parte importante nelle deliberazioni internazionali.
1: A questo punto il professor Rappar ricorda uno degli episodi della storia svizzera, quando nel 1848, dovendosi costituire la Federazione Elvetica, fu posto lo stesso problema. I più ostili, infatti, erano i piccoli cantoni, perché essi godevano già di una indipendenza quasi completa, mentre con la Federazione tale libertà sarebbe stata più limitata di quella dei grandi cantoni come Berna e Zurigo. Quindi il professor Rappar giustifica, alla luce delle esperienze storiche, la politica di rigorosa neutralità che la Svizzera ha dovuto sostenere per non rischiare la sua esistenza, poiché la composizione eterogenea della sua popolazione avrebbe potuto provocare, in caso di conflitto e in qualsiasi conflitto, uno schieramento a favore dell'uno o dell'altro contendente, a seconda dei comuni legami di lingua o di religione. La neutralità è perciò ispirata da una necessità di sicurezza nazionale e non per rimanere al riparo dei colpi.
3: Non debbo ora difendere la Svizzera dall'accusa di vigliaccheria, ma se c'è qualcosa nella storia che dimostra come questo paese non abbia mai temuto la battaglia, questo è proprio dato dalla nostra storia nazionale.
1: Passando su un piano meno particolare, abbiamo quindi chiesto all'eminente studioso di storia politica se lo spirito dell'Europa occidentale potrebbe essere meglio tutelato attraverso una federazione.
6: Vous avez employé deux termes, l'esprit de l'Europe, l'Europe occidentale, de l'Occident.
3: Lei ha impiegato due termini, lo spirito dell'Europa e l'Europa occidentale. Io credo che se si parla di spirito non si debba parlare di Europa, ma piuttosto di Occidente, della comunità atlantica. Infatti, qual è l'idea centrale che oppone l'Europa occidentale all'Europa orientale nella situazione odierna? È l'amore della libertà politica e della democrazia, non quella popolare, ma quella effettiva. Ora, non è necessario dirvi che a tale proposito non c'è un solo svizzero che esiti. Tutte le nostre simpatie vanno all'idea della libertà politica, che mi sembra sia molto più occidentale che non europea. Ma dopo le esperienze politiche della Germania, della Spagna, dell'Italia e della Francia durante gli ultimi anni, io credo molto difficile poter ravvisare in questi maggiori paesi continentali i guardiani della libertà politica. Piuttosto mi sembra è in Gran Bretagna e al di là dei mari che bisogna cercare i grandi campioni. Ecco perché, preoccupati dal concetto di neutralità, molti svizzeri in una federazione di tutti gli stati del mondo si sentirebbero ben più attirati da una unità politica atlantica che non da una federazione propriamente europea, se per europea si intende l'Europa dell'Occidente e specialmente del continente occidentale. Per spirito di tradizione storica, noi siamo stati sempre molto vicini alla mentalità anglosassone e temeremmo particolarmente un frazionamento del continente attraverso il quale l'Inghilterra fosse indotta a ripiegare su se stessa.
6: Un frazionamento del continente che tendrait a pousser la Gran Bretagna a se replier sur son empire.
1: Gli artisti in verità sono assai meno complicati degli uomini politici. La loro storia è fatta di idee semplici e universali. I loro problemi sono abituati a risolvere fra le quattro pareti di uno studio, lavorando magari in maniche di camicia, come ci è capitato appunto di incontrare il pittore svizzero Paul Stöckli. Lui nel suo campo è davvero un europeista senza riserve.
7: Man kann nicht sagen, dass es eine nationale Kunst gibt.
3: Non si può dire che esista un'arte nazionale. Esiste semmai un carattere nazionale, ha cominciato col dire. È l'ambiente in cui si cresce che determina la scelta degli argomenti e la forma della nostra espressione. L'arte può essere solo supernazionale. Io trovo che la forma di Stato democratico può essere quella dove l'artista può svilupparsi più liberamente. Se qualche cosa viene imposta ad un artista o ad una sua espressione, non vi può mai essere vera grandezza. Si rimane sempre, per così dire, a un lavoro di gnomi, dato che lo spirito e l'arte debbono essere liberi.
1: E poiché sappiamo che il pittore Stöckli ha svolto, data la giovane età, una lunga attività all'estero, gli abbiamo chiesto se gli artisti svizzeri sentono la necessità di stringere relazioni con i colleghi di altri paesi e se questi rapporti sono subordinati a motivi di carattere politico.
3: Si creano i rapporti tra artisti solo quando essi si muovono all'estero. Lo svizzero è fatto così. Egli non rimane mai nel suo paese, ma ha relazioni con Parigi. Prima della guerra ne aveva forse anche con la Germania e molti contatti ha con l'Italia. Questi rapporti sono soltanto di natura artistica. Quando si creano questi contatti, non ci si domanda quali sono le concezioni politiche dei colleghi. Si conosce forse già l'artista attraverso le opere che si sono viste ed è solamente questo motivo che può determinare l'interesse per l'artista stesso e mai le concezioni politiche.
1: Il nome di Karl Jaspers richiama da solo alla mente problemi profondi, sottili ragionamenti, travaglio di sentimenti e di ideologie. Egli è uno dei più eminenti e celebri filosofi contemporanei e, come accade spesso, reca evidenti sul volto e sulla persona le impronte fisiche del pensatore. Sguardo acuto che affronta direttamente persone e problemi, un modo di porgere le parole con ponderata sicurezza, ma soprattutto una aperta serenità che ti prende già prima che parli. Gli abbiamo chiesto come considera la situazione attuale dell'Europa. La nostra era forse una domanda generica, ma era stata formulata così perché desideravamo da lui una messa a punto generale. La risposta del professor Jaspers merita davvero di essere riportata integralmente.
7: Europa ist in den Schatten getreten vor den Großmächten USA.
3: L'Europa è entrata in una zona d'ombra costituita dalle grandi nazioni, Stati Uniti e Russia. E tutto lo svolgimento della storia mondiale avviene in rapporto a questi due grandi paesi. In Europa il porsi dei fini, senza pensare a queste realtà basilari, sarebbe solamente avanzare una pretesa originata dalla superbia umana. Se l'Europa ha un avvenire che non sia basato sulla potenza politica militare, ma bensì sulle forze spirituali di cui essa dispone, allora si può ben dire che la forza dell'Europa è da ricercarsi nel culto della Bibbia e dell'antichità. La libertà, nella storia del mondo, è nata in Europa ed anche in Europa è stata limitata a dimensioni più piccole. Anche la libertà di pensiero è un prodotto europeo di cui, secondo le esperienze degli ultimi decenni, non è più possibile fare a meno. Altrimenti la vita spirituale, secondo gli schemi europei, non può essere concepita, ma viene a trovarsi in grandissimo pericolo. Prevedere il futuro dell'Europa è impossibile. Tra i pessimisti che non sperano più nulla e gli ottimisti che dal passato dell'Europa ritengono poter trarre motivi di speranza, noi non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi ai tremendi pericoli che ci sovrastano. Se si deve raggiungere una libertà attraverso un processo di natura politica, ciò potrà accadere solo nel caso in cui in Europa si facesse a meno delle volontà nazionali degli stati a favore dell'idea europea. Ove ciò non avvenisse, allora si può prevedere, anzi, si deve prevedere, che il destino dell'Europa sarà quello dell'antica Grecia, che mai volle trovare la forma di unità confederativa e divenne teatro di battaglia per Macedoni e Romani, creando in tal modo da se stessa la propria distruzione. Le possibilità europee di indole politica, industriale e sociale possono essere realizzate a patto che tutti i principi nazionali vengano messi a disposizione di un principio generale, l'unità europea. Se oggi ciò sia realizzabile con difficoltà, è certamente motivo delle più grandi preoccupazioni. Infatti già si vede come la stessa gioventù, che nutriva le maggiori speranze, esprima ora i suoi dubbi davanti alle esitazioni dei vari stati e molto spesso si abbandoni addirittura alla rassegnazione. Lo spirito europeo, se non è più protetto da un ordinamento statale atto a mantenere le libertà, anche se non verrà distrutto, non potrà tuttavia che originare una catastrofe, la cui portata non può essere facilmente prevista da noi e che, ciò nonostante, toglie qualsiasi speranza al nostro animo.
1: Una democrazia che ha raggiunto forme elevate di perfezione come in Svizzera deve portare necessariamente l'istruzione popolare a un alto grado. Qui infatti è addirittura impossibile trovare, neppure tra le persone più anziane, un solo analfabeta. Nelle scuole però non si formano soltanto i futuri cittadini svizzeri, ma anche gli europei di domani. Questa è l'impressione che abbiamo ricevuto assistendo ad una lezione in una scuola elementare di Berna.
8: Ein Dorf aufgebaut, Pestalozzi-Dorf, heißt es. Habt ihr schon von dem gehört? Also, Roger, was weißt du davon?
1: Il maestro indossava un lungo camice bianco e stava conversando con gli alunni sulla istituzione di un villaggio dedicato al nome del grande pedagogista svizzero Enrico Pestalozzi. Ma chi è stato accolto in questo villaggio? Domanda il maestro.
9: Und dort bekommen sie zu essen.
1: Alcuni bambini, risponde un alunno, arrivati dalla Francia, dalla Norvegia, dall'Ungheria e dall'Italia, che hanno avuto i genitori uccisi dalla guerra. Il villaggio, aggiunge un altro, è stato chiamato Pestalozzi per ricordare l'uomo che fu come un padre per tutti i bambini. Qui infatti hanno trovato un focolare quelli che non hanno più né padre né madre.
10: Die Eltern vom Krieg umgekommen sind.
1: Su un piano intellettuale esiste a Ginevra una istituzione chiamata degli incontri internazionali che vuole contribuire anch'essa a stringere i legami fra gli uomini di ogni tendenza e di opinioni economiche, politiche, filosofiche e artistiche le più diverse.
6: La società, le rencontres internationales de Genève ont été fondées en 1946.
3: L'Associazione Incontri Internazionali di Ginevra, dice il presidente professor Babel, è stata fondata nel 1946 con lo scopo di riavvicinare i popoli e in modo particolare gli intellettuali delle varie nazioni. Io ero rimasto assai colpito nel constatare in quale misura la guerra avesse lasciato dietro a sé delle barriere fra i diversi paesi. Abbiamo però pensato che dietro tali frontiere dovevano pure esistere uomini di buona volontà. Gli incontri internazionali di Ginevra sono legati alla Società Europea di Cultura, fondata dal professore italiano Umberto Campagnolo, la quale rappresenta le tendenze più varie di eminenti scrittori, filosofi e pensatori, ma che, sia pure con mezzi diversi, intende raggiungere lo stesso risultato. In tale maniera, le due istituzioni sono riuscite

0: È uno scrittore svizzero, autore di numerosi e pregiati saggi tradotti nelle principali lingue. Promotore del Movimento Federalista Europeo e presidente del Centro Europeo per la Libertà della Cultura, egli dedica da parecchio tempo tutta la sua attività al federalismo. Le sue dichiarazioni sono perciò assai importanti, in quanto fatte da uno svizzero, ma soprattutto perché riassumono chiaramente lo stato attuale del federalismo europeo.
1: Je crois qu'il serait difficile d'être très optimiste vis-à-vis de la question de la fédération de l'Europe si l'on s'en tenait
2: Credo sia difficile essere molto ottimisti rispetto ai problemi della Federazione Europea, se ci si limita alle questioni puramente politiche. Nel campo politico c'è Strasburgo, c'è l'Assemblea e il Comitato dei Ministri di Strasburgo che, come sapete, litigano tra di loro da più di un anno e mezzo. Sono invece molto più ottimista quando si tratta di questioni più generali, quali quelle relative alla creazione di un sentimento europeo. Io infatti ritengo che un tale sentimento si stia sviluppando in maniera che oggi sfugge ancora al gran pubblico, dato che si tratta di un sentimento e non di dichiarazioni che appaiono sui giornali. Gli europei sentono ormai di appartenere ad una comune civiltà, che è da considerarsi anche l'origine della loro potenza, persino dal punto di vista materiale. Questa, dopo tutto, è l'Europa, che nonostante sia poco popolata e non tanto ricca di risorse naturali, ha dominato il mondo intero per 4 secoli. Da dove viene e dove risiede allora il segreto della sua potenza? Nella sua cultura. Da noi si pongono molti più problemi e domande di quante non se ne pongano in India, in Cina e nelle due Americhe. L'Europa si distingue per una inquietudine intellettuale molto più grande di quanto non la si trovi in altre parti del globo. Ciò dipende dalle sue lotte, dalle sue concorrenze nella vita e finalmente per il suo spirito creativo. Tutte le grandi invenzioni, infatti, provengono dall'Europa, siano esse il marxismo, il cooperativismo, la psicanalisi, il DDT, l'automobile, l'aviazione, la bomba atomica o le teorie di Einstein. Ci si accorge che tutto viene dall'Europa, dai cervelli europei e da quella concorrenza incessante che lievita il nostro continente. Se si vuole dunque creare una forza europea, una potenza europea sul piano mondiale, capace di allinearsi con l'impero russo da una parte e quello americano dall'altra, bisogna tornare alle basi reali della potenza dell'Europa, che sono nella nostra cultura e non altrove.
0: Abbiamo iniziato il racconto di questa trasmissione dedicata alla Svizzera nella tipografia di un grande quotidiano e la chiudiamo seguendo ancora lo stesso filo conduttore. È stato infatti un giornale a portarci anche questa volta in una famiglia di Basilea ed è stato sempre un giornale a creare il fatto che ora vi racconteremo. Abbiamo trascorso qualche ora in una casa svizzera, in una famiglia media, senza troppe pretese e senza falsi convenzionalismi. C'è nell'aria un po' di festa, c'è gente straniera, ma c'è soprattutto un'atmosfera di cordialità davvero sincera. È lo stesso padrone di casa che ce ne dà spiegazione.
3: Allora, un momento di silenzio, prego, eh. Siamo riuniti per cosa del concerto della Filarmonica di Monaco, eh. Questa idea di ospitare questi musicisti è venuto quando abbiamo letto che musicisti da Monaco vengono a Basilea. Fu scritto in giornale che le genti che ospitavano i musicisti ricevevano dei biglietti per il concerto. Noi abbiamo ospitati due musicisti per un giorno.
0: Al padrone di casa risponde con sussiego uno dei due professori d'orchestra.
4: Als Mitglied der Münchner Philharmoniker haben wir heute ein Konzert in
0: La Filarmonica di Monaco, egli dice, ha dato un concerto a Basilea ed oggi siamo ospiti in una famiglia di questa città. Ci sono italiani, francesi, svizzeri e tutti sono molto cordiali e tutto è molto bello. Siamo una sola famiglia. Così, due tedeschi hanno mangiato alla stessa tavola ed hanno abitato lo stesso tetto in una casa di Basilea, così senza che fossero stati mai visti e conosciuti prima. Esiste qualcosa allora che avvicina gli uomini di là dalle frontiere e dagli egoismi nazionali? Ne importa se questo qualcosa può essere rappresentato da un concerto o da una gita turistica. Gli svizzeri mantengono forse più di ogni altro paese questi contatti di oltre confine. Sono due ragazze della stessa famiglia che ce ne parlano.
5: Gli svizzeri hanno l'abitudine di passare le loro vacanze nell'estero. Forse.

0: è perché la Svizzera è assai piccola, forse è perché la moneta è buona per il cambio. Così anch'io sono stato 2 volte a Roma. Un'impressione assai grande mi ha fatto una beatificazione a San Pietro.
1: Anche a me piace tanto l'estero. Sono stata tante volte in Francia. E questo è un popolo che mi piace tanto perché è così libero e lieto. Anche gli italiani sono così lieti. Noi, il mio fidanzato ed io, siamo artisti e per questa professione bisogna di avere tanti amici.
2: Si era fatto ormai tardi, l'ora era davvero insolita per una famiglia svizzera, sia pure in una circostanza straordinaria. L'antico orologio della casa batteva la mezzanotte. Di fuori si udivano anche i tocchi della torre campanaria e sembrava che tutto fosse così ben regolato da risultarne un battito solo. Una stessa voce invitava la gente al riposo dopo una giornata di lavoro, nelle famiglie, nella città, in tutti i cantoni della Confederazione. Buonanotte Svizzera, paese libero e felice.
3: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.

erano chiamati le sorelle bandiera, un terzetto di politici democristiani che dentro la Balena Bianca avevano fatto una carriera invidiabile.

0: Vecchia volpe era detto Giulio Andreotti e Bettino Craxi il cinghialone. Arnaldo Forlani era il coniglio Mannaro, Giorgio Almirante l'omino Bialetti per la sua somiglianza con il celebre disegno stilizzato sulla moca.
1: Elettrici ed elettori, colleghi giornalisti, è la prima volta che ho l'onore di partecipare ad una conferenza stampa di Tribuna Elettorale come segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano. E il mio pensiero, credo anche il vostro, corre commosso alla memoria di Arturo Michelini, che mi ha preceduto da questa tribuna per tanti anni, dal 1960 fino all'anno scorso, con così cordiale umanità, rappresentando e difendendo le posizioni del Movimento Sociale Italiano in tempi difficili. Ora i tempi sono diventati ancora più difficili, e non lo dico dal nostro punto di vista, elettrici ed elettori, anche se questa campagna elettorale è stata e continua ad essere per noi, qualche volta personalmente, per la mia modesta persona, particolarmente aspra. Noi stiamo facendo semplicemente il nostro dovere, e poiché ci troviamo sulla più avanzata fra le trincee, è naturale che i colpi del nemico ci piovano addosso e qualche volta ci piovano anche personalmente addosso. Ma quando in questo momento io parlo del nemico, non parlo dal nostro punto di vista, parlo a tutti quanti voi, o perlomeno alla stragrande maggioranza tra voi, cioè a tutti coloro che non si rassegnano a lasciarsi comunistizzare.
0: Ai primi del 2000 Alemanno divenne retrodanno, Massimo D'Alema baffino o spezzaferro per la sua abilità nello stappare le bottiglie coi denti. Fausto Bertinotti, il subcomandante, Berlusconi, il cavaliere, Violante, il piccolo Wyszynski, appellativo creatogli da Cossiga, mentre Francesco Rutelli era Cicciobello.
2: Giorno da pecora, perché anzitutto è l'esaltazione di ciò che è stata ed è la ricchezza fondamentale della Sardegna, la pecora. E poi perché io preferisco la pecora a chi si dice coraggioso, perché le pecore non hanno mai ammazzato nessuno, mentre i coraggiosi sì.
0: Rosi Bindi, la passionaria. Elvira Savino, Topolona. Oscar Luigi Scalfaro, il campanaro. Franco Marini, il lupo marsicano. Lamberto Dini, Lamberto. Romano Prodi, Mortadella. Quando cadde il suo governo, Domenico Gramazio venne sospeso perché sugli scranni del Senato, insieme al collega Nino Strano, mangiarono fette appunto di mortadella, ma senza pane.

Accademia di taglio e di cucito, Gasso Genottoto, la Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, Pidocchi, olio di ricino, Sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la Tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam yam. Per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo. Pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via.

Nell'edicola oggi trasudava di Farouk, Elisabetta e di Chanel. Chi non sapeva leggere imparava su Sogno, Bolero e Grand Hotel. Canottata aveva da passare ed il morto quando parla è 48 e si sognava per giocare al lotto e si giocava tanto per sognare.

e con un 12 alla si salda pascià. E grazie al re sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Arrivando alla stagione 86-87, i salentini sfiorarono l'immediato ritorno in Serie A. Quella squadra, inizialmente guidata da mister Pietro Santin, cui seguì in corso di stagione mister Carlo Mazzone, chiuse il campionato al terzo posto insieme a Cesena e Cremonese. Si rese dunque necessario giocare uno spareggio a tre. Al termine di questo mini torneo, Lecce e Cesena rimasero ancora a pari punti. Bisognò dunque ricorrere ad un ennesimo spareggio che però l'8 luglio di quello stesso anno a San Benedetto del Tronto vide il Cesena a trionfare con il risultato finale di 2-1. Ma la festa fu soltanto rimandata di una stagione, con il ritorno nella massima serie che arrivò nel campionato 87-88. L'aritmetica certezza arrivò il 5 giugno 1988, terz'ultima giornata di campionato, con la vittoria ottenuta sul Catanzaro per 2-0 con le reti di Pasculli e Vincenzi. Il Lecce ritornò in Serie A. I giallorossi riuscirono ad ottenere la permanenza in Serie A per 3 anni di fila, con un 9° posto raggiunto nel campionato 88-89 che tutt'oggi risulta ancora essere il miglior piazzamento del Lecce in Serie A. Poi però arrivò una nuova retrocessione al termine del campionato 90-91, sancita questa aritmeticamente alla penultima giornata il 19 maggio 1991, quando a Marassi i salentini persero 3-0 contro la Sampdoria, che quello stesso anno si laureò per la prima e ad oggi unica volta campione d'Italia. Dopo 2 anni di Serie B nel campionato 92-93, il Lecce riuscì a conquistare una nuova promozione in Serie A, questa volta sotto le attenzioni del mister Bruno Bolchi. E il 13 giugno del 1993, al Via del Mare, arriva la matematica certezza. Il Lecce vince 2-1 contro la Lucchese, celebrando il ritorno nell'Olimpo del calcio. Una gioia però che durò ben poco. L'anno dopo il Lecce tornò in Serie B e nel campionato 94-95, con l'ultimo posto maturato nella serie cadetta, arrivò, dopo 19 lunghi anni, una retrocessione in Serie C. Parallelamente il vertice del club passò alla gestione Semeraro e dunque la presidenza venne affidata a Mario Moroni. L'anno dopo il Lecce, con il primo posto raggiunto nel campionato di Serie C1, fece immediato ritorno in Serie B, ma quella potente società riservò una nuova sorpresa a tutti i suoi tifosi, tornando in Serie A dopo un solo anno di Serie B, compiendo così un doppio salto di categoria al termine della stagione 96-97, ottenendo l'aritmetica certezza della promozione in Serie A all'ultima giornata. 15 giugno 1997, il Lecce vince 3-0 a Cesena, vendicando la promozione persa proprio contro i romagnoli 10 anni prima. Il vero eroe di quelle stagioni fu l'allenatore mister Giampiero Ventura. Uno dei protagonisti in campo invece fu sicuramente Checco Palmieri. Benvenuto al Super Club, Checco. Dunque parliamo di quella stagione 95-96, da dove ripartì il Lecce per poi tornare in massima serie. Quel campionato si fece subito notare per la difficoltà della C1, ma con quella squadra compiste una vera cavalcata vincente. 51 gol segnati, 29 reti subite, 61 punti finali, migliore attacco del campionato, e in quell'attacco giocavano Francioso e un certo Checco Palmieri.
2: Sì, è stato veramente bello, perché giocare con Mino, perché ci sposavamo come caratteristiche in una maniera incredibile. Io più un giocatore di rifinitura, più un giocatore che attaccava la profondità, che mi allargavo sugli esterni, che mi piaceva fare l'assist. Lui un autentico killer d'area di rigore, un goleador, un giocatore che ti dava sempre la possibilità di avere un perno centrale importante con grandi qualità realizzative. E tant'è vero che in quell'anno e nell'anno successivo sono sempre stato io a procurare occasioni per lui, quasi mai lui per me. Ma ho sempre fatto un sacco di assist. L'ultimo è stato quello che mi sono portato a lavorare con me a Sassuolo 4 anni fa, per cui, però, a parte tutto, con Mino in campo non ci si parlava nemmeno, ci bastava uno sguardo per capire dove andarci a posizionare, come muoverci. Abbiamo avuto anche un grande allenatore con una grande squadra di supporto, perché Ventura era un innovatore all'epoca, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato a muoverci in una determinata maniera. Eravamo un gruppo poi incredibile, fatto di giocatori forti, importanti, con anche dei valori umani altrettanto importanti, tant'è vero che eravamo un gruppo affiatato, poi ha conquistato con successo in quell'annata una promozione meritatissima, togliendoci delle soddisfazioni anche in Coppa Italia incredibili, perché mi ricordo che avevamo eliminato sia il Cesena che era in Serie B, che addirittura il Napoli che era in Serie A quell'anno. Per cui veramente è stata una stagione bellissima, abbiamo ricreato un entusiasmo incredibile in una piazza così calorosa come quella giallorossa, facendo un ottimo calcio, perché in quegli anni il Lecce di Ventura ha fatto parlare di sé. Adesso parlano di possesso di palle, di costruzione dal basso. Noi l'abbiamo fatta negli anni, a metà degli anni 90, con grandissimi successi, secondo me.
1: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Quel Lecce fu ancora una volta inarrestabile. Confermato Mister Ventura, alla guida dei giallorossi, la squadra ormai consolidata realizzò un nuovo sogno per tutti i suoi tifosi. È il 15 giugno del 1997, ultima giornata di campionato, la partita è Cesena-Lecce, gol di Cosimo Francioso al primo minuto di gioco e spettacolare doppietta finale di Checco Palmieri. Il Lecce, dopo tre anni, ritorna in Serie A. Checco, che emozione fu?
2: Ah, mi emoziona ancora adesso. Mi ricordo quella la notte prima di quella partita, come sempre, eravamo in ritiro insieme in camera, io e Mino abbiamo dormito quasi niente, per la tensione che c'era, che si respirava, con un caldo afoso, eravamo in ritiro a Imola. Mi ricordo come fosse adesso, al Mulino Rosso a Imola, e si pensava e si aspettava solamente la partita del giorno dopo. Sapevamo di avere al seguito tantissimi tifosi, ma non come quelli che poi ci sono stati presenti sugli spalti in quella partita, più di 10.000 leccesi a gremire gli spalti dello stadio Manuzzi lì a Cesena, ed è stata un'emozione indescrivibile, veramente, perché eravamo carichi. Mi ricordo che quella partita io sono sceso con la fascia di capitano al braccio ed ero convinto che quel giorno avremmo conquistato una cosa che sognavamo un po' tutti assieme da quando siamo partiti dalla Serie C, la promozione in Serie A, perché penso che l'abbiamo meritata, l'abbiamo voluta e l'abbiamo conquistata con tenacia, con grande gioco, con grandi risultati e con grande voglia. È stata una soddisfazione enorme per tutti, per il pubblico giallorosso, per la società, come ho detto prima, gestita da un grande uomo che era Giovanni Smeraro, per l'allenatore e per tutti i giocatori. C'è da dimenticare che quella squadra era una squadra veramente forte, che faceva un calcio bellissimo, guidata da un allenatore bravo che poi ha fatto grandissime cose in futuro. Per cui è stato un mix incredibile, ma vincere non è mai facile. Invece, con quasi la stessa squadra, con un puntellato, con qualche nesso, abbiamo fatto anche la Serie B a grandissimi livelli e ci siamo tolti la soddisfazione di andare in Serie A.
1: Arrivò dunque il momento dell'esordio in Serie A, stagione 97-98. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Cesare Prandelli, mentre nel mercato estivo molti dei protagonisti delle promozioni lasciarono il club, a partire dal tuo compagno Francioso. Quindi seguirono Mazzeo, De Patre, Servidei e Zanoncelli. Capitan Palmieri e il baluardo, la guida di quel Lecce. La stagione partì male, con 5 sconfitte subite consecutivamente. Poi il 19 ottobre del 1997 un fugace segnale di ripresa con la memorabile vittoria a San Siro per 2-1 contro il Milan, ma subito dopo è di nuovo crisi di risultati. Sulla panchina cambiarono 3 allenatori, Prandelli si dimise dopo 18 giornate, seguì mister Pereni, che venne però esonerato, quindi il ritorno di mister Sonetti. A fine stagione però, con il penultimo posto, il Lecce ritornò in Serie B. Che momento è stato?
2: Beh, a dire la verità è stato un momento difficile già verso la fine della stagione prima, quando stavamo andando in Serie A, perché a un mese e mezzo dalla fine del campionato quelli che erano a scadenza di contratto hanno iniziato a fare dei colloqui con la società, con l'allenatore. Non abbiamo mai capito il perché nessuno che era aveva la possibilità di rinnovare il contratto. Si percepiva un'aria strana. Con tutto ciò siamo riusciti a fare un grande risultato, quello di essere promossi. Poi siamo ripartiti con una squadra, francamente, che lasciava tanti punti interrogativi, tanti giovani, tante scommesse fatte. Non si capiva perché era stata smantellata quella grandissima squadra che, secondo me, poteva anche ben figurare in Serie A con discreti risultati. Se fossero stati aggiunti qualche elemento di categoria, sicuramente avremmo fatto dei buoni risultati. Ci siamo affacciati in Serie A sprovvisti di esperienza, con tanti giovani che venivano dalle serie inferiori, e tutto sembrava tutta una scommessa, e ci abbiamo capito poco. Come sempre, io, arrivato a un certo punto, avevo avuto delle richieste e non mi hanno fatto andare via, perché ci avevo messo la faccia anche con la gente. 7, questa cosa un po' mi aveva lasciato la mare in bocca, però con tutto ciò ho continuato a lottare per quella squadra, per quella maglia. Alla fine della stagione ho anche sull'aspetto personale fatto una stagione positiva, ma la stagione della squadra non è stata positiva, anzi tutt'altro, è stata negativa, ma era facile, di facile lettura quello che era stato fatto. C'era stata fatta una grande confusione e il perché ancora a distanza di tanti anni non sono riuscito a capirlo. Però, ripeto, mi ha lasciato molto l'amaro in bocca di non aver potuto fare la Serie A con quella squadra che aveva conquistato due promozioni con quegli stessi compagni, con quello stesso allenatore, con quelli che avevano fatto qualcosa di eccezionale, arrivando a un traguardo così incredibile. Francamente, con poche idee, con poca qualità, lì onestamente si è un po' incrinato anche il mio rapporto, perché ho chiesto spiegazioni, ci ho messo, come ho detto prima, la faccia, ho discusso anche all'interno con la società, e mi ricordo che facevo il capitano senza parlare con nessuno, neanche con gli organi di stampa, perché mi ero irrigidito stando sulla mia posizione, perché non riuscivo a capire e nessuno sapeva darmi delle spiegazioni che fossero logiche. L'unico che riusciva ad avere un rapporto di un certo tipo era il grandissimo presidente, che era Giovanni Semeraro, il quale ha sempre cercato di aiutarmi, di farmi capire, di darmi delle spiegazioni, però poi lui era chiaramente il presidente, non era quello che doveva, sotto l'aspetto tecnico, darmi delle spiegazioni, no? E allora mestamente è finita la stagione. Io quell'anno ho fatto 10 gol, però in Serie A, per le mie caratteristiche, ho fatto un campionato importante, e poi a fine stagione sono andato via.
1: Nel campionato 98-99 però arrivò un nuovo cambio di serie per il Lecce, che tornò dunque in Serie A conquistando all'ultima giornata una meravigliosa promozione a Verona contro il Chievo, vincendo 2-1. Il Lecce, dopo 7 stagioni consecutive di sali scendi, trovò dunque stabilità nella massima serie, disputando 3 stagioni consecutive nel campionato di Serie A, un record che eguagliò quello già ottenuto alla fine degli anni 80. Nella stagione 99-2000 i giallorossi trovarono la salvezza in massima serie alla penultima giornata di campionato, vincendo 2-1 contro il Torino, condannando così i Granata alla Serie B, facendo conquistare al loro allenatore mister Alberto Cavasin la panchina d'oro. Uno dei protagonisti di quella squadra fu certamente Cristiano Lucarelli, che raggiunse Lecce nell'estate del 1999. Lucarelli tornò dunque a giocare in Italia dopo l'esperienza al Valencia e rimase a Lecce per 2 stagioni, realizzando 59 presenze e impreziosendole con 27 indimenticabili gol. Benvenuto al Super Club, Cristiano, che ricordo hai di quei 2 anni a Lecce?
3: Una bellissima esperienza, sia quella di Valencia, sia quella di... soprattutto quella di Lecce. Valencia venne fermato da un brutto infortunio che mi tenne fuori un po' di mesi, e quindi non ebbi la possibilità di giocarmi le mie chance, mentre invece post infortunio mi ricordo che Pantaleo Corvino mi venne a prendere a Valencia proponendomi appunto di diventare un calciatore del Lecce. Come hai detto anche te, è stata una bellissima esperienza, perché abbiamo raggiunto 2 salvezze consecutive e io tutti e 2 gli anni sono arrivato in doppia cifra, e quindi diciamo è stata una bellissima esperienza. Anche quella, come spesso accade al sud, oltre al valore calcistico, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista umano.
1: Subito dopo per il Lecce iniziò un saliscendi tra Serie B e Serie A. Lecce che nell'estate del 2001 sul calciomercato si impegnò tanto, portando in Salento 2 calciatori che contribuiranno alla storia del club: Guillermo Giacomazzi ed Ernesto Chevanton. Benvenuti al Super Club, Guillermo. La tua storia d'amore con il Lecce ebbe inizio nell'estate del 2001, quando l'allora direttore sportivo dei salentini, Pantaleo Corvino, rimase letteralmente folgorato dalle tue prestazioni e per la stagione 2001-2002 ti portò a Lecce insieme al tuo connazionale Ernesto Chevanton.
4: Un ricordo direi positivo per discorsi personali, ovviamente, perché si è partito con l'obiettivo non raggiunto, no? con una retrocessione, però stati dal punto di vista personale 8 gol in Serie A come primo campionato non era poco, considerando il campionato, il livello del calcio italiano in quel periodo, il ruolo logicamente in centrocampista e l'impatto, diciamo, del campionato, che molte volte un sudamericano fa fatica ad adattarsi a al calcio italiano per quello che è, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico, e anche negli allenamenti. Culturalmente, logicamente, in Sud America si vive questo sport in modo diverso per tante cose, ma come primo anno, direi, dal punto di vista personale è stato molto buono. Dal punto di vista squadra purtroppo no, anche perché siamo mancati diverse volte, perché lì in quel periodo c'era la nazionale, che dovevi abbandonare un po' la tua squadra e dovevi partire nazionale, quindi non sono stati, purtroppo per noi non siamo potuti essere, dico noi con Cio Antone, sempre con le Lecce, credo sia stata comunque decisiva, no? Perché è una squadra, diciamo, corta come Rozza.
1: Nella stagione 2002-2003 Giacomazzi e Cio Antone restarono fedeli a Lecce e partita dopo partita lottarono per conquistare l'immediato ritorno in massima serie. È il 7 giugno del 2003 e tra le mura amiche del Via del Mare il Lecce vince 3-0 contro il Palermo, riconquistando così la Serie A. Guillermo.
4: È stato un campionato diverso, un campionato dove devi dimostrare e giocare per vincere tutte le partite, e sotto un aspetto era bello, perché io venivo comunque dall'Uruguay. Peña era una squadra grande e ti sentivi comunque a dover fare le partite tutte le domeniche. Si è ottenuto il risultato che era la promozione. L'ultima partita con Palermo è stata una festa, comunque un dentro fuori, e vincendo con lo stadio pienissimo. Mi ricordo che credo fosse stata quella la volta lo stadio che era una roba incredibile, che non ho mai avuto poi la possibilità di trovare uno stadio in quelle condizioni, diciamo, così tanta gente, quindi dare quel regalo alla gente è una promozione alla società, che sicuramente meritava per tutti gli sforzi economici che aveva fatto. Quindi si è concluso un secondo anno in modo molto positivo.
1: La stagione 2003-2004 potremmo invece considerarla quasi la stagione dei colpi di scena, o dei record se preferite. Il Lecce, dopo un disastroso girone di andata in Serie A che costò il terzultimo posto in classifica, si rimboccò le maniche e realizzò ben 29 punti nel girone di ritorno. Ma per Javier Ernesto Cio Antone quella stagione sarà indimenticabile e lo porterà di diritto ad entrare nella storia del club. 19 gol segnati in 31 partite, quarto posto nella classifica marcatori della Serie A. Cio Antone diventa il miglior marcatore del Lecce in una singola stagione di Serie A, primato che venne poi raggiunto solo da Mirko Vucinic nella stagione seguente. Cio Antone stabilì il nuovo record di gol totali con la maglia del Lecce, raggiungendo quota 30 e superando così il precedente record di Pedro Pablo Pasculli. E ancora una volta Ernesto siglò il record di gol in gare consecutive del Lecce in Serie A. Una stagione incredibile per lui. Benvenuto al Super Club, Ernesto Cio Antone.
5: Sì, credo che quell'anno 2003-2004 è stata la stagione dove mi sentivo meglio fisicamente, più maturo. Avevo lasciato 2 anni, uno in Serie A e uno in Serie B, che poi la Serie B era come la Serie A perché c'erano delle squadre molto importanti. Quell'anno è stato fantastico, perché è vero che abbiamo iniziato molto male, avevamo 9-12 punti al girone di andata. Dopo Natale il grande direttore Pantaleo Corvino fece 2-3 acquisti, fece di nuovo la squadra, e poi, come hai detto tu, abbiamo fatto 29 reti vincendo a Torino 4-3 contro la Juve, il fine settimana dopo vincendo contro l'Inter 2-1 in casa, e raggiungendo la salvezza, che era l'obiettivo, con due o tre giornate di anticipo.
1: Il 15 giugno del 2004 la notizia divenne ufficiale. La guida tecnica del Lecce venne affidata a Mister Zeman. Benvenuto al Super Club, Mister. Lei quell'anno lanciò nella Serie A 2 giovani stelle emergenti, Mirko Vucinic e Valery Božinov.
6: Vabbè, c'era anche Cassetti, che poi forse il primo che è arrivato in nazionale, anche se lui all'inizio non voleva fare terzino, a convincerlo che da terzino è più facile arrivare in nazionale, ce l'ha fatta subito. Poi Božinov e Vucinic erano in quel periodo molto bravi, Poi Vucini giocava poco perché aveva infortunio dell'anno prima, però praticamente ha fatto 13 partite tutte, e le altre le ha fatte sempre parziali, però ha fatto 19 gol, penso, non so quanto. È un giocatore importante, a parte che giocatore, lui era atleta, poteva fare tutti i sport, se giocava a basket, se faceva mezzo fondo, anche più corto, su 400, su 800, li spaccava tutti.
1: Qual è il ricordo più bello legato agli anni trascorsi a Lecce?
6: Ma anche lì sono partite singole che non contano. Il ricordo più bello è che abbiamo lottato per qualche cosa nonostante qualche freno che ci è stato messo da fuori.
1: Decisamente meno bella fu la stagione 2005-2006. Sulla panchina del Lecce si alternarono in ordine mister Angelo Gregucci, subito dopo mister Silvio Baldini, poi il tecnico della primavera Roberto Rizzo, affiancato dal mister Franco Paleari, ma nulla riuscì ad invertire la rotta. Molte furono le contestazioni dei tifosi e il Lecce, con il 18° posto finale, si ritrovò in Serie B. Guillermo, che cosa accadde?
4: Personalmente l'anno un anno nero, perché io mi sono dato il crociato e ritiro. Io non ho giocato praticamente il primo girone, non me l'ho giocato. E, ma al di là di questo, è il discorso di squadre, squadre piccole, si fa fatica comunque a essere continuo quando non hai comunque una base solida. Però io personalmente la prima settimana del ritiro mi ruppe il crociato anteriore, il ginocchio sinistro, e questo ti comporta una serie di 7 mesi da fermo, anche se dal punto di vista personale, grazie comunque al dottore Mariani di Roma e a un paio di preparatori, Giovanni De Luca, che ancora è a Lecce, è riuscito a mettermi in 4 mesi in campo. Però chi sa che chi ha fatto questo sport sa che dal punto di vista clinico sei pronto e vai in campo e vai dai il massimo, ma dal punto di vista mentale e tante altre piccole cose, i dolori vengono comunque dopo 3-4 mesi alti, le devi togliere fuori. Quindi per me personalmente sarà una brutta stagione, perché è partita con un infortunio molto grave che mi ha portato comunque praticamente tutta un'annata per recuperarmi e mettermi in condizione. Poi sì, già si parte con un cambio allenatore dopo 5 partite. Mi ricordo sicuramente un modo di giocare totalmente diverso. Da Seman è sicuramente un allenatore molto particolare come gestione, ma è concettualmente offensivo. Tornare a un mondo mentale italiano, Catenacciaro, che era quel periodo, Gregucci, che era giovane in quel periodo, che poi lui ha fatto tanti anni di esperienza e comunque ha cambiato il suo modo di giocare, però inizialmente la squadra ha subito tanto questo, sia come gestione che come

0: sono rientrato già quando la squadra arrancava un poco e altalenava dei risultati positivi a due o tre risultati negativi, quando poi alla fine sono rientrato nel gruppo quando già era cambiato l'allenatore, che era Rizzo, che era l'allenatore della primavera, che aveva ottenuto tanti buoni risultati nel Lecce, e non siamo riusciti comunque a metterci davanti o dietro tre squadre. Eravamo già abbastanza compromessi come classifica, e non siamo stati all'altezza di salvarci con altri.
1: Nella stagione 2009-2010 il presidente Semeraro rinnovò la fiducia al mister Di Canio, che questa volta poté lavorare fin da subito con la squadra e contestualmente avviò una vera e propria rivoluzione nella rosa. Restarono i veterani, Giacomazzi, Angelo, Fabiano, Munari e Vives, si ripartì da lì. Mentre dal calciomercato arrivarono Baclé, Bergognù, Lepore, Defendi, Belleri, Terranova, Mejba, Mazzotta e Digao. Tornarono dai prestiti anche altri rinforzi importantissimi per il Lecce come David Di Michele, Massimo Loviso, Stefano Ferrario, Andrea Bertolacci e Raffaele Gragnaniello. Insomma, quel nuovo Lecce conquistò la vittoria del campionato ritornando immediatamente in Serie A. Negli anni a seguire arrivarono alti e bassi per il Lecce e la vera svolta arrivò nel 2015. Ma lasciamo che a raccontarci quei momenti sia il numero uno del club, il presidente Saverio Sticchi Damiani. Benvenuto al Super Club, presidente. Dunque, verso la fine di novembre del 2015, una cordata di imprenditori leccesi, capitanata proprio da lei, l'avvocato Saverio Sticchi Damiani, rilevò le quote di maggioranza dell'Unione Sportiva Lecce, nominando l'allora presidente Enrico Tundo. Si arrivò dunque al 15 dicembre del 2017 e Saverio Sticchi Damiani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Lecce. Ci racconti cosa ha provato quel giorno, presidente?
2: Sicuramente è stato un percorso inaspettato per me, perché sia la scelta di rilevare il club nel lontano 2015 come socio e poi di diventarne presidente nel 2017 sono state due scelte per me non previste, perché non era questo uno dei miei progetti della mia vita. Però in quel momento la squadra era in grande difficoltà, sia quando rilevammo il club nel 2015 e sia dopo un anno e mezzo di gestione, pur avendo iniziato un percorso di ristrutturazione del club, ci voleva un impegno in prima persona che ho deciso di prendere ufficialmente in quel lontano ma allo stesso tempo vicino 2017. Da lì sono diventato presidente, da lì è iniziato un percorso avvincente, perché da quell'anno in poi abbiamo ottenuto una serie di risultati sportivi, tre promozioni, una dalla B alla C e due dalla B alla A, quindi un percorso incredibile in così poco tempo.
1: 29 aprile 2018, è finalmente arrivato il momento per la grande festa. Il Lecce venne affidato alla guida tecnica di mister Fabio Liverani e in quel giorno di fine aprile si gioca la penultima di campionato al Via del Mare. Marco Armellino al 17° minuto segna il gol che decide la partita contro la Paganese. 1-0, il Lecce conquista la Serie B.
2: Solo al pensiero davvero provo emozioni forti, perché quella promozione, paradossalmente proprio quella promozione dalla C alla B, fu per me profondamente sofferta, perché vedere il Lecce in una categoria, la terza serie, che nulla deve avere a che fare con la storia di questo club e con l'importanza del nostro territorio, rappresentava per me un fardello enorme. Quindi quella promozione, figlia di una programmazione, figlia anche di un allenatore ancora all'inizio, perché in quel periodo Liverani era proprio all'inizio della sua carriera di allenatore, quindi con tante incognite, fu una promozione magica, perché riportò intanto il Salento nella Serie B dopo anni infernali.
1: Confermato mister Liverani sulla panchina giallorossa per il campionato di Serie B 2018-2019, il Lecce si rese protagonista di un'altra impresa sportiva. 11 maggio 2019, i giallorossi conquistano il ritorno in Serie A dopo 7 lunghi anni. Presidente, che emozione ha provato?
2: Beh, un'emozione che è difficile da raccontare. Io non credo che in molti presidenti possano raccontare un'emozione del genere, cioè l'emozione del doppio salto dalla C alla A. È una fortuna che capita a pochi. Io sono davvero fortunato ad averla vissuta,

0: averla vissuta nella mia terra, a capo della squadra che amo sin da bambino, un doppio salto compiuto alla guida appunto un presidente così legato al territorio, sembra una favola così, che anche con la fantasia è difficile da immaginare. Invece fu tutto vero, noi quel campionato partimmo per un campionato tranquillo con la speranza di salvarci il prima possibile, però tra le felici intuizioni di mercato del nostro direttore sportivo dell'epoca Mario Meluso e il grande lavoro di questo allenatore così bravo e così emergente come Fabio Liverani, che diede un'identità fortissima a questa squadra, che proponeva calcio, che a differenza di qualsiasi neopromossa giocava sempre un calcio offensivo, riuscì, sorprendendo tutti, ad arrivare in Serie A, mettendosi alle spalle squadre super attrezzate che erano partite con l'obiettivo di vincere. Alla fine vincemmo noi e devo dire siamo stati quell'anno l'autentica sorpresa del campionato.
1: Presidente, io so che lei è da sempre legato ai colori del Lecce e so anche che fin da bambino ha seguito le partite della sua squadra del cuore, accompagnato allo stadio da suo papà. Qual è il ricordo più bello che conserva di quel periodo?
0: È ben informato, perché io già dall'età di 8-9 anni incominciai ad andare assiduamente allo stadio, accompagnato da mio papà che mi ha trasmesso questa passione per la squadra. Quindi io sono un po' figlio di quella generazione di bambini che nel 1985, cioè quando io avevo 10 anni, vide per la prima volta la Serie A Lecce, e quello diventa poi un marchio, no? Assistere a quell'età alla prima storica promozione in Serie A è un marchio che mi porto dentro. Anzi, proprio questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante condividere addirittura le due promozioni che io ho vissuto da presidente con tutte queste nuove generazioni, sia la prima promozione in A che la seconda di cui abbiamo parlato. Ho cercato di appunto metterle a disposizione non solo della città ma soprattutto delle nuove generazioni, proprio forti di questa mia esperienza, sapendo che in quel momento si costruiscono e in qualche modo si marchiano di giallorosso a vita tante nuove generazioni di tifosi. Quindi quelli che erano i miei idoli, i vari Barbas e Pasculli dell'epoca, oggi lo sono per le nuove generazioni, i protagonisti di oggi, e questa è una cosa che va cavalcata.
1: Presidente, c'è un coro della tifoseria del Lecce che le è rimasto particolarmente nel cuore?
0: Beh, c'era un coro che partiva dalla curva nord, diciamo, veniva ripetuto all'infinito, che diceva praticamente, ora non me lo faccio cantare perché non ne sono capace, diceva: noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te. Ecco, è quel segnale di appartenenza totale, no? Che deve essere la caratteristica di una tifoseria del sud che in termini di passione e di sostegno verso la squadra del territorio può avere solo ed esclusivamente quella squadra da sostenere e da amare. Questo è il tifo al sud, questo è il tifo nel Salento, e noi abbiamo solo il Lecce.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Canta il nightclub. Il nightclub editoriale questa notte.
2: Ah, è una sorpresa. È un po' che ci penso di dedicare una trasmissione all'editore. È una figura importante.
1: L'editore musicale.
2: È l'editore musicale.
1: Secondo me centrale.
2: Centrale, Endrigo?
3: Sì, io farei una piccola differenza dopo tra l'editore di una volta e l'editore di oggi.
2: Cioè, insomma, c'è una abbiamo differenza. Un bel programma in programma.
4: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora, Endrigo, prego. Questo preambolo.
1: L'editore di una
3: sì,
1: volta,
3: l'editore di una volta è un operatore vero, cioè che parlava con gli autori e cercava di lanciarli con i pochi mezzi che c'erano allora, no? Radio, eccetera. Mentre oggi, diciamo, dopo l'avvento del boom discografico, l'editoria è un po' passiva, cioè guadagna sui dischi, sulle esecuzioni, ma sempre di riflesso, mentre prima l'editore era proprio il personaggio importantissimo.
1: E abbiamo al telefono uno degli editori grandi, quelli che hanno fatto grande la musica leggera italiana, perché è Alfredo Rossi. Buongiorno Alfredo.
5: Buongiorno Sergio.
1: Buonanotte Alfredo.
5: Cioè, grazie.
1: Buon domani Alfredo, insomma.
2: Benvenuto Alfredo Rossi.
5: Grazie per avermi chiamato.
1: È il ti considero il primo editore della musica nuova italiana perché hai seguito tutti i fermenti dal 1949, quando hai fondato insieme a tuo fratello la tua casa editrice musicale, hai seguito i nuovi fermenti. Te lo dico perché allora ero ragazzo e seguivo anch'io i fermenti, e
5: certo,
1: erano sempre targati Ariston, come se l'Ariston avesse uno stile. Li hai seguiti fino a diventare il primo editore, a mio parere, della musica dei cantautori, cioè perché il primo cantautore a mio parere fu Umberto Bindi, e
5: esatto,
1: tu ne sei stato lo scopritore.
5: Io andai a trovarlo nel 1958 a Genova e ti dirò che fu un caro amico, il maestro Francesco Ferrari, che dirigeva la prima orchestra, diciamo un po' jazz italiana, che mi disse: Alfredo, ho sentito un autore a Genova splendido, meraviglioso, che vende le sue canzoni a 5.000 lire a chiunque le voglia comprare. Ho detto: non è possibile arrivare a tanto. Dico: chi è? Lui mi dice: si chiama Umberto Bindi. Morale, due giorni dopo io ero da lui. Ed è stato un incontro, direi, piacevolissimo, sorprendente, perché devo dirti che ho visto una casa completamente disadorna. E questo omino che mi si è presentato, a un certo momento dice: senta, le spiace se andiamo giù, che c'è un negozio dove ci sono gli strumenti musicali, perché io non ho il piano qui. Mi sono meravigliato, sono sceso e davanti al pianoforte i primi due pezzi che lui mi fece sentire furono Arrivederci e Il nostro concerto.
1: Buonasera, bella giornata, eh?
5: È stata una giornata, direi, felicissima.
3: Altro che 5.000 lire.
5: No, e ti devo dire che è stato per me una gioia, perché prima di tutto mi sono trovato di fronte a un vero artista, dove spaziava sul pianoforte in una maniera entusiastica proprio, e ti faceva sentire l'arrangiamento del pezzo.
1: Un editore si innamorava dei suoi,
5: non c'è dubbio,
1: dei suoi autori. Tu ne hai creati molti, eh?
5: Io ne ho creati molti, sono felice della scelta di questo lavoro che ho amato profondamente ormai dal 49 a oggi, sono 46 anni, e di ciascuno ho voluto conoscere tutto. E ti dirò che io ho lavorato sempre di fianco a un pianoforte. Per tutto ciò che tu puoi aver sentito fin dall'inizio, considera che io ero sempre su un sgabello di fianco all'autore che mi proponeva al pianoforte le sue canzoni.
2: Ecco, perché qual è il ruolo dell'editore musicale? Chi è l'editore musicale?
5: Beh, l'editore musicale, secondo me, deve essere innanzitutto, io credo che non debba conoscere la musica. Io non so dove sia il do sul pianoforte. Kramer mi diceva: io vorrei avere le tue orecchie e ti darei volentieri le mie. Tanto era un fatto forse anche di un'intuizione musicale, di una, forse di una sensibilità di captare. Il Bindi, ad esempio, quando mi presentava i suoi pezzi, duravano 10 minuti. Io dovevo essere lì pronto con una mano sul suo ginocchio e quando sentivo che sforava, lui sentiva la stretta, si fermava e mi diceva: fino a questo punto va bene, poi devo cambiare. Dico: esattamente così.
1: Alfredo, dimmi. Ti posso assicurare che non è cambiato di una virgola.
5: È sempre
1: Umberto,
5: così, eh?
1: Sempre.
3: Ti voglio dire che Umberto, poi Umberto Bindi, tra noi cantautori dell'epoca, degli anni 60, è il più preparato musicalmente, lui senz'altro.
1: Senza dubbio.
3: Noi siamo tutti artigiani.
5: Sai cos'è? Che Umberto ha avuto sempre una grandissima passione per la musica classica. Se tu vai in casa di Umberto, magari ci sono 2 mobili di meno, ma ci sono 2 pareti dove forse ci saranno 20.000 dischi di musica classica.
1: Di musica lirica soprattutto.
5: E quindi lui sa tutto. Io ho fatto dei test con lui, non so, prendere uno dei compact, metterlo su al terzo pezzo, al quarto pezzo, lui mi diceva chi era, qual era l'orchestra, non solo, ma sapeva l'arrangiamento a memoria.
1: Adesso è partito il nostro concerto.

0: Caro Alfredo, una gloria di Umberto, una gloria tua, il nostro concerto, un monumento alla nostra musica leggera.
1: Sì.
0: È un monumento che, nonostante le dimensioni del pezzo, è anche finito nel night club, perché di quello stiamo parlando.
1: Sì, certo.
0: Come operavi tu con la musica da night?
1: Ma ti devo dire che io nei night club ci sono andato molto poco, perché non era la più bella atmosfera per quanto riguardava la mia natura, e quindi andavo quando dovevo sentire qualcuno, però ero molto affascinato, sai da che cosa? Dalle musiche dei pianisti che ovviamente frequentavano il night, per cui c'erano temi dolci, temi proprio da mattonella.
0: Era poi un posto dove si proponeva musica, non era musica da
1: no, la musica... proponeva musica e ascoltavi volentieri la musica. Per me il piano bar è nato fin da allora, poi c'era gente che ovviamente approfittava di questa musica per limonare con la donna che aveva portato con sé nel locale
2: o che trovava lì,
1: e ciò che trovava lì, e devo dirti che non so quanti siano coppie abbiano fatto l'amore dopo aver sentito diciamo molte canzoni che io avevo editato, pubblicato.
0: Dice tra l'altro una leggenda che tu sì. andasti in un night club una delle poche volte, come dice, per andare a sentire un cantante che si chiamava Sergio Endrigo.
1: Sì.
0: E ne divenisti probabilmente il primo discografico, è vero?
1: È vero, io allora non avevo nessuna intenzione di iniziare l'attività discografica, però nacque ad un amico mio molto vicino l'idea di creare le cartoline sonore che si chiamarono Fonoscope, ed era su una plastica particolare che
2: ce l'ho ancora a casa.
1: Cioè, io penso che non ne trovo più una. Questa plastica inserita, non era inserita, diciamo, non so come che si, verbo
0: si,
1: trovare.
0: Si autosuonava.
1: Sì, era stata incollata in un certo modo sì. ad un cartoncino, e con una matrice posta sopra e con una certa pressione materialmente lasciava l'impronta su questa plastica che portata su un giradischi ancora con le puntine del famoso 78 giri
0: riproduceva la voce di Sergio Endrigo
1: molto bene, e sì. direi che per 10-15 volte tu ascoltavi molto felicemente questo.
2: Era una plastica rossa e gialla, mi ricordo benissimo, ce l'ho a casa, e io ho cantato Piove e Io sono il vento.
1: Esatto, perché facemmo nel 58 tutto il Festival di Sanremo, e graficamente avevamo chiesto a Iacovitti di creare dei disegni sui titoli delle varie canzoni del 58, dove c'era la famosa anche Volare. Uh-huh. Per cui io mi accorsi addirittura in questa fabbrichetta che avevamo montato, quindi ti parlo del 58, mi ricordo l'entusiasmo di queste donne operaie che avevo, perché ogni tanto noi facevamo una prova di queste cartoline e proprio su giradischi che funzionasse tutto bene, no? Mm-hmm. Insomma, io mi ero accorto che questa gente cantavano solo Volare in fabbrica.
0: Senti, ma purtroppo Volare non era di tua edizione, mentre sto scorrendo il catalogo delle tue edizioni sì. ed è straordinario. Da Arrivederci a Carina, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, eccetera. Ce n'è una che vorrei proporti adesso, e dopo parlare della meravigliosa persona che l'aveva interpretata e credo composta, che è Giuggiola.
1: Corrado Lo Iacono.

0: Questa canzone si intitola Giuggiola, è un successo non soltanto della storia del Night, ma anche un successo discografico, perché questa raggiunse, questa canzone, il primo posto nella classifica di dischi più venduti di quei primi anni 60.
1: Esattamente, 35 anni fa.
2: Corrado Lo Iacono, cosa ti ricordi?
1: Corrado è stato il personaggio, direi, il più strano, perché aveva una carica di umorismo che era eccezionale, eppure non era un ragazzo felice, però lui aveva questa necessità all'improvviso, ma non voleva farlo, cioè non faceva per far ridere gli amici che aveva intorno, si divertiva lui per primo e quindi ha fatto delle gag, delle telefonate di cui per fortuna ancora il nastro, che c'era da impazzire dallo humor che lui porgeva a chiunque chiamasse al telefono, dal dentista al direttore di un negozio importante di dolciumi, intrattenendoli per 20 minuti e facendoli impazzire.
2: Anche perché parlava Gran Melò, senza farsi capire, come Tognazzi in Amici miei, no?
1: Esattamente, che io credo abbiano preso
2: allo stile Lo Iacono.
1: Allo stile Lo Iacono proprio.
2: C'era Sergio che voleva farti una domanda.
3: No, una domanda, volevo ricordare una cosa, che oltre a questi dischi cartolina, come li hai chiamati tu, di plastica, hai provato anche a fare dischi seri, voglio dire, no?
1: Sì, certo.
3: Io mi ricordo di aver inciso malissimo, perché non sapevo cantare in italiano ancora, cantavo solo in inglese praticamente nel Night. Ho inciso Arrivederci di Bindi con la grande orchestra di Bertolazzi,
1: con Mario Bertolazzi.
3: E il nome sul disco era Sergio Doria, perché io mi vergognavo.
1: Sì, me lo ricordo questo particolare.
3: Sì, purtroppo ce l'ho ancora a casa.
1: Sei bellissimo.
2: Stiamo parlando con Alfredo Rossi, uno dei grandissimi editori di musica leggera italiana. T'aveva, a proposito di editore, Pezzolla prima ti aveva chiesto in cosa consisteva. Quindi assumevi le canzoni che ti piacevano in edizione e le editavi. Cosa voleva dire?
1: Editarli vuol dire che io dovevo trovare, non avendo miei artisti, quindi la mia discografica, dovevo trovare degli artisti che salivano nelle quotazioni del mercato per influenzarli con la mia presenza e con i provini che proponevamo a questi artisti una loro incisione.
2: E poi li editavi fisicamente, la musica, cioè come c'è un editore di libro, tu pubblicavi la musica.
3: Io mi ricordo una tua fotografia mentre balli con Caterina Valente.
1: Sì, certo, certo. E quindi devo dirti che ho avuto la gioia, io penso che sono andato fino a New York e lì ho conosciuto Nat King Cole, con cui era nato un rapporto meraviglioso, tanto che ho una sua fotografia con la dedica in italiano e penso che possa essere una fotografia da collezionista, perché non credo che ne abbia fatte proprio di altre dediche, soprattutto in italiano. E andai a ascoltare la registrazione che lui fece alla Capitol, dove, non ti dico, per entrare c'erano non so quanti cancelli chiusi, ma io mi trovai dentro con lui senza che nessuno mi chiedesse nulla e assistetti alla registrazione di Capucina, che era il titolo in inglese del pezzo
2: Permettete
1: signori
2: di Pino Massara.
1: Di Pino Massara.
2: Mio concittadino, perché di Vigevano, provincia di Pavia.
1: Perfetto.
2: E tuo esclusivista.
1: Perfetto.
0: A proposito di Pino Massara,
1: sì,
0: c'è una canzone che si intitola Amorevole.
1: Sì.
0: È cantata da Nicola Arigliano.
1: Sì.
2: Che sarebbe piaciuta anche a Nat King Cole, diciamolo francamente.
1: Sì.
4: Va bene, voglio.
0: Questo è un concerto di Nicola Arigliano.
4: Questo è l'inno crea popoli, datevi una scandagliata.

0: Ecco Alfredo Rossi, come amorevole, seguendo il catalogo delle opere che hai editato, che sono per la precisione 6.118.
1: Perfetto.
0: 6.118, di cui perlomeno 300 sono dei successi grossi. Li cito per nome perché è veramente un palmarès fantastico. I Sing Amore, Arrivederci, Kiss Me Kiss Me, nel 2000, Ghiaccio Bollente, A Come Amore, Folle Van der Vola, Il Barattolo, Due Note, Estate, tutto Bruno Martino naturalmente.
1: Il Barattolo, Due Note, sì.
0: Prendi una matita, hai fatto anche debuttare Mogol, se non mi ricordo male, era il suo primo pezzo.
1: Sì.
0: E avanti, Porto avanti. Porto
1: Bezos, è vero.
0: Tutto, hai fatto Il Mio Mondo.
1: È stato veramente...
0: Ritornerai, hai fatto debuttare anche Bruno Lauzi.
1: Certo.
0: Insomma, un grande editore. La musica è finita per la nostra Ornella, hai fatto debuttare anche Califano. Insomma, hai avuto del gran gusto e delle grandi doti, e un naso e delle orecchie tremende.
2: Ecco, il gran gusto, perché c'è una canzone editata da te, Alfredo, che io ho cantato facendo il provino al discografico alla Casa Ricordi a Milano, ed era Le tue mani di Spotti, che è una canzone stupenda, ma
1: che
2: molto
1: bella,
2: difficile.
1: Bella canzone.
2: Bellissima.
1: Però.
0: Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
1: E tu hai una memoria di ferro, Sergio.
2: Le rivedo che m'accarezzano quelle tue adorabili mani.
0: Stiamo andando verso la fine della trasmissione e vorrei ricordare che oltre i grandi meriti di editore di materiale italiano, e Dio sa quanto abbiamo combattuto in questi ultimi anni per mantenere alto il livello della canzone italiana e la dignità della canzone italiana, tu hai fatto, sempre con lo stesso gusto, hai importato in Italia una delle musiche più raffinate dell'universo, che è il Bossa Nova, perché alcuni dei grandi Bossa Nova vedono te come subeditore, cioè l'uomo che ci ha visto più lontano.
1: Tu sai che Corcovado?
0: Sì.
1: Io sono l'editore per tutta l'Europa, l'editore originale.
0: Complimenti.
1: E andai da Jobim, mi fece sentire questo pezzo e gli dissi: guarda, io sono pronto a qualsiasi sacrificio per lanciare questo pezzo in Europa. E lui mi disse: io te la lascio per tutta l'Europa.
0: Non cancini un violão.
2: E allora aveva ragione Kramer, proprio delle buone orecchie.
1: Sì,
0: caro Alfredo, meriteresti 25 puntate, però accontentiamoci per adesso, poi se mai ti richiameremo.
1: Sergio, quando vuoi io sono a tua disposizione, perché a me fa piacere che le persone risentano questi brani, proprio per far sì che anche gli autori, che oggi quelli che vivono a fianco delle società discografiche, capiscono da che cos'era fatta la canzone.
0: Dalla polpa.
1: Hai capito?
0: Dal testo.
1: È il motore di una macchina. Tu puoi fare la più bella carrozzeria della terra, ma se dentro non c'è un motore che lascia una traccia, che dia quei cavalli che il motore ha bisogno per poter vincere, non c'è niente da fare.
0: Ci vuole un testo con uno che si sappia scrivere, un musicista,
1: certo, certo.
0: Un musicista che sappia scrivere la musica, e un editore che sappia sentirla,
1: certo.
0: Come Alfredo
1: e lo recepisca subito.
0: Grazie Alfredo,
2: arrivederci.
1: È stata una gioia sentirvi, Sergio. Grazie a te per avermi chiamato, a tua disposizione quando hai bisogno.
0: Arrivederci
2: Alfredo. Grazie Alfredo Rossi,
1: un abbraccio, grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: C'è ancora un attimo di tempo.
1: Abbiamo
0: lasciato Alfredo Rossi. Perché non finiamo la puntata con un altro dei suoi successi, che è uno

0: editato da Alfredo Rossi, dall'Ariston, cioè nel 1960, che si chiamava Jessica.
1: E secondo voi ci siamo staccati molto dall'atmosfera del night parlando con un editore musicale?
0: Assolutamente no.
2: Quindi perché? Siamo rimasti... perché erano proprio le canzoni che si suonavano nel night.
1: Siamo rimasti in tema, quindi.
2: Certo.
1: Ecco. E allora sì, Jessica di Bruno Martino, e così la prossima volta sentiamo direttamente lui.
3: Jessica, sei una donna fantastica.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Pre.

corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

0: persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi iniziamo un lungo speciale dedicato a una delle compagnie più importanti e conosciute del teatro italiano, la Compagnia dei Giovani, formatasi nel 1954 ad opera di tre attori già affermati, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk, a cui si aggiungerà subito dopo Anna Maria Guarnieri e il primo anno Tino Buazzelli. I giovani diedero vita a un teatro di qualità molto raffinato, con particolare attenzione allo svecchiamento del repertorio e alla valorizzazione di autori contemporanei, tra cui Giuseppe Patroni Griffi, di cui la compagnia rappresentò ben tre sue commedie, D'amore si muore, Anima nera e Metti una sera a cena. I giovani diedero anche un contributo fondamentale per la rappresentazione delle opere di Pirandello e per la sua conoscenza all'estero. I sei personaggi in cerca d'autore, Il gioco delle parti, L'amica delle mogli, trovarono in Valli, Falk e nella regia di De Lullo gli interpreti ideali per restituire alle scene un autore nella sua complessità, visto fino ad allora come un autore troppo cerebrale. Con la nascita della compagnia si vide per la prima volta nel teatro italiano del dopoguerra un gruppo di giovani attori recitare in ruoli da protagonisti, mentre prima invece erano stati appannaggio di attori maturi e famosi. E la forza della compagnia risiedeva proprio nel lavoro d'insieme e non poggiava solo sulla bravura di un singolo attore. Falk, Valli, De Lullo, Guarnieri e poi Elsa Albani, a cui si uniranno negli anni, anche se a intermittenza, Ferruccio De Ceresa, Carlo Giuffrè, Giulia Lazzarini, Umberto Orsini, erano uniti tra loro anche da un forte legame di amicizia e il sodalizio professionale durerà circa 20 anni. La compagnia si sciolse nei primi anni 70, ma De Lullo e Valli continueranno a lavorare insieme fino alla morte di Romolo Valli, avvenuta nel 1980 per un tragico incidente stradale. Il nostro speciale vi proporrà alcune opere interpretate dalla Compagnia dei Giovani, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, brevi testimonianze di De Lullo, Valli e Rossella Falk e un ricordo rilasciatoci da Anna Maria Guarnieri. E poi ci sarà una conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani. Iniziamo facendovi ascoltare Romeo e Giulietta di Shakespeare, diretto da De Lullo e interpretato dallo stesso De Lullo e da Anna Maria Guarnieri nei ruoli dei protagonisti del dramma shakespeariano, trasmesso da Radio 2 nel 1962. Buon ascolto.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, Adalberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo. Atto primo.
2: L'azione si svolge nella bella Verona, dove fra due famiglie di uguale nobiltà, per antico odio nasce una nuova discordia che sporca di sangue le mani dei cittadini. Da questi nemici discendono i due amanti che, nati sotto contraria stella, dopo pietose vicende, con la loro morte annienteranno l'odio di parte. Le tremende lotte del loro amore, già segnato dalla morte, l'ira spietata dei genitori che affine soltanto con la morte dei figli, ecco quello che la nostra scena vi offrirà in due ore. Se ascolterete con pazienza, la nostra fatica cercherà di compensare qualche mancanza.
1: Una piazza di Verona.
3: Sulla mia parola, Gregorio, non manderemo insulti giù nella strozza.
4: Certo, perché saremmo degli strozzini.
3: Volevo dire che se la collera aumenta, tireremo fuori la spada.
4: Credo che finché sarai vivo tirerai fuori il collo dal collare.
3: Io faccio presto a muovere le mani quando mi eccito.
4: Già, ma non ti ecciti facilmente per muovere le mani.
3: Basta un cane di casa Montecchi per farmi eccitare.
4: Ma eccitarsi significa muoversi, mentre chi ha coraggio resta fermo. Se ti muovi troppo finirai per scappare.
3: Dico che un cane di quella casa mi troverà fermo. Avrò il lato del muro da qualunque servo ed anche serva di casa Montecchi che incontrerò.
4: Ciò dimostra che sei un debole schiavo, perché chi è debole va sempre al muro.
3: Verissimo! E per questo le donne, che sono i vasi più deboli, sono spinte sempre contro il muro.
4: Ecco qualcuno di casa Montecchi! Fuori la spada!
3: La mia lama è fuori. Su, litiga! Io ti starò alle spalle.
4: E come? Voltando le spalle e fuggendo?
3: Stiamo dalla parte della legge. Lascia che siano loro primi.
4: Passando li guarderò di traverso. E la prendano come vogliono.
3: No, no, non avranno coraggio. Li guarderò fissi mordendomi il pollice. È un'offesa se la sopportano.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: Io mi mordo il pollice, signore.
5: Vi mordete il pollice per noi, signore?
3: La legge è dalla nostra parte, se rispondo di sì.
4: No.
3: No, signore! Non mi mordo il pollice per voi, ma mi mordo il pollice, signore.
4: Volete litigare, signore?
5: Litigare, signore? No, signore.
3: Ma se voleste, signore, sono ai vostri ordini. Io servo un padrone che vale quanto il vostro.
5: Ma non di più.
3: Allora?
4: Digli che vale di più. C'è un parente del padrone.
3: Sì! Vale più del vostro, signore.
4: Tu menti!
3: Fuori le spade se siete uomini. Gregorio, ricorda il tuo colpo da spaccone.
6: Separatevi, sciocchi! Giù le spade!
7: Non sapete cosa fate?
4: Come? Hai alzato la spada contro questi vili servi? A me, Benvolio! E guarda in faccia la tua morte!
7: Stebaldo, io cerco di mettere pace. Riponi la spada o aiutami con essa a separare costoro.
4: Come con la spada in pugno tu parli di pace? Io odio questa parola come l'inferno. E così te e tutti i Montecchi. A te, vile!
8: Avanti con le mazze, le picche!
4: Colpite!
8: Annientatevi!
9: A morte i Capuletti!
10: A morte i Montecchi!
4: Portatemi una grande spada, su!
11: Una gruccia semmai. Che volete farne della spada?
4: La mia spada, ho detto! Il vecchio Montecchi è qui, agita la sua, per sfidarmi!
12: Vile Capuletti!
13: Non mi tenere, moglie mia, lasciami andare!
11: Muoverai un passo contro il nemico!
14: Fonditi, ribelli! Nemici della pace! E profanate le spade col rosso del sangue cittadino! Dico a voi! Belve, non uomini, che volete spegnere il fuoco della collera impetuosa nei rossi ruscelli che scorrono dalle vostre vene. Pena la tortura, gettate le spade dalle mani piene di sangue e udite la condanna del vostro principe. È già la terza volta che una rissa civile nasce per colpa vostra. Da parole d'orgoglio e d'insulto, e che voi, o vecchio Capuletti e voi, Montecchi, turbate la quiete delle nostre strade, costringendo perfino i vecchi di Verona a lasciare i loro abiti severi e a riprendere con mano tremante le vecchie partigiane arrugginite nella pace per dividere voi, arrugginiti nell'odio. Se ancora una volta oserete turbare la nostra città, pagherete con la vita la vostra colpa. Per oggi, vada. Allontanatevi di qua! Voi, Capuletti, seguitemi. E voi, Montecchi, trovatevi stasera nel vecchio castello di Villafranca, dove udrete la mia sentenza per i fatti avvenuti, nel luogo di giudizio ordinario. Allontanatevi! Ripeto! Pena la morte!

0: Chi è stato, caro nipote, a riprendere quest'antica lite? Eravate qui quando è cominciata.
1: Quando giunsi, i servi del nostro nemico erano già in lotta coi vostri. Io ho cercato di separarli con la spada, ma proprio allora è intervenuto il violento Tebaldo, che sibilando parole di sfida al mio orecchio ha cominciato ad agitare la sua spada. Mentre eravamo là e i colpi si seguivano ai colpi, la folla cresceva sempre più a estendere la mischia. Poi è arrivato il principe a dividere le due parti.
2: E Romeo, dov'è? Lo avete visto oggi? Sono felice che non abbia partecipato a questa rissa.
1: Signora, un'ora prima che il divino sole apparisse al balcone dell'Oriente, una vaga tristezza mi spinse nel boschetto che si stende sul fianco di Verona. E là ho visto Romeo, nell'ora mattutina. Volevo andargli incontro, ma appena mi vide, scomparve nella selva. Misurai la sua tristezza dalla mia, che cercava conforto dove non c'era. E stanco di me, della mia noia, ho seguito cupi pensieri nella solitudine. E volentieri ho lasciato Romeo, che mi fuggiva, alla sua malinconia.
0: Più volte l'hanno visto là, prima dell'alba, a crescere col pianto la rugiada fresca del mattino, dare nuvole alle nuvole con profondi sospiri. Ma non appena il sole, che fa lieta ogni cosa, comincia nel lontano limite d'Oriente ad aprire le buie cortine al letto dell'aurora, quel dolente mio figlio fugge in casa, chiude le finestre alla sua stanza perché non entri la bella luce del giorno, e fa notte per sé. E l'oscura tristezza sovrumana lo farà molto soffrire in solitudine, se non avrà qualcuno che l'aiuti.
1: Mio nobile zio, sapete perché si tormenta?
0: Non lo so, né lo posso sapere da lui.
1: Ma lo avete costretto in qualche modo?
0: Io e molti amici abbiamo provato, ma egli confida solo a se stesso i suoi dolori, non so con quale verità. Ed è così chiuso e segreto che è difficile scoprire quello che ha dentro, come il germoglio di un fiore divorato da un verme odioso prima di poter aprire nell'aria i teneri petali e offrire al sole la sua bellezza. Se potessimo conoscere la causa dei suoi tormenti, cercheremmo con amore di guarirli.
1: Eccolo che viene. Allontanatevi un poco. Saprò ciò che l'addolora, o ancora una volta tacerà.
0: Spero che restando tu riesca ad avere una leale confessione. Venite, signora. Andiamo.
1: Buongiorno, cugino.
3: È ancora così presto?
1: Sono appena le 9.
3: Ahimè, come sembrano lunghe le ore tristi. Quello che si è allontanato così in fretta era mio padre.
1: Sì? Quale tristezza fa lunghe le ore di Romeo?
3: Non avere ciò che le farebbe brevi.
1: Sei innamorato?
3: Privo
1: d'amore.
3: Privo delle grazie della donna che amo.
1: Ahimè, perché amore di aspetto così gentile e poi alla prova così aspro e tiranno?
3: Ahimè, perché amore anche bendato deve vedere senza occhi il sentiero che lo guidi ai suoi desideri. Dove andremo a pranzare? Povero me, che lite c'è stata qui. Ma è inutile che parli, ho già capito tutto. Qui c'è molto da fare per l'odio, ma più ancora per l'amore. Oh, amore furioso, oh, odio amoroso, oh, tutto creato dal nulla, oh, leggerezza che gravi, oh, seria vanità, caos informe di graziose forme, piuma di piombo, fumo luminoso, gelido fuoco, inferma salute, oh, sonno, che ha sempre gli occhi aperti e non è mai sonno. Questo è l'amore che io provo, senza sentire amore in esso. E tu non ridi?
1: No, cugino, invece piango.
3: Perché, mio dolce cuore?
1: Perché il tuo tenero cuore è tormentato.
3: Ma è così, quando l'amore non è corrisposto. La pena è grave nel mio petto e tu vuoi ancora aggiungere il peso della tua, perché l'affetto che mi dimostri accresce il dolore già troppo grande. L'amore è una nuvola che si forma col vapore dei sospiri. Se la nuvola svanisce, l'amore È un fuoco che brilla negli occhi degli amanti. Se s'addensa ai venti contrari può diventare un mare che cresce con le lacrime dell'amante. E che cos'è l'amore? Se non una pazzia mite, un'amarezza che soffoca, una dolcezza che dà sollievo. Addio, cugino.
1: Piano, vengo anch'io. Se mi lasci così mi offendi.
3: Ho smarrito me stesso. Io non sono qui, questo non è Romeo. Romeo è altrove.
1: Ma dimmi seriamente, chi ami?
3: Come? Dovrei allora piangere per dirtelo.
1: Piangere? Ma no, dimmi con serietà, chi è?
3: Diresti a un ammalato di fare con serietà il suo testamento? Sarebbe una parola mal diretta a uno che sta già così male. Seriamente, cugino, amo una donna.
1: Colpivo quasi nel segno quando supponevo che tu fossi innamorato.
3: Sei un perfetto tiratore, la donna che amo è bella.
1: Un bellissimo bersaglio, mio bel cugino, è più facile da colpire.
3: No. Con questo colpo hai mancato il segno. Essa non sarà colpita dalla freccia di Cupido perché ha la saggezza di Diana. E poi è ben difesa nella forte armatura della sua castità e vive serena, lontana dal debole infantile arco d'amore. Essa non permette di essere assediata da parole amorose, evita gli sguardi che tentano l'assalto e non apre il grembo nemmeno a loro che seduce perfino i santi. Essa è ricca di bellezza. Ed è soltanto povera in questo, che quando morirà, con la sua bellezza, morirà la sua ricchezza.
1: Allora ha deciso di conservare la purezza.
3: Sì, e con questo risparmio sperpera immensamente, perché la bellezza che non viene nutrita dall'amore, a causa della sua severità, ruba ai posteri la bellezza. Essa è troppo bella, troppo saggia, troppo saggiamente bella, perché vuole meritare la felicità celeste con la mia disperazione. Ha giurato di non amare. E per quel voto io vivo essendo morto. E vivo per dirtelo ora.
1: Ascoltami, non pensare più a lei.
3: Insegnami come posso non pensare più.
1: Libera i tuoi occhi e guarda altre bellezze.
3: Ma questo sarebbe proprio il modo di ricordare ancora di più la sua rara bellezza. Le fortunate maschere che baciano il viso delle belle donne con il loro colore nero non ci fanno pensare alla bellezza che esse nascondono? Chi è diventato cieco non può dimenticare il prezioso tesoro che i suoi occhi hanno perduto. Fammi vedere una donna che sia bellissima fra le altre. La sua bellezza non sarà altro per me che una pagina dove leggerò di colei che le supera tutte per bellezza. Addio. Tu non puoi insegnarmi a dimenticare.
1: Ti devo questo insegnamento, o morirò con un debito.
4: Anche il Montecchi è ormai legato come me con la minaccia della stessa pena. Penso del resto che non sarà difficile ad uomini vecchi come noi di stare in pace.
5: Tutti e due siete molto stimati ed è penoso che per lungo tempo sia durata la vostra discordia. Ma, signore, che cosa rispondete alla mia domanda?
4: Non posso che rispondere quello che ho già detto. Mia figlia non ha esperienza del mondo, non ha ancora 14 anni. Prima che sia matura per le nozze, lasciamo che l'estate inaridisca ancora per due volte nelle sue fiamme.
5: Molte fanciulle più giovani di lei sono già madri felici.
4: Già, ma quelle che si sposano troppo presto perdono subito la loro bellezza. La terra ha inghiottito tutte le mie speranze e ora ho lei sola. E ogni mia grande speranza è in lei, padrona della mia terra. Intanto fatele la corte, mio gentile paride, cercate di conquistare il suo cuore. Se essa è contenta, avrete il mio consenso insieme alla sua dolce parola che ve lo accorda. Questa sera, per antica usanza, c'è festa in casa mia. Ho invitato molte persone, fra le più care. Venite ad accrescere quel numero, sarete il prediletto. Andiamo, venite con me. E tu, miserabile, vai in giro per la bella Verona, cerca le persone segnate qui e dirai che saranno bene accolte nella mia casa.
6: Cerca le persone segnate qui. Sta scritto che il calzolaio si deve servire del metro, è il sarto della forma delle scarpe, il pescatore del pennello e il pittore delle reti. E a me si comanda di cercare le persone segnate in questa carta, quando io non so leggere. Bisogna che cerchi qualcuno che ha studiato.
1: Mio caro, un fuoco spegne un altro fuoco. Un dolore s'attenua con la pena di un altro dolore. Se girando ti viene il capogiro per farlo passare, gira in senso contrario.
7: Il tuo medicamento è ottimo per questo.
1: Per che cosa?
7: Per il tuo stinco, sei rotto.
1: Ma Romeo, tu diventi pazzo.
7: Pazzo no, ma più legato ad un pazzo, chiuso in prigione, affamato, frustato, torturato e... Oh, buongiorno, ragazzo mio.
8: Dio renda a voi il buongiorno. Scusate, signore, sapete leggere?
7: Sì, la mia sorte nella mia sventura.
8: E sareste capace di leggere qualunque cosa vedete?
7: Certo, purché si tratti di un alfabeto e di una lingua che conosco.
8: Ho capito. State allegro.
7: Aspetta, ragazzo! So leggere. Il signor Martino con la moglie e le figlie, il conte Anselmo e le sue graziose sorelle, la vedova del signor Vitruvio, il signor Piacenzio e le sue leggiadre nipoti, Mercuzio e suo fratello Valentino, mio zio Capuleti con la moglie e le figlie, la mia bella nipote Rosalina, Livia, il signor Valente, suo cugino Tebaldo, Lucio con la sua allegra Elena. Una bella comitiva. E dove si devono riunire?
8: Lassù.
7: Dove?
8: A cena, in casa nostra.
7: In casa di chi?
8: Del mio padrone.
7: Già prima avrei dovuto chiederti questo.
8: Ora ve lo dirò senza bisogno di domandarmelo. Il mio padrone è il ricchissimo signor Capuleti. E se non siete uno di casa Montecchi, tu, vi prego, venite a bere con noi una tazza di vino. State allegro.
1: Alla festa che i Capuleti danno per tradizione troverai a cena la bella Rosalina, che tu ami tanto, e le più ammirate bellezze di Verona. Vai là, e con occhio imparziale confronta il suo viso con quello di altre fanciulle che ti indicherò, e vedrai che il tuo cigno è un corvo.
7: Se la viva fedeltà dei miei occhi si dimostrasse così falsa, possano le mie lacrime mutarsi in fuoco. E questi trasparenti eretici che non possono morire, tante volte annegarono nel pianto, siano bruciati come stregoni. Un'altra donna più bella del mio amore. Il sole che tutto vede non vide mai una simile a lei, dal principio del mondo. Verrò, non per quello che mi vuoi mostrare, ma per avere gioia dallo splendore della mia fanciulla.
9: Nella casa dei Capuleti.
10: Nutrice, dov'è mia figlia? Chiamala che venga qui.
11: L'ho già avvertita di venire qui. Ve lo giuro sulla verginità di quando avevo 12 anni. Ehi, Agnellina! Dove sei, coccinella? Dio la guardi, dov'è questa bambina? Ehi, Giulietta!
12: Che c'è? Chi mi vuole?
11: Vostra madre.
12: Madonna, sono qui. Che volete?
10: Ecco di che si tratta. Nutrice, vuoi lasciarci solo un momento? Dobbiamo parlare in segreto. No, torna qui, Nutrice, ci ho ripensato. Ed è meglio che tu assista al nostro colloquio. Tu sai che mia figlia ha ormai una bella età.
11: Potrei dire la sua età senza sbagliare d'un'ora.
10: Non ha ancora compiuto 14 anni.
11: Posso scommettere 14 dei miei denti, ma per mia disgrazia ne ho soltanto 4. Che essa non ha ancora 14 anni. Quanto manca per l'agosto?
10: 15 giorni o poco più.
11: Più o meno non importa. Però quando fra tutti i giorni dell'anno verrà il primo agosto, la notte della vigilia, essa avrà 14 anni. Susanna e lei, pace mio Dio a tutte le anime cristiane, avevano allora la stessa età. Ora Susanna è con Dio. Era troppo buona per me. Ma, come dicevo, essa compirà i 14 anni proprio alla vigilia del primo agosto. Senza dubbio è così, me ne ricordo benissimo. L'ho svezzata il giorno di quel forte terremoto, 11 anni fa. Non lo dimenticherò mai, proprio in quel giorno. Avevo messo un po' di essenza al capezzolo e stavo seduta al sole contro il muro sotto la colombaia. Il signore, voi eravate allora a Mantova. Ho una memoria io.
10: Nutrice.
11: Ma come vi dicevo, appena succhiò l'assenzolo del capezzolo e lo sentì amaro, bisognava vedere con che furia picchiava sulla mammella. Fuggi, disse a un tratto la colombaia. Ma credetemi che non ci fu bisogno che mi dicessero di scappare.
10: Sì,
11: sono passati 11 anni da quel tempo ed essa stava già in piedi da sola. Certo, per la croce. E correva e sgambettava dovunque. Ah,

0: Guardate, guardate come uno scherzo a volte può cogliere nel segno. Scommetto che non lo dimenticherò mai, anche se vivessi mille anni. Non è vero, Giulietta? Disse lui. E la piccola capricciosa smise di piangere e disse sì.
1: Allora basta, basta, taci, ti prego.
0: Sì, signora. Ma non posso fare a meno di ridere quando penso che smise di piangere per dire sì. Già, ve l'assicuro, aveva sulla fronte un bernoccolo grande come un testicolo di galletto. Oh. Aveva preso un brutto colpo e urlava forte. Come fece mio marito, tu cadi sulla faccia, quando avrai l'età buona cadrai sulla schiena. Non è vero, Giulietta? Lei si calmò e disse sì.
1: E per favore, taci anche tu, nutrice, dico io.
0: Pazienza, ho finito. Dio ti protegga. Tu sei stata la bambina più graziosa che io abbia allattato. E se posso vivere fino a vederti maritata, non desidero altro.
1: Maritata? Ecco, proprio di questo voglio parlare. Dimmi, Giulietta, bambina mia, che cosa ne pensi? Ti senti di maritarti?
2: È un onore che non sogno neppure.
0: Un onore? Se non fossi stata io la tua sola nutrice, direi che hai succhiato saggezza dalla mammella.
1: Bene, è tempo che tu pensi al matrimonio. Qui a Verona vi sono fanciulle molto stimate che più giovani di te sono già madri. Se non mi sbaglio nel conto, io alla tua età non ero fanciulla come te, ma già tua madre. Ecco, allora, in poche parole, il nobile Paride ti chiede di amare.
0: Un uomo, ragazza mia! Un uomo che tutto il mondo... proprio un uomo fatto di cera.
1: L'estate di Verona non ha un simile fiore.
0: Ah, sì, sì, sì, un fiore! Un bellissimo fiore, davvero!
1: Che ne dici? Puoi amare quel gentiluomo? Questa notte lo vedrai alla nostra festa. Leggi sul libro del volto del giovane Paride e vi troverai la felicità che fu scritta con la penna della bellezza. Osservi i lineamenti e vedrai come uno faccia felice l'altro. E ciò che è oscuro nel bel libro, cercalo scritto ai margini degli occhi.
2: Lo guarderò, se il guardare spinge ad amare. Ma non lascerò che il mio occhio si abbandoni a Paride, non più di quanto il vostro consenso gli darà forza di farlo.
3: Madonna! Gli invitati sono qui, la cena è servita, tutti chiedono di voi e della mia padroncina.
2: Eccoci, veniamo.
1: Giulietta, il conte di là che attende.
0: Va, bambina, e trova notti felici, ai tuoi giorni felici.
4: Una strada lungo il muro del giardino dei Capuleti.
5: Allora, Mercuzio, questo discorso per scusarci si fa o entriamo senza preamboli?
6: Il tempo di queste chiacchiere è passato. Noi non avremo nessun cupido armato con l'arco di legno per spaventare le dame come uno spauracchio. E neppure entreremo recitando fiocamente il prologo a memoria con l'aiuto del suggeritore. Lasciate che ci misurino con la misura che vogliono. Noi misureremo loro una misura e via.
5: Dammi una torcia. Non ho voglia di ballare, mi sento pesante. E porterò la luce, che è leggera.
7: Ah no, gentile Romeo, noi vogliamo che tu balli.
5: Voi avete scarpini da ballo con suole leggere, io ho l'anima di piombo che mi inchioda al suolo. Non posso muovermi.
7: Tu sei innamorato. Fatti prestare le ali da Cupido e vola al di là di ogni limite.
5: Io sono ferito troppo profondamente dalla sua freccia per poter volare con le sue penne leggere. E così legato non posso sorvolare l'altezza del triste dolore. Sotto il grave peso dell'amore io precipito.
7: E precipitandoti su lui schiacceresti l'amore. Troppo grave peso per una così tenera cosa.
5: L'amore è una tenera cosa? È troppo rude, troppo brutale, troppo aspro e punge come una spina.
7: Se amore è brutale con te, sii brutale con amore. Rendi a lui puntura per puntura e lo metterai giù. Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso. Una maschera sopra una maschera. Che mi importa se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei difetti? Questo mascherone arrossirà per me.
6: Via, bussiamo e entriamo. E non appena dentro, ognuno si affidi alle proprie gambe.
5: Una torcia a me. I giovani dal cuore leggero accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie. Per me va bene l'antico proverbio. Tengo il candeliere e sto a vedere.
7: Oh, il topo è giù, come dice il connestabile. Se sei giù, ti tireremo su dal pantano o, con tutto il rispetto, dall'amore nel quale sei affondato fino alle orecchie. Vieni, faremo luce al giorno alla fine.
5: No, non è così.
7: Dico, signore, che perdendo tempo sprechiamo le nostre luci inutilmente come lampade accese di giorno. Prendilo con buona intenzione, cioè in senso buono, perché il nostro senno ha 5 volte più buon senso dei nostri 5 sensi.
5: Infatti, con buona intenzione noi andiamo a questa mascherata

0: Ma non sarebbe di buon senso andarci.
1: Perché? Si può sapere?
0: Ho fatto un sogno stanotte.
1: Anch'io?
0: Che hai sognato?
1: Che i sognatori spesso mentono.
0: Quando dormono e sognano cose vere?
1: Ecco, ecco. La regina Meb è certo venuta da te. Meb, levatrice delle fate, appare non più grande di un'agata che splende sull'indice a un priore. In volo la tira una muta di invisibili farfalle sul naso di chi dorme. Le ruote del cocchio girano con raggi di lunghe zampe di ragno. Sono le redini di lieve ragnatela, il mantice d'ali di cavallette, i finimenti d'umidi raggi di luna. Un osso di grillo serve per la frusta, la sferza è una membrana grande meno della metà del verme che gonfia il dito alle fanciulle pigre. Il suo cocchio è un guscio di nocciola. Uno scoiattolo che lavora il legno o un vecchio lombrico da tempo assai lontano fanno i piccoli carri delle fate. E così Meb galoppa notte dopo notte dentro i cervelli degli amanti, ed essi sognano d'amore o sulle ginocchia dei cortigiani, che allora sognano inchini, cerimonie, o sulle dita dei legali, che allora sognano compensi, o su labbra di donne, che allora sognano baci. Labbra che spesso Meb copre di bollicine perché fiatano aria di guaste confetture. Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano che allora sogna l'odore di una buona carica, o s'avvicina al naso d'un prelato che dorme e lo sfiora piano con la coda di un porcellino della decima, ed ecco il sogno di un nuovo beneficio. Alle volte passa sul collo d'un soldato che allora sogna gole nemiche tagliate, brecce imboscate, lame spagnole, brindisi con tazze profonde cinque braccia. Poi di colpo un tamburo risuona al suo orecchio, il soldato si scuote impaurito e si sveglia, bestemmia una preghiera e s'addormenta ancora. Questa è Meb, la stessa che di notte arruffa le criniere dei cavalli e impasta nei luridi e grassi crini nodi delfi che a scioglierli portano sventura. Meb è la strega che, se trova supine le ragazze, le costringe all'abbraccio, ed è così che insegna a portare per la prima volta e le fa donne di buon portamento. Questa è colei
0: basta, che... Basta, Mercuzio, taci. Tu parli di nulla.
1: Parlo infatti dei sogni, che sono figli della mente in ozio, che nascono da una vana fantasia, la quale ha natura leggera come l'aria e più incostante del vento, che ora è in amore sul grembo gelido del nord e poi sdegnato se ne va sbuffando con la faccia al sud, fresco di rugiada.
2: Il vento di cui parli ci soffia da noi stessi. La cena ormai è finita, arriveremo tardi.
0: Troppo presto, temo, perché il mio cuore predice un triste avvenimento ancora sospeso nelle stelle. Questa notte, durante la festa, avrà un tremendo inizio che alla vita inutile chiusa nel mio petto segnerà un limite con una vile morte violenta. Ma chi guida il mio viaggio diriga ora la mia vela. Allegri, compagni, andiamo.
2: Batti, tamburo!
3: Benvenuti, signori! Le donne che non hanno calli ai piedi vogliono fare un giro con voi. Signore mie, chi di voi ora rifiuterà di ballare? Chi farà la sdegnosa, lo giuro, a qualche callo. Ho toccato il punto debole. Benvenuti, signori! Avanti, suonatori, più forte! Largo, largo, fate spazio! E voi, ragazze, ballate! Altri nubi, furbanti! Sgomberate le tavole, spegnete il fuoco! Fa troppo caldo qui dentro! Qui! Sedete, sedete, mio buon cugino Capuleti, perché per voi e per me non è più tempo di ballare!
4: Quanti anni sono passati da quando ci vedemmo l'ultima volta in maschera?
5: Per la Vergine, 30 anni.
6: Ma no, caro, di meno. L'ultima volta con le nozze di Lucenzio. Quando verrà la Pentecoste saranno 25 anni.
5: Di più. Il figlio di Lucenzio ha 30 anni.
6: Ma che dite? 2 anni fa era ancora sotto tutela.
0: Sai chi è quella donna che con la sua preziosa mano onora quel cavaliere?
7: Non so, signore.
0: Oh. Essa insegna le torce come splendere. Sembra pendere sul volto della notte come ricca gemma all'orecchio di un etiope. Ma è bellezza di valore immenso che mai nessuno avrà. Troppo preziosa per la terra. Come colomba bianca in una lunga fila di cornacchie sembra la fanciulla fra le sue compagne. Come sarei felice se la mia rude mano sfiorasse quella sua. Ha mai amato il mio cuore? Negate, occhi, prima di questa notte non ho mai veduto la bellezza.
8: La sua voce sembra quella di un Montecchi. Vammi a prendere la spada, ragazzo. Come il vile ha il coraggio di venire qui con una maschera dell'antica commedia sulla faccia per ghignare sulla nostra festa? Ebbene, per la nobiltà e l'onore della mia stirpe, penso che se lo colpisco a morte non commetto un peccato.
4: Che c'è, nipote? Perché sei così in collera?
8: Zio! Costui è un Montecchi! Un nemico, un miserabile che è venuto questa sera per disprezzare la nostra festa.
4: Non è il giovane Romeo?
8: Proprio lui, quel miserabile Romeo!
4: Calmati, mio gentile nipote, lascialo stare. Si comporta come un vero gentiluomo. Per la verità Verona è orgogliosa di lui, perché è un giovane virtuoso e ben educato. Io non vorrei, per tutte le ricchezze della città, che egli venisse offeso nella mia casa. Quindi abbi pazienza a non curarti di lui.
8: Ma zio!
4: Così voglio! E se vuoi rispettare la mia volontà, sii di buon umore, rasserena la tua faccia, che nessuno ha voglia di vedere buia in una festa.
8: Anzi, è il viso che ci vuole, quando fra gli ospiti c'è un miserabile come lui. Non lo sopporterò!
4: Invece lo sopporterai, ragazzo mio. Ripeto, lo sopporterai.
8: Ma zio, questa è una vergogna!
4: Vorresti provocare una rissa fra i miei invitati. Non contrariarmi, t'ho detto. Hai scelto il momento buono. Benissimo, sei un arrogante. Va e sta tranquillo. Più luce!
9: La pazienza alla quale sono costretto, urtando con la mia collera furibonda, mi agita il sangue per il contrasto delle due forze. Me ne andrò, ma la presenza di Romeo, che ora può sembrare dolce, diverrà amarissimo fiele.
0: Se credete che io profani con la mano più indegna questa sacra reliquia, le mie labbra rosse come 2 timidi pellegrini cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio.
10: Buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, che non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani, e le mani dei pellegrini le toccano. Palma contro palma. Questo è il bacio sacro dei pellegrini.
0: Ma i santi e i pellegrini non hanno labbra.
10: Sì, pellegrino. Labbra che servono per la preghiera.
0: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra facciano come le tue mani. E se pregano, tu esaudiscile in modo che la fede non si muti in disperazione.
10: I santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano.
0: E allora non muoverti. Così la mia preghiera sarà esaudita. Le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie.
10: Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto.
0: Oh, colpa dolcemente rimproverata. Rendimi il mio peccato.
10: Voi baciate come insegna il libro.
11: Giulietta! Vostra madre vuole parlarvi.
12: Vengo subito, dottrice.
0: Chi è sua madre?
11: Come, giovanotto? Sua madre, la padrona di questa casa. una dama buona, saggia, virtuosa. Io ho allattato sua figlia, la fanciulla con la quale avete parlato finora. Vi assicuro che essa sarà orsonante per chi avrà la fortuna di averla. Ve lo assicuro.
0: Allora è una Capuleti. Oh, caro prezzo, sono debitore della vita alla mia nemica.
2: Vieni, andiamocene. Il bello sta per finire.
0: Temo che sia così. Più restiamo e più l'infelicità s'accresce.
3: No, signori, non andatevene. C'è ancora una piccola cena, tanto per stare un po' allegri. Ma volete proprio lasciarci? Ebbene, allora vi ringrazio tutti, miei cari signori. Grazie. Buonanotte.
12: Buonanotte.
3: Altre chiacchiere qui. Buonanotte.
10: Vieni qui, nutrice. Chi è quel gentiluomo?
13: Il figlio e l'erede del vecchio Tiberio.
10: E quello che esce ora dalla porta?
13: Quello? Ma credo che sia il giovane Petruccio.
10: E l'altro che lo segue e che non ha voluto ballare?
13: Quello? Non lo so.
10: Va, chiedi il suo nome.
13: Sì, signora.
10: Se è sposato, la tomba sarà il mio letto di nozze. Allora?
13: Il suo nome è Romeo. È un Montecchi. L'unico figlio del vostro grande nemico.
10: Mio unico amore, nato dal mio unico odio, ho sconosciuto troppo presto visto e troppo tardi conosciuto. Oh, sovrumana forza d'amore, tu mi fai amare il nemico che odiavo.
13: Che dici, che dici?
10: Alcuni versi che ho imparato ora da uno che ballava con me.
11: Giulietta!
13: Subito, subito! Andiamo. Gli ospiti sono andati via tutti.

0: Ora l'antica passione giace sul letto di morte e un nuovo affetto vuole esserne l'erede. La bella fanciulla per cui l'amante soffriva e desiderava la morte, vicino alla soave Giulietta, non è più bella. Ora Romeo è amato ed ama un'altra volta. I due amanti sono legati dall'incanto degli sguardi, ma egli deve soffrire, credendo la sua nemica, ed essa deve rubare la dolce esca d'amore da tremendi ami. Essendo considerato come un nemico, egli non può avvicinarla per mormorare le promesse degli amanti. E per lei, che ama con uguale misura, sono più difficili le occasioni per incontrarsi in qualche luogo con l'amato. Ma la passione presta loro la forza, il tempo, i mezzi e il modo per incontrarsi e consolare le estreme sofferenze con estreme dolcezze.
1: Posso andare avanti quando il mio cuore è là? Torna indietro, mia instabile terra, e trova il tuo centro.
2: Romeo! Cugino Romeo! Romeo!
3: Sulla mia vita, quel Romeo è saggio. Sono certo che è già a casa nel suo letto.
2: Invece lo vidi qui. Andava in fretta e poi ha scavalcato il muro di questo giardino. Chiamalo tu, mio buon Mercuzio.
3: Sì, non solo, ma lo evocherò. Romeo! Romeo! Romeo! Capriccioso, pazzo, amante furioso! Rivelati almeno con un sospiro. Ah, con una rima. E io sarò soddisfatto. Eh? No. Oh. Grido un semplice... ahimè, pronuncia soltanto bella e stella, eh? Oh, trova una dolce parola per venere la mia comare e un soprannome per il figlio cieco, il suo erede, il giovane Adamo Cupido, che colpì nel segno quando il re Cofetua si innamorò della fanciulla povera, eh? Romeo, oh, oh, ma Romeo non risponde, non ascolta, non si fa vivo, non si muove, quella scimmia è morta, bisogna proprio che io la evochi. Io ti scongiuro per i luminosi occhi di Rosalina, per la sua bella fronte, per le sue labbra scarlatte, per i suoi piedi bellissimi e le sue gambe diritte. Di apparire a noi come veramente tu sei.
2: Se ti sente, certo andrà in collera.
3: Ma no, questo non può irritarlo. Avrebbe ragione di infuriarsi con me se facessi spuntare nel cerchio della sua amata uno spirito di strana natura e ve lo lasciassi là in piedi fino a quando essa non lo scongiurasse di piegarsi e di andarsene. Questa sì sarebbe una vera offesa, ma la mia invocazione in nome della sua donna è giusta e onesta, perché vuole solo far levare su lui.
2: Vieni, si sarà nascosto fra quegli alberi per avere compagna l'umida notte. Il suo amore è cieco e quindi sta bene nell'oscurità.
3: Oh, ma se l'amore è cieco, non può colpire il segno. No, no, no, no, no, no, no. Ora Romeo sta seduto sotto un nespolo e sogna con desiderio la sua donna. Buonanotte, Romeo! Vado a dormire nel mio letto, perché questo letto da campo è troppo freddo per me. Vieni, andiamo via.
2: Sì, andiamo. È inutile cercare chi non vuol farsi trovare.
1: Ride delle ferite altrui chi non ha mai provato una ferita. Ma quale luce apre l'ombra da quel balcone? Ecco l'Oriente e Giulietta è il sole. Alzati dunque, o vivo sole, e spegni la luna già fioca, pallida di pena, che ha invidia di te perché sei bella più di lei, tu che la servi. E se ha invidia di te, lasciala sola. Il suo manto di vestale ha già un colore verde di palude, più nessuna vergine lo porta, gettalo via. È la mia donna, è il mio amore, ma non lo sa, e non dice parola. È il suo occhio che parla, e a lui risponderò. Ma che folle speranza è la mia. Non è a me che parla. Due fra le stelle più lucenti che girano ora in altre zone pregano i suoi occhi di splendere nelle sfere senza luce fino al loro ritorno. E se i suoi occhi fossero nel cielo veramente e le stelle nel suo viso? Lo splendore del suo volto farebbe pallide le stelle come la luce del giorno la fiamma di una doccia. E se poi i suoi occhi fossero nel cielo? Quanta luce su nell'aria, tanta che gli uccelli, credendo finita la notte, comincerebbero a cantare. Guarda come posa la guancia sulla mano. Oh, fossi un guanto su quella mano per sfiorare la guancia.
4: Ahimè.
1: Ecco, parla. Oh, parla ancora, angelo splendente.
4: Oh, Romeo, Romeo, perché tu sei Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome. Oh, se non vuoi, legati al mio amore e io non sarò più una Capuleti.
1: Devo rispondere o ascoltare ancora?
4: Il tuo nome soltanto è mio nemico. Tu sei tu. Anche se non fossi uno dei Montecchi. Che cosa vuol dire Montecchi? Né mano, né piede, né braccio, né viso, nulla di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome. Che c'è nel nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, anche con altro nome avrebbe il suo profumo. E così Romeo, senza più il suo nome, sarebbe caro, com'è, e così perfetto. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per quel nome che non è parte di te, prendi me stessa.
1: Io ti prendo in parola. Chiamami soltanto amore e avrò un nuovo battesimo.
4: Chi sei tu che, difeso dall'ombra della notte, entri nel mio chiuso pensiero?
1: Con un nome non so dirti chi sono. Odio il mio nome che ti è nemico.
4: Il mio orecchio non ha ancora bevuto 100 parole di quella voce e già ne riconosco il suono. Non sei Romeo, uno dei Montecchi.
1: Nell'uno nell'altro, mia bella fanciulla, se non ti è caro nell'uno nell'altro.
4: Come? Perché sei giunto fino a qui? Alti sono i muri del giardino e aspri da scalare. E se qualcuno ora ti scopre, se penso chi sei, questo è il luogo di morte.
1: Con le ali leggere d'amore volai su questi muri. Per amore non c'è ostacolo di pietra. E ciò che amore può fare, amore tenta. Non possono fermarmi i tuoi parenti.
4: Se ti vedono qui, ti uccideranno.
1: Ahimè, il pericolo è più nei tuoi occhi che non inventi delle loro spade. Basta che tu mi guardi con dolcezza e sarò forte contro il loro odio.
4: Non vorrei che ti vedessero qui per tutto il mondo.
1: Il manto della notte mi nasconde, ma se non mi ami, lascia che mi trovino. Meglio che il loro odio tolga la mia vita che la morte tardi senza il tuo amore.
4: Chi ti ha guidato in questo luogo?
1: Amore mi aiutò a cercarlo con il suo consiglio. Io non sono un pilota, ma se tu fossi lontana quanto la più deserta spiaggia del più lontano mare, io mi spingerei là sopra una nave per una merce tanto preziosa.
4: La maschera della notte mi nasconde il volto. Altrimenti vedresti il rossore che copre le mie guance per le parole dette questa notte. Oh, come vorrei volentieri, volentieri smentire le parole, ma ormai, addio finzioni. Mi ami tu? So che direi di sì e io ti crederò, ma se giuri, tu puoi ingannarmi. Dicono che Giove rida dei falsi giuramenti degli amanti. Oh, gentile Romeo, se mi ami, dimmelo veramente. Ma se credi che mi sia abbandonata troppo presto, sarò crudele, dirò di no, e allora sarei tu a pregarmi. E io non saprei dirti di no per tutto il mondo. Oh, bel Montecchi, è vero, il mio amore è troppo forte. E con ragione potresti dirmi leggera, mio gentile signore, ma vedrai che sono più sincera delle donne che più di me conoscono l'astuzia di apparire timide. E più timida, certo, sarei stata. Io stessa ancora non sapevo. Tu hai svelato in me un grande amore. Non giudicarmi male. Perdona questo mio facile abbandono nell'amore che l'ombra della notte ti ha rivelato.
1: Per la felice luna che imbianca le cime di questi alberi, io giuro.
4: Oh, non giurare per la luna, per l'incostante luna che ogni mese muta il cerchio della sua orbita.
1: Per che cosa devo giurare allora?
4: Non giurare. O se vuoi, giura per te, gentile, che sei il Dio che il mio cuore ama e sarai creduto.
1: Sei il caro amore del mio cuore.
4: No, non giurare. Ogni mia gioia è in te. Ma non ho gioia dal nostro patto d'amore di questa notte. Improvviso, inaspettato, rapido, troppo simile al lampo che finisce prima che si dica lampeggia. Buonanotte, mio amore. Questo germoglio d'amore che si apre al mite vento dell'estate sarà uno splendido fiore quando ci rivedremo ancora. Buonanotte. Buonanotte. Un sonno dolce e felice scenda nel tuo cuore, come nel mio.
1: Oh, tu mi lasci con tanto desiderio.
4: E che desiderio puoi avere questa notte?
1: Scambiare il tuo amore con il mio.
4: Io t'ho dato il mio prima che tu lo chiedessi. E vorrei non averlo ancora dato.
1: Vorresti forse riprenderlo? E per quale ragione, amor mio?
4: Per offrirlo ancora una volta. Io desidero quello che possiedo. Il mio cuore come il mare non ha limiti. E il mio amore è profondo quanto il mare. Più a te ne concedo, più ne possiedo. Perché l'uno e l'altro sono infiniti.
5: Giulietta!
4: Sento qualche rumore nella casa. Caro amore, addio. Subito, mia buona nutrice. E tu, amato Montecchi, sii fedele. Aspetta un momento, forse tornerò.
1: Oh, felice, felice notte. Io temo, poiché notte, che sia soltanto un sogno il mio. Troppo dolce di lusinghe per essere realtà.
4: Due parole, mio caro, e poi davvero buonanotte. Se questo tuo amore è onesto e mi vuoi come sposa, domani mandami a dire da chi verrà da te, dove e in che giorno compiremo il rito. Avrai allora ai tuoi piedi la mia sorte e verrò con te, mio signore, in tutto
5: signora!
4: Il mondo. Vengo subito! Ma se il tuo amore non è onesto, ti supplico.
5: Signora!
4: Vengo, vengo! Ti supplico, non parlarmi più e lasciami il mio dolore. Domani manderò qualcuno. Mille volte buonanotte.
1: Mille volte cattiva notte, ora che mi manca la tua luce. Amore va verso amore come i ragazzi fuggono dai libri, ma amore lascia amore con la malinconia dei ragazzi quando vanno a scuola.
4: Psst. Romeo. Psst. Romeo. Oh, se avessi voce di falconiere per richiamare il mio falco gentile. Il prigioniero parla sottovoce, non può urlare. Certo, saprei spezzare le caverne dove Eco si chiude e fare alla sua voce aerea più fioca della mia, a furia di gridare il nome di Romeo.
1: Forse è l'anima mia che mormora il mio nome. Come nella notte la voce degli amanti ha chiaro suono d'argento, di musica dolcissima all'orecchio che ascolta.
4: Romeo!
1: Cara!
4: A che ora domani vuoi che mandi da te?
1: Alle 9.
4: Non tarderò. Mancano 20 anni fino a quell'ora. Non ricordo più perché t'ho richiamato.
1: Lasciami qui, finché lo ricordi.
4: Allora lo scorderò, perché tu resti, ricordando solo la cara tua compagnia.
1: E io resterò qui, finché tu lo ricordi, dimenticando qui ogni altra cosa.
4: È quasi giorno, e io vorrei che tu fossi andato, ma... non più in là di un cardellino che una fanciulla libera dalla mano, come un povero prigioniero dalle catene. E poi, con un filo di seta lo riporta a sé, amante troppo gelosa di quella libertà
1: Vorrei essere io quel cardellino.
4: Anch'io lo vorrei, caro. Ma avrei paura di ucciderti con le mie carezze. Buonanotte. Buonanotte. Lasciarti è dolore così dolce che direi buonanotte fino a giorno.
1: Scenda sui tuoi occhi il sonno e la quiete nel tuo cuore. Oh, fossi il sonno e la quiete per riposare così dolcemente. Ora andrò dal mio padre spirituale a chiedere il suo aiuto e a raccontargli del mio felice incontro di stanotte.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini. And down by the
1: shore an orchestra's playing. Buonasera, sono Angelo Sabatini. Questa sera abbiamo al telefono Mario Rigoni Stern, un narratore e autore di alcune pregevoli opere letterarie che sono improntate ad un altissimo sentimento poetico della vita e delle cose. Ricordo per gli ascoltatori alcuni titoli. Il sergente della neve, che segnò nel 1953 il suo debutto letterario. Il bosco degli Urogalli del 1962, Quota Albania del 1971, Ritorno sul Don del 73, Storia di Tönle del 1978. Questo libro venne selezionato per il premio Campiello 1979. Questi sono i titoli e i libri a me noti. Sentiremo però da lui, da Rigoni Stern, se ho dimenticato qualche altro libro. Rigoni Stern, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Ma insomma, siamo qui al fresco, no?
1: Già, perché devo dire agli ascoltatori che tu abiti ad Asiago,
2: sì.
1: Cioè tra i monti frequentemente descritti nelle tue opere.
2: Sì, sì.
1: Un po' appartato e alieno da queste moltissime cure mondane.
2: Ma proprio sono di fuori, direi.
1: Eh sì. Ora, se si deve prendere per vero che l'opera è lo specchio dell'autore, il tuo caso mi pare è estremamente emblematico. Infatti mi pare, dalla lettura delle tue opere, di ricavare questa convinzione che l'ambiente interiore, cioè il tuo mondo, è tutto riflesso nel mondo del paesaggio montano.
2: Beh, non potrebbe essere differente.
1: Sì, ora, cioè, ma poi l'ultima prova, diciamo, la riprova ultima di questo rapporto così intenso con il paesaggio ricco di silenzi, di villaggi, di inverni, mi è stato proprio fornito oggi quando ti ho chiamato e mi hai risposto, mi hai fatto attendere qualche minuto e poi mi hai detto che eri a curare l'insalata nell'orto.
2: Sì, stavo trapiantando proprio l'insalata per l'inverno.
1: Quindi questa impressione che cioè tra il tuo scrivere, il tuo modo di scrivere, l'oggetto del tuo costante interesse, cioè la montagna, il villaggio, la campagna e la tua personalità, c'è un rapporto strettissimo. Ora io devo dire che quando ti conobbi a Venezia, in occasione, mi pare ci vedemmo nella sede della RAI per un intervento nella bellissima trasmissione Voi ed Io, e io mi ripromettevo di restare a pranzo con te per poter andare un po' oltre quelle impressioni che io ricavai dalla lettura dei libri, perché io amo molto esplorare, diciamo, nel laboratorio dell'animo degli scrittori per trovare più di quanto forse lo stesso scritto non riesce a fornire. In verità tu poi dovesti partire presto e quindi non ci fu questa occasione. E allora la telefonata di questa sera può essere molto utile proprio per soddisfare questa mia curiosità. Intanto una prima domanda, anche perché gli ascoltatori sappiano più di quello che io ho detto. Quali sono i momenti della tua vita, della tua esistenza più rappresentativi, cioè più significativi e ai fini della tua formazione, diciamo, morale, psicologica e ai fini della comprensione dei tuoi scritti?
2: Ma per quanto riguarda il momento, diciamo, più importante per me è stata l'infanzia, la giovinezza, no?
1: Sì.
2: Passata qui al paese, in una famiglia patriarcale, eravamo 25 persone, tra tante cose, tra un paese che si stava ricostruendo tra le rovine della Grande Guerra.
1: Sì, perché tu sei nato nel 1921.
2: Nel 1921, quando si stava ricostruendo il paese. Credo di essere uno dei primi nati in una casa ricostruita.
1: Ah, e quindi questo riferimento all'infanzia?
2: Alla mia infanzia, sì, mi ricordo molte cose, no? Proprio una memoria della mia infanzia che me la porto dentro giorno per giorno. Ecco, e credo che mi abbia aiutato anche a superare i momenti più, diciamo, tragici della mia vita, in guerra, in prigionia, eccetera, no?
1: Ecco, quindi nell'infanzia, nella tua infanzia, hai avuto modo di fare qualche lettura? Per esempio io stesso da bambino leggevo pochissimo, quasi nulla, diciamo.
2: Beh, io leggevo invece. No, io quando il tempo era brutto, no? Quando era bello stavo fuori a giocare con i compagni, sì, con gli amici nei prati, nei boschi, eccetera, no?
1: Sì.
2: Poi invece quando il tempo pioveva o nevicavo, era freddo, me ne stavo vicino al camino a leggermi dei libri.
1: Quali erano questi libri,
2: ecco,
1: di preferenza?
2: Appena incominciai a leggere furono i racconti delle fate. Ah. Quelli che venivano raccontati alla corte del Re Sole.
1: Sì.
2: E poi più avanti, naturalmente, quando ebbi 10-12 anni, cominciai quei libri d'avventura. Sì. Salgari, che poi mi stancò abbastanza presto, dopo averne letto parecchio, allora Verne.
1: Sì.
2: E poi su Conrad Stevenson, fino a leggere a 14 anni, magari Gorky e Conrad o Tolstoi.
1: Ecco, Tolstoi, io difatti volevo farti proprio questa domanda. Cioè io nella lettura delle tue cose, dei tuoi libri, ho avuto sempre l'impressione che ci fosse l'eco di qualche scrittore russo, a parte, diciamo, la presenza della Russia nella tua opera,
2: sì,
1: Il Sergente della Neve ed altri, Il Ritorno sul Don, eccetera, sì. Ma mi sembra che ci sia proprio un riferimento così nascosto a quel mondo che possa essere venuto da qualche lettura della tua giovinezza?
2: Esattamente, io difatti mi ricordo l'impressione, no, che ne ebbi, un'impressione molto forte.
1: Sì.
2: Quando lessi i quattro libri di lettura del Tolstoi,
1: sì,
2: e poi i racconti naturalistici della sua prima giovinezza, no, di narratore,
1: sì,
2: i racconti del Caucaso cosiddetti, Sebastopoli, i racconti del Caucaso,
1: sì,
2: Hadži Murat, Il taglio del bosco, i cosacchi, e questi ricordi, questi racconti, mi fecero una forte impressione a quell'età lì.
1: Sì,
2: io avevo,
1: sì,
2: 15-16 anni quando li lessi, sì, la prima volta, magari in brutte traduzioni, perché forse erano ritradotti da traduzioni francesi allora.
1: Sì.
2: Mi ricordo quelle edizioni economiche, forse erano le Pietti, forse, no?
1: Sì.
2: Ma erano quelle edizioni economiche che si camperavano sulle bancarelle di mercati del paese.
1: Sì.
2: E che io con tanta pazienza e con tanta anche costanza andavo a cercare 10 centesimi da un parente o da mia madre, da uno zio, da mio padre, per arrivare a fare la lire 50 che era necessaria per comprare un libro che allora così costava.
1: E questa lettura, e quindi l'immagine che veniva fuori della Russia da questa lettura, l'hai potuto poi in un qualche modo confrontare con,
2: certamente,
1: la Russia che poi hai visto, diciamo?
2: Certamente, certamente. Difatti c'è un racconto del Tolstoi, no?
1: Sì.
2: Dove ci sono dei ribelli che avanzano verso i cosacchi, diciamo, l'esercito,
1: sì,
2: regolare, nascosti dietro un carro di fieno, no?
1: Sì.
2: E erano dei popoli che abitavano il Caucaso.
1: Sì.
2: E mi trovai di fronte a una situazione analoga il primo settembre del 1942 nell'Ansa del Don verso Stalingrado,
1: sì,
2: quando fummo circondati e i russi si avvicinarono a noi che eravamo in mezzo alla steppa, spingendo avanti loro di carri di fieno, e loro tenendo nascosti sotto, poterono avvicinarsi e farsi sotto molto, molto, molto sotto.
1: Quindi,
2: in questa maniera. Ecco,
1: certo.
2: E mi venne proprio preciso riferimento col racconto che avevo fatto nella mia infanzia con,
1: sì,
2: quell'attacco di questa giornata del primo settembre 42.
1: Ecco. Quindi diciamo anche che hai assimilato un po' il clima psicologico del mondo
2: russo.
1: Sì, ecco.
2: Io direi di sì.
1: Sì,
2: difatti,
1: sì,
2: quando arrivai lì in Russia in primo tempo, no?
1: Sì.
2: Vedevo questi nomi sulle cartelle indicatori che avevano messo i tedeschi, no? Che,
1: sì,
2: indicavano magari il Tere, che indicavano magari, non so, il Caucaso. Allora facevano la strada molto lunga, addirittura mi ricordo c'era lì sul Don un cartello che indicava la direzione di Mosca, immaginarsi, sì, poi quanto era ben lontana, no?
1: Sì.
2: E proprio quei nomi, quella maniera, quei villaggi, quella steppa, quelle cose, mi ricordavano veramente delle mie letture che avevo fatto nell'infanzia, perché poi dopo, naturalmente, la tua storia, lessi anche Gorky, ricordo,
1: certo,
2: la steppa di Gorky, la madre,
1: sì,
2: che lessi verso i 18 anni, no?
1: Quindi
2: poi
1: ti senti,
2: certo,
1: sì, sì, ti senti quindi debitore in un qualche modo di questi scrittori russi?
2: Certamente, certamente,
1: certo, perché appunto, ripeto, io nel leggere le tue cose mi riferivo poi in particolare, avevo come riferimento il sergente della neve, cioè come ambiente proprio più specifico.
2: Sì, ma lo sai solo anche, perché guarda, anche Antonicelli, vero che bravo critico, che tu certamente sai, facendo il mio nome un giorno, recensendo il mio libro, che non aveva niente a che fare poi con la Russia vera e propria, in quanto non era il sergente della neve, era il Borso di Loro Galli, e diceva, Erigoni dice si sente, dice che ha letto i grandi romanzieri dell'Ottocento russi e particolarmente indicava il Tolstoj, i racconti che dicevo prima del Caucaso, e Turgenev nelle Memorie di un cacciatore.
1: Certo. Quindi per te vale bene quello che diceva Proust, mi ricordo nelle giornate di lettura, che c'è un momento in cui bisogna dimenticare le letture, quelle fatte dopo, ma non quelle dell'infanzia.
2: Ah, difatti è vero, ha ragione.
1: Per questo
2: difatti. Per Bacco, io mi ricordo anche queste letture proprio fatte nell'infanzia, mi fecero grande impressione. Poi era la prima volta, no, che si mettevano insieme parole per ricavarne un senso.
1: Senti, Rigonister, tu, uno scrittore come te, cioè un uomo come te che sembra dedito a cogliere il rapporto vitale dell'uomo con la natura e quindi con la vita umana strettamente legata alla natura, la vita del villaggio, i contadini, il piccolo paese, eccetera. In quale rapporto di scambio, quindi di relazione, si pone poi col mondo della città, dell'industria e quindi con la cultura che le esprime? Cioè, quali relazioni hai con il mondo culturale ufficiale, per esempio?
2: Io ricordo i tempi quando ero, non so, amico di Elio Vittorini, no?
1: Sì.
2: Quando andavo a Milano, le prime volte che lo incontrai, quando andai a Milano e poi successivamente, quando nella galleria di Via Manzoni, nella libreria di Inaudi, si incontrava con, oltre a lui c'erano molti altri amici come Oreste Del Buono, Luciano Bianciardi, Massimo Nardi, eccetera, no?
1: Sì.
2: E quando si passava da Milano si era certi che lì alla sera alle 7 si era certi di trovare Vittorini, qualche volta c'era anche Montale, c'era Lalla Romano. Stavi insieme a parlare, o attori di passaggio anche, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un incontro, diciamo, al di fuori di quello che era il mio ambiente, perché l'immagine del mio ambiente è così, di montanari, no?
1: Sì.
2: Ed era veramente un tuffo in cui che poteva essere il polso, sentire proprio il contatto diretto con la cultura che lo raccontava.
1: Sì. E quindi per te allora era un riferimento abbastanza.
2: Un lavoro, cioè un incontro, diciamo, straordinario, che mi ha dato la possibilità di conoscere questi amici.
1: Certo. Per esempio, poi quel mondo,
2: E attualmente, a parte i miei rapporti con il mio editore, che sono amichevoli da tanti anni, ho amicizia cara con Primo Levi, che conosciamo da quando ripubblicò Se questo è un uomo.
1: Sì.
2: E siamo con lo stesso editore e ci troviamo, ci seguiamo, no? Poi con Ugo Revelli, che è un altro eneudiano, diciamo, che pure vivendo dall'altra parte delle Alpi sente molti problemi di cui io sono dentro.
1: Ecco, questo è il rapporto con il mondo culturale, il rapporto con il mondo così un po' oggettivo, questo mondo delle relazioni pubbliche, il mondo dell'industria, della cultura, ma come espressione di questo mondo della civiltà industriale, eccetera.
2: Lo vedo di riflesso.
1: Tu lo vivi solo di riflesso.
2: Lo vedo di riflesso, no? Oppure lo seguo attraverso i giornali, attraverso la stampa, le pubblicazioni, oppure lo sento col naso. Vedi, quando io arrivo in una città come Marghera, come Mestre, o a Milano, o a Torino, o qualsiasi altra città industriale, il primo impatto che ho è quello proprio sensitivo, proprio diretto, con i miei sensi, no? Con l'aria che va dentro i polmoni, con l'odore che sento nel naso, con la pelle che diventa appiccicosa.
1: Quindi è quasi una reazione animale.
2: Esattamente, fisica.
1: Fisica, perché appunto tu...
2: È come prendere un cane da caccia abituato in bosco e portarlo a vivere lì.
1: Sì, perché tu in fondo hai una costituzione psicologica ideale che è così vissuta all'insegna di questo rapporto naturale molto stretto con la natura e quindi...
2: Sì, io sono... ma però c'è anche questo, no? Che questo mondo esiste, insomma, non si deve mica ignorare. Io sono un uomo che racconto, che vivo in questa epoca, devo sapere che c'è anche questo.
1: Certo, però non ti fai fagocitare da questo mondo, non ti fai fagocitare.
2: Ho visto come si lavora in fabbrica, ho lavorato anche in una miniera quando mi toccò farlo per i tedeschi che mi deportarono, no? Ebbi occasione di fare lavori anche, non diciamo soltanto questi che sono impiegato al catasto o di adesso pensionato in rapporto immediato con la natura, ma anche lavori in città. Ho visto le fabbriche, sono stato alle mense degli operai, ho usato per lungo tempo alle mense degli operai, in tempi anche un po' duri, no?
1: Ecco, in questa contrapposizione tra mondo contadino e mondo del progresso industriale

0: cultura più intima. Perché? Perché è stato così condizionato ormai dalla civiltà tecnica che ne ha scalfito un po' la crosta e le difese, no? Per esempio la televisione e tutti i mezzi di informazione operano con un processo lento, ma sicuro, inevitabile di trasformazione. Si dice quindi che anche il mondo contadino ha perso questo spaccato ideale, diciamo. Ora, tu sei convinto che questo fenomeno sia in atto ovunque, o ci sono delle zone in cui il mondo contadino è ancora quel mondo genuino, spontaneo?
1: Sì, ci sono delle isole.
0: Ci sono, ma...
1: No, riferendomi a paesi del terzo mondo, per esempio, no?
0: Sì.
1: O paesi dove l'agricoltura è preponderante e anche su scala, diciamo, proprio intensiva,
0: sì,
1: no? Come
0: sì,
1: produzione.
0: Sì.
1: Ma anche qui da noi in Italia. Io sono convinto che in certe zone di campagna, in certe valli,
0: sì,
1: o anche in certi paesi del sud che sono andato a vedere,
0: sì,
1: che questo mondo esiste ancora, soltanto che non ha la voce di farsi sentire.
0: Certo, e
1: ma
0: io credo che tu sei...
1: Insomma, non possiamo cancellare 5.000 anni di storia dell'uomo con la nuova epoca, diciamo, industriale che è sorta nel 1800, no?
0: Beh, certo, certo, certo. Però, insomma, il rapporto tra quel mondo e il mondo della civiltà industriale del progresso può essere o un rapporto di antitodo, cioè di netta opposizione, oppure può costituire una forma di correttivo del mondo industriale, no?
1: Dovrebbe essere.
0: Ora, quindi il riferimento, mi pare che da quella nostra conversazione di Venezia veniva fuori che in fondo la tua posizione era che il mondo della montagna, il mondo del contadino costituisce più un correttivo che non un antidoto, cioè un modo come, diciamo, ritemprare un poco la propria energia,
1: esatto,
0: per...
1: Ecco, bisogna cercare l'equilibrio, no?
0: Certo.
1: E che è abbastanza difficile, però, credo.
0: Ecco, non ti viene mai in mente di pensare che, chiuso nell'orizzonte un po' naturale in cui tu ami vivere, ci sia una ristrettezza dei valori, degli ideali?
1: Non lo credo assolutamente,
0: non lo
1: io
0: credo.
1: Penso il contrario.
0: Ah, ecco. Perché...
1: Sì, no, abbiamo degli esempi grandiosi, no? Di
0: sì,
1: esempi molto importanti di autori o di pittori o di scrittori,
0: c'è,
1: o chi vuoi, insomma, di scienziati anche, che sono,
0: c'è,
1: riusciti a dare molto all'umanità anche,
0: c'è,
1: vivendo appartati apparentemente al di fuori di quello che potrebbero essere le grandi cose che travolgono, no, la storia, eccetera, quella, la macro storia la chiamerebbe,
0: c'è,
1: Andrea Zanzotto,
0: c'è.
1: Ma ci sono anche, ripeto, questi uomini che sanno dare la loro parte per poter camminare.
0: Certo.
1: No?
0: Del resto poi una vita vissuta all'insegna di un rapporto naturale con il mondo dà anche la possibilità di avere una profonda meditazione sull'esistenza, penso, no?
1: E difatti vediamo l'infinito dei leopardi,
0: sì,
1: che con 13 versi sa dire molte cose, insomma,
0: ecco,
1: no?
0: Quindi in te affiora l'interrogazione sul senso della vita, sul tempo,
1: ma
0: il destino.
1: Anzi, io direi che tante volte potrebbe essere una vita tumultuosa, no?
0: Sì.
1: È quella che poi fa stornata dei mass media, è,
0: c'è,
1: quella che ci investe oggi l'uomo nelle città,
0: c'è,
1: che potrebbe distogliere.
0: In quale momento, scusa, della giornata questi interrogativi si affacciano di più in te?
1: Mi si affacciano parecchie volte, parecchi punti della giornata. Io,
0: sì,
1: per esempio questa mattina, no?
0: Sì.
1: Mi sono stato abbastanza presto, alle 7, e sono andato a fare un giro per il bosco con il mio cucciolo.
0: Sì.
1: E ritornato a casa, ho scritto un po', ho fatto la corrispondenza.
0: Ah, sì.
1: Ecco, no?
0: Beh.
1: Ma camminando nel bosco,
0: sì,
1: è già una meditazione che faccio.
0: Certo.
1: Di confronti, di pensieri,
0: scusa,
1: alcune cose che potrebbero darmi il motivo di riflessione.
0: Certo. Scusa Mario, scusa, il tempo è scaduto e quindi sono costretto a interrompere una conversazione nel momento in cui si faceva più interessante.
1: Sì.
0: Ma spero di riprenderlo personalmente venendoti a trovare presto.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ti ringrazio,
1: buonanotte,
0: della partecipazione.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. E buonanotte a tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, quindi sono anche un tantino

0: proprio in Italia. È il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane, ed è intitolato Storie di Magrebinia. Lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera, signor Rezzori.
1: Buonasera carissimo, io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio ed ecco mi trovo ancora una volta dopo quasi 40 anni o 30 anni davanti non a un microfono ma davanti un
0: Vabbè,
1: telefono
0: comunque,
1: che...
0: certo, in contatto con,
1: Come?
0: attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo
1: Attraverso.
0: aveva scritto per la radio, signor Forrezzori, no?
1: Esatto, io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era un'urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivavamo nel 46, 7, qualcosa. E ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine. E così, quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere
0: Cioè
1: anche
0: quella che
1: questo.
0: si leggeva girando le pagine.
1: Esattamente.
0: Era un doppio libro, quindi. Beh,
1: Un doppio libro.
0: credo. Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no?
1: È
0: Infatti.
1: uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
0: Devo dire che
1: E
0: sono
1: infatti
0: bellissimi i
1: è
0: disegni.
1: rimasto, come direi, più vecchio, più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
0: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei sia un Ermellino a Cernopol, che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare nei primi anni 60, e
1: Esatto.
0: poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse, non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado,
1: Edipo
0: vince a
1: vincitore a
0: Stalingrado,
1: Stalingrado,
0: sì.
1: sì. Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi. Ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non, con un certo odio, ma non, con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
0: Senta, signor Forrezzori, lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi e credo che lei abbia, non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
1: Non mai, mai.
0: Ma
1: Era un
0: perché.
1: mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so,
0: Perché sono
1: non
0: disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire. Sono. È tant'è vero che se non fosse così, l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
1: ma
0: Sono.
1: sono, ma guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione tedesca. Quindi, ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
0: Allora.

0: Conosco benissimo, uno che ha vissuto per tanto in Italia, fra l'altro,
1: esatto,
0: sì.
1: Lui adora l'Italia e abbiamo molti, molti cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
0: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forzone?
1: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
0: Infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco o austriaco, anzi, meglio
1: io
0: ancora.
1: Sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
0: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
1: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia, la paterna viene dalla Sicilia.
0: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze
1: oggi
0: in genere.
1: Oggi sarei un americano.
0: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo voglio dire che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è il nome che si dà a questa zona.
1: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo. Infatti,
0: sì.
1: Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
0: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
1: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
0: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale. Per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico, cioè praticamente
1: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
0: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
1: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le 5 persone che mi hanno fatto, cioè le 5 persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante. Ecco, tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Serro, stiamo dimenticandolo. Stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa. E poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
0: è lontana,
1: passato, che ci ha fatto tutti.
0: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una, noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente c'è, cioè, come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi, ogni tanto, vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti gli altri che sono stati, Musil, eccetera, che sono stati via via scoperti e che hanno costituito una stagione assolutamente non trascurabile del romanzo europeo. E mi accorgo che in tutti quanti c'è una specie di stupore e di rassegnazione, magari ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno questo è il timore, un'altra alba.
1: Ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di essere, diciamo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso, nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto, in una tale fretta, che non solo è difficile, è quasi impossibile di
0: spiegare il cambiamento,
1: sì. le due
0: certo.
1: Ma è, soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, nell'ultimo libro che ho scritto, in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare,
0: certo,
1: in scuola dalla Romania.
0: Treno che attraversava l'Europa, che partiva, mi pare, da Parigi e arrivava
1: a Istanbul, a Londra, perché a metà armeno, a metà inglese. Dopo una vita passata altrove, in America, torna qua e prende quel nuovo fasullo Oriente Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasuleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale. Ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa come non so.
0: Sì, come della plastica al posto del, non so, del cristallo, di qualche altro metallo prezioso che ha utilizzato, sì. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, Forrezzoli, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché da ragazzo il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov. E io mi sono occupato a lungo di teatro, e il giardino dei ciliegi, le tre sorelle, il gabbiano, sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo, o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà, ma che è ancora confuso, oscuro, e ci lascia forse un tantino anche un po' perplessi.
1: Ma guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo della, più o meno della stessa generazione, ma io sono, temo che di essere molto più vecchio.
0: Ho 6-7 anni, non di più. Quindi...
1: Però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di allora.
0: Della vecchia Europa, sì.
1: Ma ad ogni modo, di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra il nostro testo, questo ci fa,
0: ci rende...
1: mantiene un po' più...
0: più vicini, no? Un po' più coetanei, sì.
1: Può darsi saremo rimasti.
0: Credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo dire anche agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Forrezzoli, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io, per coloro che si fossero...
1: La ringrazio molto.
0: Dico, per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è Gregor Forrezzoli, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei, perché
1: sì,
0: questa è la...
1: Sono molto lusingato, molto...
0: Sì, ma non si deve sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso appena un po' di coraggio nel parlare con lei, si immagini. Storie di Magrebinia è il volume che abbiamo davanti, ed è un volume bellissimo, pieno di favole, di novelli, di racconti, di personaggi, di ironia, raccontate e illustrate con, come dire, con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi, e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Forrezzoli, che io saluto molto cordialmente, e sia pure così da lontano, abbraccio.
1: La ringrazio, e un abbraccio collegiale, e auguri, auguroni per la sua emissione.
0: E buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Grazie buonanotte. Ancora, e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani, ci sentiamo ancora domani sera.

0: Oggi Archimede, il racconto della scienza inizia da una sponda dell'Arno. Firenze, a poca distanza dalla Galleria degli Uffizi. Lungarno, Anna Maria Luisa de' Medici. Qui si apre Piazza dei Giudici, con Palazzo Castellani, che risale all'XI secolo e ospita il museo dove stiamo per entrare. Il Museo Galileo, uno dei più importanti del capoluogo toscano e tra i maggiori in assoluto per quel che riguarda la storia della scienza. Lo visiteremo insieme a una guida d'eccezione, il direttore del museo, Filippo Camerota. Siamo a Firenze, ma siamo anche su Radio Tech e Te. Benvenuti da Danilo Angelelli. A metà della nostra visita ci fermeremo per ascoltare un programma di archivio che in questo caso arriva dal 1993, una riflessione sul connubio tra scienza e tecnologia. E non a caso, nel Museo Galileo sono esposti tutti gli strumenti realizzati dal grande scienziato pisano giunti fino a noi. Prima di entrare, uno sguardo alla meridiana monumentale di recente costruzione, indica l'ora solare e la data. È stata disegnata, tra gli altri, proprio da Filippo Camerota, che ci aspetta. Direi di entrare. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Lei è architetto, è stato docente universitario e ha dedicato buona parte dei suoi studi al rapporto tra arte e scienza. È direttore scientifico di questo museo dal dicembre 2021.
1: Un incarico recente perché c'è stato un cambio di direzione. Il direttore precedente, Paolo Galluzzi, è stato in questo istituto per 40 anni, poi ha deciso di lasciare la nave ad altri comandanti.
0: E sarà proprio lui l'intervistato del programma di archivio. Intanto siamo entrati.
1: Siamo al primo piano che raccoglie gli strumenti della collezione Medicea, quindi sono strumenti straordinari, bellissimi, che valgono anche per la loro funzione estetica. Naturalmente sono strumenti per una collezione principesca, quindi sono costruiti per il principe. Gli strumenti d'uso erano generalmente più semplici come fattura, però la funzione era la stessa. E sono strumenti topografici e astronomici soprattutto, perché questi erano i principali interessi del primo Granduca Cosimo I de' Medici. E spesso sono strumenti unici al mondo perché sono stati disegnati per il Granduca, quindi repliche di alcuni di questi strumenti non esistono.
0: Qui troviamo appunto, come ci ha detto, le collezioni scientifiche dei Medici e degli Asburgo-Lorena. Succedettero ai Medici e governarono il Granducato di Toscana per oltre 100 anni, a partire dalla prima metà del XVIII secolo. Due dinastie, due famiglie che, ricordiamo, proteggevano, favorivano, finanziavano il lavoro dei maggiori scienziati.
1: Sì, esatto. La collezione dei Lorena si trova al secondo piano ed è una collezione importante per il fatto che furono i primi a inventare un museo pubblico, cioè la collezione fu aperta al pubblico con Pietro Leopoldo di Lorena. Questo era importante perché ovviamente passava tutta questa bellezza, tutta questa scienza fatta di oggetti, passava dalle stanze private dei granduchi alla cittadinanza sostanzialmente. Certo, in quell'epoca bisognava chiedere un permesso, essere raccomandati eccetera, però era possibile entrare anche se non si era nobili o legati a famiglie principesche. Ed è una collezione questa che, prima di essere esposta in questo palazzo, che è qui dal 1930, prima di essere esposta qui si trovava agli Uffizi. Prima a Palazzo Vecchio, poi agli Uffizi, insieme alle opere e ai capolavori d'arte, proprio perché gli Uffizi erano concepiti dai Medici come il tempio delle arti, ma anche delle scienze.
0: Allora, noi possiamo procedere perché abbiamo subito un impatto straordinario con la sfera armillare più grande del mondo.
1: È una sfera armillare di più di 2 metri di diametro, sì, è la più grande del mondo, fu costruita per Ferdinando I de' Medici quando decise di portare la collezione da Palazzo Vecchio agli Uffizi, perché lì fece allestire una stanza che noi chiamiamo della cosmografia, in quanto il tema era quello, dove c'erano solamente 2 oggetti sostanzialmente, questa sfera e un globo terrestre delle stesse dimensioni che oggi è ancora Palazzo Vecchio. In questa sala degli Uffizi si trovavano questi 2 oggetti straordinari e sulle pareti la rappresentazione cartografica dei domini medicei che raccoglievano sia il territorio fiorentino che il territorio senese, in quanto ormai il territorio senese era stato annesso a quello fiorentino, quindi l'intera Toscana era rappresentata sulle pareti, per cui c'era, come dire, la topografia della Toscana, il mondo intero, mondo terrestre rappresentato dal globo terrestre e il mondo celeste rappresentato da questa sfera tolemaica, perché qui siamo ancora in un momento in cui la cosmologia copernicana non era ancora stata accettata e quindi...
0: E proprio Galileo sostenne la teoria copernicana dell'eliocentrismo E per questo fu condannato all'eresia nel 1633.
1: Sì, esatto. Galileo fu quello che spinse di più verso l'accettazione del sistema copernicano. Naturalmente sì, fu punito con quella condanna esemplare che è rimasta fino ad oggi un segno, una macchia nera per quanto riguarda il ruolo della Chiesa nei confronti della scienza, che per altri versi invece, come dire, il rapporto tra scienza e fede è sempre stato molto stretto e controverso, se vogliamo, però insomma c'è sempre stato un legame molto forte.
0: Sentiamo in sottofondo la voce di una guida con una scolaresca attentissima. Sono tante le scolaresche che chiedono di visitare il museo?
1: Sono tante, soprattutto in questo periodo di gite scolastiche, ma devo dire tutto l'anno c'è la presenza delle scuole qui, perché abbiamo un nutrito numero di laboratori didattici con operatori che si occupano proprio di spiegare non solo il museo, ma anche determinati strumenti. Quindi i laboratori didattici sono a tema e sono dedicati a scuole che vanno dalle medie superiori all'università.
0: Il museo è aperto tutti i giorni?
1: Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio per ragioni di conservazione, di riordino delle vetrine, insomma, per controllo degli strumenti. Solo il martedì pomeriggio è chiuso, però è aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi ovviamente.
0: Abbiamo percorso qualche metro e ci troviamo in un'altra sala dove ci sono dei capolavori cartografici.
1: Cosimo I de' Medici era estremamente interessato ovviamente all'espansione politica del potere mediceo non solo nel Mediterraneo ma diciamo anche oltre, e i granduchi che lo succedettero anche, tant'è che all'inizio del Seicento fu finanziata anche una spedizione in Amazzonia che ebbe successo, nel senso che tornarono indietro le navi, ma non ebbe successo per quanto riguarda la colonizzazione di quelle terre, che era ovviamente controllata strettamente da Spagna e Portogallo. Però furono molti tentativi dei Medici di espandersi oltre il Mediterraneo, e le carte che vediamo qui, le mappe, i planisferi, parlano proprio di questo interesse, che è un interesse non solo culturale, perché diciamo così l'umanesimo cartografico a Firenze ha una storia antica e è qui che è stata riscoperta la geografia di Tolomeo alla fine del 300, e quindi sono cominciati tutti gli studi sulla geografia antica e moderna, però l'interesse di queste mappe ovviamente era la conoscenza del mondo anche a scopo politico e militare. E gli strumenti che vediamo qui molto spesso sono pezzi unici, c'è tutta una serie in una vetrina di strumenti lasciati ai Medici da Robert Dudley, che era un ammiraglio importantissimo inglese, che venne e lasciò l'Inghilterra per polemica verso la corona e prestò servizio alla corte dei Medici.
0: Stiamo parlando dell'inizio del XVII secolo.
1: Sì, e la produzione di questo ammiraglio è straordinaria, perché spesso disegnava lui gli strumenti, poi li comprava, li raccoglieva nei suoi viaggi, molti li ha portati dall'Inghilterra, e soprattutto ha lasciato un libro straordinario che è l'Arcano del Mare, che qui è esposto in una vetrina del museo, in facsimile, perché l'originale si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma è un libro importantissimo perché è il primo atlante nautico dell'età moderna, se vogliamo, nel senso che espone tutto ciò che c'è da sapere sulla scienza del mare.
0: Adesso ci porta?
1: Ora andiamo nella sala dedicata all'arte militare, perché questo era un tema fondamentale, dove ci sono strumenti, compassi di varie fogge, di vari tipi, e che diciamo così aprono la storia del compasso di proporzione, cioè di uno strumento di calcolo che serviva a varie operazioni.
0: Non è un compasso da disegno?
1: Non è un compasso da disegno, è uno strumento di calcolo che serve anche a disegnare volendo, però soprattutto serve a misurare, quindi misure topografiche, misure anche di pesi, di volumi. Poteva essere usato sia a scopi civili per i mercanti, sia a scopi, soprattutto a scopi militari in questo caso, perché la sala parla di questo.
0: Anche questo compasso è ideato e realizzato da Galileo?
1: Uno di questi compassi è realizzato da Galileo. Sì, Galileo quando inventa il compasso geometrico e militare lo fa sulla scia di questa tradizione che nel Cinquecento era molto forte, di compassi militari. Qui ce n'è uno, per esempio, che è straordinario anche per la forma e che spiega un po' questo, il valore di questi strumenti per il condottiero moderno. Il pugnale era l'arma fondamentale di qualsiasi soldato. Un soldato poteva perdere la spada, ma non doveva mai perdere il pugnale. E il compasso era lo strumento fondamentale di qualsiasi matematico. Allora, in questo caso noi abbiamo un compasso a forma di pugnale, che è aperto, come vediamo, con tutte le scale di misura, eccetera, ma se lo chiudiamo diventa un pugnale con il suo fodero ed è, volendo, anche un'arma, per cui. Ma racchiude simbolicamente proprio questo passaggio fondamentale che c'è stato nel corso del Cinquecento dalla guerra come arte cavalleresca alla guerra come scienza matematica.
0: Siamo arrivati nella sala che è un po' il cuore di questo museo, la sala Galileo, ovviamente.
1: È una sala importante perché raccoglie strumenti sia di Galileo sia di scienziati che li hanno costruiti al tempo di Galileo e successivamente sulla base delle scoperte galileiane. E qui soprattutto ci sono gli unici due cannocchiali sopravvissuti dei tanti che ha costruito Galileo. Uno di questi fu donato al Granduca Cosimo II, ed è il più bello, diciamo, quello più decorato, ma abbiamo anche una lente che è sopravvissuta del primo cannocchiale donato al Granduca, una lente rotta, come si può vedere, ma esposta all'interno di una cornice molto raffinata in legno e avorio, con la rappresentazione di tutti gli strumenti o di una gran parte degli strumenti matematici che sono esposti in questo museo e che all'epoca facevano parte della collezione dei Medici. Quindi questa sala racconta un po' quella che è stata la scienza di Galileo, dal compasso geometrico e militare di cui abbiamo parlato un attimo fa, al telescopio, agli strumenti di fisica e quindi quelli che si occupano della caduta dei gravi e che sono stati costruiti da scienziati successivi, ma sulla base sempre dei disegni e degli scritti di Galileo.
0: Camerota, il museo si compone di 18 sale distribuite su due piani. Quanto tempo ci vuole per visitarlo tutto con calma e attenzione?
1: Un'ora abbondante ci vuole, se uno vuole soffermarsi, perché qui abbiamo anche dei video che raccontano alcune cose particolari del museo, anche di più. Fortunatamente abbiamo allestito anche un sito web molto raffinato e dettagliato, per cui l'approfondimento può essere fatto anche successivamente o preventivamente. Ci sono dei visitatori, devo dire, che vengono qui molto preparati, perché prima guardano il museo virtuale sul web.
0: E infatti è un sito dove si trovano sì tutte le informazioni pratiche e non solo, ma soprattutto è ricco di approfondimenti anche per prepararsi alla visita. L'indirizzo museogalileo.it. Camerota, questo è anche un centro di ricerca.
1: Certo, nasce così, nasce prima come istituto di storia della scienza, poi come istituto con annesso museo nel giro di pochi anni, tra il 1925 e il 1930, ed è sempre andato avanti con questa formula, istituto e museo di storia della scienza. E il centro di ricerca serve proprio a valorizzare gli strumenti che qui sono conservati, quindi qui non è un museo concepito solo come conservazione degli oggetti che sono raccolti nella collezione, ma come valorizzazione di questi oggetti, e la valorizzazione passa attraverso la ricerca. Gli strumenti erano esposti e conservati dai Medici già in origine insieme ai libri, perché i libri parlano proprio del funzionamento degli strumenti. Pensiamo a qualsiasi strumento, un compasso, per esempio il compasso di Galileo. Galileo costruiva compassi, ma ha dovuto pubblicare anche un libro per spiegare come si usa, e così facevano anche gli altri scienziati o matematici che costruivano strumenti. Quindi, come dire, uno strumento senza il libro fa poco, perché non lo si può usare, e un libro senza lo strumento idem, per cui i due oggetti devono stare insieme. E noi abbiamo una biblioteca specializzata in storia della scienza che raccoglie una buona biblioteca di libri antichi.
0: 170.000 opere in totale.
1: Esatto, e quelli antichi sono quelli che erano conservati qui.
0: Intanto siamo saliti al secondo piano dedicato alla collezione lorenese. Lo abbiamo detto, la dinastia che ha governato sul Granducato di Toscana dopo i Medici, dal 1737 per circa 120 anni. Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo, cosa troviamo qui?
1: Troviamo una serie di strumenti anche molto spettacolari per le dimensioni in questa sala dove ci troviamo adesso. Ad esempio ci sono delle macchine elettrostatiche molto grandi che erano all'epoca degli strumenti che suscitavano meraviglia perché dimostravano un fenomeno fisico sconosciuto o comunque conosciuto solo attraverso la natura quando c'era un temporale, ad esempio il fulmine, no? Queste macchine elettrostatiche praticamente fanno vedere ciò che succede quando si accumula elettrostaticità nei materiali, quindi quando si mettono in movimento si crea una frizione per cui degli elementi di metallo che all'inizio del movimento della macchina sono lontani uno dall'altro vengono poi avvicinati e in quel momento schiocca la scintilla, quindi questo fatto diventa veramente spettacolare per chi non ha familiarità col fenomeno e soprattutto diventa ancora più spettacolare quando uno tocca l'oggetto che è carico di elettrostaticità e poi si trasferisce l'elettrostaticità sul proprio corpo o sul corpo di altri. Gli esperimenti che vediamo qui rappresentati anche con pagine prese da libri dimostrano proprio questo fatto, con i capelli che si alzano ad esempio perché il corpo è carico di elettrostaticità ed erano tutti esperimenti che venivano fatti questi nelle case dei nobili nel Settecento da fisici che naturalmente prestavano il loro servizio anche per remunerazione economica perché anche quello faceva parte del lavoro del fisico e organizzavano quelle che si chiamavano serate elettriche, cioè degli eventi con un gruppo di nobili in uno dei loro palazzi dove il fisico faceva vedere questi esperimenti e tutti rimanevano ovviamente affascinati dai fenomeni della scienza.
0: Punteggio il nostro incontro raccontando le attività promosse da questo museo perché veramente sono tante, sono originali e spesso testimoniano anche di un desiderio del museo di dialogare con il territorio. Ad esempio, colazione al museo, calendario di attività incentrate sulle antiche tecniche artigiane.
1: Questa è un'iniziativa che è stata iniziata già qualche anno fa e continua a avere successo perché raccoglie spesso la cittadinanza. E quindi le famiglie possono venire qui e poi si assiste a una dimostrazione appunto delle attività artigianali fiorentine che è importante perché è tutto un aspetto questo che a noi sfugge in quanto i mestieri si perdono e c'è poco da fare, le competenze e le conoscenze si perdono, però gli strumenti che abbiamo esposto qui parlano anche di questo, parlano dell'attività degli artigiani, c'erano degli straordinari ebanisti, straordinari costruttori di strumenti quindi che usavano metalli, c'erano produttori di carte raffinate che servivano a rivestire ad esempio i telescopi, quindi tutte queste competenze, queste professionalità sono presenti in museo e in qualche modo questa attività didattica le mette in evidenza.
0: Senza queste professionalità, queste figure, Galileo come sarebbe giunto a certe scoperte?
1: Sarebbe stato ben difficile perché ad esempio la costruzione delle lenti non era uno scherzo, infatti il problema del cannocchiale all'inizio era basato proprio su questo, non tutti vedevano la stessa cosa, non tutti vedevano quello che Galileo diceva di aver visto perché non avevano lenti molate nel modo giusto. Il cannocchiale fa vedere ciò che passa attraverso le lenti, se le lenti sono difettose non si vede o si vedono cose diverse.
0: Filippo Camerota, adesso usciamo dalla sala, troviamo un posto per sederci e ascoltiamo una puntata dagli archivi delle Teche Rai. Arriva dal 1993, è tratta da Palomar, il primo programma interamente scientifico quotidiano di Radio 3. Occupava la fascia pomeridiana. Nella parte della puntata che proponiamo interveniva il suo predecessore Camerota, cioè Paolo Galluzzi, storico della scienza. Per circa 40 anni è stato direttore del Museo Galileo, che fino al 2010 si chiamava Istituto e Museo di Storia della Scienza. Proprio sotto la direzione di Galluzzi il museo ha cambiato denominazione. Che scelta è stata questo cambio di nome?
1: È stata una scelta importante e coraggiosa perché Galileo rappresenta la figura centrale di questo museo, non c'è dubbio, però è un museo effettivamente che raccoglie l'opera di tanti altri matematici e si è sempre chiamato Museo di Storia della Scienza perché diciamo, il campo largo è questo, rappresenta la storia della scienza di un determinato periodo, dal 500 al 18 secolo e non c'è solo Galileo. Però Galileo è una figura di riferimento sicuramente più importante a Firenze, in Europa e a questo punto nel mondo per quanto riguarda la scienza moderna. Ma abbiamo voluto dargli questo nome proprio per valorizzare il nome di Galileo all'interno dell'offerta culturale fiorentina. Qui naturalmente i musei sono tanti, i visitatori vengono a vedere soprattutto gli Uffizi, l'Accademia dei Musei d'Arte, diciamo così. Un museo di storia della scienza come il nostro per molti anni ha corso il rischio di passare inosservato, perché la cultura scientifica ovviamente sta sempre un po' in secondo piano rispetto a quella artistica, ma anche perché mancava un elemento, come dire, di presa molto forte, come può essere invece il nome di Galileo. E quindi non è solamente una questione di marketing, è proprio far riconoscere, ecco, questa raccolta con uno scienziato, con l'attività di uno scienziato che in qualche modo l'ha, non dico l'ha formata, ma ci è cresciuto dentro e in parte l'ha formata, perché se noi vogliamo, abbiamo detto prima, Galileo è il fulcro, la sala Galileo è il fulcro di questo museo, ma gli strumenti che avvengono prima della sala Galileo sono quelli raccolti dai medici nel corso del Cinquecento e sono rappresentativi della cultura matematica sulla quale si è formato Galileo. Quelli che vengono dopo la sala Galileo sono strumenti elaborati sulla scorta delle scoperte galileiane.
0: E nella puntata di Palomar che stiamo per ascoltare, non a caso si parla del connubio tra scienza e tecnologia. Qui in questo museo abbiamo la prova più lampante di tale connubio. Tra il 5 e il 600 si verifica questo grande cambiamento. La scienza e la tecnica si avvicinano sempre più. Galileo è stato tra le figure che ha maggiormente contribuito a questo avvicinamento. Allora, ascoltiamo Palomar, Radio 3, dal 1993. A più tardi, qui dal Museo Galileo, con il suo direttore scientifico, Filippo Camerota.

0: Quanto numerose sono le conoscenze in possesso alla massa dei meccanici e degli empirici e che rimangono ignorate dai dotti. Sarebbero considerate davvero miracolose se di tanto in tanto qualcuno non le mettesse per iscritto. E così, mentre i meccanici ignorano l'uso delle proprie osservazioni, i dotti al contrario ignorano che i loro desiderata potrebbero venire attuati ricorrendo proprio alle conoscenze dei meccanici. Ma è solo dalla riunione di cose separate che si possono produrre invenzioni utili, le quali non possono venire in mente a coloro che considerano pochi elementi. Pertanto sarebbe sicuramente nell'interesse generale descrivere accuratamente l'intera storia di ciascuna attività artigiana. Se Galileo non avesse parlato con i costruttori di condotti d'acqua e non avesse appreso da altri artigiani che l'acqua non può innalzarsi molto oltre i 30 piedi in una pompa aspirante, oggi ignoreremmo il segreto circa il peso dell'aria, la macchina per il vuoto e il barometro. E William Harvey, da parte sua, poté intuire il moto circolatorio del sangue allorché osservò le legature dei chirurghi mentre sezionavano una vena.
1: Buon pomeriggio da Silvia Calandrelli. Il brano che abbiamo appena ascoltato è stato scritto da Leibniz nel 1681 e mette in evidenza la relazione tra scienza e tecnica e soprattutto sottolinea con grande efficacia la necessità che sapere scientifico e sapere tecnico siano complementari. Quella di Leibniz è un'analisi retrospettiva proprio perché tra 5 e 600, ma soprattutto più compiutamente nel 600, si compie una vera rivoluzione del pensiero, grazie alla quale ci si affranca da una tradizione dotta che voleva da una parte la scienza come teoria pura e dall'altra in netta separazione il sapere pratico e villano degli artigiani. Nei secoli XVI e XVII le università non sono più, infatti, come accadeva nel Medioevo, le uniche sedi in cui si elabora e si produce cultura. L'ingegnere che progetta canali, dighe e fortificazioni viene finalmente assumendo una posizione di grande prestigio. Ne cambia non soltanto il ruolo sociale, ma soprattutto muta il suo apporto al sapere scientifico. Viene dunque messo in nuova luce il valore conoscitivo della tecnica, del sapere pratico, senza il quale, peraltro è doveroso ricordarlo, né Galileo, né Harvey, né Newton sarebbero arrivati alle conclusioni e alle scoperte scientifiche che invece ci hanno fornito. E di questo connubio tra scienza e tecnica, che arriva, come sapete, fino ai nostri giorni, e che modifica radicalmente il modo di indagare i fenomeni e la natura, parleremo oggi a Palomar. C'è un'occasione naturalmente che ci consente questo excursus, e l'occasione ci è data proprio dalla ripubblicazione di un'opera in più volumi, La storia della tecnologia, di cui in questi giorni la Bollati Boringhieri ripropone i testi dedicati al Rinascimento e all'incontro appunto tra scienza e tecnica. E a parlare con noi di tutto questo oggi pomeriggio abbiamo dalla sede RAI di Firenze Paolo Galluzzi, direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Allora Paolo Galluzzi, innanzitutto tracciamo i confini dell'epoca in cui si compie questa fondamentale svolta nel campo del sapere scientifico. Quali furono innanzitutto le condizioni, le circostanze che resero possibile questo mutamento di prospettiva, che indussero i dotti, gli accademici, a volgere finalmente lo sguardo verso il sapere artigianale?
2: Buonasera, anzitutto la domanda è complessa, cercherò di schematizzare in maniera problematica. Quanto al periodo, si può individuare tra la fine del Rinascimento e l'inizio di quel moto in parte conseguente a quelle cose di cui parleremo, che è l'Illuminismo, cioè investe in pieno il Cinquecento, questo processo il Seicento e certamente anche la parte iniziale del secolo XVIII. Per quanto riguarda le ragioni sono molteplici, ma se noi definiamo il tema e almeno in questa prima parte della chiacchierata ci proponiamo sullo spunto delle suggestioni che vengono da quel bel testo di Leibniz che lei prima leggeva, della invito della perorazione molto appassionata, che è uno dei grandi protagonisti di una rivoluzione culturale profonda, quale si verificò nel 600, Leibniz appunto raccomandava e considerava fondamentale. Se noi ci teniamo a quel tema, certamente dobbiamo prima di tutto sottolineare che questo abbraccio tra la tecnica e la scienza fu un abbraccio parziale, controverso, oggetto di interpretazioni interessate da parte dei tecnici, per un lato, da parte dei filosofi naturali, come si chiamavano gli scienziati allora, per un altro. Cioè quello che Leibniz alla fine del 600 considerava un processo ormai irreversibile, in realtà si era

0: riducibili a un modello unico. Cerco di spiegarmi. La tradizione è nota, basterebbe frugare nelle pieghe del linguaggio ancora oggi usato dalla gente comune per trovarvi aggettivo come triviale, dal significato estremamente negativo ancora oggi a indicare persona che ha attività puramente manuali. Spesso non si riflette che questo aggettivo triviale ha un'origine molto dotta in fondo ed è l'espressione di una classificazione delle attività dell'uomo in categorie gerarchicamente disposte, il quadrivio, che è appunto il luogo dove si raccolgono le discipline degne della dignità umana, cioè discipline intellettuali, e il trivio, da cui viene appunto triviale, che invece registra le attività e le pratiche umane fondate sull'uso delle mani. Meccanica e trivialità sono tradizionalmente, intendo dire nel Medioevo, sinonimi, e quindi c'è una profonda spaccatura tra chi si dedica ad attività di riflessione, quindi che fa il filosofo, e chi invece è ingegnere, tecnico e artefice. Questo processo di netta separazione si attenua nel corso del 400. Direi che il fulcro, il luogo, il deputato di un momento di incontro tra questi due poli tradizionalmente distaccati, di cui uno aveva sede nell'università, come lei ricordava, le discipline teoretiche, e l'altro aveva sede nelle botteghe artigiane, proprio la bottega rinascimentale, la bottega dell'artista rinascimentale, la bottega di Verrocchio, la bottega di Pollaiolo, la bottega di Leonardo, per essere concreti, che configurano una trasformazione dei luoghi della produzione tecnologica, trasformazione che registra un prototipo di incontro tra esigenze tecnologiche e, secondo il nostro linguaggio, esigenze scientifiche. Quindi, all'inizio del processo troviamo il Rinascimento, certamente italiano, in grande misura, anzi direi fiorentino, i modelli di questi artisti come Leonardo, Leonardo è forse l'episodio più emblematico, anche se non l'unico, che si sforzano di trasferire le tecniche in una dimensione scritta, come raccomandava di fare Leibniz, e generalizzata, e al tempo stesso tentano di assimilare i fondamenti del sapere tradizionale.
1: E vediamo Paolo Galluzzi a questo punto. Punto proprio più da vicino che cosa scriveva Guidobaldo del Monte a proposito delle arti meccaniche.

0: Meccaniche non è intesa da molti per lo suo vero significato. Anzi, troveransi di quelli che stimeranno lei esser voce di ingiuria, solendosi in molte parti d'Italia dire ad altrui meccanico per ischerno o villania, e talcuni per essere chiamati ingegneri si prendono sdegno et collera. Non sarà allora fuor di proposito ricordare che meccanico è vocabolo onoratissimo, convenevole ad uomo di alto affare et che sappia con le sue mani et col senno mandare ad esecuzione opere meravigliose a singolare et diletto del vivere umano.
1: E questa era proprio la difesa d'ufficio che Guidobaldo del Monte faceva delle arti meccaniche, e siamo nel 1577. Lei, Paolo Galluzzi, faceva naturalmente riferimento a Leonardo come grande figura emblematica di questo periodo, ma vediamo accanto a Leonardo quali sono le altre figure di scienziati ed intellettuali che maggiormente hanno contribuito a questo cambio di prospettiva.
2: Beh, c'è tutto un versante della discussione della rivalutazione delle arti che attraversa il 400, con arti si intendevano le arti meccaniche soprattutto, che attraversa tutto il 400 e che vede impegnati fior di umanisti e fior di filosofi. Questo lo dico per sottolineare che la rivalutazione di cui abbiamo ascoltato la vivace e colorita testimonianza di Guidobaldo, appunto un umanista Guidobaldo lui stesso, non a caso faceva riferimento a etimologie greche, che per dar credito alla propria rivalutazione del mestiere del meccanico, e quindi c'è tutto un versante di una cultura di tipo tradizionale che si impegna a rinnovare il sapere attraverso. Poi naturalmente c'è, ed è quello il campo probabilmente decisivo, l'evidenza pratica dei risultati che a partire dalla metà del 400 molti di questi personaggi cominciano a conseguire. Accanto a Leonardo noi troviamo delle figure significative di persone meno

0: indotte, pensiamo per esempio a Galileo, è inevitabile che il discorso cada su Galileo, il quale, pur avendo una formazione, un approccio rigorosamente teoretico, essendo stato da alcuni storici identificato con posizioni neoplatoniche addirittura, quindi non nuove ma tradizionali nell'impianto, si dedica a attività che portano alla scoperta di nuovi strumenti, il cannocchiale prima, poi il compasso geometrico militare, poi naturalmente il microscopio, strumenti che sono realizzati con tecniche manuali e che sono operazioni da artefici, dai quali dipende l'apertura di campi per la ricerca teoretica precedentemente impensati. A proposito dei brani che sono stati letti, si potrebbe aggiungere, anche se io non l'ho qui da leggere, ma tutti o molti lo conoscono, il passo iniziale dei discorsi e dimostrazioni intorno a Due nuove scienze di Galileo, l'opera più matura di Galileo, l'opera dove questo abbraccio, questa esigenza di un abbraccio profondo tra gli uomini che praticano le tecniche e gli studiosi di geometria astratta, viene raccomandato. Se vi ricordate tutti il passo sull'arsenale di Venezia, la esaltazione che Galileo fa dei proti, cioè degli artefici, dei maestri operai che presiedono alla costruzione dei velieri e delle navi della Repubblica di Venezia. Però ecco, in quel passo, che pure è così bello, così appassionato, e dove apparentemente Galileo fa una difesa d'ufficio, come aveva fatto Guidobaldo, della dignità dei proti, in realtà Galileo fa vedere che i proti sanno fare le cose, ma non conoscono le ragioni in base alle quali fanno le loro cose. E quindi questa esigenza di un abbraccio non è solo un bisogno che la cultura astratta ha di assimilare il sapere degli artefici, ma è anche viceversa la necessità di fondare su regole certe le pratiche sapute solo per esperienza dagli artefici. Direi che qui troviamo un punto fondamentale per tornare anche al passo di Leibniz, che ci porta ad altri protagonisti, ci porta Huygens, ci porta Newton, ci porta ai padri della rivoluzione scientifica, ci porta cioè a considerare come questo, nella formulazione più avanzata e più matura, che non è quella di Bacone, riecheggiata nel brano di Leibniz, dove Leibniz dice bisogna fare la storia delle arti e dei mestieri, questo era Bacone e Leibniz lo riecheggiava, ma ci porta piuttosto a Huygens e a Newton, cioè all'idea che questo abbraccio non è un rinnovamento solo del sapere teoretico, ma è un fondamentale apporto che il sapere scientifico, diremmo noi oggi il sapere astratto, può dare a una esecuzione delle tecniche meno fondata su pura esperienza e su trasmissioni dirette del sapere. L'orologio oscillatorio di Huygens, cioè il primo trattato geometrico che spiega per quale ragione i pendoli che Galileo riteneva isocroni non sono in realtà isocroni e che l'unico percorso curvilineo di oscillazione isocrona è la cicloide, e lo dimostra su base di dimostrazione puramente geometrica, rovescia quel discorso. Cioè in quel caso si arriva a costruire un manufatto perfetto, che è l'orologio oscillatorio, che è l'orologio con il pendolo cicloidale, un perfetto misuratore del tempo, con l'apporto della teoria. Non è viceversa, ma è il rovesciamento completo di questo discorso. Ecco, quello che noi vediamo tra 5 e 600 è un processo che inizia, se possiamo schematicamente così raffigurarlo, con un bisogno di assimilare e di rinnovare il sapere tradizionale, che poi la cultura scolastica fondamentalmente, utilizzando i saperi degli uomini che praticano nelle botteghe e che adoperano l'esperienza e l'osservazione, ma progressivamente dopo questa fase emerge la necessità di un dialogo costruttivo e si conclude forse, così possiamo dire, con la École Polytechnique alla fine del Settecento, con l'idea che è vero che si deve formare l'ingegnere nelle applicazioni, ma che per poter fare le applicazioni bene è necessario conoscere molto bene la struttura generale del sapere, la dimensione astratta.
1: Un affresco rinascimentale complesso e variegato, dunque, Paolo Galluzzi, che le pagine di questa storia della tecnologia da cui abbiamo preso le mosse ben riproducono, ma guardiamoli più da vicino a questo punto, questi due volumi che la Bollati Boringhieri ci ripropone, a distanza dobbiamo ricordarlo di 30 anni dalla prima pubblicazione. E quindi Paolo Galluzzi, in chiusura di questo nostro colloquio, mettiamone in evidenza le luci e le ombre di questo classico della tecnologia.
0: Le luci prevalgono senz'altro sulle ombre, e direi che le poche ombre che si possono veder proiettare da questi volumi sono ombre che sono state imposte dal tempo che è trascorso. Gli studi e le ricerche sono andati avanti nei 40 anni dall'edizione originale. Naturalmente i dati e le ricerche che sono state acquisite hanno contribuito a trasformare sia il modo di interpretare il rapporto tra le scienze e le tecniche, sia proprio i singoli aspetti di questa evoluzione. La ricchezza di questi due volumi è straordinaria. Ancora oggi non esiste un'opera che la sostituisca e che possa più utilmente essere raccomandata a chi voglia conoscere l'evoluzione della tecnologia. I limiti o le ombre stanno nel fatto che oggi, proprio sulla base di quello che dicevamo e anche sulla base dei testi che sono stati letti, abbiamo più la tendenza a tenere collegata il racconto dell'evoluzione delle scienze e delle tecniche. Se qui forse oggi dovessimo rimpostare quest'opera, daremmo più spazio a quelli che consideriamo degli scienziati, di quanto non sia stato dato in questo contesto a loro, e introdurremmo un rapporto più stretto tra l'avanzamento delle ricerche in sede di geometria anche teorica, e lo sviluppo delle tecnologie. Ma ripeto, a scorrere anche l'elenco e dei titoli con quella organizzazione per temi che caratterizza i volumi sulla tecnologia, quindi la civiltà materiale, le comunicazioni e poi naturalmente la produzione primaria, i manufatti, una delle possibili organizzazioni, naturalmente i tagli di questo tipo attenuano la trasversabilità piena di tutto quello che è l'evoluzione della tecnologia, per cui un orologio rinvia agli automi, gli automi rinviano ai meccanismi idraulici, l'idraulica rinvia alla gestione del territorio. Questo, ecco, può essere un altro aspetto dove oggi affronteremo diversamente la divisione della materia. Però guardando l'elenco di coloro che hanno scritto questi straordinari contributi, e ricordando, perché questo è sempre un fatto molto importante, che questo è stato un testo pionieristico per la combinazione molto intelligente tra descrizione verbale e ricorso a illustrazioni non storiche ma ridisegnate per spiegare meglio il funzionamento di un meccanismo, di un dispositivo, cosa fondamentale nella tecnologia, l'immagine è costitutiva fin dall'inizio, e questo è un testo da questo punto di vista innovativo. Direi che ci troviamo tra gli autori quelli che allora spesso erano dei giovani promettenti e che sono poi diventati delle vere e proprie autorità.
1: Ecco, facciamo qualche esempio, Paolo Gallucci.
0: Rupert Hall, per esempio, oggi professore emerito dell'Università di Oxford, adesso avrà intorno ai 70 anni, ora io non voglio andare a frugare nelle carte d'identità di illustri colleghi, ma aveva allora probabilmente meno di 30 anni. Derek de Solla Price, che forse era un po' più anziano, ma ancora nella fase che per uno studioso si considera giovanile, che poi è diventato uno straordinario storico degli strumenti di precisione, scriveva appunto in questi volumi dedicati al periodo 1750, uno straordinario saggio, allora veramente molto importante sugli strumenti di precisione, prima del 1500. L'attenzione che qui veniva dedicata alla costruzione degli strumenti scientifici, che è proprio il campo nel quale la scienza si avvicina alla tecnologia, perché la costruzione di strumenti di precisione significa strumenti per gli studi astronomici, per le misurazioni ponderali, per quello che è misurazione del tempo, e quindi è il confine proprio tra la tecnologia e la scienza, trovava una parte intera dedicata in questa serie di volumi, e quindi indicava la consapevolezza che allora questi autori già avevano della centralità del tema dei rapporti piuttosto che del prevalere della scienza sulla tecnologia o viceversa.
1: E su queste considerazioni di Paolo Galluzzi noi ci fermiamo. Io ringrazio Paolo Galluzzi, che vi ricordo è direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Lo ringrazio per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, e a tutti gli ascoltatori naturalmente l'invito a questo punto a leggere questi due volumi che la Bollati Boringhieri ripropone. Vi ricordo, sono La Storia della Tecnologia. I volumi che escono adesso in libreria sono dedicati proprio al Rinascimento e l'incontro di scienza e tecnica. le note della sigla ci annunciano che anche il viaggio di Palomar è terminato. Grazie a Massimo Clementi per la realizzazione tecnica, a voi per l'ascolto. Da Silvia Calandrelli, buon pomeriggio.

0: Palomar 1993 conduceva Silvia Calandrelli, oggi direttore di Rai Cultura. Siamo qui dal Museo di Firenze per Archimedi e racconto della scienza, Danilo Angelelli e l'attuale direttore scientifico del museo Filippo Camerota. Il precedente direttore Galluzzi ci ha detto di questo abbraccio tra scienza e tecnica, di cui Galileo è stato uno dei più convinti sostenitori. Camerota.
1: Certo, Galileo ha dovuto fare i conti con la tecnica, naturalmente, non solo per quello che si diceva prima, per la tecnica di lavorazione delle lenti e per mettere a punto il cannocchiale, ma anche con la meccanica. La meccanica era una scienza fondamentale che proprio si è consolidata tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento attraverso i contributi sì di Galileo, prima di Guidobaldo del Monte, che era amico di Galileo e suo sostenitore, e quindi la meccanica è stata una scienza fondamentale, fondata proprio dagli studi di Guidobaldo e di Galileo.
0: Ancora Galluzzi ha parlato di studi che erano andati avanti nei 30 anni che li separavano dai testi citati, i due tomi dedicati al Rinascimento dell'opera sulla storia della tecnologia, pubblicati nel 1963, ripubblicati nell'anno della trasmissione che abbiamo ascoltato, il 1993. Sono passati altri 30 anni da quella trasmissione. Come sono ulteriormente cambiati gli studi sul rapporto tra scienza e tecnica?
1: Beh, dal 1993 in poi ci sono state una serie di eventi, manifestazioni, mostre, diciamo più chiaramente, organizzate dal Museo di Storia della Scienza sotto la cura di Paolo Galluzzi, dedicate proprio agli ingegneri del Rinascimento. Queste mostre sono state fondamentali, sono state esposte in varie sedi in Italia e all'estero, fondamentali per mettere a punto quelle che sono le nostre conoscenze della meccanica e della tecnologia nel mondo moderno, non solo nel mondo moderno ma anche nel mondo antico, perché una di queste mostre era dedicata a Pompei. E sono state occasioni straordinarie, qui che entra in gioco l'istituto di ricerca, no? Perché per fare una mostra di questo genere bisogna studiare, bisogna poi saper spiegare i temi, come attraverso oggetti, reperti archeologici o reperti che si trovano nei musei che raccolgono oggetti più moderni, ma anche attraverso modelli, quindi ricostruzione di quelle che potevano essere le macchine, quelle che erano le macchine, in questo caso del Rinascimento, diciamo, ma anche quelle antiche che noi conosciamo attraverso i testi, i libri che le illustrano e le descrivono. E questa operazione di ricostruire le macchine è stata fondamentale perché ha permesso effettivamente di capire come funzionavano, quali erano le problematiche che si presentavano ai grandi ingegneri per risolvere determinati problemi e capire quali erano poi gli interventi che venivano fatti nel territorio, perché oggi sappiamo un po' di più sulla cupola di Brunelleschi, per esempio, anche grazie a questo tipo di mostre. Sappiamo un po' di più sullo sviluppo del territorio toscano grazie a queste mostre, perché conosciamo bene che cosa è successo nel territorio senese per l'approvvigionamento delle acque, per avere, ad esempio, per controllare il sistema idrico che era fondamentale per lo sviluppo di un paese come questo. L'Arno è sempre stato un grosso problema per Firenze, nel senso che le alluvioni, l'abbiamo visto fino all'ultima del 66, distruggevano un po' tutto e quindi...
0: Anche qualche strumento del museo è stato danneggiato dall'alluvione?
1: Sì, anche qualche strumento del museo purtroppo è stato danneggiato, perché in quell'epoca gli strumenti si trovavano al piano seminterrato, per cui sono stati inondati. Qualche cosa si è perduto quando le acque si sono ritirate, perché è stato trascinato fuori dalle inferriate, ma poca roba. E invece molti oggetti sono rimasti sotto, coperti dal fango, e sono stati restaurati nel tempo. Ora è stato recuperato tutto, anche i libri, devo dire. Abbiamo avuto anche un recupero importante di libri che erano completamente diventati dei sassi, completamente bloccati dal fango. Invece abbiamo potuto recuperare tutte le pagine, libri estremamente importanti e bellissimi.
0: E prima che lei, Camerota, ci racconti gli strumenti dell'ultima sala in cui siamo arrivati, ultima tra quelle che abbiamo, per così dire, selezionato per questioni di tempo, le sale del Museo Galileo sono 18. Dicevo, prima di quest'ultima sala, ci piace ricordare le vostre attività per persone con esigenze specifiche. I libri parlati, le visite guidate tattili, le guide in braille per le persone con disabilità visive o altre attività per persone con disabilità uditive.
1: È tanto tempo che ci stiamo dedicando ai pubblici meno, diciamo così, fortunati dal punto di vista delle possibilità di apprendimento o anche semplicemente di mobilità. Quindi i laboratori didattici sono spesso dedicati a non vedenti, ad esempio abbiamo veramente delle attività in corso da tanto tempo per i non vedenti, a pubblici anche, diciamo, che hanno solamente problemi di spostamento, che sono molto lontani, quindi abbiamo dei laboratori didattici online con le isole più lontane del nostro paese, perché è difficile per certe scuole poter far viaggiare i propri alunni così lontano, parliamo delle Eolie per esempio. Abbiamo attività che riguardano anche purtroppo chi è in carcere e non può uscire da un luogo come quello e quindi portiamo noi i nostri laboratori in quei luoghi.
0: Anche qui torniamo al discorso del dialogo col territorio, perché le due carceri sono una nel comune di Firenze e una a Volterra.
1: Sì, esatto, e lì anche ci sono state esperienze molto positive per chi le ha fatte, perché ha visto un riscontro naturalmente, una risposta molto, molto positiva da parte di chi ha seguito questi laboratori. E questo però riguarda anche gli ospedali, l'ospedale Mayer ad esempio qui a Firenze, che è un'eccellenza per la cura dei bambini oncologici, quindi cose molto, molto gravi. Abbiamo portato dei laboratori lì ed è stata una scoperta.
0: Ci avviamo alla conclusione mentre siamo circondati da telescopi.
1: Sì, qui ci troviamo in una sala che raccoglie dei grandissimi telescopi, veramente erano quelli che potevano essere considerati le eccellenze nel 700. Perché quando il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena decise di aprire il Museo di Fisica in Palazzo Torrigiani, lì organizzò non solo il museo ma anche una farmacia e anche un osservatorio astronomico. L'ambizione era quella di fare di Firenze un centro per l'osservazione astronomica pari a Parigi o a Londra, quindi un osservatorio astronomico che potesse un po' essere all'altezza dell'osservatorio di Greenwich, per dire. Non ci riuscirono ovviamente perché le condizioni erano diverse, però l'osservatorio fu costruito e i telescopi furono comprati, quindi era un osservatorio che fu in attività, ora l'osservatorio astronomico fiorentino si trova sulla collina di Arcetri, quindi in un posto, diciamo, più adatto per l'osservazione astronomica, perché Palazzo Torrigiani invece è a valle, in città, quindi non era proprio il posto giusto, però era un'occasione proprio per approvvigionarsi di oggetti d'avanguardia, perché questi erano veramente, diciamo così, lo stato dell'arte e della strumentazione astronomica.
0: Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo. Per concludere, un invito a chi ci ascolta.
1: Direi che è uno dei musei più importanti del mondo per la storia della scienza. E a Firenze soprattutto lo potremmo paragonare agli Uffizi per la storia della scienza, cioè è un museo che ha questo tipo di importanza, questo tipo di valenza, è veramente centrale e raccoglie degli strumenti straordinari, a parte quelli che sono raccolti in altri musei di storia della scienza in giro per il mondo, che sono sempre molto belli. Ci sono degli strumenti unici, che sono quelli che abbiamo visto prima, la sfera armillare, gli orologi solari poliedrici, le armi che diventano strumenti matematici, quindi cose molto particolari che raccontano una storia, che è la storia dei Medici, sì, ma poi è la storia anche d'Europa e diventerà poi la storia mondiale.
0: Grazie di averci accolti e accompagnati in questo breve viaggio in un luogo di conoscenza, memoria, creatività, dialogo, inclusione e utilità sociale.
1: Grazie a voi.
0: Archimede, il racconto della scienza da Firenze Museo Galileo, finisce qui. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, alla prossima.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

sei arrivata fino a noi. Piuma nello stormo, nota di una musica lontana, vieni a raccontarci del futuro, che se ci pensi

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Divismo oppure antidivismo, ecco uno di quegli argomenti, di quei temi che tipicamente possono provocare un godimento intenso e possibilmente anche, speriamo, sfrenato, in un'occasione come questa, soprattutto dal momento che abbiamo qui con noi una vera diva popolarissima e stupenda come Silvana Pampanini. E la sua sola presenza con noi in questo studio ci evoca un periodo di film addirittura indimenticabili, con titoli come Bellezza in bicicletta, Biancaneve e i sette ladri, Una bruna indiavolata e tutta una serie di titoli come per esempio, se ricordo bene,
2: alla città,
1: Un marito per Anna Zaccheo, Zaccheo, uno di quei nomi che una volta sentiti sono come il primo amore, non
2: anzi,
1: si scorda
2: no,
1: mai Zaccheo.
2: Si doveva dire Zaccheo Anna, perché faceva la guaglione napoletana.
1: Ma poi anche altri film.
2: Mi tanti.
1: Cosa sono? 70,
2: sì, da protagonista.
1: E tutti da protagonista. Sì. E in buona
2: iniziato
1: parte
2: iniziato protagonista
1: e sempre stati protagonista, sì, per 70, sì, film fatti in, un, sì, in un'epoca in cui in fondo si può dire non sono mai stati, non è umanamente possibile fare dei film irrilevanti o insignificanti, perché questi film ci consegnano un'immagine d'Italia tale che è più importante e più significativa forse di certi romanzi, di certi saggi e di certi contributi di sociologi e di psicologi. Infatti l'immagine che viene da questi film in fondo è ancora quella di un'Italia dove si costruivano delle grosse passerelle in quel di Stresa, dove sfilavano delle bellezze in costumi da bagno molto castigati, sì, con dei genitori sempre molto vicini, sì, in mezzo e quindi molto, molto attenti alla sfilata. Ammiratori che arrivavano, chi magari in fuoriserie, chi magari in bicicletta, come quelle famose bellezze.
2: Sì.
1: Queste bellezze poi finivano sempre con i loro costumi, i bei costumi da bagno, su copertine di settimanali illustrati che andavano avanti per anni e anni, sempre proponendo dei tipi di bellezza italiana. Si intrecciavano storie straordinarie dove c'entravano via Veneto, feste, piscine, tuffi in piscina e magari dei pascià o almeno dei rajà, però c'era sempre un punto fermo, cioè mi pare che era lei che lo diceva, che dai pizzi del pagliaccetto oppure dalle pieghe delle tonache dei peplino che ne erano così, sì, invece si vedeva sotto fior di costume da bagno,
2: sì,
1: così,
2: sì,
1: portato,
2: esatto,
1: anche sotto il pagliaccetto,
2: sì,
1: mutando,
2: si intravedeva, si doveva intravedere,
1: si
2: mai vedere,
1: ma non si vedeva
2: poi
1: mai
2: questo
1: niente,
2: ne parleremo sì,
1: subito,
2: certo.
1: Mentre invece nel caso della antidiva si intravede e si vede.
3: L'antidiva
1: Adriana
3: si
1: Asti,
3: vede, sì.
1: Sei un'antidiva tipica.
3: Sono un'antidiva,
1: quindi,
3: sono qua.
1: Quindi come tipica antidiva, quindi capricciosa, eccentrica, bizzarra, imprevedibile, con carriere di una birichineria inverosimile, con inizi, dunque io mi ricordo che c'è un inizio teatrale, compagnia Il Carrozzone. Il Carrozzone cosa andava in giro per campi, per cascine,
3: no, teatri,
1: per fior di teatri,
3: teatri d'opera,
1: con Romolo Valli e Fantasio Piccoli, regista. Sì. Primo film, invece, prima della rivoluzione, come? Esordio di Bernardo Bertolucci. E dopo tutta una fila di nomi illustri, registi e di cinema e di teatro. I primi cosa sono stati? Strehler e Visconti.
3: Strehler e Visconti, sì.
1: Poi c'è stato Peppino Patrone Griffith, che ha diretto in un pirandello.
3: Sì.
1: Poi teatro con Gassman. Natalia Ginzburg ti ha scritto una commedia.
3: Sì. Ne ho fatte più di una.
1: Tanti registi ti hanno diretta in film.
3: Sì.
1: Visconti.
3: Paolo
1: Bolognini.
3: Sì.
1: Pasqualino Festa Campanile.
3: Sì, eccolo lì. Vero.
1: Chi altro ti ha diretto? Allora, moltissimi.
3: Pasolini. Accidenti. Insomma, tanti, adesso non mi ricordo.
1: Dimmi qualcuno. Buñuel.
3: Sì, Buñuel. Appunto, ero lì senza costume da bagno, ero nuda che suonavo un pianoforte.
1: E anche quest'ultimo Caligola.
2: No, io non capisco
1: quest'ultimo Caligola di cui si dicono anche
3: adesso
1: delle cose.
3: Adesso non è riuscito, non cominciamo a attaccare.
1: Di questo
3: io
1: non ne
3: su
1: parliamo.
3: Dei paletò tutti chiusi, non è come si racconta.
1: Ad ogni modo, dopo aver fatto questi elenchi, adesso vorremmo incominciare in presenza di alcuni nostri illustri ospiti e amici che sono venuti e si spera che interverranno molto, incominciamo questa specie di competizione. Questo è uno spazio polemico, non è un salottino, non siamo qui a farci dei complimenti.
2: Certo, ma neanche a graffiarci.
1: Questo si vedrà. Ad ogni modo, secondo le nostre regole, incominciamo, ci sono per 10 minuti, l'iniziativa siamo d'accordo a Adriana Asti.
2: No, gli do un prego perché non capisco veramente questa diva, antidiva, perché molto spesso le antidive.
1: Secondo, diamo un prego, sì. Ricordiamo le nostre regole, i nostri tempi, 10 minuti.
2: Non siete voi che vi dovete graffiare.
1: 5 minuti di interventi di ospiti, poi gli interventi di Sivana e l'iniziativa passano a Sivana, 5 minuti di interventi e finale. Prego,
2: diamo il prego. Diamo il prego. Sì, non riesco a capire la diva e l'antidiva. Molto spesso le antidive sono più dive delle dive. Io poi non sono mai stata...
1: Questo fa già parte, questi sono i 10 minuti. Sono i suoi 10 minuti.
2: Io preferisco dargli Asti. Prego,
1: ecco. Grazie. Poi ci sono i 10 minuti di antidiva.
3: Allora, dunque, io essendo qui appunto, è noioso dire sempre queste cose qui, antidiva con una vera diva. Allora, che vera davvero, a parte quei bisticci di parole di prima, carini.
2: Bisticci no.
3: Vabbè,
1: giochini, giochi.
3: Allora io volevo domandare subito come si sente una vera diva, come si sentiva, come si sente, com'è nella vita sua, come porta nella vita questo divismo.
2: Molto bene, diva è una parola così, diva. Io sono sempre stata, forse diva mi hanno fatto gli altri, il mio pubblico, perché il mio pubblico mi ha sempre voluto molto bene e mi ha sempre seguito. Però io nella mia vita non sono mai stata una diva. Io sono stata molto semplice, ho studiato, ho cercato di fare del mio meglio, ho cercato di fare i miei film protagonista. Ho iniziato protagonista con la 20th Century Fox in Italia, ed essendo un film piuttosto bellino, che ha avuto successo, non è uscito in contemporanea soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, per cui dopo un mese ero Silvana Pampanini. Certamente io ce l'ho messa tutta, e anche si vede il destino, non lo so. Comunque nella mia vita io non mi sono mai sentita diva, né adesso mi sento diva, anche se ho un tailleur nero con volpe e lei è in pantaloni di pelle con una giacchina molto hippie. Io non mi sento affatto diva, perché diva ci si può sentire anche scalze con un paio di blue jeans strappati e fare la diva ugualmente. Per cui io veramente non sono mai stata dentro di me né diva né capricciosa, ma piuttosto così, senza peccare di orgoglio, molto molto attento al mio lavoro, facendo la mia professione come un altro lavoro qualsiasi, però amandolo in una maniera unica.
3: Bene. Io vedo che lei continua a sospettarmi di divismo.
2: Sì.
3: Vediamo, cosa posso fare, accidenti. Allora, posso fare un'altra domanda? Allora?
2: Sì, fa così con i capelli.
3: No, lo faccio perché
2: non è antidiva.
1: Fanne tante.
3: No, dice che è meglio se sono indietro, perché se sono davanti, fanno delle ombre. Allora io mi
1: regolo. L'antidiva sta bene sempre.
3: L'antidiva sta bene. Dunque, allora, volevo sapere, questa vita di lavoro continuo, queste protagoniste così tante. Così,
1: 70, eh?
3: 70. E così, voglio dire, ha dovuto sacrificare parte della sua vita, mettiamo, amorosa. Io anche le faccio un'altra domanda, sempre in questa domanda, che lei non si è sposata, è signorina. Intanto volevo anche sapere se lei l'ha fatto per sua libera scelta, per il suo lavoro di non sposarsi, o se lei è una Don Giovanna.
2: Perché molto bene, questa Don Giovanna veramente proprio è una cosa così, veramente antidiva, brava. Le volevo dire una cosa, anzi le voglio dire una cosa. Io, oddio, non mi piace parlare delle mie cose intime.
3: Ho capito, ecco, sono stata indiscreta.
2: No, anzi, mi fa gioco. Siccome invece so, poi gli farò le mie domande, dato che lei ha spinto questa, anzi mi ha dato il via per un'altra domanda che dovrò fare.
3: Non mi faccia spaventare.
2: Allora, a un certo momento no, è questo. Io non mi sono sposata, prima di tutto per una cosa così, piuttosto triste. E tutti noi altri, le dive pensano, le star, le attrici, no? Che non hanno mai dolori, non passano mai niente, e che soltanto sono eleganti, anche perché io mi sono messa questo tailleur per un rispetto al mio pubblico. Non trovo carino presentarsi a un pubblico, a tutti i telespettatori e anche al pubblico presente, così, con un senso di sporco o un senso di sciatto, no? Io preferisco presentarmi al mio pubblico, sempre proprio per doveroso omaggio al pubblico, presentarmi vestita piuttosto bene. Questa cosa la faccio prima di tutti per me e poi per il mio pubblico. Ritornando alla sua domanda, ho sacrificato molto, sì, al mio lavoro, perché è stato intenso, è stato duro. Io mi sono fatta da sola, io non ho mai avuto persone che mi hanno aiutate. Non ho mai avuto persone o mariti produttori o amanti operatori o amanti illustri che mi abbiano aiutato a fare il cinema. No, e allora è stato duro, lei lo capisce, Asti, che è molto duro fare questo. Un'altra cosa è che in un momento molto bello della mia vita, e ci sono sempre i risvolti, i rovesci della medaglia, in un momento delicatissimo della mia vita, che amavo a un mese dal matrimonio, la persona che amavo e che mi adorava, io l'ho perduta. È solo questo il fatto, perché non mi sono sposata. Per cui è un lato molto triste. Adesso non è che io sia contraria allo sposarmi, no, a parte che è così simpatico sentirsi chiamare una bella zitella, no? E qualche volta qualcuno ha detto sul giornale la più bella zitella d'Italia. Simpatico anche questo, è un
1: potrebbe
2: titolo.
3: È
2: un titolo che è carino.
1: Potrebbe
2: ma non
1: essere
2: sono...
1: anche il titolo di un film, un titolo di un
2: ecco,
1: film.
2: Ma non sono contrario al matrimonio, forse sono diventata un pochino più difficile. La vita oggi è così scabrosa, io non sono facile a piccole avventure o a vivere con delle persone così tanto per vivere, non è nel mio carattere, non ne sono capace, per cui forse verrà un giorno che io mi sposerò, allora suoneranno le campane.
1: Fa parte del connotato del divismo, forse anche questo, forse è questo che voleva dire Adriana.
2: No,
1: fa parte
2: no.
1: del divismo,
2: no.
1: Cioè
2: no.
1: Il divismo ha dei certi connotati,
3: ha
1: dei certi doveri, sì. Ha dei certi obblighi, sì. Per cui diventa una professione totale che
2: beh
1: esclude.
2: No, non si sacrifica
1: sì.
2: Mai l'amore,
1: forse voleva dire
2: l'amore
1: questo,
2: è importante, l'amore nella
3: dire.
2: Vita
3: no, è questo che volevo chiedere,
2: ecco, ma l'amore nella vita è molto importante e serve, è necessario, in qualsiasi forma, no? Verso delle persone care come verso l'uomo tuo. Però ecco, ci deve essere amore, veramente amore con la maiusola.
1: Ecco, ci rimangono pochi minuti per dire
3: ecco,
1: altre
3: allora,
1: cose
3: vediamo.
1: Sul divismo.
3: Ecco,
1: invece credo che ce
3: momento.
1: Ne sono molte
3: allora,
1: cose che
3: volevo
1: dirci.
3: Intanto precisare con i teleutenti che questo vestito qui e questa magliettina qui è nuova e quindi pulitissima e anche i pantaloni sono anche abbastanza preziosi, sono tutti di pelle.
4: Fa delle domande, non portare via
3: no,
4: il tempo, fa delle domande.
3: E poi io sono molto pulita,
2: ma io non ho detto che lei è sporca, io ho detto come mi sono vestita io.
3: Ha ragione,
2: per
3: ma
2: quale, per
3: ha
2: quale cosa?
4: Fa delle domande
3: una
4: sul divismo, noi siamo qui che vogliamo sapere
3: allora,
4: di più sul divismo. Io mi metto anch'io nei teleutenti, vogliamo sapere sul divismo.
3: Il divismo, il divismo, vediamo un po', che voglio sapere le caratteristiche, enumerandole così anche non proprio, di una diva. Cioè come,
2: caratteristiche in che senso?
3: Come deve essere una diva, per diventare una diva.
2: Io non direi una diva, direi un'attrice, direi una donna che ama il suo lavoro. Per essere un'attrice, se voi la volete chiamare diva, è quello di essere... di saper fare, di mettercela tutta, di avere quella forza per essere indipendente e dire no, sì, senza scendere a compromessi. Tutto qui.
3: Bene, allora...
1: Sono tanti caratteri connotati del divismo.
3: Certo, il divismo, ecco, il divismo. La donna, per esempio, diva in un film, deve prevalere sull'uomo divo? Voglio sapere i rapporti tra la diva, donna, e l'uomo divo. I rapporti, cioè, se la donna può, deve prevalere, oppure se la donna diva può sottostare e essere usata come... come oggetto, senza delle sue precise esigenze. Ecco, se il maschio...
4: Dominare
3: divo...
4: o essere dominato.
3: Ecco, vabbè, sì.
2: Adoperato una frase, no? Così, mettendoci dentro l'oggetto, che oggetto sono oggi più che altro le donne, oggetto. Ma non perché prima, parlando di prima qualche anno fa, sembra di parlare del Medioevo, no, perché è di qualche anno fa. Ma non
3: no,
2: c'è
3: vorrei
2: mai...
3: sapere il rapporto con il...
2: Sì, ma... Quando ci sono due protagonisti importanti, non c'è mai quello che vuole sopraffare l'altro. Ci sono delle parti determinate, no? Per cui a un certo momento uno fa di meglio per fare il proprio ruolo, cari amiche e cari amici. Per cui a un certo momento se si trova a lavorare con un altro nome grosso, anzi le dirò di più che viene una cosa talmente carina e familiare che si cerca di fare bene, di non farsi le ombre, sapete bene nelle scene dei baci, delle cose,
3: cioè,
2: non guarda,
3: aiutarsi.
2: Ecco, guarda, metti il naso un po' più là, se non mi fai ombra, allora hai capito, il viso mio non viene più bene, hai capito?
3: Aiutarsi.
2: Ecco. Allora c'è un aiuto invece, non c'è questa lotta, perlomeno certo. Io ho avuto questa fortuna di lavorare sempre con dei grandi attori formidabili, non ho mai bisticciato con nessuno, non c'è mai stato un fatto di dire ah io sono la diva, ah no io sono il divo, ah io devo entrare prima, ah no questa scena è così, no, questo a me sinceramente in 70 film non mi è mai capitato.
3: Beh,
2: anzi
3: è bellissimo,
2: non mi è mai capitato.
4: Altre domande,
3: allora che cosa fanno gli ammiratori di una diva? Mi dispiace di dire sempre questa cosa diva.
2: Dai,
4: no, è giusto, chiamiamo le cose con loro nome.
3: Chiamiamo le cose che devo fare.
2: Allora,
3: gli ammiratori di una diva, cosa sono disposti a fare? Cosa possono fare? Cosa gli viene in mente? E cosa, quali sono le iperboli che possono raggiungere gli ammiratori di una diva?
2: Va. A me sono successe tante cose straordinarie e strano a dirti mi succedono tuttora, anche se adesso non faccio dei film. Perché? Perché non lo so, forse seguitano a girare in tutti i paesi, mi scrivono da tutte le parti, per cui fiori, omaggi, poesie, canzoni, ritratti, persino i carcerati. Io ho una serie di ritratti fatti dai carcerati, fatte su fotografie avute, no? E lettere, dichiarazioni d'amore, non so, e anche dichiarazioni d'amore strane. A me è successo una volta che, non so, dopo tante lettere che mi scriveva un tipo, io l'adoro, e no, Dio mi ha detto che io devo essere suo marito, no? Queste cose strane. A un certo momento, dopo diverse lettere, io sono tuo marito, Silvana, vengo a trovarti. Io dico, ma questo è veramente un pazzo. A un certo momento, possono capitare anche queste cose. Un ragazzo piuttosto bello, occhi azzurri, biondo, alto, con tre fiori.
4: Ex carcerato, no.
2: No, ancora no, aspetti. Arbasino caro, poi le dirò chi era invece.
4: A
2: un certo momento con tre fiori, sempre freschi. Alla quarta volta che è venuto, il mio portiere si era preoccupato. Ha detto, qui signorina, questo qui vuole entrare per forza perché dice che è suo marito. Quando non erano tre fiori freschi, erano tre fiori finti. Va bene?
3: Ah, sempre questi
2: fiori? Sempre tre fiori. A un certo momento al mio portiere ha detto, guardi, se lei non mi fa entrare, ha tirato fuori una siringa dicendo, ah, dice, se lei non mi fa entrare io le faccio questa iniezione e lo ammazzo. Il portiere ha chiamato la polizia. Ha detto, questo signore dice che è sposato con la signora Pampanini. E dice, sì, ci ha sposati la questura. Allora, carinamente, è arrivata la questura. Io sono scesa dicendo, ecco, sì, ha ragione, ci ha sposati la questura, infatti andiamo a fare il nostro viaggio di nozze. Con la questura.
3: E l'avete fatto?
2: Naturalmente siamo saliti in macchina e lui è stato portato a Santa Maria della Pietà e io ricondotto a casa mia. Ora, questo è un fatto di un certo genere, come invece ci sono dei fatti meravigliosi di
4: ma forse,
2: regali.
4: Ma facciamo intervenire i nostri ospiti, sono scaduti i nostri 10 minuti.
2: Ah, devi
4: sentiamo, allora. Sentiamo gli amici cosa hanno da chiedere.
2: Sentiamo.
4: Cosa hanno da chiedere? C'è qualcuno
2: sono
4: che
2: qua.
4: Vuole domandare qualcosa?
5: Vorrei subito chiedere una cosa.
4: Irene Bignardi. Giornalista.
5: Secondo voi, che non è in tema, ma che non è in tema, però lo è relativamente. Perché secondo lei, signora Pampanini, non ci sono più dive, ma ci sono divi? Perché da qualche anno il divismo ha passato la mano solamente ai maschi?
2: A me viene da ridere perché non ci sono più né dive, né divi, né niente. I veri divi oggi sono quelli che leggono il telegiornale, i giornalisti del telegiornale.
1: Altre domande? Pasqualino?
6: Ma io vorrei domandare...
1: Pasquale Festa Campanile, regista.
2: È importante, tutti importanti, io mi sento molto. Oddio, poi non mi posso girare, ma...
6: Io vorrei domandare ad Adriana Asti, che ha affrontato soltanto un po' il problema così frivolo esteriormente della diva e dell'antidiva. Vorrei sapere, da te, non essendo te una diva in Italia, magari all'estero ci sono anche delle antidive che invece hanno una grande fortuna, è un fatto di comportamento. Tu ritieni di avere dal cinema, di aver avuto, di avere dal cinema, nonostante il curriculum che ha detto prima Erbasino, hai lavorato con i più grandi registi italiani, ma ritieni di avere quello che meriti dal cinema italiano? Ti senti soddisfatta, insoddisfatta?
3: Io sono contenta della mia strada che ho fatto teatrale e cinematografica. Farò delle altre cose, chissà quali, non lo so, però io... Essendo un'antidiva, qui proprio un'antidiva, e essendo chiamata per questo motivo, allora sono un'attrice più che altro. E volevo appunto spiegare a questo punto proprio la mia provenienza. Le ha presente quelle stanze? E parlo anche
1: a tutti.
3: Allora, quelle stanze che stanno a livello della terra, a volte anche sottoterra, dove ci sono delle scale, si va giù, in penombra, e dietro, in fondo, c'è una tenda che è meglio se è di velluto rosso, che ogni tanto si muove così, e dietro c'è anche un balcone chiamato loggione, e dietro quella tenda rossa ci sono delle persone, ogni tanto la tirano. Se queste persone che si mettono a parlare sono sentite da quelle che sono là in fondo attaccate, sedute nel loggione, quelle persone si chiamano attori.
1: Brava. Altre?
3: Io sono una di quelle lì.
1: Brava. Altre? Abbiamo tempo ancora?
4: Io ho le domande.
1: Altro volevo, regista, Giorgio Ferrara.
7: Volevo fare una domanda alla signora. Io qualche tempo fa ho visto una sua trasmissione in televisione dove... Lei, tra altre conoscenze, citava Perón.
3: Sì.
7: Io, siccome qualche tempo fa ho saputo che in casa della Lollobrigida ci sono, Gina Lollobrigida, sì, le opere complete, mi sembra, di Perón, tutte con autografo dello stesso Perón, volevo sapere se le aveva anche lei oppure se gliele aveva regalate anche a lei.
2: No, io sono stata in Argentina diverse volte. La primissima volta sono stata ospite di questo paese ospitale meraviglioso. E in questa occasione io ho conosciuto Perón. Però è stato gentilissimo. Anzi, mi ricordo che oltre alla macchina ufficiale con i motociclisti, sapendo che io adoro, e sono una sportivaccia, adoro guidare la macchina, lui aveva un'alfetta e me la mise a disposizione. Io ho molti regali, molte cose carine datami da Perón e da tutto il pubblico argentino, però non ho quelle opere che ha Gino Lollobrigida.
7: Grazie.
1: Prego. Altre domande? Niente, nessun'altra domanda.
3: Come
1: questo
3: gol
1: significa
3: cosa
1: che è finito
3: dire?
1: Un primo quarto d'ora. La parola passa adesso a Silvana Pampanini che interpella Adriana Asti.
3: Sono qua.
1: Avanti.
2: Allora,
1: prego.
2: Allora, ecco. Io vorrei dire, siccome ho inteso prima il nostro amico, che lei ha fatto tante cose, ho sentito dei nomi altisonanti. Ho sentito così da Visconti, Strehler, Festa Campanile, Pasolini, tanti nomi, sì. No? Ma lei chi è? Che cosa ha fatto? Perché
3: io,
2: veramente, guardi, lei cos'è? Un'attrice di cinema, di teatro, di televisione?
3: Le spiegavo, lui mi ha interrotto. Sai, in quelle sale buie...
2: ma prima non domandavo io, ecco, adesso
3: ma lei non
2: vorrei...
3: ha sentito?
2: No, io ho sentito,
3: ecco,
2: molto
3: sentito
2: bene.
3: Lì eravamo rimasti attori, al balcone. Che se quelli là del balcone sentono quegli altri che quando hanno tirato quella tenda, meglio se di velluto rosso.
2: Certo, rosso rubino.
3: Quelli cominciano a parlare. Quelli là del balcone li sentono, quelli sono considerati attori.
1: Sì. Quindi tu nasci come attrice.
3: Quando invece quelli lì dietro la tenda cantano sono cantanti.
2: Sì.
3: Allora io invece
1: tu non
3: parlavo.
1: Sei
3: no.
2: Allora attrice.
3: Parlavo.
2: Allora io vorrei sapere però, dato questi nomi,
3: ho fatto
2: e dato
3: con
2: questo
3: nomi,
2: ombrellone meraviglioso di
3: sono
2: di,
3: stati
2: di
3: miei
2: amici,
3: registi.
2: Ecco, registi,
3: non sono
2: eccetera.
3: Amici, miei registi.
2: Beh, registi. Lei ha fatto però sempre delle piccole parti?
3: No, a teatro ero la protagonista.
2: E in cinema invece ha fatto delle grandi parti?
3: In cinema ho fatto delle grandi parti con Bernardo Bertolucci.
2: Mm. Allora, avendo fatto
3: Giorgio Ferrara.
2: Ecco, avendo fatto queste grandi parti.
3: E poi
2: parti,
3: anche una bellissima parte con Vittorio De Sica.
2: Ecco, allora, avendo fatte queste grandi parti,
3: sì, non
2: come
3: sono
2: mai lei... Come mai lei è... Che c'entra? Uno può essere una diva, una star formidabile,
3: senta,
2: fare delle
3: secondo
2: parti. Ma
3: non ho fatto
2: parti.
3: 70 film a protagonista e tutti quanti.
2: Ma io dico, ecco, siccome ha cominciato così importante, no? Ed avendo delle qualità, come mai è finita nel pornografico?
3: Finita nel pornografico.
4: Ma senta,
3: semplicemente... Per... Dunque, le spiego subito. Io le racconto come sono finita, come dice lei, nel pornografico.
2: Beh, lei non può dire che non fa delle scene di pornografia
3: no,
2: pura.
3: No, io dico che...
4: Dicendo l'ultimo gradino.
3: Ho toccato il
2: peccato,
3: fondo.
2: Dunque,
3: peccato. Adesso le racconto.
2: Perché si può fare tante cose, sex, forti,
3: se lei mi
2: senza
3: lascia
2: denudarsi.
3: Rispondere, lei
2: sì,
3: mi lascia...
2: Sì, sì, io la lascio rispondere.
3: Le racconto, le racconto
4: siamo
3: una fiaba.
2: Allora, una fiaba è troppo lunga perché
3: no,
2: voglio
3: no,
2: fargli
3: una cosa
2: domande.
3: Corta, corta.
4: Sì, 10 minuti.
3: Allora, lei... ricorda Luchino Visconti?
2: Sì.
3: Ecco, benissimo.
2: E cosa ha fatto con Luchino Visconti?
3: Ah, ho fatto 4 spettacoli: Il Crogiolo di Miller, Veglia la mia casa angelo di Thomas Hulf, L'Inserzione di Natalia Ginzburg, sempre come protagonista. E ultimo spettacolo, purtroppo.
2: E gli ha servito poi per fare il party di adesso.
3: Un momento. Si chiamava Old Times, tanto tempo fa.
2: Sì.
3: C'era Valentina Cortese e Umberto Orsini. La scena a un certo punto prevedeva che io tornassi da un bagno con su una capotavola e mi spogliassi completamente nuda. E in scena al Teatro Argentina, in mezzo alla platea, che era fatta come un ring, non era più una platea, avevano tolto le poltrone, lì. Allora io per un attimo ho detto, ma insomma, perché spogliarsi in fondo, lo faccio sul capatoio, che tanto è lo stesso, viene bene. Invece Luchino prevedeva per quella scena veramente che io mi spogliassi nuda, senza neanche le mutande.
2: E lei ha accettato.
4: L'antidiva è nemica della biancheria.
3: Dunque, l'antidiva... Appunto, lì si è visto che l'antidiva mi sono spogliata. E devo anche aggiungere una cosa, che... E il primo momento magari così la prova generale ero imbarazzata così, poi ho capito che si prova un piacere grandissimo a recitare senza vestiti, cioè lei sa benissimo che recitare, cioè esibirsi come fa lui, come ha sempre fatto lei, come fanno tante altre persone, attori così, anche presentatori, e si prova un grande piacere
4: esibirsi
3: fisico.
4: In che senso?
3: L'esibizione, sempre parlare.

0: grande piacere, cioè è una grande cosa. Dopo questo Luchino che mi ha messo in, senza neanche le mutande, ripeto, lì che recitavo una parte, ero la protagonista, e benissimo. È incominciato come una galleria di personaggi,
1: delle
0: personaggi nudi.
2: Allora, a lei Buñuel, piacciono, lei
0: sì,
2: li accetta.
0: Molta. Mi piace
2: allora,
0: molto recitare senza
2: questo vestiti. Che volevo sapere, lei
0: sì,
2: piace?
0: Ma non è, per conto mio non era la più bassa pornografia.
2: Ma io non
0: cioè,
2: ho
0: Buñuel,
2: detto bassa,
0: mia, no,
2: da certe alta, cose classiche, lei. Non ho detto né alte né basse,
0: vabbè,
2: ho detto pornografia.
0: Nella più pura, vabbè, allora forse nel film di Buñuel, dove anche lì recitavo completamente nuda e suonavo anche il pianoforte.
2: Nuda.
0: Nuda, senza neanche le mutande. E lui mi diceva, écoutez, excusez-moi, je suis pas un pornographe, vous savez...
2: Buñuel.
0: Io dicevo, sono sicura,
1: Buñuel.
0: Perché io ero sicura che lui non era un pornografo. E infatti facevo la mia scena completamente nuda e così. Ecco, poi mi è capitato...
2: Buñuel è piuttosto un regista formidabile, ma piuttosto morbosetto, no?
0: E vabbè, ma sa...
2: allora sa...
1: L'antidiva è volentieri.
2: E certo che la scena di suonare nuda a pianoforte senza le mutande, come dice lei...
1: L'antidiva è volentieri morbosetta.
0: L'antidiva non è chic. L'antidiva non è chic.
2: No, chic di pulizia, infatti di
0: insista lei con la pulizia, io sono pulita.
2: Perché se io penso di girare una scena, guardi che ho fatto, si può dire i primi film, Osè, no? Il pagliaccetto che si intravedeva...
0: Questo
2: si vedeva tutto, ma non mi mettevo nuda. Ma a un certo momento io dico, girare delle scene così, come?
3: È un merito.
1: Momento,
2: no,
1: aspettiamo
2: rispondo
1: momento,
2: anche andiamo. A lei, già che è stato così cattivo.
0: Ma come cattivo? A me mi dicono che non
2: aspetti.
0: Sono sempre fatti
2: no,
0: di genere, che non è pulito.
1: Non perdiamo il filo,
2: dico, igienicamente fare delle scene, no? Con la luce, il sole, la gente,
0: la
2: le polvere, eccetera. No, no, fa bene, anzi rafforza il sudore. Veramente quando uno è nuda si sente di più l'olezzo. No, a un certo momento la polvere, le cose, in posizioni strane di gambe, di tette, non lo so, io non
0: senta,
2: so, non
0: le
2: lo trovo dignitoso.
0: Il mio corpo non puzza. E allora,
2: no.
0: Pigliavo, non so, stavo benissimo, come se fossi vestita.
2: L'insieme.
0: Insomma, non avevo di questo disagio. Non ce l'avevo. E questo forse l'antidiva non ce l'ha. L'antidiva la diva forse ce l'ha. Ecco.
1: Altre domande, andiamo avanti con le domande all'antidiva.
2: Altre domande. No, volevo sapere appunto, io ho letto, non so, stavo viaggiando, ero su un aereo e ho visto un, cos'era, panorama, non so... Panorama, sì. Dove lei ha una posizione veramente incredibile, tutta nuda.
0: Non
2: l'ha
0: sono
2: detta
0: tutta
2: qua,
0: nuda.
2: L'ha detta là.
0: Non è vero.
2: No, c'ha dei cordoni tra le gambe.
0: C'ho dei piccoli cordoncini e anche un velo. E una
1: dove
0: parrucca
1: qua.
0: In che
1: situazione?
2: Caligola.
1: Caligola.
0: No. Un costume di Danilo Donati molto bello. Sì.
2: Però si vedeva tutto.
1: Sempre voi, verrà al vostro momento.
0: Sì, si
1: momento.
0: Vedeva
2: tutto.
0: Senta, come le devo dire che a me non mi dispiace di spogliarmi, sono contenta e anche
2: se allora,
0: si
2: beata lei, io le auguro di proseguire
0: non so quale sia.
2: Le auguro di
0: adesso vediamo, non è che mi spoglierò.
1: Dopo l'augurio sulla novità,
0: afferma. No, dunque, ho recitato tante volte.
2: Guardi che lei a me è simpatica.
0: Tante volte
2: io non la conoscevo, però oggi mi è simpatica.
0: No, le voglio dire che adesso lei non vada a casa pensando che ha trovato una maniaca del...
2: Lo spero per lei.
0: No.
2: Perché altrimenti,
0: momento,
2: poverina.
0: Voglio dirle che ho recitato, l'ultima cosa che ho fatto in teatro era Rosa Luxemburg, ero io che facevo Rosa Luxemburg e durava...
2: Ecco, allora non capisco.
0: Ero tutta vestita
2: non
0: con
2: capisco.
0: Dei cappelli, dei busti.
2: Guardi,
0: perché
2: non
0: faccio
2: capisco.
0: Anche quello.
2: No, non capisco. Perché lei, che fa delle cose, come mi ha detto, io non le ho viste, adesso farò in modo di vederle.
0: Vabbè,
2: quando
0: adesso
2: le farà.
0: Io la chiamo, come ci
2: sempre.
0: Sono delle prime...
2: E mi manda i biglietti, però.
0: Voglio che
2: le ecco.
0: Veda. Sì.
2: Ecco, io non capisco, come un'attrice che si sente preparata... che è stata accompagnata, no? Soprattutto nei primi anni di lavoro, da grossi nomi, no? Perché scende a fare queste piccole cose che per lei
0: scendo?
2: Sono
0: Rosa
2: piccole?
0: Rosa le sembra una cosa piccola.
2: No, questo no,
0: però,
2: parlavo degli ultimi film come Caligola.
0: Ma Caligola non è una piccola cosa, mi piace molto quello che ho fatto in Caligola.
2: Beh, allora va bene, se a lei piace vuol dire che
0: ma
2: questa è la sua
0: visto?
2: Aspirazione. Beh, no, ho
0: ma
2: visto
0: lei è
2: le
0: una veggente, vede una fotografia e dice io veggo che
2: ma lei
0: cosa...
2: è nuda e io cosa sono?
0: Ma
2: non
0: scusi,
2: una veggente.
0: Ma lei vede una nuda e dice questa cosa è brutta.
2: Sono una cittadina che legge, che vede...
0: Ma lei come vede una persona brutta dice ah che peccato questa persona
2: ma no,
0: è nuda.
2: Anzi,
0: ma scusi.
2: No, una bella statua si ammira sempre, ma una
0: vabbè,
2: statua...
0: Non mi
2: ma certe posizioni no. In certe posizioni no. Non lo trovo dignitoso.
0: Io voglio comprare
2: ecco.
0: Panorama. Stavo là su un divano sdraiata adesso.
2: Sì, con le gambine aperte.
0: Al teleutente?
2: Sì, con le gambine aperte.
0: Al teleutente
1: domande,
0: così.
1: Altre domande.
2: Sempre
1: altre
2: a me?
1: Domande. Sì, perché stanno per scadere i 10 minuti suoi.
2: Benissimo, benissimo. Senta, lei
0: vorrei avere
2: veramente in tutta questa cosa, no, in questa carriera, perché lei non è che ha cominciato da adesso, ho sentito, ha cominciato
0: sì.
2: Già da molto tempo, no? In che cosa crede?

0: mi piace molto il mio lavoro, ogni volta che lo faccio, in quel momento in cui lo faccio, non è che penso al futuro, al passato, vivo molto presentemente e quindi mi interessa quello che faccio in quel momento. E poi faccio il mio lavoro appunto d'attrice, andrò presto dietro una tenda di quelle lì rosse che parlerò.
1: Mi piace molto quella tenda, la muove così.
0: Che non è il sipario di ferro, una volta neanche il sipario strappato, famoso vecchio film di Hitchcock, è proprio il sipario.
1: Ecco, allora vorrei sapere invece in che cosa crede nella vita, quali sono le cose, cioè il suo credo, e in che cosa crede nella vita l'Asti.
0: Credo nella vita, nella mia vita, in quello che posso fare, in quello che posso migliorare di me, di qualcuno che ho vicino, in quello che posso fare di meglio. E poi credo anche delle cose che non mi riguardano, perché non bisogna sempre pensare a se stessi.
1: Brava,
0: volevo dirle un'altra cosa.
1: Sì.
0: Io non sono una diva.
1: Io.
0: Momento!
1: Sono io che devo fare le domande.
0: No,
1: adesso.
0: Momento, posso dire?
2: Sta scadendo.
0: Ma no, momento,
2: già scadendo.
0: Non è scaduto, voglio dire una cosa: che se io non sono una diva,
3: e poi chiediamo
0: se io non sono una diva. Benché a lei apparrà molto strano, qualche volta...
1: No, per me lei è una diva.
0: Vabbè, lei è gentile. Le voglio dire che, anche se non lo sono, non lo sarò mai in questo senso, ogni tanto, quando sono stata molto di buon umore, non so, qualche volta sono stata divina.
1: La divina creatura. La divina creatura.
3: Solo adesso loro che parlavano creatura. Tanto prima. Ecco, adesso
0: ha
3: il momento. Ecco, adesso...
4: Prima adesso questa cosa del nudo, che lei non si è mai spogliata, no?
1: Però ma per non lei è vero, lei ha
4: fatto un merito non spogliarsi.
1: Non mi sono mai messa nuda e non ho mai fatto scene che così le chiamano, scusate se vi offendete, ma le chiamano pornografiche.
4: No, un
1: con
4: nudo,
1: degli atti,
4: cioè,
1: con delle scene d'amore, con delle
4: nudo.
1: Cose. Scusate, lo dicono tutti, non è che lo dico io.
4: Cioè, ma...
1: Non so perché lei si pecca.
0: No, dice...
4: No, no, non ci siamo
0: dice
4: capiti.
0: Se lei è...
1: Sì.
4: Cioè... Sembra che lei ci abbia dei problemi col nudo, cioè quando
1: problemi?
4: Lei sente la parola nudo.
1: Ma che problemi? Ma quali problemi? Non per so. Me sarebbe molto facile spogliarmi e guadagnare.
5: Spoglierebbe il film appunto. Adesso?
1: No.
5: Perché allora?
3: Avanti.
1: Perché non mi piace.
4: Mi sembra che...
1: È molto semplice. Ma non è, no, lei non ha capito proprio niente, signorina, perché io non ho detto che non mi piace farlo, perché io sono stata la prima a fare dei film osé, quando a un certo momento le mie fotografie in pagliaccetto nero, che si intravedeva tutto il senino, la coscetta, e se la vuol vedere gliela faccio vedere pure adesso, guardi bene, sono veramente da essere nude, vede?
5: Bellissime.
1: Lo vede? E se faccio così altrettanto, signorina, non è questa, è la mia dignità, non trovo carino... Perlomeno per me, appunto lei, l'ho detto.
6: Lei sembra che non abbia mai visto le cose di cui sta parlando, cioè sembra che non sia mai andata a teatro, a cinema, non ha mai
1: vado.
6: Visto queste cose.
1: Cioè, come non ci va?
6: Vede la fotografia sul panorama e non ci va lei.
1: Ma
6: perché ci sta
1: Adriana nuda. Non è ancora uscita. No,
0: ma
6: e allora
0: sono
6: le cose di
0: visconti,
6: le cose...
7: Voleva dire qualche cosa
5: dire
7: Giosetta Fioroni, pittrice.
5: Volevo dire una cosa. Perché pensa che ci sia molta differenza tra spogliarsi completamente nudo o far vedere, come lei dice, la coscetta,
1: guardi,
5: il senino, la cosa?
1: Non mi ho sembra, detto spogliarsi
5: mi sembra,
1: solamente
5: potrebbe
1: nude.
5: Essere più pornò fare vedere
1: no,
5: la coscetta.
1: No, è più sexy, è più chic. È tutto
5: no, se lasciamo perdere
1: guardi,
5: il chic, il
1: non
5: sexy,
1: è
5: lasciamo,
1: nudo, è il nudo come si mette in alcune scene cinematografiche facendo tutti gli atti, d'accordo, il cinema è speculum vitae, d'accordo, e che fanno vedere nudi tutte le posizioni, se lei va a vedere una tomba etrusca, le posizioni le ha viste tutte, le vede tutte e le sa tutte, non è che siamo, oddio sai, vedi così, è che come esempio, portando delle cose così... intime, così importanti nella vita, invece vengono degradate portandole sullo schermo in questa maniera.
5: Io
1: scusi, come fa a non capirlo? Un nudo che lei dipinge è meraviglioso, ma se lei questo nudo lo fa muovere con scene strane, da bucco, le cose, otte, prendo, otte faccia, è tutta un'altra cosa.
5: Perché se queste scene avvengono con una persona che ha un reggipetto e un paio di mutandine, non sono altrettanto.
1: Non sono da farsi nemmeno con il reggiseno e le mutandine.
5: Di no, penso
1: non
5: di
1: sono
5: no,
1: da farsi
5: no,
1: nemmeno
5: no.
1: con il reggiseno
0: no,
1: e le mutandine.
0: Allora,
1: è la maniera, è la maniera che il regista porta determinate cose.
5: Tanti direi che
1: e l'attrice secondo come le interpreta.
0: Certo,
1: perché si può rifiutare. Io faccio la stessa scena, però non la faccio in questa maniera, la faccio un pochino più così, lei dà lo stesso senso di brivido, di cose per la gente che vuol vedere sta roba qui.
5: Detto
1: però
5: questo,
1: la fa un
5: il fatto che la persona sia nuda o che abbia un disabillé pieno di pile non cambia niente, no? Dico, ecco, se torniamo
0: cioè,
5: all'idea che lo stile
1: guardi, quando lei si muove in alcuni
5: il fatto che sia il nudo totale, il nudo parziale, veramente
1: non ci sovrapponiamo, se no non sentono né lei né me. Allora, vero la regista forse, no? Ecco, a un certo momento non è in se stessa la scena che va fatta con cura, perché quando lei imbocca un'attrice, io mi rifiuterei, mi dice, ah, come faccio adesso a dirlo, perché mi piacerebbe tanto, metti, dammi tutto così, con le gambe così, scusi, lo trova carino
0: qui,
1: lei questo?
0: Ma no, no, ma chi le fa questo fisico?
3: Questo però,
5: cioè, si parla di
3: come Luigi Zampa, sentiamo, sentiamo cosa dice Zampa.
1: Io ho lavorato con Zampa e ho fatto delle scene d'amore fortissime in un giorno in pretura. Gasticata,
2: no,
1: e
2: era sesso. Processo alla
1: processo
2: città,
1: alla città, scusa. Vedi, adesso presa dalla cosa,
2: sì,
1: mi posso girare, mi giro verso il, ecco, mio regista, verso il mio regista. Gigi, ma hai fatto fare delle cose meravigliose,
2: certo,
1: no? Tutte le critiche sono state meravigliose e il film è alla Cineteca. Sono stata sexy in quel film?
2: Silvana, lo sei stata, ma io voglio... Scusate, io come regista devo dirvi una cosa, oh, che non ci sono né dive né antidive.
1: Allora è quello che ho detto io.
2: Scusa, te lo dico in 3 minuti, in 2 secondi, anzi. Quando si distribuisce, quando io e tutti i registi distribuiscono... No, diciamo non tutti, non mi voglio impegnare per gli altri. Io distribuisco le parti di un film, prendo l'attrice che corrisponde a quel ruolo. Se sia diva, se sia antidiva, se si spoglia, se non si spoglia, c'ha le gambe dritte, la gamba... Io non mi sono mai sognato di far questo. Devi aderire a lei, cioè... direi che il cinema è la vita colta nel suo divenire. Nel suo divenire c'è un personaggio con una, interpretato da un'attrice che ha una faccia, che ha una recitazione. Le dive, le antidive, io vi dico, non l'ho mai calcolato. Lei ha fatto con me Il processo alla città, era giusto che facesse quel ruolo. Poco fa stavo guardando la nostra, l'altra attrice, e le ho detto, io devo fare un film su un collettivo femminista. La stavo, uno mi domandava, perché guardi Adriana Asti? Io ho detto, perché devo fare, vorrei fare in futuro, quando sarà un film su un collettivo femminista, e vorrei farle fare una parte. Non mi sono sognato di pensare se era una diva o una antidiva. Era, andava bene, benissimo, per un ruolo in quel film che io vorrei fare. Io
1: esatto,
2: nego le dive, le
1: diva,
2: antidive.
1: Le antidive non esiste, bravo. A un certo no, momento vorrei dire che la diva la fa il pubblico, la popolarità, eccetera. Però io, proprio diva, come ho già detto...
0: No, voglio dire una cosa, scusa, è finito. Momento,
3: no,
0: una
3: no, no, non è finito.
0: Tiro
3: non
0: su
3: è
0: un
3: finito.
0: Braccio, Fabio.
3: Non è finito,
0: ah,
3: non è finito.
0: Ah, tiro su anche l'altro braccio.
3: No, no, dire, vai, abbiamo,
0: dire?
3: Abbiamo ancora un paio
0: io
3: di minuti.
0: Io voglio dire,
3: dicolo,
0: che il divismo a cui io mi accosto però di più, che non ha niente a che fare con lo spettacolo... va bene, il divismo vero, Greta Garbo, che tutti la rincorrevano, lei si nascondeva nei cassetti, quello per me è il massimo del divismo. Ma il divismo più grande
1: non l'ho mai fatto,
0: sarebbe, sarebbe quello di Elisabetta II, che appena entra in una stanza tutti cantano Dio salvi la regina. Se io potessi, se io potessi avere, usufruire di quel divismo lì, io sarei molto felice. Ecco, perché
1: non credo molto importante fare quel divismo là.
0: Ma come?
1: Lei con
0: entra
1: tutta la caterba di pensieri che ci sono dietro.
0: Ma lei sa cosa, che conforto può dare?
8: Se tutti quando lei entra in una stanza cantassero Nini Pam Pam sarebbe una bella cosa.
1: Però non ci vado né ci penso.
0: Ma io
1: Nini Pam Pam me lo hanno fatto. La regina già c'è nel ruolo di regina.
0: Sì, ha ragione. Però...
9: Ultima domanda, la signora Pampanini, sono Laura Dellicolli, una giornalista.
1: Sì.
9: Si dice, molti lo hanno anche scritto,
1: sì,
9: che lei piaccia un po' barare quando si racconta.
1: Barare?
9: Barare. Nel senso che lei, per esempio, dice di non sentirsi una diva, ma poi si racconta con degli aneddoti, degli...
1: Mi dica un aneddoto, signorina.
9: Per esempio, anche questa sera ci ha raccontato delle cose molto gustose, molto colorite.
1: Lei è molto carina, ma se il pubblico mi fa queste cose...
9: Vorremmo sapere
1: allora,
9: se lei questa sera ha
1: barato che le
9: merito un po' o no.
1: Io non baro mai, dico sempre la verità.
9: Meglio così.
1: Dico sempre la verità, se è pronta ad altre domande io ci sto. Devo dire una cosa, chi dice che io baro è perché non ha mai avuto nella vita delle soddisfazioni grandi e non le vede in questo momento che il pubblico le faccia a nessuno, perché oggi il pubblico se ne frega delle attrici e degli attori e se ci vuole quando passano gli fanno anche la pernacchietta dietro.
3: E tu,
1: per cui,
3: qualcosa
1: per cui
3: tu?
1: Scusi, non sono abituati a questi omaggi di pubblico, non ci sono abituati, a me lo hanno fatto. Oh, e se qualcuno ci sforma?
0: Posso aggiungere che invece, per esempio, a teatro,
3: presto,
0: anche una domenica pomeriggio in una città molto piccola e brutta, a volte gli spettatori fanno tutta questa cosa qui, anche a un'attrice come me, che sono attrice e sono un'antidiva.
1: Ecco, allora lei ha detto ha barato, secondo la signorina.
0: No, non
3: bariamo. Vi saluto, è finito il vostro tempo.
10: È finito il nostro
11: che
10: tempo.
11: Che peccato!
10: Io mi auguro soltanto che la prossima volta ci vediamo.
0: Io mi metto un altro vestito. Mi metto, giuro.
11: E io mi metto una calzamaglia per fare proprio...
10: Calzamaglia e vestita da hippie.
0: Mi metto
10: grazie,
0: un'altra cosa.
10: Arrivederci,
0: grazie,
10: vestita da volti.
1: Ciao,
10: arrivederci,
1: ciao.
10: Vestita da hippie.
1: Vestita da hippie.
10: Arrivederci.
0: Arrivederci. Ciao.
11: Bye. Finito.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Dammi la borsetta. Guardami sta borsetta.

0: Dottore, dottore, mi perdonasse la disturbo, ma di là si è presentato un signore, dicasi il veto della signora Totano.
1: Ah, e che vuole?
0: Venne personalmente di persona a denunciare l'attentato assassino della moglie. Siccome voleva parlare con il commissario, l'ha fatto trasferire del suo ufficio. Male feci?
1: No, no, no, hai fatto bene, grazie.
2: Buongiorno, commissario.
1: Comodo.
2: Commissario, se ci permette, mi presento. Agostino Totano.
1: E come sta, Montalbano?
2: E questa è mia moglie Erminia.
1: Molto lieto, signore. Prego, si accomodi, signor Totaro.
2: Sì, signore, grazie.
1: Allora, che è successo?
2: Io, commissario, lei deve sapere che io pensionato sono. 50 anni ho travagliato nelle ferrovie. E da quant'è che sono in pensione? Ogni mattina mi assetto davanti alla finestra e non mi suso fino a quando Erminia non mi viene a chiamare per il pranzo. È vero che mi viene a chiamare? Anzi, io voglio stare ancora. Io stamattina mi stavo sosteggiando un caffè dietro la finestra e guardavo lei dalla strada che attraversava per andare in chiesa, perché lei prima va in chiesa e poi va a
3: comprare. Vedi, signor commissario, io poco ci vedo e non mi ero accorta di niente finché non ho sentito la voce di quell'uomo mascherato e solo allora ho visto quella pistola che mi teneva puntata addosso.
4: Dammi la borsetta.
3: Mentre mi strappava la borsetta, la pistola sparò e io caddi svenuta. Santa Eufemia Bella mi ha salvato per via della devozione che le porto. Perché quando io sentì lo sparo, io ero già morta, commissario, ero già morta. Quel delinquente mi aveva sparato a meno di un metro.
1: Scusi, mi faccia capire una cosa. Lei non è stata nemmeno sfiorata dal proiettile.
3: Ma come ho fatto a non prendermi? Santa Eufemia, devo ringraziare Santa Eufemia mia che mi ha salvato la vita.
1: Allora di nuovo, eh?
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Signor Toto, tutto a posto?
1: Ciao, Salvo.
6: Oh,
1: mi, chi sono? No, niente, c'è stato uno scippo, solo lo scippatore si è messo a sparare, ci poteva scappare il morto. Ah. Ma tu che fai qua? Non sei in licenza?
6: Sì, certo che sono in licenza, ma sono dovuto venire a recuperare i miei documenti che tengo nel cassetto della scrivania.
7: Ormai è un'abitudine, tengo tutto qua, Salvo, il banco, il passaporto, tutto qua. Solo che adesso mi tocca portarli via perché devo fare un sacco di carte per il matrimonio.
1: E ti sei voluto sposare, quindi devi fare presto e non rompere le scatole. Quando è la data?
7: È il 18.
1: Domenica prossima?
7: Sì, perché quando pensavi che fosse, Salvo?
1: Niente, non pensavo che arrivasse così presto.
7: Ah.
1: Che fai dopo? Torni in ufficio?
7: Tra un mese torno in ufficio.
1: Cosa debba dire tra un mese?
7: Tra un mese, Salvo, c'è il viaggio da nozze, tra un mese torno.
1: Vabbè, ma non lo vuoi fare un po' più corto il viaggio da nozze?
7: Ma non ti preoccupare, ho parlato con la questura, tra qualche giorno ti mandano il mio sostituto, va bene?
1: Sì, il sostituto.
7: Eccolo. Ce l'hai qualcosa da segnare?
1: Sì.
7: E allora scrivi, ti devo dare le misure degli anelli.
1: Gli anelli?
7: Gli anelli, Salvo, le fedi, quelli che devo portare il testimone. Il testimone, sei te lo sei dimenticato?
1: Ma che mi sono dimenticato, Mimì?
7: E allora segna.
1: E sto segnando.
7: Allora, io 21.
1: 21.
7: E Beba 15.
1: E Beba 15.
7: 15. Te saluto.
1: Te saluto pure io. 21 e 15.

0: Copy them both.
1: Buongiorno, commissario.
2: Buongiorno.
1: Un'altra aggressione, con le stesse modalità delle precedenti.
2: Il percepatore ha sparato senza colpire.
1: Sì, signore. Stiamo aspettando Iaco Muzzi, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro per saperne di più.
2: La donna dov'è?
1: Ma voleva tornarsene a casa. L'ho fatta accompagnare dalla dottorella. Abita qua sotto, incontrata cane stanco.
3: Buongiorno, signor commissario, venga.
4: Buongiorno, signora Mandracchia.
3: Sì, venga.
4: Come sta, signora?
3: Bene, bene.
4: Si è fatta male?
3: Niente, tranquillo.
4: Vabbè, un po' di spavento.
3: Ah, non può niente.
4: Ah, beh, un po' di spavento.
3: Niente, tranquillo. Vabbè. Venga, si accomodi.
4: Grazie.
3: Li conosce, eh? Anche lei li conosce, signor commissario, vero?
4: Ma io veramente non è che sono un esperto dei santi, ecco.
3: Di sicuro anche lei c'ha la sua devozione, non mi dica di no.
4: Sì,
3: ogni ladrone c'ha la sua devozione.
4: Ma...
3: ogni ladrone c'ha la sua devozione.
4: Ogni ladrone c'ha la sua devozione.
3: Venga, signor commissario. Questa è Santa Lucia, quella che protegge la vista. Infatti, non ti faccio mancare mai un lumino a Santa Lucia. E poi c'è... ah, questo è San Cristoforo, lo vede? Mm-hmm. Col Gesù Bambino che protegge gli automobilisti. E guardi questo, guardi. San Martino protegge i cornuti. Venga, signor commissario, si accomodi. Mi deve scusare qua. Sono arrivata ora.
4: No, ma non si preoccupi.
3: Mi dispiace, guarda.
4: Devo fare alcune domande.
3: Accomodi.
4: Ma lei sarebbe in grado di riconoscere il suo aggressore?
3: Guardi, signor commissario, ringraziando Santa Lucia, io sarò vecchia ma ci vedo benissimo. Solo che quello lì c'aveva sulla testa un casco nero come la pece. Anche il vetro era scuro. Anzi, come faceva a vederci, non l'ho capito proprio. Pareva un cavaliere nero, pareva. Io però l'avevo visto arrivare e ci stavo attenta. Perché lei lo sa come fanno sti motorini, signor commissario? Come i pazzi vanno. Io non è che mi volevo fare mettere sotto mentre traversavo.
4: Certo, ma quando ne si è parato davanti, lei che cosa ha visto?
3: Il revolver ho visto, subito. Come quelli che si vedono nella televisione, quelli dei film degli indiani, quello preciso.
4: Sì, ho capito, una pistola a tamburo.
3: Io, siccome l'avevo visto alla televisione, ho alzato le mani e ci ho detto mi arrendo. Però quello mi ha preso la borsetta e mi ha sparato. E poi se n'è scappato là, nella discesa, non l'ho visto più.
4: Senta, lei nella borsetta aveva soldi, documenti?
3: Io in chiesa stavo andando, signor commissario, che avevo bisogno di soldi. C'avevo le immaginette, quelle me le porto sempre. C'avevo San Giro, Santa Eufemia, c'avevo Sant'Antonio Abate, Santa Lucia. Ah, e poi c'avevo la Madonna di Pompei. Poi c'avevo l'immaginetta del crocifisso, quella me la porto sempre. E c'avevo anche la coroncina del Rosario.
5: No, comunque...
4: Però comunque, hai trovato?
6: Una beneamata minchia ho trovato.
4: Ma no, quella salvo. Non ci serve, poi io te l'hai trovato.
6: Salvo, quello può essere finito dappertutto, può essere finito conficcato nella porta della casa, può essere finito sul tetto.
4: Oh, vedi che l'aggressore ha sparato con una pistola a tamburo,
6: E a te che te l'ha detto?
4: La signora Mandracchia, quella che è stata aggredita.
6: Peggio mi sento, la pistola a tamburo, non rilascio il bossolo.
4: Senti una cosa, ma tu sul luogo dell'altra aggressione, davanti alla chiesa di Santa Eufemia, anche lì non hai trovato niente?
6: Niente. Che cosa dovevo trovare?
4: Che dovevi trovare? Iacomù, il proiettile. Di solito quando uno spara con la pistola dalla canna, un proiettile, no? A meno che...
6: A meno che cosa?
4: Niente, cazzi miei. Trovami sto proiettile, Iacomù. Ti trovo uno.
7: Le porto una bella trancia di cernia, una bella bistecca di tonno, o meglio ancora, sapi che cosa ci porta? Una bella frittura di cappotteggi.
8: Prendo un caffè con lui dopo.
7: Come comanda pazienza? Come volete voi? Mi chiamate e sono a disposizione.
9: Grazie, servo vostro,
8: Che c'è? Non c'è appetito, mimì? Ho troppe cose per la testa, la panza non vuole pensieri, Salvo. Non mangio più, non dormo più.
10: Ma mica c'era paura del matrimonio.
8: Senti una cosa, Salvo. Che tu sappia, il geometra Gazzullo si occupa ancora di compravendite, d'affitti da casa.
10: Geometra Gazzullo?
8: No?
10: Ma da quello che ne so io è in pensione. Però ogni tanto si occupa dell'agenzia immobiliare, perché?
8: Ma perché c'ho la mia casa da scapolo? Che ci faccio? La voglio affittare, magari ci faccio qualche soldo, no?
11: Stamattina la signorina Esterina Mandracchia, come già 3 giorni fa la signora Erminia Todaro, è stata aggredita e derubata qui, sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, a seguito di un altro scippo sacrilego. aggredita e derubata da un misterioso scippatore che non si è limitato a strapparle brutalmente la borsetta, ma che ha esploso un colpo di rivoltella a bruciapelo che per puro miracolo non ha colpito la povera donna. Non possiamo, cari telespettatori di Televicata, non possiamo liquidare questi episodi delittuosi con la semplice denominazione di scippi. Non di scippi si tratta, ma di azioni intimidatorie, terroristiche, rivolte a dissuadere tutte le fedeli di Vicata dal frequentare le chiese.
8: Pronto?
11: Siamo di fronte.
0: Dottore Zacca si è discusso urgentissima. Dice di appresentarsi subito e di lasciare stare qualsiasi sia cosa stava facendo. Il questore Bonizzi a venire. Parlare il commissario Montalbano.
8: Ho capito, te lo chiamo. Salvo, è Catarella.
5: Allora, Montalbano, quante povere donne dovranno essere terrorizzate, minacciate, derubate prima che si possa mettere le mani su questo misterioso scippatore?
10: Su questo noi stiamo indagando. Purtroppo ancora non abbiamo trovato niente. Il dottor Iacomuzzi anche sta...
5: Montalbano, ne parlavo prima col giudice Scognamiglio. Ho ricevuto più di una telefonata. Le autorità ecclesiastiche sono molto preoccupate.
10: E perché?
5: Temono che questi episodi possano dissuadere i fedeli dal frequentare le funzioni religiose.
10: Ma questi scippi non hanno niente a che vedere con la religione. Il fatto che le donne scippate stavano andando in chiesa è del tutto irrilevante.
5: Lei faccia come crede, ma bisogna porre fine a questo scempio. Non possiamo permettere che le chiese di Vicata restino deserte. Risolva il caso al più presto. Arresti il colpevole. E non mi costringa ad affidare l'incarico a un'altra persona. Mi sono spiegato?
9: Anch'io, sinceramente, dietro a questi scippi non ci vedo nessun complotto.
12: Signor giudice, fino ad oggi il ladro è riuscito a scippare circa 65 centesimi di euro. Se si vendeva il proiettile, capace che ci faceva di più.
9: E poi non capisco perché spara dopo che gli hanno consegnato la borsetta.
12: Non solo, ma questo spara a circa mezzo metro. Come si fa a sbagliare da quella distanza? Io capisco la prima volta le urla del marito, si sarà spaventato, ma la seconda volta aveva tutto il tempo per centrare il bersaglio. No, io credo che i due colpi non siano stati sbagliati.
9: Adesso non la seguo.
12: Secondo me questo spara a salve.
9: A salve?
12: Questo spiegherebbe anche perché non riusciamo a trovare i proiettili.
9: Allora, secondo lei ci troviamo di fronte a un folle?
12: Un folle, signor giudice, c'è molta logica dietro questa follia.
9: Ah sì, c'è molta logica in questa follia. Amleto, c'è molta logica in questa follia, ci penserò. No, non mi dica niente, commissario, ci voglio arrivare da solo, mi consenta.
12: D'accordo. Arrivederci, signor giudice.
9: Arrivederci, commissario.
0: Non si preoccupi, ispettore Fazio. Appena vieni glielo dico. Intanto qua io... Quasi, sì, un attimo. Dottore, dottore. Oh. Ora telefonò l'ispettore Fazio perché all'ospedale ci sta un energumeno.
10: Ci sta l'ospedale?
0: Un energumeno, dottore. Un energumeno sta spaccando tutto. E l'ispettore Fazio cerca rinforzi, ma qui non c'è nessuno. C'è solo il pendone per le denunce.
12: No, Catarella, dove vai? Scusa, mandaci Galluzzo, no?
0: Non c'è.
12: E allora mandaci Tortorella.
0: Sì, è malato stamattina.
12: Mamma mia, gelo ci sta.
0: È in licenza, ma non ci può più, dottore, ci vado io.
12: Sì, no, ma dove vai, Catarella, dove vai? Scusa, tu devi rimanere qua, no? Devi rispondere al telefono, no? Ci vado io, ci vado.
0: Ci vada lei. Dottore, al pronto soccorso di Vicata.
1: Fazio.
11: E allora... Ah, commissario, venga da questa parte. Ma perché è venuto lei?
1: Vuoi che ti rispondo?
11: No.
1: Che è successo?
11: Ma no, niente, commissario.
1: Ma c'è questo... un occhio nero.
11: Sì, comunque niente di grave, non si preoccupi. Venga, le faccio vedere da questa parte, di qua.
13: Per oggi ci spostiamo nell'altro ambulatorio.
1: E che?
13: Commissario Montalbano.
1: Sì.
13: Sono il dottor Cusumano, assistente del pronto soccorso.
1: Ah, piacere.
13: Scusi se non le do la mano, ma sono caduto nel parapiglia.
14: Meno male che è arrivato l'ispettore Fazio, perché noi qui del reparto in quattro non riuscivamo a immobilizzarlo, questo pazzo.
1: Mi racconti dall'inizio,
14: eh? Sì, le cose sono andate così. Oggi pomeriggio è venuto un uomo con la figlia svenuta, dicendo che la picciotta aveva avuto un mancamento e aveva magari vomitato. Di turno c'ero io e l'ho visitata subito. Il padre se ne stava tranquillamente in sala d'attesa, se non che un infermiere cretino che passava di lì, quando il padre ha chiesto della figlia, non l'ha mandata da me, ma gli ha detto così su due piedi che la figlia era incinta e andava ricoverata, se no rischiava di perdere il piccoliccio.
1: È scoppiato casamiccio.
14: No, no, in un primo tempo il padre è rimasto immobile, paralizzato. Poi è scattato come una molla, pigliava a cazzotti medici, infermieri, chiunque gli si parava davanti. Meno male che l'ispettore è intervenuto non appena chiamato.
1: Meno male. Lui dov'è?
11: È in una stanzetta. Gli hanno somministrato un sedativo, ne aveva bisogno, commissario. Ho lasciato due agenti di guardia, non si sa mai.
1: La ragazza?
14: Ah, la ragazza, venga con me, da questa parte.
11: Sì.
15: Come sai, lo conosce padre Vassallo?
10: No, molto lieto, come se un tabaso.
15: Padre Vassallo gestisce una comunità, Sant'Arcisio, proprio qui, fuori Vicata. Si prende cura di ragazze madri, tossicodipendenti, altri casi difficili.
10: Ah.
15: E si trova qui per una ragazza della comunità ricoverata da lui. Ha visto tutto quello che è successo.
10: Ho capito. E che dice la ragazza?
16: E niente, commissario, la ragazza è ancora in stato di shock, non disse niente. Appena si rimetterà dallo spavento cercherò di parlarle.
10: Lei la conosceva già?
16: No, no. Ho capito però che è una ragazza che aveva bisogno d'aiuto.

0: Oh, Jacomo, vieni, vieni.
1: Che c'è, Salvo? Come andaste a chiamare?
0: Sì, ti devo chiedere una cosa, accomodati. Senti, ma se io t'appoggio addosso una pistola caricata a salve e te sparo quasi a bruciapelo, che succede?
1: E che vuoi che succeda? Se sento un gran botto io mi piglio un bello spavento.
0: Jacomo, voglio dire, se si spara a salve sui vestiti, sui tessuti, rimangono delle tracce particolari, differenti.
1: Se ti spara a salve, oppure se ti sparo con un proiettile vero, l'arma lascia sempre tracce di polvere da sparo. Però, se ti sparo a salve, questi residui sono più consistenti.
0: Ah, e tu i vestiti delle due signore aggredite li hai analizzati, no?
1: Certo che no.
0: E perché non l'hai fatto?
1: E perché avrei dovuto farlo?
0: E perché io mi sono fatto convinto che l'aggressore ha sparato a salve.
1: No, e chi te l'ha detto?
0: E te lo dico io.
1: Ma che dici, Salvo? Quello poteva essere drogato, forse gli sarà tremata la mano. Ringraziamo Dio che ha mancato il bersaglio.
0: Senti, Jacomo, tu adesso vai a casa delle due signore, ti fai dare i vestiti che avevano quando sono state aggredite, me li analizzi e me fai sapere.
1: Ma Salvo!
0: Oppure ti prendi i tuoi uomini, ti batti palmo a palmo la zona dell'aggressione e metti fuori i due proiettili. Scegli tu.
1: Va bene, io vado.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno. Allora?
0: Ma non le ha spiegato Catarella?
1: È certo che mi ha spiegato, per questo ti chiedo allora.
0: Ma da ieri sera il dottor Savero Landolina non si hanno più notizie.
1: Ah.
0: Pare che ha lasciato lo studio dopo le ultime visite, come faceva di solito, alle 7 di ieri sera. Dopodiché questa mattina la moglie ne ha denunciato la scomparsa.
1: Quella lì è la sua macchina?
0: Sì, quella è la macchina. L'abbiamo trovata così come la vede, commissario. Perfettamente chiusa. Le chiavi sono in una sacca da pescatore che sta lì in fondo. Insieme al portafoglio, il telefonino e le chiavi di casa. Non manca niente. C'è anche il libretto degli assegni e i documenti.
1: Ci sono segni di effrazione, di colluttazione qua intorno?
0: No, niente, niente che possa fare pensare ad un sequestro, commissario.
1: Quella signora chi è, una parente?
0: È la moglie del dottore.
1: Ah. Permette, signora, molto lieto, il commissario Montalbano.
2: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno. Signora, ha qualche idea su cosa possa essere successo?
2: No, no, assolutamente. Ieri sera mi ha telefonato dallo studio, verso le 7, dicendo che sarebbe andato a pescare. Quando non è tornato a cena non mi sono preoccupata. Altre volte era successo che si era trattenuto fino a tardanotte. Poi però questa mattina, quando mi sono svegliata, saranno state le 4. Io ho provato a chiamarlo sul cellulare. Il cellulare squillava, squillava, ma non rispondeva nessuno. Vede, commissario, ho trovato tutto al suo posto. Ci sono persino due pesci nel cesto, ma lui non c'è, commissario. Non c'è.
1: Senta, ma quando è arrivata qui stamattina, ha visto se qua intorno, sull'altro molo, c'erano altre persone, altri pescatori, altre automobili?
2: No, no, non c'era nessuno, non c'era anima viva stamattina qui sul molo. Non c'era nessun altro. Io, commissario, ho cercato, ho guardato dappertutto, ma niente.
1: Allora, guardi, facciamo così. Adesso la faccio accompagnare a casa, eh? Comunque, stia tranquilla. Signora Landolina, qualunque cosa veniamo a sapere, qualunque sia, gliela comunicheremo immediatamente. Va
2: grazie,
1: bene?
2: Commissario, grazie.
1: Arrivederci. Fazio!
0: Sì, commissario.
1: Accompagna la signora. Fatti dare anche qualche foto del dottore. E poi chiama la guardia costiera e digli che devono perlustrare il litorale. Se purtroppo il dottore è caduto in mare, tempo 24 ore, di sicuro lo ritroviamo. D'accordo?
0: Va bene.
1: Vai.
0: Venga, signora, l'accompagno. Venga. Venga. Non si preoccupi, stia tranquilla.

0: Avanti.
1: Posso entrare?
2: Prego.
1: Ciao, Salvo.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Bene, si accomodi.
1: Ma proprio non ti ricordi?
2: Veramente no, perché ci conosciamo.
1: Guardami bene.
3: Barbara!
1: Oh, ci sei arrivato finalmente.
3: Barbarella! Che piacere! Ci credo che non ti riconoscevo, scusami. T'ho lasciato bambina, mi ritrovo donna.
1: Tu invece sei sempre lo stesso.
2: Sì, sempre più vecchio. Ma da quanti anni è che non ci vediamo?
1: 12 anni.
2: 12 anni, mamma mia. Ma che ci fai, avvocata?
1: Non ci crederai mai. Sono qui perché devo sostituire il tuo vice.
2: Sei entrata in polizia?
1: Sì.
2: Ma dai, ma quando?
1: Ho vinto il concorso l'anno scorso e questo è il mio primo incarico.
2: Ah, complimenti. Allora sostituiscimi Mia Augello.
1: Sì, e pensa che ho fatto di tutto per venire qui. Mm. Io penso che con te questo mestiere lo imparerò bene.
2: Ma smettila, vieni, vieni.
1: Guarda che ho poco tempo, devo ancora disfare tutti i bagagli.
2: Ah, ma hai trovato casa qua a Vicara?
1: No, no, per il momento sono in albergo.
2: Ah, ma quando sei arrivata?
1: Sono arrivata adesso, sono corsa subito da te perché non mi sembrava carino presentarmi domattina senza prima farti una visita.
2: Hai fatto bene, sei rimasto come un fesso.
1: Ma a proposito, da domani come ti devo chiamare? Salvo o commissario?
2: E come vuoi chiamare? Eccellenza.
1: Vabbè, va. Allora, eccellenza.
4: Dimmi.
1: Lo sai che ti trovo proprio bene?
2: Sì, bontà tua.
1: Ci siamo maritati, eh?
4: No.
1: E allora questa chi è?
2: È la mia fidanzata.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Lina.
1: Lascia, ma lo sai che è proprio carina?
2: Sei curiosa come una Bertuccia, come da bambina. Senti, andiamoci a prendere un caffè.
1: No, no, no, fretta, Salvo. Devo ancora fare delle commissioni prima che chiudano i negozi.
2: Ah, allora t'accompagno, all'uscita.
1: Va bene. Dimenticavo. Queste te le mando a papà.
2: No, ma non si doveva disturbare.
1: Ma quale disturbare? Meno male che sono venuta in treno, sennò ti avrebbe dato tutta la cantina.
2: Sono di quello buono che fa lui.
1: È proprio quello buono, sì.
2: Ma poi lo chiamo per ringraziarlo. Senti, allora noi ci vediamo domani.
1: Domani, sì.
2: Mi raccomando, passa una buona notte.
1: Anche tu. Ciao, Salvo.
2: Ciao.
5: Buonanotte.
6: Salvo! Salvo!
2: Jacopo Muzzi, non mi dire che hai fatto quell'analisi.
7: Certo che sì. Ho analizzato i vestiti delle due donne aggredite. Hai ragione tu.
2: Lo scippatore ha sparato a Salvo?
7: Lo scippatore ha sparato a Salvo.
2: Sicuro?
7: Non ti posso dare la certezza al 100%, ma è molto probabile. Devi sapere che la circonferenza, la rosa...
2: Non puoi parlare di cose fisiche, che non ci capisco niente di fisica. L'importante è che mi confermi che lo scippatore ha sparato a Salvo.
7: Te lo garantisco. Ma tu me la togli una curiosità?
2: Dimmi.
7: Ma perché lo scippatore ha sparato a Salvo? Che minchia mi viene a significare?
2: È quello che dobbiamo scoprire, Jacopo. Ti saluto.
7: Buonanotte, Salvo.
2: Buonanotte.

0: Buongiorno, commissario.
1: Ah, commissario, buongiorno.
2: Oh, Fazio, che mi dice il dottor Landolino?
1: Ma sto tornando ora dalla capitaneria di porto. Le ricerche in mare per il momento non hanno dato nessun esito. Ho parlato col comandante per la capitaneria che mi ha detto che i guardia marina stanno battendo la zona da Marinella a scendere fino a Punta Secca e da Marinella a salire fino a Donna Lucata, ma su quei fondali non c'è niente, commissario.
3: Tu che ne pensi?
1: Beh, se il dottore si è voluto buttare in mare perché voleva uccidersi oppure è caduto per un malore, a questo lì il cadavere l'avrebbero già bello che trovato.
3: Hai diramato le foto del dottor Landolino anche a terra?
1: Sì, sì. A tutte quante le pattuglie, ai carabinieri, alla guardia di finanza.
3: Hai fatto bene. Va bene.
1: No, no, questa è sua, commissario.
3: Che ci devo fare? Me la metto sulla scrivania?
1: No, per completezza io ne ho fatto una copia anche per lei.
3: Capito, per completezza.
4: Buongiorno.
3: Oh, Barbara, buongiorno, sei già qui?
4: Sì, stavo sistemando le mie cose.
3: Ti posso presentare l'ispettore Fazio, la dottoressa Barbara Bellini che sostituirà Augello per una mesata circa, no?

0: Nuova.
1: Vieni 2 secondi.
2: Sì. Hai fatto colpo, eh?
1: Figurati.
2: Figurati.
1: Senti un po', non riesco a far funzionare questo computer. Non è che mi daresti una mano tu?
2: Guarda, hai scelto proprio la persona sbagliata. Io di computer non ne capisco niente. Qui il mago dei computer è Catarella, la gente. L'hai conosciuto?
1: È quello che sta a Centralino?
2: Sì.
1: È gentilissimo. Pensa che mi ha fatto visitare tutto il commissariato.
2: Vedi, ecco, rivolgiti a lui e lui sarà felicissimo ad aiutarti.
1: E con questa cosa faccio? La posso mettere via?
2: Sì, è il mio vice con la fidanzata che stanno per sposare.
1: È carino.
2: Sì.
1: Tu sei meglio.
2: Smetti, senti, io sono di là, eh. Sì.
3: Posso?
2: Oh, vieni, vieni.
3: Mi scusi, commissario. Di là c'è la signora Angela Loporto. Domandavi lei.
2: Chi è? La conosciamo?
3: Sì, sì, l'infermiera del dottor Landolina.
2: Ah, sì. Barbara, scusami, qualunque cosa sono di là. Puoi entrare anche di qua perché i nostri uffici sono comunicanti.
1: Ok, salve. Grazie, a dopo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Commissario Montalbano.
4: Angela Loporto. Sono l'infermiera del dottore Saverio Landolina.
2: Sì, lo sappiamo. Allora, mi dica, signorina.
4: È tutto teatro, signor commissario.
2: Che cosa?
4: La macchina. Il cadavere che non si trova. Il dottore non si è suicidato. È stato ammazzato.
2: Ah, e da chi?
4: Ignazio Coglitore.
2: E chi sarebbe Ignazio Coglitore?
3: È il pazzo che ha sfasciato il pronto soccorso, commissario.
2: Ah, sì. E perché questo Ignazio Coglitore dovrebbe aver ammazzato il dottor Landolina, mi scusi?
4: Il dottore gli ha messo incinta alla figlia Mariuccia.
2: Ah, e a lei chi gliel'ha detto?
4: Questi occhi, signor commissario. Buonasera, signorina. Prego, si accomodi. Un anno fa pigliai io stessa l'appuntamento per questa Mariuccia. Mi telefonò la madre. Il giorno dell'appuntamento si presentarono Mariuccia, la madre e un'altra parente. Io feci accomodare la signorina nello studio e poi dovette salire nella mia cameretta per cucire un bottone del camice che si era scucito.
5: Buongiorno, signorina. Quanti anni ha?
6: Compie 20 anni a giugno.
4: Scusi, dottore.
5: È la sua prima visita ginecologica?
6: Sì.
5: Va bene, signorina. Se si vuole accomodare di là, si spogli.
6: Nuda. Tutto mi devo levare.
5: No, può restare sottoveste.

0: quando c'è sì nel gabinetto. Quando c'è sì nel gabinetto, lo stavano già facendo. Il dottore si era messo nudo e i vestiti erano gettati per terra alla San Vasò.
1: Ma lei ebbe l'impressione che la stesse violentando?
0: Ma che dice, signor commissario? Si erano messi del ceparavendo e...
1: Ma quindi il dottore e la signorina già si conoscevano?
0: Non lo so, io era la prima volta che la vedevo nello studio. Non era mai venuta prima.
1: Ho capito. E poi?
0: Dopo lui topoliava la porta, già si erano rivestite. Io stessa accompagnai Mariuccia dalla madre. Signor commissario, prima di far entrare la nuova paziente, dovette poliziare bene il lettino. Capisce?
1: No, veramente no.
0: La signorina era vergine. E il dottore non mi disse niente, manco una parola.
1: E quello fu il loro unico incontro?
0: Ma quando mai? Ogni 15 giorni si vedevano. Lei? La signorina, va? Era sana come un biscio. Però il dottore gli aveva inventato una bella malattia e due volte al mese si incontravano nello studio.
1: E lei che faceva quando la ragazza...
0: Che facevo? Che voleva che facesse, signor commissario? Me ne andavo nella cameretta a piangere.
1: Ma scusi, ma perché se ne andava nella cameretta a piangere? Lei mica era innamorata del dottore, no?
0: Ma perché non si vede?

0: Vabbè, ma comunque tra di voi non c'era niente, no?
1: Niente. Niente. Magari ci fosse stato. A quest'ora il dottore sarebbe ancora vivo.
0: Vabbè, insomma, andiamo avanti.
1: Visse il 15 di aprile. Lei si presentò nello studio. Capareva avesse vinto un terno. Io stavo andando nella cameretta e le sentii gridare: ma che ginecologo sei? Non l'hai ancora capito che sono incinta? Mi voltai. Il dottore era una statua di sale. E proprio in quel momento si persuase della terribile minchiata che aveva fatto. Andai nella mia stanza, ma non la chiuse la camera. Passai a botta un pochino a petta. L'intenzione di quell'incosciente e cretina, o sape qual era? Quello di dire tutte cose a suo padre. A così il dottore era costretto a dire tutte cose alla moglie e a chiedere il divorzio, che si poteva maritare con lei. Però il dottore fu bravo. Gli disse d'aspettare prima di parlare con suo padre, che nel frattempo lui sistemava la cosa con la moglie.
0: E poi la ragazza se ne andò.
1: Dopo fecero l'amore.
0: Ah, e quella fu l'ultima volta che si vedono, no?
1: Ma quando mai? Fino a 5 giorni fa è venuta nello studio. Prima fottevano e dopo parlavano.
0: E di che parlava?
1: E il dottore gli diceva che stava facendo progressi con sua moglie, la quale dice che si era dimostrata condiscendente per il divorzio. Ma io sono convinta che non era vero niente. Lui gli diceva così per tenerla buona. Cercava una soluzione. Era diventato distratto e preoccupato.
0: Ma secondo te la soluzione poteva essere il suicidio?
1: Ma che fa, babbia, signor commissario? Ma quale suicidio? Quale, quale? Il dottore non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi. Io lo conoscevo troppo bene. Sicuramente quell'incosciente cretina ci disse tutte cose a suo padre. E Ignazio Cogliatore non ci ha perso tempo.
2: Allora padre Vassallo ha parlato con la ragazza?
3: Mario ci ha raccontato che i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi al dottor Landolina solo dopo aver scartato altri ginecologi, tutti troppo giovani o troppo immorali.
4: Almeno così credevano.
3: Commissario, ma lei lo sa che a casa dei Cogliatore non ci sono televisione, non c'è radio, non ci sono giornali, niente. Quella povera ragazza è vittima della famiglia. Hanno cresciuto in un ambiente ignorante, arretrato. I Cogliatore sono una specie di setta fondamentalista, tutti devoti alla Santona.
0: Ma chi è questa Santona?
3: Una zia di Mariuccia.
5: Ah, ma io ho sentito parlare di questa Santona, commissario. Non sapevo che era la zia di Mariuccia, ma c'è un sacco di gente che va da lei per farsi predire il futuro, per chiedere una guarigione, perché dicono che la signora parla con Dio.
3: Per carità, per carità. Io adesso non voglio fare quello che giudica, però Dio parla tutti i giorni con ciascuno di noi, se abbiamo il cuore aperto per ascoltarlo. Ma sicuramente non a pagamento. L'altro giorno all'ospedale avevo convinto Mariuccia a venire qua in comunità. Il giorno dopo i genitori hanno all'ospedale a pigliare e si buttare a casa. C'è qualcosa che possiamo fare, commissario?
0: Senza la volontà della ragazza non possiamo fare niente.
3: E allora è una partita persa. I Cogliatore sono tutti schierati a coprire il disonore della ragazza, ma in verità vogliono difendere la Santona, perché è da là che arriva il denaro dei Cogliatore.
6: Buongiorno signora Assunta.
7: Buongiorno.

0: Ignazio Coglitore sono io.
1: Buongiorno.
0: Che cosa volete? Se si tratta della faccenda dell'ospedale, ho già detto tutto. Sono pronto a ripagare i danni.
1: No, no, non si tratta della faccenda dell'ospedale.
0: E allora che cosa volete?
1: Vorrei parlare con Mariuccia.
0: Mariuccia? Con mia figlia?
1: Eh.
0: E lei che cosa ci deve dire a mia figlia? Scusate.
1: No, vede, sua figlia è paziente del dottor Landolina e...
0: Ma chi è questo Landolina?
1: Come chi è? È il ginecologo di sua figlia, non lo sa?
0: Ah no, io non so niente, che sono così film non sono.
1: Vabbè, comunque, vorrei parlare con Mariuccia, se può?
0: No, no, mi dispiace, Mariuccia è malata.
1: Ah, è malata?
0: Sì, sì, sì, sì, non può parlare con nessuno.
1: Ho capito. La saluto.
0: La saluto, commissario.

0: Commissario, facciamoci fare un mandato di perquisizione subito.
1: Sì, che te lo firma, scognamiglio? Fino a che non trovi il corpo di Andrea, quello non firma niente.
0: E lo so, però noi se vogliamo sapere se è vero quello che ha detto l'infermiera, dobbiamo parlare con la ragazza.
1: In qualche modo troveremo.

0: Come vede, abbiamo diversi tipi di fede nuziali. Adesso sta a lei scegliere se li vuole di oro giallo o di oro bianco. Scegliere il tipo, la forma, se li vuole classici, moderni.
1: No, guardi signora, io vorrei due fedi normalissime.
0: Benissimo, credo di aver capito cosa ci vuole per lei. Guardi queste. Sono per lei?
1: No, io sono il testimone della sposa.
0: Bene, allora sarà necessario che mi dia le misure.
1: Sì. Mi sa che mi sono dimenticato il pezzetto.
0: Vabbè, fa niente. Quelle può darmele tranquillamente anche per telefono.
1: Ah, benissimo.
0: E i nomi di battesimo degli sposi, spero li ricorderà.
1: Beh, quelli sì. Domenico e Beatrice.
0: Domenico e Beatrice.
1: Esattamente.
0: E la data di matrimonio?
1: La data?
0: Beh, sì, certo.
1: La vuole precisa?
0: Ma sì.
1: Perché deve scrivere qua dentro.
0: Perfetto, esattamente.
2: Presto, vieni qua. Faccio vedere, signora. Tira su. Sia tranquilla, sono il commissario Montalbano, signora. Sì.
3: Mi ha rubato la borsetta.
2: Sì, ho visto.
3: Mi ha sparato.
2: Tranquilla, stia tranquilla.
3: Aiutatemi.
2: Non è niente.
3: No. Aiutatemi.
2: Tranquilla, adesso fermiamo il sangue. Ecco così. Ecco. Oh, mi raccomando, tieni la coppa, prendere la macchina. Cioè, ce ne andiamo in ospedale.
3: Sì.

0: Alloso.
1: Allora?
0: Nulla di particolare, commissario. Due operai che stavano lavorando hanno visto la scena. Mm. Il solito motorino, il solito uomo con il casco integrale, insomma tutto come le altre due volte. Tranne che questa volta la pistola era carica.
1: Dove lavoravano questi due operai?
0: Qui nel palazzo di fronte.
1: Non capito. Vedi, ci stanno altri testimoni, no?
0: Va bene, commissario.
2: Ciao Muzzi.
3: Ehi, Salvo. Siamo fortunati, abbiamo trovato il proiettile.
2: Ah.
3: A occhi e croce appartiene a una pistola di almeno 50 anni fa. Però mi dispiace, ma la tua teoria del revolver caricato a Salve va a farsi fottere.
2: No, perché, scusa, l'aggressore non potrebbe aver sparato le prime due volte a Salve e la terza aver caricato l'arma.
3: Ah, proprio oggi ha caricato l'arma.
2: Proprio... Diamo, fatti i cazzi tuoi, eh. Bravo, comunque.
3: Grazie.
4: Buongiorno, come stai?
0: Buongiorno. Allora, questa volta lo scippatore ha sparato sul serio.
1: Per fortuna la signora non si è fatta niente, solo una ferita superficiale, ma ci poteva scappare il morto.
0: E gli ha preso ancora la borsetta?
1: Sì.
0: E quanti soldi c'erano?
1: Ma niente, soldi di pochi euro. Ma io non capisco che cavolo di scippi sono questi. Ma se tu vuoi scippare una persona anziana, dove vai?
0: Davanti alle poste quando prende la pensione.
1: E questo invece le scippa davanti alla chiesa.
5: Ah, commissario, c'è la signora Landolina. Vuole parlare con lei.
1: Ah, sì, vieni, vieni. Andiamo a sentire che è buono. Buongiorno, signora.
6: Buongiorno, commissario.
1: Allora? Ci sono novità?
6: Nessuna novità. Volevo sapere da voi se avete scoperto qualcosa.
1: No, al momento niente.
6: Ed è... E lei... Lei crede che mio marito sia morto, commissario?
1: Signora, io sinceramente... non lo so. Ma... negli ultimi tempi suo marito come stava? In salute, voglio dire. Ha avuto qualche problema? Ha fatto qualche esame clinico particolare?
6: No, no, commissario, che io sappia no. Anzi, sono andata io stessa allo studio e ho parlato con l'infermiera, la signorina Loporto. Anzi, mi pare che anche voi l'avete interrogata, no?
1: Sì, sì, l'abbiamo interrogata, ma non ci ha detto niente di importante in questo senso. Senta, signora, io devo fare un'altra domanda un po' più personale. Lei esclude del tutto che suo marito potesse avere un amante, insomma, che possa essere fuggito con un'altra donna?
6: Vede, commissario, io e mio marito stiamo insieme da quasi 20 anni. E anche se non abbiamo avuto la benedizione di un figlio, siamo sempre stati felici. Senza di lui io posso anche morire. Io non so se avevo un'altra donna. So però che ogni sera tornava da me. Vede, commissario, le sembrerà banale, ma la nostra era una vita tranquilla, serena, prima di quella maledetta giornata.
1: Senta, signora, facciamo così. Appena sappiamo qualcosa la avvertiremo, sarà mia cura personalmente, d'accordo?
6: Grazie, commissario, grazie.
1: Arrivederla.
6: Mi scusi.
0: Prego, signora.
6: Grazie.
0: Caruso, accompagna la signora. Prego. Commissario, c'è una cosa strana che mi ero dimenticato di dirle. La signora Landolina sostiene di avere chiamato ripetutamente il marito sul cellulare la mattina della scomparsa. Però, né sui tabulati telefonici, né sul telefonino del dottore risultano queste chiamate.
1: Senti, io voglio sapere tutto su Landolina. Voglio sapere quanto guadagnava il dottore e se la moglie era ricca. Tutto. Tutto quello che riesce a scoprire. D'accordo? Anche un'altra cosa, soprattutto. Voglio sapere se il dottor Landolina era uno sciupa femmine. Cioè, se oltre a Mariu ci aveva avuto altre storie.
0: Ma, in paese dicono che era un uomo serio, fedele alla moglie. Per quanto riguarda le informazioni bancarie ci vorrà un pochino di tempo, sarà un pochino più complicato.
1: Infatti, se era semplice non lo chiedeva a te. E poi, per quanto riguarda il tempo, come al solito, devi fare in fretta.
0: Senta, commissario, ma secondo lei che voleva la signora Landolina?
1: Secondo me la signora Landolina ci nasconde qualcosa e voleva sapere quanto noi sapevamo di questo qualcosa.
0: Vado.
7: E c'è questo signore in giro per la campagna, vede queste due mucche, una bianca e una nera, e c'è il contadino. Si ferma, sono belle, e chiede al contadino: scusi, signor contadino, quanto fieno mangiano al giorno queste vacche? E il contadino fa: ah, la nera mangia 50 kg di fieno al giorno. E la bianca? Anche? Ah, e quanto latte producono? E il contadino fa: ah, la nera produce 20 litri di latte al giorno. E la bianca? Anche. E questa signora ci pensa e poi fa al contadino: ma mi scusi, contadino, ma perché lei parla sempre della nera e della bianca mai? Ah, oh, perché la nera è mia. E la bianca? Anche. Io sono morto quando me l'hanno raccontata.
8: Mi sembrava aver sentito una voce che già conoscevo.
1: Licenza, com'è questo improvviso attaccamento all'ufficio?
7: No, sono in licenza, infatti ho chiesto scusa alla dottoressa perché sono venuto a disturbare, ma avevo dei documenti qua nella segreteria.
8: No, ho capito. Vabbè, io vi lascio, tanto vedo che già avete fatto conoscenza. Ci vediamo dopo, eh? Arrivederci.
6: Ciao.
7: No, aspetta, Salvo, che devo venire da te, ti devo dare una cosa. Dottoressa, allora scusi ancora il disturbo, eh?
6: Ti immagino.
7: Lascia a te.
1: Oddio, hai capito che cosa mi conviene tu qua dentro? Questo ha detto enchanté. Enchanté.
7: Hai visto il sostituto che si è trovato il commissario Montalbano?
1: Non me lo sono trovato, me l'ha mandato la questura.
9: Ma sì, ma tu te lo stai godendo.
1: Ah, Mimì, che vuoi?
7: Ah, sì. Ero venuto per questo.
1: E che sono?
7: Sono le chiavi del mio appartamento da scapolo. Non le voglio più tenere.
1: E che ci devo fare io?
7: Hai visto? No, io non è più forte di me. Io non voglio avere tentazioni. Vedi se riesci ad affittarmelo. Vedi tu.
1: E che faccio, l'agente immobiliare?
7: Ma me lo vuoi fare questo favore? Io ho un sacco di cose da fare per il mio matrimonio. Non me ne posso occupare. Non voglio avere tentazioni.
1: Sentimi, vedi di sposarti presto perché ci stai rompendo i gabbasisi a tutti con sto matrimonio, eh?
7: Salvo, sei un amico. Ah, senti una cosa, Salvo. Mi saluti Barbara?
1: Sì, e tu salutami Beatrice.
10: Tu percorri tutto il corso principale fino a che arriva una rotonda.
6: Sì.
10: A questa rotonda, vedrai, ci sono due strade che vanno a sinistra verso in salita. Non le devi considerare. Sì. A destra c'è Viale Gorizia. Viale Gorizia. Quando sei a Viale Gorizia sei praticamente arrivata, perché tu giri a sinistra, c'è un piccolo giardino, non lo considerare. Vai oltre, c'è un cancelletto abbastanza elegante.
1: Disturbo?
6: Vieni, vieni, Salvo. Giuseppe mi stava spiegando dove abita sua cugina, che forse vuole affittare metà della casa.
1: Ah, bene.
10: Adesso io vado per quelle informazioni bancarie, commissario. Mi raccomando, chiama la mia cugina.
6: Ciao, Giuseppe.
10: Ciao, Barbara.
1: Ciao Giuseppe. Sì, ho trovato anch'io una casa. Vattela a vedere perché se ti piace puoi entrare subito.
6: Ah, e dove si trova?
1: Contrada Villa Seta, via Portata della Ginestra 102. È un po' isolata ma è una bella casa.
6: Va bene, ci vado stasera appena esco dall'ufficio.
1: Senti, stammi bene a sentire perché ho un incarico importante da affidarti.
6: Dimmi.
11: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Rione Santa Lucia, via Generale Giordano Orsini, civico 40, Napoli. Carlo Pedersoli nasce il 31 ottobre del 1929 nel cuore della città partenopea, nella casa sopra quella di Luciano De Crescenzo, con il quale diventa compagno di giochi tra i vicoli, come spesso ricorderà pubblicamente. Per motivi di lavoro del padre si trasferisce con la famiglia prima a Roma e poi in Brasile. Nella capitale inizia la sua esperienza in vasca che lo porta a diventare un campione di nuoto e superare come primo italiano il minuto netto nei 100 metri stile libero. Invece svolgerà vari lavori in Sud America che conoscerà a fondo e che ritornerà in tanti suoi film con il grande compagno di set di vita Terence Hill, al secolo Mario Girotti. Nel 1967 il regista Giuseppe Colizzi lo vorrebbe per la pellicola Dio perdona, io no, ma Carlo non è convinto perché deve farsi crescere la barba ed imparare ad andare a cavallo. Inoltre non si accordano sull'ingaggio, ma Colizzi non trova un personaggio della struttura fisica di Carlo, lo richiama e lo convince, accettando tutte le condizioni richieste. Sul set fa coppia con Mario Girotti e da lì inizia il sodalizio che dura una vita ed una carriera di grandi successi, ma soprattutto di grande apprezzamento spontaneo da parte della gente a livello mondiale. Da 5 anni Bud Spencer riposa al Verano di Roma, a Monte Portonaccio. Molti pensano che da lassù continui ancora a ripetere per Terence Hill il refrain «Ma noi non abbiamo mai litigato». E oggi, con il figlio Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore e produttore, ripercorriamo la vita sul set e fuori di Bud Spencer. Giuseppe Pedersoli, ma papà Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, in quante nazioni è conosciuto e ricordato continuamente per le sane scazzottate di Trinità, altrimenti ci arrabbiamo, io sto con gli ippopotami, e tanti altri memorabili film?
1: Conosciuto Carlo Pedersoli, Bud Spencer, forse lo è in tutte le nazioni del mondo. Ovviamente in Italia, in Germania, in Ungheria, ma anche in Spagna, in Francia, l'Europa in generale sono stati i territori dove i suoi film hanno avuto il maggior successo, quelli da solo e anche quelli con Terence Hill. Addirittura alcuni dei loro film in coppia hanno doppiato in Germania gli incassi dei James Bond negli anni 70 e inizio anni 80. Quindi la popolarità, al di là delle scazzottate, secondo me è nata dal loro sorriso sincero, dalla gestualità popolare che tutti potevano, di cui tutti potevano godere, come se fossero dei personaggi di famiglia, dei fratelli, dei padri, dei nonni dopo in tarda età, perché è veramente strano pensare a quanto sia ancora amato nonostante non ci sia più da 5 anni.
0: Giuseppe, per l'ultimo omaggio all'uomo Carlo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo vi era un clima festoso che solitamente in queste occasioni non c'è. Quel commiato divenuto una festa ha rappresentato bene quello che è stato Bud Spencer qui in vita?
1: Intanto devo dire che ci siamo tutti sorpresi quando abbiamo visto Terence entrare in quella chiesa, non perché non ci aspettassimo l'affetto di Terence Hill, ma perché è una persona schiva, una persona che si emoziona molto, e in quell'occasione evidentemente era già lontano in Almeria, dove io lo contattai per dargli la brutta notizia, e ovviamente voleva esserci insieme a tanti altri, insieme a Nino Benvenuti, con cui aveva condiviso un periodo sportivo negli anni 50, con tanti altri personaggi dello spettacolo. E quando Terence è entrato e ha voluto dare il suo commiato a papà, è stata una grande emozione per tutti. Ha detto delle cose bellissime, delle cose profonde, delle cose che non dimenticheremo mai.
2: Non è che la ripeteva una volta, la ripeteva 3 volte. Una diceva il fatto, non abbiamo mai litigato. La seconda volta che ripeteva diceva, non abbiamo mai litigato, come se fosse una cosa speciale. La terza gli diceva, non abbiamo proprio mai litigato. Quando andavo a mangiare gli spaghetti a casa sua e li faceva molto buoni, quelli al pomodoro che per me sono diventati famosi, e Maria faceva questi spaghetti, ripeteva questa cosa. E io ero un po' imbarazzato e dopo qualche cena, qualche cosa, notavo che la famiglia ogni tanto guardava in alto, come questa l'abbiamo già sentita. La ragione è che ci rispettiamo e ci amiamo.
0: Giuseppe Pedersoli, sui santini commemorativi proprio per l'ultimo saluto è stato stampato e continuavano a chiamarlo Trinità. Ma quanto c'era di Bud Spencer in Carlo Pedersoli e viceversa?
1: Sicuramente un collegamento molto diretto, perché sia mio padre sia Terence Hill non hanno, beh, soprattutto mio padre, non ha mai interpretato ruoli che non si addicessero alla sua personalità, al suo modo di essere, a quello in cui credeva. Cioè lui diceva di non essere attore perché in qualche modo ogni attore deve fingere, deve interpretare anche dei ruoli che non corrispondono alla sua personalità. Lui era invece se stesso anche nei film che faceva, e sicuramente gran parte della vita vissuta nello sport, nei suoi viaggi in Sud America, nelle avventure reali nella giungla, poi hanno lasciato un segno nei film più importanti che ha interpretato.
0: Il compagno di tanti film racconta come nacque Il pugno del piccione.
2: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto. E Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità la scansata. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime, all'attomico, al testa, così, finché lui non ci vedeva più, e a un certo punto guardava in giro, ma dove sei, dove sei? E io stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora, e mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, e poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano, che insomma ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da dove a partire a finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
0: Il gigante buono Bud ha varcato i confini nazionali con la serie Piedone e tante altre divertenti pellicole, ma è stata l'accoppiata con Terence Hill ad entrare profondamente nel comune sentire popolare in tutto il mondo. Quale alchimia esisteva tra i due?
1: Ma la coppia è nata con Giuseppe Colizzi, che del tutto casualmente riuscì a metterli insieme per Dio perdona io no nel 1967. Però il grandissimo successo derivò da Trinità di Barboni, e da continuavano a chiamarlo Trinità nel 72 di Barboni. Terence, che giustamente professionalmente vedeva una grande svolta nella sua carriera, andò a realizzare dei film negli Stati Uniti o anche con Henry Fonda, con Gene Hackman, anche in produzioni italo-americane, ma scelse una sua linea interpretativa, cercando di sfruttare al meglio il successo che aveva avuto. E quindi in qualche modo Bud Spencer per un certo periodo, per alcuni mesi, fu lasciato solo, tra virgolette, e nacque questa incredibile avventura della saga di Piedone, a Napoli, ovviamente, che lui sentì molto personale, molto importante per sé, intanto perché Napoli era la sua città nella quale era nato, vissuto, educato, e il suo sangue napoletano sicuramente è stato dominante in tutta la sua vita. Dall'altra parte perché ovviamente aveva avuto la soddisfazione di un grande successo anche da solo come interprete individuale, il che non toglieva né la stima né l'amicizia professionale che aveva con Terence, tant'è vero che un anno dopo ritornarono insieme interpretando di nuovo altri vari film. Però la cosa importante fu comprendere che Terence Hill e Bud Spencer insieme formavano una coppia formidabile, ma non erano dipendenti uno dall'altro in tutti i sensi, quindi questo è stato sicuramente importante sia per Terence Hill sia per Bud Spencer.
0: Terence ricorda ancora l'incontro sul set del primo film.
2: Forse vi potrà interessare a voi come ci siamo incontrati, perché io ho capito negli ultimi giorni che non è stato un caso, anche se sembra così. Carlo stava facendo un film in Spagna, Almeria, un film diretto da Giuseppe Colizzi, che era un regista colto, aveva scritto romanzi e si stava apprestando a fare per la prima volta nel cinema italiano un film con dell'ironia. Il titolo era Il cane, il gatto e la voglia. Naturalmente Bud faceva il cane, io avrei fatto il gatto e la voglia. Però io non c'ero ancora. Dopo una settimana di lavoro, l'attore che faceva il gatto si fece male a un piede e dovette smettere. Allora il regista Colizzi di corsa venne a Roma e fece i provini e mi prese. Mi portarono velocemente ad Almeria, che allora non era tanto veloce perché si atterrava a Madrid e poi c'era una macchina che faceva 24 ore Madrid-Almeria. Comunque, come sono arrivato sul set, mi hanno detto spogliati. Perché allora non c'era una roulotte. La costumista con un asciugamano me lo mette davanti, io mi sono tolto i pantaloni, mi sono tolto la giacca, tutto. Ecco, mettiti questi pantaloni, mettiti questa camicia, ecco la pistola, ecco, vieni, vieni, che ti presento Carlo Petersoli. Piacere.
0: Nel 1999 la rivista americana Time stilò una classifica degli attori italiani più famosi nel mondo. E fu una piacevole sorpresa per tanti scoprire che al primo posto figurava Bud Spencer e al secondo Terence Hill. Mentre in Italia alcuni riconoscimenti sono arrivati più tardi dalla carriera. Perché questo secondo lei che è un addetto ai lavori?
1: Ma intanto perché il successo di Terence Hill e Bud Spencer è veramente un successo popolare. Quando mio padre diceva che doveva tutto al pubblico, lo diceva non come frase fatta, ma comparava gli exploit sportivi dicendo: fino a che tu rompi un record e arrivi primo sei campione, e il giorno che uno è più veloce di te sei secondo e nessuno ti guarda più. E più o meno nel cinema, quando il pubblico ti volta la faccia e sceglie qualcun altro, tu sei finito in qualche modo. E quindi questa è una prova alla quale molti artisti devono sottostare e avere la personalità per resistere. Bisogna, come diceva lui, da grande sportivo, è più facile vincere che perdere. E la popolarità di Terence Hill e Bud Spencer è qualcosa che viene studiata anche nelle università in Germania, in Italia. Non è facile spiegare perché due personaggi, due attori che tutto sommato hanno interpretato dei film semplici, dei film tra virgolette leggeri, considerati per molti, non dico di serie B, ma insomma meno importanti dei film artistici e di grande spessore di cui il cinema italiano ha vantato negli anni 70 e 80 e ancora oggi grandissimi interpreti e grandissimi registi, loro siano rimasti nel cuore di milioni di persone in tantissimi paesi del mondo. Io sono stato anche anni fa a Cuba e Fidel Castro amava i film di Bud Spencer e Terence Hill. Mi spiegavano che i loro film hanno travalicato non solo i confini ma anche le problematiche religiose, politiche, eccetera, perché non incidevano mai sulla sensibilità di nessuno, il che è stato forse considerato per un certo periodo come superficialità. Oggi invece viene rivalutato come un elemento che ha dato la giustificazione per tanto affetto e tanta popolarità e tanto successo nel mondo.
3: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
2: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bud già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le prime parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe, scazzottate continue e tanto ridere, ridere, ridere in continuazione. Ogni volta che passa un film di Bud Spencer e Terence Hill in televisione o addirittura spezzoni che fanno adesso sui social media, hanno comunque tantissimi visitatori e tantissimi telespettatori, anche all'infinito. Lei, come ha detto ai lavori, lo sa bene, dopo un po' di tempo un passaggio di un film riceve sempre meno share, meno ascolti, meno telespettatori. In questo caso invece no, continua imperterrito, e infatti comunque tante persone continuano a vedere la stessa cosa anche decine e decine di volte. E c'è un qualcosa di segreto in questo loro comportamento che ha determinato poi un seguito così continuo e ancora oggi.
1: Mio padre già in tarda età fu avvicinato da una famiglia e dei fan, e un bambino disse ma com'è vecchio, e si sorprese pensando al fatto che in realtà i loro personaggi erano diventati quasi virtuali. Continuano tutti a vederli come giovani, forti, atletici, dinamici, e questo ha creato questa incredibile longevità della loro carriera, del loro successo. Se pensiamo che Trinità lo scorso anno ha compiuto 50 anni e da adesso in poi tutti i loro grandi successi saranno man mano, col trascorrere degli anni, cinquantenari, e il pubblico li sente ancora come attualissimi. Lo stesso Piedone, al di là delle automobili della polizia che ne danno una datazione, parla di problemi e di argomenti tuttora molto delicati, molto critici per la società italiana e non solo italiana. Quindi c'è un'attualità e c'è una rivalutazione periodica di quello che hanno fatto. Apparentemente dei film semplici, poi se vai a vedere un po' più lo spessore e quello che rappresentavano, ci trovi tanto contenuto. E quindi questo, al di là delle scazzottate, dei sorrisi e delle manate, è stato riconosciuto dal pubblico e continua ad esserlo al di là delle generazioni.
0: Il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, Terence è un attore. Forse c'è una differenza, ecco, lei ce la può spiegare meglio. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Mio padre era un campione, modesto no, umile sì, c'è una grande differenza, lui era un vincente. Il fatto che... mi sono perso la domanda, scusa, me la puoi rifare perché mi sono confuso
0: io. Allora, il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, sì. Terence Hill è un attore. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Sì, mio padre ha sempre detto di non essere un attore e di aver avuto la fortuna di diventare un personaggio. Divenne attore a quasi 40 anni senza averne particolare passione né volontà, e nonostante qualche piccola apparizione in gioventù per le sue doti fisiche e atletiche, non aveva mai pensato di fare l'attore. Il paradosso è che il suocero, il padre di mia madre, era uno tra i più grandi produttori cinematografici della storia del cinema italiano, Giuseppe Amato, produttore della Dolce Vita e di tanti altri film, che mai avrebbe pensato che suo genero un giorno sarebbe diventato una grandissima star. Purtroppo non ho potuto vedere perché è venuto a mancare anche lui troppo presto. Ma insomma, quando divenne un personaggio amato da tutti, si rese conto dei suoi limiti di professionali e interpretativi. Gli fu offerto di fare Gulliver dagli inglesi, gli fu offerto di fare Gargantua, ma andava a toccare dei personaggi che, se fisicamente potevano essere adatti a lui, interpretativamente lui non avrebbe potuto sostenerli, sia per un problema di lingua, l'inglese non lo parlava perfettamente, sia perché erano dei classici della letteratura internazionale. Terence Hill faceva l'attore da quando era ragazzino, era la sua professione, era molto serio nella preparazione sia fisica sia interpretativa. Mio padre, un po' più in maniera guascona, un po' più napoletana, era molto più istintivo, molto più naturale. Questo, se da una parte è una qualità che gli è stata riconosciuta dal pubblico, probabilmente era invece un difetto quando si trattava di seguire delle scene, dei copioni, delle sceneggiature alla perfezione, perché era molto più naive in questo senso.
4: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Bentornati, riprendiamo a raccontare i popolari film di Bud Spencer in questa seconda parte. Ne parliamo ancora con il figlio Giuseppe Pedersoli.

0: Com'è nata la coppia Spencer-Hill? Da una scelta voluta o da una scelta del destino, secondo lei?
1: Quando si dice il destino, come ha scritto anche Marco Barboni, figlio di Enzo Barboni, in un recente libro, è il caso, il destino fortunato ha voluto che due persone, che peraltro si erano anche incrociate nella vita, perché Terence Hill dice che ogni tanto andava a vedere in gioventù. Terence Hill è 10 anni più giovane di papà, andava a vedere Carlo Pedersoli allenarsi nelle vasche dello stadio Flaminio e rimaneva deluso perché diceva, arrivava con la sigaretta, si buttava in acqua, faceva due vasche e se ne andava. E non era proprio quello che io mi aspettavo da un campione che si doveva allenare. E questo però dà un po' il segno di com'era mio padre. Evidentemente l'alchimia tra i due personaggi, nata assolutamente per caso nel 1967 in Almeria sul set di Dio perdona io no, fortissimamente voluta da Giuseppe Colizzi che stava realizzando il suo primo film da regista, evidentemente è uno di quei casi incredibili che unisce due persone che poi hanno avuto un destino comune perché i grandi successi sono stati quelli della coppia, l'affetto e l'amore che continuano ad avere da milioni di persone in tutto il mondo, in festival dedicati a loro. Adesso c'è un museo a Berlino, praticamente vicino alle porte di Brandeburg, dedicato a Bud Spencer, c'è un altro museo in Germania per Terence. I fan continuano ad avere iniziative, fra poco verrà lanciato un nuovo videogioco creato dai fan, dalla spontaneità dei fan, che ricercherà su un crowdfunding Kickstarter diciamo un sostegno anche produttivo. Tante iniziative che nascono generalmente dalla volontà dei fan di sapere di più su Bud Spencer e Terence Hill e sulla loro anche vita privata.

0: Bud, nello stesso punto dove si era conosciuto proprio con Bud, e definendo tutto ciò come l'inizio e la fine. Potremmo dire appunto che quello che accennava poco fa, che niente arriva a caso.
1: Io, sai, le emozioni personali sono nella sfera privata. Terence Hill è una persona che nella riflessione, nella spiritualità ha fondato gran parte della sua vita, e quindi il fatto che abbia sentito questa mia telefonata come un segno anche quello di vicinanza con il suo amico che se ne andava è una grande emozione anche per me saperlo. Ovviamente questo è un'emozione di Terence principalmente, però sicuramente i due uomini sono stati legati a doppio filo da una linea della vita che li ha messi insieme e non li staccherà mai in qualche modo.
2: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
3: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita è eterna, che Bud già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le mie parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe Pedersoli, una curiosità che molti fan si sono sempre chiesti: ma il classico piccione, il pugno a martello dall'alto verso la testa o la spalla del malcapitato di turno, è un'invenzione di Bud Spencer?
1: Ma lo stesso Terence Hill ha raccontato che quando dovevano realizzare quella scazzottata vicino al fiume in Dio perdona io no, ovviamente dovevano trovare un'idea, e Terence, molto più agile, molto più dinamico, saltava giù da quel rudere di albero, colpiva con i calci, con i pugni, l'omone grande e grosso, con il quale poi invece avrebbe avuto un'amicizia e un connubio che sarebbe durato per tanti decenni. E lì dice Terence che il fatto forse dell'imponenza fisica, il fatto di trovare un nuovo tipo di colpo, suscitò in mio padre questo colpo del piccione, che poi venne chiamato così dopo, quando in realtà chi lo subiva faceva una specie di contraccolpo e cadeva come un piccione colpito da un fulmine. Quindi forse sì, io non c'ero, ma Terence ha raccontato questo episodio.
3: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colizzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità da scansare. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ho dato tantissime alla stomaco, al testa, così, finché lui non ci vedeva più, e a un certo punto guardava in giro, ma dove sei? Dove sei? E io stavo sull'albero, stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto, gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E finalmente Bud dice, sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora, e mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che

0: Lui, pensò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano che, insomma, ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto, tutti, cioè, noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da dove partire, capita a finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Biden.
1: Venendo un po' alla sfera più personale, Bud Spencer, quindi Carlo Pedersoli, ha fatto due percorsi universitari, prima in chimica e poi in giurisprudenza, però in entrambi i casi non ha portato a termine la formazione. Era un'attività che non era principale per lui dal suo punto di vista personale rispetto a quella poi cinematografica e della popolarità, del riconoscimento piacevole che aveva avuto, che aveva in continuazione col contatto con la gente.
2: Mio padre era un uomo molto curioso, la sua curiosità molto quasi infantile non aveva limiti, da qualcosa a volte lo ha portato anche a fare degli errori, delle valutazioni sulle persone sulle quali poi si è pentito, ma rispetto allo studio e al fatto di non aver completato l'università, lui stesso raccontava che quando venne convocato per le due Olimpiadi del 52 e del 56, Melbourne ed Helsinki, l'opportunità per uno sportivo di andare alle Olimpiadi erano uniche e quello incise molto sul fatto che lui alla fine non poté completare gli studi universitari. Ovviamente poi a un certo punto è nata la famiglia, la carriera cinematografica più tardi e quindi poi non è stato completato lo studio. Però in realtà lui forse si sarebbe iscritto anche ad altre facoltà per la curiosità e la volontà di conoscenza che aveva.
1: Ecco, entrando più nella sfera privata di Carlo Pedersoli, che tipo di padre è stato?
2: Ma è stato un padre, ma qui bisogna entrare in un discorso più complesso e profondo. Lui diceva, prima di essere vostro padre, a me e alle mie sorelle voglio essere vostro amico. Io questa cosa non l'ho mai capita perché per me un padre è un amico, ma in realtà lui non so cosa significasse questa cosa per lui, però era un padre estremamente semplice, nel senso che non era autoritario, non era impositivo, non era educativo, nel senso che non voleva insegnare niente a nessuno, però ci ha dato dei grandi esempi. Era un padre che ci diceva: vabbè, oggi non andate a scuola, venite con me che andiamo a fare un giro. Quindi era indisciplinato in questo senso. E quindi io invece mi sento molto più simile alla personalità di mia madre ed sono un po' più rigido, un po' più disciplinato, il che ovviamente è un limite mio, perché la libertà intellettuale di mio padre e appunto la curiosità grande che aveva su tante cose lo ha portato a fare grandi cose.
1: Giuseppe, l'indole di suo padre si è coniugata benissimo con quella di sua madre, quindi sembra di capire, così come dice, caratteri diciamo omogenei ma sostanzialmente diversi, come poi accade in tante coppie e in tante situazioni.
2: Caratteri completamente diversi, la colonna portante della famiglia da un punto di vista della nostra educazione, della concretezza è sicuramente stata mia madre, il che non vuol dire che mio padre fosse né frivolo né leggero, ma lasciava a mia madre il compito di non di seguire la casa in senso domestico, ma proprio di dirigere le regole della famiglia, perché lui era il più indisciplinato di tutti. Ovviamente poi quando esplose nel 67 il suo successo, perché già Dio perdoni o no ebbe un successo inatteso, io avevo 7 anni, mia sorella più grande 6, Cristiana, la piccola diamante ancora non era nata, nacque nel 70, quindi divenne abbastanza assente, tra virgolette, dalla vita quotidiana della famiglia e mia madre mantenne la responsabilità e l'onere di guidarci e di tenere insieme la famiglia. Quindi è stata anche lei un'eroina per sopportare, tra virgolette, tante cose e godere ovviamente del successo che ebbe mio padre. Ma, insomma, l'aveva sposato da campione e conosceva bene chi fosse quel personaggio con tutte le sue stranezze e eccessi in senso positivo, perché mio padre poi non ha mai avuto eccessi di alcolismi o droghe o eccessi nella vita privata, quindi era un uomo con molte regole ma con una grande libertà intellettuale.
1: Quali ricordi personali hanno segnato il percorso di Giuseppe Pedersoli come figlio?
2: Ah, potremmo parlare di ricordi per ore, ovviamente ci sono quelli dell'infanzia, quando lui tornava a trovarci pieno di regali e sembrava sempre un Babbo Natale che arrivava, perché forse doveva farsi perdonare le sue assenze, a quando ho cominciato a frequentare i set dove durante le vacanze dalla scuola andavo a fare un po' di pratica, a capire come funzionasse il lavoro, perché mi piaceva lavorare, e a poi la tante occasioni invece proprio professionali insieme a lui, perché ho prodotto anche dei film e delle serie televisive, l'ultimo film che hanno realizzato Terence Hill e Bud Spencer insieme, e sono state delle esperienze di lavoro bellissime, molto emozionanti, insomma essere con Bud Spencer e Terence Hill da aiuto regista, poi produttore, insomma era un grande onore e un grande insegnamento professionale, quindi ci sono tante tante cose. Una incredibile fu quando mio padre, 80enne, fu invitato ai mondiali di nuoto qui a Roma e gli dettero l'incarico di premiare una delle vincitrici, e siccome era un'organizzazione internazionale, forse c'erano dei manager australiani, non tutti conoscevano chi fosse Bud Spencer, e quando videro questo omone, che già grande, già avanzato nell'età, che doveva premiare questa sportiva, questa campionessa, invece della medaglia gli dettero un mazzolino di fiori, e mio padre, che aveva le manone grandi, si trovò questo mazzolino di fiori, per non creare problemi accettò questa, diciamo, questo non riconoscimento del suo valore anche sportivo. E poi quando scese nella piscina 20.000 persone di pubblico si alzarono in piedi, cominciarono ad applaudirlo. E ancora oggi è una grande emozione ricordarlo, perché quel signore che gli dette il mazzolino di fiori fece una figura barbina e il pubblico riconobbe in Carlo Pedersoli, in quel caso oltre che Bud Spencer, un grande sportivo e un grande uomo.
1: Giuseppe Pedersoli, ma di solito il clima sui set cinematografici è spesso molto teso, perché il regista chiede di rifare le scene, oppure non gli piace come un attore ha interpretato o si è mosso in quell'ambito. Ecco, com'era il clima sui set di Bud Spencer e Terence Hill?
2: Quelli che ho potuto frequentare io, ecco, ovviamente Terence Hill avrebbe voluto fare le scene fino alla perfezione. Mio padre, dopo la seconda o terza volta, si annoiava e voleva passare oltre. Ma questo non ha mai creato veri contrasti, perché l'atmosfera sui set loro, sia perché erano produzioni dopo i grandi successi iniziali ricche, tra virgolette, quindi non con gli obblighi e i tempi delle produzioni di oggi che devono correre tutti per realizzare un certo minutaggio, ma erano atmosfere gioiose, festose, amichevoli. I registi, da Barboni a tanti altri, a Corbucci, a Castellari, a tanti, avevano molto rispetto per loro e loro due reciprocamente, quindi non ho mai visto i contrasti che a volte succedono e accadono sui set, o quelle invidie o quelle gelosie che caratterizzano il mondo del cinema. Fortunatamente tra loro non ci sono state particolari gelosie, e anzi Terence stesso, ma io credo anche mio padre, diceva che lui, quando entrava in scena vicino a mio padre, diventava un'altra persona e riusciva a regalare a se stesso e agli altri tutto quello che magari nella vita non riusciva ad esprimere. Sono sicuro che questo è valso anche per mio padre, perché quando vediamo dei film in cui magari anche senza parlare, con una gestualità naturale, istintiva, riescono a farti sorridere, a emozionarti e riempiono la scena tutte e due, anche i registi sapevano come utilizzarli e inquadrarli per renderli coppia memorabile.
1: Giuseppe Pedersoli, innanzitutto che cosa ci lascia in eredità Bud Spencer, e poi quali iniziative sono in cantiere per mantenere viva la memoria e per il piacere naturalmente degli estimatori.
2: L'eredità più grande che lascia a me e alla mia famiglia è un credito di affetto praticamente immeritato da me e le mie sorelle, perché a chiunque ci vede e ci riconosce ci vuole abbracciare, ci dimostra un affetto che noi non abbiamo meritato se non per riflesso di quello che mio padre ha fatto. Quindi evidentemente lui ha lasciato un segno profondo nei cuori di tanta gente, al di là delle culture, al di là delle religioni, al di là delle nazionalità. E questo si riscontra in tantissime iniziative che quasi ogni settimana, ogni mese ci vengono richieste o indicate. Adesso anche in Italia ci sarà un francobollo dedicato a Bud Spencer a breve. Ci hanno chiesto di fare una statua di cera da parte del Museo Internazionale di Madame Tussauds in tutto il mondo. C'è un festival in questi giorni a Templin in Germania che raccoglie migliaia e migliaia di fan sfegatati, di cui molti hanno tatuati addirittura addosso scene dei film di Terence Hill e Bud Spencer, si porteranno addosso per tutta la vita. E gioiscono ascoltando le musiche dei De Angelis, di Oliver Onions, dei Fratelli La Bionda, di tanti altri che hanno lasciato un segno indelebile in tanti film con le musiche del primo Trinità, bellissime. Quindi ci sono tante iniziative e questa cosa rende sicuramente meno difficile per noi, meno penosa l'assenza di mio padre, che è come se fosse sempre tra di noi, lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo nei segni di affetto di tanta gente, dalle telefonate, dagli articoli sui giornali. Quindi in qualche modo si è virtualizzato questo personaggio che rimane per molto tempo a venire ancora.
1: Giuseppe, grazie della sua disponibilità e del ricordo piacevole e positivo che tanti fan apprezzeranno e di cui sono contenti per tutto quello che ha fatto Bud Spencer in coppia con Terence Hill e anche da solo. A presto e in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie a Radio Rai.
3: Per oggi abbiamo finito, Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando la posizione, innanzitutto tenendo la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successe veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il calcio arrivò in provincia di Foggia grazie alla Daunia, società fondata nel 1909. La prima maglia aveva strisce bianconere, mentre la seconda era di colore rosa. Mentre nel 1911 a Foggia nacquero l'Unione Sportiva Sardegna e l'Unione Sportiva Calciatori. Da queste due realtà, che si fusero nel 1912, nacque la polisportiva Unione Sportiva Atleta, presieduta da Gustavo Nannarone. In questo caso gli atleti scendevano in campo con la maglia totalmente bianca. La prima partita fu un derby giocato nel campo Pila e Croce, campo casalingo, contro il Liberty Bari. Quella partita terminò 2-2. Seguì la nascita della Vis et Vir in maglia gialla e subito dopo nacque anche la Maciste. Poco dopo Alfredo Cicolella fondò l'Unione Sportiva Pro Foggia. Il 12 maggio del 1920 Vis et Vir, Unione Sportiva Atleta e Maciste si fusero in un'unica realtà e alla presidenza di questa grande società arrivò il colonnello Carlo Gigliotti. La società venne ribattezzata Sporting Club Foggia. Era il 5 luglio del 1920. Lo Sporting Club Foggia diede dunque inizio all'attività calcistica ufficialmente il 18 marzo 1922, adottando come colori sociali il rosso e il nero, scelti personalmente dai fratelli Tiberini. Lo Sporting Club si affiliò alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 31 maggio del 1922, esordendo con una vittoria per 1-0 il 9 settembre 1923 in casa contro il Garibaldino Taranto. Così, per il campionato 23-24, il Foggia venne promosso nel campionato di prima divisione. Cambiò presidente ed arrivò Carlo Irace, che inaugurò il nuovo campo di Pila e Croce il 18 novembre nella partita contro l'Ideale Bari. Qualche anno più tardi, invece, il 22 novembre del 1925, il Foggia inaugurò il nuovo campo di Via Ascoli. Mentre nella stagione seguente, quella 26-27, il Foggia poté acquistare calciatori stranieri, comprando così l'ungherese Babagi, il primo calciatore straniero della storia del Foggia. In quegli anni emerse il portiere Renato Sarti, detto il Divo. Nella stagione 27-28 al vertice del club arrivò Giovanni Sarti ed una nuova figura, quella del giocatore allenatore, interpretata da Severino Rosso. Il 19 giugno di quello stesso anno si fuse con il Velo Club, cambiando denominazione in Unione Sportiva Foggia. Il campo di Via Ascoli invece cambiò il nome in Sportivo del Littorio. Nella stagione 31-32 arrivò un nuovo presidente, Ferdinando Nardella. Quel Foggia compì una vera impresa sportiva, arrivando al secondo posto in classifica, qualificandosi al girone A della fase finale, dove allo stesso modo non riuscì ad andare oltre la seconda posizione. In quella stagione Alfredo Marchionneschi, attaccante del Foggia, segnò 29 gol, stabilendo il record di marcature in campionato per la squadra, e con Montanari e Marchetti formò un celebre trio, il Foggia delle 3M. Nella stagione 32-33 invece arrivò un nuovo allenatore, mister Tony Carnielli. Vennero ceduti Marchionneschi e Marchetti e furono acquistati Antonio Bellotti e Fioravante Baldi, futura stella del grande Torino. Il Foggia riuscì ad approdare nel campionato di Serie B 33-34. Dopo tre anni di serie cadetta però arrivò la retrocessione in Serie C. Nel luglio del 1939 l'Unione Sportiva Foggia divenne così Unione Polisportiva Foggia, società dedicata oltre che al calcio anche all'atletica, alla pallacanestro ed al ciclismo, nonché al pugilato. A causa della Seconda Guerra Mondiale il Foggia fu costretto a fermarsi per due anni. Il campo sportivo del Littorio nel 1946 venne intitolato alla memoria di Pino Zaccheria, un cestista foggiano venuto a mancare a Tirana sul fronte greco-albanese. La Lega Centro-Sud ammise il Foggia per meriti sportivi al campionato di Serie B 46-47. Il presidente definitivo divenne Antonio Frezza, che scelse come allenatore mister Pietro Andreoli. La nuova presidenza portò anche nuova liquidità e per la prima volta vennero introdotti a bordo campo i cartelloni pubblicitari. Quell'anno comparve nel girone del Foggia una nuova formazione foggiana, il Foggia Incedit, i cui colori sociali erano il giallo e il blu. Il 19 settembre nacque il giornale Il Satanello, creato dal giornalista Mario Taronna. Dopo la mancata ammissione al campionato di Serie B, il Foggia si ritrovò a giocare nella quarta serie per ben sei anni, maturando tra l'altro una pesante situazione debitoria pari a circa 23 milioni di lire. Arrivò dunque la stagione 58-59 e l'Unione Sportiva Foggia si fuse con l'Incedit, dando vita così all'Unione Sportiva Foggia Incedit. Il Foggia doveva riuscire ad arrivare alla somma di 15 milioni per ottenere l'iscrizione al campionato di Serie C e alla fine si riuscì ad ottenere un prestito dal Banco di Napoli. Dopo sei lunghi anni il Foggia tornò a giocare in Serie C e dalla presidenza di questo super club arrivò Armando Piccapane. La stagione 59-60 fu quella del trionfale ritorno in Serie B. Quell'anno arrivò al Foggia un giovane atleta destinato a restare nella storia dei Satanelli, Cosimo Nocera. Il Foggia aveva due punti di vantaggio e giocò l'ultima partita allo Zaccheria contro il Crotone e grazie al gol del capitano Antonio Stornaiuolo vinse e festeggiò la promozione in Serie B dopo 13 lunghi anni. Nonostante ciò, i rossoneri ritrovarono nuovamente una retrocessione in Serie C. Poi la stagione 61-62 iniziò con una notizia di calciomercato. Nocera era un passo dal Napoli, che aveva avanzato un'offerta di 30 milioni, ma la trattativa si bloccò grazie al nuovo allenatore del Foggia, Mister Oronzo Pugliese. Questa volta il presidente Piccapane rassegnò reali dimissioni e inoltre si chiese un aumento dei contributi comunali per poter pagare gli stipendi dei calciatori rossoneri e una vera svolta arrivò il 4 novembre, quando la squadra venne affidata all'imprenditore di Castellammare di Stabia, Domenico Rosa Rosa. Fu grazie alla vittoria per 2-1 contro il San Vito che il 3 giugno, con i gol di Nocera e Rinaldi, il Foggia ritornò presto in Serie B. Proprio in quegli anni nacque l'inno rossonero composto dal maestro Ottavio De Stefano. Forza Foggia, cia cia cia!
3: Aiutamma la Juca, forza Foggia, cia cia cia! E la mambria che...
0: Quel Foggia continuò a godere delle prestazioni del suo bomber, il gioiellino Cosimo Nocera, che mise a segno 24 gol nel campionato di Serie B 62-63. Indimenticabile fu invece la stagione 63-64, in cui il Foggia del presidente Rosa Rosa e di Mister Pugliese riuscì a conquistare per la prima volta una storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Quell'anno i rossoneri di Mister Pugliese rimasero imbattuti per 24 partite, uguagliando il record di imbattibilità raggiunto negli anni 40 dal grande Torino. Dopo 44 lunghi anni, il Foggia arrivò così a giocare la massima serie. E tra le altre cose arrivò anche la conquista della Coppa delle Alpi Bis. Il Foggia riuscì a giocare tre campionati consecutivi in Serie A, il che consentì a mister Oronzo Pugliese di poter ricevere un ambito premio per tutti gli allenatori, il Seminatore d'Oro. Per l'esordio in Serie A, lo stadio Zaccheria venne ampliato, arrivando così a 25.000 posti. La prima vittoria nella massima serie del Foggia arrivò contro il Mantova con un gol segnato da Francesco Patino in una partita dove esordì Vincenzo Faleo, primo foggiano a giocare in Serie A con la squadra della sua città. Poco dopo, il 31 gennaio, arrivò la memorabile vittoria per 3-2 contro la grande Inter di Elenio Herrera, fino ad arrivare alla vittoria contro la Juventus allo Zaccheria. E così il Foggia chiuse al nono posto il suo primo campionato di Serie A, facendo registrare incassi record per 287 milioni di lire. Ma quel clima di festa venne interrotto da una tragica notizia. Armando Favalli morì in un incidente stradale mentre stava tornando a Cremona. Poco prima del campionato 65-66, mister Pugliese lasciò Foggia passando alla Roma. E nel successivo campionato proprio mister Pugliese si rese protagonista di un gesto altrettanto memorabile. Nella partita che vedeva di fronte Roma e Foggia, mister Pugliese, colto probabilmente dall'emozione, sbagliò panchina. Sì, insomma, quel giorno mister Pugliese, piuttosto che sedersi sulla panchina giallorossa, andò ad accomodarsi su quella rossonera di cui era ex allenatore. Tutti i tifosi del Foggia tributarono al mister un grande applauso. Ed era un Foggia, beh, meno forte in trasferta, ma in casa si rivelò un fortino inespugnabile, terminando quel campionato al 12° posto insieme all'Atalanta e alla Lazio. Nel campionato 66-67 però il Foggia tornò in Serie B. Fu un anno davvero da dimenticare per il Foggia. Il campionato iniziò male. I rossoneri vennero sconfitti in casa dall'Inter 4-0. Tre giorni dopo quella sconfitta, il 21 settembre, Don Mimì, Rosa Rosa, si spense dopo aver regalato al Foggia e a tutti i tifosi rossoneri delle gioie indimenticabili. Al suo posto arrivò il commissario reggente Vincenzo Micucci. Decisivo quell'anno fu lo spareggio salvezza perso a due giornate dalla fine del campionato all'Olimpico contro la Lazio per 2-1. La stagione 67-68 fu quella di una squadra formata da grandi campioni come Giorgio Maioli, Cosimo Nocera, Ambrogio Valadè, Giuseppe Pavone, Giovanni Pirazzini, Giampiero Delle Vedove, Claudio Montepagni e Roberto Rolla. Arrivò inoltre al vertice del club un nuovo presidente, Antonio Fesce. Il nuovo presidente affidò la guida tecnica della squadra all'allenatore Serafino Montanari, il quale rivoluzionò totalmente quella squadra, ispirandosi al calcio totale di Mister Herrera. Quel nuovo Foggia arrivò terzo in classifica lottando per la promozione con il Bari, ma fatale fu la sconfitta nuovamente subita contro la Lazio, che fece mancare la promozione per un solo punto. La vera svolta arrivò nella stagione 68-69. Da quel momento in poi si aprì un meraviglioso ciclo per il Foggia. Il presidente Fesce affidò la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, Mister Tommaso Maestrelli. I Satanelli chiusero in campionato all'ottavo posto, arrivando a giocare invece in Coppa Italia la finale contro la Roma, che però vinse il trofeo. Decisamente differente si rivelò la stagione 69-70 con il Foggia, che conquistò la promozione in Serie A. Mister Maestrelli, premiato anch'egli con il Seminatore d'Oro, chiuse il ciclo sulla panchina del Foggia nell'ultima stagione, quella 70-71. Quell'anno i rossoneri ritornarono in Serie B. Negli anni successivi il Foggia fu costretto a vendere i più forti calciatori presenti nella rosa per far fronte anche ai problemi di cassa. Il 10 giugno 1973 allo Zaccheria arrivò il Como. Il Foggia può giocarsi una nuova promozione e quel gol contro i Lombardi lo realizzò proprio il capocannoniere della squadra, Giorgio Braglia. Al secondo minuto su calcio di rigore segnò, regalando ai Satanelli un'altra promozione in Serie A. Nei primi anni Ottanta arrivò al Foggia un nuovo giocatore che resterà per sempre legato ai colori rossoneri. Il suo nome? Delio Rossi, il nostro primo ospite al Superclub. Benvenuto Delio, la tua storia con il Foggia ha radici ben profonde che risalgono all'estate del 1981, quando dal Cattolica arrivasti a vestire la maglia rossonera. Sulla panchina del Foggia quell'anno trovasti Mister Ettore Puricelli, almeno fino alla quinta giornata, perché poi toccò a Mister Fernando Veneranda prendere le redini della squadra. Ricordi quella tua prima stagione in rossonero?
4: Sì, me la ricordo, anche perché era la prima volta che avevano messo, ero dei semi-pro, ero andato nei professionisti con il Cattolica in C2, però ero di proprietà del Cattolica. Ero in prova a Cattolica il giorno stesso che mi ha preso il Cattolica, ma ho posizionato anche il Foggia perché avevamo fatto l'amichevole e mi ero comportato molto bene. E poi alla fine di quel campionato andai a giocare a Foggia, che era la prima volta che uscivo dal mio paese, dalla mia regione, dalla Romagna. Non avevo mai preso il treno, non avevo mai preso un taxi, anche se avevo 20 anni. E quindi mi sono trovato in questa realtà, me la ricordo benissimo.
0: Che ricordo hai di Mister Puricelli?
4: Una persona che mi stava simpatica tantissimo, anche perché è un po' diverso dagli allenatori di adesso, anche perché allora era già anziano, era più un'icona che un allenatore, anche perché il lavoro di campo lo facevano i suoi collaboratori, il suo secondo, Tagliarini, però era carismatico. Poi dal punto di vista calcistico stiamo parlando di un calcio un po' diverso da quello attuale.
0: Nella stagione 82-83 invece, con il Foggia di Mister Leonardi prima e Mister Giorgis poi, arrivò la retrocessione in Serie C1. Che momento fu?
4: Fu un momento non bello, anche perché quando c'è la retrocessione è sempre la sconfitta, soprattutto la sconfitta anche della città, però era una società un po' così, che viveva sempre di situazioni borderline, quindi ci stava. Anche l'anno prima avevamo rischiato, avevamo rinforzato la squadra, quindi secondo me abbiamo meritato di retrocedere.
0: La tua ultima stagione da calciatore con la maglia del Foggia fu quella 86-87. Quell'anno con i Satanelli arrivaste all'ottavo posto finale in classifica della Serie C1, ma avvenne per te un incontro molto particolare con l'allora allenatore del Foggia, Mister Zeman. Lasciasti poi a fine campionato la società con un totale di 127 partite giocate e 3 gol realizzati. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia rossonera?
4: Ma ci sono stati molti momenti belli, anche perché Foggia poi soprattutto ha rappresentato, secondo me, il punto più alto dal mio punto di vista professionale calcistico, soprattutto dal punto di vista umano, anche perché ho conosciuto mia moglie, sono nati i miei figli, ho casa, anche se adesso vivo a Roma, e quindi ho anche i miei affetti, e quindi ho stato 4 anni, negli ultimi 4 anni che sono rimasto a Foggia sono stato capitano, e ricordi c'erano parecchi, sicuramente un ricordo indelebile è stata addirittura una rappresentazione alla Coppa Durham, che giocavamo addirittura con il Real Madrid, dicendo Santillana, di Sanchez, di Galattico, di Raul, di Butragueño, il fatto di indossare la fascia di capitano e dare calcio inizio a mio figlio sicuramente è stato uno dei momenti più belli.
0: Il più difficile?
4: È difficile spesso vendermi, infortunavo e di infortuni in questo periodo facevano sì che erano degenze piuttosto lunghe, e soprattutto l'ultimo anno che avevo Zeman, che se non te allenavi non giocavi e gli allenamenti erano particolarmente pesanti, il fatto che non stavi bene fisicamente faceva sì che facevi ancora molto più fatica. Però quello è stato male. Ma io penso che si possa imparare anche dei momenti brutti, onestamente non è che hanno avuto tanti di momenti brutti, almeno non ho dei ricordi particolari.
0: Nel 1989 sulla panchina del Foggia arrivò Mr. Zeman, che diede inizio ad una nuova era. Il calcio spumeggiante del tecnico boemo era basato su un modulo ben preciso, il 4-3-3 a zona, una squadra corta, pressing, tattica del fuorigioco e movimento frenetico con e senza palla. Dopo l'arrivo di Mr. Zeman, come abbiamo detto, si aprì davvero una nuova pagina di sport per tutti i rossoneri. Ed è con immenso piacere dunque che accogliamo al Super Club Mr. Zeman. Mister, benvenuto, e allora partiamo proprio da quel 1989, quando tutto ebbe inizio, quando nacque la Zemanlandia. Poco dopo, nel campionato di Serie B 90-91, arrivò a conquistare la Serie A con il miglior attacco del campionato e il famoso trio delle meraviglie, Baiano, Signori, Rambaudi. Sfiorò l'ingresso in UEFA, lanciò nel calcio Gigi Di Biagio, Francesco Mancini, Kolivanov e tanti altri calciatori che poi resteranno per sempre nei cuori di milioni di tifosi. Che ricordo ha di quegli anni trascorsi alla guida del Foggia?
5: Erano bei tempi, auguro che ne vivrò anche altri, però. Avevo una squadra che era molto giovane, però ragazzi eccezionali, nel senso che volevano farsi vedere, volevano fare qualche cosa nel calcio, e molti di loro poi ci sono riusciti anche a fare cose importanti.
0: Mister, che rapporto aveva con quei calciatori? Che rapporto ha con i calciatori attuali? Perché spesso si parla di un rapporto paterno o fraterno tra calciatore e allenatore.
5: Vabbè, io prima facevo papà ai giocatori, oggi faccio nonno ai giocatori, che sicuramente è una situazione un po' diversa, però sono contento che riesco ancora a farmi seguire.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida della panchina rossonera?
5: Vabbè, sono le promozioni sicuramente a Foggia. Per me tanto poi non è tanto problema di categoria, a me è sempre piaciuto stare sul campo a dare consigli, a cercare di creare qualche cosa più come squadra che come individui, ma se si fa la squadra anche individui ci prendono vantaggi, e quindi mi piace fare qualche cosa per andare avanti non solo singole ma come squadra.
0: C'è stato invece un momento più buio?
5: Ma buio non c'è un momento buio, però io pensavo che ero abbastanza bravo per poter continuare a allenare a certi livelli, ma invece dopo 98 è successo che ho trovato poco niente, e poi quelli che mi hanno cercato ce l'hanno proibito di tesserarmi.
0: Il tridente d'attacco che più le resterà nel cuore?
5: Tutti nel cuore. Io anche a Foggia in Serie C, quando c'era Insigne, Sau e Farias, era un bel tridente. Poi magari mancava qualche cosa nel mezzo e dietro, però i tre infatti giocano ancora ora tutti in Serie A.
0: Mister, invece per quanto riguarda il suo rapporto con la tifoseria del Foggia, insomma c'è stato sempre uno splendido rapporto tra lei ed i tifosi rossoneri, qual è il coro dei tifosi del Foggia che porterà per sempre nel cuore e nella mente?
5: No, vabbè, cori c'erano, cambiavano anche, però rimane ole ole, Zeman.
0: Mister, un'ultima domanda. C'è una massima che negli anni le hanno sempre attribuito: il risultato è casuale, la prestazione no. Queste parole sono davvero sue?
5: È mia, sì, nel senso che per me è importante la prestazione. Un allenatore allena per darci le prestazioni ai giocatori, poi durante la partita può essere che tu sbagli 10 gol e l'avversario fa un gol e perdi, però la prestazione rimane. Se giochi bene, giochi bene.
0: Questi erano gli elementi fondamentali che Mister Zeman condivise con la sua squadra, seppur giovane, che seppe fare tesoro di queste parole importantissime, tant'è che dopo il ritorno in Serie A nella stagione 91-92 il Foggia dei Miracoli dimostrò di essere davvero competitivo contro qualunque avversario. E tutta la stampa si riversò in Puglia per conoscere da vicino la Zemanlandia. Quel termine venne coniato proprio dai giornali per celebrare quel calcio divertente che tanto entusiasmava la tifoseria rossonera. E adesso è arrivato il momento di abbracciare al Super Club i protagonisti che in campo, seguendo le indicazioni di Mister Zeman, misero a frutto quei preziosi insegnamenti, lasciando nelle memorie di tutti degli indelebili ricordi. Diamo dunque il benvenuto al Super Club a Roberto Rambaudi. Roberto, la tua storia con il Foggia ebbe inizio nell'estate dell'89, quando dopo l'esperienza al Perugia approdasti in rossonero alla corte di Mister Zeman. Che ricordo hai di quella prima stagione in forza ai Satanelli?
6: Ma ricordo bello, perché era tutto nuovo, categoria superiore, allenatore nuovo, compagni nuovi, quindi ci siamo trovati subito e avevamo un unico scopo, quello di emergere, sia allenatore, società, città, giocatori, tutto. E poi ci siamo trovati i tre davanti con le indicazioni del mister a interagire, essere un trio, secondo me, non l'ho mai detto, lo dicono gli altri, ma penso che uno dei più forti della storia.
0: Beh, certamente anche Mister Zeman riconobbe l'importanza di quel tridente, ma non solo lui, perché tutti gli appassionati del calcio giocato italiano, e non solo, perché nel mondo faceste parlare tanto di voi, riconobbero l'importanza di quel micidiale trio d'attacco.
6: Sì, sì, no, lui lo dice, gli altri lo dicono anche, perché vado in giro spesso per partite, quindi detti lavori, secondo me era il tridente, perché lo paragonavano al trio Insigne, Baiano, Insigne, Mertens e Callejon, no? Negli ultimi tempi, e per me era forte uguale.
0: Roberto, prima di entrare nel vivo del racconto di quelle indimenticabili stagioni del Foggia, ti chiedo, come avrai ascoltato, l'abbiamo chiesto anche a Mister Zeman, se c'è un coro dei tifosi rossoneri del Foggia che porti nel cuore e che non dimenticherai mai.
6: La Foggia era Rambo Gol, credo. Rambo Gol,
0: che meraviglia Rambo Gol, quanti ricordi, ma quante figurine soprattutto raccolte. E perché in fondo è questo il Super Club, tutto molto bello, lo diciamo anche nel programma, vale a dire quei ricordi indimenticabili che certamente non possono che essere celebrati ancora una volta perché possano restare ad imperitura memoria. Ma per ascoltare le voci degli ulteriori protagonisti di Zemanlandia, beh, vi toccherà aspettare la prossima puntata. Super Club, tutto molto bello, la storia continua.
7: Rai Radio Tech & Tech.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,